0: lo farò, ti farò fare la fine. Mostro. Che The Night Stalker fece fare le sue vittime, bastardi maledetti.
1: Antisemita, gli faccio una bella denuncia.
2: Bravissimo, due, fanne due. Adesso mi taglio la punta del cazzo, divento semita anch'io.
1: Bravissimo.
2: Alla prossima, ciao, alla prossima.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
0: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta Pornbab.
3: Amore, io esco.
4: Maria?
3: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo.
4: Quando stai via?
3: Non lo so, un'ora?
4: Perfetto!
3: Ci vediamo dopo allora!
4: Mi dedico a due cose!
3: Sì, lava i piatti!
4: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
5: Benvenuto su Pornbab, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
6: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
4: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
6: Burro e acciughe.
4: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
6: Ostriche e champagne.
4: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
7: Pornhub. The spiration is in the thick.
6: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, una canzone di Matrix.
6: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
4: Sì.
6: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
4: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
6: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
4: Senza tette bel culo, vai. Brava, è così che si mangia la figa.
7: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
7: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
4: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
6: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
4: Puttana.
6: E intendo proprio qualunque cosa.
4: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
7: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
4: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
6: Molto volentieri.
4: Minchia, stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
6: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
4: Oh, dai, ambrogio foga.
6: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
4: Venga a me.
7: Anche tu mi fai impazzire.
4: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
7: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
4: Sì, spaccagliela sta bastarda.
6: Andrea, prendimi ora.
4: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
7: Fermi tutti.
4: Che cazzo?
7: Devo andare in bagno.
4: No, dove vai?
6: D'accordo, ma sbrigati.
4: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
7: Oh, cazzo.
4: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
7: No, porca troia, porca puttana.
4: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
7: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
4: Ma che schifo.
7: Aria.
4: Ma che schifo, ma che cazzo.
7: Eccomi. Scusa.
6: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
4: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
6: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
4: Non se l'ha anche lavato.
6: Sì.
4: Sì.
6: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
4: No.
6: Scusa, vista.
4: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego.

0: ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
1: Tutto a posto?
0: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
2: Sì, più o meno.
0: Ragazzi, ma gli si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
3: Cucchiaio di c***o sul c***o.
1: Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
0: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
2: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
0: Minchia.
1: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
2: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
0: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
1: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
2: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
1: Oh, porca merda, mi viene da...
0: No, dai, anche la vomito.
1: Mi viene da...
2: Oddio, anche a me, anche a me!
4: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
1: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
2: Con l'happy ending!
1: Vaffanculo, puttana!
0: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
0: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
0: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica.
0: L'ho presa su Amazon.
4: Valuta il film.
0: Una merda.
6: Porn Bob. The spiration is in the thick.
7: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, che ha una serie di campioni del vecchio.
8: Ma Pippo Palmieri può andare a fare spiegare. Spiegare.
9: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
8: Ma che cazzo
10: Leo, Leo, allora, il foglio che stai portando è vecchio.
8: Non me lo fanno mai dire.
10: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
8: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guardami.
7: Ma perché stai parlando? Ma che sai che questo è il gioco? Sì. Dovrebbero farlo per la PlayStation.
8: Sì. Perché? Da pochi da ma so, tu dovevi venire pinge da zoccolo che non sei venuto.
7: E invece non vengo.
8: Non sei venuto. Che se venivi a Natale ti per fare un...
7: Cazzo, oggi ti vengono perfetti. Pippo,
8: cazzo, perché tanto il campione è giusto, secondo me. Ma questo che mi mette la mano in... Come mai che la guardi? La guardizione, ma che sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile? Fammi...
7: Dai, Leo!
8: Dai, un cazzo! Come
7: tu vai avanti, no?
8: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
7: questo gorilla stavi per
8: sì,
7: dire.
8: Sì, sì. Perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro. Che lui... Dai, guardi. Dice che gli bruciava la pancia.
10: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende.

0: Lo Zoo di 105.
1: Buonasera. Oggi, per il ciclo Ennio in the Movies, trasmettiamo il film Terminator contro Ennio. La visione di questa pellicola è sconsigliata ai minori di 18 anni. Buona visione.
2: Ennio! Tua madre!
3: Va, va, va, va!
2: Va, va, va, via il culo, va!

0: Rattu!
1: Il T-1000 ha la capacità di assumere l'aspetto di Sarah Connor e attendere il momento che tu prenda contatto con lei.
0: Ma chi sei?
1: Sono un Terminator.
0: Ma che tu? Ma te capo di Terminello, ma io no! Terminello, porca no! Ma che cos'è? Ma che cosa vuoi? Che cosa vuoi?
1: Perché?
0: Ma che perché che cosa? Che cosa?
1: Negativo.
0: Ma che porca nonna, ma te sei sbagliato numero? Ma te l'ho detto già ieri? Ma Terminello da figa!
1: Sì.
0: Ma te hai sbagliato cosa? Ti hai chiamato Ennio!
1: Sì.
0: Con la gente! Porco! Ma che cosa vuoi da me? Che cosa vuoi Terminello, porca nonna? Ma tu mi vuoi far morire?
1: Sì.
0: Ma tu mi vuoi far morire? Ma,
1: sì.
0: Ma muori prima te! Ma muori prima te, bastardo!
1: Negativo. 120 anni con la batteria in dotazione.
0: Ma che batteria stai parlando? Ma che batteria stai parlando? Tua madre la batteria! In mezzo alle gambe, porca mia! Ma mi devi lasciare stare, bravo Ico!
1: Il mio microprocessore è a rete neuronica, un computer che apprende.
0: Ma che... Ma non ti capisco se ti parli di così difficile, porca mia! Che te venga un accidente!
1: Perché?
0: Ma perché ce l'hai con me, bastardo?
1: Perché?
0: Ma io non ho fatto mica niente! Ma che... Ma tu mi devo dire... Ma... Porca... No! Mi fai venire il sangue alla testa, io ti zitto la testa, ma te la apro dopo con un melograno proprio io!
1: Sono un Terminator.
0: Ma Terminello della Blonde! Terminello della Blonde! Hai sbagliato numero! Hai sbagliato numero! Ma
1: negativo.
0: Con chi vuoi parlare? Dimmi con chi vuoi parlare!
1: Più ho contatti con umani, più
0: ma
1: imparo
0: che...
1: cose.
0: Ma che ho contatto con gli umani? Ma che cos'è? Ma che cos'è, porca m***a? Cosa stai dicendo? Cosa stai dicendo?
1: Di regola il soggetto copiato viene terminato.
0: Ma che terminato che cosa? Ma te sei morto, Terminello, porco vivo? Ma te, ma io so come dirtelo. Ma tu hai chiamato Ennio, vacca brutta, impestata, ladra!
1: Esatto.
0: Ma che ti venga un cancro che ti venga!
1: Perché?
0: Ma io non ce la faccio più con te, Terminello!
1: Perché?
0: Ma non mi chiamare più che non ti conosco, puttana velona di quella troia!
1: Negativo.
0: Ma vai a fanculo, vai! Tua madre è negativa! Tua madre!
1: Negativo.
0: Ma tua madre è negativa!
1: Negativo. Negativo.
0: Ma porco... Ma te sei dura con la testa! Porco... No, ma Terminello! Ma chi sei? Ma dove chiami? Dimmi dove chiami che ti vengo a prendere! Ti svito la testa, te la svito!
1: Ho in memoria tutta l'anatomia umana.
0: Ma che cosa c'è in memoria? Cosa? Ma che cosa c'è in memoria? Ciao, tira memoria, vacca!
1: Ho in memoria
0: tutta l'anatomia. Ciao, tira Terminello, a Terminello che mi... Ma hai chiamato l'altro giorno, mi hai chiamato! Insieme a Gianfranco, porca! Aspetta, mi ha sbagliato il numero, Avela!
1: Perché me l'hai ordinato?
0: Ma che cosa ti ho ordinato? Io non ti ho ordinato nulla! No, non ti ho detto mica niente! Io non ti conosco! Ma non ti conosco, porco!
1: Missione non prioritaria.
0: Ma vaffanculo, va bastardo!
1: Esatto.
2: Ennio in the Movies. I classici dello scorso millennio sono tornati.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, oggi parliamo di Trump che ha la libidine della Groenlandia. Tatti dice: voglio farmi una macchina nuova, voglio comprarmi una borsa di qualche famoso stilista. Trump la mattina si sveglia e dice: ho una voglia di Groenlandia. E quindi adesso è un mese che mena il torrone con sta roba, che vuole invadere la Groenlandia, che però è parte della Danimarca, che è uno stato sovrano. Non si capisce bene come pensi di appropriarsi di questa terra che potrebbe essere ricca di minerali, ma al momento non si sa. Quindi voglio parlarne con voi. Parliamo di Donald Trump e della Groenlandia. Apriamo con Tugurio da Bergamo. Vai, Tugurio.
4: Uè, Giuseppe, ti aspettavo con ansia. Come i trans aspettavano Marrazzo.
3: Sì, è una battuta che ha almeno 20 anni. Cioè, Marrazzo non se lo ricorda più. Nemmeno Marrazzo si ricorda
4: attuale,
3: di Marrazzo.
4: Sempre attuale.
3: Ma che attuale. Senti, stiamo parlando dei Trump.
4: No, stiamo parlando, oggi parlo io. Oggi parlo io perché in questa lunga settimana ti ho dedicato una bella poesia.
3: Porca miseria, sono ansioso di ascoltarla. Dimmi pure.
4: Esatto. Allora, parola a me. Cruciani dai denti gialli, sì. Con quel programma fai solo danni.
3: Non fa rima, già cominciamo malissimo. Cioè,
4: Cruciani dai gialli denti, ti ascoltano solo quattro dementi.
3: Sì, è ipermetra.
4: Cruciani dai capelli unti, quando ti sento mi dai tanti spunti. Quando devo cagare, io ti ascolto e vado senza esitare.
3: Bravo Carducci, è finita questa cazzata o ce n'è ancora?
4: Ce n'è ancora un pezzettino.
3: Porca miseria.
4: Cruciani dagli unti capelli, quando ti ascolto.
3: Sì.
4: No, ho sbagliato la rima.
3: Porca la puttana.
4: O Cruciani dagli unti capelli, quando ti ascolto mi fai cadere i coglioni. No, e non solo quelli. Ecco dove stava la rima.
3: Ma questa roba qua è goffa e non sta in piedi mai. È una roba orribile.
4: Due Parenzo, vi dovete rassegnare. Sì. Nessuno vi ascolta perché fate cagare.
3: Beh, hai finito adesso lo sproloquio?
4: Dopo questo, per ad arte, è giunta l'ora di far come Baglioni. Ora mi taccio e mi levo dai coglioni.
3: Bravissimo, è la prima cosa sensata che hai detto oggi. Vaffanculo anche a te. Ciao, Tugurio. Ciao. Andiamo dal Vecio, il Vecio da Treviso. Vai, Vecio.
5: Chi se la frega pure, che cazzo me ne frega?
3: Come? Scusi, ma è una terra di un altro?
5: Va bene, che faccia ciò che vuole, basta che non venga a rompere i coglioni qua in Italia, per quello che gli dica.
3: Scusi.
5: Se già abbiamo i nostri problemi, può pensare anche a Trump che vuole invadere la Groenlandia.
3: Ma scusi, ma è legittimato secondo lei a farlo o no?
5: Ma non sono nessuno per dire se è legittimato, porco c***o, mai capito.
3: Sì, ho capito, sì.
5: Dipende, può essere che è legittimato oppure no, ma...
3: Legittimato da cosa, scusi, da cosa? Lei sa di chi è la Groenlandia, sì?
5: Non lo so, dei groenlandesi.
3: Scusi, ma lei dove cazzo vive? A Lilliput?
5: Cos'è? Io vivo in Veneto.
3: Sì, lei è
5: di Venezia.
3: Sì, però non si rende conto di tutto ciò che le sta intorno. Lei pensa di essere Elrond, il re degli elfi,
5: Ma che cosa ha avuto che me ne chiama a me della Groenlandia,
3: Se domani 25.000 austriaci si prendono il Veneto. Così.
5: Bene, dai, guerra, copriamo tutti gli austriaci, via.
3: Cosa dice lei?
5: A parte che ti dico, è un po' un problema adesso, perché con le generazioni che abbiamo adesso, non so neanche se riusciamo ad andare in guerra.
3: Appunto.
5: Perché non sappiamo neanche difendere.
3: Appunto, allora.
5: Perché c'è ancora gente come me che ci crede ancora.
3: Lei è un parassita, lei è un verme della terra.
5: E tu sei la fogna! Sei la merda, sei un onto di merda, puzzi come la fogna!
3: Platelmi!
5: Porco! Sei una merda, sei un onto!
3: Tenia, lei è una tenia! Tenia!
5: Amaro! Tenia!
3: Tenia! Tenia! Tenia, sarà il primo! Sarà il primo!
5: Lasciami parlare, brutta merda!
3: Il primo ordigno! Primo ordigno!
5: Smettila!
3: Primo ordigno sarà su di lei, nel suo culo! Bum bum bum!
5: Smettila di provocare!
3: Bum bum! Bum bum!
5: Smettila!
3: Veneto ho distrutto!
5: Ti faccio saltare in aria, porco! Te, Trump e Putin, porco! Tutti insieme, bastardi, maledetti! Porco, madonna, mi hai fatto venire... No, mal di gola adesso,
3: cosa?
5: Allora tu mi provochi, porco!
3: Certo!
5: Ti sto dicendo che non voglio bestemmiare, cazzo, mi provochi, porco!
3: Ovvio!
5: Allora parliamo di Trump o parliamo di lombrichi? Voglia!
3: Parliamo di stronzi, anzi non l'abbiamo fatto per 2 minuti, arrivederci! E siamo arrivati al momento di collegarci con l'amico mio da Grey School, ma prima vi do un'anteprima della puntata di domani, perché registrando la puntata di oggi abbiamo trovato l'illuminato di Baviera, una persona che conosce la verità su ogni cosa e che ha delle teorie calzanti per ogni capitolo della storia umana. Questo è un cliffhanger, lo sentirete nella puntata di domani, ma adesso è il momento di chiudere con il dolce bufalotto, amico mio carotino, sei lì?
6: Non c'è nessun amico suo, ha sbagliato numero.
3: Mi piace questo tuo atteggiamento posato, amico mio, molto tenero, lo condivido.
7: Non te gagni ancora, resta!
5: Maledetta merda, cane!
3: Tieni la rondinella!
5: Non te l'hai ancora messo via!
3: Stai andando
5: questo
3: a fare il nido?
5: Questo amico di eccellenza, sì. Là, sbocciare, sboccia, poveri, non visto? Te l'hai ancora restato!
3: Io cosa
5: bastardo!
3: Cosa
5: cerca di andare a morire, non rompermi i coglioni,
3: cosa
5: merda!
3: Senti, tieni la rondinella, stai andando a fare il nido per la primavera? Per i tuoi piccoli, piccoli, piccoli pulcini?
5: Non sta a ritaccare a rompermi i coglioni,
3: amico mio!
5: Non sta a ritaccare a rompermi i coglioni!
3: Carotina, senti.
5: Questo è il mio numero di telefono e non devi rompermi i coglioni!
3: Spinacino.
5: Hai capito? Quando uno acquista la sim e diventa di sua proprietà! E non è giusto che ci siano infame e maledetta merda che rompono i coglioni! Hai capito o no?
3: Ma non c'entra niente, stai farfugliando!
5: Hai capito o no?
3: Ovviamente no, ovviamente no! Senti, carotina!
5: Devi dirmi sì, ho capito, signore! E inchinarti! Brutta merda!
3: Secondo
5: io infame maledetto!
3: Secondo
5: inutile!
3: Me... Senti piccola capretta che bruca l'erba!
5: Non hai niente! Piccola capretta! Non sarò per me i coglioni! Bastardo cane!
3: Oggi!
5: Affrontami di persona!
3: Ma
5: non venire a chiamarmi piccola capretta!
3: Ma tu pensi di essere un ninja, invece sei una tenera capretta! Tenera capretta!
5: Io sono quello cane che ti farà venire a forza le staffoni!
3: Hai finito? Hai finito con le tue minacce?
5: Quanto buffone sei? Ma tu Confindustria, cazzo, ma
3: ancora,
5: te
3: paga
5: per i coglioni a me?
3: Un disco rotto. Tu pezzente miserabile, io milionario, capito come funziona? Io intelligente,
5: tu
3: capra.
5: Grandissima merda, no milionario, tu grandissima merda, infame, maledetto,
3: sboccio.
5: Bastardo.
3: Io sboccio e mi faccio le fighe, tu invece urli e ti fai le seghe,
5: ma
3: io sboccio fighe.
5: Ma bene, bastardo, cane, parla bene, cosa vuoi farti?
3: Maleducato.
5: Tu l'unica cosa che fai venire le malattie.
3: Scurrile.
5: Bastardo, de un onto maledetto.
3: Dai, carotina, su, dai, è primavera, diamoci un abbraccio solidale.
5: Ti farò brandelli, bastardo maledetto,
3: certo.
5: Le tue ossa le userò per costruire un alo da giardino e ti metterò in giardino, così chiunque arriverà a casa mia ti vedrà bello morto, maledetta merda. Questa è la fine che farai, devi morire male, devi morire.
3: Ma perché io dovrei essere il suo nano da giardino? Cioè, che perversione è? Ma poi, cioè, morto, ti trasformerò in nano da giardino, così tutti quelli che vengono in giardino ti vedranno in giardino. Cioè, non a sé, gli fa male la primavera, eh? Questa deve essere una forma di allergia o qualcosa. Comunque sono contento di averlo ritrovato. Andatevela a far culo, chiudiamo la prossima settimana.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: Pasqua!
1: Dimmi.
0: Ho già avuto l'idea che è incredibile!
1: Speriamo che non sia come l'idea che la da foto.
0: Quale?
1: Che volevo pagliacci e invece che la zoccola per la Dio Ceribà.
0: La zoccola l'avremmo trovata!
1: Ma trovata la zoccola, perché.
0: Ci sta pure la mamma!
1: È solito pure che la buchina.
0: Adesso prendiamo 400-500 carlini, i cani piccoli.
1: Ah, quella che la faccia piatta proprio.
0: Quella che la faccia se mette e segliettata al terzo piano.
1: Ma segliettata a bacia la palestra.
0: Prendiamo 300-400, anche 500. Facciamo 600.
1: 800 carlini.
0: 1000 carlini.
1: Sanno 1000 carlini.
0: Non lo so.
1: Non
0: prendiamo 1000 carlini, gli facciamo trainare la cosa, la carrozza.
1: Che se ne idea meravigliosa. Così,
0: bello,
1: chiam, dire tu a quanti?
0: 4000 carlini!
1: Wow, sono tantissimi. Pronto?
2: Sì, mi dica.
1: Ah, buongiorno, io sono Pasquale Quagliarulo, è figlio del 1945, buongiorno.
2: Buongiorno a chi? Che cosa interessa?
1: Allora, io volevo sapere se voi tenete cani.
2: No, non abbiamo cani.
1: Ma non tenete i cani, come mai?
0: E che allevamento abbiamo chiamato, se mi permettete?
2: No, ma che cosa vi interessa?
0: E noi stiamo cercando cani. Dobbiamo affittare dei cani, comprare dei cani.
2: Questa è una pensione per favore.
1: La pensione, ma perché i cani tengono la pensione?
0: La danno pure a...
1: Come
0: la danno gli extracomunitari, ma non gliela danno ai cani.
1: Cioè, o cane a che età vai da pensione?
2: Non ho capito.
1: Il cane, dico... A che età vai in pensione?
0: Ma che te ne fotte a te?
1: È una curiosità, spiccio.
0: A noi servono i cani per trainare la carrozza.
1: Ma avanti.
2: No, non ci interessa a noi, grazie, arrivederci.
0: Oi, Eruz, ehi.
1: Nel modo di fare.
0: A bucchine di mare.
3: Pronto per le tessere a pelugiani?
1: Sì, pronto, buongiorno, sono Pasquale Quagliarulo, buongiorno.
3: Come?
0: Non ti capisce perché, sì? Perché sei napoletano.
1: Scusatemi, mi capite quando parlo, no?
3: Sì, prego, sì. Mi dica.
1: Voi tenete l'allevamento dei cani?
3: No, io non ho un allevamento, io ho una toilettatura.
0: Magari ci può fare da tramite. Lei sì. Conosce allevatori?
3: Sì, ma mi deve dire
1: vi spiego io che sono capace di parlare. Praticamente noi teniamo bisogno di una muta di cani
0: grossa
1: muta di cani per far trainare
0: anche che parlano.
1: Vabbè, ma stai parlando,
0: è muto non è bello il cane muto.
1: Allora dei cani parlanti che tirano questa carrozza proprio sopra la carrozza, con la carrozza stanno i sposi.
0: Sono 300-400 cani.
3: Cioè, 300-500 cani da tirare una carrozza? Per dei cavalli? Mi scusi se allora, devo usare i cani per trainare una carrozza.
0: Aspetta, allora i cani se sono piccoli sono 500.
1: Se sono grossi,
0: sono
1: 300.
0: 200, anche 150.
3: No, guardi, mi dispiace.
0: 100,
3: non posso,
0: facciamo
3: non
0: 100
3: posso
0: cani.
3: Aiutarla, grazie. 50
0: cani. Un cane. Ma fanculo, va un cane.
2: Pronto? Sì.
1: Buongiorno, io sono Pasquale Quagliarulli.
2: E chiama di culo.
0: Bucchi!
1: Struzzo!
0: Merda! Come ti permetti?
1: Oh, fratello, cazzo!
2: Come ti permetti metti in mani tra braghette 25 e 37 e sciomo che ha barbette?
1: Ma va, fanculo tessor! Siente, tiene cane tu!
2: Ma tu chi sei?
1: Io sono Pasquale Quagliarulo,
0: tuo fratello cazzo!
2: Ci pare che sia fratello cazzo!
0: Li tieni i carlini tu?
1: Niente, hai stato abbasciato da lei.
0: Vediamo sto strunzo.
1: Ma
0: perché ti hai riconosciuto che sei povero?
1: Non sono povero,
0: cocchio. No, sei povero.
1: Ci mi ha pagato una tassa in dare.
0: La pensione... Pronto?
2: Parla volte tu!
0: Ehi, Bucchi!
2: Tu, sono assassino, sono tutto quanto!
0: Li tieni i carlini, i cani! I cani, ce li hai i cani!
2: Ma sai che fa stamattina,
0: A figli mi si sposa con figlio di sto struzzo!
1: Ma perché?
0: E mi ha fatto innervosire! ci servono i carlini per trainare la carrozza.
2: Facci capire, che servono?
1: Aspetta, un momento che io non capisci un cazzo. Allora.
2: Dimmi che ti serve.
1: Allora, tieni presente il cane carlino.
2: Che fa
1: un buchino.
0: Ha messo giù la corda. Ma si sente che sei povero.
1: E il problema mi ha pigliato a male parole, però.
0: Si chiama.
1: Si chiama.
2: Pronto?
0: Ma che venga e ti tira una pistolettata in mano?
2: Io ho faccia.
0: Ehi, ti picchi a pistolettate se la finisci. E che metti giù la cornetta? Mi servono i carlini. Ma vuoi capire o no?
1: Niente.
0: Lo capisci.
1: Cosimo stufato la carrozza trainata da cane. È una stronzata.
0: È proprio un'idea di merda. Hai proprio avuto un'idea di merda.
1: Io l'ho avuto un'idea. L'idea è tua.
0: No, l'idea è stata tua.
1: No, è stata tua.
0: Non ci mettiamo cose in bocca che non sono le nostre.
1: Diglielo pure a tua figlia.
0: È pure la zocca di mamma.
1: Strunzo.

0: 105 only for you.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, qualche giorno fa il presidente della Colombia, tale Gustavo Petro, ha rilasciato una dichiarazione piuttosto sconvolgente, nel senso che ha equiparato la cocaina, di cui la Colombia è sicuramente uno fra i maggiori produttori mondiali, al whisky. Cioè, il presidente ha detto che il whisky fa male ma si vende liberamente, alludendo soprattutto a quello americano, e non si capisce bene perché la cocaina, che fa altrettanto male, invece debba essere vietata. Ora, il ragionamento è un po' capzioso, perché effettivamente fanno male tutte e due le sostanze, ma in modo diverso e creano dipendenze in modo diverso. Però la sua dichiarazione ha scatenato polemiche sul proibizionismo legato alle droghe. Voglio sentire voi su questo argomento, perché è molto peloso. Apriamo le linee, dai. Andiamo da Caronte. Caronte, il camionista. Forza Caronte, ci dica la sua, prego.
4: Io bevo il whisky e tu bevi la cocaina, cazzo me ne frega, dai.
3: Sì, mi sembra un'ottima divisione dei compiti, ma secondo lei si possono equiparare le due cose?
4: Ma non lo so, guarda, io non ho mai fatto un chilo di cocaina.
3: Sì.
4: Bevo poco.
3: Sì.
4: Quindi hai sbagliato proprio persona, mi dispiace.
3: No? Però il whiskietto se lo fa, però il whiskietto se lo fa.
4: Ma piuttosto che tirare la cocaina, va bene, che problema c'è?
3: Però fa male il whisky, fa male.
4: Fa male, però tirare la cocaina non fa male.
3: Perché nei supermercati c'è una bottiglia di whisky che ho scritto bevi responsabilmente e non una busta di coca che ho scritto pippa responsabilmente? Perché?
4: Non mi rompere i coglioni.
3: Sei ubriaco?
4: Sei ubriaco?
3: Si sente che sei al
4: piccio. Sono normale.
3: No, sei ubriaco.
4: Non me ne frega niente a me del whisky.
3: Alcolizzato.
4: Prende la cocaina.
3: Alcolizzato.
4: Sempre sei alcolizzato. Lavati, che sei un onto di merda.
3: Hai alzato il gomito fin dalla mattina. Allora sai cosa devi fare?
4: Fatti un pippotto
3: che ti ripigli. Ciao.
4: Onto. Alcolizzato.
3: Dai.
4: Sei una merda.
3: Dai, vaffanculo, cirrosi. Ciao. Andiamo da Jimmy Fornaio, vai, dici cosa ne pensi, vai.
5: Che penso che sarebbe bene anche uno qua così, no?
3: Non ho capito un cazzo.
5: Salute. Ho un telefono di merda, è pieno di farina, sono pieno anche di farina, che cazzo vuoi? Ti sto dicendo, secondo me questo qua che fa rendere legale la cocaina non è una cosa giusta, ma non è anche una cosa così sbagliata.
3: Quindi è giusto o sbagliata, perché una cosa o è giusta o è sbagliata.
5: È tutte e due, Cruciale, come te, sei un po' proprio un po' etero, è come tutto, un po' tutte e due.
3: Chiedi a tutta la linea femminile del tuo albero genealogico quanto sono frocio.
5: Che cazzo vuol dire? Ma scusami, se questo legalizza la cocaina, va bene che non è legale qua, però lì fanno il cazzo che vogliono.
3: E quindi che facciamo? Smettiamo di vendere l'alcol o cominciamo a vendere la bamba?
5: Beh, io comincerei a vendere la bamba.
3: Oh, vedi che siamo arrivati a un punto abbastanza chiaro.
5: Tu cosa faresti?
3: Ma io mi faccio i cazzi miei, sono io qua che faccio le domande, non mi rompere i coglioni, su, vattene a fa' culo.
5: Ma che cazzo vuol dire? Ma vaffanculo. Possiamo avere una conversazione decente?
3: Ma non mi interessa conversare con te, devo solo prenderti per il culo, della tua opinione, mi ci sciacquo il cazzo! La tua opinione si chiama ciglia la menta, la tua opinione è sapone per il culo! Non si capisce neanche quello che dici, dai, ciao, vaffanculo, dai. Un Fabio Volo che non ce l'ha fatta, dai, un altro. Andiamo dal Centurione.
6: Che ne pensa? Che nel naso suo se c'è il filastro il cazzo che gli pare.
3: Sì, va bene, su questo posso essere d'accordo, ma sull'affermazione del presidente, che ne pensi?
6: Ma tanto alcol o coca è tutta merda, quindi ognuno si ammazzasse come gli pare.
3: Va bene tutto,
6: va
3: però
6: bene tutto.
3: Perché allora non si vende la cocaina?
6: Che cazzo ne so, io mica spaccio la cocaina e porto merda sul camion, figurate.
3: Però tu te la fai.
6: Ma stai in radio e spiacci, di porco. Ma di che cazzo parli te, dai, sta buono.
3: Perché
6: tu.
3: Ho una leggera forma influenzale,
6: Ma te sarai pippato pure il gesso da tazza del cesso, te sarai pippato.
3: Ma dai, che sei un mantice, lo sanno tutti, dai. Senti,
6: ma questo... al supermercato a vendere, insieme ai pannolini.
3: Sì, nello così stesso.
6: Cambi un pannolino e te fai una raglia e vai col taglio.
3: Nello stesso scompartimento, dici tu.
6: Sì,
3: tu
6: bravo.
3: Vai sullo scaffale, vedi latte in polvere, la polvere per il biberon e la polvere per il nason.
6: Esattamente, lo sai come sono felice sti ragazzini dopo?
3: Sì, basta che te confondi, perché se metti uno nell'altro,
6: Ma basta che non rompono il cazzo. Dormono e non rompono il cazzo, io mi fotto la madre.
3: Se, secondo me te pippi col culo, quindi te la sparmi sul pannolino e te lo metti, vero? E poi te caga addosso.
6: Cruciani, ma non me rompe il cazzo,
3: ma
6: Cruciani,
3: dai,
6: fai bravo.
3: Dai, ciao Escobar, ciao.
6: Vaffanculo, Cruciani.
3: Te e tua madre, ciao.
6: Ciao.
3: E chiudiamo la puntata di oggi, come sempre, in compagnia del nostro ascoltatore più affezionato, che chiama da un luogo remoto, il castello di Grayskull, l'amico mio.
0: Al pomeriggio il buio cala, accendo la radio, ascolto la zanzara. Cruciani merda, Cruciani colera, sei la rovina dell'Italia intera.
3: Bravo.
0: Ma appena senti un interventista, lo metti giù perché sei un catechista. Cruciani infame, censuratore, con Confindustria giochi al gioco del lettore. Un burattino, sei diventato della Meloni e di tutto il padronato.
3: Bravo,
0: Cruciani merda, Cruciani colera, sei la rovina dell'Italia intera.
3: Brava Carotina.
0: Questo non è cantare allo stadio, brutto.
3: Brava Carotina, brava Carotina, brava Carotina, Carotina Sanremo, Carotina Sanremo.
0: Ma culo Carotina, maledetto.
3: Ti voglio a Sanremo, Carotina.
0: Maledetto infame di un coniglio bastardo.
3: A posto di Anischilla.
0: Vedi te, cane.
3: Cosa?
0: Se mettiamo i soldi per venire lì a provocarmi, bastardo.
3: Sei canterino.
0: Gonfiare il cuore, bastardo. Cane,
3: sì.
0: Coniglio infame.
3: Va bene, senti.
0: De un coniglio maledetto.
3: Vabbè, l'hai detto, hai detto.
0: Infame.
3: Ti sei sfogato, hai fatto la tua canzone pidocchiosa. Adesso senti, piccolo abortino, avrai un argomentino per te oggi, piccolo abortino. Cosa ne pensi? Te lo sottopongo. Allora, il presidente.
0: Tu non hai argomenti.
3: Se non me li fai dire.
0: Non hai nessun argomento da affrontare.
3: Non me li fai
0: capito,
3: dire.
0: Brutta merda.
3: Non me li fai
0: perché
3: dire.
0: Io con te non voglio interagire.
3: Sono solo io che ti chiamo, Carotina. Sono solo io che ti voglio bene, Carotina.
0: Ma vaffanculo, cane, Carotina. Vaffanculo,
3: dai, senti,
0: merda. Cane.
3: Little Carrot.
0: Vaffanculo infame, cane.
3: Little Carrot.
0: Vaffanculo.
3: Ma dai,
0: brutto
3: sei...
0: bastardo, cane.
3: Sai solo dire parolacce.
0: Infame, maledetto.
3: Tu sei drogato. Drogato, ti fai la cocaina. Sei drogato.
0: Sei tu il primo drogato.
3: Non è vero.
0: Drogato. Alcolizzato, drogato.
3: Mai.
0: Io sono contro tutti i tipi di droga, bastardo.
3: Non è vero, non è vero. Menti a te stesso, menti a te stesso. Tu fai le telefonate e poi ti fai le strisce di cocaina. Si sente dalla tua voce.
0: Sei tu che ti fai le strisce di cocaina, maledetta merda.
3: Fatto,
0: e
3: fatto.
0: Come conti, non voglio parlare.
3: Certo.
0: Infame. E poi prima di parlare con me chiedi scusa a tutte le donne.
3: No, Lumachina.
0: Maledetta merda.
3: No, Lumachina, Lumachina, su, esci fuori dal tuo guscio e dimmi che cosa.
0: È
3: Lumachina. Lumachina. Con il cornino.
0: Maledetta merda, cane. Fatti sotto, bastardo, cane.
3: Le cornine.
0: Ti scotellerò vivo, maledetta merda.
3: Carine,
0: ti
3: carine.
0: Ti toglierò la pelle, il sangue, ne farò il brodo della minestrina, cane.
3: Chiocciolta.
0: Che sarà l'ultima cosa che verrai. Il suo corpo lo porterò sopra un carro mascherato, cane. E ti vilipenderò tutto, bastardo. Molta merda, devi morire male, devi.
3: Lumachina.
0: Devi morire.
3: I misteri della lingua italiana. Abbiamo scoperto che Lumachina è maggiore di Carotina. Quindi purtroppo ragazzi c'è un cambio di programma. Dalla prossima settimana il nostro amico Grayskull non sarà più Carotina, sarà Lumachina. Con le cornine carine. Ciao, alla prossima settimana.

0: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
0: Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole. Per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
2: Il brutto anatrocolololololo.
0: Gli audiolibri.
2: C'era una volta, in una nidiata di anatroccoli, un brutto anatrocolololololo. Appena nato, mamma anatra aveva esclamato: "Oh, merda, devo essermi fatta scopare da Pippo Franco quando ero ubriaca". Il povero, brutto anatroccolololololo, era per questo sempre triste, quando un giorno incontrò un bellissimo cigno che gli disse: "Puttana di quella troia, quanto cazzo sei brutto". Ma non è che per caso, nella vita precedente, eri un nazista che non si lavava. "Oh, signor cigno, mi aiuti", implorò il brutto anatroccolololololo. "Lo so che sono brutto come la merda di suora, ma voglio essere amato anche io come tutti. Mi dica, come faccio ad essere amato anche se faccio schifo più ra i santi del paradiso?" Il bellissimo cigno ci pensò su, e poi disse: "Pompini. Mettiti a fare pompini a gratis. Ma tanti, e a chiunque. Vedrai che in pochissimo tempo sarai amato da tutti. Tutti amano i pompini. E, mi raccomando, ingoia. È molto importante che ingoi". E, detto questo, lo salutò, spiccando il volo in direzione di dove cazzo volano i cigni. Seguendo il consiglio del bellissimo cigno, il brutto anatroccolololololo si mise a spompinare a destra e a manca come se non ci fosse un domani. E come aveva previsto il cigno, in brevissimo tempo divenne la troietta più amata di tutto il lago. Finalmente accettato da tutti, il brutto anatroccolololololo si sentì felice per la prima volta in vita sua. Purtroppo, come ben presto scoprì, lo stomaco delle anatre non si era evoluto per digerire lo sperma. Così il brutto anatroccolololololo fu colpito da un'ulcera fulminante e morì in solitudine tra mille dolori. E vissero tutti felici e contenti. Fine.
0: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Alla prossima puntata, bambini.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Mi piace un cazzo.
2: Lo
1: devo fare. No, sì. La messa andevo, perché pur
2: no,
1: loro lo dice sì e dice no. Dice sì e dice no.
2: Oh. A lui gli piace, dai, gli piace all'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
1: È furbo.
2: Però lunedì viene qua.
3: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
2: Ah, lui c'è lunedì?
3: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
2: Allora vabbè, la scorsa mi dichiamo un po' oggi.
3: Sì.
2: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta. Tutti quanti, figlio di puttana.
3: Al tre.
2: Pronto?
4: Posso di merda.
2: 1, 2, 3.
5: Figlio di puttana!
2: Scusa, ma perché voi mi prendete per il culo? Far ridere ballerino? No. Dai, poi. Ivo fa ridere.
3: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo.
0: Lo Zoo di 105.
6: L'economia attraversa tempi difficili. Molti lavoratori accusano i ricchi dirigenti di ignorare quello che accade nelle loro aziende. Ma i capi di alcune società hanno accettato di scendere in campo. In questa serie osserveremo i capi di alcune importanti aziende infiltrarsi in incognito tra il personale. Lavorando in prima linea, conosceranno gli eroi che mandano avanti le loro aziende e scambieranno il loro jet privato e il loro yacht con un trapano e delle cuffie. Ma questo accade solo nel fortunato format americano. Dopo il successo della Pollami Cazzaniga, anche un altro imprenditore ha accettato di partecipare, di mescolarsi con i barboni dei propri dipendenti, ma sempre ad una sola condizione: poter godere apertamente della loro indigenza e delle loro sofferenze e, dove è possibile, incrementarle.
7: In questo episodio di Infame in Incognito,
8: il dottor Barambani, sotto le spoglie di un orientale suo stesso dipendente, entra per la prima volta nella filiera produttiva della sua azienda tessile.
9: Uè, ciao, io sono il nuovo Mangiagatti, operaio orientale della tessile.
8: Tu non sembri orientale.
9: Sono cilese di madre, ma mio padre è di Salerno.
8: Ah, mezzo sangue telone.
9: Cazzo fai, razzista?
8: Qui cinesi odia tutti i teloni, ruba lavoro a noi regolari.
9: Figa, che change dei poli. Dove devo mettere i vestiti? Che mi sono cambiato da spregiudicato ambiente in megaloide senza Jaguar.
8: Puoi appoggiarle su una sedia in spogliatoio comune.
9: Ma sei fulminato, Pion Pen. Solo la giacca col collo di volpe vale la tua pensione. Non c'è un appendiabiti?
8: Cosa?
9: No, dico, ma quanto manca la pensione?
8: È presto per pensione, tu giovane. Devi sputare sangue almeno 20 ore di giorno per tanti anni per pensione.
9: Ah, ok. Senti, quasi panda, ma come butta qui nell'ufficio del personale? C'è gente che fa favori o che non si comporta bene?
8: Tu che fa questa domanda? Tu forse è una spia di padrone?
9: Ma va, cazzo dici, Shanghai? Quale padrone? Io sono rosso nell'anima. Cazzo di padrone? Sono così comunista che al mio secondo figlio, il primo, l'ho bollito come regalo.
8: Ma tu sei sicuro di essere cinese di mamma?
9: Figa se sono giallo. Guarda. Ti sembra un cazzo occidentale?
8: Ma che fa? Mette via tuo pisello!
9: Va che roba, sembra il dito di un infante.
8: Ma basta farle vedere tuo pisello. Va a fare primo giorno di lavoro in catena di montaggio cerniere per famosi piumini Barambani made in Italy fatti da cinesi.
9: Sì, ok, ma non fare troppo lo sprezzante, che con un giro di chiamate torni a spellare polli al wet market di Shanghai. Occhi piccoli.
10: Cosa ha detto?
9: No, dico che ti dona lo sguardo alla Melania Trump.
8: Poi riunia su occhio a mandola non mi piace. Stai attento a tue spalle, cinesi molto vendicativi.
9: Uè, dittatura! Va che siamo a Prato, mica Tiananmen.
8: Vuoli da questo ufficio, va a lavorare, schiavo!
9: Cazzo che carattere, il mangia risorse mondiali. Però mi piace, sto giro niente TFR, ma lo segno sul taccuino degli infami. Poi ci rifletto.
8: Che scrive tu?
9: Niente, Kong Pao. Come ti chiami tu?
8: Chen Pao.
9: Figa che nome del cazzo.
10: Cosa?
9: No, niente, niente, pangolino.
10: Ops, ops, ops, ops, ops, ops, ops, ops, ops, ops, ops, ops, ops.
9: Oh, piano piano Kawasaki, non sto al passo, mi stai ansiando.
10: Tu devi sbrigare, cucire veloce, etichetta made in Italy per far di bella mania, eh? Oh, perde ritmo, e Kawasaki è moto giapponese, non cinese, a me non piace tua ironia.
9: Vabbè, cinese, giapponese, sempre il tramonto negli occhi avete.
10: Tu fortunato che io sto lavorando e non vuole disadorare il mio turno, altrimenti io ti avrei colpito con mia grossa mannaia. Ah?
9: Uè, Jackie Chan, cazzo viene a lavoro con la mannaia?
10: Ma perché tu non hai mannaia? Ma che cinese sei? Tu non velo cinese, tu non hai occhi di orientale e tu non hai mannaia, eh? Io non fido te, tu guarda a tue spalle.
9: E sono due. Figa, mi sa che urge il metal detector in ingresso in fabbrica. Ho la prossima discussione con un cacca one ton, mi rifanno le sopracciglia alla mate, porca. Ciao, segno anche questo testa nera sul taccuino degli infami. Oh zio, come ti chiami tu?
10: Changpao.
9: Anche tu?
10: Noi tutti in fabbrica con stesso nome falso. Qui tutti chiama Changpao.
9: In culo a Marco Polo e alla CGL muta.
7: Infame in incognito. In incognito.

0: Lo Zodi 105.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Allora, Giacomino, stai sempre attento a non dar troppa confidenza e tieni pulita la stanza dove sei, ne? Se hai bisogno, chiama, io prendo papà e corro subito da te.
3: Tranquilla, mamma, ho 20 anni, dai, smettila di preoccuparti così, non sono più un bambino. Sto andando all'università adesso.
2: Ma perché un Erasmus così lontano? Ma non c'era più vicino.
3: No, mamma.
4: Il treno regionale 3071 è in partenza.
3: Ecco, dai, il treno sta partendo, dai, vai, oh.
2: Mi raccomando, non addormentarti in treno che non si sa mai. È un interregionale, c'è gente brutta.
3: Ma dai, mamma, ma che cavolo vuoi che mi rubino? Sono un povero studente che va all'Erasmus. E il telefono lo tengo nella tasca di dietro, ci sono seduto sopra.
2: Sì, ma di questi tempi.
3: Ma dai, smettila, stai tranquilla, non mi addormento, va bene?
2: Ok, ciao Gioia, ciao Gioia.
3: Ciao, ciao.
1: Parecchie ore dopo.
5: Biglietti, grazie.
6: Che male la bocca. Che succede? Perché mi fa male la bocca? Come di testa. No, no, non ho più i denti. Non ho più i denti, mi hanno rubato i denti.
5: Lo fanno.
7: Oh, la Madonna, che sonno profondo.
8: Ehi, Giovanni, ma che muso lungo che hai? Che succede?
9: Cazzo, che mi hanno invitato ad un raduno di moto che vorrei tanto esserci, ma non posso andare.
8: Perché? Sei rotta l'arle.
9: No, ma anzi, vada Dio, solo che come faccio con Thor? Dimmi un mastino napoletano.
8: Già, il mastino. Beh, ma scusa. E qualcuno della tua famiglia non può andare a dargli la pappona?
9: No, non può andare, perché sono tutti via per il matrimonio di una mia zia che si risposa. Io non sono andato perché appunto ho Thor.
8: Guarda, non so se può farti piacere, ma non ti ho mai detto che io sono un ex addestratore cinofilo. Ho anche una discreta capacità con i molossoidi. Anzi, diciamo che i cani giganti mi amano, cazzo.
9: E quindi cosa vorresti dirmi?
8: Che ci vado io da Thor a dare da mangiare al cicciolone lì. Hai capito?
9: Ma veramente? Ma sei sicuro? Ne sei certo?
8: Ma certo, che cazzo di amico sarei altrimenti? E poi mi fa piacere conoscere il cucciolone.
9: Ma grazie, ma cioè veramente, ma sei sicuro che cioè poi lo sai gestire?
8: Dai, sono il re dei molossoidi!
9: Grazie di cuore.
8: Allora, Thor, bel cucciolone, sono lo zio. Dai, che ti ho portato la pappona. Già che entro nel cancelletto, bello cucciolone.
10: Ehi, fatti!
2: Povero Sebastiano! Hanno dovuto ricomporlo aggiungendo anche delle imbottiture.
11: Non mi perdonerò mai di averlo mandato da Thor. Dovevo avvisarlo che era un pelo irrequieto come cane.
12: Non è colpa tua, Sebastiano era un addestratore esperto. Il re dei molossoidi, sono sicuro che è così che avrebbe voluto morire.
11: Dici?
12: Sì, convintissimo.
7: Re era re. E anche degli altri oloidi.
13: Oh, lo sai che ieri Andrea è partito per la vacanza in direzione Los Angeles?
2: No, che bastardo! Ma scusa, ma a Los Angeles non è pericoloso per le cose che dicono in TV?
13: Ma a me ha detto che sono tutte esasperazioni dei media per fare ascolti. In realtà l'incendio non è così ampio come dicono. E poi per la cosa dei fuocherelli ha trovato anche delle offerte ottime per Los Angeles.
2: Che bastardo!
13: Eh già, chissà come se la sta godendo il merda!
10: Ehi, fatti!
2: Ciao, dai, chiamiamolo che ci fa un po' di invidia. Ci mette un po', si vede che è in spiaggia, si sta divertendo.
13: Beh, che ha detto?
2: Urlava.
13: Figa come si sta divertendo quel bastardo.
2: Speriamo non abbia preso la crema così si scotta.
7: Si scotta.
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
14: Radio 105.
15: Only for you. The zoo. This is a zoo. This is a zoo.
16: È tutto pazzo.
15: This is a zoo. This is a zoo.
16: È perlizia.
15: Vai, dai!
17: Va ora in onda dal Monzo Studio 2, Monzoloni. Bentornati a Monzoloni, sono le...
18: Devo ancora mettere cuffie.
17: Possiamo rifarlo?
18: Ok.
17: Vai col jingle della sigla. Ciclamino!
18: Prova. Parla tu, Fabio, uno di voi.
17: Bentornati a Monzoloni, sono le...
18: 99! 99! E 90... E le...

0: Eccoci qua, finalmente. Buongiorno a tutti quanti. Io sono Wender.
1: E io sono quell'altro, sono Squalo.
0: Dall'altra parte chi c'è?
1: Quello la cagarina sempre.
0: DJ Spine. Oggi siamo molto allegri perché oggi cosa è successo? È successa una roba incredibile.
2: Monzoloni, il programma più ascoltato dal palazzo di fronte, dalla finestra.
0: Benissimo, ragazzi. Allora, abbiamo sentito questo fantastico disco degli anni Ottanta. Cosa ne pensi di Rick Astley, te lo ricordi? No?
3: Me lo ricordo, c'era Tom Cruise, c'era...
0: No, non c'entra Tom Cruise, era un film quello. Rick Astley era un cantante, ma...
3: Ah, Rick Astley, sì, era quello lì dei Backstreet Boys, quello che diceva Everybody! Yeah!
0: Quindi adesso ascoltiamo...
3: Ah no, ha detto... Riusciamo a tagliarlo?
2: Monzoloni è vicino a chi è lontano.

0: Ti piace questo disco che stai ascoltando? Bello, vero? Compratelo.
1: Mi diceva il saggio,
2: eh? Adesso?
1: Oh, ricordati che quest'estate farà caldo,
0: A Monzoloni lo sciogli lingua. Vai, bello.
1: Tre tigri.
0: E adesso cambiamo scioglilingua, quello più facile.
1: Sopra la panca la capra campa. Sopra la pecora.
3: No, la pecora. Non è la pecora. Ah. Sopra la panca la capra canta. Sotto la panca la capra crepa.
1: Se la capra campa la campa crepa. Se la panca sì.
0: Ragazzi, Monzoloni deve chiudere. Chiudetevi.
3: Bene ragazzi, allora per oggi è tutto. Vi ricordiamo l'appuntamento è a domani. Allora ci sentiamo domani. Mi raccomando, scaricate l'app che si chiama
1: Giallo.
0: Monzoloni torna tra qualche giorno. Sembra lì.
4: Lo Zoo di 105.
5: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
6: Che spettacolo, raga, ci voleva questa cosa da fare tutti assieme.
3: Sì, è vero, cazzo, adesso siamo tutti insieme, abbiamo un sacco di cose da fare, wow.
7: Raga, idea della Madonna.
6: Quale, cazzo.
7: Compriamoci tutti lo stesso orecchino buffo come segno della giornata. Come tipo una confraternita, eh?
3: No, figata, dai, ecco, guarda, c'è un negozio di bigiotteria.
6: Scusate, ma io ho un problema.
3: Quale?
6: Non ho il buco.
7: Dai, cioè 50 anni non hai messo l'orecchino. Ma che cazzo sei, un parroco?
3: Ma veramente?
6: Ma no, è che ho sempre avuto paura delle infezioni.
3: Ma che cazzo stai dicendo? È una minchiata. Sei sicuro che non l'hai mai fatto? Perché hai paura, eh?
6: No, figurati, io sono uno che non ha paura di un cazzo. Una volta mi sono anche cucito una ferita da solo in campeggio, no?
3: Ma non dire cazzate, dai.
7: Dai, sei proprio un coglione. Dai, fatti il tuo buco,
3: dai, cazzo.
6: Caga sotto. Ok, lo faccio, cazzo, lo faccio. Però speriamo non faccia infezioni o cose simili.
7: Ma vai, tutto materiale analergico. Dai, nel giro di una settimana sei nuovo.
6: Ok.
8: Ehi, hey, fatti.
6: Ma che cosa hanno detto i medici?
7: Che sperano si risvegli dal coma presto. Intervento di rimozione di parte dell'emisfero destro del cranio in seguito all'infezione. Non è stata una passeggiata.
6: Ma cazzo. Povero Paolo, un caso su un milione poi.
7: Poverino, guarda, era così bello con il suo orecchino.
9: Non è vero, sembrava uno sciattone di merda. Non è vero, sembrava uno sciattone di merda.

0: cazzo di Bernacas.
1: Guarda, guarda, guarda il culo Nembi.
0: Ma va, ma succhiami il cazzo e muoviti che voglio sfondarmi di arancina.
1: Vabbè, io però sono ancora dubbioso sull'ombrello e giubbotto. Guarda il cumulo Nembi, guarda il cumulo Nembi.
0: Dai, dai, stronzo, guarda, guarda il metro sull'iPhone. Sole e vaffanculo. Dai, andiamo.
2: Ehi, fatti.
1: Ti avevo detto cumulo Nembi.
3: Prendimi la mano. Non parla.
1: Oddio, si è trasformato in niente.
3: Ti porterà via.
4: A Catania si dice arancino, maschile. A Palermo arancina, femminile. Comunque c'aveva ragione, i cumulonimbi erano minacciosi.
0: Yeah, mamma mia, oh, che bello avere la patente, oh, ora possiamo farlo quando vogliamo.
5: Sì, siamo giovani, pieni di vita, adesso abbiamo anche la macchina, non ci ferma nessuno.
0: Yeah, chissà quanti viaggi faremo in giro per le spiagge a goderci la vita.
5: Sì, mamo, non facciamo come tutte quelle coppie che si ammorbano a 20 anni. Io non ho intenzione di rompermi il cazzo. Cerchiamo di essere una giovane coppia dinamica. Se vediamo che non funziona ci molliamo, ce la spassiamo. Siamo troppo giovani per robe troppo serie.
0: Dai, dai, dai, dai, scopiamo.
5: Sì, sì, dai, cazzo, dai. Tira fuori il goldone.
0: Ah, ce l'ho sotto la sella dello scooter.
5: Minchia, ma sei uno scemo.
0: Ma sì, dai, ci stiamo attenti.
5: Ok, ma appena senti che stai per venire, caccialo fuori, eh.
0: Minchia, sono super falco io.
2: Ehi, fatti.
0: Eccomi, sono tornato.
6: Mia madre è stata gentile a farci stare da lei finché non troviamo casa.
0: Sono distrutto, ho dovuto mollare l'università. Altrimenti non ce la faccio con i due lavori per mantenere il bambino.
6: Meno male che sei riuscito a vendere la macchina.
0: Già.
6: Scopiamo?
0: Sì, dai, almeno quello, tanto il bimbo dorme.
6: Preservativi?
0: Non ce li ho.
6: Vabbè, dai, stai attento.
0: Ma certo.
2: Ehi, fatti! Due!
4: Eccolo, è un altro maschietto. Mamma mia, com'è bello vedere una coppia così giovane che invece di fare la bella vita per le spiagge decide di mettere su una famiglia così numerosa. Complimenti.
0: Già.
4: Ma senta, ma che cos'ha nello zaino? Vuole lasciarlo qui per andare a trovare la sua fidanzata in corsia?
0: No, no, non si preoccupi. Lo tengo perché dentro c'ho 1000 goldoni. Non si sa mai.
4: Figa, non hai un cazzo, ma un cecchino.
7: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
8: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
3: Leone! Leone! T'ha licenziato?
4: Eh?
3: T'ha licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto.

0: cazzo dici? Pronto?
1: Pronto?
0: Sì?
1: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
0: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
1: Ma che, come si chiama quello del programma?
0: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
1: Ah, tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
0: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
1: Ma tu adesso fare programma nuovo?
0: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
1: Ah, simpatico, tu forte.
0: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
1: Sei quello di tua madre.
0: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o di c***o, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
2: Scaldato a dovere? Scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
3: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
3: Pronto, sono Angelo.
0: Oi, Angelo, dimmi.
3: Ascolta me.
0: Sì.
3: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
0: No, niente, non abbiamo fatto niente.
3: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
0: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
3: Adesso io non ho capito perché è incazzato, non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
0: Ti fai preso per il culo.
3: Cioè a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
0: Ma chi, Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre sta parola sentito, licenziato. Che ha parlato degli altri?
3: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
0: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
3: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
0: Ma faccio io? Ma che c'è?
3: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
0: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
3: Lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
0: E Mazzoli, ah, già 3 giorni che sta licenziato, ormai non è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
3: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al terzo Alberto che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
0: Alberto,
3: scusa, sto passo, aspetta lì.
1: Licenziato!
0: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Però Angeli, mangia, ma questo è malato. Eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
4: La bastardata del giorno.

0: This is the zoo, only for you.
1: Merda!
2: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
3: Tutto il resto è gioia.
4: La Pfizer, quella delle pastiglie che fanno indurire il cazzo, pare che abbia trovato il vaccino insieme a due scienziati turchi tedeschi, capito? E però ci sono già polemiche su questo vaccino. Il TG1 non dà la notizia tra le prime, insomma, che dovrebbe essere la notizia principale, e molti commentano: ah, guarda caso, adesso il vaccino l'ha trovato una casa farmaceutica, il complotto di Big Pharma. Ma il complotto più grosso è questo, che pare che la Pfizer abbia aspettato a dare l'annuncio di questo vaccino proprio a conclusione delle elezioni americane, come, così uso una perifrasi, come per metterlo nel culo a Donald Trump, col cazzo duro, tra l'altro, grazie al loro Viagra. Che cosa ne pensate, però? Lo farete il vaccino? Siete complottisti? Voglio sentirvi parlare di questo. Apriamo le linee. Andiamo con Calogero, della provincia di Palermo, ferratissimo. Pronto, Calogero? Parliamo di vaccino.
5: Il vaccino è già fatto.
4: L'ha già fatto lei, il vaccino per il Covid?
5: Sì.
4: Sì, e come l'ha fatto? Dica, spieghi.
5: Come l'ha fatto? No, dottore, non me come ha fatto?
4: Sì, non ho capito bene, lei quando è sceso esattamente dall'astronave?
5: Non l'ho capito, scusa.
4: Sì, lo so, perché purtroppo tra noi terrestri e voi alieni c'è sempre un problema di comunicazione. Dico, lei quando è arrivato sulla Terra?
5: Quale Terra è?
4: La mia,
5: no? Stiamo parlando, fammi capire.
4: Sì, forse ci sono due possibilità. Allora, o lei è marziano o è un analfabeta di merda.
5: No, l'alfabeto di merda c'è lei. Ma che cazzo vuole da me?
4: Ah, adesso finalmente la capisco. Lei mi diceva che ha già fatto.
5: Ma meno male, va.
4: Sì, lei ha già fatto il vaccino contro il Covid. Dove l'ha fatto? L'hanno scoperto 20 minuti fa. Dove l'ha fatto? Mi spieghi?
5: Perciò tutto lo facesse.
4: No, forse lei non ha ancora capito. Il vaccino, l'annuncio del vaccino è stato fatto ieri. Ieri. Il vaccino non è ancora disponibile. Lei come cazzo ha fatto a farselo?
5: Come cazzo ha fatto? Cosa? Spiegamelo tu.
4: No, lei me lo deve dire, brutto ignorante di merda.
5: Ma che cazzo è Catedde?
4: Lei è un crasto caprone di merda. Non ha capito un cazzo.
5: Ma vaffanculo.
4: Ma vaffanculo,
5: ciao.
4: Tu, dai, ignorante del cazzo.
5: Con
4: cosa te lo sei fatto con un catetere?
5: Ma
4: sì,
5: cogliona,
4: ma ti sei infilato pane, panelle e crocchè nel culo.
5: Ma vaffanculo, troia.
4: Troia cosa? Sono un uomo, idiota, deficiente.
5: Allora coglione sei.
4: C'ho un cazzo grosso come la macchina di merda che hai. Cos'hai? Che macchina?
5: Perfetto
4: allora, per il tuo culo.
5: Allora del culo se hai possibile, dai.
4: Ma lei nel culo si è infilato il vaccino che non esiste. Lei si rende conto che...
5: Allora,
4: non ho capito, se ricomincia a parlare saturniano, io non la capisco, porca troia! Maledetto cyborg dei miei coglioni!
5: Meglio non capire.
4: E infatti lei rimanga nella sua ignoranza, sguazzi nella sua ignoranza, nella sabbia mobile di merda in cui lei vive, che si è fatto un vaccino che non esiste! Non esiste, lei si rende conto che si è fatto un vaccino che non c'è!
5: Non c'è. Ma c'era Tosur, com'è?
4: Senta, siccome percepisco che lei è una persona di grande profondità, che osserva veramente con occhio critico l'attualità.
5: No, ecco, tornai un tempo a perdere i pizzi, che travagliari.
4: Ma no, questa è una sura del Corano, non ho capito.
5: No, che sogna, scusa che mi ero tipo io.
4: Senta, lei parla come Pingu, si rende conto, porca puttana? Nel 2020 lei parla come Pingu. Dai, vattene a fanculo, vai a vaccinare contro l'ignoranza, speriamo che lo inventino. Dai, un altro.
6: Ma direi che siamo 15 milioni, ne stanno dando 15 milioni, siamo 7 miliardi in questa terra del cazzo
4: di
6: qua,
4: che cazzo
6: voglio dire.
4: Scusi, lei sta sparando delle cifre a caso, questo non è il bingo, questa è una radio.
6: Ma è anche mattina, sono in smart work, ho aperto
4: non me ne
6: strafrega
4: un cazzo, non sono il suo biografo io ufficiale, capisce? Non sto scrivendo la pidocchiosa storia della sua vita da recluso fallito. Questi 15 milioni, lei da dove l'ha tirati fuori?
6: Perché da 15 milioni li ho tirati fuori da Sky TG24, cioè onorevole testata, spettacolo.
4: Sì, ma 15 milioni di cosa?
6: 15 milioni di erogazioni di, per quanto riguarda di dosi, no? Di dosi,
4: sì.
6: Di vaccino, ok?
4: Sì.
6: Se noi siamo 7 miliardi è come se si curasse l'inviate e basta.
4: Perché lei dice lo fanno una volta sola.
6: Parlo,
4: sì,
6: no?
4: Lo fanno una volta sola come cracco, cioè prepara il piatto, poi il vaccino basta, lo fanno una volta sola e chi se ne
6: cura. Bravi!
4: Ma che cazzo dice? Che cazzo dice? Se il vaccino va in produzione, la prima ondata saranno 15 milioni, poi piano piano cominceranno a produrre sempre di più. Ma una volta che
6: allora mi hai fatto cambiare idea, è meraviglioso. 15 milioni, spettacolo, giusto così. Grazie, Bruciani.
4: Lei è una banderuola del cazzo?
6: Sì, praticamente sì.
4: Madonna, che schifo. Va bene, allora si pianti un palo in culo e vada sui campi da golf a segnare le palline. Ciao.
6: Stai bene,
4: ciao, vattene a fanculo. Te, Sky TG24. Sentiamo il lupo!
1: E voglio questo cazzo in cuo di Covid, mamma mia, sempre in gas, mia moglie mi rompi coglione a fare sempre i servizi.
4: Lupo, eri un chiavatore, adesso sei un maggiordomo, sei ridotto come a spasso con Desi, eh?
1: Mi sono veramente ridotto male, prima andavo piantando gli uccelli in tutti i buchi, ma ormai mi sono fermato purtroppo.
4: Sei diventato un cazzo moscio, senti, ma te lo tiro, te lo tiro su io il cazzo, con la Pfizer, quella del Viagra, eh?
1: Magari, infatti io sentite la notizia, sono saltato di gioia sulla sedia, ho detto meno male che si sono decisi a fare il vaccino. E magari dentro il vaccino ci mettono pure una punta di Viagra, perché l'azienda la stessa, che i cazzi duri diventano a tutti quanti.
4: Ma senti Lupo, ti faccio una domanda, ma secondo te gli italiani se lo faranno il vaccino o non se lo fanno?
1: Senti,

0: pure.
1: Un cristiere di cosa, Lupo? Un cristiere di cosa?
0: Di vermouth. Il vermouth fa bene. Un bel cristiere di vermouth.
1: Il vermouth solitario. Il vermouth solitario.
0: Sempre nel cuore. Tiro filo. Tiro spag. Tiro cazzo. Che te frega.
1: Ciao Lupo, un abbraccio. Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è Uno Pomeriggio, come sta?
3: Come sta? Come sta? Come sta?
0: Merda!
2: Però.
0: Però.

0: ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fango, la non la fango, te mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
0: Però.
2: This is the zoo.
3: Primo Giramella, il filmetto girerà e sarà hard.
4: In tre contro te, la vendetta del signor Herpes. Una coppia di youtuber arrapatissimi combatte contro un arcigno nemico che vuole contagiarli a tutti i costi con una malattia venerea creata in laboratorio per fermare la loro ascesa di popolarità nel mondo del porno. Azione si chiama.
5: Visionaria, buongiorno.
6: Pronto? Salve, sono Remo.
5: Buongiorno.
6: Sono Remo Giramella, che fa andare la cappella.
5: Pronto?
6: Sono un regista, salve, gentilissimo, la sto disturbando?
5: No, è che sento male, mi scusi, non ho capito.
6: Sì, mi perdoni, perché sono sul set, adesso sto girando un'interna in un appartamento. Le spiego?
5: Mi dica tutto, mi dica tutto.
6: Allora, mi servirebbe gentilmente, se è possibile, uno studio di posa, so che voi avete disponibilità.
5: Sì?
6: Devo fare un remake dei Me contro te, che si intitola In tre contro te, la vendetta del signor Herpes. E stavo gentilmente cercando uno studio di posa che mi potesse allestire una sorta di laboratorio scientifico dove poter girare la scena la scena madre del signor Herpes che si incula. Scusi un secondo. Ragazzi, stop! Un attimo che sono al telefono, faccio fatica a parlare. Mi perdoni, mi scusi, sono sul set, non penso. Allora, le stavo dicendo, se è possibile, avrei l'esigenza di avere appunto questo set dove ricostruire questo laboratorio di questo malvagio che vuole fermare questa trio di youtuber che...
7: Guarda, la stoppo subito perché le faccio la mia collega che si occupa di questo tipo di appuntamenti.
5: Pronto?
6: Allora, signorina, come stavo anticipando, penso al suo collega, noi abbiamo una produzione in questo momento da portare avanti che si chiama In tre contro te ed è un reprise del successo dei Me contro te in chiave hard. Noi avremo l'esigenza di costruire un set dove c'è questo cattivo, quindi devo fare la scena, diciamo, madre di quest'orgia con il signor Herpes. Mi scusi il rumore, ma sto girando.
8: Sì, un momento.
6: Sì, tanto vado avanti. Adesso vai, sparagli in faccia.
9: Venga!
6: Mi ho stretto sulle palle.
9: Dito nel culo, no, dito nel culo, no.
6: Ok, stop, ragazzi.
8: Pronto? Ci sono.
6: Sì.
8: Può passare, può fissare, cioè mi dica lei che giorno può venire.
6: Sì, scusa un secondo perché c'ho l'attore arrapatissimo. Johnny, mi fai una gentilezza. Cerca non urlare, cerca di tirare un pelo indietro perché se mi vieni subito non riesco a fare il cam shot, ok? Allora, tienitela, stringi la base e poi schizzi, ok? Girami. Sì, pronto. Sì, allora cosa facciamo? Fissiamo un appuntamento?
8: Sì, mi dica lei che giorno preferisce.
6: Allora, io oggi mi trovo appunto a Milano perché stiamo girando in questo alberghetto in stazione centrale una scena di sodomia. Però possiamo magari anche nel pomeriggio, se è disponibile, perché sono già a Milano.
8: Non ho sentito, scusi.
6: Eh sì, perché ho l'attore che mi sta sbarrando. Un attimo solo, stop ragazzi, stop un attimo che finisco la telefonata. Scusate, tienilo duro, chiamami la Fluffer per piacere, tieni il cazzo duro. Allora sì, stavo dicendo che io sono a Milano, quindi potrei passare nel pomeriggio. Pronto? Pronto, signorina?
10: Missionaria, buongiorno, come parlo?
6: Sì, salve, sono Remo Giramella, fa andare la cappella. Ho chiamato poc'anzi.
10: Come, Remo?
6: Remo Giramella. Giramella. Sì, ho chiamato poc'anzi, ero al telefono qualcuno per fissare un appuntamento. Siccome sono sul set che sto girando.
10: Perfetto, dica, sì. per che tipo di produzione?
6: Allora, noi stiamo girando In tre contro te, che è la parody hard dei Me contro te. Infatti gireremo La vendetta del signor Herpes per una produzione americana di Los Angeles.
10: Va bene, ok, allora...
6: Scusi un secondo che do lo stop agli attori perché non vorrei che mi venga...
9: No, stop, non mi sparare adesso, ti prego, non adesso perché non sono... No, come hai già fatto, cazzo?
6: Cos'è, stai piangendo?
9: Mi tremano i piedi.
6: Stai piangendo? Scusa un secondo, c'ho l'attore che mi sta piangendo. Perché stai piangendo? Stai male?
9: Ti sei vergognato? Non è un problema che se
6: mi perdoni, scusi, sono in una situazione di faiance perché l'attore si è vergognato. Che
10: vabbè, preferisce che mi richiama più tardi.
6: Probabilmente
10: calma,
6: sì.
10: Quando è terminato.
6: Sì, perché c'ho l'attore che si è messo a piangere perché si vede che si è vergognato perché è venuto subito. Tranquillo. Allora facciamo così, magari la richiamo fra 10 minuti, il tempo che li faccio riprendere.
10: No, ma mi richiami pure quando ha finito di lavorare, magari è più con calma. Così.
6: Va bene, la ringrazio infinitamente, signorina. Io ho parlato con la signorina, scusi che non so. Va bene, grazie signorina.
9: Dai, dai, bravo, così. Il culo, bravo.
11: Il culo,
9: questo, vedi? Alla fine il pianto ti ha fatto rientrare introspettivamente il personaggio. Scusate ragazzi, spero che non sia ancora in linea la signorina. Pronto?
3: Remo Giramella, il filmetto girerà e sarà hard.
12: Radio 105.

0: di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il Papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Va ora in onda dal Monzo Studio 2, Monzoloni.
4: Ah, Monzoloni sono le...
5: DJ! Però che non ti piace? Così meglio sotto muro, sì, graffiando le pelle, e come farmi male, bene.
4: Ed eccoci qua, Monzoloni, io sono Wender.
6: E io sono Squalo. E lì abbiamo in regia quello che fa, quello che ride, il regista.
4: Che si chiama?
6: Spine.
3: E adesso a Monzoloni mixa DJ Spine.
4: DJ Spine.

0: La Dana delle Tigri è una misteriosa organizzazione segreta che ha diramazioni in tutto. Addestrano dei lottatori fortissimi e coraggiosi per mandarli.
1: Eccoci qua, bentornati a Monzoloni, io sono Wender.
2: E io sono Squalo, abbiamo in regia il numero uno, il grandissimo, l'incommensurabile, l'inappropriato DJ... Calogero Franceschi, che in arte è DJ Spine.
1: Bravissimo, grande DJ Spine.
2: Calogero, bravo.
1: Mi sta dicendo dal vetro che non si vede, ma si sente... Lo sentite che sta battendo contro il vetro? Sta comunicando, aspetta, devo capire cosa mi dice.
2: Cosa capito, detto? No? Si è capito benissimo.
1: Si è capito che stasera lui suona alla discoteca
2: Cazzi e Mazzi di Genova.
3: Andateci numerosi che si balla bene a colpi di pistola e urla di Tarzan. Discoteca Cazzi e Mazzi a Genova.
2: Bello questo pezzo, bellissimo, guarda che è veramente bravo lui quando suona, bravissimo.
1: Sì, Gigi D'Agostino è sempre...
2: Grande Gigi, il mio
1: grande,
2: idolo.
1: Il grande maestro. Comunque stavamo parlando appunto di questa cosa, ci hanno scritto in molti sul fatto della Terza Guerra Mondiale.
2: Aspetta un attimo, infatti, Terza Guerra Mondiale. Terza Guerra. Io mi stavo facendo il calcolo prima mentre c'era la canzone, no?
1: Sì, dimmi.
2: Ma... Yes! Ma... Perché Terza Guerra Mondiale? Siamo sicuri che sono... Non era la quarta?
1: Forse sai che hai ragione.
2: Boh, non mi ricordo. Yes!
3: Ehi, ascoltatore, se vuoi riascoltare Monzoloni, scendi giù, gira a destra al benzinaio, chiama l'ufficio di fronte, fatti aprire, sali, dentro c'è un ufficio a destra. Dopo aver firmato, scendi giù, vai al bancomat, preleva, vai in posta, paga il bollettino, conservatelo che non si sa mai. Subito dopo puoi scaricare l'app che si chiama Luciana, la lavatrice con carica dall'alto. Abbiamo scelto questo nome per trovarla subito.
1: Allora ragazzi, abbiamo appunto parlato di questa roba qua, di questa, non sappiamo se è la terza o la quarta, perché c'hai ragione, sai?
2: Ma il dubbio c'è
1: sempre. Stavolta mi hai stupito, mi hai confuso, quindi adesso sentiamo
2: 8x3 quanto fa?
1: Dimmelo tu.
2: 49.
1: Perfetto, a grazie. Domani, ciao.
3: Monzoloni, torna tra qualche giorno, sempre lì.

0: Lo Zoo di 105 in collaborazione con Stai TV presenta Ristoranti da horror.
1: Ah, che paura!
0: Alla ricerca del ristorante da horror per la nuova trasmissione televisiva. La prima serie che farà vedere anche il dietro le quinte.
1: Che schifo!
0: Mostrerà proprio tutto, come la nostra capo producer, la Giada, cercare la location giusta per girare. Ristoranti da horror. Now the horrors sgana wallerau.
1: Che paura!
0: Solo su Stai TV.
2: Sì?
3: Sì, pronto, buongiorno, parlo col ristorante di mare.
2: Sì,
3: sì, buongiorno, sono la Giada, chiamo dalla redazione di Stai. La sto contattando perché Stai inizierà la produzione di un nuovo programma che andrà in onda inizio estate e avevamo individuato il vostro ristorante per partecipare, ecco.
2: Diciamo, dipende cosa di preciso.
3: Allora, guardi, glielo spiego brevemente così non le rubo troppo tempo. Allora, in pratica noi selezioniamo una serie di ristoranti a tema, no? Quindi la puntata pesce, la puntata terra, la puntata carne, eccetera. E in pratica facciamo succedere delle cose un po' particolari all'interno dei ristoranti. Ne abbiamo letto un po' le vostre recensioni. Ce ne sono, ecco, sono un po', diciamo, altalenanti, ecco. Cosa che per noi va molto bene, perché in pratica il programma funziona che noi ci fingiamo dei clienti, no? E andiamo a vedere questi ristoranti, chiamiamoli da horror, ecco, però insomma senza poi essere troppo offensivi, e vediamo che cosa succede in questi ristoranti davvero.
2: Okay.
3: Ad esempio, per dire, io ora non so se questa recensione sia vera o falsa, adesso tra poco si potrà avere l'identità verificata, quindi no, sarà tranquillo, però ce n'è una che dice: nel bagno ho trovato un cameriere che pippava piangendo.
2: Perché spesso magari il nostro concorrente, diciamo, che va a mettere queste recensioni false.
3: Senta, le faccio una domanda: l'ingresso del ristorante è vicino alla strada, di fronte?
2: No, è all'interno di un giardino, quindi
3: è
2: appartato, non c'entra niente.
3: Allora, visto che c'era, allora visto che abbiamo già, per dire, due tag, no? Il cameriere zombie, il cameriere drogato, noi potremmo fare arrivare un'invasione di zombie. Tipo thriller di Michael Jackson, no?
0: Giada sta cercando di convincere quel pezzo di merda bastardo e figlio di puttana, proprietario di un orribilissimo ristorante vicino al mare. Riuscirà a convincere quel bifolco cafone con la peste nei denti a partecipare al programma? Sentiamo.
3: Voi avete delle porte tipo, diciamo, quelle della cucina, no? Tipo saloon? Le avete così?
2: Ce n'abbiamo una, sì.
3: Ecco, allora noi per esempio potremmo prendere quella e incastrarci dentro tipo un animale. Cioè, presente, quando si devono aprire o chiudere, ci incastriamo un animale morto di modo che non si possa più aprire. Capito? Cioè, delle cose un po' particolari, tema horror, tema trash, anche un cliente finto a cui esplode la testa, o magari che assaggia un boccone e muore.
2: Sì, vabbè, fa ridere perché non siamo...
3: Senta,
2: nel nostro piccolo, diciamo, noi accontentiamo tutti, quindi...
3: Certo, anche gli zombie. Senta, ma avete il parcheggio voi? C'è spazio per mettere una rampa, per far saltare una macchina, farla atterrare dentro il ristorante, tra i tavoli?
2: Non credo.
3: No,
2: anche se all'interno del giardino, no.
3: Però magari potrebbe arrivare col deltaplano la macchina.
2: Sì, quello sì, quello sicuramente.
3: Cioè, immagini tipo una panda volante che, diciamo, si scaraventa in mezzo ai tavoli, farebbe straridere. Cioè, la gente ci sballa per sta roba.
2: Sì, ma perché noi ovviamente... abbiamo il giardino, mettiamo anche i tavoli nel giardino, quindi a prescindere da tutto, diciamo.
3: Ah, bello, anche i tavoli, tipo, potremmo mettere una mandria di bufali inferociti che passa velocissimo, tipo il Re Leone, capito?
2: Sì.
3: Facciamo degli slow motion, dei motion control, cioè mettiamo gente che si fa malissimo. Però nel frattempo mangiano e insomma godono, diciamo, dei vostri piatti.
0: Brava Giada, hai quasi convinto quello stronzo terrone mangiacefali a partecipare al programma televisivo. Ora sentiamo se ha dei cuochi senza dita.
3: Cuochi senza dita ne avete?
2: Diciamo di no.
3: No, eventualmente pensa che ci sarebbe qualcuno disposto a farsene tagliare una, due massimo?
2: Sì.
0: Benissimo, il proprietario Francesco, detto faccia di cazzo, del ristorante Sticchio sul Mare, farà mozzare le dita ai suoi cuochi, perfetto per ricreare la scena degli spaghetti alle vongole con dita umane. Tanto vomito per terra e scene di panico.
3: Quindi noi abbiamo selezionato, intanto vabbè, c'è un rimborso spese per la partecipazione a puntata di 30.000 euro per il singolo ristorante, e poi in palio c'è un premio di 100.000 per il ristorante che vince la puntata. Senta, un amico senza braccia ce l'ha mutilato?
2: Sì.
3: Benissimo, la richiamo allora. Grazie Francesco.
2: Vabbè,
3: arrivederci. Vabbè.
0: Bravissima Giada, hai trovato il secondo partecipante. Ma questa cosa è incredibile. Il merda, appena ha sentito i 100.000 euro di premio, farà mozzare le dita ai suoi cuochi, farà anche passare una mandria di bufali nei tavolini con i clienti e una macchina si catapulterà dentro il ristorante, facendo crepare un sacco di gente. Sto pezzo di coglione bifolco di merda. Da prendere a calci nei coglioni fino allo svenimento. Alla prossima puntata di Ristoranti da Horror, solo su Stai TV. Ciao!
1: Ristoranti da horror. Now the horrors sgana Wallerau. Solo su Stai TV. 105.
4: Lo zoo di 105.
5: Ciao a tutti ragazzi e bentornati a Molo Provo sul mio canale Twitch, sempre pieno di sorprese. Oggi proviamo un titolo destinato agli amanti della Formula 1 che si chiama F1 2020 January, nel senso di gennaio. Vediamo! Allora, cominciamo dalla schermata di presentazione. Subito due cose particolari. Il puntatore del mouse a forma di dito bruciato di Niki Lauda. Una scelta un po' strana, diciamo, umoristica però, fa ridere, dai. Anche il fumo che esce, simpatico, dai. E poi il fatto che ogni volta che sposti la freccetta del mouse fa il suono della macchina che passa. Un po' da fastidio. Ma c'è cazzo è la cumplanare dei bear, dove si spegne? Togliami il suono che rompe il cazzo, dai. Bene, vediamo le opzioni. Allora, prima di tutto devi scegliere la macchina. Il gioco non ha ottenuto i diritti per usare i nomi originali, diciamo, delle scuderie di Formula 1 e quindi ci sono dei nomi di fantasia, diciamo. Ad esempio c'è la Ferrari, la Zbak Kalek, la Bambudo Kamumu, la Kurusuku Purumunu. Ma che cazzo è? L'ufficio migrazione? È che devo guidare la macchina o fare permessi di soggiorno? Vabbè, scegliamo la Ferrari che almeno ci assomiglia. Vediamo le opzioni, cosa possiamo fare. Allora, scorriamo il menu di gioco. E... l'opzione corso non sta. Perché non sta? Ah, giusto, è gennaio. A gennaio non si corre. Che delusione. Vabbè, vediamo le altre opzioni. L'unica opzione del gioco è quella box. Praticamente tu che cosa devi fare? Devi preparare la macchina in vista del mondiale, diciamo, no? Vediamo che cosa puoi fare. Ci sono delle piccole quest. Cominciamo dalle gomme. Le gomme si possono gonfiare. Ma vediamo. Alle un gonfi. Gonfi. È bello, ma... non è proprio il massimo intrattenimento. Sembra di stare al mare con un matrassino. Vabbè. Quest completate, vediamo la prossima. Puoi lucidare la carrozzeria. Con R1 lucidi a destra, con L1 lucidi a sinistra. L1, R1, L1, R1. Mo ci cazzo, karate chi? Sediamoci all'interno dell'abitacolo per provare tutte le funzioni legate alla motorizzazione. Eccoci qua, la guida della nostra F1. E sta arrivando giustamente una persona che deve essere un meccanico Ferrari.
6: Io pulire il vetro per te, da tu me un euro io pulire
5: il
6: vetro.
5: No, è uno che vuole pulire il vetro.
6: Pulire.
5: Non me lo devi pulire il vetro che non sta nella Formula 1.
6: Io pulire il vetro, non ti preoccupi, io pulire tutto.
5: Ma ha buttato l'acqua in faccia col sapone. Fighi e bocche. Ok, completiamo tutte le missioni relative alla messa a punto del motore. Ad esempio il numero di giri, ecco, il volante, tutti i pulsanti, il cambio, l'iniezione dei liquidi, la freccia, l'accendi i sigari. Ma c'è cazzo, è una Formula 1 o una Twing? Che approssimazione. Ok, finalmente la nostra Ferrari arancione e nera è pronta per correre in pista. Andiamo al prossimo livello che si chiama F1 2020 February. Ma... 109 euro per giocare. Ma c'è cazzo con 50 vado a puttane sulla statale. Che delusione. Che fraghetto. Prima di di salutarci, vediamo una nuova espansione di un gioco che sta spaccando da tutte le parti, che si chiama Among Us, che è praticamente questo gioco dove devi scoprire chi è l'assassino. L'espansione si chiama Among Us Pendido, vediamo!
7: Sono stato io.
8: Ma è subito. 4 secondi, tu dai. Sto cazzo di bullshit. Buttate via 99 centesimi. Che espansione di merda.
5: E per oggi è tutto, ragazzi. Ci vediamo alla prossima. Ciao!
4: Radio 105. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: This is Mega Merd.
1: Lo Zoo di 105.
2: Eccomi, sono pronto.
3: Bene, bene, bene, bene. Partiamo subito con la prima domanda. Ricordiamo che in palio ci sono i gengiscanissimi premi, eh?
4: Scusa l'interruzione in apertura, ma Gengis Khan è un nome proprio di persona e quindi non può essere usato come attributo.
3: Che due coglioni questo cagacazzi, eh? Bene, no, bene, bene. Salutiamo la scossa e pronti a girare la ruota.
4: Scusa, ma vorrei ricordarti per l'ennesima volta che questo programma non è provvisto di scossa, né tantomeno
3: di ruota. Sì,
2: io voglio vedere la figa.
3: Bravo, vedi, è per questo che ho chiamato in causa la scossa, mio caro Gabrienzo. Ma attenzione, partiamo subito con la prima domanda. Cosa preferiresti? A. Avere il potere di cancellare i ricordi delle persone sbattendogli sulla fronte, oppure B. Avere il potere di leggere il pensiero degli animali leccandogli il buco del culo.
2: Io avevo un gatto da piccolo.
3: Bene, bene, bene, bene, molto attinente. Quindi la risposta è la A o la B, caro Gabrienzo?
2: La babba.
3: La babba, quindi la B.
4: Non ha pronunciato in modo chiaro la risposta che ha selezionato.
3: Ma io vorrei...
2: Il signore mi sta antipatico.
3: Sì, è proprio un rompicoglione.
4: Infatti lo bestemmio spesso, però voglio dire, deve dire o A o B.
3: Bene, allora
2: bravo.
3: Secondo il regolamento di Bruzuf.
4: Ma sai il cazzo del regolamento di Bruzuf, non c'è nessun Bruzuf, c'è il notaio di Avellino che è qua con noi e dice che deve dire A o B, forza.
2: A o B.
3: Bravo, bravo, risposta esatta, bravissimo.
4: No. O A o B.
2: Beh. O A o B.
4: Che abbiamo preso una cocorita.
3: Sei giugiullare proprio.
4: Non
3: sei
4: esiste,
3: un
4: giugiullare.
3: Prego, prego, Gabriele.
4: Giugiullare non esiste.
3: Allora, risposta esatta, andiamo avanti subito con la seconda domanda. E non dimenticare, Gabrienzo, che abbiamo dei premi parapalpifimi,
4: Sentiamo, scusa, ma parapalpifimi proprio.
3: Quanto rompi coglioni?
4: Non c'è, ho consultato la pagina, te lo giuro, non c'è.
3: Avere la bocca di Gabriele Muccino al posto del buco del culo, ma essere in grado di scorreggiare canzoni dei Beatles. Oppure B. Avere il naso di Pippo Franco al posto del cazzo, ma essere in grado di volare dopo aver mangiato due etti di cerume di Maurizio Crozza. È difficile, eh? È difficile, Gabrienzo.
2: Che cosa devo fare?
3: A o B, Gabrienzo. E così ti puoi aggiudicare i nostri zazzalallalalla premi,
4: Non c'è zazzalalla. Non c'è, non esiste zazzalalla. Chi l'ha mai visto uno una trasmissione televisiva di zazzalalla? Non c'è.
3: Bene,
4: non
3: allora vai nel confessionale.
4: Non c'è il confessionale. Quella strozzata dei reality con quattro strozzi della televisione. Non c'è. Devi rispondere, scegli la risposta.
2: Che devo fare?
3: A o B. A o B, Gabrienzo.
2: Che vuol dire?
3: Scegli A o B, Gabrienzo.
2: A destra.
3: Destra.
4: Che sta pipa? No, destra. Ci sono due lettere. Le vede in alto?
2: Sì.
4: Ecco, scelga quella che le piace di più.
2: Quella verde.
4: Porco. Io ho detto che dovevamo farlo in bianco e nero, so cazzo di problema. Allora, famo la più facile. Allora, la casetta o il paio di zizze?
2: Non c'è una torta?
4: Sì, è la O, che è grosso come il bucio del culo che gli faccio io. Vuole quella?
2: No.
4: Ecco, allora famo B?
2: B.
4: Bibi.
3: BBB. La risposta esatta, bravissimo Gabrienzo. Sei arrivato all'ultima domanda. Se risponderai correttamente, potrai scegliere uno dei nostri problematici.
2: Posso andare in bagno?
4: No.
3: No, no. Allora attenzione, Gabrienzo, cosa preferiresti? A. Avere le palle di Gabriel Garco al posto dei capezzoli, possedere un cane che fa degli stronzi a forma di Luciano Ligabue e poterti cibare esclusivamente delle unghie dei piedi di Robert De Niro. Oppure B. avere le tette di Diletta Leotta al posto delle chiappe, possedere un gatto con la faccia di Gigi Proietti e poterti cibare esclusivamente del sudore inguinale di Jerry Calà.
2: Non lo so!
4: Dai, ma tira una monetina, porca puttana, dai, vai, testo croce, dai.
2: Ho solo 10 euro.
3: Vuoi la chiamata da casa, il 50%?
4: Scusa, ma per un altro gioco non abbiamo la chiamata da casa.
3: Non abbiamo un cazzo.
2: Posso fumare?
4: Non come c'è... fa a avere il 50% della roba A o B? Allora glielo dico io.
2: Si può fumare?
4: No.
2: E allora?
3: Gabrielzo, devi scegliere tra la A e la B. Difficile, eh?
2: E se sbaglio?
3: Se sbagli non vinci i nostri Zanzabiriv premi.
4: Non sono Zanzabiri i nostri premi. Sono premi normalissimi.
2: Io non accendo lo stesso.
3: Bene, quindi
4: si è acceso il sigaro, scusa, ma questo sta fumando toscano. Sta fumando un toscano, studio. Non si può, ti spegni. Manda la pubblicità, porca puttana.
2: Aspetti. Ti ho detto che devo andare in bagno.
4: Si è pure appizzata la scorreggia. Si è appizzata la scorreggia. Il concorrente si è appizzata la
3: scorreggia. Bene, cari ascoltatori.
4: Cazzo, c'è puzza di merda e peli.
2: Allora posso tornare a dormire in stazione adesso?
3: Un attimo, Gabrielzo, mandiamo la pubblicità e torniamo tra poco con il meno peggio quiz.
5: Nella notte di Halloween il citofono suonò. Dei bambini mascherati e di ora che ido. Rovistai nell'armadietto in cerca di caramelle e un qualche cioccolatino, ma purtroppo vi trovai soltanto siringhe, pasticchette e un cartoncino. Tenete, bambini, queste sono mentine speciali. E subito li vidi calarsi tutto come un gruppo di maiali. Nel gir di poco, la voce dello sballo batté forte sul tamburo e bimbo dopo bimbo venne alla mia porta a muso duro. Un nuovo business che debuttò perfino in prima pagina su tutti i giornalini, che mi rese famoso nella mia città come Gandalf, lo spacciatore per bambini.
2: Avete promesso il panino!
3: Siamo tornati in diretta al meno peggio quiz. Sono Schifadeus con voi per questo momento molto importante. Il nostro concorrente deve scegliere tra A e B. Vediamo se è pronto, Gabrielzo, A o B.
4: È lei, Gabrielzo, eh? Oh!
2: Sono io?
4: Sì, Barbone, dai, forza.
2: Posso dormire qua stanotte?
4: Sì, ti metto pure i cartoni e i topi.
2: Bello!
4: Bello, sì, di A o B, per favore.
2: B!
3: B! Benissimo, la risposta è esatta! Bene, Gabrielzo, ora è il momento di scegliere il tuo premio. Le opzioni sono A, un gettone della doccia da usare in qualsiasi campeggio dell'Albania. B, un bellissimo bouquet di crisantemi rubati alla tomba di Leslie Nielsen meno di 2 anni fa. Oppure C, l'opportunità di lanciare la nostra moneta magica. Se esce testa vinci 1 milione di euro. Se esce croce ti verrà sostituito il cazzo con una Barbie vestita da zingara. Cosa scegli?
2: Il panino!
3: No, A, B o C, Gabrielzo.
2: Me l'avevate promesso ieri!
4: Molto lo damo, dai, di A, B o C che andiamo a casa.
2: A, B o C?
4: No, una le devi dire, scegliene una.
2: Dov'è il panino?
4: Nella C.
2: C!
3: C!
4: Tua! E di tua madre e di tuo nonno!
3: Ah, coraggiosissimo il nostro Gabrielzo. Eccoti la monetina magica e buona fortuna, ricordiamo.
4: No, che sangula! Dove corri? Figlio di puttana! Ci ha fottuto la moneta! Porco c***o, detto non piai i barboni! Dove corri? Vieni, Gabriele, vieni, che c'è il panino con la Nutella, vieni. È fresca di giornata la Nutella, l'ho fatta mo.
2: Posso fare la cacca?
4: No, ho già fatto la Nutella io.
6: Lo Zodi 105. Lo Zodi 105 in collaborazione con Stai TV presenta Ristoranti da horror.
7: Ah, che paura!
6: Alla ricerca del ristorante da horror per la nuova trasmissione televisiva. La prima serie che farà vedere anche il dietro le quinte.
7: Che schifo!
6: Mostrerà proprio tutto, come la nostra capo producer, la Giada, cercare la location giusta per girare. Ristoranti da horror. Now the horrors sgana wallerau.
7: Ho paura!
6: Solo su Stai TV.
7: Pronto?
8: Sì, pronto.
7: Aspetta,
8: mamma. Pronto, buongiorno.
7: Pronto?
8: Sì, pronto, buongiorno.
7: Buongiorno.
8: Mi chiamo la Giada, chiamo dalla redazione di Stai. Volevo dirvi che noi avremmo individuato il vostro ristorante come papabile concorrente di un programma che stiamo per girare, che andrà in onda a giugno.
7: Sì?
8: Sì, ecco. Allora, insomma, diciamo, secondo noi il vostro ristorante è assolutamente perfetto per il format che stiamo costruendo, diciamo.
7: Sì.
8: Anche perché, diciamo che noi, a differenza dei soliti programmi sui ristoranti, andiamo a cercare delle peculiarità un po' diverse, ecco, no? Cioè, ad esempio, la vostra specialità del menù qual è?
7: Noi abbiamo Emilia-Romagna e Veneto, perché mio marito è veneto e io Emilia-Romagna.
8: Ecco, molto interessante questo, ad esempio, perché il suo marito bestemmia?
7: Come tutti i veneti.
8: Ecco, appunto, ecco, vede, per esempio, questo per noi sarebbe... Suo marito è presente nel ristorante?
7: Lui è così, come tutti i veneti.
8: Oh, ok, allora, per esempio, suo marito potrebbe uscire ogni tot dalla cucina durante il servizio e lanciare un porcone, per esempio, capito?
7: Venite giù che ne parliamo tutti insieme.
8: Esatto, questo potrebbe
7: perché
8: essere
7: adesso...
8: La cucina è grande?
7: Sì.
8: Non ho capito, signora, scusi, è grande?
7: Sì, molto grande.
8: Molto
7: sì,
8: grande,
7: molto grande.
8: Benissimo, perché ad esempio si potrebbe riuscire a fare una rissa? Con una decina di persone?
7: Sì, per me sì.
9: Avete sentito? Quella stronza della signora è favorevole a far bestemmiare il marito davanti alle telecamere. Incredibile.
8: Cioè, tipo sì, i cuochi sì, che litigano, qualche cliente arrabbiato che entra. Perché ora lei ha detto Emilia Romagna, no? Io non sono un'autrice, però mi è subito venuto in mente ad esempio la lasagna, no? Il cliente potrebbe trovare nella lasagna, tra uno strato di pasta e uno strato di ragù, un paio di dita, capito? Quindi lui potrebbe trovare queste due dita e dire di chi sono queste dita, venire nella cucina e iniziare una rissa con gli chef, con suo marito che bestemmia e il cane che abbaia, capito? Poi abbiamo stuntman bravissimi che sono in grado di vomitare a comando, di insomma fingere braccia rotte, eccetera. Quindi anche un altro esempio, magari se ci sono, se anche voi tra i vostri amici avete dei clienti anziani, ad esempio, ci potrebbe essere, non so, una vecchina che si sente male e l'ambulanza che viene alla porta, oppure un'altra vecchia che esplode, cioè delle cose, no, appunto, diciamo nella categoria horror, ma in realtà poi molto simpatiche e divertenti.
7: Vieni a sentire intanto che finisco. Tieni.
9: Bene, molto bene. La nostra Giada ha convinto la signora mostrongoloida a fare ristoranti da horror nel suo pidocchioso ristorante. Una grande fortuna aver trovato anche il marito veneto che bestemmia. La Giada riuscirà ora a convincere il marito figlio di puttana? Sentiamo.
10: Sì, salve.
8: Salve,
10: buongiorno.
8: Sì. Buongiorno, sì. Sì, lei è il marito della signora?
10: Sì.
8: Ah, ok, il bestemmiatore. mi ha detto che è veneto, insomma, che se le fa scappare ogni tanto. Ecco, lei per noi sarebbe veramente il personaggio perfetto. Ora io non so se lei ha sentito la telefonata con sua moglie, forse non
10: no,
8: ha sentito. Ecco,
10: qua.
8: Allora stavo insomma spiegando questo format che, sul quale stiamo ragionando, che verrà girato nelle prossime settimane. C'è una buona remunerazione per i ristoranti che partecipano e soprattutto per quello che poi vince la puntata, che è il più da horror di tutti, che ha un premio in gettoni d'oro da 100.000 euro, che comunque per un'attività appena iniziata, insomma, diciamo che sono dei bei soldini. Lei è in cucina, giusto?
10: Sì.
8: Ok, lei ha mannaie, sciabole, affettatrici.
10: Sì.
8: Ecco, per dire, mi immagino scena d'apertura, entriamo in cucina e c'è lei ricoperto di sangue che sta tagliando a pezzi una mucca, per esempio, no? Capito? Cioè, cose di questo tipo che, sì, certo, possono suonare trash, ma come lei sa, il trash ormai va per la maggiore. Allora, come diceva sua moglie, pensavamo anche, ovviamente è tutto finto, con uno stuntman, a una vecchia che esplode, questo potrebbe essere in sala, per esempio. Poi ci potrebbe essere magari gente che vomita, attacchi di diarrea fulminanti. Voi fate cucina emiliana e veneta, no? Allora emiliana immagino facciate tortellini o tortelli, insomma della pasta ripiena.
10: Cappelletti,
8: ecco, pardon. Per dire, cappelletti, no? Tutti belli decorati con una bella salsa e magari li porta lei a un cliente che è stato antipatico e sono messi a scritta, no? Tipo di cane, per dire, no?
10: Capito?
8: Ovviamente blurato, magari ci scriviamo in realtà un'altra cosa, però,
10: sì,
8: capito, farebbe molto ridere. Cioè, secondo me l'impatto di una scena così nella TV odierna farebbe, insomma, il botto, no? Ormai certi tabù andrebbero superati, trovo. Però, comunque, diciamo, la scena clou per questo ristorante che noi abbiamo pensato è la vecchia che esplode. Mangia la lasagna, dice, mamma, che buona questa lasagna, esplode.
10: Ci devo pensare un attimo.
8: Certo,
10: perché...
8: no, però guardi, io le do qualche tag. Ad esempio, sua moglie, che mi sembra una tanto dalla voce, non la conosco, però insomma, tanto carina, tanto accogliente, che in realtà accoglie i clienti all'ingresso con la motosega accesa, no? Vestita da uno dei Kiss, per dire, cioè una roba un po' così, un po' matta, no? Ecco.
10: Sì, ho capito.
8: Allora, siamo a posto. Secondo me. Voi siete perfetti. Se voi siete d'accordo, ci risentiamo. Magari veniamo per un sopralluogo, un primo a sorpresa e poi un secondo invece ovviamente annunciato, e iniziamo a parlare dei dettagli.
10: Bisogna che magari mi richiami ecco la settimana prossima.
8: D'accordo,
10: va bene,
8: va bene. Senta, ma posso solo così per così, com'è che bestemmia lei?
10: Come?
8: Cioè nel senso, me ne dica una delle sue preferite.
10: Largo.
8: Bella.
9: Bravissima Giada. Sei riuscita a trovare un nuovo ristorante per la produzione di ristoranti da horror. La moglie sciacquacazzi è entusiasta, eppure il marito bestemmiatore lo è. Dopo aver sentito la modica cifra di 30.000 euro, farebbe esplodere una vecchia durante la cena. C'è proprio gente di merda in giro. Per non parlare di mozzare in due una mucca in cucina e posizionare i cappelletti sul piatto creando la scritta cane. Brava, brava, bravissima Giada. Ristoranti da horror torna settimana prossima. Buona continuazione con i programmi Stai. Ciao.
11: Ristoranti da horror. Now the horrors sgana Wallerau. Solo su Stai TV.
12: Radio 105.

0: Zoo di 105.
1: Il diario di Leon Jones.
2: Il diario di Leon Jones.
3: Adamo, dai, quella zozza, se vuole rifacciamo? Se vuoi lavorare qua ti devi fare impecorare, hai capito o no?
4: Caro diario, ormai lo sanno tutti, è una cosa ufficiale, sottufficiale e tenente colonnello, io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
5: Marca m***a.
6: Ti ucciderò, Trash Gordon. Gordon, sei mio.
1: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
6: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
7: No, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
6: Achille di Trani.
7: No, Akira Iritani.
8: Vai!
6: Per distruggere Achille di Trani.
7: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
6: Per distruggere Akire... Bastardi maledetti! Non mi avrete mai! Zarro, passami un'arma!
7: E quale?
6: Passami la Gat

0: pistola laser Dragon D131 USB Winder.
1: No, Windows.
0: Windows
1: Media Player.
0: Media Player. Windows Media Player. Windows Media Player.
1: Windows Media Player.
0: Windows Media Player. Windows.
2: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo questa arma qua. Riprova un attimo cos'è.
0: Ma vaffanculo, vatti.
3: Il codice di Lernia.
0: Madonna, che casino per arrivare in questo museo. Ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
4: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
0: Forse ho sbagliato la fermata del metro?
5: Agente riconosciuto.
0: Il super agente segreto di Passerano Marmorito, Lianant.
2: Vai, adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passerano Marmorito.
4: Lianant.
0: Il super agente segreto di Passporita, Milanandra. Allora, il super agente segreto di Passaramorita, Meli Bambito. Il super agente segreto di Passaramorita, di Riargante.
4: Sì, ma devi fare l'intonazione.
0: Allora, facciamo la poiegma.
4: Il super agente segreto di Passaramorita. Senti che io lo faccio.
0: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di. Co. To. Mi. Teo di Pasper di Pas co è difficile to pas Leo to pas Leo
4: Passerano Marmorito.
2: Maestro, sono le seghe sui sughi.
6: La seghe sui sughi.
2: No, sughi non sughi.
0: Sono un Spider-Merd!
4: No, sono Spider-Merd!
0: Sono Spider-Merd!
6: Lei deve decidersi con se stesso, o fa un supereroe o fa l'altro!
0: Sono Spider-Merd! Ti do il gomito nel c***o!
7: Cazzo giochi a wrestling?
0: Perché avevo il gomito? Così mi sono ricordato! Ma dai, non fare così, Crash!
6: Mi chiamo Crunchapus.
0: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso?
7: Aspetta.
4: Ma vaffanculo, che cazzo me.
0: Ma tu lo sai chi sono io?
8: Sì, sei Dylan Trek. Sì, sei Dylan Trek.
0: Sono Spider-Man. Sono io, posso fermare. No, non lo devo leggere, se non ci va in questa donna. Dov'è Castello? Sono Spider-Man. Sono io, posso fermare il dottor Crunchapus.
7: Sto. No, non formare. Come dite prima, fermare. Il dottor Crunchapus.
0: Sono Spider-Man. Sono io, posso fermare il dottor Crunchapus. Sto venendo a prenderti.
7: Che è il supermercato Crunchapus.
2: Ti ucciderò.
0: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan Kenobi.
7: Non è un mago.
0: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi.
7: Leo.
0: Ma vaffanculo.
7: No, aspetta, Obi-Wan Kenobi. Di Obi-Wan Kenobi.
0: Obi-Wan Kenobi.
7: No. Obi-Wan Kenobi.
4: No. Obi-Wan Kenobi.
0: Obi-Wan Kenobi.
7: Che?
0: Obi-Wan Kenobi.
4: Bravo.
7: Bravo. Adesso di farlo.
0: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi.
9: E un son! Odimi o io figlio di p***a, ti ho sentito?
10: Ce l'hai la mutata?
9: Faccio la signora figlio di p***a!
10: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
9: Odimi, ascoltami!
8: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
0: Voldemort, figlio di p***!

0: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Tu prima di Voldemort.
1: Mary Potter e la pietra minchiosofale.
2: Aiuto, Tartar Scalawl! Aiuto, Tartar Scalawl! Aiuto, Tartar Scalawl! Aiuto, Tartar Scalawl!
3: Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, non so, di scusate la cosa con la crisi.
4: Ma porca.
3: Skywalker.
5: Maestro, sono le seghe sui sughi.
6: No, sughi e musugai.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105, in collaborazione con l'Accademia della Crosta, presenta la classifica dei 10 vocali WhatsApp più studiati d'Italia. Alla decima posizione, portam due bottiglie e profu.
2: Ha detto mio figlio, si porta due bottiglie di profumo? Una like fan e che l'altra la faccia così? Life. Like fan è un altro Blue Life, va bene?
1: In nona posizione, mi fa male il gallo del piede.
3: Angela, quando puoi venire a farmi un po' i piedi? Perché mi fa male il gallo.
1: In ottava, feci a mio figlio pizzette e hot dog per pranzo.
4: No, maestra, guardate che io ci ho fatto la pizzetta e l'hot dog. E il panino non ce l'ho fatto, però deve mangiare la pizzetta e l'hot dog che ha nella cartella. Poi se ci sono se l'ha mangiata alla colazione, non fa niente, perché io ce l'ho fatto per il pranzo e la pizzetta e l'hot dog.
1: Alla settima, il super tecnologico telefono. Ufon.
5: E a parte con l'Ufon non mi piace proprio. E poi onestamente, no, ha già venuto il regalo per Natale. Ma da regalare la asciuga.
1: Ci avviciniamo sempre più alla zona calda, cari amici. Infatti alla sesta posizione troviamo bevi che sei disidratato.
6: Ma ossia che fa Fabri, mangi comunque beva assai, fatto un sacco di se no disidrata, disidratati, comunque vivo tutte, ti disidratri, come si dice.
1: In quinta posizione, Mide fa una concia tua a tortiglioni.
7: Ciao Cristina, sono Maria. Senti, volevo chiedere, poiché devo andare a una cerimonia, è un matrimonio, in un dottorato, e volesse fare dei capelli, un vogue, non lo so, qualcosa di molto fine, perché sai, là stanno dottori, avvocati, ragionieri, e avrei pensato di fare qualcosa tipo come fai tu con i tortiglioni, e fare anche magari un colore chatouche tipo chantilly, però Ulisse a me così mi piace. Se mi rispondi a più presto, grazie. Ma grazie Cristina, un bacio.
1: Alla quarta, il molare gonfio.
8: Senti, buonasera, senti, dimmi una cosa, quando uno c'ha il molare gonfio e non deve prendere vento, se riesce la resibile può pigliare.
1: Siete pronti per le prime tre posizioni? Alla terza, i sintomi premestruali.
9: Mi metto in un modo basso e lo rifiuto, perché non è che posso stare a prendermi qualunque cosa solo perché dobbiamo finire. Sto male, lo stomaco gonfio, la gastrite, mi deve venire il ciclo, mi sento esaurita, Rita, non vedo l'ora che questo... Scusami, vedi come sto? E questo è.
1: In seconda posizione, in Goppa o Montalbi, a Giafano Bucchino.
10: E se c'è fermando un bucchino o uno in Goppa a Montalbini, a subito vengo, ci rimo fra poco.
1: E in prima posizione, la mega offerta telefonica.
11: A me ci hanno fatto un'offerta a SH Wind, 3 giga 3 euro, e in 12 giorni ce la fa sapere, 4 settimane, e dopo 4 settimane disattiva da solo, 3 euro comunque, cammino 3 euro, ok, e dopo ci fanno un messaggio, se loro te l'hanno mandato a te, ci fanno un messaggio e disattiva da solo, vabbè, hai capito, ciao.
12: Yeah. Yo.

0: Tony Cazzo è tornato.
1: Pronto?
2: Oh. Uè, come stai, vecchia baldraca? Allora, come va?
1: Ma chi è?
2: Sono Tony Cazzo, DJ, come stai?
1: Vorrei sapere chi è che parla.
2: Sono felicissimo di sentirti. Come va?
1: Ma guarda che fortuna. Ma chi è? Dimmi chi è.
2: Sono Tony. Sono Tony Cazzo DJ. Ti ricordi, siamo conosciuti nel 96 a Riccione. Pronto? Basta stronza. Vabbè, chiamalo un attimo.
1: Chi è che parla?
2: Norma, sono Tony, Antonio.
1: Chi è Antonio?
2: Allora, sentimi, ti spiego. Così almeno non mi buttare giù il telefono, però, se no non riesco a spiegarti. Mi senti?
1: Sì, ti sento, che sono.
2: Oh, innanzitutto, ciao, come stai? Io sto bene, sono. Bene, sono con te, sono Antonio. Senti.
1: Ma chi è Antonio?
2: Antonio, sono un DJ. DJ, ti ricordi che venivi a ballare in discoteca?
1: Ma tu sei scemo, mi sa.
2: No, dai, che.
1: Sì, sì. Ma perché ne sei zitto? Va a mangiare
2: Pronto, brutta stronza.

0: Pronto?
1: Ciao Regina, sono Antonio, Tony Katz, il DJ, come stai? Tutto bene?
0: Chi è?
1: Tony, DJ, ti ricordi che venivi sempre a ballare in discoteca? Una volta ti ho inculato nell'ufficio del capo, ti ricordi?
0: No.
1: Non ti ricordi. Senti, ti ho chiamato perché se per caso ce l'hai tu la mia giacca di jeans, con una topa dietro, con un cazzo lungo 3-4 metri. Ce l'hai?
0: Che cosa?
1: La giacca di jeans che ti avevo prestato.
0: Ma che, a chi dice? Ti avevo messo
1: a peccorina con la giacca, te l'avevo fatta passare davanti al torace e ti spingevo verso di me, tipo Cariola, e mentre ti incavo nell'ufficio del capo.
0: No.
1: Ah, va bene, niente, allora ti saluto allora.
0: Certo.
1: Grazie, gentile, non ce l'ha neanche lei la giacca di jeans. Vediamo se risponde questa puttanona. Pronto? Yeah, baby.
0: Pronto.
1: Ciao Maria, sono Tony, come stai? Tutto bene? Sei occupato?
0: Non andare in culo, qua io non ti conosco, non chiamate tu ciò, va bene?
1: Non ho capito. Cosa hai detto?
2: Pronto.
1: Pronto?
2: Sì.
1: Ciao, sono Tony. Stavo parlando con Maria, ma mi ha detto due parolacce e ha buttato giù il telefono.
2: Ma perché questo Tony? Non conosco nessuno Tony.
1: Eh?
2: Non conosciamo nessuno Tony noi.
1: Antonio, no Tono.
2: Antonio chi?
1: Ignorante di merda.
2: Allora, ignorante di merda. Mezzo tolentone e figlio di puttana. Ciao, ciao.
1: Pronto? Ma che modo è? Scusa. Mi insulta e poi mi dice ciao ciao.
2: Allo?
1: Ascoltami, non ti arrabbiarti. Volevo chiedere se per caso hai tu la mia giacca di Gisco dietro una topa, un cazzo gigantesco. Ma è una roba enorme.
2: Ma che cazzo vuoi? Non mi rompe più i coglioni.
1: No, ma mi ascolti un attimo, ti devo dire una roba.
2: Ma non ti ascolto un cazzo io. Figlio di puttana, tu e tua mamma. Quando ti ha messo a me al mondo.
1: Cornuto.
2: Non mi rompe più il cazzo.
1: Cornuto. Cornuto.
2: Che cornuto sei! Con la tua moglie! Lo fai cornuto!
1: Non sono sposato, cornuto!
2: Che cornuto sei, figlio di puttana! Ciao.
1: Senti, ma Maria si fa ancora mettere il braccio nel culo!
2: No, te la metto io nel culo! Te la metto nel culo!
1: Sei
2: giusto!
1: Sei simpatico come tanti anni fa! Ti ricordi quando venivi a ballare in discoteca? Che ti avevo dato uno schiaffo forte quando sei entrato nel locale e proprio ti ho ribaltato per terra! Ti ricordi? Scemo, pronto? Le vecchie amicizie sono dei ricordi bellissimi.
3: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.
4: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
6: Amore, io esco.
7: Vai via?
6: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo.
7: Quando stai via?
6: Non lo so, un'ora?
7: Perfetto.
6: Ci vediamo dopo allora.
7: Mi dedico a due cose!
6: Sì, lava i piatti!
7: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
8: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
9: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
7: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
9: Burro e acciughe.
7: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
9: Ostriche e champagne.
7: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai bottana.
8: Pornhub. The spiration is in the fic.
9: ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
9: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
7: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
9: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
7: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
4: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
4: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
7: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
9: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
7: Puttana.
9: E intendo proprio qualunque cosa.
7: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
4: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
7: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
9: Molto volentieri.
7: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
9: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
7: Oh, dai, ambrogio foga.
9: Ah, Andrea, mi fai impazzire.
7: Venga a me.
4: Anche tu mi fai impazzire.
7: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
4: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
7: Sì, spaccagliela sta bastarda.
9: Andrea, prendimi ora.
7: Ah, ma non ci posso credere, una vera seta.
4: Dai. Oh cazzo.
7: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
4: No, porca troia, porca puttana.
7: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
4: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
7: Ma che schifo.
4: Aria.
7: Ma che schifo, ma che cazzo.
4: Eccomi. Scusa.
9: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
7: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
9: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
7: Non se l'ha anche lavato.
9: Sì.
7: Dai.
9: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, buono.
7: No.
9: Scusa, vista.
7: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
4: Tutto a posto?
7: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
9: Sì, più o meno.
7: Ragazzi, ma mi si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
4: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
7: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
9: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
7: Minchia.
4: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
9: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
7: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
4: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
9: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
4: Oh, porca merda, mi viene da...
7: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
9: Oddio, anche a me!
10: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
4: Oh, che schifo! Oh, un momento! Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
9: Con l'happy ending!
4: Vaffanculo, puttana!
7: Va bene, dai. Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare con... c'è l'Oscar della fantasia per questa. C'è una categoria apposta perché.
6: Amore, sono tornata!
7: Meno male!
6: Cos'hai in mano?
7: Eh?
6: Cos'hai in mano?
7: Quello che avanza del mio cazzo.
6: Sembra un'ostrica.
7: L'ho presa su Amazon.
11: Valuta il film.
7: Una merda!
12: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: Oh sì, che
1: Benvenuti a una nuova puntata attrazione di Squarto Grado Gravina Belpepe. Siamo qui per una parola, una nuova puntratazione di morte che mi ammazzano. Con le persone che poi dicono che sono morte. Ma poi? Sarà vero? Chi lo dice? Tu, lui, noi, voi, essi, insomma, andiamo via di nuovo al capitolo, prerp. Del cazzo che diciamo che capiamo. Salutiamo Stupro, subito, supo, insomma. Ciao, ciao, ciao, ciao. Ora ci trasfottiamo in un posto con la nostra rinviata prerpra perché ci espone un caso che caso? Servizio.
2: È la notte di San Lorenzo a Sciacca in Sicilia, dove ci sono i siciliani, che sono quelli che vivono in Sicilia. Poco prima di cena il signor Vito sta preparando come ogni sera il proprio fucile per andare a dormire, quando sente un rumore provenire da davanti alla sua faccia. Era uno sparo con un fucile a pompa in pieno volto. Secondo la ricostruzione che stiamo vedendo fornitaci dagli inquirenti, il signor Vito rimane basito e invece di andare a terra con il volto aperto in due e il cervello sulla parete, inspiegabilmente si dirige in garage, dove però lo aspetta una tremenda sorpresa. È un'imboscata.
1: Uè! Uè!
2: In pochi secondi vengono riversati sul corpo del signor Vito 345 proiettili di grosso calibro sparati a bruciapelo. Il signor Vito allora decide di telefonare per chiedere aiuto, ma purtroppo al telefono avrà una tremenda sorpresa. È un'imboscata e dall'altra parte della cornetta lo stanno aspettando dei sicari armati fino ai denti.
1: Pronto, polizia? Cue!
2: Il signor Vito viene raggiunto dal suono alla cornetta di 200 colpi di arma da fuoco che lo uccidono sul colpo. Ma sono ancora troppe le domande lasciate aperte. Troppe cose non tornano in questo racconto di violenza. Ci sono troppi elementi che non corrispondono. Come era vestito Vito? Come il filmato? Oppure hanno sbagliato camicia? Perché la televisione era spenta? Dove hanno cagato gli aggressori? Dove si butta un Tampax usato? Come hanno fatto ad ammazzarlo sparandogli al telefono? Poteva il signor Vito far parte di uno dei 5 leoni di Voltron? A voi studio!
1: Grazie, grazie, ottimo blablauro come Simplex, cara! Bene, adesso a volte per capire ho capito, ma sta a chi studia i cazzi a comprendere! Staremo a vedere, intanto Suca! Sigla prima che te ne do uno!

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Tony Cazzo è tornato.
3: Pronto?
4: Pronto, ciao, sono Tony, come stai?
3: Qui ho sbagliato un numero, qui famiglia sbagliato un numero, sono
4: sì, famiglia sbagliato. Sì, ciao, come stai? Pronto?
3: Pronto.
4: Let me be. Pronto? No, non ho capito. Pronto? Ma chi era questo? Ma dove? Chiamalo subito, cazzo. Un mostro nuovo. Pronto? Sono Tony. Ma perché piangi? Chi è questa? Mi senti? Sono Tony. Pronto?
3: Ma chi è?
4: No, ma se urli...
3: Io
4: pronto? Ma chi è sta qua? Richiama subito. Mi ascolti? Pronto? Pronto, mi senti? Pronto? Ciao, sono Tony, come stai? Pronto? No, ma sei... No, ti ho chiamato per sapere se hai la mia giacca di jeans. Pronto? Pronto? Ma mi fai parlare? Pronto? Se butti giù il telefono sempre... Ma no, ma puoi parlare normale?
3: Beh, ho finito di chiamare, finito.
4: Pronto?
3: Ho finito di chiamare, cosa vuoi che vuole? Cosa vuole? Cos'è non chiamare? Sono cosa vuole da me?
4: No, volevo chiederti se per caso hai la giacca di jeans.
3: No, io non la conosco, no, nessuna giacca io, non ho nessuna giacca.
4: Ma perché prima ho chiamato e sentivo gridare. Cos'è sto?
3: Perché dopo parlavo forte perché c'è della gente in casa che fa delle mo così, ecco.
4: Gente in casa che urla?
3: Della gente così, cade i miei amici che stavano scherzando così.
4: Senti,
3: tutto a posto.
4: Come stai?
3: Poi insomma così, io c'è male così.
4: Ah, ok, ti ricordi di me? Sono Tony, Antonio. Tony.
3: No, non mi ricordo, non lo so.
4: Quando venivi a ballare in discoteca negli anni 90, ti ricordi?
3: Ah, io non vado mai a ballare.
4: Sei sicura?
3: Ma
4: mi ricordo
3: perché
4: che...
3: ho paura, mi è andato. Proprio, ma è andato. Non sono capace molto, insomma così, ecco.
4: Vabbè, ma ti ricordi quella canzone che faceva This is the real modern eye, oh night.
3: Un po'.
4: Bella, bella. Bauci bau.
3: Non tutte le canzoni mi piacciono. Mi piace un po' così di vero, non tutte le canzoni mi piacciono.
4: E quella che faceva Think about the way, what can stand away, te la ricordi?
3: Più o meno. Canta bene, però più o meno sì, così, ecco.
4: Una canzone che... Oh, there she want, sgana, baby. Te ricordi?
3: Sì, ma è così, eh.
4: O anche quella che faceva Take you in the color, we're singing a getaway.
3: Quella lì.
4: Allora...
3: Anche Take me lì, anche quella che... Forse quella un po' prima.
4: No, e quella lì era... No, era... Let me be, we're singing away. Te ricordi?
3: Sì, è qua, e quei Take me away lì, così, gli anni.
4: Sì, sì, che poi erano sempre gli Eiffel. I'm blue, double D, double da. Questa te la ricordi? Pronto? Mi ricordo Silvia che forse io e te una volta avevamo anche scopato,
3: No,
4: ha fatto un litro di saliva, ti ricordi?
3: No, ecco. Sapevo una cosa, il numero di telefono, ha capito chi mi l'ha dato.
4: Non lo so, io ce l'ho da anni questo numero. Ho aperto la rubrica oggi, questa qua, si fa sentire anche la carta. Senti?
3: E che cosa ho scritto? Cosa ho scritto? Nel numero cosa ho scritto vicino?
4: Ha scritto Silvia mi piace nel culo. Ma cos'è sturdo?
3: Di particolare, ecco.
4: Ah, ok.
3: Non ti preoccupi niente dei.
4: Ah, va bene, va bene, dai.
3: Va bene.
4: Grazie, sì, comunque la giacca di Gino.
3: Ho chiamato, parlato con qualcuno, va bene.
4: Ascoltami, quindi mi confermi al 100% che tu la giacca di Gino con il cazzo dietro non ce l'hai?
3: No, non ce l'ho, la mille per mille. No, mille per non ho niente.
4: Ma sei sicura?
3: Ma che è?
4: Pronto?
3: No, ci confonde con un'altra persona.
4: Ti ricordi che mettevi. Ti ricordi che mettevi. Ti mettevi il collant anche ad agosto?
3: No,
4: c'era
3: no,
4: un odore di muffa.
3: Così, ecco.
4: Ti ricordi che avevi sotto c'erano i. Come si chiamano? I tartufi? Quelli.
3: No, no, sì, no, non mi metto quelle cose lì, ecco.
4: Mamma, dai, che sei eri una bastardona urlatrice, dai.
3: No, no, certo a me va io quello.
4: Dai, dai,
3: ecco.
4: Che ti piaceva prenderlo.
3: No, no, sì, ma non mica da chi scopo.
4: Dai, dai, bastardo, dai, che sei una vigliacca. Ma cos'è stato quest'urlo? Pronto?
3: Cosa?
1: Tony Cazzo e la pazza bastarda romagnola continua nella prossima puntata. Mamma mia che Jolly ha trovato Wender.
2: Tony Cazzo è tornato!

0: This is a zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con l'Accademia della Crosta, presenta gli audio WhatsApp più divertenti delle persone più studiate d'Italia. Ben ritrovati alla classifica più stronza dei messaggi vocali. Siete pronti? Al numero 10, le anal dell'urino.
2: Valeria, fammi sapere, Savino, bisogna prenotare per gli anal dell'urino.
1: Al numero 9, in salita, le bustine della Drea Rea.
3: E Deborah, puoi domandare a tua madre per favore se c'ha le bustine della Drea Rea, siccome ho avuto la Drea Rea e siccome non mi ingozza andare a prendere, a scendere da capo, andare in farmacia, io una ne avevo e me la sono presa. Puoi chiedere a tua madre se ce l'ha, giusto, una per domani, ancora mi viene a lavorare.
1: Scende di una posizione, quindi in ottava, i fermentici lattici.
4: Angela, sono fermentici lattici per la nonna che sta a scarica di diare. La zia Angela ha detto che quelli che prendeva lei erano buoni, sono a complesso. La nonna li ebbe dal dottore a bustine. È la stessa cosa, se tu vedi il nome è lo stesso.
1: Alla settima posizione, stabile, troviamo melangiane e chicozze.
5: Grazie, perché la tieta devi fare una e una, un di melanzane, l'altro con le chicozze, la parmigiana, quando te ne scordi fai tutto con le melanzane. Let's go banana!
1: In sesta, le cose si appuzzoliranno.
6: Anche perché se quelle robe le lasci nel bustone, poi si appuzzoliranno, puzzano.
1: Alla quinta posizione, domani alle 9, non alle 10.
7: Domani alle 9, domani mattina alle 9, non alle 10 a me! 1, 2, 3.
1: Ci avviciniamo sempre più alla zona calda, amici. Infatti in quarta posizione c'è... è uno quipico.
8: Sì, certamente, su questa cosa sono d'accordo con te, Lina. Però è un equipico, perché per ora per quante, se qualcuno devono fare dei compleanni oppure dei nomastico che festeggono.
1: Siete pronti per le prime tre posizioni? Alla numero 3 troviamo i gay e gli opofoghi.
9: Fanno l'80% solo gay a papà, se non ci sei mai stato. Babbo c'è stato in questi due posti che dice mamma. Stanno solo gay, l'80% sono gay. Sai capato te opofogo là, non sai come cazzo si chiama, che schifo è gay a papà.
1: In seconda posizione, la bucchinara della tinta.
10: Tu sei una grande bucchina, ma quelle bucchine che più grande non si può. Quando ti fai la bucchinara della tintura, in quella bucchina di testa, le bucchinare delle asciugamani me le devi chiedere a me. No che ogni volta che bene chi la tu bucchino con me te mi spruccate in asciugamani e tinture, capì zoccola? Perché io tengo le bucchinare delle asciugamani solo per le bucchinare delle tinture. Quindi gentilmente quando ti devi fare la bucchinara della tinta me lo devi chiedere a me, granda bucchina.
1: E in prima posizione il salvagente a Fenicolo.
11: Anna, sentimi, vuoi fare una gentilezza e mi vuoi comprare il salvagente Fenicolo?
1: L'appuntamento è per la prossima settimana, amici. Vado a bere, altrimenti mi disidrata. Vabbè, avete capito.
12: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ma hai cambiato culo? Facevi le scorregge delle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quei culattoni.
2: Marco,
1: che apri, ma hai sentito?
2: E non si tira giù le finestre qua.
1: Madonna, mi sembra la trombetta col tacchino.
2: Allora, non ti distrarre, stiamo lì.
1: Marco, ma sento la puzza.
3: Hai cambiato culo.
1: Porca puttana.
2: Questo è un bianco.
1: Dai,
2: vai.
1: Vado. Ma no, non ci si è messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo, si è messo la trombetta. Mi fai schifo, ma veramente io non ho parole.
2: Leo, perché... stiamo facendo il film dell'anno.
1: Perché non lo fai, non lo fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
2: Tortelli?
1: Boh. Ma no.
2: Comunque belle però, obiettivamente.

0: Dance 105 Zoo, only for you.
1: Cultura Paura. Conduce in studio Mimmo Angela, il nipote ribelle di Piero Angela e figlio di Alberto, che nonostante la terza media vuole portare avanti la tradizione di famiglia. Cultura Paura.
2: Buongiorno dal vostro Mimmo Angela e benvenuti alla prima puntata di Cultura Paura. Oggi ci troviamo all'interno del centro di ricerca di Ginevra. Potrei fare come faceva mio nonno Piero Angela o come faceva mio padre Alberto Angela e parlarvi di come in questo grande laboratorio si facciano ricerche e sperimentazioni. Ma Mimmo Angela non è un fallito come loro. Quindi esco da questo posto di merda e una volta all'aria aperta mi viene in mente che le ricerche possono essere tante. Ad esempio, le donne, nell'arco della loro intera vita, quanto cazzo prendono? Su Google non esiste una risposta. Così, se me lo permettete, adesso me ne occupo io personalmente. Per capire quanto cazzo prende una donna durante tutta la sua intera vita, è fondamentale avvalerci della matematica. Iniziamo con lo stabilire che la lunghezza media mondiale del pene è di 13 cm. Poi dobbiamo individuare altri fattori importanti. Il periodo di attività sessuale di una donna, che va dai 15 ai 65 anni e che mediamente scopa due volte a settimana. Un altro fattore di calcolo importante è senza dubbio la durata media dei rapporti, che nonostante le chiacchiere dei più bugiardi è di 6 minuti. A questo punto mi serve il valore più importante, quello della velocità dei colpi durante il rapporto. Scusatemi un attimo, faccio una telefonata.
3: Sì?
2: Ciao, donna.
3: Ah, ciao Mimmo, dimmi.
2: Senti una cosa, tu quando scopi, con che intensità lo fai?
3: Che cazzo ne so, non so come faccio a spiegartelo, scusa.
2: Fammi sentire tipo con un applauso.
3: Ah, ok, tipo così.
2: Ok, grazie donna.
3: Va bene, ciao Mimmo, ciao.
2: I colpi al minuto sono quindi 66, che in un rapporto di 6 minuti fanno in totale 396 colpi. 396 colpi che vanno moltiplicati per i 13 centimetri del pene, totalizzando 5.148 centimetri. A questo punto si tratta solamente di moltiplicare questo valore per i periodi di nostro interesse, scoprendo che la donna prende 494.208 centimetri di cazzo all'anno. Non ci resta quindi che fare un ultimo calcolo e moltiplicare i metri cazzali annui per i 50 anni di attività sessuale di una donna, scoprendo così che una donna, nell'arco della vita, prende esattamente 24.710.400 centimetri di pisello. 24.710.400 centimetri di pisello. Grazie dal vostro Mimmo Angela. Noi ci vediamo alla prossima puntata di Cultura Paura. Buona serata e vaffanculo a mio nonno.
4: Lo Zoo di 105.
5: In questo mondo di social è apparso un reel di uno psicologo.
6: Per l'amor di Dio, vai, se pensi di non poterti fermare, fallo.
5: Wender, guardando quel video, si è immaginato un mondo telefonico. Ecco perché oggi utilizzerà le sue voci per chiamare Ennio.
7: Vai!
6: Ciao! Sei Ennio?
7: Ehi!
6: Come stai, Bifolco?
7: Chi sei?
6: Io sono Samuel Schumacher.
7: Chi sei?
6: Samuel Schumacher.
7: Perché? Non ti conosco!
6: Lo psicologo.
7: Ma vai a cagare!
6: Pronto?
5: Il vecchio bifolco è bello rincoglionito da chiamare immediatamente.
6: Io sono lo psicologo.
7: Psicologo? Che cosa vuoi?
6: Samuel Schumacher.
7: Samuele!
6: Samuel Schumacher.
7: Che cosa vuoi?
6: Pensaci un attimo, però se vuoi fallo.
7: Ma cosa devo pensare?
6: Fai.
7: Dove?
6: Se pensi di non poterti fermare, fallo.
7: Ma sono fermo, sono fermo a casa, che cosa devo fare?
6: Se pensi di non fare le uova, falle. Potresti anche non farle, vedi?
7: Porca la... Che cosa devo fare le uova?
6: Ma se vuoi fare le uova...
7: Ma che cosa devo fare le uova?
6: Fai.
7: Dove?
6: Se pensi di non poterti fermare, fallo.
7: Ma dove devo fermarmi? Dove, puttana la... Sono a casa.
6: Pensaci un attimo, però se vuoi fallo.
7: Puttana vacca la...
6: Potresti anche non farlo.
7: Puttana... Puttana...
6: Sei Ennio?
7: Ehi, hey, c'è io, chi sei?
6: Sono lo psicologo.
7: C'è lo psicologo? Cosa vuoi che sei psicologo?
6: L'ho chiamata per dirle di farlo.
7: Ehi, che cosa devo fare, porca la...
6: Fai ste uova.
7: Le geuewe?
6: Esatto, proprio quelle, le geuewe.
7: Ma come faccio a farle, porca la...
6: Potresti anche non farle, vedi?
7: Porco, porco, ma porca d'una... Ma da dove stai chiamando, brusa merda?
6: Ma se vuoi fare le uova, falle.
7: Danala, perché non le fai stare al tuo culo le uova?
6: Vedi, mi apro.
7: Cosa vedo? Che cosa vedo?
6: Però.
7: Provo cosa? Che cosa devo provare?
6: Però.
7: Prova cosa? Ma è stata la...
6: Se lo vuoi fare, fallo.
7: Puttana, puttana. Ma chi sei? Chi sei? Chi ti ha dato il mio numero?
6: Io sono Samuel Schumacher. Samuel Schumacher.
7: Che si chiama Bieber? Porca! Ho capito che sei lo psicologo! Ma porca la...
6: Tranquillo, fallo e basta.
7: Ma porco d'un... Cosa devo fare? Che cosa devo fare? Sono in casa di...
6: Se pensi di non fare le uova, falle.
7: Ma come faccio a fare le uova? Le uova?
6: Fai ste uova.
7: Le uova!
6: Mamma...
7: Chi sei che...
6: Samuel Schumacher.
7: Ho sbagliato il numero!
6: Io sono Samuel Schumacher.
7: Chi vuoi uova? Ma vai a cagare!
6: Samuel Schumacher. Mamma mia, questo è da ricovero.
4: Radio 105.
8: Hey! 105.
4: Hey! Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
9: il segreto.

0: segreto.
1: Servastraccia! Servastraccia! Ma dove si è cacciata quella plebebete? Servastraccia!
2: Eccomi, donna Ruanda! Mi scusi il ritardo! Stavo riordinando la sua collezione di cravatte per spermatozoi!
1: Ne sbatto l'ano di quello che stai facendo! Non credi di esserti dimenticata qualcosa? Brutta sguattera!
3: Potrei farle la stessa domanda da. Maniera strana, vi è piaciuta?
4: Bravo, bravissimo! Grazie. Applausi, bravo! Bravo, bravo!
3: Troppo, signore, grazie!
5: Sublime!
2: No, signora! Cosa mi sarei dimenticata?
1: Dobbiamo andare a visitare il museo, brutta nana scansafatiche!
2: Oh, è vero! Il museo! Mi perdoni, le chiamo subito l'auto blu!
1: Idiota! Ma non lo sai che io ho il colore blu? Abbiamo un trascorsonale? Ah,

0: perdoni! Non lo sapevo, signora! Le prometto che in futuro non accadrà più!
1: Cretina! Non lo sai che io e il futuro abbiamo un trascorsonale?

0: potrei farle la stessa domanda.
1: Bravo,
2: Bagliarini!
0: Troppo gentile!
3: Cavolo! Oggi è pieno di gente il museo!
4: Sono certamente venuti tutti qui per scoprire il mio segreto. Ma nessuno dovrà scoprire il mio segreto. Ci siamo intesi?
0: Potrei fare la stessa domanda!
2: La la la la la la la.
0: Avete colto la mia call to action?
2: Bravissimo! Bravo!
1: Non mi è piaciuta, rimedio una volta!

0: guida del museo! Seguiamola!
1: Deficiente! Lo sai che io e la guida del museo...
0: Avete un trascorso anale?
1: No, in realtà no. Possiamo seguirla.
2: E qui, alla vostra destra, potete ammirare il famoso dipinto La dama con la dermatite che si piscia addosso nel sonno. Bello, vero? Estasiante.
3: Potrei fare la stessa domanda.
2: Bravo. Mentre di fronte, ovviamente, è palese, c'è il David di Donatello.
0: Stupendo!
1: Idiota! Non lo sai che io e il David di Donatello abbiamo un trascorso anale?
2: Allora quella macchia marrone sul cazzo non è muffa. Mentre alla vostra sinistra c'è il pezzo forte della nostra collezione, un papiro egizio che è stato recentemente tradotto, svelando un incredibile segreto.
0: Davvero? Qual è il segreto?
3: Potrei farle la stessa domanda.
4: Bravissimo!
3: Intenso!
4: Meraviglioso!
3: Prendi questi gladioli! Basta, basta fiori, grazie.
2: Il segreto di una donna...
0: Non osare!
2: Una donna che...
0: Dici il segreto!
2: Il segreto!
0: No, no! Presto! Chiamate un'ambulanza!
1: Idiota! Non sai che io e l'ambulanza abbiamo un trascorso anale?
3: Potrei farle la stessa domanda! Blasfemo!
4: Bravo però, bellissima intenzione, bravo!
1: Bravo!
4: Potrei farle la stessa domanda!
3: Adoro i miei fans!

0: Lo Zodi 105.
1: In questa puntata del Wonderland verranno utilizzate le voci del tecnico di bassa frequenza di Radio 105, Davide Gaddia.
2: Allora, invece di chiamare col 50, chiama con l'altro IP.
1: Le voci del pazzo tecnico della bassa frequenza.
2: No, aspetta, non farlo.
1: Sono state registrate da Pippo Palmieri durante la sistemazione di una linea telefonica con Marco Mazzoli. Sentite.
2: Mi senti, Marco? Marco?
3: 1-2-1-2, mi senti?
1: Ora la parte finale, chiamare la gente e farla impazzire. Andiamo con la sigla.
4: Me cagalo Gaddia, mega Gaddia.
2: No, quello lì non va bene.
4: Mega Gaddia. Me cagalo Gaddia, mega Gaddia.
3: 1-2-1-2-1-2, io sono connesso.
4: Il più famoso degli eroi è il super mega Gaddia. Cagalo Gaddia.
2: Senti?
4: Mega Gaddia.
2: Guarda, io direi
4: mega Gaddia.
5: Sì?
2: Pronto?
5: Sì.
2: Che succede?
5: No, che succede? Dico io, che non so chi è.
2: Davide, ciao. Gaddia.
5: Chi allora, è lei, scusi?
2: Allora, invece di chiamare col 50, chiama con l'altro IP. Hai capito?
5: E perché?
2: Cioè, tu stai chiamando con... Tu hai ET1 e ET2, no? Quando dici da dove chiamo, uso la linea 1 o la linea 2. Tu stai usando la linea, evidentemente la 1, dove hai collegato questa linea internet.
5: Ah, non lo so, non me ne intendo di telefonini io.
2: No, aspetta, non farlo. Se vuoi te lo faccio io il preset,
5: No, voglio sapere chi sei.
2: Davide, ciao.
5: Ma Davide, scusa,
2: Gaddia.
5: Non conosciamo mica.
2: Gaddia.
5: Scusa,
3: 1-2-1-2, mi senti?
2: Se vuoi te lo faccio io il preset,
5: Davide, telefona a una più giovane, che io non sono giovane, dai.
2: E lì io non so che cos'hai tu con l'uno o l'altro. L'IP12 è buono, l'IP50 no.
5: Ho capito, ma con chi? Ma io voglio...
2: Senti?
5: Ma io non so, non ti conosco.
2: Provo ancora, butto giù e provo a richiamarti ancora, tanto per...
5: Bravo, ciao.
4: Il più famoso degli eroi è il super mega Gaddia. Mega Galo Gaddia.
2: Marco?
5: Pronto?
2: Pronto?
5: Chi è?
2: Davide, ciao. Che succede?
5: Cosa?
2: Gaddia. Pronto?
5: Ma chi è lei, scusa?
2: Davide, ciao. Allora, invece di chiamare col 50, chiama con l'altro IP. Hai capito?
5: Ma io non ho capito chi è lei.
2: Mi senti?
5: Zitto!
2: Mi senti?
5: Sì.
2: Pronto? Che succede?
5: No, io non ho capito chi è lei che telefona.
2: Cioè, tu stai chiamando con... Tu hai ET1 e ET2, no? Quando dici da dove chiamo, uso la linea 1 o la linea 2.
6: Che cazzo c'è?
2: Evidentemente la 1, dove hai collegato questa linea internet. Pronto?
4: Il più famoso degli eroi è il super mega Gaddia. Mega Galo Gaddia.
2: Ci sei ancora? Mi senti?
5: Sì.
2: Non farlo. Se vuoi te lo faccio io il preset,
5: No, non è chi è?
2: Davide, ciao.
5: Davide, non conosco Davide io.
2: Gaddia.
5: Quindi non telefono più.
2: Gaddia. Pronto?
7: Cos'è l'inferno? E chi è Satana?
8: Lo Zodi 105 in collaborazione con la Wender Disadaptor presenta Il camionista Veneto.
9: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza e lo spirito divino.
2: Pronto?
10: Pronto? Pronto?
2: Davide, ciao. Che succede?
10: Ma Davide che porta? Ma
2: Gaddia.
10: Davide che porta?
2: Gaddia.
10: Ma porta? Gaddia un porta?
8: Attenzione. Allontanarsi dalla linea veneta.
10: Gaddia un porta?
8: Il treno diretto per l'inferno, numero 666, ferma a...
10: Porco!
2: No, aspetta. Allora, aspetta invece di...
10: Aspetta un po'.
2: Pronto?
10: È pronto una figa di...
2: Allora, invece di chiamare col 50, chiama con l'altro IP.
10: Chiama col po'.
6: Poltrone molto comode sui nostri treni.
2: No, aspetta, chiama con l'altro.
10: Maledetto bivolto.
6: Di, come Domodossola.
2: Non farlo.
6: Si prevedono grossi ritardi.

0: ascolto un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi. Ma chi? Ma che cazzo stai dicendo?
1: Tu sei non è con me, a conoscenza.
0: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Sei venuto. Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua?
1: Wow, no. Sono venuto per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
0: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
1: no,
0: a fare
1: no,
0: il
1: culo? No, ti ho messo.
0: Che ti facevi schiacciare?
1: No, non capisco.
2: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
1: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, io non faccio più.
2: Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Lingozzata 2.
2: Lingozzata 2. Riuscirà Rale questa volta a far godere un uomo?
1: Ah! Lingozzata 2.
3: Pronto?
4: Ciao, sono Rale.
3: Ah, ciao.
4: Ho letto il tuo messaggio venerdì. Ho beccato un po' di numeri. Ho rubato ai ragazzi un po' di numeri, ma qualcuno lo devo beccare.
3: Ma sicuro che si tu? Ma che lo scherzo?
4: No, sono a casa e sto chiamando. Vediamo se trovo stasera da trombare.
3: Magari, dove sei tu?
4: Io sono a casa.
3: Dove?
4: Milano? Cos'è, Buenos Aires, certo.
3: Io sono lontano, mannaggia.
4: Come sei lontano? Non puoi prendere una macchina, un treno a venire e a incontrarmi a Milano?
3: Magari. E lavoro come facciamo?
4: Tu di dove sei?
3: Dall'Abruzzo.
4: Abruzzo ti spruzzo.
3: un po' più lontano da dove è stato il terremoto.
4: Ascolta, ma se ti facessi eccitare ti faresti una s***a adesso?
3: Porco Giuda, sì, ma sto...
4: Vai in bagno se sei in ufficio.
3: No, non sono in ufficio, sono in giro.
4: Senti, dai. Sì. Dai, perché io sto partendo, sono già bagnata, ho fatto un paio di chiamate, quindi... tra le altre cose sono uscita dalla doccia adesso, ma mi piace la tua voce, mi sembra intrigante.
3: Beh, a me mi piaci tu.
4: Ok, senti, mi sto sedendo un attimo sul bidet. Gambe aperte.
3: Ma sei sola?
4: Me la sto toccando un attimo.
3: Ma sei sola?
4: Sì che sono sola, altrimenti non lo farei. Ma te la stai toccando?
3: Non la sto toccando, però già si sta muovendo.
4: Si sta muovendo?
3: Già l'ho tirato fuori.
5: Fiora, fiore, sole, miele, per il mondo va.
4: Su e giù, dai. Sì. Dai con quel pugno.
3: Me lo sto preso già.
4: Vai, prenditelo con quel
5: pugno. La rugiada per la strada l'accompagnerà.
3: Sì, l'ho preso.
4: Vedi che...
3: Ho provato tutto.
4: Pensa che le mie dita sono dentro...
5: Cuore.
3: Lo vedo.
4: Dai che mi succhio le dita, vedi? Buono. Sì. Ti piace?
3: Sì.
4: Come ti sembra?
3: Grande.
4: Ah.
3: Ti lecco, ti ciuccio.
4: Ah. Oh.
3: Non c'ho il
4: capezzoli duri, ti piacerebbe toccarli sti capezzoli duri? Oh.
3: Magari, ah. Troiano, sei una. Non aspettavo una tua chiamata ora.
4: E vedi, sei zozzo, vedi che avevo ragione, che sei zozzo.
3: Sono un zozzone, mi piace.
4: Dillo chi sono la tua. Dillo.
3: Sì, tu sei la voglio scoprire, dico. Non so come si può fare. Ti voglio scoprire veramente.
4: Guarda che verrò giù in Abruzzo. Intanto cerca di venire in questo momento.
3: Sì, ce l'ho duro come una pietra.
4: Dai.
3: Ma farò un
4: voglio sentire che
3: macchina.
4: Stai gridando, su. Fammi sto favore. Vai.
3: Oddio, come duro.
4: Me la sto toccando da un'ora ormai.
3: Dai.
4: Ma stai scherzando?
3: Eccolo. Dai.
4: Vai.
3: Dai.

0: Ah, grida che sono la tua grida.
1: La troiona. Ah. Porcona mia.
0: Dai, vieni.
1: Oddio, guarda.
0: Dai, zozzo, dai. Ho goduto di brutto. Ti posso chiamare domani?
1: Sì.
2: Lingozzata. Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
3: Come sta?
1: Merda!
2: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolo, la non la fangolo, te mi fai a brutegna sulla cipalla così.
0: Però.
2: This is the Zeus. Siamo a Milano, nel 1997. Una mattina il buon Wender, stanco dalla notte a Radio Station One, dove lavorava con Marco, si recò in un'edicola di Sesto San Giovanni per comprarsi un film porno. Il suo occhio cadde su un titolo molto strano: La Villa del Piacere. Il film narra la storia di questo maggiore che insieme a Forjuben vogliono incularsi la signorina Helga.
3: Ah, Forjuben, bene. Venga, entri, maggiore.
4: Der General.
3: Allora, caro Forjuben, non che io abbia bisogno di rinforzi, ma oggi vorrei che lei collaborasse con me in una manovra a tenaglia.
4: Jawohl, Herr General.
3: Allora si spogli, Forjuben, si spogli.
4: Jawohl, Herr General.
2: Poi, passati 4 anni, una sera a casa, dopo aver lavorato a 105 con Marco, durante una segata, a Wender venne un'idea.
3: Le piace la signorina Helga von Huber? È carina, vero?
4: Ja, Herr General.
3: È in forma, maggiore?
4: Ja, ja, Herr General.
3: E ha voglia di incularsi la signorina Helga von Huber?
2: Prendere gli spezzetti del film per utilizzarli negli scherzi telefonici.
5: Ecce Jürgen, ecce Jürgen, con voglio
6: Conto?
3: Chi è? Ah, Forjuben, bene.
6: Che parla?
3: Allora, caro Forjuben, non che io abbia bisogno
6: aspetta
3: di rinforzi.
6: Aspetta un attimo.
3: Allora si spogli, Forjuben, si spogli.
6: Scusa, ti sento malissimo, dimmi.
3: Le piace la signorina Helga von Huber? È carina, vero?
6: Scusa, dimmi.
3: È in forma, maggiore?
6: Ma non ti sento molto bene. Dimmi comunque, parla, parla, dimmi.
3: E ha voglia di incularsi la signorina Helga von Huber?
6: Non capisco, scusa. Perché? Perché ti sento troppo lontano, capisci?
3: Oh.
6: Ecco, allora, o parli più ad alta voce, ma sei al telefono fisso o mobile?
3: Tu lecca la cappella. Brava, così. Sì, succhiano bene. Succhiano tutto, vai.
6: Non capisco.
3: Che culata.
6: Senti, non so cosa dirti.
3: Guarda il mio c***o come entra bene in questa c***o bagnata.
6: Va bene.
7: Vendetta.
8: Vendetta.
7: Vendetta.
6: Pronto?
3: Puttana che sei.
6: Pronto?
3: Adesso ce la fattiamo tutte e due. Poi le diamo i soldi a questa puttana mangia c***o. Fammi sentire le tue calde labbra sulla cappella. Vai, vai, vai, vai.
5: Ecce Jürgen, ecce Jürgen, dopo gli
9: Sì, pronto, con chi parlo?
3: Puttana che sei.
9: Ma che cazzo sta dicendo?
3: Guardalo bene, piccola.
9: Cosa devo guardare che sono al telefono?
3: Guarda.
9: Ma cosa?
3: Guarda il mio cazzo perché tra poco.
9: Che cazzo devo guardare?
3: Guarda il mio cazzo perché tra poco.
9: Ma se siamo al telefono?
3: Lo prenderai nella tua bella f***a.
9: Lei chi sta cercando? Perché mi sa che ha sbagliato numero.
3: Helga.
9: Qui non c'è nessuna Helga.
3: Dico così,
9: mi piace,
3: Helga.
9: Ma ora chiudo.
3: Sei inculata.
9: Michele!
3: Ti piace, eh?
9: Michele! Ho saputo che tua mamma lavora alla cassa del benzinaio. Oggi lo faccio saltare, ti giuro Michele, mi ci schianto addosso. Così la smetterai di rompermi i coglioni. Porco
3: con due c***o.
9: poi io se li metto nel culo i cazzi.
7: E poi succhialo ancora.
9: Ma io sono sconvolto. Tu sei un depravato.
7: Sì, Spani.
9: Ma questo è pazzo!
7: Oh!
9: Michele, ascoltami bene!
3: Sì, tesoro!
9: Ma memorizza queste parole nel cervello!
7: Vai!
9: Io nel 1991 ho fatto la guerra nel Golfo!
7: Oh.
9: Mi chiamavano Rambo!
7: Vai.
9: Ho tirato giù un elicottero con un sasso!
7: Ecco, bravo!
9: Capisci ancora quanto posso essere pericoloso?
7: Ecco!
9: Ti giuro su quella stronza di mia moglie che verrò stanotte strisciando tra i cespugli e ti verrò a prendere mentre dormi.
7: Oh.
9: Ti darò una di quelle sassate in testa che non ti sveglierai più.
7: Oh sì, oh, in bocca così.
9: Ho detto in testa.
7: Lo sento.
9: Michele!
7: Girati, vai.
9: Oh!
7: Vai. Tieni, prendilo.
9: Michele!
7: Prendilo.
9: Basta, ora lancio dalla finestra il telefono. Così non mi potrai più chiamare. Vaffanculo, Michele! No! Ho preso l'auto di Ornella!
8: Radio 105.
10: Ok, ce lo zoo! Minchia come ci piace!
11: Sono seduto sul comò, anche oggi ce lo zoo. Sono un tipo vivace.
10: Minchia come ci piace!
11: La tua vita più colore,

0: segreto.
1: Ah, sì. Oh, sì, sì. Servastraccia? Servastraccia?
2: Eccomi, signora. Mi scusi il ritardo. Stavo spolverando la sua collezione di aeroplanini di grandi labbra.
1: Me ne sbatto il cazzo di cosa facevi. Oh, sì. Oh, sì.
2: Madonna Ruanda, cosa le prende?
3: Potrei fare la... Se se la manda!
4: Bravo, bravissimo, che interpretazione!
3: Fatta un po' erotica.
1: Oh sì, lurida serva ignorante! E non lo vedi che ho il ben di schiena?
2: Il ben di schiena? E che diavolo è?
3: Potrei sborrarle la stessa domanda!
1: Quanto sei elegante! Oh sì! Oh sì, idiota! Hai presente il mal di schiena? Io al contrario, mi fa bene la schiena. Oh sì, oh sì, come mi fa bene, come mi fa bene, aiutatemi, aiutatemi.
3: Questa donna è una puttana.
4: Bravo, fermo. Bravissimo, bravo.
3: Volevo cambiare intenzione battuta.

0: allora, a ben di schiena, estremi rimedi. Ti
1: aia! Aia, cretina! Che cazzo fai?
2: Ristorante pizzeria Ciccio Pizza, Viale Zara 116 a Milano.
3: Bravo, Marchetta Volante. Bravo.
2: Bisogna arrangiarsi quando si è un attore di serie B.
4: No.
2: Non posso mica mantenermi facendo una battuta sola in una serie.

0: pugni la schiena, così le passa il ben di schiena.
1: Mentecatta, non lo sai che io e i tuoi pugni abbiamo un trascorso anale?
0: Ah, ecco perché la mattina mi sveglio con le mani che puzzano di merda.
1: Oh sì, sì, dottore, mi aiuti. Questo ben di schiena mi sta facendo impazzire.
2: Si calmi, donna Ruanda, bisogna operarla.
1: No, non puoi operarmi. Qualcuno potrebbe approfittare dell'anestesia per farmi rivelare il segreto con l'inganno. E nessuno deve scoprire il mio segreto.
3: Questa puttana è astuta.
0: Non si preoccupi, donna Ruanda, mi assicurerò io che nessuno scopra il mio segreto.
3: E questa straccione è proprio una cogliona.
1: Brava, sbaglio di Dio. E allora mi operi pure, dottore. Proceda con l'anestesia.
2: Lei è sicura?
3: Questo dottore è un ciarlatano di merda. Forse oggi sto pensando un po' troppo a voce alta.
4: Che scrivi da un passio, immigrante su un via su direzione.
1: Oh, l'anestesia. Ah, che bello. Mi sento tanto rilassata.
0: Aspetti, dottore. Donna Ruanda. Donna Ruanda. Mi sente?
1: Ah sì, ti sento. Dimmi, chiedimi tutto quello che vuoi, bella servetta.
3: Questa puttana è anche cogliona.
0: Mi dica, donna Ruanda, qual è il suo segreto?
1: Il mio segreto?
3: Dai, di' il segreto, stronza!
0: Sì, il suo segreto. Presto, me lo dica.
1: Ok, il mio segreto è...
0: Eh?
3: Potrei farle la stessa domanda. Non l'ho detto dall'inizio.
1: Il mio segreto...
0: Il suo segreto...
3: Dai, p***o! Oh! Parla!
0: Forza, donna Ruanda, si faccia forza!
1: Idiota! Non lo sai che io e la forza abbiamo un trascorso anale?
5: Oh, mio mamma! Oh, shit! Gargle, baby, gargle.
6: Tu sottovaluti il potere del lato oscuro della forza.
3: Potrei farle la stessa domanda.

0: Lo Zoo di 105.
1: In questo scherzo telefonico, Wender ha clonato nuovamente le voci di Marco Mazzoli. Non le ha volute perfezionare perché gli fanno ridere queste.
2: Come mi sto arrapando.
3: Splash! Super weekend!
1: A questo giro, Wender chiamerà l'hotel dove ha dormito tutto il programma ieri a Firenze. Solo che questo scherzo è avvenuto il giorno prima. Quindi Marco scoprirà perché si è trovato nella sua camera delle cose che lui non aveva ordinato.
4: Grazie per aver chiamato Hotel di Firenze. Per italiano, premere 1.
3: Che voce da porca!
4: Per ufficio prenotazioni, premere 1. Per parlare con l'hotel, premere 2.
3: Mamma mia, mi sta andando in tiro il pennone!
4: 3.
5: Pronto?
3: Sì, salve, è l'hotel Gri...
5: No, chi cercava, scusi?
3: Sono Marco Mazzoli, dovrei alloggiare domani sera con tutta la mia squadra per lo spettacolo al Teatro Carriera di Firenze.
5: Un attimo solo che le passo il front office.
3: Ma certo, stronzaccia! Sono simpatico, vero?
5: Hotel Grigione, buongiorno.
3: Sì, salve, è l'hotel Grigione?
5: Sì.
3: Sono Marco Mazzoli, dovrei alloggiare domani sera con tutta la mia squadra per lo spettacolo al Teatro Carriera di Firenze.
5: Ok.
3: Volevo avere delle informazioni sulla camera.
5: Mi chieda pure.
3: Volevo sapere se c'è l'asciugacapelli.
5: Certo.
3: Sa, io sono molto legato a quei quattro capelli che ho in testa e non vorrei che mi cadessero. Volevo sapere anche se c'è la possibilità di avere in camera 2 ma anche 4 bottiglie di vino.
5: Allora, solo sulla sua camera?
3: Vino serio, vino costoso. Io non vado a spese.
5: Okay. Allora, 4 o 5 bottiglie?
3: Sì, grazie. Lei è molto gentile. Un attimo solo. In questo momento a Pisa il tempo è soleggiato, ma c'è molto vento. Mettete il berretto!
5: Soltanto alla sua camera?
3: Ma a Firenze la temperatura è di 6 gradi. Eccomi, dicevamo?
5: Soltanto alla sua camera?
3: Sì, solo nella mia camera, così quando farò venire le puttane ci sarà da bere. Un'altra domanda. Volevo sapere se nelle vicinanze dell'hotel c'è un locale di scambisti.
5: No.
3: Ah, che peccato. In camera ci sono delle spazzole?
5: Dipende che tipo.
3: Vorrei quelle con il manico bello, grosso da piantarmi su per il culo durante la doccia.
5: Ma è uno scherzo questo?
3: Ma mi scusi, le sembra uno scherzo?
5: Come no?
3: Mi raccomando, vorrei avere una stanza abbastanza insonorizzata. Perché durante il sonno urlo forte: mi piace il cazzo! Come mi piace il cazzo!
5: Mi piace il cazzo! Ah? Mi piace il cazzo!
3: Come mi piace il cazzo! Allora ci vediamo domani sera, va bene?

0: This is a zoo. This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo. This is a zoo.
1: È delizia.
2: Vai, dai!
3: Arriva l'estate. Lo Zoo di 105 partorisce una nuova bastardata. La porno dedica. Fase 1. Contattare una zozzona all'899.
4: Pronto?
5: Ciao.
4: Ciao.
5: Come stai?
4: Bene.
5: Che si fa?
4: Quello che vuoi.
3: Fase 2. Spacciarci per la vittima.
5: Ascolta, io c'ho una mezza perversione. Però non mi, cioè non mi piace il sesso volgare, capito? Cioè, tu riesci a farlo, cioè, a dirmi delle porcherie senza essere volgare?
4: Sì.
5: Davvero?
4: Certo.
5: Io mi chiamo, cioè, sono un omonimo di Emilio Fede, no?
4: Sì.
5: Mi chiamo Emilio Fede anch'io. Lo so, è una cosa strana.
4: Va bene.
5: Ti scazza chiamarmi Emilio Fede mentre facciamo...
4: Ma no, certo.
5: Facciamo finta tipo che io faccia il giornalista e piano piano... Eh?
4: Io faccio la stagista.
5: Ah sì?
4: Uh-huh.
5: Ok, mi chiami per nome e cognome, ti prego, mi fa impazzire la tua voce.
4: Va bene.
3: Fase 3. Farle dire le peggiori cose pronunciando il nome e il cognome della vittima.
4: Guardi, signore Emilio Fede, io per questo stage sarei disposta veramente a fare un po' di tutto. Lei che ne dice, signore Emilio Fede? Ma a soddisfare tutte le sue voglie, tutti i suoi desideri. Posso toccarglielo, Emilio Fede?
6: Oh, Emilio Fede, io non le
4: c***o.
6: Oh, sì.
4: Emilio Fede è bravissimo.
3: Fase 4. Chiamare la vittima con la voce della zoccolona.
7: Pronto?
4: Oh, io mi chiamo Liliana.
7: Pronto?
4: Guardi, signore Emilio Fede, io per questo stage sarei disposta veramente a fare un po' di tutto.
7: Sì, cara, senta, le voglio dire una sola una cosa, perché voglio essere sincero. Questo telefono è sotto controllo della polizia, quindi se lei mi telefona dicendo che con me è disposta a fare di tutto, comincia a farlo col brigadiere che è veramente a secco da qualche tempo.
4: Ah.
7: Ha capito? Se questo è uno scherzo, guardi, io sono una persona molto cortese, posso solo mandarla a fuoco. Arrivederci.
4: Oh, che meraviglia. Pronto?
5: Ciao.
4: Ciao.
5: Ciao, sono Luca, chi sei?
4: Ciao Luca, mi chiamo Alessia.
5: Ciao Alessia. No, io vorrei diventare un supereroe.
4: Si trasforma in un razzo missile,
5: ecco.
4: Con circuiti di mille valvole. Le stelle sprinta e va. Luca, Luca.
5: Però io preferisco, non so se lo conosci, Capitan Ventosa.
4: Assolutamente no. Chi è?
5: Io vorrei che tu mi chiamassi Capitan Ventosa sempre.
4: Davvero?
5: Sì, mi piace.
4: Ma non
5: molto.
4: È quello di Striscia?
5: Esatto.
4: Uh-huh.
5: Proprio mi viene duro a me.
4: Ti viene duro col Capitan Ventosa, tesoro?
5: No, sapere di essere
4: un... È bizzarro, quantomeno.
3: Chiamare la vittima con la voce della zoccolona.
7: Pronto?
4: Capitan Ventosa.
7: Chi è?
4: Come tu, il suo cazzo, Capitan Ventosa.
7: Chi è?
4: Che esce così dalla tutina gialla.
7: Sì,
4: Capitan Ventosa, mi faccia sua. Voglio strusciarmi contro il tessuto sintetico della sua tuta gialla. Mi aiuti, sono una donzella in pericolo. Capitan Ventosa, venga in mio soccorso, la figa che brucia. Oh, ah, Capitan Ventosa, com'è duro.
7: Rispondi al telefono, va, che è meglio, ciao.
4: Sì. Oh, Capitan Ventosa, me lo sbatto sotto il c***o.
5: Pronto?
8: Pronto?
5: Ciao, io mi chiamo Fernando Proce.
8: Ciao.
5: Ciao.
8: Fernando Proce.
5: Sì, tu come ti chiami?
8: Io non ho il sole.
5: Senti, ascolta, ti dispiacerebbe se facciamo questo giochino nel quale tu mi chiami per nome e cognome mentre mi faccio una
8: Ah, ti devo chiamare per nome e cognome?
2: Sì, sì, sì, come se tu mi stessi chiamando al telefono. Mi fai, pronto, Fernando Proce? Gli dico sì. E poi mi inizia a dire le peggio porcherie.
3: Chiamare la vittima con la voce della zoccolona.
7: Pronto?
8: Pronto, Fernando Proce?
7: Sì, chi parla?
8: La volevo usare oggi, seconda questa chiamata.
7: Cosa, scusi?
8: Fernando Croce, dai, vieni, che oggi ho voglia di succhiare il tuo bel c***one, amore.
7: Che c'è, mi amici dello zoo, cazzo, vi ho fatto un contributo adesso di un'ora, ancora continuate, un'ora ho fatto un contributo per 8 puntate fino a ottobre del 2014.
8: C'è una pronuncia da pugliese di merda.
7: Da pugliese di merda, sì, sì,
8: io sono... pronto, Fernando Croce.
7: Succhiami il c***o.
8: Sei un uomo di merda, Fernando Croce.
7: Ciao.
8: Sei il c***o come una lattina di tonno, Fernando Croce.
3: La porno dedica. La porno dedica. Radio

0: nerdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinate?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, dammi un foglio, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura! Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
5: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
5: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, è... cioè... poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
5: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Karl Knikos!
1: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
8: Ad Avedè come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Ad Avedè sta zoccola!
1: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
9: Io mi do i miei fributai!
8: Ehi,
9: ehi! Testi i miei fributai!
8: Calmati che
9: ti...
8: Che ti metto due dita negli occhi, calma!
9: Oi, eiaculatore precoce!
8: Cinese di...
9: Leon San!
8: Sì!
9: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o!
8: Beh.
9: Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
8: No!
9: Vieni qua!
8: Tu all'italiano non
9: vieni
8: puoi
9: qua,
8: fare!
9: Vieni qua, Leon!
8: Non puoi fare cinese!
9: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolga la cela! No, figlio puttana! Metto la cela! Tolga la cela!
8: Oh, è buono, Schneider, è buono!
10: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
11: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
12: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
11: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
12: Hop hop ghiaccio.
11: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
12: Hop
11: hop gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
13: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
11: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
14: Zio Gadget, è una tragedia!
11: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
14: Ma che fai, zio? Disegni?
11: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
14: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
11: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
10: L'ispettore Gadget.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ritorno al futuro. La serie.
2: Ciao papà.
3: Ciao Marty. Quindi?
2: Quindi cosa?
3: Quindi che cazzo vuoi?
2: Mi ha chiamato Doc.
3: Ah, e quindi?
2: Quindi cosa?
3: E quindi che cazzo vuole?
2: Dice che sta venendo qui.
3: Vabbè, preparagli un po' di Scottex allora, dai.
2: Ma papà, venire qui nel senso che si sta dirigendo qui.
3: Ah, e allora dirigendo, no? Guarda te qua.
2: Ecco, questo sarà lui.
3: E quindi?
2: Quindi cosa, papà?
3: Quindi che cazzo me ne frega a me qua? Uè, allora!
4: Buongiorno, amici!
2: Ciao, Doc.
4: Sì, ragazzi, non abbiamo molto tempo. Ho qui una persona molto importante che già avevate conosciuto.
3: Chi è? Il magnaccio dello stradone?
4: No, è il Papa.
2: Oh mio Dio, il Papa!
4: Prego, Sua Santità.
5: Buongiorno a tutti.
3: Buongiorno, Sua Pesantezza.
5: Ma ti avevo già detto di chiamarmi Ciccio.
2: Ah, certo, Ciccio. Io mi ricordo che ci avevi chiesto di chiamarti Ciccio.
5: Bravo, ragazzo. Diglielo a questi vecchiacci che si dimenticano tutto.
3: Signor Papa, le parole però qua, eh?
5: Hola, cabron. Ti ho detto che mi devi chiamare Ciccio.
3: Vabbè. Comunque, cosa sei venuto a fare qua, Ciccio?
4: Se posso, Francesco.
5: Oh, ancora con quel nome.
4: Sì, scusa. Ciccio è convinto che questa cosa del coronavirus sia una vendetta dei cinesi.
3: In che senso, Ciccio?
5: Perché un mesetto fa ho tirato uno schiaffo a una mangiasushi cinese e i cinesi si sono accorti e hanno creato questo virus per uccidere tutto il resto del mondo.
2: Ciccio, ma tu perché hai dato uno schiaffo a quella cinese?
5: La sera prima ero andato da lei a fare un massaggio. Mi continuava a rompere che voleva altri 10 euro. Io le avevo detto di andare a farsi benedire, ma lei insisteva, così le ho tirato una sberra su quella faccia da mandarino che c'aveva.
3: Sta bastarda.
5: Bravo, non aveva capito che se te metti contro Ciccio te va a infilare in un pasticcio.
3: Vabbè, quindi cosa volete fare?
4: Dobbiamo tornare indietro nel tempo ed evitare che Ciccio scanni la mangiasushi, evitando così che i cinesi per vendetta uccidano tutti.
5: Questi cinesi che c'hanno la faccia con gli occhi stretti.
3: Vabbè, dai, allora voi andate, io aspetto qua, dai.
2: Ok, sali pure prima tu, Ciccio.
5: Grazie, figliuolo.
4: Ok, ragazzi, impostiamo la data. 1 gennaio 2020. Andiamo!
3: Figa, certo che sono strani questi cinesi, oh. Sono tutti con la stessa faccia, tutti uguali, e tutti con la stessa macchina. Tutti che usano la Opel. E la usano o per andare a lavorare, o per andare a fare in culo.
2: Eccoci, papà, siamo tornati.
3: Ah, eccovi, allora?
4: Tutto ok. Abbiamo spiegato anche noi a Ciccio di non sbroccare. Speriamo ci abbia ascoltato.
2: Sì, anzi, proprio ora ci dovrebbe essere il passaggio del Papa in mezzo ai fedeli.
3: Ah, dai, metti la diretta in tele, che voglio vedere.
2: Sì, subito, papà, ecco.
6: Ecco il Papa che si avvicina alle persone dietro le transenne. C'è anche una cinese che strattona il Papa.
5: Oh, ma cosa stai facendo? Toh, prendi questo. Vattene al tuo paese a mangiare il riso alla cantonese.
1: Ritorno al futuro. La serie.
7: Lo Zoo di 105.
8: In questo Wonderland saranno utilizzate le voci dell'attore porno Jürgen. Vittime, vecchi bifolchi e poi andremo da Arnaldo.
9: E c'è Jürgen, e c'è Jürgen, dopo gli Uber.
10: Pronto?
11: Ti piace, tra...
10: Pronto?
11: Con due cazzi in bocca. Poi vedrai dove te li infiliamo questi due cazzi.
10: Ma scusate una cosa, mica c'è un telefono sotto controllo.
11: Puttana che sei.
10: Siete attento che ti mali, eh?
11: Adesso ce la fattiamo tutte e due.
12: Pronto?
11: Poi le diamo i soldi a questa puttana mangia cazzi.
12: Come?
11: Poi le diamo i soldi a questa puttana mangia cazzi.
12: Lei cosa vuole da me?
11: Dammi un piccolo bacino qui.
12: Ascolta, è un discorso che non mi interessa.
11: Sulla c***a del mio cazzo.
12: Lei smette di chiamarmi. Chiedo scusa e metto giù.
11: Oh.
9: Specie Jürgen, Specie Jürgen, dopo gli
10: Pronto?
11: Che c***o aperto che hai?
10: Vai a farti botte.
11: Ecco, brava Nicole.
9: Specie Jürgen, Specie Jürgen, dopo gli
10: Pronto?
11: Dammi un piccolo bacino qui. Sulla
10: carta. Vai a parte.
11: Ah.
9: Specie Jürgen, Specie Jürgen, dopo gli
13: Un attimo, per favore, arrivo subito.
11: Puttana che sei. Oh, non ce la facevo più. Oh, sì. Oh, in bocca così.
13: Con chi parlo?
11: Allora, caro Fagnuber.
13: Come ha detto?
11: Allora, caro Fagnuber.
13: Scusi, ma non mi funziona bene il telefono.
11: Non
13: con chi parlo?
11: Non che io abbia bisogno di rinforzi, ma oggi vorrei che lei...
13: Ma che cazzo sta dicendo? Guardi che qui ha chiamato casa lo...
11: Vorrei che lei collaborasse con me in una manovra a tenaglia.
13: No!
11: Allora si
13: lei ha sicuramente sbagliato numero di telefono.
11: Allora si spogli, Fagnuber. Si spogli.
13: Ma mi sta ascoltando! Pronto!
11: Le piace la signorina Helga Fagnuber?
13: Ma
11: è
13: mi
11: carina,
13: sente,
11: vero?
13: Ma questo è tutto scemo!
11: È in forma maggiore?
13: Ma porca... Ma basta! Basta!
11: È in
13: Io
11: forma
13: sono
11: maggiore?
13: Di essere disturbato a casa mia durante il lavoro!
11: E ha voglia di incularsi la signorina Helga Fagnuber?
13: No! Io ho voglia di incularmi tua madre,
11: ecco.
13: Figlio di puttana.
11: Brava Nicole.
13: Guardi che io sto finendo di fare un lavoro molto importante.
11: Vai così, vai. Vuoi...
13: Devo consegnare entro stasera una lumaca di legno.
11: Sì, tesoro.
13: Per Gabriella, la signora delle poste.
11: Che inculata.
13: Ma mi sta ascoltando.
11: Oh, non ce la facevo più. Oh,
13: lei
11: sì.
13: Mi sta disturbando.
11: Oh, in bocca,
13: io sono una persona
11: così.
13: Molto gentile e paziente. Ma non mi faccia arrabbiare.
11: Si succhiano bene.
13: Mi ascolti.
11: Succhiano tutto.
13: Oh,
11: vai.
13: Mi ascolti. Mi sente.
11: Oh, si spuntina.
13: Porco di... Michele. Michele,
11: oh.
13: Ieri sono andato da tua mamma alla pompa di benzina e mi ha detto di portare pazienza che sei tutto scemo. Ma io me ne sbatto i coglioni di tua madre. Io ti faccio a pezzi, hai capito? Brutto bambino bastardo.
11: Lo sento, lo sento, lo sento.
13: Stai per sentire la morte in diretta.
11: Girati.
13: Pezzo di bastardo maledetto.
11: Vai, vai, vai, vai.
13: Figlio di puttana.
11: Prendilo, prendilo, prendilo.
13: Michele. Ieri sera dopo cena ero a fumare in balcone e ti ho visto che giravi con la bicicletta. Bastardo! Per un attimo ho avuto la tentazione di lanciarti un vaso in testa, ma poi ho riflettuto. Io in galera non ci voglio andare. Michele, ma di quella puttana impestata.
11: Oh sì, che sarò.
13: Io alla tua età sono stato colpito da un fulmine e da quel giorno ho una forza incredibile. Se ti do uno schiaffo posso polverizzarti, hai capito? Mongo.
11: E ha voglia di incularsi la signorina Helga Fagnuber?
13: No, io mi inculo la tua vita, stronzo.
11: Ti piace, troia?
13: Lo so che sei stato tu a riempirmi la casella della posta di sassi, cane. Ma ti rendi conto che sei malato? Adesso scendo a controllare se hai fatto qualche altro danno.
11: Puttana che sei.
13: Perché è così? Ogni volta che mi chiami poi trovo qualche sorpresa.
11: Guarda.
13: Quella stronza di mia moglie mi ha lasciato le chiavi di casa. Sto uscendo. Non buttare giù, hai capito? Perché se trovo qualche sorpresa ti giuro che vengo a cercarti.
11: E poi te lo infilo dentro.
13: Sono nell'ascensore. Anzi, se vuoi dirmi dove sei, così evito di girare per il paese.
11: Lecca la cappella. Bravo.
13: Ecco, sono
11: così.
13: Giù.
11: Oh.
13: No, no, no.
11: Oh.
13: Ho la casella della posta piena di merda.
11: Oh.
13: Michele, ti ammazzo.
11: Brava piccola.
13: Cane.
7: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Pronti? Arrivi là.
2: Madonna mia, che nervosa.
1: Pronto?
2: Porca di quella puttana, mi rispondi, dove cazzo sei? Oh?
1: Ascolta, va a cagare, struzzo.
2: Danneggiato mentale.
1: Va a cagare, sfigato.
2: Vedi di sbloccarmi, sennò veramente... nervosa mille.
1: Pronto?
2: Con chi cazzo sei? Che dici? Con chi cazzo sei?
3: Ma che numero è? Scusami, chi è che mi sta chiamando? Qui è numero privato, mi dice. Chi è?
2: Sono Tony Termosifoni.
3: Come quello dei termosifoni?
2: Danneggiato mentale. Vedi di sbloccarmi, sennò veramente ti blocco io con una scarica da 6.000 watt. Perché mi hai bloccato?
3: Ma come se ti ho bloccato? Chi sei tu?
2: Io non ho bloccato nessuno. Non so neanche come si fa. Oggi lì che lo blocco
3: chi
2: in una
3: gabbia. Chi sei dei termosifoni?
2: Sono Tony Termosifone. Lo conosci Tony Termosifone?
3: Quello dei termosifoni?
2: Ti lascio in una pozza di sangue. Mica ti tiro con una corda in tangenziale 200, Dio. Rispondi.
3: Ma io non devo aggiustare i termosifoni. Tu chi sei?
2: Rispondi. Nervosa mille.
4: Pronto?
2: Minchia, mi devi aiutare, madonna. Mi sta venendo la testa a forma di cane, aiutami.
4: Siamo a posto.
2: Rispondi. Nervosa mille.
5: Pronto?
2: Oh, rincoglionito, vedi di rispondere al telefono. Cazzo mi metti la segreteria, figlio di puttana.
5: Ma lei chi è, scusi?
2: Sono Tony Termosifone.
5: Ma lei con chi pensi che parla?
2: Lo conosci Tony Termosifone?
5: Guardi, lei ha chiamato la residenza Milo, con chi vuole parlare?
2: Ma vero?
5: Ma chi è questo?
2: Scusa, ma perché non hai chiamato allora? Cioè, c'ho mica la sfera magica io. Rispondi. Madonna. Senti il vento!
5: Pronto?
2: Sono Tony Termosifone. Danneggiato mentale.
5: Come?
2: Vedi di sbloccarmi, sennò veramente ti blocco io con una scarica da 6.000 watt. Perché mi hai bloccato?
3: Ascolta, ma cosa vuole?
2: Dove cazzo siete? Rispondi.
5: Pronto?
2: Cos'è? Cosa vuol dire? Cioè, vuoi dirmi di stare zitto?
3: Ma stai zitto, ma cosa vuole lei?
2: Sai cos'è?
3: Lo sa che viene a disturbare una persona?
2: Scusa, ma perché non hai chiamato allora?
3: Ma perché io da chiamarlo mi?
2: Mi fai fare pure delle figure di merda, cioè, ma ti rendi conto di quello che stai facendo? Madonna, che nervosa! Rispondi.
3: Non si permetta più di telefonare.
2: Allora quando vuoi rispondere riesci a rispondere, eh? Nervosa mille.
6: Prossimamente nel Wonderland.
7: Qual falange di Cristo Redentore.
8: Pronto?
2: Potevi chiamarmi, eh?
8: Zitto!
2: Ripeti.
8: Sono il promotore della paura!
6: Come andrà a finire? Lo scoprirai nel prossimo Wonderland.

0: Lo Zoo di 105.
1: Buongiorno a tutti, sono Iginio Massari. Oggi mi trovo a Reggio Emilia per una conferenza sui tiramisù. Wender mi ha dato il numero di telefono di un contadino per comprare le uova, altrimenti non posso fare il tiramisù. Lo chiamo.
2: Vai!
1: Buongiorno, come sta?
2: Chi sei?
1: Sono Iginio Massari.
2: Peppino!
1: Senta, lei è il signor Ennio?
2: Chi sei?
1: Sono Iginio Massari.
2: Virgilio! Io non ti conosco, Virgilio!
1: Mi hanno detto che lei è un contadino.
2: Contadino!
1: Che ha le bestie.
2: Cosa ci devo avere?
1: Io devo fare una dimostrazione per fare il tiramisù.
2: Ma porca d'un... Ma chi sei? Virgilio, non ti conosco, Virgilio!
1: Io devo fare una dimostrazione.
2: Vai a cagare!
1: Il tiramisù, ha capito?
2: Vai!
1: Lei ha delle uova da vendere?
2: Ma che porca la...
1: Ho detto uova.
2: Ma chi sei? Dimmi chi sei!
1: Sono Iginio Massari.
2: Virgilio! Virgilio, non so chi sei, porco non...
1: Sono lo chef numero uno dei dolciumi.
2: Dimmi!
1: Ha le uova.
2: Le uova! Ma che porca... Io ho detto un altro danno che le uova non le ho!
1: Le posso dire una cosa? Quanto mi costano 6 uova?
2: Ma lei
1: non riesce proprio a dirlo.
2: Ma che cosa ti devo dire? Ti devo dare del bastardo! Che cosa vuoi, Virgilio?
1: A che ora passo a prenderle?
2: Ma che porco... Ma lo fai apposta! Ma ti ho detto che le di uova le uova! Ma non le ho! Le sono per me le uova!
1: Uova!
2: Le uova!
1: Uova!
2: Uova!
1: Ma lei...
2: Porco!
1: Le faccio anche un saluto in televisione durante MasterChef.
2: Ma non c'è mica la televisione!
1: Ho una voglia di darle una torta in faccia.
2: Ma la torta!
1: Che torta?
2: Virgilio, non ne conosco di Virgilio! Dove sta chiamando?
1: Ti
2: è scappata la chiamata, brutta merda!
1: Le posso spaccare in faccia una torta di mele?
2: Ma come ti giro la testa come un melograno, brutto bastardo!
1: Sa quanto costa una mia torta di mele?
2: Ma che cosa ne so io cosa ti costa la torta?
1: Minimo 200 euro.
2: Ehi, porco di... Che cosa ci metti sopra?
1: Allora passo a prendere le uova.
2: Non mi chiamare più, brutto bastardo!
1: Mi dia l'indirizzo.
2: Puttana! Ma porco di...
1: Indirizzo.
2: C'hai la paglia nella testa! C'hai la paglia! Brutta merda!
1: Ho detto di darmi l'indirizzo.
2: Porca la... Brutto bastardo! Chi ti ha dato il mio numero? Che c'è sotto l'argento! Bastardo!
1: Come mai non riesce a dire uova?
2: Uova! Brutto bastardo!
1: Le andrebbe di fare l'amore con me dentro una vasca piena di crema pasticcera?
2: Guarda il telefono!
1: Senta, lei è il signor Ennio?
2: Che cosa c'hai bisogno, brutto bastardo?
1: Lei ha delle uova da vendere?
2: Non ce ne ho, solo per me, porca la...
1: Guardi, adesso le do un pugno in faccia.
2: Puttana!
1: Uova!
2: Che gli uova! Le parco! Chi sei? Chi sei?
1: Lei è proprio un bellissimo uomo. Le andrebbe di fare l'amore con me dentro una vasca piena di crema pasticcera? Ora salto in aria, unisco i pugni e mi trasformo in Gig torta d'acciaio.

0: ed è finalmente fumata bianca. Fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
1: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero, ma ahimè no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro, quindi senza alcun indugio mostriamola al mondo. Ecco a voi Papa Leone, no, non il 14esimo, Papa Leone di Lernia, Habemus Auts.
2: Auts, fratelli e sorelle carissimi, questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani e adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato e son pappone, estremo ungione, io son resuscitato.

estrema unzione. Io sono resuscitato, sono leone. Auz, pure papa dovevo diventare. Estrema unzione. Io sono resuscitato, sono leone. Auz, pure papa.

costruiti una vita sessuale più o meno soddisfacente. Ma i nostri eroi Ciccia e Ciccio, il dottor Scroto, dove sono finiti? Come hanno vissuto in questi 10 interminabili anni? Ma la domanda più importante, dov'è finito Super Minchia? Super Minchia, dove sei? La risposta la potremo trovare solo se alzeremo lo sguardo al cielo e attenderemo, perché come tutti si aspettano, lui tornerà. Non si sa quando, come e perché, ma tornerà, magari proprio oggi, adesso, ora.

0: Amore, stasera mi sento quella strana voglietta, come ai vecchi tempi.
1: Porcellina, ma siamo in macchina, in superstrada. Come facciamo? Non ti va di aspettare e arrivare nella nostra casettina?
0: Prendimi ora, qui, in macchina, in quell'area di sosta.
1: Sì, amore, dai, come vuoi, anch'io sono tutto un fuoco.
0: Ah, sì, amore.
2: Come here, baby.
1: Sì, tesoro, così, togliti pantacollant.
0: Oh, come sta il mio piccolo Galliani cieco? Ah, sì, sì.
1: Bellissimo, così, sì.
0: Sì, sì. Ma amore!
1: Scusa, amore, sarà la birretta di troppo, oppure la macchina, non so, forse la tensione. È tanto che, giuro, non mi capitava, è veramente tanto.
0: Lo so, non ti piaccio più.
1: Ma no, ma lo sai che non è così, non è assolutamente vero. È che, boh, forse avrei bisogno di un piccolo aiutino.
0: Ma dici la pillola dell'amore?
1: Avrei bisogno di qualcosa di più efficiente che una semplice pillola. Un amico fidato di noi teneri amanti. La soluzione di tutti i problemi delle coppie.
0: Dici un viaggio in Giamaica io da sola?
1: Ma no, amore, no! E poi tu ci sei già stata 20 volte, diamine! Che cosa ci sarà poi di così bello a parte le spiagge in Giamaica? Io, amore, dicevo, avremmo bisogno di un amico fidato di Super Minchia! Aiutaci, Super Minchia! Aiutaci, Super Minchia! Aiutaci, Super Minchia!
3: Sì, buongiorno, dica, desidera?
4: Mi fa un caffè, grazie.
1: Accidenti. I miei sensi di minchia avvertono qualcuno che si trova in defiance. Pelvica, è il momento di trasformarmi in...
4: Super Minchia!
5: Ehi, ma dove cazzo vai, tutto nudo?
6: Mamma, guarda! Un pollo!
7: Ma no, Enrichetto, quello è Super Minchia!
8: Amore, guarda, sta cadendo una cometa!
9: Ma no, lo vedi che è il Super Minchia?
4: Oh, eccomi, giovane amico!
1: Oh, Super Minchia, sei proprio tu!
4: Certo, e sono qui per aiutarvi! Reggimi qua il giornale un attimo, per piacere.
1: Amore, amore, stai tranquilla che adesso ci penso Super Minchia!
0: Ma come?
4: Si accomodi, donzella.
0: Ella che bestia!
1: Super Minchia, sei un grande. Grazie, Super Minchia. Sì, sì, sì.
4: Ah, un'altra missione conclusa con piacere.
1: Grazie, Super Minchia. Senza di te veramente non so come avrei fatto.
4: Ma presto, mio giovane amico in difficoltà. E non dimenticare gli insegnamenti di Super Minchia. E ricordate, tenete duro, perché mollo ci viene da solo.
1: Grazie, Super Minchia. Lo terrò sempre presente.
4: A presto.
10: Ciao.
1: Ciao, Super Minchia. Ciao, grazie.
0: Super Minchia, ciao.

0: Lo Zodi 105.
1: Arriva nel mondo del Wonderland Porco Cane, il cane parlante. Come si comporterà la gente quando verrà chiamata da un cane? Vai Porco Cane, fai bau bau.
2: Chi sei?
3: Porco cane. Porco cane.
2: Porco.
3: Chi
2: sei?
3: Porco cane.
2: Porca.
1: Le avventure di Porco cane.
4: Pronto? Pronto?
5: Vendetta!
6: Vendetta!
5: Vendetta!
4: Pronto? Ma chi cazzo sei?
3: Porco cane.
4: Eh?
3: Porco cane.
4: Porco cane, chi cazzo sei? Porco cane. Cosa vuoi? Ma vaffanculo, a te chi sei?
3: Ora ti sbrano la testa.
1: Le avventure di Porco cane.
7: Pronto?
5: Vendetta!
6: Vendetta!
5: Vendetta!
4: Pronto? Senti, se non la smetti, cioè, guarda, c'ho il telefono d'estate alla polizia. Chiama la polizia.
3: Porco.
4: Hai capito?
3: La.
4: Hai capito che chiamo i carabinieri? Quando? Ma quando sei cretino, scemo, imbattito!
5: Vendetta!
6: Vendetta!
5: Vendetta!
4: Foda!
3: Porco cane!
4: Ma vatta ancora!
0: Radio 105.
8: Yeah.

0: Ciao maledetti maiali, sono Troia, la voce del sistema operativo del Wonderland. Lo scherzo telefonico di oggi sarà dedicato alla ricerca di qualche nuovo personaggio. Quindi utilizzeremo le voci del signor Cappella per tirare fuori il meglio dalla gente. Procediamo.
1: Cappella. Ma apro pronto.
2: Pronto? Pronto?
1: Sì.
2: Ma tu chi sei?
1: Francesco.
2: Sembra, vuoi finire di chiamarmi?
1: Dove?
2: Pronto?
1: Sì.
2: Muoio stronzo d'uomo?
1: No.
2: Beh, vaffanculo.
1: Vaffanculo.
2: Tua sorella?
1: Quella puttana.
2: Tua sorella?
1: Quella troia.
2: Tua sorella?
1: Quella troia.
2: Tua sorella?
3: Chiama cappella.
2: Pronto?
4: Pronto, chi parla?
2: Sandra, vuoi finire di chiamarmi? Sandra, vuoi finire di chiamarmi?
4: Non ho capito, chi è che sta parlando?
2: Tua sorella.
4: Mia sorella, ma che vuole?
2: Ma chi cazzo ti ha chiamato mai? Ma chi cazzo ti ha chiamato mai?
4: Che vuoi mia sorella? Sei l'avvocato a quale? Vuoi passare l'avvocato?
2: Muoio stronzo d'uomo.
4: Ma è da mia sorella?
2: Ma tu chi sei?
4: Da mia sorella cosa voglio?
2: La caramella de sord.
4: Avvocato, vieni qua. Ma chi è che sta parlando? Senti che sei una...
2: Pronto?
4: Pronto, chi parla?
2: La caramella de sord.
4: Chi è?
2: La caramella de sord. Ma tu chi sei?
4: Sono l'avvocato di Angelina.
2: Beh.
4: Voi chi siete?
2: Ma che cazzo ti ha chiamato mai?
4: Ma probabilmente allora questa signora che è anziana ha fatto il numero e poi però qua ha suonato, quindi voi avete richiamato.
2: Pronto?
4: Sì, pronto, voi avete telefonato voi qua.
2: Sandra, vuoi finire di chiamarmi?
4: Probabilmente la signora ha sbagliato.
2: Tua sorella?
5: Quella è mia sorella che vuole male.
4: Ma se sei un uomo può essere la sorella.
5: No, quella sia di convivente di misilie.
4: Chi sei?
2: La caramella de sord.
4: Ma guarda che vedete, non chiamate più se no chiama i carabinieri.
5: Sei mia sorella che ma non vuoi.
6: Di Cristo Redentore.
1: Ehi.
6: La gioventù cattolica in cammino.
1: Oh.
6: La sua forza è lo spirito divino.
1: Oh.
6: Origine di sempre nuovo ardore.
2: Sandra, vuoi finire di chiamarmi?
1: Oh.
2: Pronto?
1: Oh.
2: Ancuno? Ancuno?
1: Oh.
2: Culo, vaffanculo.
1: Oh.
2: Ma tu chi sei?
1: Ah.

0: Uno. Sandra, vuoi finire di chiamarmi?
1: Oh, scusa un attimo, che bisogna che lei che su un attimo, che scusa, perché è talmente buona che... Oh, boh. Ah, a posto, dai.
0: Pronto? Muoio, stronzo d'uomo.
1: Ehi, ehi, ehi.

0: non è il caso di... Vaffanculo, pezzo di merda!
1: Lasciami nel paese delle meraviglie, vaffanculo tu.
0: Ma che cazzo ti ha chiamato mai?
1: Merda.

0: It's on. Welcome. Lo Zodi 105.
1: Buongiorno famiglie. Io sono Guido Inferni e questo è il mobilificio Puzzoni. Grande festa.

0: e al sabato grande festa. Provare per credere. Parola di Guido Inferni.
1: Pronto?
0: Buongiorno, sono Guido Inferni.
1: Buongiorno.
0: Abbiamo riaperto il mobilificio più bello di tutto il Piemonte. Puzzone!
1: Guardi, non mi interessa.
0: Come sta? Si sente
1: a
0: che lei...
1: Ma lei chi è?
0: Sono Guido Inferni. Si sente che lei è proprio una vecchia bastarda.
1: E tu sei un grandissimo figlio di puttana.
0: Pensi.
2: Vendetta!
1: Vendetta!
2: Vendetta!
1: Pronto?
0: Mobile per la sala in puro ciliegio a sole 1.400.000 lire. E da noi potrà bersi
1: truffatore.
0: Anche un caloroso caffè a sole 15.000 lire.
1: Lei è un truffatore.
0: Aspetti, signora,
1: bastardo,
0: perché ora
1: truffatore.
0: Le proporrò il tavolo in pura quercia secolare,
1: bastardo.
0: Che i nostri falegnami hanno segato questa mattina.
1: Bastardo,
0: il prezzo è di soli.
1: Bastardo, bastardo, bastardo.
0: 24.200.000 lire.
1: Bastardo.
0: Che potrà pagare in 400
1: figlio
0: rate senza interessi. Mobilificio
1: Sei
0: Puzzone.
1: Sei un figlio di puttana.
0: E al sabato,
1: la
0: grande
1: smetta.
0: Festa. Mobilificio Puzzone. Provare per credere.
1: Brutto bastardo.

0: Pronto?
1: Su, signora, non faccia la stronza e ascolti.
0: Innanzitutto, lo stronzo è lei.
1: Vetrina in puro legno di vitello per alcolici con disegni di cazzi sui vetri.
0: Ma chi cazzo sei?
1: A sole.
0: Pronto?
1: 3.900.000 lire.
0: Ma non
1: wow.
0: Mi interessa.
1: Super occasione.
0: La super occasione te la devi mettere nel culo.
1: Non si preoccupi, signora.
0: Ma non sono una signora. Mica ho la voce da ricchione.
1: La verremo a prendere noi con i nostri autisti a soli. 260.000 lire.
0: Ma questo è pazzo.
1: E se vorrà tornare a casa un
0: sentiamo
1: biglietto del pullman
0: cazzata.
1: Gratis. Ha capito, vecchia mugnaia mangia cazzi.
0: Ora basta.
1: E contenta.
0: Oggi vado a cambiare numero di telefono.
1: Si sente, sente.
0: Cazzo di call center di merda.
1: Porca
0: porca p***a, lo dico io. Porca p***a.
1: Wow, super occasione.

0: Pronto?
1: Ehi, Guido!
0: Mi sente?
1: Ehi, ti sento, dimmi!
0: Buongiorno, sono Guido Inferni.
1: Ehi, porco d'un c***o, che cosa vuoi?
0: Abbiamo riaperto il mobilificio più bello di tutto il Piemonte.
1: Mobilificio!
0: Pensi, mobile per la sala in puro ciliegio a sole 1.400.000 lire.
1: Ma che porco d'un c***o mi interessa, perché... Ma non me ne faccio niente del mobile! Non me ne faccio niente!
0: Lo dica! Porco d***o!
1: Porco d***o! Non me ne faccio niente!
0: E da noi potrà bersi anche un caloroso caffè a sole 15.000 lire.
1: Ma che parte la...
0: Aspetti, signora, perché ora le proporrò il tavolo in pura quercia secolare. Trifalegnami hanno segato...
1: Siamo bastardo!
0: Vetrina in puro legno di vitello per alcolici con disegni di cazzi sui vetri.
1: Casco, passa la chiamata! Guarda il telefono!
0: Pronto? Pronto? Sono Guido Inferni.
1: Sono io, porco!
0: Wow! Super occasione! Il prezzo è di soli 24.200.000 lire, che potrà pagare in 400 rate senza. E al sabato, grande festa! Mobilificio Puzzone. L'aspetto nel nostro mobilificio per prenderla a calci nel culo.
1: Ma sta schietto il signore all'inferno, bastardo!
0: A sole 3.900.000.
1: Ma che cazzo, ha sbagliato il numero! Con chi vuoi parlare?
0: Su, signora, non faccia la stronza e ascolti.
1: Non fai la posta!
0: Vetrina in... Vetrina in puro legno di vitello per alcolici con disegni di cazzi sui vetri.
1: Bastardo!
0: Porca...
1: Porco...
0: Pestato che mobili!
1: Ma che porco d'un c***o, che bruciassero tutti i tuoi mobili, bastardo, tengi i mobili insieme!
0: A sole, 3.900.000 lire. Pronto?
2: Lo Zoo di 105 presenta... Pornebab.
3: Amore, io esco!
4: Vai via?
3: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
4: Quando stai via?
3: Non lo so, un'ora?
4: Perfetto!
3: Ci vediamo dopo allora!
4: Mi dedico a due cose!
3: Sì, lava i piatti!
4: Certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra, la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
5: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
6: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
4: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
6: Burro e acciughe.
4: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
6: Ostriche e champagne.
4: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
5: Pornhub. The spiration is in the thick.
6: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, una canzone di Matrix.
6: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
4: Sì.
6: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
4: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
6: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
4: Senza tette bel culo, vai. Ma è così che si mangia la figa.
7: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
7: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
4: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
6: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
4: Puttana.
6: E intendo proprio qualunque cosa.
4: Bene, soffiore col culo, vai, scannala.
7: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
4: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
6: Molto volentieri.
4: Minchia, stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
6: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
4: Oh, dai, ambrogio foga.
6: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
4: Venga a me.
7: Anche tu mi fai impazzire.
4: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
7: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
4: Sì, spaccagliela sta bastarda.
6: Andrea, prendimi ora.
4: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
7: Fermi tutti.
4: Che cazzo?
7: Devo andare in bagno.
4: No, dove vai? Dove vai?
6: D'accordo, ma sbrigati.
4: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
7: Cazzo.
4: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
7: No, porca troia, porca puttana.
4: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
7: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
4: Ma che schifo.
7: Aria.
4: Ma che schifo, ma che cazzo.
7: Eccomi. Scusa.
6: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
4: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
6: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
4: Non se l'ha anche lavato.
6: Sì.
4: Sì, dai.
6: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
4: No.
6: Scusa, vista.
4: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
7: Tutto a posto?
4: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
6: Sì, più o meno.
4: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
7: Cucchiaio di c***o sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
4: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
6: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
4: Minchia.
7: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
6: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
4: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
7: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
6: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
7: Oh, porca merda, mi viene da...
4: No, dai, anche la vomita.
7: Mi viene da...
6: Oddio, anche a me!
8: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
7: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
6: Con l'happy ending!
7: Vaffanculo, puttana!
4: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
3: Amore, sono tornata!
4: Meno male!
3: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
4: Quello che avanza del mio cazzo.
3: Sembra un'ostrica.
4: L'ho presa su Amazon.
8: Valuta il film.
4: Una merda.
2: Porn Bob. The spiration is in the fic.
9: Medicone.it. Sempre più persone si affidano ai consigli della rete per capire le cause del loro malessere, incorrendo a volte in veri e propri ciarlatani. Ma da oggi c'è ilmedicone.it.
10: Medicone, medicone, medicone, medicone.it.
11: Egregio dottore del prestigioso portale medicone.it, mi chiamo Clarissa ed è la prima volta che mi trovo a chiedere una consulenza medica online, perché mi hanno sempre sconsigliato tutti di affidarmi alla rete per avere dei pareri medici. Ma ho deciso di tentare ugualmente perché ho una grossa fiducia nel web.
12: Carissima, benvenuta e la ringrazio della fiducia. Dica pure alle persone che le hanno sconsigliato di rivolgersi a noi che la loro genitrice ha fissato più peni che tramonti. Mi dica pure il problema e cercherò di darle una diagnosi più accurata possibile. Ma prima mi dica se è di bell'aspetto, per cortesia.
11: Gentilissimo e carinissimo professionista medico del portale medicone.it, sono alquanto sorpresa della sua domanda e del suo spiccato senso dell'umorismo, che mi fa stare sicuramente a mio agio. Ma non colgo la necessità di sapere se le mie fattezze sono gradevoli. Comunque ho danzato per 20 anni e ho fatto qualche scatto come modella amatoriale. Credo che la risposta sia sì.
12: Bene, benissimo. Ottimo. Se non la disturba, possiamo continuare la conversazione attraverso una diretta Zoom, così che possa in qualche modo visitarla in maniera più accurata.
11: Gentilissimo e prestigiosissimo dottore del portale medicone.it, è la prima volta che sento che si possa fare una cosa simile. So che di solito le conversazioni avvengono attraverso un blog aperto in modo che tutti possano poi leggere l'eventuale discussione e in qualche modo avere delle info ulteriori ed eventuali problematiche simili.
12: A parte che dovrebbe fare dei corsi di punteggiatura, perché non ho capito un cazzo. Capisco la sua titubanza, ma sarebbe una assoluta innovazione del settore. Si fidi, accetti l'invito che le sto inviando via mail e posizioni bene la webcam, faccina che sorride, in modo che possa vederla in totale. Mani aperte, emoticon, perfetto.
11: Gentilissimo medico, se lei lo ritiene efficace come metodo, mi metto a disposizione. Mi aspetti solo un attimo che avvio la videochat. Eccomi, dottore, salve.
12: Bella, che piacere. Salve, sono il dottore del portale medicone.it.
11: Mi perdoni, dottore, ma che studio strano che ha. Sembra un garage.
12: Ma quale garage? Mi scusi, ma lei di studi e sale operatorie non sa un cazzo. Chi è il medicone qui?
11: Ma mi perdoni, ma alle sue spalle vi sono anche delle biciclette appese.
12: Arredamento stile urban, roba di design. Su, si spogli.
11: Ma mi perdoni, egregio dottore, ma io ho solo dei capogiri e della secchezza delle fauci che mi accompagnano in alcuni momenti della giornata.
12: Ai, mi sa che sono le tube. Quando ha fatto l'ultimo pap test?
11: Un mese fa.
12: Quando ha rapporti sente dolore? Pratica dell'anal?
11: Ma mi perdoni, dottore, ma sono domande un po' intime, non ci conosciamo nemmeno.
12: Su, la smetta. Io sono un dottore molto stimato. Guardi questi premi e questi master. Ecco, vedi i master?
11: Scusi, ma mi è sembrato di vedere anche un tapiro d'oro.
12: No, è il premio zoologia. Sono anche veterinario.
11: Ah, certo, wow.
12: Su. Si mette a 90 e si lecchi la punta delle dita per dilatare la vagina.
11: No, ma dottore, ma che dice? Ma non lo faccio? Ma scusi, non le sembra troppo?
12: Per caso è terrapiattista? È una che non crede nella scienza? Mette in dubbio un dottore?
11: No, non lo farei mai, ma dottore, sta bene, la vedo un po' strana, la vedo vibrare con degli spasmi al braccio destro.
12: No, niente. Non si preoccupi.
11: Dottore, dottore!
12: Dai che ti devo visitare! Porca troia! Cazzo, stavo per annegare la tastiera. Ah, vabbè, dai, finisco col referto sulla distorsione alla caviglia della Leotta. Oh.
10: Medicone, medicone, punto it, punto it.
13: Radio 105.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva Orange County. Orange County. Insomma, non so neanche come cazzo si dice. Comunque, la versione italianizzata dello Zoo di 105 era Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo, il resto è storia.
2: Orco cazzo.
3: Aspetta. Mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Maris, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autogeno. Alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono?
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training daltonico.
4: Di 13 al totocalcio. Il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce, in Rolls Royce,
6: e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze all'isola Cayman o a Honolulu.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta, che...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Di Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: a domellare. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear. Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Non Metal, che è un...
3: Metto stu cazzo in tuo Gear Solid. Metal
4: Gear Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una scopa al 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi...
4: Ace Combat 5.
6: Ma che è Ace Combat?
4: Apes. Keep on the run, driving in the sun, looking
0: out for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quella non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo.
3: No, deve essere una Glide Cherkin. Una Glide Ran Cherkin. Ti piace questa maglia della Polo Ralph Lauren?
4: No, Ray-Ban Raif. Che è Raif, Raif.
3: Polo Ralph Lauren.
4: No, Ralph Lauren, sei a Firenze.
3: E questi jeans della Stone Age?
4: Della Stone
3: Age. Questi jeans cos'è che è? Questi jeans della Stone Ainsel. Questi jeans della Stone Islands.
4: Stone Island.
3: Ma perché scrivono come si legge?
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intendo.
6: E che intendo?
3: E intendo.
6: Intendo.
3: Nintendo. E intendo essere.
6: Esserlo.
3: Esserlo fino allo spegnimento.
6: Cosa c'hai in bocca?
3: No,
6: la salsedine.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: È intento esserlo.
6: È intento.
3: È intendo.
1: Allora, la tendo in bocca. E intendo essere fino allo svenimento. E intendo esserlo fino allo svenimento.
6: Non è svenimento, è sfinimento.
1: È che la puttana da sorte.
3: Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
9: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
6: L'Aston Martin Vintage.
3: L'Aston Martin vince.
6: Ma chi vince?
3: Sembra vince.
6: L'Aston Martin vince.
3: L'Aston
6: Martin Vintage.
3: L'Aston Martin.
6: Martin.
9: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia, i Cohen.
3: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
9: Psicologicamente. Sì.
3: Migliorare psicologicamente.
6: Non è che psicologicamente.
3: Oh, piccolo. Migliorare psicologicamente.
6: Non è psicologicamente.
3: Psicologicamente.
6: No, è psicologicamente.
3: È psicologicamente.
6: Bravo, migliorare psicologicamente.
3: Migliorare psicologicamente.
9: Bravo!
10: I know I'm still afraid. If you weren't real, I would make you up.
2: E così.
11: E così.
2: Il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando un eco alle sue spalle indimenticabile.
3: Che macchina è questa? Una madre singa bacchera?
9: Bacchera!
3: Che dolore amaro!

0: This is the zoo, only for you.
1: La sderenata dello Zoo di 105.
2: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: Metropolitana, io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, sono Alessia, un'infermiera di Firenze, e vorrei dedicare una fantastica sdrenata al mio fidanzato Simone, che tra poco è il suo compleanno. Stiamo insieme da un po' di tempo e il signorino non ha ancora imparato a fare le cose di bocca. Invogliatelo, insegnategli voi, che qua è tragica la situazione. Riceve ma non dà sto maledetto. Ciao Mitico, un abbraccio da una grandissima fan che si piscia sotto dal ridere ad ogni sdrenata.
2: Pronto, parlo con Simone?
3: Yeah.
2: Ciao Simon, sono Umbriake dello Zoo di 105.
3: No, Umbriake, non ci credo.
2: Eh sì, ci credi. Ci sto chiamando perché Alessia mi ha mandato un'email che ti vuole dedicare una serenata.
3: Eccola,
2: è arrivata. Ma vogliamo sentire?
3: Sentiamo.
2: Vai maestro.
4: Simone, che ad Alessia ci dà il capocchione. Lei ti manda questa comunicazione, Simone. Lei vuole che tu faccia attenzione.

0: Capi Simone.
1: Sono fatto un grande, te lo giuro, migliore.
0: Oh, ti ringrazio. Li vuoi dire qualcosa ad Alessia?
1: La ringrazio, non glielo dire. Mi darò da fare.
0: Non è che c'hai i denti nella fica, lei, che c'hai paura, ancora ti mangio la lingua.
1: Ogni tanto per di paura ce l'ho, però ci proverò, dai, metto lì, supererò le mie paure.
0: Bravo, bravo, sii uomo, lecca la fica, che cazzo.
1: Grande cazzo.
0: Sii altruista, un po' di altruismo,
1: Certo, giustamente.
0: Questo ci vuole, in un mondo così devastato, Tanto lei si lava, fa l'infermiera, mi ha scritto, quindi sarà una tipa pulita, immagino, o no?
1: No, la faccio molto, però a Firenze da quando esiste il bidet non sa più di nulla, capito? Quindi forse un po' di meno.
0: Vedi, la vorresti un po' più croccante, un po' più saporita. Vabbè, questa allora un'indicazione per Alessia. Va bene. Beh, Simone, ti saluto. Stammi bene.
1: Ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.it.

0: Lo Zoo di 105.
1: A 105 mi cacca, sono le 23.59.
2: Oggi non sei in ritardo, sei addirittura nell'orario di un altro programma. Ma porco!
0: Radio 105 presenta 105 mi cacca con Max Brillante.
3: C'è 105 mi cacca!
1: Ma che cazzo me ne frega, io sono Max Brillante, non esistono altri programmi al di fuori del mio. Tutto il resto esiste solo per creare l'aspettativa al mio arrivo. Bisogna essere onesti, la gente ascolta 105 nella speranza che appaia la mia meravigliosa voce, il resto è solo un merdoso contorno. 105 mi cacca, piatto forte, il resto un'insalatina del cazzo.
2: Bisogna ammettere che l'umiltà è la tua più grande qualità.
1: Bla bla bla, mi continuo a domandare come sia possibile che ti permettano di parlare in onda. Simo J, hai una voce così brutta che stai sul cazzo anche al Papa. Non riesci a capire che il confronto fra le nostre voci è paragonabile ad una sinfonia di Mozart, la mia, e una scorreggia di papera, la tua?
2: E allora vieni tu a fare regia, ingrato. E allora vieni tu a fare regia, ingrato.
1: L'ultima persona che ha osato usare questo tono con me oggi vive in un pilone sulla Salerno-Reggio Calabria. Abbassa la cresta, subdolo sottomesso. Io non posso toccare i tasti di quella scatola con le lucette maneggiata da manine povere che hanno toccato le chiavi di qualche Fiat o di qualche lucchetto arrugginito di qualche biciclettina da pezzente. Il mio dermatologo mi ha vietato di toccare cose da povero, dice che sono allergico. Io posso solo maneggiare cose che hanno cavallini rampanti, tridenti possenti o firme di aziende che vendono prodotti fatti in materiali pregiati, non la merda in ecopelle che usate voi plebei.
2: Mio padre ha la Captur e dice che è una macchina pazzesca. Ma dove cazzo vai?
1: Mi sanguinano le orecchie. Porco straporco.
0: Radio 105.
2: Dai Max, torna in diretta, dobbiamo andare avanti col programma. Maserati, Maserati, Maserati, Maserati.
1: Musica per le mie orecchie, dillo ancora un po' di volte e ti perdono.
2: Maserati, Maserati, Maserati, Maserati.
1: Oh, oh, oh! Metti un disco, mi sa che ho appena... che imbarazzo!

0: Pezzo pazzesco, come tutte le canzoni che produco e che poi costringo la radio a passare, altrimenti li ricatto e non gli do gli artisti che rappresento per i festival estivi che fanno girare la fresca. Insomma, anche le radio funzionano come la mafia calabrese. Tutto il mondo è paese e il mondo è mio. Beh, ho gli artisti più importanti, faccio 38 programmi in radio per spingere la mia musica, organizzo serate in discoteca con i miei artisti e poi faccio la mezza con quelli che mi servono per promuovere le mie cose.
1: E io continuo a guadagnare meno di uno spazzacamini, porca...
0: Selezione naturale, caro sottoposto. Tu brutto, io bello, tu povero, io ricco, tu metropolitana, io Maserati, tu voce da castrato, io voce divina. Cosa ci posso fare se a me Dio ha dato tutto e con te ha usato gli scarti come i bustoni surgelati con la ventresca?
1: Non chiedo molto, basterebbe riconoscere che i registi in radio sono importanti quanto gli speaker.
0: Oddio, non sapevo facessi anche il comico. Non farmi ridere che poi mi vengono le rughe e devo andare di nuovo dal chirurgo. Parliamo di cose importanti e non dei soliti noiosi problemi dei poveri. Oggi mi avevano chiesto di intervistare Tom Cruise per lanciare il suo filmetto nuovo, ma io ho rifiutato. Diciamocelo, Tom Cruise è palesemente sopravvalutato. È un vecchio pazzo che fa il figo perché si scoccia sulle fiancate degli aerei e si butta dai dirupi con le motociclettine da pagliaccino. Anzi, Tom, te lo dico nel programma più ascoltato del mondo. Vaffanculo tu e i tuoi filmetti stupidi. Invece, ho preferito invitare la vera star del momento. Tutti lo vogliono, tutti vorrebbero scritturarlo, ma solo io, il vostro brillante, ce l'hai in esclusiva mondiale. Definito dalla critica cinematografica migliorissimo morto 2025, è con noi il grandissimo Antonio Summa.
2: Addio!
0: Grande Antonio Summa, ho visto tutti i tuoi film e devo ammettere che sei straordinario. Come muori tu, non muore nessuno.
2: Oddio, sto muovendo!
0: Allora raccontaci come nasce questo tuo talento nel morire così bene. Eccezionale, posso dirti che un po' ti invidio, è raro che lo dica perché io sono meglio di tutti in tutto, ma tu muori davvero bene.
2: Oddio, sto morendo!
0: A chi ti sei ispirato?
2: Oddio!
0: Certo, certo, senti, a quale nuovo film stai lavorando?
2: Oddio, muoio, no! Oddio mio, no!
0: Oddio, muoio, oddio no, titolo interessante, credo sia prodotto da Spielberg e da Lucas.
2: Oddio!
0: Eddio, beh, ci sta uno come te ormai e a dei livelli che solo io potrei raggiungere.
2: Che qualcuno mi aiuti!
0: Beh, comunque produzioni importanti.
2: No!
0: Antonio, purtroppo devo salutarti, ma ti chiedo un favore. Posso ammazzarti in diretta così alzo gli ascolti che già sono incredibilmente altissimi. Allora, ho portato la mia Beretta 98FS e adesso ti ficco un proiettile in fronte. Fermo, fermo, che ho una pessima mira. L'ultima volta ho ucciso mia suocera per sbaglio, tanto era vecchia.
2: Aiuto!
0: Ecco, fermo, fermo così e... Stupendo! E mentre i miei assistenti ora raccoglieranno i pezzi di cervello e puliranno gli schizzi di sangue dai muri, io vi saluto e vi do appuntamento a quando ne ho voglia. Ciao pezzenti! E Alisei, tu stai all'occhio che prima o poi ti becco in giro con la tua capture. E casualmente mi partirà un colpo dalla mia beretta. Brutta troia!
3: C'è 105 micacca!
4: Radio 105.
5: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
6: Lo Zoo di 105.
5: Attacchiamo, va.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Che c'è?
3: Ti ucciderò.
2: Uccidi, uccidi, uccidi.
3: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
2: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è fare la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
3: Marco Mazzoli ti ucciderà.
2: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
3: Hai paura?
2: Sì, paura di te, vattene a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroid.
3: Stanotte ti massacro di messa.
1: Leone Veritas.
4: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella c***a di tua madre.
3: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
4: Una vacca di tua madre, una vacca.
3: Ti ammazzo, bastardo, hai visto? Adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
4: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma, io non morirò mai.
3: Ti ucciderò.
4: Stai zitto, mangia c***a. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
3: Morirai nella tua merda di invidia.
4: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
3: Addio.
4: Colpa mia.
3: Ma vai a cagare.
4: Se non è per me non facevate nemmeno apparizione di Swiss Notice, tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
5: Ma va a cagare, va.
4: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
1: Leone Veritas.
6: Cuccioli stava rischiando di morire.
3: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua, mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
2: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
3: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
2: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do.
3: Hai paura?
2: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. È pure in c***o di mezzo, guarda se lo vuoi.
1: Leone Veritas.
3: Ti ucciderò, bastardo.
2: Se stai zitto, Dante Alighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dante Alighieri, no?
7: Vado!
3: Hai paura di me, vero?
2: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
3: Quando è che vieni a Sondrio?
2: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di grizz.
3: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti sgozzerò, vecchio.
2: Dai, zitto, cosa vuoi scozzare?
3: Non ho paura di te.
2: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella affogna che c'è tua madre mezzo alle gambe.
1: Leone Veritas.
8: Ho sentito un'altra sera al tavolo e ho fatto tutti.
3: Ti ucciderò.
2: Tre quintali di grizz.
3: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché

0: Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
1: Tu sei il manico del mio c***o, sei tu. Tu non sei il maniaco, ricordi.
0: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
1: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
0: Adesso ti facciamo licenziare.
1: Se sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
2: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
3: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone. This is the zoo.

0: Mongolia 105.
1: A Radio Subasio sono le 16:03.
2: Ma Ludovica, siamo a Radio 105.
1: Dai Gigi Bottoniere, smetti di prendermi in giro, eh? Vai con la sigla.
3: Radio 105 presenta Casa Ludovica Pagani.
4: Resta qui con noi, Casa Pagani su 105. Resta qui con noi e Gigi fa il buco su 105.
1: Questa è Casa Ludovica Pagani e io oggi ho i capelli super bellissimi.
2: È vero Ludovica, sono veramente lucenti.
1: Guarda anche quando li muovo al rallentatore. Ti piace quando li muovo così?
2: Che voglia di shampoo.
1: L'argomento del giorno è i film. Gigi Bottoniere, tu li guardi?
2: Sì, ogni tanto mi è capitato.
1: E tu ascoltatore, li guardi? Fammelo sapere a 3 4 5 5 5000, capito? Allora Gigi Bottoniere, ho studiato a memoria tutte le canzoni che mette la radio su Basio.
2: È 105.
1: Quindi tu metti il brano e io lo lancio da sola, guarda, eh.
2: Sei sicura?
1: Certo.
2: Va bene, vado col disco.
1: Aspetta che ci sono, la sto riconoscendo. Ah sì, Alba Chiara di Vasco Rossi.
2: Vaffanculo!
5: Non cade più! Quando lei è...
2: Non si canta sui dischi!
5: E qua!
2: Adesso Ludovica, rientriamo con l'argomento del giorno, eh!
1: Cos'era?
2: I film!
1: Ah, sì! Allora, praticamente, io ho visto un film... Era veramente molto bello. Praticamente c'era una ragazza che aveva i tubi intasati, no? E allora praticamente arrivava un idraulico che penso praticamente che aveva perso la maglietta, perché forse, non so, faceva caldo, boh. E poi praticamente anche lei era caldo perché non aveva praticamente i vestiti. Poi però per mostrargli i tubi intasati rimaneva incastrata nella lavatrice col sedere un po' di fuori. E alla fine faceva anche un po' ridere perché lui tirava avanti e indietro per cercare di scastrarla. Che comico. Proprio la prendeva dai fianchi e cercava di tirarla. Lei gridava, no? A me faceva un po' ridere, un po' paura. Comunque poi però era tardi e allora sono andata a dormire e non ho visto la fine.
2: Ludovica, era porno.
1: No, non si chiamava così Gigi Bottoniere. Aspetta, si chiamava inondata dall'idraulico.
2: Guarda che voglia di ammorbidente.
4: Resta qui con noi, Casa Pagani su 105 FM.
2: 10 secondi, c'è la citazione, Ludovica.
6: Vuoi cambiare il tuo vecchio divano? Approfitta del nostro offerto valido il prossimo weekend su tutti i divani, divaniletto e poltrone di massima qualità, fatti a mano dai nostri artigiani con i materiali più pregiati. Vieni nei nostri negozi solo per questo weekend, offerte imperdibili.
2: Adrenalinico!
1: E vai Gigi Bottoniere! Sono troppo contenta di fare la radio! È tutto troppo bellissimo!
2: Luda microfono!
1: Radio su base è la mia radio!
2: Luda finca la capsula! Luda! Luda finca rispondi! Il tasto devi scrivere!

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: A Radio 105 sono le 21 e 55 minuti primi.
2: Sei in ritardo, porco.
3: Radio 105 presenta 105 mi cacca con Max Brillante.
4: C'è 105 mi cacca!
1: Eccolo qui, il sole che illumina le vostre vite. Non importa se non riuscite a pagare il mutuo, se vi è arrivata una cartella esattoriale, se lo stipendio non vi basta per portare un piatto caldo a tavola, se vi hanno rubato in casa e se avete appena scoperto di avere una malattia terminale. L'importante è che ci sia io in diretta con la mia voce che riesce a far gocciolare le ascoltatrici come dei lavandini con le guarnizioni rotte.
2: Max, la cosa che amo più di te è che sei davvero umile.
1: Puoi dirlo forte, ragazzo buffo e vestito male.
2: Come ragazzo buffo e vestito male?
1: Perdonami, ma mi sono dimenticato il tuo nome. Sai, vedo così tante persone al giorno che non posso ricordarmi i nomi di tutti.
2: Max, ti faccio regia da 15 anni, come fai a non ricordare il mio nome?
1: Ragazzo buffo e malvestito, io ricordo solo i nomi delle persone che hanno almeno un attico in centro, che indossano abbigliamento firmato e non stracci di H&M. Immagino che tu la Maserati l'hai vista solo nelle pubblicità, sulle riviste che trovi negli uffici postali.
2: Vabbè, lasciamo perdere, abbiamo un ospite, lo faccio entrare?
1: Gne gne gne, bla bla bla, cazzo, ma che voce fastidiosa che hai, ragazzo buffo. Io mi ricordavo che in radio potevano parlare solo quelli con la voce bella, non gli straccioni con la voce da castrato. Oh, ragazzo buffo, che fai? Abbandoni la regia?
5: Gne, gne, gne.
1: Pagliaccino malvestito, torna indietro e almeno mettimi la base. Se parlo senza base, poi la mia voce potrebbe scatenare un arrapamento collettivo.
3: Max, te la metto io la base, tranquillo.
1: Grazie Nadia, appena finisce la diretta ti faccio un autografo, così te la puoi tirare con gli amici e dire a tutti che hai avuto l'onore di respirare la stessa aria che ho respirato io.
3: Max, a me basta sapere che ti sei ricordato il mio nome. Questo mese non voglio nemmeno lo stipendio. Voglio mordicchiare il tuo vecchio portachiavi della Maserati che avevi buttato nel cestino e che adesso mangio un po' alla volta, quando non arrivo a fine mese.
1: Adoro le sguattere sottomesse.
4: C'è 105 mi cacca!
1: A 105 mi cacca ospitiamo Jake La Furia.
6: Bella raga, felice di essere tuo ospite, Max.
1: Ciao, fratello minore. Non solo in fatto di età, ma anche in fatto di importanza. Diciamocelo, dubito che la gente ti fermi per strada, a differenza mia, che non posso fare due passi senza una donna che mi chiede di fare l'amore con lei.
6: Beh, nonostante quello che uno possa pensare...
1: Lasciami finire, però, non è che puoi sovrastarmi solo perché fai anche tu la radio. Resto comunque il dio indiscusso della radiofonia.
6: Volevo solo dire...
1: Bla bla bla, gne gne gne... Ora, se dobbiamo essere sinceri l'uno con l'altro, ecco, se non facessi il rapper, la TV e la radio, secondo me a quest'ora avevi i calli sulle mani a furia di segarti. E ho detto furia, a Jake La Furia. Che sagoma che sono.
6: Stai un po' esagerando, non sarò bello, ma picchio come un fabbro.
1: Brrr, brrr, che paura, tremo tutto. Jake, ma tu lo sai che sono cintura nera quinto dan. La serie televisiva di Cobra Kai la dovevo fare io, ma ho rifiutato perché non potevo sopportare più notorietà. Mi avevano chiesto di fare l'avversario di Rocky Balboa 12 perché...
6: Hai rotto il cazzo, sbruffone.
2: Figa che lecca che gli hai tirato! Grazie Jake, sono un tuo grande fan. Daresti un pugno in faccia anche a me?
6: Con grande piacere, Simo J.
2: Ti sei ricordato il mio nome, posso morire felice.
4: C'è 105 mi cacca!
7: Radio 105.
3: Lo Zoo di 105.
0: Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
8: Sperma e martello. Nonostante siano più di 1,5 miliardi, i cinesi hanno problemi di fertilità. Per far fronte a questo problema, in Cina si stanno moltiplicando le banche del seme, ma non tutti possono diventare donatori. Eh no, Per poter contribuire alla fecondità della madre patria, i candidati devono possedere un requisito fondamentale: essere comunisti. Solamente coloro che possono dimostrare di essere fedeli alla linea dettata nei secoli da Marx, Lenin, Mao Zedong e Che Guevara possono candidarsi a spruzzare nel vetro per perpetuare la specie comunista. Noi dello Zoo di 105 possediamo il candidato ideale: Fabio Alisei. Nipote di partigiano, figlio di sindacalisti della CGIL, tessera numero 9 di Rifondazione, canzone di Guccini sull'iPhone e una spiccata predilezione per le donne asiatiche. Ma è perfetto! Chiamiamo gli ospedali e lo offriamo volontario.
9: Allora, buongiorno,
10: Buongiorno, senta, io sto cercando delle informazioni per la donazione del seme.
9: Cioè, lei vuole donare?
10: Sì, esattamente, perché ho letto che in Cina stanno cercando del seme di veri comunisti. Siccome io sono un comunista al 100% certificato, figlio di comunisti, genitori sindacalisti, eccetera, volevo contribuire, diciamo, alla banca.
9: Guardi,
10: del seme.
9: Il centro non è interessato alla donazione del seme, mi dispiace.
10: Ma perché sono comunista?
9: Mille,
10: perché sono comunista? Mi state discriminando perché pronto?
9: Buongiorno.
10: Abbi pazienza, compagna, però è nell'interesse di tutti, voglio dire, cioè si tratta di preservare comunque un certo tipo di lignaggio.
9: Ascolti, il centro non...
10: No, dammi del tu, compagna, tra di noi diamoci del tu, compagna.
9: No, guardi, è proprio che non siamo interessati, no, è un servizio che non facciamo, quindi non è un discorso discriminante, che è proprio un servizio che
10: no,
9: non facciamo.
10: Questo è un discorso fascista, perché voi naturalmente, chiaramente, non volete che il gene comunista...
9: Scuso, ma io devo lavorare.
10: Venga distribuito nel mondo. Questo è un discorso fascista, questo è fascismo, è un abuso di potere. Fascisti! Avete rovinato l'Italia!
11: Laboratorio?
10: Sì, pronto, buongiorno. Stavo cercando informazioni sulla donazione di sperma.
11: Guardi, deve chiamare il... aspetti, eh?
10: Sì, grazie, perché mi hanno passato il suo numero.
11: Può richiamare questo numero dopo alle 2, che viene la dottoressa che se ne occupa.
10: Ma alle 2, diciamo che così l'erezione un po' se ne sarà andata, diciamo. Cioè, da qua alle 2 ore e mezza, non so se riesco a tenere le lezioni così a lungo, capisce?
11: Un attimo solo.
10: Grazie. Pronto? Dai, fammi fare sta sborrata, cazzo, dai, la quinta telefonata, la prossima volta chiamo un 899.
8: Le banche del seme italiane sembrano riluttanti ad accettare il nostro candidato. Puntiamo decisamente più in alto e contattiamo direttamente il consolato cinese.
12: Quindi, prego Pippo, fa il numero del consolato cinese.
10: Sì, buongiorno compagna, sono il compagno Fabio Alisei.
9: Sì?
10: Scusami se ti disturbo, volevo informazioni per quanto riguarda la donazione di sperma che è stata richiesta in Cina. Ho visto che diciamo si sta cercando sperma di donatori al 100% comunisti e io sono un comunista referenziato, volevo offrirmi volontario.
9: Ma lei si rende conto, cioè, che sta chiamando un ufficio dove stiamo lavorando per dire cazzate?
10: Ma non mi sembrano cazzate, scusi, è un articolo che è uscito sul giornale.
9: No, lei è fuori.
8: Sfanculati dalla diplomazia internazionale, decidiamo di ricorrere ad un rimedio amatoriale: produrre lo sperma a casa e inviarlo privatamente in Cina con un servizio di consegne.
13: Pronto?
10: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, volevo delle informazioni per spedire in Cina dei prodotti organici.
13: Con chi parlo?
10: Mi chiamo Fabio Alisei.
13: Nello specifico di quali prodotti si tratta?
10: Si tratta di liquido seminale.
13: No, questo non lo trasportiamo, siamo di prodotti alimentari.
10: Beh, c'è anche chi lo mangia, nel senso, però siccome io ne ho un discreto quantitativo da spedire in Cina e deve arrivare in condizioni di assoluta asetticità, volevo sapere come devo fare.
13: Ho l'impressione che questo non sia un servizio attualmente offerto. Chiaro che posso chiedere al nostro attuale partner, ma parliamo di container, parliamo di via aereo.
10: Ma io potrei essere in grado di realizzarne un container con un po' di tempo e tanta pornografia. Diciamo che adesso il contenuto è abbastanza limitato, però se mi dà del tempo le riempio anche un container.
13: Guardi, io onestamente di persona non ho mai gestito questo tipo di carico, posso informarmi se sia possibile.
10: Allora, si tratterà di una modica quantità di sperma di comunista, 100% comunista, che per le banche del seme cinese, come richiesto dall'autorità cinese.
13: Guardi, pazienza, io...
10: No, ma io, guardi, cioè...
13: Lei... di essere presa in giro in questo momento, però mi mandi la mail se...
10: Mando la mail,
13: cioè... quello che mi sta dicendo, ok?
10: Io ho prodotto una modica quantità di sperma per contribuire alla grande causa maoista e adesso vorrei inviarla ai compagni cinesi, mi sembra... una cosa assolutamente normale.
13: Sì, guardi, io sono completamente, ripeto, a disposizione. Lei ci mandi la mail.
10: Va bene.
13: Se possiamo fare questo carico.
10: Va bene, d'accordo. Allora facciamo così. Aggiungo anche un bicchierino per lei, che è stata dolce e sensuale, va bene?
13: La ringrazio, molto gentile.
10: Alla salute.
13: Buongiorno.
10: Ni hao.
8: Bene, la nostra missione è parzialmente riuscita. Adesso possiamo andare con Fabio a picchiare un paio di preti e mangiarci un panino con bambino. Hasta siempre, compagni!
0: La bastardata del giorno.

0: Lo Zoo di 105.
1: A Radio 105 sono le 21:55 minuti primi.
2: Sei in ritardo, porco.
3: Radio 105 presenta 105 mi cacca con Max Brillante.
4: C'è 105 mi cacca.
1: Eccoci, buonasera, anche oggi ho fatto un piccolo ritardo.
2: Piccolo ritardo? Sei arrivato sulla sigla di chiusura.
1: Simo J, non fare sempre lo spiritoso, lo sai che con un semplice SMS potrei terminare la tua esistenza.
2: Lo so bene, l'ultima volta che ti sei incazzato con me mi hai fatto raddoppiare il tasso di interesse sul mutuo, infame.
1: Ecco, quindi stai buonino che ho un problema più grande da risolvere. Cari sottoposti all'ascolto, voi che avete il rigagnolo di bava quando mi ascoltate, purtroppo essendo così bello, inarrivabile e intelligente, sto vivendo un vero incubo. Avete presente ChatGPT? Molti si domandano come fa ad avere così tanta informazione così velocemente. Ve lo dico io, perché ChatGPT chiede tutto a me. Ecco appunto.
5: Scusa Max, Marta, una ragazza di Trapani mi chiede quanto fa 4 più 4.
1: 8, figa dai, fa 8, adesso sono in diretta, mollami.
2: Fammi capire Max, ma ChatGPT chiede a te tutte le cose che gli chiede la gente?
1: Esatto, cosa pensavi, che esistesse un cervello più colto del mio?
5: Scusa Max, Peppino di Bari, mi chiede se una donna può rimanere incinta se la scopa di c***o.
1: Rispondigli così: solo se i suoi spermatozoi sono muniti di bombe o se hanno un piccone. Ma a parte lo stress, ma vi rendete conto delle domande del cazzo che fa la gente?
5: Scusa Max, ma Antonio Summa di Milano mi chiede: se ammazzo Marco Mazzoli, quanti anni di carcere mi devo fare?
1: È probabile che gli diano un premio. Marco Mazzoli sta sul cazzo anche a Gandhi.
5: Scusa Max, ma Marco Mazzoli di Miami mi chiede: se ammazzo Antonio Summa, quanti anni di carcere mi devo fare?
1: Ma che cazzo!
5: Scusa Max, Paolo Nois mi chiede: se ammazzo Antonio Summa e Mazzoli, quanti anni mi devo fare? Scusa Max, Fabio Alisei mi chiede: se ammazzo Paolo Nois, Antonio Summa e Mazzoli, quanti anni mi devo fare? Scusa Max, Letizia Puccioni mi chiede: se ammazzo Fabio Alisei, Paolo Nois, Antonio Summa e Mazzoli, quanti anni mi devo fare?
1: Basta, basta, basta, vi ammazzo tutti io se non la smettete.
5: Scusa Max, il colonnello dei carabinieri di Milano mi chiede il tuo indirizzo di casa perché sei indagato per omicidio premeditato.
1: Ma porco d***o, metti un disco Simo J, altrimenti faccio una strage.
3: Radio 105.
5: Scusa Max, Dio mi chiede quante volte ha bestemmiato Max Brillante per stabilire che punizione dargli.
0: A 105 mi cacca c'è il mitico The Real Cimurro. Yeah, yeah, yeah.

0: Scusa Max, Gesù mi chiede chi ha osato offendere suo padre e mi ha chiesto il tuo indirizzo di casa.
1: Ma chi, quello che va in giro a spacciarsi per il figlio del capo? Rispondigli che è solo un millantatore e non ha nessun potere. Chi è?
2: Sono il millantatore. Sono Gesù. Aprì la porta, Max, o mi costringi a fare quello che non vorrei.
1: Mi sa che sono nei guai. Meglio che ci sentiamo domani.
0: Scusa, Max. Taffo, l'azienda funebre, mi chiede quanto sei alto per costruirti la bara.

0: bravo, Benedetto Lacileale, condominio cartesiano cane, un nuovo coso che dice bamba con gli ospiti dell'ammazzamento, che siamo in linea con i colbacchi della fregna. Chi siamo? Salutiamo il nostro generale Garofalo che ci spiega i ratti. Generale, buon visione! Bene, bene, non ho capito una sega, ma siamo templari. Ma fra noi ci sono gli opinionisti che si incanano con le cose di scambi. Il grande Carmelo Abbate, Carmelo!
1: No, non sono d'accordo!
0: Anche io, vaffanculo! Ma non possiamo stare senza la Guinea se andiamo cardicci con la bestiana Sebastiana! Ok, ci sta Fonzi Straveglia per l'acquapanna, dove siamo? Andiamo subito alla ricostruzione del nostro inviato Peppo Peppi che ci è già scalzato, Rudy Zerba! Servizio!
2: Sono le 5 del mattino. A casa Frizzone Franco, il silenzio è spezzato da un rumore ritmico di una mano che picchietta su un addome. Il signor Frizzone Franco è un mite scarpaio della bassa torinese, una vita passata a lavorare, poche passioni e nessun familiare. Frizzone Franco è un uomo molto solo, non ha mai avuto una relazione, è praticamente vergine a 65 anni. Forse anche per questo motivo, il signor Frizzone è stato operato più volte all'apparato genitale per via dell'esasperazione masturbatoria che lo accompagna da sempre, anche in questo momento, mentre dorme.
3: Facciamo sega. Sto sperando.
2: Il signor Frizzone non riesce a smettere di muovere la mano nell'azione masturbatoria. Ormai è divenuto un vero tic. Da qui a poco, per Frizzone Franco, le cose precipiteranno in fretta in un incubo. Mentre il Frizzone sta dormendo e la sua mano simula una sega al pene, un frastuono generato da un cane che suona un violino malamente mentre ulula. Il Frizzone si sveglia, sente il suono agghiacciante e in preda al panico si fa una sega.
4: Cos'è questo rumore? Oddio, che spavento! Devo farmi una sega per rilassarmi. Che bello! Solo le seghe riescono a calmarmi.
2: Finita la masturbazione durata pochi secondi, il Frizzone si alza e si dirige verso il suono che sembra provenire dal bagno. Apre la porta, ma nel bagno non c'è nulla. Allora il signor Frizzone si masturba nuovamente, eccitato da un giornale porno anni 70 rinvenuto sul lavandino, forse appoggiato lì la sera prima.
4: Chi è? Chi c'è in questa casa? Forse viene dal bagno un rumore, vediamo! Non c'è nessuno. Mi sono proprio spaventato, forse mi dovrei calmare un po'. Ah, questo l'ho dimenticato ieri sera. Mi sembra il momento giusto per farmi una sega vintage. Allora, vediamo. Oh, che bella troia. Che innaffiata.
2: Il suono di cane che suona male il violino viene udito nuovamente dal Frizzone Franco, che ormai rasserenato nello spirito dalle ben tre seghe in rapida sequenza, si dirige verso l'atrio della casa, un grande salone con arredamento vintage, e lì il Frizzone scova il suo aggressore, che senza riflettere un minuto lo aggredisce con svariati colpi di vibratore bipunta in pieno volto.
4: Forse di qua, vediamo se c'è qualcuno. C'è qualcuno? Che schifo! Che sono, cazzi!
2: Le potenti uccellate di gomma sfondano il setto nasale al Frizzone, che in un lago di sangue comincia insensatamente a masturbarsi. L'aggressore, forse incredulo, solleva un grosso organo da chiesa, probabilmente trasportato lì a fatica lungo le scale, e lo infrange sul corpo del Frizzone che si sta masturbando.
4: Mi hai fatto male! Oddio, sento dolore! Forse una sega potrebbe rilassarmi e farmi passare il dolore! Che un organo? Ma che forza bruta! Come fai a aver trasportato un organo per le scale? No, non lo fare! Mi sto facendo un sacco!
2: Il frizzone cade a terra sfondato dalla pesante organata e in quel momento il cane che suonava il violino malamente esce dall'ombra e lo morde ferocemente alla gola, mentre l'aggressore lo finisce con pesanti violinate sul pene.
4: Meno male che mi posso fare una
2: È finita per il frizzone Franco. Il suo corpo verrà ritrovato durante una battuta di caccia al fagiano, riverso in uno stagno, con il sedere rivolto verso l'alto e il bipene conficcato nel suo retto. Gli inquirenti sono sulle tracce della falange armata di addestratori cinofili musicisti. Staremo a vedere.
0: Bene, avremmo detto miau, ma abbiamo fatto bau, che dire? Menzogne? No, bim bum bam, Capodistria. Insomma, tutto bene ciò che si fa il campo gravitazionale Pompinazzi. Diciamo che abbiamo i social, che dire? La nostra Sebastiana può dirlo. Sebastiana!
5: No, non chiama nessuno!
0: Ah, va bene, brava, e che occhi Betlemme grossa. Che dico che si supera la talpa? Diciamo che è finita la cosa? Ora si saluta Figino Persona, gigli che gli dicevano Levanto, ma non si fa, Pisa merda. Ciao!

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Canal Jimmy Entertainment presenta Osceni Lerci 2.
2: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
3: Che succede, Osceno?
2: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
3: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
2: Monitorando le mie telefonate.
3: Monitorando. No, monitorando, che sei, nome e cognome. Camminando monitor.
2: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catto.
1: Osceni Lerci 2.
2: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
3: Rottermaio. Rottermaio.
4: Però se c'è un paraurti di una panda.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Maier.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Mario, Rottermario. Mario che si è rotto. No?
2: Nella villa del signor Rottermarien.
3: Marien.
2: Rottermarien.
3: Rottermaier.
2: Oh, Rottermarien.
3: Maier.
2: Maier sei tu, è quella puttana de so.
3: Del signor Rottermaier.
2: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
1: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
2: Ma se sono così rasabondo...
3: Rasabondo?
2: Se sono così rasabondo...
3: Vagabondo.
5: Nauseabondo!
3: Nauseabondo e ripugnante.
2: Se sono così nausabondio e ripugnante, perché vogliono
5: tutti... Non rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
3: Che hai promesso sposo? Allora...
2: Ma se sono così nausabondio... Nauseabondio?
3: Nauseabondo.
2: Se sono così nauseabondio ripugnando, perché
5: nauseabondo? Voglio...
2: Dove è scritto?
3: Nauseabondo.
2: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché io non lo capisco. Perché io non lo capisco.
1: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
2: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
3: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
2: E che io sono il protagonista. E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
3: Di un reality show pornografico?
2: Di un reality show pornografico. Di cui mio padre è autore regista. E che milioni di persone mi stanno a guardare. Che milioni di persone mi stanno a guardare.
1: Figli di Troia. Figli di Troia. Figli di Troia. Figli di Troia.
6: Uè, uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
6: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
3: Meteoropatici.
6: Psicopatia. Psicoparia.
3: Psicoterapeutici.
6: Psicoterapeutici.
7: No, petici. Terapeutici.
6: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: No, terapeutici.
6: Terapeutici.
3: Terapeutici.
6: Terapeutici. Terapeutici.
3: Oh.
7: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
6: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
5: Bravo!
6: Volete conquistare Troia?
5: Sì!
6: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
8: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
6: No!
8: Attento Nayace, attento Nayace! Ayace Telamonio!
6: Ma che cazzo dice Ayace Agazzone? Che cosa
8: è? L'Aiazzone!
6: Ayace
8: è quello grosso, Aiazzone!
6: Ah, pagliaccio!
7: Provare per credere!
8: Esatto.
6: Sì!
8: Attento, sta venendo!
6: Aia!
8: No!
6: No!
8: Aiau! Il culo giù!
6: Attento!
8: Aiau! Il culo giù!
6: Attento!
8: Aia!
9: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
6: Non me ne frego un c***o
2: con i soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle
3: di sfruttare la mia caparbietà?
2: Che la puttamona mette sempre queste, metti dentro.
7: No, scusa, sono parole normali.
2: Allora, metti dentro. Vai.
10: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
11: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
12: Ce l'ha fatto.
11: Ho sbagliato?
12: No, giusto.
11: Io ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
12: No! Sì!
13: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
14: Merda!
13: Però.

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolano la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
0: Però.
2: This is the Zeus.
3: Tamarri.
4: Massimino e Giovannino sono alla ricerca di un tassidermista, quello che riempie gli animali di cose per renderli belli sui mobili. Sentiamo che cazzo combineranno.
5: Pronto?
6: Pronto?
5: Sì.
6: Buongiorno, salve. Lei è quello che impaglia gli animali?
5: No, non si impagliano gli animali, si preparano.
6: Si preparano? Ah, ok, sì, vabbè, io non sono del suo mestiere, quindi... Senta, io volevo praticamente... com'è che devo dire a questo punto? Imbalsamare, impagliare?
5: Preparare.
6: Preparare, ho bisogno di preparare un falco. Un falco che mi è entrato in casa una volta, da anni fa, poi è rimasto chiuso in casa, volava sempre in casa, affezionato, poi ha avuto la sua vita, è stato tipo 15 anni in casa a volare, adesso il falco è morto, capito, di vecchiaia, e lo voglio preparare, da tenere così, lo voglio mettere come centrotavola.
5: Mi stia a sentire, era sì. Stato dichiarato alla forestale la detenzione di questo falco?
6: No, è entrato in casa. Io abito in provincia di Milano, vicino dalle montagne sarà entrato. Era tutto di corsa, ho detto vabbè, me lo tengo.
5: Sì, l'importante è che fosse dichiarato, ecco.
6: Non lo so, io gli ho chiesto come si chiamava, non me l'ha detto. Poi gli ho dato io il nome, Peppino, il falco Peppino. E niente, è rimasto
5: falco?
6: Peppino, mi piaceva Peppino. Se, secondo me.
5: Non esiste.
6: In che senso? Non si possono dare i nomi ai falchi?
5: Ah, no,
6: il tipo di razza.
5: Ah, ecco, intendevo.
6: Sì. Senta, allora io lo vorrei mettere come centrotavola, se si può preparare. Però in posizione che sta volando, capito? Che ha le ali enormi. Che così quando vengono i parenti alla sera, che facciamo le partite qua a carte, così.
5: Deve rivolgere a un collega là di Milano, allora.
6: No, Milano è tutto chiuso, per quello ho chiamato lei. Ho trovato l'indirizzo su Google e l'ho chiamata. Non c'è problema, vengo in macchina.
5: C'è la vita Gallo, non è chiuso.
6: Ma che cazzo gliene frega lei? Cioè, scusi, non ha capito. Cioè, lei deve decidere dove devo andare. Ho visto che lei è un professionista, mi deve preparare il falco Peppino da mettere sul tavolo.
5: Sì, ho capito.
6: Immagina che entra la gente, che entrano tutti i malavitosi del quartiere, che vedono il falco Peppino sul tavolo, fa minchia, capito che spacca, eh? Oh, però minchia, me lo devi fare che minchia che vola proprio a falco peloso, capito?
5: Sì, ho capito, però
6: tipo atterraggio di un aereo potente. Che ti stai preparando pure
5: solo.
6: Tu?
5: Quando metta un attimo.
6: Quando costa? Ma quando cazzo mi devi far aspettare? Manco mia madre, quando mi ha partorito.
5: Pronto?
6: Eccomi qua, dai, dimmi un po'.
5: Allora lei, le ho sì. Detto, si deve rivolgere, visto che è di Milano, si rivolge al collega di Milano.
6: Ma non hai capito un cazzo, bro. Ti sto offrendo del lavoro e tu mi stai dicendo vai da un altro. Ma che sei, rincoglionito,
5: no, ma
6: hai capito?
5: Il problema è che io non lavoro più.
6: Ah, non imbassimi più i cazzi.
5: No, sono 20 anni che sono in pensione.
6: Cattro, e c'è il numero su Google, scusa, allora è una truffa.
5: No, perché io sono attualmente ancora il presidente dell'associazione, ma non sono più il preparatore.
6: Ma senti, quando creperai cosa fai? Ti fai anche tu imbalsamato, ti metti in soggiorno, con la faccia tutta la furbo che c'hai? Non hai mai pensato a sta cosa? Sai che ti vedo tutto imbalsamato, nudo, con cazzo il dino? Finché ti darei uno schiaffo, ma guarda, siamo in un periodo che non ti posso neanche pestare a distanza. Senti, Columbro, non ti incazzi, va bene? Senti, allora dammi l'indirizzo dove portare il falco Peppino a Milano.
5: Dai, Gallo Luca di Milano.
6: Perfetto, dai.
1: Da un falco
6: un gallo. Allora porto un falco da un gallo. Ma che cazzo sei? Ti stai pigliando per il culo, il balsamatore di dinosauri. Ma ci sei o no?
5: Sì, ma faccia veloce. Che ci sta mangiando.
6: Sai che sei troppo simpatico. Senti, dimmi a che ora finisci di mangiare, che vengo a sparare.
5: Ciao. Mi stai prendendo per il culo. No, capito? Vabbè, dai, ciao.
6: No, ma ciao. Ma come cazzo stai?
1: Dai, fai in fretta che sto mangiando.
4: nella prossima puntata.
7: È venuto a mancare un compagno di una vita, che è il mio pitbull, Piero. Lo vorrei imbagliare in una posizione come di azzannata al collo, di fianco.
5: Si può fare, non c'è problema.
7: Di cioè, non so se capita per... Purtroppo aveva il vizio che pippava il cane. E
5: di cosa?
7: Il cane pippava.
3: Tamarri.
8: Lo Zoo di 105.
9: Lo Zoo di 105 presenta
10: l'asciugone palanca.
11: Mi presiedo, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che su bando, non mi dica, sei da un po', posso chiedermi qualcosa più, no? C'ho un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto che? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta, quello tanto come dite, ma perché mi butta giù?
12: Verde, buongiorno.
13: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce proprio al volo.
12: Dica.
13: Allora, guardi, mio cognato, cioè praticamente il cognato di mia moglie, che si chiama Giacomino, ha detto Siguela, perché è uno che sta sempre, prende sempre il sole, abbronzato tutto l'anno. C'è la Siguela che l'ha lucciato, ma che sta sempre lì al sole, così. Qualche tempo fa l'ha comprato da voi una di quelle piscine per due che si appoggiano sul terreno. Non so se c'è presente il prodotto, è una roba per i bambini, che si riempie d'acqua i bambini quando vengono i miei nipoti ci fanno il bagno, no?
12: Ma da noi ha comprato la piscina?
13: Mi ha detto che l'ha comprata da voi.
12: Comunque, mi dica che cosa ha bisogno.
13: Sogno. Allora, le spiego. Praticamente questa piscinetta che l'ho riempita d'acqua per far venire i miei nipoti, Riccardo, Giacomino, anche lui, che si chiama Giacomino, anche lui. E perché così almeno nel pomeriggio non mi rompo i coglioni che guardo il tennis, se si buttano un po' in piscina, fanno due bagnette, stanno lì fuori, non c'è neanche bisogno di guardare, che tanto la piscinetta è relativamente bassa. Comunque ci ho messo dentro l'acqua, ho attaccato anche il motorino, non le dico il traffico, perché il motorino non ci arrivava la prolunga, ho dovuto comprare una prolunga di quelle sacche che si arrotolano, quelle con la ruota, no, che devi girare tanto, ho dovuto collegarla fino in garage, che adesso ho 25 metri di filo che vanno dal garage a questa bellina di piscina. Comunque tant'è che l'ho collegata e l'ho riempito, e tant'è che dopo qualche giorno la piscina è diventata tutta verde, capisci?
12: Se non le mette i prodotti dentro, sicuro.
13: Ma ce l'ho messo i prodotti, perché le spiego? Mio cognato, cioè il cognato di mia moglie Giacomino, ha detto di guerra contestualmente alla piscina, mi ha dato anche dei barattoli di questo coso che c'è scritto pH, vabbè, insomma, è un barattolone che mi ha detto la sera, mi raccomando, prima che ti corichi, che tanto io esco fuori che mi fumo un po' di sigaro, che mia moglie non lo sa, perché mia moglie non pensa che io smessi, invece la sera quando lei se ne va a dormire, che va a dormire presto, perché al mattino si sveglia con tutti questi casini con le piante, non le dico. Una roba da mal di terzo giorno lì che zappeta le rose. Adesso sei fissata con le ortensie, abbiamo ortensie da tutte le parti. Guarda, non si riesce a camminare in casa, le ortensie, mangio pane e ortensie la sera. Comunque, se ne va a dormire presto, allora riesco. Fumo di nascosto un po' di sigaro. Allora, contestualmente, questa roba che riesco a fumare il sigaro, ho detto quasi che metto questo prodotto che mi ha dato il cognato di mia moglie, Giacomino, ha detto di guerra, capito? Ne ho messo tutte le sere per una settimana, ma tant'è che la piscina è verde.
12: Non so cosa dirle, deve mettere del cloro in polvere e farla girare, dare. Controllare il pH che sia giusto.
13: Giusto. E come lo controllo il pH, scusi?
12: Che è un test apposta o a gocce o a pastiglie che dovrebbe avere.
13: Perché le spiego, mio cognato, che dicendo il cognato di mia moglie Giacomino, ha detto di guerra, quando ci ha dato tutta questa roba qua, ci ha dato la piscina che ho montato correttamente, ho fatto venire su anche Costantino, che questo tizio calabrese che è uno instancabile, adesso ha perso un occhio, ma nonostante c'è più un occhio, sono una persona che c'ha una forza incredibile, pensi che si è fatto questa casa che sta sulla
12: io adesso laga. Gente, non posso stare
13: telefono.
12: Lei metta il cloro in polvere e faccia le prove, okay?
13: Vabbè. E di che colore deve essere?
12: Deve stare tra 72 e 76.
13: Non capisco, aspetti che mi prendo un appunto, aspetti che cerco una matita, perché mi fa sparire tutte le matite mia moglie. Sa cosa ci fa? Se le mette nei capelli.
12: Perché senta, un telefono un altro l'altro che mi suona. Abbia pazienza, sì, devo salutarla.
13: Che colore deve
12: grazie.
13: Essere? Per... mi saluti sto cazzo, mi dica di che
12: grazie,
13: colore deve
12: essere.
13: Buongiorno, un paio di palle, ma pensate che stronza mia. Di che colore è 72-76? Ma che cazzo sono? Belli, uno che c'ha un colorificio. Ma vaffanculo.
14: Di Repetix, buongiorno.
13: Sì, grazie, senta, ci avrei bisogno di un'informazione veloce proprio a volissimo, proprio una roba di due
14: sì,
13: secondi.
14: Dica.
13: Allora, senta, qualche tempo fa, adesso non ricordo esattamente quando, comunque insomma, il cognato di mia moglie, Giacomino, ha detto Siguela, lo chiamiamo Siguela perché non so se lei è tanto pratico del dialetto genovese, Siguela vuol dire lucertolo, ma che, lo chiamiamo così perché sta tutto il giorno al sole, dice, sembra che sia un animale a sangue freddo, sembra tutto nero, un faccio, vabbè. Comunque. In ogni caso, ho comprato da voi questa piscinetta di quelle che si appoggiano, no? Non che va nel terreno, che sta sopra, sì. Tipo uno scatolone, 2x2, no? E io me la portate perché adesso prossimamente devono venire i miei nipoti qua in campagna, allora ho detto vabbè ci metto la piscina fuori sul prato, così mentre io sono lì che mi guardo
14: allora noi non vediamo piscine da mettere sul prato,
13: è gonfiabile,
14: sì è gonfiabile, ma le nostre piscine Non sono quelle da mettere sul prato che si gonfiano e si mette l'acqua dentro, eh?
13: Ma io l'ho messa sul prato, l'ho gonfiata e ci ho messo l'acqua dentro. Perché le spiego, io ho messo questa piscina nel prato, ma tra l'altro il motore, per, non le dico il traffico che ho dovuto fare, perché praticamente la spina del motore non arrivava, allora ho dovuto prendere una questa matassa di cavo che me la sono dovuta far prestare da Pietro, che tra l'altro è uno che mi sta sui coglioni. Guarda, non le dico quanto mi è costato andarcela a chiedere, comunque alla fine non c'avevo altra soluzione, se no mi toccava andare dal brico a prenderla, ed era un altro traffico in macchina, che adesso non ci vedo tanto bene, che ho fatto la cataratta ultimamente, no? Sarà un mese e mezzo che ho fatto la cataratta, quindi cosa vuole, non guido tanto bene, allora andarmi giù al brico e prendere sto rotolo di cavo, comunque tanto me lo sono fatto dare da Pietro, poi mia moglie ci farà una torta per evitarsi, tanto ho la focaccia, mia moglie ne fa bene di focaccia, devo dire la verità, ultimamente ha fatto questo corso di panificazione, ma questa focaccia che non è tanto genovese, perché mia moglie non è genovese, mandrogna, dal basso Piemonte, comunque viene un po' tanto lievitata, però è buona, cioè,
14: non
13: sta bene, cioè.
14: Sì.
13: È l'aria condizionata. Sente che sono rauco, le spiego, perché l'altra mattina sono andato in banca per fare l'estratto conto, no? Sono andato giù, mi è toccato giù, e c'era questa aria condizionata a bomba. Io non so, sommati, c'era 35 gradi dentro, ce n'erano 17, insomma, bomba proprio. E io sento la voce come mi è diventata. Pensi che io nel coro degli alpini, tanti anni fa, adesso non lo faccio più, facevo il contralto, pensi che vocina che c'aveva, invece adesso sento qua sono tutto rauco.
14: Comunque sia, mi dispiace, però le hai dato il numero di telefono sbagliato. Noi non commercializziamo.
13: Ma quale ci avete voi altri? Scusi, perché il numero era abbastanza sicuro. No,
14: noi abbiamo le piscine quelle che si gonfiano, ma si buttano in mare.
13: Ma come in mare? Io sto in campagna, che cazzo me ne faccio, scusi?
14: Non lo so.
13: Ma perché però le spiego?
14: No.
13: Perché le spiego? Il cognato di mia moglie, Giacomino, ha detto Siguela, ci ha avuto la meningite. Quindi può darsi che magari non stia proprio in bollissima, diciamo, che magari non ci sta tanto. Ma ha detto l'altra sera, perché l'abbiamo invitato prima, una sera, che c'era l'anniversario di matrimonio, che mia moglie aveva fatto 50 anni che stiamo insieme. Non che siamo sposati, che siamo insieme. Che siamo sposati sono 47 e mezzo. Invece che stiamo insieme sono 50 anni, che ci siamo conosciuti in un campo di lavoro in Francia negli anni 60.
14: Zino,
13: infatti. Allora, senta, le spiego velocemente il problema, magari lei che è del settore può darmi una mano, capisce?
14: Guardi, non so come aiutarla.
13: È un improvvisato, diciamo, lei. Cioè, non è uno del settore. È un figlio di puttana stagionale di merda che sta lì e non serve a un cazzo. Che cazzo rispondi al telefono a fare? Sai cosa? La buco sta piscina. La buco. Compro un bel tavolo da ping pong e che i miei nipoti non mi rompano i coglioni. Vaffanculo.
15: Radio 105.
16: Ok, ce lo zoo! Minchia come ci piace!
17: Sono seduto sul comò, anche oggi ce lo zoo, sono un tipo vivace.
16: Minchia come ci piace!
17: La tua vita più colore,

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Diario, diario.
2: Nella puntata di oggi, Cosa Fica sarà interpretata da un'altra voce, perché l'Antonella è in vacanza.

0: caro diario, eccoci anche oggi a fare un resoconto e un riassunto della mia splendida giornata.
1: Oh stronzo, va che ti ho mandato una mail.
0: Buongiorno anche a te, amo. Ma scusa, perché una mail? Abitiamo assieme, non puoi dirmi a voce le cose che devi dirmi?
1: Sì, potrei, ma la fredda corrispondenza aumenta esponenzialmente il disprezzo che ho nei tuoi confronti.
0: Ah, ok, giusto, giusto. Vado a leggere adesso sul telefono. Oppure preferisci che mi sposti in un'altra location per accentuare il distacco sentimentale?
1: Fallo davanti a me, preferisco godere delle tue espressioni deluse.
0: Ok, allora. Mittente? Cosa fica, et sporche milf scambiste a zuffa cazzi punto sbao. Ma amo, ma che provider usi per le mail? Mi sembra un dominio alquanto inappropriato.
1: Era l'unico che mi accettava la password. Purtroppo sono abitudinaria e se non ho la stessa password per tutto vado in confusione.
0: Ma scusa, ma che password è?
1: 1234.
0: Ah.
1: Vabbè dai, leggi sta cazzo di mail così vado a fare i bagagli.
0: Bagagli? Ma...
1: Leggi, stronzo!
0: Allora, parto per una settimana a fare un corso di numismatica al villaggio Edonism in Giamaica. Ah, che figata, amore! Un viaggio tutta sola a imparare la nobile arte della collezione di monete. Ma è pazzesco! Wow! Ma perché non me l'hai chiesto che sarei venuto pure io?
1: Ma anche no!
0: In che senso, scusa?
1: E che cura il tavolo?
0: Ma come il tavolo? Ma perché il tavolo ha bisogno di cure?
1: Lo curo sempre io il tavolo. Adesso mi prendo un po' di tempo per me stessa e al tavolo della sala ci badi tu. Lo fissi 2 ore al giorno, lo spolveri ogni tanto passando attorno al centro tavola e ci appoggi le cose sopra quando ti serve, ok?
0: Ma scusa, fammi fare un attimo fare un passo indietro. Amo, ma da quando sei appassionata di monete?
1: Perché? Cazzo c'entrano le monete?
0: Ma sei tu che vai a fare un corso di numismatica in Giamaica a questo villaggio Edonism? Mica io!
1: Ah, numismatica significa monete e cazzate così?
0: Eh sì!
1: Ah, boh, era la prima parola un po' forbita che ho visto su Google una sera mentre ti scrivevo la mail.
0: E la madonna, che assoluta mancanza di tatto nel comunicarmi una grossolana frottola per allontanarsi da me e andare a divertirsi in maniera truffaldina!
1: Ma tua madre è truffaldina, quella botte di merda.
0: Ma amore, ma mia madre è magrissima.
1: Quella adottiva.
0: Ma io non sono un figlio adottivo.
1: Sì. Senti, io prendo l'aereo domani mattina alle 6 e torno dopo una settimana. In frigo c'è già pronto...
0: Wow, che figata, grazie amore che hai pensato al mio sostentamento.
1: Il numero di telefono della pizzeria da sporto.
0: Ah, Certo. Ma senti un attimo, fammi capire, ma non facevi prima dirmi che avevi bisogno di una settimana di vacanza? E poi, scusa, non ho mai sentito parlare di questo villaggio Edonism. È bello? Posso venire anch'io? Non ho mai visto la Giamaica.
1: Ma anche no.
0: Ancora? Ma perché no? Non mi ami?
1: Sì.
0: E non vuoi passare del tempo con me?
1: Sì.
0: Allora parto con te.
1: Ma anche no.
0: Perché no?
1: Perché chi cura la porta della camera? Guardala, è già in ansia perché ha capito che stiamo discutendo. Tu sei proprio un pezzo di merda insensibile.
0: Hai capito, caro diario. Cosa fica è partita per il villaggio Edonism in Giamaica per fare un corso di numismatica. Anche se ufficialmente è una cazzata inventata. Ma gli faccio credere di esserci cascato. In fondo la capisco. Aveva bisogno di staccare un po'. C'è che vado a vedere su internet com'è sto villaggio Edonism. Mannaggia! Ci deve essere un errore sulle immagini correlate. Si vede che un hacker si è divertito a fare dei danni a questi poveri albergatori. Guarda che schifo! Solo cazzi neri aggrovigliati a corpi nudi di turisti europei. Spiagge ricolme di cazzi neri a perdita d'occhio. E tutti nudi. È il peggior fotomontaggio mai visto. Ci sono così tanti cazzi neri giganti che sembra una foresta di feci dopo un incendio. Figa! Non sono cazzi, ma arbusti arsi. PS. Dopo 12 ore a fissare il tavolo e la porta della camera, sono giunto alla conclusione che non erano fotomontaggi. PS2. Il villaggio edonismo è un posto per adulti scambisti e nudisti. PS3.

0: lo Zoo di 105. Attaccati a sto podcast. Presenta i migliori podcast della settimanona. Le più imbarazzanti produzioni casalinghe, fatte da scappati di casa con fortissimi accenti regionali. Gente strappata dal terziario, con la falsa promessa di un successo per giunta mediocre, in un mercato ormai già saturo di nullità. Fare cose ad occhi chiusi è praticamente impossibile, se le cose che dobbiamo fare implicano l'utilizzo forzato di tutti e cinque i sensi. Ma Silvio Zagarolo non molla e vuole dimostrare che acutizzando i sensi rimasti, la vista può essere bypassata. Ovviamente sappiamo tutti che sia un fallimento conclamato, ma qui si deve fare grano con gli stream e non badiamo tanto a ciò che sia sensato. Ascolta il nuovo episodio del podcast dal titolo Mi gioco la casa a poker ad occhi chiusi.
1: Eccomi, salve, salve a tutti. Come vedete sono bendato, come sempre, perché oggi farò un altro esperimento di faccio cose ad occhi chiusi. L'esperimento di oggi è, come vedete, meno dinamico del solito, perché effettivamente mi sono fatto piuttosto male l'ultimo periodo, quindi ho deciso di dimostrare che acutizzando i miei sensi posso sostituire la vista e effettuare delle azioni piuttosto complicate ma con gli occhi chiusi. Come vedete sono seduto al tavolo da gioco poker con il famoso campione mondiale di poker. Salve, signor John.
2: Salve.
1: Ecco, sì. Il signor John ha deciso di sfidarmi, io sono piuttosto anche bravo a poker, in un'unica mano dove io mi giocherò tutto quello che ho. Tutto quello che ho, compreso la casa, tutto. Tutto in un'unica mano. E lo faremo adesso e lo farò occhi chiusi. Vi dimostrerò che io posso vincere ugualmente, senza neanche guardare le carte. Attenzione, io capirò le carte che ho in mano. Prego, allora, occhi chiusi. Ok, scopra pure le carte. Ecco, adesso scopro le mie. Non le vedo, però io so che ho tre assi. Ecco, questi dovrebbero essere due donne. Full
2: poker, ho perso.
0: Migliaia di fan accaniti aspettano impazientemente ogni settimana l'uscita del nuovo episodio. Ma non stiamo parlando di una produzione milionaria di Netflix, ma di un pidocchioso podcast fatto alla cazzo di cane con un microfono in presa diretta, ma che alla fine vince tutto con la sua semplicità. Stiamo parlando ovviamente di Urla su cose del celebre Gennaro Periotti, che oggi ci stupisce con un nuovo entusiasmante capitolo dal titolo Urla sul leone della metro, Goldwyn Mayer. Ma alla fine cosa cazzo dovrà mai dirci su sta minchia di Medio Oriente questo opinionista? Sta di fatto che dopo mesi di vessazioni, scherzi, intimidazioni e vita rovinata, il povero Cristo non accetta di parlare più con nessuno? E i migliaia di fan che lo venerano come un martire sono tristi e impazienti di avere una sua ennesima umiliazione a disposizione di orecchie. Cosa si inventerà il nostro Bebo Catania per stanarlo dalla sua comfort zone eremitica? Segui il nuovo episodio del podcast dal titolo Padre nostro che sei medio orientale.
2: Salve, parroco.
3: Dimmi, fratello, sei venuto a confessarti. Quali sono i tuoi peccati?
2: Allora, padre, vede, io credo di aver desiderato la morte di una persona ultimamente. L'ho desiderata con tutto il cuore, perché mi ha rovinato la vita e non ne posso più. Non ne posso più perché io, giornalista serio, avevo soltanto l'esigenza di approcciarmi a questo nuovo metodo di divulgazione che è il podcast, e da lì è iniziato il mio incubo, insomma.
3: E allora dimmi di cosa stiamo parlando, cosa hai fatto, imprecato il Signore, hai desiderato la morte, insomma hai commesso un sacco di nefandezze, ma toglimi la curiosità, che cosa ti ha fatto di così grave questa persona per augurargli il riposo eterno?
2: Ecco, guardi, io cioè non riesco a dire una cosa, siccome ho un'opinione sui fatti del Medio Oriente e nessuno me li fa dire, per colpa di questa persona io sto avendo dei problemi anche lavorativi, psicologici, vita distrutta.
3: Forse magari hai

0: Sarebbe una liberazione per me. Se non la tedio, magari giusto per un discorso personale, cioè anche così terapeutico.
1: Prego, prego, dimmi pure, siamo qua io e te, nella chiesa, nel silenzio, ti ascolto, fratello.
0: Allora, per quanto riguarda i fatti del Medio Oriente...
2: Gloria a Cristo!

0: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast.
1: Radio 105.
2: Only for you, the zoo. This is a zoo. This is a zoo.
3: È tutto pazzo.
2: This is a zoo. This is a zoo.
4: Vai, dai. Io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
5: Tu conosci solo me?
4: Solo te.
5: Solo me?
4: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
6: Neanche di me?
4: Me mengo Wender. E quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
6: Amico mio, Wender è amico
4: tuo. Quello è tuo!
6: No!
4: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
6: Cosa dov'è c'entra?
4: Dov'è quella regista?
6: E se vado via io?
4: Nessuno viene.
6: Neanche tu?
4: Io posso litigare con la guerra.
6: Ma gli altri
7: no,
6: non verranno mai.
7: Se va via Marco, tu non vai.
6: Anche a me,
7: no, terzo
4: no,
7: piano,
4: io
7: stai zitto, terzo
4: io
7: piano.
4: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
6: No, tu
4: lui
6: sei
4: è un figlio di zoccola.
6: Sei una merda.
4: Lui
6: sei.
4: È furbo.
6: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
4: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgono, non lo sai.
6: Sì.
4: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai.
6: Lui viene, io vado.
4: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
6: no, ma metti che ti dà 10 milioni
4: sì
6: subito. Tu rimani?
4: No,
6: vieni con me
4: subito Wender
6: che bugiardo
4: è un figlio di Zoc,
6: è un bugiardo,
4: sei esa bugiardo, eh?
6: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
4: Chi è questo che
6: tu hai detto io sono stato innamorato una volta
4: sì con una ragazza a 20 anni, sì, questo è cazzo,
6: tu avevi 20 anni?
4: Io avevo 20 anni, questo disse che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci, bastava che stavi una notte fuori qua dovevi sposare,
6: ma va?
4: Sì, io gli disse no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo, mi ha detto. Sai che questo è uno schiaffo forte, boom. Allora la chiappiamo con la scarpa in testa, boom, boom.
6: Tu a lei?
4: Sì, dico, affanculo tu e l'amore. Perché ero innamorato di lei.
6: Sì?
4: Sì, sì.
6: Allora sei stato innamorato?
4: Sì, di lei sì. Una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
6: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
4: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
6: Ma ci avevi trombato?
4: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
6: Sai trombare?
4: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno. Perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba.
8: Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere 3 cazzi. Capo e capo di cazzi. E stiamo qua, vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro.
4: Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through. Mi senti, bastardo?
9: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
4: Addio.
9: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: Benissimo, il caso di oggi arriva come un regalo di Natale in anticipo. Abbiamo infatti l'onore, il privilegio e oserei dire anche la bamba di avere qui tra noi una vera e propria scultura di croste vivente. Un uomo che se non ci fosse bisognerebbe lavarlo lo stesso. Stiamo ovviamente parlando di lui, il Woody Allen delle occhiaie da metadone scaduto, il Picasso degli schizzi di vomito sul pigiama, il Pavarotti di Rutti alla Roma di Peto, l'unico, l'inimitabile, il super innocentissimo, signor Odoardo!
1: Grazie, grazie, vostro onore!
0: Scusi!
1: Vada!
0: Quando la sento parlare,
1: basta! Ci riesce?
0: Sulle scarpe!
1: Madonna, sono molto felice per lei!
2: Voi vi rendete conto di quello che state facendo?
1: Grazie, vostro onore, le sue lusinghe mi fanno sempre pezzare le ascelle!
0: Ma pezzi pure quanto le pare! Inondi quest'aula di tribunale con ettolitri del suo miglior sudore formaggioso, se questo l'aggrada. Lei può fare letteralmente quel cazzo che le pare.
3: Io direi proprio di no! Non dovrebbe fare quello che gli pare questo verme bastardo!
0: Ma scusate, sogno o son lesbico? Sento l'inconfondibile voce di quel tricheco di fogna conosciuto con il nome di signor Erculone, ma non riesco a vederlo. Che diavoleria è mai questa, eh? Signor Odoardo, cosa ha combinato questa volta?
3: Quel figlio di puttana mi ha ingoiato! Sono dentro il suo enorme stomaco ricolmo di birra e salame! Cosa cazzo ride?
0: Ma inaudito, signor Odoardo, la facevo una persona attenta alla dieta. Perché diavolo ha ingoiato quell'asteroide di colesterolo del signor Erfrocione? Vuol farsi venire un infarto? Tenga, prenda un po' di cocaina che l'aiuterà nella digestione, forza!
1: Gentilissimo.
3: Bastardi maledetti, voglio i danni morali, un'equipe medica che mi tiri fuori da questo intestino di merda!
1: Vostro onore, mi sento un po' appesantito. Chiedo il permesso di cagare il querelante.
4: Cosa ha detto?
0: Permesso accordato. Caghi pure il signor Erculatore dove le pare. Prego.
4: Non si azzardi a farmi fare il cratto.
5: Che schifo! Ma come ha fatto a cagarmi vivo?
0: Vi ho sentito abbastanza, questa corte si ritira. Per pippare lei vado a lavarsi da quelle noccioline e pomodori, per favore, su.
5: Ma lei cosa mangia?
0: Ehi tu, donna moderna! Tutto il giorno di corsa fra lavoro e casa e alla sera sei perfino troppo stressata per fare un bel po'.
6: Ci ha preso in pieno!
0: Tranquilla, perché da oggi arriva la Calmo Minchia!
6: Calmo Minchia? E cos'è?
0: Calmo Minchia è la nuova camomilla rilassante nella quale intingere il fallo che stai per ciucciare. Ne bastano poche gocce per rendere l'esperienza della fellazio una delle esperienze più rilassanti che tu abbia mai provato.
6: Sul serio? La voglio subito!
0: E fai bene! Calmo Minchia arriva anche in ben tre gusti differenti. La classica camomilla, menta e sperma di un altro. Con Calmo Minchia il diventa rilassante. Calmo Minchia! E anche tu potrai dire...

0: Bene, bene, bene. Il caso di oggi vedeva l'irreprensibile signor Odoardo ingiustamente accusato da quel calcolo anale del signor Erminchione di averlo ingoiato sano sano. Ascoltate le testimonianze, fate una riga di coca lunga quanto l'autostrada A4 e esaminati i fatti, questa corte...
1: Cosa?
0: Questa corte...
1: Questa corte prima di tutto mi dovrebbe dare gentilmente un asciugamano, perché sono coperto di feci.
0: Che schifo, si vergogni.
1: Ah, io mi devo vergognare.
0: Questa corte
1: mi ha cagato nell'aula.
0: Assolve il signor Odoardo, no, perché la cosa non costituisce reato.
1: Ma ingoiare un altro essere vivente e cagarlo vivo non è un reato.
2: Schifoso ricoperto di merda. Vai.
0: Bravo.
1: Tua merda, mi hai cagato tu qua.
0: Nel contempo condanniamo il signor Ermerdone alle seguenti pene: farsi mangiare l'80% del culo da una coppia di giraffe stando appeso in cima al semaforo di Piazzale Loreto. Così abbiamo anche...
1: È molto vintage.
0: È molto vintage, sì. Obbligo di intingere la cappella in tutti gli stronzi di cane che troverà per strada da qui fino al 2059.
1: Voi siete malati, vero?
0: E infine lo condanna a 6 anni di reclusione in un cassonetto dell'immondizia riempito con il vomito di tutte le persone mancine del mondo. Così è deciso, l'udienza è tolta.
1: Ma andate tutti a fare in culo, pazzi bastardi! Maledetto! Schifoso! Lei non si avvicini più a me e alla mia famiglia!
0: Chiuda,
1: si ricordi?
0: Chiuda quella vagina di fagiano che è in mezzo alla faccia, signor Odoardo! Lo mangi di nuovo, così ce ne liberiamo! Prego, gli salti addosso!
2: Sarà un piacere!
0: Aspetti però, aspetti un attimo che glielo scaldo un attimino, perché crudo così non fa benissimo.
2: Quello è vero.
0: Si mette a comodo su quella sedia di legno lì, signor Ercoglione, grazie.
1: Secondo lei io sono così coglione da sedermi sulla sedia elettrica?
2: Io mi metto il bavagliolo intanto.
1: Ma lei è pazzo, lo
0: sa. Gli dimmi una spinta.
1: Non mi spinga. No.

0: Lo Zoo di 105.
1: Attaccati a sto podcast. Presenta i migliori podcast della settimanona. Le più imbarazzanti produzioni casalinghe, fatte da scappati di casa con fortissimi accenti regionali. Gente strappata dal terziario con la falsa promessa di un successo per giunta mediocre in un mercato ormai già saturo di nullità. Spesso ci si trova a doverci districare con una lingua straniera e se non si hanno le basi per almeno un mediocre inglese, comunicare con uno straniero diventa difficile. Per chi intende viaggiare all'estero oppure avere la possibilità di districarsi in una conversazione con qualcuno che non capisce la nostra lingua, esiste un nuovo metodo infallibile messo a punto da un ignorante. Segui il nuovo podcast dal titolo Impara a straparlare.
2: Ciao, benvenuto nel mio podcast, dove ti insegnerò i rudimenti della comunicazione a cazzo con persone di lingua straniera. Se sei come me, un lavativo che nella vita non ha nemmeno aperto un libro di inglese o spagnolo, e per caso ti trovi all'aeroporto a dover chiedere una informazione e l'operatore non è italiano, fingiti menomato mentale e di semplicemente la parola abababababa.
3: مرحبا هل يمكنني مساعدتك؟
2: Ovviamente l'operatore sarà interdetto dal tuo atteggiamento e da ciò che blateri, a questo punto picchietta sul biglietto stampato di merda su foglio A4 spiegazzato e insisti con un'altra parola come blugl gl blugl bababa.
3: I don't understand, does she speak English?
2: Ricordati di mantenere un atteggiamento da decelebrato e se puoi aiutati sbavando. A questo punto comincia ad alzare la voce infastidito e crea disagio nel tuo interlocutore ripetendo ossessivamente la parola bobombo bombo bombo.
3: Peut-être qu'il pourrait parler français.
4: Bombo bombo bombo bombo bombo bombo.
2: Dopo una ventina di minuti, visto anche lo spazientirsi delle persone in coda, l'operatore chiamerà la sicurezza, che ti prenderà in custodia e si assicurerà di darti tutta l'assistenza necessaria che viene offerta ad un povero mentecatto che deve imbarcarsi. E la pietà cristiana farà il resto per te.
3: Ah, è italiano, lo vedo dal suo biglietto, ma credo che lei dovrebbe essere coadiuvato dal personale sanitario. Mi spiace che non abbia capito subito le sue difficoltà. Attenda che la faccio aiutare.
2: Nel prossimo episodio impareremo il termine buco ficca ficca, indicando il pene, che può esserti utile per dialogare con possibili partner a pagamento in qualche zona dove si pratica turismo sessuale.
1: Un giorno il suo cervello potrebbe essere studiato per capire le differenze con un cervello normale, ma non per come è stato per Einstein, che era un genio, ma per cogliere i dettagli di come sia possibile geneticamente che con quello strumento Gennaro Periotti si sia potuto comprare una vettura sportiva facendo un podcast dal titolo Urla su cose. Segui il nuovo attesissimo episodio dal titolo Urla su barca a vela con sottofondo romantico. Ci sono usanze e usanze, ma noi in Italia abbiamo il record di diversità abitudinarie in un territorio così piccolo. L'esperto Tommaso Scibetta ci insegnerà alcune delle gestualità e abitudini più affascinanti del nostro bel paese, attraverso un viaggio di 20 episodi fra le regioni italiane. Il primo pubblicato porta un titolo antropologicamente interessantissimo: Bevi e mangia da vecchio terrone.
5: Salve a tutte, adesso vi insegnerò alcune tecniche tipiche regionali di diciamo persone noi che siamo. Se deve bere il caffè, è buona abitudine quando sei a tavola succhiattare così. deve produrre proprio bene, perché mangio succhi te lo raffreddi. Mi raccomando, il mignolo deve puntare verso nord-est. Dipende, proprio devi girare la testa, devi essere una bussola umana proprio. Mi raccomando, quando hai finito il tuo pasto e indice che tu, capobranco della tavolata, ti sei finito, e quindi butti la forchetta direttamente nel piatto per fare un bel rumore, per dire minchia, ho finito tutto, ho mangiato. Mi raccomando, se sei maschio più grande degli altri, cioè il maschio quello più importante, che è capofamiglia, che o è, si deve sedere sempre per primo e iniziare a mangiare, proprio non genere futta la minchia di nessun altro. Gli altri si devono muovere cazzo loro, tutti sede, mangi tutto quello che ti pare subito, a grandi mangiate. Poi, quando hai proprio finito tutto, ti giri verso la cucina dove c'è la femmina che sta sparecchiando, dicendo e proprio chiedi a gran voce: porco il caffè! E questo lo devi fare subito, proprio appena finito.
1: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast.
0: Radio 105.

0: Mario. Come ogni giorno, sono qui a renderti partecipe degli accadimenti della mia giornata. Ecco che cosa è successo oggi. Amore, conosci per caso uno che si occupa di riparare le tapparelle?
1: No, ma se vuoi, ho un amico che entra nelle case di notte e si chiava la gente dopo averla narcotizzata. Poi si frega la roba e scappa dopo aver cagato per terra in mezzo al salotto.
0: Ma non è la stessa cosa.
1: Beh, comunque le mani sulle tapparelle le mette.
0: Già, in effetti. Ma non credo che faccia a caso mio. Purtroppo mia mamma ha rotto le tapparelle in legno e mi ha chiesto di farle riparare. Solo che non so chi chiamare.
1: Vuoi che provi a sentire un mio amico che si occupa di anziane?
0: Ah, un tuttofare che aiuta la terza età.
1: No, uno stupratore seriale che fa fuori le vecchie su commissione per liberare appartamenti per gli eredi.
0: E la Madonna che ferocia! E che inusitata violenza verbale mentre si parla di una parente prossima acquisita, nonché mia genitrice.
1: Alla fine ragiona, quanto costa riparare la tapparella? E quante altre cose si romperanno? Con quei soldi li diamo a Mustafa, lui va là, la chiava, la scanna, la butta nel Ticino, tu ti trovi un appartamento sfitto da mettere a reddito.
0: Ma è mia madre, ma stai scherzando?
1: No, se avessi scherzato avrei imbracciato una roncola e ti avrei tagliato un dito, per poi nasconderlo e vederti girare per casa mentre ti cronometravo un minuto secco, prima che la decomposizione ne impedisse il ricongiungimento con l'arto.
0: Effettivamente ti preferisco seria.
1: Senti, Smorfia, a me tua madre è palese che mi stia sui coglioni.
0: Vero? Non l'avrei mai detto.
1: Lo so, lo nascondo bene per non farti rimanere male.
0: Grazie, lo apprezzo.
1: Comunque, quella vecchia troia di tua madre deve crepare male.
0: Ah, è giusto per nasconderlo meglio.
1: Senti, forse un amico che potrebbe risolvere il problema della tapparella di tua madre. Ma sappi che lo faccio solo perché ti amo e voglio che apprezzi lo sforzo che faccio per sopportare la megera del cazzo. E poi perché a Natale voglio un mitra e un'anaconda.
0: Ma un semplice diamante?
1: Roba per froce puttanelle.
0: Giusto, giusto. E comunque grazie, amo. Lo apprezzo. E questo tuo amico risolverà il problema?
1: Sì, vai tra. È un esperto.
0: Ah, grazie, grazie. Hai capito, caro diario? Purtroppo avrei dovuto sincerarmi sulle capacità e l'ambito di competenza dell'amico di Cosa Fica prima di dargli l'indirizzo di mia mamma. Avrei evitato quello che è successo. Io sono felice per lei, ma mandarmi delle foto mentre si limona un ugandese di 28 anni in vacanza alle Canarie un po' mi urta. Praticamente Cosa Fica gli ha mandato a casa un gigolò di colore. Tale chilo e mezzo. Io voglio la sua felicità, ma le foto in perizoma avvinghiate al signor chilo e mezzo mi fanno incazzare a morte. In fondo lei è mia mamma. E che dirà il mio papà da lassù? E poi che nome è chilo e mezzo? P.S. Cosa Fica mi ha fatto vedere una foto che gli ha mandato il suo amico chilo e mezzo a letto con mia madre. Trauma. PS2. Ho visto la foto di mia madre con in bocca quella cosa nera piena di vene che sembrano corde da risalita. Super trauma. PS3. Ora so perché si chiama chilo e mezzo. Il chilo è il cazzo. E il mezzo i coglioni. Mega trauma.

0: Lo Zodi 105.
1: Attaccati a sto podcast. Grazie di aver selezionato il podcast dal titolo Corso di meschinità e disagio. In questo episodio, il trainer Pamelo Catanio ci insegnerà a fare le merde alle code museali.
2: Salve a tutti, cari amici fannulloni, approfittatori, parassiti e sacchi di merda zecche della società. Se siete fan di questo podcast, siete come me, un giovane parassita che ha scoperto che con l'astuzia e dei metodi spregevoli potete sopravvivere egregiamente in questa società. Anche oggi vi donerò alcune tecniche apprese in anni di università vissute da pidocchio, senza il becco di un quattrino, che mi hanno portato a sviluppare un fortissimo senso di sopravvivenza truffaldino e meschino. Prendete carta e penna rubate alla Lidl ed iniziamo.
1: Attaccati a sto podcast.
2: Oggi affronteremo nuovamente l'uso spregiudicato di una lingua straniera inventata per ottenere facilmente dei servizi o delle agevolazioni, ricordando di inserire sempre un pizzico di decappazione fisico-mentale leggermente accennata, che faccia sorgere il dubbio se siete pienamente in possesso delle vostre capacità fisico-mentali. Questo vi aiuterà a instillare la famosa pietà cristiana, ingrediente fondamentale di ogni raggiro. Poniamo che vogliate visitare un famoso sito storico, magari il Colosseo o Pompei, e che non abbiate né voglia né denaro. Quindi, le lunghe code e il biglietto sono cose che non fanno parte del nostro vocabolario. Bene, andate dritti verso l'ingresso, saltando spudoratamente la coda e senza curarvi delle persone che osservano, cercate di entrare senza nemmeno rallentare. A questo punto, il cicciozzo dell'ingresso, pagato 2 lire per stare ore sotto il caldo a rompersi i coglioni a controllare i biglietti, vi fermerà con tono autoritario.
3: Ehi, bello! Dove pensi di stare a andare? C'è la fila! Fermo! Fermo un attimo, vedi qua, vedi qua, bene, bene.
2: È il vostro momento, si va in scena. Cominciate a far roteare gli occhi come se foste una cazzo di lucertola e sbavucchiando e sputazzando, ripetete sempre accennando un po' di stravagante insufficienza psichica. Le parole dudud gaga dudu gaga bebe bebe bebe
3: sua scusa, vabbè. Sei perso. Sei straniero, si vede, ho capito l'accento dell'est ovest. Dov'è il gruppo che ti accompagna, che ti vedo che sei tutto... Che cazzo fai con gli occhi che... A transistor stai muovendo tutto. Fermo gli occhi, fermo, mi stai ipnotizzando, dai. Dov'è il gruppo che ti accompagna, dov'è? Dov'è l'infermiera? C'è un infermiere qua che accompagna sto ragazzo tutto lucertoloso?
2: Come da copione, l'ignorante con la terza media, accaldato e svogliato, arriverà immediatamente alla conclusione che siete straniero e probabilmente un ragazzo sfortunato. Benissimo, voi non fate altro che fare sì con la testa mentre fate sempre roteare gli occhi e indicate con insistenza all'interno del sito, che si trova dopo il checkpoint d'ingresso, e ripetete insistentemente «Mici, mici, mici, mici, piscio, piscio, piscio, gongo, gongo, buba, buba».
4: Mici, mici, mici, piscio, piscio, piscio, gongo, gongo, bube, bube, bube, bube.
3: Amici, sono dentro,
4: Mici,
3: ti sei fermato a pisciare, ho capito. Povero ragazzo, dai, entra, vai, dai, amici, corri prima che ti perdi, muoviti, dai.
4: Mici,
3: vai, cercate di strombolotti come te, dai. Inchia, mi devo prendere una pausa, sono già stanco, è 20 minuti che sono qua.
2: Bravi, siete dentro e non avete speso un soldo e nemmeno fatto un minuto di fila. Ma state attenti, quando siete dentro non abbassate troppo la guardia, i cicciozzi ignoranti cambiano spesso i turni per farsi 600 pause, caffè, sigaretta. E se rincontrate lo stesso dell'ingresso, dovete essere agili a rientrare nella parte. Ah, Dimenticavo, se vi va di farvi uno spuntino, ricordate l'episodio della scorsa settimana e mettete in pratica la tecnica del gelato in fronte. Quindi, portate sempre nello zaino una maglia di ricambio dopo che vi sarete sporcati come delle merde. Non perdete il prossimo episodio, dove vi insegnerò a scatenare una rissa da un kebab baro, facendovi difendere da un palestrato buono di cuore, per fargli massacrare dei poveri studenti ignari, apparentemente colpevoli di bullismo nei vostri confronti, per non pagare un panino e una birra del cazzo. Alla prossima puntata, brutte persone.
1: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast.

0: 105.
1: Medicone, medicone, medicone, medicone.it.
2: Egregio dottore del portale medicone.it. Mi chiamo Gian Alvaro e sono disperato. Mi rivolgo alla sua incredibile onniscienza medicale per avere un confronto su alcune scelte che debbo adottare per via della mia estrema caduta in povertà estrema.
3: Cosa vuoi? Gentilissimo Gian Alvaro, forse lei ha frainteso il nome del portale. Non facciamo beneficenza e non assistiamo i barboni. Se ha dei problemi e delle tragedie personali, non ci RLM.
2: Ma RLM, non capisco la sigla. Sta forse indicandomi un altro sito?
3: No, RLM, rompa la minchia. Mi perdoni la franchezza, ma qui si fa medicina e non volontariato.
2: Ma mi scusi, dottore, forse dovrei essere chiaro fin da subito. Intendo vendere gli organi non necessari alla sopravvivenza per poter pagare gli studi a mia figlia appena maggiorenne. Perché non posso dirle che ho finto di essere benestante per gli ultimi 5 anni dopo la perdita del lavoro. Mi farebbe piacere capire assieme a lei cosa posso vendere del mio corpo e le possibili conseguenze. Sono disposto a darle anche una percentuale in caso mi possa aiutare.
3: Figa, che colpo! E beh, in tal caso, virgola, punto esclamativo, faccia coi soldini, uomo che piange, non so che cazzo sto scrivendo. Sono disposto a darle un consultino se mi firma il documento che le invio adesso e che mi dà diritti sulle sue interiora. Esisterà? Si colleghi un attimo dopo la firma al seguente link che ne parliamo a voce vedendoci.
2: Certo, certo, ecco, firmato e clicco. Salve dottore, mi scusi ambiente povero, ma purtroppo sono povero e mi sono venduto anche i mobili.
3: Si vedo, è seduto a terra. Si conservi meglio, che quella posizione mi rovina l'investimento. Non mi sovraccarichi i reni, cazzo.
2: Sì sì, certo, mi sdraio, ecco, così va bene.
3: Sì sì, perfetto, il pavimento freddo fa bene ai tessuti. Allora, mi dici cosa vuoi realizzare della mercanzia, pezzentone?
2: Dottore, mi servirebbero almeno 100.000 euro.
3: Oh la madonna, cazzo pensa di avere dentro gli organi di Belen? Cazzo gli dai 100.000? Una carcassa umana, fa schifo a vedere da fuori, figurati dentro, grasso come una merda. 100.000 euro gli dai un bel fighino di 20 anni, capito? Cioè, sei un cesso, cazzo.
2: Dottore, che ferocia che ha con me, però effettivamente...
3: Ah, scusi, la scoccia se mi bevo un flute di prosecco mentre assaggio questi scampi crudi? Me l'ha portati un amico dalla pescheria. Che freschezza, scusi, perché sa, quest'ora di mattina allo scampo anche un'ostrica magari mi faccio. Lei dà fastidio?
2: No, no, faccia pure. Io non mangio da 3 giorni, però lei faccia.
3: Le piace il crudité?
2: In questo momento mangerei anche le scarpe.
3: Ok, dicevamo, allora, per un rene, una cornea... qualche pezzo di cute per dei trapianti, un polmoncino, ci posso dare, guardi, ma perché mi voglio rovinare? Un 13. Va bene, mi dica che c'ho i cinesi già pronti col ghiaccio e i bisturi, eh?
2: Ma dottore, non ci faccio niente io con quella somma.
3: Figa, ma lei pretende, pretenzioso del cazzo. Guardi, ce li ho proprio qui in mano adesso. Ops, anzi, sono 11, purtroppo adesso nella trattativa c'ho un 11 frasco così. Chiamo i cinesi, cosa faccio? Faccio allentare il bisturi? Faccio preparare la sala operatoria? Non la addormentiamo neanche, glieli spiantiamo da vivo. È contento, così non la faccio neanche rischiare, eh? Se ti ci mia, poi vediamo. Infatti bevo un po' di questo vin santo dell'87, credo di averlo pagato 4-5.000 euro, una roba folle, cazzo. Ah, cazzo. Allora, cosa facciamo? Buoni maledetti e subito?
0: Eh?
4: Accidenti, dottore, non ho scelta. Lei mi sta letteralmente mettendo con le spalle al muro.
0: No, il muro no. Niente posizione verticale che mi affatica il sistema di vascolarizzazione degli organi. Va bene?
4: Va bene, accetto.
0: Ma senta, ma lei fa tutto questo per sua figlia? Guarda, lei è veramente una persona spettacolare.
4: Sì, l'amo alla follia. Ecco. Ecco, questa è la sua foto.
0: Che fighino! Complimenti! Porca troia, che troione! Stupenda la bambina! Quanti ce l'ha? 19 anni? Che fighino, cazzo!
4: Sì, è anche modella, dottore, però mi scusi, con le parole sta sempre parlando di mia figlia.
0: Perché gli ho dato del fighino? Fighino è una cosa che si usa, cioè, normale, uno slang giovanile. Fighino, troietta... Bel troione. Comunque, adesso mi è venuta una mezza idea, ok? Mi ascolti molto bene, adesso che ho visto la mercanzia. Siccome oggi sono di buona, ho deciso di darle una mano per la giovine. Lei la mandi da me, che magari, non le prometto niente, ci penso io a indirizzare e aiutare nel percorso scolastico e lei si risparmia qualche organo, eh?
4: Ma veramente? Ma lo farebbe? Allora non è lo spietato pezzo di merda orribile e mostro infame e lurido che sembrava. Lei ha un cuore.
0: Sì, è anche sanissimo per ora. Ma non si sa mai, col documento che mi ha firmato, un giorno potrebbe essere sostituito dal suo. Ma questa è un'altra storia.
4: Non colgo...
0: Niente, faccio così, mandi il fighino... Insomma, la ragazza ha questo indirizzo che le sto scrivendo stasera. Ci penso io, le spiego la situazione, le spiego la sua situazione e un accordo lo troviamo. Magari la ragazza decide autonomamente di concedere di salvarla da... Insomma, ci penso io.
4: Grazie, dottore, grazie!
0: Si figuri. Ma secondo lei... Adesso la saluto che mi si fredda l'astice, eh? La lascio ciucciare le scarpe lei, eh?
4: Certo, grazie dottore, salve!
0: Sì, ciao barbone, dai che mi hai rotto i coglioni, dai, ciao! Quanto sto bene quando aiuto il prossimo, sono proprio una bella persona. Oggi giornata top, cuore di scorta e scopata con ricatto in un solo giorno, nemmeno Putin, cazzo!
5: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
2: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
3: Sono intrappolato!
4: Non intrappolato!
3: Aiutami, aiutami, tanto scala!
4: A Sky. Sky Villaur, madonna! Com'è che scrive? Che da puttana sono discolata la cosa con la trade!
5: Ma porca! Skywalker!
4: Skywalker! Skywalker!
3: Aiutami, tanto Skywalker!
2: Madò! Questa ha la sold! Devo andarla a salvare!
6: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
4: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano!
1: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
7: La Millennium Piccione.
2: Bobby Solo, portami dentro.
8: Ho capito! È la scoreggia nera!
2: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
9: Segui l'istinto, Tato.
3: Aiuto, aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto, aiuto!
2: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire a...
4: a prenderlo in culo.
3: Sì!
10: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini.
11: Ascolta, figlio di puttana, ora leggi giusto che un sacco di cose da fare, capito?
10: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
2: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
10: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
2: No!
10: Cazzo ne facevi quella mano lì? Lo tromu!
2: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
10: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro! Vieni con me, vieni con me!
2: No!
10: Vieni.

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scoreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho fatto qua.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga. 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata Spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare sto cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sposto scarabocco dentro di me, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di culatore, case di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire!
1: Tu devi morire! Hai capito?
2: No!
1: Hai capito, patata? Tu devi morire!
3: Basta, mi avete stufato. Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, uno figlio di Gavaka.
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, man?
1: Figlio mio, togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia quanto fai schifo. Ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guardate tu. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti dà questo cazzo, non ti do niente, affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai!
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Tato Skywalker, fortunatamente, riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scoreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Spick & Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Lei ascolta Radio 105? Ha detto sì, vero? Ha detto sì, segno sì.
1: Sondaggi!
2: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, mi chiamo Sabrina. Sì, buongiorno, chiamo dalla Zondaggi per un brevissimo sondaggio anonimo riguardo i suoi ascolti radiofonici.
2: Ah, guardi, io la radio non l'ascolto. Arrivederci.
0: Sicura? Le rubo solo due minuti. Lei ascolta Radio 105?
2: Non ce l'ho, guarda.
0: Ha detto sì?
2: Ho detto no.
0: Sì, benissimo, grazie, arrivederci.
1: Zondaggi!
3: Quando?
0: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo dalla Zoo Sondaggi. La chiamo per un breve sondaggio anonimo riguardo gli ascolti radiofonici. Posso rubarle due minuti?
3: Rubare solo due minuti.
0: E guardi, è molto importante perché determineremo proprio gli ascolti radiofonici con questo sondaggio. Dunque, le farà delle domande, d'accordo? Mi risponda con sì o no. Lei ascolta la radio?
3: Abbastanza.
0: Quanti giorni ha ascoltato la radio negli ultimi 7 giorni?
3: Tutti e 7.
0: Tutti e 7, benissimo. Ascolta la radio nel weekend?
3: Ogni tanto.
0: Adesso le chiederò se negli ultimi giorni ha ascoltato o meno le radio che le elencherò. Risponda con sì o no. Radio 107.4?
3: Che cos'è?
0: Radio di Gege?
3: Non la conosco.
0: Radio RTM?
3: Non la conosco.
0: Radio Latte e Pepe?
3: No.
0: Radio Turbolenza? Radio M2 Po?
3: No.
0: Radio Italiana solo musica napoletana?
3: No. Sono 105 ascolto.
0: Benissimo, adesso le chiederò le fasce orarie in cui ho ascoltato la radio. 6-8 del mattino?
3: No.
0: 8-10 del mattino?
3: No, no.
0: 12-14?
3: No, no.
0: 14-16?
3: Può capitare, sì.
0: Benissimo, adesso deve dirmi per cortesia il primo nome che gli viene in mente di speaker.
3: Il primo nome?
0: Che le viene in mente come speaker radiofonico.
3: Paolo Noyes, tutta la vita!
0: Benissimo. E tra tutti i programmi radiofonici qual è il suo preferito?
3: Lo so.
0: Perfetto, benissimo, la ringrazio molto. Le ricordo che il sondaggio è anonimo. Grazie.
3: Ciao.
0: Arrivederci.
1: Sondaggi.
3: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina.
3: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno, chiamo dalla Zondaggi per un brevissimo sondaggio anonimo riguardo i suoi ascolti radiofonici. Le rubo al massimo due minuti. Lei ascolta la radio?
3: Ma cosa cazzo mi domandaste, stronzate?
0: Sì o no?
1: Zondaggi. Ah, ma mentre c'era lo scherzo in atto chiamando la gente a casa, essendo un balordo, cosa ho fatto? Come quando ero bambino, ho preso il telefono di Lucilla e ho trovato il numero di sua madre e le abbiamo fatto lo scherzo, solo che Lucilla non lo sa, e neanche sua madre. Ah, sentite!
4: Sondaggi! Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, mi chiamo Sabrina.
4: Sì?
0: Sì, e chiamo dalla Zondaggi per un brevissimo sondaggio anonimo riguardo i suoi ascolti radiofonici. Le rubo massimo due minuti. Lei ha una radio?
4: Sì.
0: Benissimo, ascolta la radio?
4: Sì.
0: Allora io le elencherò una serie di radio e lei mi dice se le ascolta oppure no.
4: Sì.
0: Benissimo. Radio di Gege?
4: Lo ripeta?
0: Radio di Gege?
4: No.
0: Radio Montemario?
4: No.
0: Radio Turbolenza?
4: No.
0: Radio Latte e Pepe?
4: No.
0: Radio Mengoni?
4: No.
0: Radio Manga?
4: No.
0: M2 Po?
4: No.
0: Radio Italiana solo musica napoletana?
4: No.
0: RDS Radio Dimensione Sangue?
4: No.
0: Radio 105?
4: Sì.
0: Benissimo, quindi solo 105. Adesso le chiederò le fasce orarie in cui ha ascoltato la radio. 6-10 del mattino?
4: No.
0: 10-14 del mattino?
4: Sì. No, scusi,
0: infatti,
4: scusi, dopo 14-16.
0: Esatto, 14-16?
4: Sì.
0: 16-19?
4: No.
0: 19-21?
4: No.
0: Adesso deve dirmi chi è il suo speaker preferito.
4: Diciamo Fabio Alisei.
0: Bene, allora la ringrazio molto e le auguro un'ottima giornata.
4: Ho capito, mannaggia, ci sono cascata, mannaggia, che difficile.
0: Ma io non me ne ero... No, vabbè, che cattivi.
4: Ma che cacchio, mi ci sono cascata come una deficiente.
0: Niente, ne sei accorta?
4: No.
0: Muoio, e neanche io. Sei un cretino. Che
4: ma
0: ridere. Cascata, non avevo mica capito. Oddio, che ridere.
4: Deficienti, va bene, sto lavorando. Ciao, ciao.
0: Sei troppo stupido.
1: Sondaggi.
5: Lo Zoo di 105.

0: DJ Paolo Laser, abbiamo sentito nella mia classifica Dance Turbo Potenza i dischi più ballati della settimana. Ora è arrivato il momento di salutarvi e ricordarvi che stasera suonerò all'autolavaggio sulla Milano Meda. Wow, come sono entusiasta!
1: Grande Paolo Laser, stasera verrò a lavare la macchina all'autolavaggio pure io. Posso farti da vocalist?
0: Ma certo Marco, ti aspetto e aspetto tutti gli ascoltatori di Radio Antenna 2000. Ciao dal vostro Paolo Lasers. Antenna 2000,
2: it's magic in the fan. Monza.
1: A Radio Antenna 2000 sono le 10 in punto.
2: Antenna 2000,
3: il sole. Se il tuo giorno parte male,
1: partirà benissimo.
3: E ti girano le palle, non restare fermo in fila. Metti su Antenna 2000.
1: Dai, mettila.

0: Girasole Monza. Bentornati su Bar Girasole, io sono il vostro Marco Mazzoli, saluto subito tutti i nostri ascoltatori e in particolare Marta da Saronno, che mi manda un bellissimo mazzo di fiori. È bello quando una donna fa un gesto del genere. Grazie Michela! E poi saluto anche Flavio da Sesto San Giovanni che mi scrive: ciao Marco, sono Flavio di Sesto San Giovanni. Ieri ho avuto una brutta giornata perché ho voluto far vedere delle videocassette di quando eravamo piccoli al mare a tutti i miei parenti durante la comunione di mia figlia. Peccato che mi ero dimenticato di averci registrato sopra un film porno e quindi si è visto noi in spiaggia a giocare con le biglie e ad un tratto un cazzo grosso come una zucca dare delle cappellate in faccia ad una brasiliana. Meno male che ci sei tu a tirarmi su di morale. Possono capitare queste cose. Pensate che io l'altro giorno ho comprato una macchina da 70 milioni dando un assegno di mio padre. Pensate che non se n'è manco accorto. Ma adesso apriamo le linee telefoniche e chiediamo ai nostri ascoltatori se a loro è mai capitata una situazione sgradevole o di imbarazzo. Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto, buongiorno.
1: Che vuole?
0: Sono Mazzoli di Radio Antenna 2000.
2: Pronto?
0: Sono Mazzoli di Radio Antenna 2000. Tutto bene?
2: Ma in che senso tutto bene? Scusa.
0: Lei è su Radio Antenna 2000.
2: No, io non sono su niente.
0: Oggi chiediamo ai nostri ascoltatori se hanno mai avuto delle situazioni imbarazzanti o sgradevoli. A lei è mai successo?
2: Non abbiamo niente qua, siamo a posto.
0: Lei
2: va bene.
0: Lei si è mai fatto beccare a fare qualcosa di imbarazzante?
2: Sì, con tua sorella.
0: Grazie.
2: Con tua sorella.
0: Ma lo sa che lei è proprio un maleducato?
2: Con tua madre di nuovo.
0: Cafone! Si è mai trovato
2: così?
0: Quindi lei si è fatto sua sorella?
2: No, io invece con tua sorella.
0: Ci mancherebbe.
2: Affanculo. Chiude.
0: Si vergogni! Vi faccio le mie scuse, ma purtroppo la gente se la prende sempre sul personale. Ma andiamo avanti e sentiamo un altro ascoltatore. Pronto! Signora, buongiorno, non butti giù perché non sono un venditore. Sono Mazzoli di Radio Antenna 2000. Oggi chiediamo ai nostri ascoltatori se hanno mai avuto delle situazioni imbarazzanti o sgradevoli.
1: No.
0: Lei mi vorrebbe dire che non è mai stata beccata a fare un fellazio seduta in un portone dietro al banco del portinaio?
1: No.
0: Si è mai trovata in una situazione sgradevole? Sentiamo.
1: No.
0: Cafona! Scusatemi, ma la gente è veramente maleducata. Sentiamo un altro.
3: E che vuoi?
0: Oggi chiediamo ai nostri ascoltatori se hanno mai avuto delle situazioni imbarazzanti o sgradevoli.
3: Ho avuto la lingua di tua sorella sui miei coglioni, con la chitestra morta e viva.
0: Si è mai trovata in una situazione sgradevole?
3: Sì, lo sai che me l'ha fatta quella puttana di mamma, da oltre la sera, con la chitestra morta e viva. Dammi già la ciò, figli di puttana!
0: Ma lo sa che... Cafone! Si vergogni!
3: Dai, parlami con calma, spiegami il tuo problema, qual è?
0: Oggi chiediamo ai nostri ascoltatori se hanno mai avuto delle situazioni...
3: Non voglio arrabbiarmi, spiegami il tuo problema, qual è? Dai, c'è un problema grave, c'hai proprio... Non lo so.
0: Si è mai trovata in una situazione sgradevole?
3: No, ma uno che chiama così...
0: Sentiamo.
3: Ancora a chi distremmo, dimmi un po' il tuo problema.
0: A lei è mai capitata una situazione di imbarazzo?
3: No!
0: Terrone!

0: Aspirazione Monza.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105. Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibù presenta
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
4: Chi è? Pronto?
5: Chi sei?
4: Chi cazzo è, scusi?
5: Ma che cazzo è che parla?
4: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel c***o?
5: A te te l'ho fatto.
4: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
5: Da Grattasoglio.
4: Ah, ti ho visto.
5: Hai capito chi c***o sono, anch'io ti ho riconosciuto.
4: Sì,
5: è questo cornuto, l'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
4: Stai zitto, mangia carne. Ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette burro.
5: Ciao, sette burro.
4: Ciao.
5: A sorte.
6: Shitto sanglangan. Riddle. Save the
7: Salve, lei chi è, scusi?
6: Armstrong.
7: Armstrong.
6: My bro.
7: Sì?
6: Come and win. Should I win?
7: Lei non è di colore, però.
6: Fatto lo cazzo.
7: Vado?
8: Ma di là devi fare, pezzo di me. Di là, non faccia a me.
9: Vai, ma tu...
7: Cosa? Che c'è?
8: Ah, per chi ti è morto, gatto Muffi!
10: Gatto Muffi! Dove vai, Leone?
11: Vai tu lì dentro, vai!
10: Dai, no, dai, vai dentro!
7: Dai, vieni dentro, Leo!
10: Dai, Leone!
11: No, è troppo!
10: Dai!
11: È una merda!
7: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai, cosa accadrà esattamente?
8: Descrivimi. Allora, prima di tutto, Nenna Rosa,
7: sì?
8: Appena vede che io muoio,
7: sì?
8: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo
7: io,
8: c'è Gaccia da me.
7: Gaccia da me.
8: Che è un disco.
7: Sì.
8: E allora.
7: Ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai. Ah, sto morendo.
8: No. Muoio io sul letto.
7: Di colpo?
8: Di colpo, perché io potevo morire sempre con la farfallina in bocca.
7: Di chi?
8: Di qualche donna.
7: Di tua moglie?
8: No, lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamoci.
7: Okay, okay.
8: Di una bella ragazza.
7: Sì.
8: Guardando, dico, ah, paradiso mio, come sei bello.
7: Mm.
8: E lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamoci.
7: Okay, okay.
8: Di una bella ragazza.
7: Sì.
8: Guardando, dico, ah, paradiso mio, come sei bello.

0: Uscendo,
1: tu non puoi ballare, sei morto?
0: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto.
1: Eh?
0: Poi tu ci sarai insieme a me.
1: Sì.
0: Mi terrai la mano e dirai: Leone, arriverò, sto arrivando.
1: Cosa?
0: Mazzoli sta venendo con te, Leone.
1: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
0: Ti tiro dentro.
1: Sì. Ti alzi in piedi.
0: Mi alzo in piedi. Sì. Dico al prega morta a spirito, metti a Mazzoli sotto.
1: Sì.
0: Ti facciamo un taglio sul culo.
1: Sì.
0: Dove esci il bu. Io mi metterò con la faccia sulla tua schiena.
1: Sì.
0: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 45 e lì l'ultimo respiro ti dirò quanto è 42, Leone,
1: e morirò con te
0: e morirai con me
1: per i colpi,
0: e verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
2: Ragazzi,
0: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
2: Ti interrompo, Leone, è arrivato il carro funebre, ti aspettano sotto.
0: Ma non è adesso.
2: No, è arrivato adesso.
0: Si comincia ad andare tu, perché tu sei già morto.
2: È un batter con le ruote nere.
0: Vai tu adesso, che fai bene alla famiglia. Vai
2: tu dentro.
0: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
2: Ma non hai capito? La gente ti vede per strada e fa: ciao, stronzo.
0: No! Se. Adav dai. Out.
3: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
4: Amore, io esco!
5: Vai via?
4: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
5: Quando stai via?
4: Non lo so, un'ora?
5: Perfetto!
4: Ci vediamo dopo allora!
5: Mi dedico a due cose!
4: Sì, lava i piatti!
5: Certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
3: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
6: Ciao, Orsetto 22. Oggi sul menù di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
5: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
6: Burro e acciughe.
5: Minchia, un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
6: Ostriche e champagne.
5: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, bottana.
3: Pornhub. The spiration is in the thick.
6: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, una canzone di Matrix.
6: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
5: Sì.
6: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
5: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
6: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
5: Senza tette bel culo, vai. Brava, è così che si mangia la figa.
3: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
3: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
5: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
6: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
5: Puttana.
6: E intendo proprio qualunque cosa.
5: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
3: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
5: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
6: Molto volentieri.
5: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
6: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
5: Oh, dai, Ambrogio Foga.
6: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
5: Venga a me.
3: Anche tu mi fai impazzire.
5: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
3: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
5: Sì, spaccagliola sta bastarda.
6: Andrea, prendimi ora.
5: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
3: No,
6: d'accordo, ma sbrigati.
5: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai visto in un porno, dai. Dove siamo? Anche la carrellata della camminata che corre.
7: Puttana. Oh cazzo.

0: regista, non poteva stare sulla figa nuda.
1: No, no, no, porca troia, porca puttana.
0: Ma il culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa, ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
1: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
0: Ma che schifo.
1: Aria.
0: Ma che schifo, ma che cazzo.
2: Eccomi. Scusa.
3: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
0: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
3: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
0: Non se l'ha anche lavato.
3: Sì. Ah,
0: sì. Sì, sì, dai, dai.
3: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No. Scusa, vista.
0: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
2: Tutto a posto?
0: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
3: Sì, più o meno.
0: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
2: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
0: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
3: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
0: Minchia.
2: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
3: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
0: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
2: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
3: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
2: Oh, porca merda. Mi viene da...
0: No, dai, anche la vomita.
2: Mi viene da...
3: Oddio, anche a me, anche a me!
4: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
2: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
3: Con l'happy ending!
2: Vaffanculo, puttana!
0: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
0: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
0: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica.
0: L'ho presa su Amazon.
4: Valuta il film.
0: Una merda.
6: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Geova Beach Party.
8: Ho ricevuto dei poteri supereroiftici da uno stregone paffo che mi ha detto che che mi ha detto che grido Shazam, divento ancora più incaffato contro i poteri forti. Vediamo Shazam. Porca puttana, quanto mi fanno incaffare gli illuminati e le major! Infatti oggi li spacco ancora di più, anche grazie alle barrette proteiche della San Giovente per un tricipite poffente. Ora posso rivelarvi altre verità del mondo che il signore oscuro Azazazazazot vuole infabbiare, ma io ve le rivelo! E allora... Ricorda che fei forte, ma non fei antiproiettile! Piano, piano! Celiaco infame, per te folo pane! I cinefi a noi occidentali,

Siamo nel 2023, ma l'alito pevante è ancora un tabù! Donkey Kong si chiama Donkey, che vuol dire asino, però è una scimmia! Ed ora tocca a voi! Io lo fo, che lo fo, lo fo, lo anche quando! Anche quando! Anche quando spero con tutto me stesso che Albano ritorni con Romina! Ed ora una canzone, per ora basta ospiti, ma ho intenzione di stare dietro ai ragazzi, alle tendenze dei giovani, ai trend, a

Comunque questa è la mia versione, in cui racconto di quanto sono un burlone, perché non bisogna mai fermare la voglia di fare scherzi e far sorridere la gente. Io faccio questi scherzi, ragazzi. Vai, maestro.

0: Party, Geova Beach Party,
1: Geova Beach Party.
2: Welcome to the zoo.
3: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
4: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
5: Se non riesci a svitare un bullone, lancia la chiave in faccia al primo che passa. Sii uomo. Non cercare di cambiare la tua donna. Cambia direttamente donna. Sii uomo. Costruisci un capanno in giardino per stare lontano dalla tua famiglia e vacci a vivere dentro. Sii uomo. Porta tua moglie a cena fuori, ubriacati come una merda, fatti riportare a casa in macchina e rompile il cazzo per come guida. Sii uomo. Non sei tu che devi andare dallo psicologo, è lui che deve venire a scassarsi con te. Sii uomo. Metti sul navigatore la voce del sergente Hartman di Full Metal Jacket. Sii uomo. Non partecipare ad una rissa in un bar. Falla partire. Sii uomo. Caga nella buca delle lettere del tuo vicino e pulisciti il culo con le sue bollette. Sii uomo. Prima scorreggia. Poi controlla se arriva qualcuno. La vita è fatta di priorità. Sii uomo. Racconta sempre la stessa barzelletta per tutta la vita. Male. Sii uomo. Tagga tua moglie in tutte le foto del tuo addio al celibato in un bordello in Austria. Sii uomo. Gli uomini non usano lo smalto. Se vuoi le unghie nere, usa il martello. Sii uomo. Vai a puttane e pretendi di pagare col ticket restaurant. Sii uomo. Segui profili di yoga su Instagram solo per vedere le fiche a cammello. Sii uomo. Se senti il rumore di un tuono, rispondigli ruttando contro il cielo. Sii Ligabue. Sii uomo. Ruttando contro il cielo.
0: Oh. Radio 105.
6: Lo Zoo di 105.
7: Disco retto.
8: Se fossi mia.
7: Disco retto.
8: Io ti legherei. Ti innamorerai.
7: Disco retto. La tua dolce musica nel clou.
9: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa imparare a usare l'iPhone con la cappella. Benvenuti a un nuovo appuntamento col disco retto dal vostro Alberto Sventura e come ogni sera siamo qui per leggere le vostre calde, calde lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice Sbiancanegre ed è dedicata... ed è dedicata al suo ex fidanzato, il nano Sborrolo. Caro Sborrolo. Caro Sborrolo, ti scrivo questa lettera mentre sto cercando di insegnare a Rihanna come sbucciare una mela avvelenata con la bagiana. Ed è proprio in questo momento, mentre di fianco a me Cenerentola si sta provando un vibratore di cristallo, che capisco quanto mi manchi e quanto vorrei essere lì con te. Ricordo il giorno in cui ci siamo conosciuti. Io ero in coma nella foresta incantata, quando tu rompesti l'incantesimo che mi teneva prigioniera, leccandomi il grilletto per 6 ore. E fu in quel preciso istante che capii che eri il nano con la cappella in mano che avevo sempre sognato. Ah, quanti dolci ricordi da quel giorno, come quando rubammo lo specchio parlante della regina cattiva e lo piazzammo sopra il nostro letto, o quella volta che cospargemmo di zolfo il grilletto della piccola fiammiferaia e la facemmo scopare con Pinocchio, e poi li guardammo bruciare vivi mentre godevano come dei porci. Ah, che attimi stupendi! Ed è in ricordo di quei giorni felici che voglio dedicarti questa canzone.
7: Discorre la tua dolce musica nel cuore.

0: ansa, se la tira quasi in ogni circostanza. La patonza, ma tu pensa, è una merce molto cara all'apparenza. Bada bene all'apparenza, perché c'è anche chi la svende in prima istanza.
1: Ah, il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera di Sbiancanegre, dedicata al suo ex fidanzato Sborrolo, che continua così. Caro Sborrolo, abbiamo trascorso momenti indimenticabili assieme. Purtroppo ultimamente ho scoperto di essere bisessuale e per questo ho deciso di lasciarti, farmi trapiantare un cazzo e iniziare una storia 3 con Mariah Carey e il fantasma di Michael Jackson. Sono certa che capirai, con affetto, tua Sbiancanegre. PS. Lo sapevi che il principe azzurro lo chiamano così perché ha il cazzo di puff? Perché ha il cazzo di un puffo? Quanto amore, quanto sentimento! Purtroppo anche oggi siamo Jill, giunti al termine. Ma prima di lasciarvi, ecco gli indirizzi mail a cui potete inviare le vostre lettere calde, calde di amore. Che è...

0: spacchi tanti c***a, tanti spruzzi in campagna ed in città. Com'è bello far le pompe da Trieste in giù. L'importante è farle sempre con chi hai voglia tu. E se non sbocca, lo sai, si fa. Trovi un altro birillo che problemi non ha. Radiobarona.it. Oppure, se preferite scrivere direttamente al mio indirizzo mail, attenzione amici, segnatevelo attentamente, l'indirizzo è... Tutti dicono che lo sperma se si ingoia è una follia, ma per una che è già vacca, tutto questo che vuoi che sia, tante volte deglutirla è la cosa che fai anche tu. Spompare, spompare, per sbottare sempre di più. Ma mangiando la cappella io mi sono convinta che non c'è odio, non c'è guerra, quando in bocca qualcosa c'è. Com'è bello far le pompe da Trieste in giù. Com'è bello far le pompe, io ingoio e tu. Tanti spruzzi, a chi tanti c***a, tanti spruzzi in campagna ed in città. Com'è bello far le pompe da Trieste in giù. L'importante è farle sempre a chi hai voglia tu. E se non sbocca, lo sai, si fa. Trovi un altro birillo che sbagliare ti fa.
1: Discorre la tua dolce musica nel cuore.

0: Lo Zodi 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Se qualcuno ti chiede di sorridere, digli di farsi i cazzi suoi. Sii uomo. Quando muori, non farti seppellire. Lascia che i nuovi inquilini trovino il tuo corpo putrefatto mentre ristrutturano. Sii uomo. Fai gargarismi con il Braulio. Sii uomo. Se ti scotti le gambe in barca, prendi due Viagra. Terrà le lenzuola distanti dalla pelle. Sii uomo. Pensi di essere depresso? Trova un secondo lavoro per impiegare il tempo che passi a pensare troppo. Sii uomo. Racconta a tuo suocero quanto è brava sua figlia a fare i bocchini. Sii uomo. Quando sei in cantiere, addormentati sotto una scala e se qualcuno ti chiede qualcosa, di che sei caduto. Sii uomo. Leggi l'etichetta dello shampoo mentre caghi, finché non ti cacciano dal mini market. Sii uomo! Prova ad ubriacarti mangiando due cartoni di Fiesta. Sii uomo! Sui mezzi pubblici non reggerti agli appositi sostegni. Lavora di caviglie come un cazzo di surfista. Sii uomo! Se i tuoi figli ti chiedono di giocare a nascondino, accetta. Poi prendi la macchina e vai al bar. Così quei piccoli bastardi non ti troveranno mai. Sii uomo. Porta tua moglie al concessionario per scegliere la sua macchina e poi compra quella che piace a te. Sii uomo. Vuoi sapere quanto ce l'hai largo? Fai un buco nel muro col trapano e sbattici dentro il cazzo. Sii uomo. Se vuoi fare beneficenza, non spendere denaro. Entra in una discoteca e limona una cicciona. Sii filantropo. Sii uomo.
0: Lo Zodi 105.
3: Questo è Cobra Khan.
4: Il giorno tanto atteso è finalmente arrivato. Lo scontro finale, la resa dei conti, il momento clou è alle porte. È giunto infatti il giorno del torneo che deciderà chi fra il dojo del Cobra Khan comandato da Terry Silver e il dojo del Cobra Khan Khan di Johnny Lawrence avrà diritto a sopravvivere. Purtroppo le prospettive non sono rosee per il maestro dell'antica arte dei porconi rotanti. A causa di una serie di sfighe che al confronto la storia della famiglia Kennedy sembra Happy Days, Johnny Lawrence si sta per presentare senza neppure un allievo.
5: Pittore! La falciatrice!
6: Johnny Lawrence, i miei allievi sono tutti qui. Dove cazzo hai messo i tuoi, buffone di merda?
7: È in ospedale, erano tutti denutriti e rachitici e in più il mio Johnny li ha spaccati di botte perché anche quello di 7 anni aveva il cazzo più grande del suo.
8: Pareva che è arrivata l'assassina dei cazzi, assassina dei cazzi e dei miei coglioni. Strammarda con lo stronzo strabico delle nuvole, ma perché non te fai una palata dei cazzi tuoi?
6: Allora se non hai allievi da far partecipare al torneo vuol dire che la vittoria è mia a tavolino. Un applauso allievi del Cobra Khan, bravi!
9: Grande, sei un grande!
8: E il tavolino te lo cala in tal cul, boia, ti è quella roia di tomare, quello stronzo can, eh? Non sei mia finia, che ti capio, perché mi goni idea, che ti capio, eh? Mi trovo sempre la soluzione all'ultimo momento.
10: Mi dispiace, Johnny, sei un pezzente perdente di merda. Il cattivone ha ragione, dovevi pensarci prima. A proposito, perché state facendo il torneo a casa mia?
8: Bene, che altro posto?
10: C'è un palazzetto dello sport, ci stanno dentro 4.000 persone.
8: Sì, ma...
10: ci sono 500 persone fuori che vogliono entrare in
8: casa. Ma $500?
10: Ma perché sempre a casa mia, senza neanche il permesso? Comunque, quel che è giusto è giusto. E io giusto due puttane da 10.000 euro che mi aspettano nella Rolls Royce. Rolls Royce è quella macchina che tu non potrai vedere mai neanche come screensaver del tuo telefono di merda.
8: Sei quella col tacchino in cima?
10: Sì, tacchino.
8: C'è tacchino? Ma come mai si catta la macchina col tacchino sopra?
10: Perché costa più di quanto valgono i tuoi due reni.
8: Ma sei una macchina di merda che sembra un carro funebre, boia.
10: Madonna, sai che anche solo l'odore non sarai mai neanche com'è.
8: Ho capito ora, ti la macchina col beccacin.
10: Mi hai rotto i coglioni.
8: Boia.
6: Mi fai pena, Johnny Lawrence, ma guardati, hai 65 anni, il conto in banca è in rosso, sembri Pippo Franco tinto di biondo, la prostata verde e la moglie che si scopa chiunque abbia almeno un occhio a mandorla. Voglio darti un'ultima possibilità, ci batteremo io e te, e se mi sconfiggerai lascerò per sempre il paese e il dojo del Cobra Khan Khan tornerà a essere tuo,
11: No, capo, non mi sembra una buona idea.
10: Anche a me sembra una cattiva idea. Sei troppo vecchio e rovinato dalla coca.
11: E poi lui beve tanto, magari ti prende a bottigliate.
6: Tranquilli, ragazzi, so quello che faccio. Allora, che ne dici, Johnny Lawrence? Sei pronto a batterti come ai vecchi tempi?
8: Ma straboia, non aggiungere altro canco di inde marda. Fiorello vecchio, cante squarto. Porca anche il culo. Lo straboia, non aspettavo altro nella vita. Cantissima cometa de Halley, baia.
6: Bene, bene, benissimo. E per farti vedere come sono onesto, lascerò che sia quella mangiatrice di asiatici di tua moglie a fare da arbitro per il nostro incontro.
8: No, ancora non capisci un caso, non sa niente, ormai è già tanto che sa fare i piatti. Dai, dai, lascia fuori la mia moglie, che sei una cogliona de marra, mangia cazzi dei cinesi. Vieni, fate sotto, strambo, che te, o sai che te levo i denti uno, il 3, il 5, il 7, te faccio diventare un aratro, merda.
7: Comunque, in quanto arbitro di questo incontro de karate, do ufficialmente inizio al combattimento con il gong e la scorreggia de ritto.
8: Abilità veramente, come fai a comando?
10: Quella donna ha scorreggiato.
8: Sì, casa tua.
6: In guardia, Johnny Lawrence. Ora ti farò vedere il mio colpo segreto. Orco! Oh, la mano! Oh, la mano! Oh, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano!
8: Ci hai fatto male?
6: Sì!
8: Casboro! Sorborante! Oh, ma te giuro, ma neanche al Superenalotto. Sai che ho appena cattato gratta e sbora, un colpo da solo ti sei fatto male. Maledetto Lorenzo Lamas, vecchio dei miei coglioni. Guarda, non infierisco che ti si inammarra. Guarda, con un dito. Straporco!
6: No, basta, ti prego, mi arrendo.
8: Stavo preparando ancora il colpo. Lo spostamento d'aria, ho ucciso del raffreddore. Boia.
7: E il combattimento è concluso. Come arbitro ufficiale dell'incontro, dichiaro vincitore il malvagio Terry Silver!
8: Guarda che ti si fora, ti si fora come una mina, ti si arroia di mano, ma come ti viene in mente?
7: Amore Johnny, scusami tanto, ma Terry Silver mi ha promesso che se lo lasciavo vincere mi regalava una fornitura a vita dei cassi cinesi. Sai come si dice, no? Al culo non si comanda.
8: Ma chi cazzo lo dice sta butanata? Ma mai sentita la vita mia? Ma per quattro cassetti cinesi te li andavo a tagliare io a Chinatown? Con un cavatappi te li portavo a casa? Boh, torteli se vuoi!
12: Buongiorno, io essere cinese chiamato da Terry Silver per venire a scopare putanona.
8: Poi putanona, se mai moglie comunque, mi solo che posso dire che è una roia, no ticca.
7: Se prego, si accomodi pure nella camera da letto di Daniel LaRusso, arrivo subito.
10: Permesso? Non è chiedo permesso in casa mia?
8: Ah, ti sei tornata?
10: Eh sì.
8: Com'è andato il giro sulla macchina col beccaccino?
10: Non sono riuscito a uscire, pieno di gente fuori.
8: Guarda, senti.
10: Dov'è tua moglie?
8: Volevo avvisarti appunto di sta roba, che è stato un... ti sei parsa una roba. E sei in camera tua che sta... sta gustando un cinese.
10: Ma come? Come scopare a casa mia?
8: Sì, però con un cinese.
13: Scusate, dove sta la carta igienica?
8: Gaggia la sbarra.
10: L'importante è che non abbia cagato.
7: E il profumatore per l'ambiente c'è?
8: A caganca.
10: Porco.
8: Oh, è karate. Guarda che ringhe.
10: A casa mia spacco quello che voglio.
8: Chi sito blanco?
13: Radio 105. Lo Zoo di 105. California, California. Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
14: Ciao Ryan, come stai?
15: Ciao Maris, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo, particolarmente instabile per la mia psica. Particolarmente instabile per il mio psiche.
12: Per la mia psiche?
15: Per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago.
12: Arcipelago.
15: Nell'arcipelago.
12: Arcipelago.
15: No, arcipelago. Oh, nell'arcipelago.
12: Pelago.
15: Nell'arcipelago.
12: Nell'arcipelago.
15: Nell'arcipelago.
12: Dell'Oceano Indiano.
15: Dell'Oceano Indiano. I was crying.
13: Oh. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
14: Piacere, Lindsay.
15: Ciao, io sono Rachel Conner.
12: Ma chi è Rachel Conner?
15: Un gelato, lo vuoi, Col Conner?
12: La cioccolatas.
16: Ciao, io sono Ryan Cohen.
15: Ciao, io sono Ryan Conner.
12: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
14: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
15: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
12: Stile, ma no, il 96. Una business relationship.
15: Una business relationship.
12: Una business relationship. Questa è la station way, l'essential di nuovo.
15: Recession. Una business relationship.
12: Relationship, quello che fuma.
15: Una business relationship fra di noi.
12: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
15: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
16: Ancora
12: Lindsay, no.
15: Lindsay.
12: Lindsay.
15: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
16: Non è l'insane.
12: Lindsay.
15: Lindsay.
16: Lindsay.
15: Lindsay.
16: Prova a dire Lindsay.
15: Lindsay.
16: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
15: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
16: Ancora.
12: Perché Lindsay?
15: Oh, Lindsay.
12: Lindsay! Come Sanpei!
15: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi. Ma devo cervellarmi.
12: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
15: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
16: Cervellarmi.
15: Ma devo cervellarmi per.
12: Sì.
15: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao, Lindsay.
16: No.
15: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
14: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
16: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
14: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
16: Ma no, non pensare che
14: ma
16: sei.
14: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
15: No, perché?
14: Ancora?
15: Credo che sia colpa di queste ovens. Credo che sia colpa di queste ors mentoliptus alla menta fredda.
14: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
15: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
14: Parla, idiota, dai che devo studiare.
15: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice, sgravitrice, sgravatrice.
12: No, sgravatrice, cos'è? Una che toglie i figli.
15: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
12: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
15: No, col PSD.
12: No,
15: PSP.
12: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
15: Che ne dice?
12: Che dici?
15: No. Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
12: Ci pisciamo addosso.
15: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
12: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
15: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto.
12: Che non Theft.
15: E al Grand Theft Auto. Libertiamoci.
12: Libertiamoci.
15: Libertiamoci.
16: Liberty Island.
5: cazzo, Ryan! Quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento! Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo!
15: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensano solo nel borso di Bitonto.
11: Ma in Puglia?
15: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton.
17: Auz, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria. Cos'è quello? Una Range Rover Wagen?
11: Rover Wagen, che è di Vancouver questo.
17: Vov.
11: Ci facciamo un bicchiere di Vov.
17: Lo sapevo, adesso
11: fa bene l'uovo.
17: Coglioni a me, rompi
18: coglioni. Scusa, una macchina famosa.
11: Una Range Rover Vogue.
17: Cos'è quello? Una Range Rover Wagen. Cos'è quello? Una Range
11: Rover?
17: Rover
11: Vogue.
17: Vogue.
11: Una Range Rover Vogue.
17: Una Range Vauxhall. Ma dillo così,
18: la non è russa, è inglese la Range Rover.
11: Range Rover Vauxhall.

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Come sta? Merda!
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.

0: Che ne superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fango che mi pare a Bretagna sulla cipalla qui.
1: Però. This is the Zeus.
2: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
3: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
5: Chi l'ha visto? Non parlo!
6: Cosa ne sarebbe oggi delle soap opere se non ci fosse stato il grande Rodrigo Fungia della Muerte? Difficile dirlo, perché negli ultimi 30 anni questo divo indiscusso delle telenovelas ha accompagnato milioni e milioni di telespettatrici attraverso quella difficile fase della vita comunemente conosciuta come menopausa isterica. Purtroppo, dalla sera dello scorso 18 febbraio, di questa star assoluta del piccolo schermo si sono perse completamente le tracce. Sì, pronto?
7: Scusa Marta, ti interrompo, l'Ascoli è in vantaggio a Cesena, l'Ascoli è in vantaggio a Cesena, ha segnato Spilungone, Ascoli 1, Cesena 0, a te la linea.
6: Grazie, forse un'interferenza. Una carriera fulminante quella di Rodrigo Fungia della Muerte, iniziata a soli 19 anni, quando viene scelto per il ruolo di Juan Cazzo, il servo senza buco del culo, coprotagonista di Incantesimo sul Mestruo, la serie messicana che narra le vicende di una famiglia benestante caduta in rovina a causa dell'emofilia vaginale della primogenita Anna Baracca. Dalla redazione mi dicono che c'è una telefonata, pronto?
7: Pronto?
6: Sì, pronto, mi dica.
7: Ho chiamato per prenotarmi per venire a fare l'esibizione.
6: No, guardi, noi forse le ha chiamato perché ha informazioni su Rodrigo Fungia della Muerte.
7: Io sono quello che suona l'arpa con l'ano.
6: Come, scusi?
7: Non è il programma dei Guinness?
6: No, ma come fa a suonare l'arpa con l'ano? Sono curiosa, scusi se glielo chiedo.
7: È il programma dei Guinness?
6: No.
7: Allora, non, che te ne frega a te?
6: Ma lei ha informazioni su Rodrigo Fungia della Muerte?
7: Suona l'arpa con l'ano?
6: Non lo so io, me lo dica lei.
7: Conoscete qualcuno che suona la chitarra col cazzo?
6: Dopo Incantesimo sul Mestro, per Rodrigo arriva inaspettato anche il primo ruolo da protagonista. Per diversi anni il pubblico lo apprezzerà infatti nei panni di Frate Mandrillo. Un uomo di chiesa che percorre le tortuose strade del Sud America in groppa al Fido Scrotozzo, un asino superdotato che nelle notti di luna piena si trasforma in una biblioteca piena di libri che parlano male dei nani.
7: Pareggio del Cesena, pareggio del Cesena, Bruno Tofa su calcio d'angolo, Bruno Tofa riporta il Cesena in parità, Ascoli 1, Cesena 1, Marta.
6: Inizia ad essere avvincente questa partita. La serie purtroppo venne cancellata a causa...
7: Annullato al VAR. Bruno Tofa furioso, ammonizione per Tofa, annullato al VAR, Ascoli 1, Cesena 0.
6: Era un evidente fuorigioco?
7: Tocco di mano, controllo di mano.
6: La serie purtroppo venne cancellata a causa degli ascolti troppo alti. Così Rodrigo Fungia della Muerte accetta quello che sarà forse il ruolo più importante della sua carriera. Stiamo ovviamente parlando del... Pronto?
8: Non mi dire niente. Ti chiami Maria?
6: No.
8: Ti vedo Maria. È il tuo problema d'amore per quello che hai chiamato?
6: No.
8: Facciamo le carte Maria. Allora tu Maria hai 34 anni.
6: No.
8: Sei sposata ma l'amore non è corrisposto.
6: No.
8: Allora Maria, io vedo, fai un lavoro che odi, tu sei un'impiegata?
6: No, conduco un programma televisivo.
8: Allora Maria, allora prima di tutto adesso proviamo a fare i tarocchi, il no, mi spiace, hai subito un lutto di recente?
6: No, per fortuna no.
8: Capito, adesso vedi le carte non mentono, le carte dicono che hai la zoppia, sei zoppa?
6: No.
8: L'impiccato, sei morta?
6: No, neanche, le sto parlando.
8: Perfetto, Maria. Ci sentiamo, ma...
6: D'accordo.
8: Forse che magari sono un pelo più preciso, Maria.
6: Sì, dicevo, parlavamo ovviamente del ruolo del gagliardo filibustiere Don Filetto, mattatore indiscusso della serie Non sboccate dal boccaporto. Vincitrice di ben 7 clisteri d'argento al Festival della TV di Santiago del Cile.
7: Ancora Spilungone per il raddoppio dell'Ascoli. Spilungone, questa volta con un colpo di tacco da centrocampo. Spilungone raddoppia per l'Ascoli dopo il gol annullato al Cesena a Bruno Tofa, furioso, che ha preso il cartellino rosso adesso. Cartellino rosso per Bruno Tofa. Raddoppia Spilungone, Ascoli 2, Cesena 0.
6: È all'apice della carriera Spilungone.
7: 44 anni e l'ultima partita era la partita d'addio.
6: Beh, meritato, meritato. La sera della sua scomparsa, invece, Rodrigo Fungia della Muerte aveva terminato di girare il suo primo film da regista, L'armadillo che pisciava dal balcone sbagliato, una coproduzione italo-pugliese per la quale si era indebitato fino al collo, giungendo addirittura a vendere i famosi baffetti di sperma indossati per il ruolo di Mastro Bocchino, il falegname goloso dell'omonima miniserie Rai. Per sfuggire ai creditori, Rodrigo aveva scelto di tornare a casa percorrendo una strada diversa, fermandosi in una tabaccheria per comprare un sigaro. Da quel momento in poi, di lui si sono perse le tracce. Noi di Chi l'ha svisto siamo andati a intervistare proprio Tizio Sempronio, il tabaccaio che è stata l'ultima persona a parlare con il grande Rodrigo Fungia della Muerte.
4: Sì, me lo ricordo benissimo. Puzzava di piscia di armadillo ed era molto triste. Mi chiede un sigaro da due soldi e un gratta e vinci. Poi si mette in un angolo a grattare il gratta e vinci e all'improvviso fa: sì, vamos, olé, olé, sono ricco, fa culo a tutti o me ne torno in Messico. E poi corso via saltellando come se avesse vinto la lotteria.
7: Si scusa, interrompo il tabaccaio. Terzo gol dell'Ascoli. Ancora spilungone, questa volta in tuffo di testa dalla propria area di rigore. Un gol rocambolesco, Ascoli 3, Cesena 0.
6: Beh, mi riempie di gioia questa cosa, perché veramente per la sua onorata carriera il fatto che Spilungone abbia fatto 3 gol nella sua ultima partita è veramente una bella notizia.
7: Nel frattempo Bruno Tofa, radiato a vita, dopo l'espulsione torna in campo, picchia l'allenatore avversario con l'allenatore avversario e viene espulso a vita, Bruno Tofa espulso a vita.
6: Bene, questa purtroppo è l'ultima testimonianza che abbiamo del grande attore. Dal canto loro gli inquirenti brancolano nel branco e finora l'ipotesi più accreditata è che Fungia della Muerte sia stato rapito da uno sciame di api allo scopo di farne la nuova regina del loro alveare. Abbiamo ancora una telefonata in chiusura.
8: Pronto, sono il mago Tutankhamon.
6: Lei è il signore di prima?
8: Non mi dica niente, tu ti chiami Maria?
6: No, sono la stessa di prima, non mi chiamavo Maria neanche prima.
8: Allora Maria, io vedo le carte, la disperazione perché hai tuo figlio militare.
6: Non ho figli.
8: E senti il disagio della lontananza. Aspetta, c'è uno spirito che ti vuole bene, lo spirito del papà.
6: Mio padre è in vita.
8: Tuo padre che se n'è andato troppo presto.
6: No, è vivissimo.
8: La mamma?
6: No, è anche lei, è viva.
8: Fratello, cugino?
6: Non ho fratelli o cugini.
8: Morto qualcuno di recente?
6: No.
8: Allora è per quello, la tua la delusione di non essere orfana.
6: Ma io... Scusi.
7: Interrompo ancora, Marta, è morto Spilungone, improvvisamente, su calcio d'angolo, qualcuno gliel'ha mischiata, qua dicono forse un mago Tutankhamon, non sappiamo, è morto Spilungone nel giorno dell'addio della sua carriera, Ascoli 3, Cesena 0, ma è morto Spilungone.
6: Scusi, signor mago Tutankhamon, ora sono in lutto.
9: Ah, ecco. Ce l'ha presa. Allora sono 50 euro che mi deve mandare.
6: Io non l'ho chiamata.
9: Indirizzo in sottoimpressione. Non
6: la vedo.
9: Ci possiamo vedere magari settimana prossima presso il mio studio. Vieni in lingerie.
6: Bene, come sempre noi di Chi l'ha svisto non perdiamo la speranza e continuiamo ad indagare. Chiunque avesse notizie utili alle indagini è infatti pregato di non rivolgersi alla polizia, ma scrivere immediatamente al nostro indirizzo mail, che è: metà degli stronzi di cane che vedete sui marciapiedi in realtà li cago io durante la notte, @chilasvisto.it. Alla prossima puntata.
7: Carciofato in zona Cesarini al 47esimo segna con il cadavere di Spilungone, lanciando il cadavere di Spilungone verso la palla, e sono 4, Ascoli 4, Cesena 0.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Porta la tua ragazza ad un pranzo di famiglia e poi fai finta di non conoscerla. Sii uomo. Se tuo figlio fa cagare in qualche sport, di che ha preso dalla parte di tua moglie. Sii uomo. Amare se stessi è una cosa da fichette. Odiati sempre. Sii uomo. Compra una moto d'acqua, naviga verso il tramonto e sparisci per sempre. Sii uomo. Fuma mentre caghi, così tua moglie non potrà più dire che gli uomini non sanno fare due cose contemporaneamente. Sii uomo. Segati sulle foto di tua nonna da giovane e crea un paradosso cazzo temporale. Sii uomo. Se un professore ti convoca per segnalare un comportamento scorretto di tuo figlio, menalo. E poi mena anche tuo figlio. Sii uomo. Non esistono uscite di sicurezza. Esistono solo porte da spingere per uscire a fumare. Sii uomo. Quando vedi una vecchia cabina telefonica, guardala con nostalgia. E poi pisciaci comunque dentro. Sii uomo. Spendi 20 euro al mese di ChatGPT solo per allenare l'intelligenza artificiale a chiamarti pizzellone mio con accento pizzellone mio. Spendi 20 euro al mese di ChatGPT solo per allenare l'intelligenza artificiale a chiamarti pisellone mio con accento ciociaro. Sii uomo. Insegna l'alfabeto al tuo nipotino con le categorie di Pornhub. A come anal, B come bondage, C come cuckold, D come dildo, eccetera eccetera. Sii uomo. Se una collega si è appena rifatta le tette, chiedile se puoi strizzargliele facendo popi popi, tipo vecchio clacson. Sii uomo. Entra in un ristorante, caga e vattene. Sii uomo. Quando hai ordinato la cena a casa, aspetta il rider sulla soglia della porta. Non un centimetro in più. Sfrutta quello che hai pagato. Sii uomo. Schiaffeggia un vegano con una costata di manzo. Sii uomo.
0: Radio 105.

0: Minchia raga, com'è? Bentornati nella classifica dance più malvagia del mondo, dove i dischi entrano prepotentemente nella classifica, ma poi non li suona più nessuno. Strana sta cosa, ne? Vero Caputo?
1: Sì, Gabri.
0: Ma sai che mi stai così tanto sui coglioni che andrei a farmeli togliere, talmente mi sei proprio sopra le palle, ne? Costo sì, Gabri.
1: Sì, Gabri.
2: Fritti, scampi e chianti, calamari, Luca sei per me.
3: Nuova entrata.
0: Ma ecco entrare nella classifica, cavalca via, la nuova hit tedesca che spazzerà via tutte le canzoni storiche degli anni 70, 80, 90, sempre tedesche. Lui è Luca Toni con numero 1.

0: come ci prendono per il culo, né, in Germania. È incredibile, è veramente pazzesca. Questa spacca veramente troppo. Questa proprio sbarella la cappella di Superga. Hai capito? Diceva sempre mio nonno, no? Alfredo diceva sempre: sbarella la cappella di Superga, questa cappella grossa che c'è a Torino. Tu appena arrivi a Torino, anche dall'autostrada Torino-Milano, sulla sinistra vedi questa grossa cappella sulla collina, bellissima proprio. Peccato che poi il Torino si è schiattato con l'aereo su una, quella grossa cappella. Però andate a vederla a Torino, a Superga, prendete la panoramica, salite su, partendo da, da sotto, da Piazza Vittorio, salite, c'è su questa grossa cappella, ma proprio grossa, proprio bellissima, bella cappella di Superga. Ma adesso sentiamo un messaggio.
1: Sì, salve, sono Giancarlo e ho trovato questo numero nel bagno della tangenziale a Torino, altezza Moncalieri. Per il pompino ci sono di mercoledì sera alle 21 e sabato pomeriggio tra le 3 e le 4. Fate sentire, né? Ciao.
0: Ora vorrei sapere chi ha lasciato il mio numero di telefono all'autogrill. Caputo?
2: Sì, Gabri.
0: Sei morto, sappilo.
2: No, Gabri.
0: Ma eccola qua che arriva la canzone più scaricata dalla mia pagina Demo Drop. Se volete andare a scaricarla, scaricatela. Lui è Cina DJ con La La La Porco.
3: Porco. Oi, ma no.
0: Minchia quanto, minchia se spacca questa bestia, proprio è incredibile, questa devasta, proprio distrugge tutto. Potete scaricarla sul mio demo drop che si chiama solamente Porche da Chiavare, perché sono famoso. Ho fatto una pagina così un po' diversa, tanto per non avere i soliti nomi, perché così almeno diciamo che trovi delle pagine dove trovare le puttane.
3: Andiamo!
0: Eccola ragazzi, incredibile, siamo arrivata alla posizione numero 1 di questa settimana, Anitra DJ con Paparella Gay.

0: minchia, se spacca, zio, fa se la carogna, è proprio una roba incredibile, bellissima. Allora, ricordo ancora che era anni tra DJ con Paparella Gay.
1: Bomba.
0: Siamo arrivati alla fine anche oggi, vi ricordo di inviarmi le vostre demo, ma mi raccomando, non fatele mai sentire a nessuno e una volta che me le avete inviate cancellatele assolutamente dai vostri computer, da qualsiasi cosa, non deve esserci assolutamente nessuna traccia, perché magari qualcuno poi le prende, le usa e si fa i dischi con quelli degli altri, state molto attenzione, né? Va bene. Io vi saluto, ma prima tenterò di battere il record del mondo di mixaggio con addosso 100.000 Pioneer sotto una piscina alta 6 metri colma di squali. Allora, Caputo, sei pronto?
2: Sì, Gabri.
0: Mamma mia, mi dà fastidio questo sì, Gabri.
2: No, Gabri.
0: La gabbia la dovrai aprire, attenzione. Solo quando io ti dirò, apri la gabbia. Ah!

0: is a zoo only for you.
1: Una cosa bella.
2: Sì.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, ti è partito un dente.
1: No. L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, ti è partito un dente.
1: No, l'altra
2: votazione.
3: Partitunzione.
2: Giovanotti.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000. 30.000 euro.
2: Mi è sembrato di vedere un gatto.
1: Si è corciato il dente. Chi ti è morto? Si è corciato il dente.
2: Cosa è successo?
0: This is a zoo only for you. Sai cantare? Sai ballare? Sei un mago? Un comico? Un acrobata? Un imitatore? Un addestratore di ascelle? Sai ruttare col culo? Conosci a memoria il tuo nome? Insomma, hai o credi di avere un talento speciale e vuoi correre il rischio di essere messo in ridicolo davanti a tutta la nazione? Partecipa al nuovo rivoluzionario talent che non ti chiede nemmeno di avere un vero talento. Tre annoiati giudici VIP, un montepremi totale di oltre 1.000.000 lire e 150.000 poveri disperati a caccia dei loro 30 secondi di celebrità. Tutto questo è... Italia's No Talent.

0: Benvenuti a Italia's No Talent. Tantissimi morti di fame in gara oggi. Dunque non perdiamo tempo e facciamo entrare subito il primo concorrente.
1: Ciao a tutti, sono Salvatore.
0: Merda, merda, merda.
1: La tattica del silenzio non ha funzionato.
2: Schifo cazza.
0: Mamma, che voce di merda.
3: Sono i maiali che mangiano la merda.
0: Che bello essere miliardari e insultare delle persone così.

0: Dai, raccontaci la tua vita di merda, forza.
1: Allora,
2: che noia.
1: Hai detto solo ho.
2: Quanti anni hai?
1: 33.
2: 28 mi hanno già rotti i coglioni. Raccontamene solo 5.
1: Il lavoro faccio.
2: Tubo.
1: Non starei dal tuo, scusi.
3: Perché non sei spiritoso?
0: Coglione!
2: Non hai talento?
1: Trovo questo attacco anche un po'.
2: Guardi, il tubo si può usare anche sputare la carta, guarda. Tu!
1: Aia, ho preso.
2: Visto? Fa ridereissimo.
1: Brucio molto la
3: ritmo. Scusa, ma hai fatto un brutto incidente da piccolo.
1: No, perché?
2: Allora puoi farla adesso.
0: Bestianic, Bestianic, dai, anche in inglese.
4: Tu sei uno di quei persone stronzi.
1: Cioè, perfettamente dare il segnale.
0: Dai, dai.
1: Comunque faccio il vigile del fuoco, nel tempo libero do una mano alla mensa dei poveri, se può interessarvi. La mia passione è il canto, il mio canale TikTok ha 2 milioni di follower. E dopo avermi sentito cantare, Bocelli mi ha chiesto di autografare il cofano della macchina che guida. È incredibile. Solo nel parcheggio di casa sua.
0: Senti, senti, senti, scusa un attimo, sacco di merda. Bestianic, cosa ne pensi intanto?
4: Merda, questo.
0: Merda, merda. Sì. Anche in americano si dice
4: sì,
0: così.
4: Merda.
2: A me Bocelli mi ha chiesto se volevamo giocare, indovina chi? Tubo!
0: Dai, dai.
2: Perde sempre lui, perde sempre, non indovina mai.
0: Con quale canzone ci torturerai le orecchie e i coglioni questa sera?
1: Credo che eseguirà una versione acustica di You Are Beautiful di James Blunt.
2: Non so che cazzo di canzone è, non puoi fare, murolo!

0: Vi sta sanguinando il buco del cu. Fischiate il merda, fischiate il merda.
1: Questa versione è un schifo.
2: Beh, lo capisco perché fate così a Bocelli, più che un sacco.
0: Bene, vai a fare in culo tu e Sandro Bocelli. Va bene, bene, bene, bene, bene. Sandro uguale, uguale, uguale.
3: Ah, io quando ho parlato mi ha detto che il suo vero nome è sempre stato Sandro.
0: Hai visto? Ignorante. Bene, bene, facciamo entrare il secondo concorrente di oggi. Non so per quale motivo, ma sento che lui ci piacerà molto. È una cosa... Sai che sono molto sensitivo. Prego, prego.
4: Ciao.
5: Ho la pelle d'oca.
3: È bravissimo, è bravissimo.
6: Io sono Gian Gianni Mora Morandi.
3: Senti, Gian Gianni, ti posso fare una domanda personale? Sì. Riesci a raccontare tutti i problemi che hai dalla alla Z? Ho un'ora.
6: Sì, beh, sono spesso davanti ai siti porno a farmi i seghini sulla pancia.
3: Anche io.
6: A casa stiamo bene, mia madre è attaccata a una macchina che le permette di scorreggiare.
3: È diesel.
6: Mio padre ha perso le orecchie, tutte e due i nasi, mentre stava scaricando catarro in una discarica abusiva.
3: Prendiamocelo un bel lago in famiglia.
6: C'è una sorella tossicodipendente, mio fratello sta in carcere perché non è riuscito a rapinare il pescivendolo.
3: E quindi tutte e due hanno a che fare con la spada, uno col pesce e l'altro con la siringa.
6: Però quando canto mi sento vivo.
0: Ma è una storia struggente. Vuoi aggiungere qualcos'altro?
5: Io non aggiungerei niente. Io voglio solo non guardare più questo brutto passato e ascoltare la sua voce meravigliosa. Si vede dalla luce che emana che è bravissimo.
0: Gian Gianni, con cosa ci delizierai le orecchie oggi?
6: Oggi canterò l'inno della nazionale del Perù.
0: Ah, che scelta originale. Ascoltiamo allora il talentuosissimo Gian Gianni che canterà l'inno nazionale del Perù.
6: Poro poro po Perù Perù. Poro poro po Perù Perù.
0: È tormentone, tormentone.
3: C'è su Spotify.
6: Poro poro po Perù Perù. Poro poro po Perù Perù. Poro poro po Perù.
3: Funziona anche col cantante di FIBA, senti.
6: Poro po Perù Perù. Poro poro po Perù Perù. Poro poro po Perù Perù. Poro poro po Perù.
0: Gran finale, Perù.
3: Ha fatto la pernacchia. Questa è una citazione, di la verità.
0: Lavoro.
5: Su TikTok
0: sei un talento, si vede che hai studiato, sei arrivato preparato. Io non so per quale motivo, ma mi sento in dovere di fare questa azione. Siete d'accordo, colleghi?
3: Assolutamente d'accordo.
0: E allora premo il tasto d'oro perché

0: campione dell'universo, campione di Dio, campione della Madonna, campione!
1: Vabbè, allora ritendo la prossima volta.
0: Non fare il modesto Gian Gianni. Vieni qui che siamo ai saluti, ringraziando i nostri fedelissimi telespettatori. Diamo appuntamento alla prossima puntata su Italias.
1: Rai 2.
0: No. Italias.
1: E i 5.
0: No. Italias. No Talent. Slegate il merda, dai.
2: C'è uno che non applaude lì,
3: No, in realtà...
0: Uè, scemo coglione!
3: È stata un'esibizione agghiacciante, non è il vino...
0: Aprite gli idranti, addosso al Novax, figlio di puttana! Aprite gli idranti!
3: Ha mentito, ha detto che era un pompiere prima!
0: Vergogna! Autopompati, figlio di puttana! Vaccinatelo 40 volte, sto

0: Rai Ficco, in collaborazione con Produzioni Production, presenta La Catumba.
1: La Catumba.
0: I protagonisti, Salvietto Mestruofuori e Pino, Barbara Buscetta è la Zingara, Little Tonno è il Dottor Leoponi, tratto dall'omonimo romanzo di Edgar Allan Povero. Adattamento cinematografico, Tazio Nuvolari. Regia di Padre Pio, da Pietralcina. Voce narrante, Angelo Non Svelato. Ehi, oi, mi senti? Senti, stupido, parlo con te. Ti avviso che se non paghi il canone, io ti inculo con la sabbia. Uomo avvisato, culo salvato. È sera e siamo in quell'idilliaco e ridente mondo sotterraneo che è la linea rossa della metropolitana di Milano. Tutti spippolano sul cellulare e c'è una mignotta col singhiozzo che sonda il pacco di un cinese con quello che sembra proprio essere il piede mummificato di una nana. In un angolino, un distinto uomo in giacca e cravatta siede composto con le mani giunte sulla valigetta 24 ore. Il suo nome è Pino, e perciò è così che lo chiameremo. Una zingara che passa di carrozza in carrozza chiedendo l'elemosina si ferma proprio davanti a Pino.
2: Fazzate la carità, uno poveri zingara che ogni tanto rapiscono bambino nel supermercato. Fazzate la carità, signore, una spizzola per favore.
3: Mi dispiace, non ho nulla.
2: Vi pregono, sono una famiglia poveri.
3: Ho detto che non ho nulla.
2: Una spizzola, signora, vi pregono.
3: Orca puttana, ho detto che non ho un gran cazzo di niente. Non mi rompere i coglioni, brutta stronza. Ehi.
4: Che persona
3: orribile. Yogi è veramente un bastardo. Ho sempre preferito Bubu.
2: Malvagio, cattivo, io ti maledico. Tu hai la catumba.
3: No, ferma, torna indietro. Che diavolo è la catumba? Che cos'è la catumba? Mi scusi, lei sa per caso che cosa è la catumba? Che cosa mi ha fatto? Voi lo sapete? Chi sta suonando questi cazzo di tamburi?
0: È trascorso un mese e siamo nello studio del dottor Leoponi, medico psichiatra e panificatore per hobby. Pino entra nello studio tutto trafelato, brutto, sporco e con due occhiaie grosse così.
3: Dottore, mi prego, l'aiuti. Dottore, la prego. Non mi è chiaro chi devo pregare e chi mi deve aiutare o chi debba essere aiutato. Deve essere l'effetto della catumba. Dottore, mi prego, no.
5: Oh!
3: Non riesco a fare questa frase di apparente semplicità. E Lucilla sta morendo da ridere. Ehi! Dottore, l'aiuti. Boia. Porco Iale.
6: Ma è facile, è una battuta.
3: Non so perché non mi viene.
7: Leggerla, che ce l'ha sotto gli occhi.
3: Non riesco a leggerla. Dottore, perché io prima pregherei e poi chiederei aiuto.
7: Inverti.
3: Dottore, mi prego. Marco. Dottore, mi aiuti, la prego. Sto impazzendo.
5: Oh, addirittura, e come mai?
3: Adesso le spiego. Il mese scorso una zingara mi ha lanciato una maledizione e da allora mi è capitata una sfiga dietro l'altra e poi ho come dei tamburi dentro la testa che suonano 24 ore su 24. Ehi.
5: Dei tamburi?
3: Esattamente. Lei non li sente? Fanno tum tum tum tum tum tum.
5: Capisco. E per caso questi tamburi le ricordano quelli del film Jumanji?
3: Sì, sì, esattamente. Sono proprio quelli. Quando stanno per essere risucchiati dentro il gioco, ricorda la scena?
5: Ah, allora si spiega tutto. Caro mio, lei ha la catumba.
3: Oddio, la catumba! Che diavolo è la catumba? Devo essere preoccupato?
5: È una maledizione piuttosto comune, nulla di cui preoccuparsi. Prenda questo. Scatumbin. Lo prende in goccia due volte al dì e vedrà che le passa tutto.
3: Svelto, me la dia subito. Non ne posso più di questa dannata catumba. La prendo subito. Oh cavolo, forse è già passata. Non sento più i tamburi. Grazie, grazie, dottore Dottorino.
5: Dovere, dovere. L'avverto però, lo scatumbin in gocce può avere un piccolo effetto collaterale.
3: Un effetto collaterale? Di che cosa stiamo parlando?
5: Nulla di cui preoccuparsi. Ma una persona su un milione dopo la prima dose si trasforma in un...
1: Cincischione.
8: Cincischione.
0: Improvvisamente Pino ricomincia a sentire i tamburi e viene attraversato dalle tipiche convulsioni che precedono la trasformazione in cincischione.

0: Ehi, ehi!
1: Cicischione! Cicischione! Cicischione! Cicischione! Raggia Smith! Guarda sto cicischione! Ehi, ehi, ehi!
2: Cicischione! Cicischione!
3: Dio no! Cicischione a forma di bubu!
4: Quello è Yagi! Io sono bubu!
3: Oddio, allora è peggio!
2: Cicischione! Destino della merenda! Dottore Merda!
5: L'essere decentrebrellato annienta il povero dottore, distrugge la clinica e in men che non si dica rade al suolo l'intera provincia di Milano prima di autodistruggersi, passando un weekend a Rovigo. Che questo ti serva da lezione, caro abbonato moroso, sbrigati a pagare il canone, altrimenti... Katumba! Katumba! Katumba! Sì, la zingara è mia sorella. E se non paghi il canone, Katumba!
6: Io sono il Ranger Smith.
4: Non sono stato io a prendere i gessini, io faccio solo i pompini nei bagni pubblici.
0: E io prendo la metà. Ehi, ehi, ehi!
7: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con il Comune di Torino e le discoteche del posto, presenta Cavalca Via, la classifica dance di Gabri Pontifex.
2: Gabri Pontifex.
3: Minchia, zio Fane! Ciao a tutti, io sono il vostro Gabri Pontifex e questa è Cavalca Via, la classifica più potente del mondo, né? Qui nascono le hit e qui se hai una tua produzione di un certo livello non esitare a mandarmela, né? Preferibilmente a mano, così possiamo conoscerci e magari vi facciamo firmare anche un contratto dove vi legherà per tutta la vita. I vostri proventi saranno miei, ma poi vediamo anche se vi diamo qualcosa, ma tranquilli perché sarete pagati ogni 6 mesi, ma solo se supererete i 30.000 euro annui, altrimenti poi ho le spese di ufficio, quelle robe. Ma andiamo avanti, né? Perché scala di 2 posizioni Paparella Gay, ma poi ha accelerato ed è andata alla 2ª posizione, ma poi è uscita dalla classifica, ma è subito rientrata alla 1ª posizione, ma poi non si capisce il perché ed è ritornata alla 2ª posizione, quindi Caputo, ma chi l'ha scritta te questa classifica?
4: Sì, Gabri.
3: Ah, ho capito. Faccio io allora.
5: Nuova entrata!
3: Alla 3ª posizione arriva una nuova canzone veramente devastante, veramente assurda. Questa è una musica trap, una musica innovativa italiana, sta spaccando in tutto il mondo. Lui è Young Signorino con
6: Alfa alfa alfabeto a u a u a u a alfa alfa alfabeto rap pa pa pa pa

0: accanto. Minchia, porca puttana, ne esce cartella come una vecchia mugnaia putrefatta in calore a 90 gradi con dietro 6 cinesi pronti a mangiarla viva. Questo penso che sia veramente una grande genialata. Bravissimo, bravissimo, bravissimo. Ma adesso attenzione, perché qui trattiamo un argomento attuale, veramente incredibile. È una canzone che parla di una cosa seria, il tradimento. Lui è Steady K con Marco vs Stefania, Lo Yogi.
1: Pronto?
2: Ehi.
1: Ehi.
2: Sto a posto?
1: Sì.
2: Senti, stavo pensando, ma se venissi anch'io in Messico?
1: Anche no.

0: storie.
1: Ascolta, bastarda di merda.
2: Anche no.
3: Minchia, ma quanto spacca questa traccia! È veramente incredibile. Adesso la metterò in download gratis a tutti quanti sul mio demo drop. Fatelo, entrate subito perché è a pagamento, ma costa solo. Vabbè, andiamo avanti, sentiamo un messaggio.
4: Ciao Gabri, sono Danti. Ascolta, io sto aspettando il bonifico per la canzone Che ne sanno i 2000. Mi avevi detto un anno fa che mi avresti fatto subito il bonifico, ma qui non vedo ancora nulla. Potresti ricontrollare?
3: Fammi sapere. Taglia, tagliato.
5: Sì, Gabri.
3: Benissimo, arriva la numero uno ancora per questa settimana. Arriva DJ Papera con Paparella Gay alla posizione numero 1.

0: Minchia, zio fa, sei troppo potente, la classifica di oggi è veramente incredibile. Vi ricordo che potete scrivermi via mail al mio indirizzo elettronico ambararaci ciccocco tre civette sul comò che facevano l'amore con la figlia del dottore, il dottore si chiamalo taxi @gmail.com. Bene, siamo arrivati ai saluti, ma prima attenzione, perché tenterò questa settimana un nuovo record. Mi farò incendiare con un lanciafiamme durante un mixaggio con 7 CDJ 2000 Pioneer, quelli che hanno lo schermo elettronico e i dischi che non servono a un cazzo. Allora, sei pronto, Caputo?
1: Sì, Gabri.
0: Mi raccomando, non facciamo bagianate questa volta.
1: No, Gabri.
0: Guarda che l'altra volta sono stato male.
1: E non mi hai dato i soldi.
0: Allora, adesso lo vedi, lettore?
1: Sì, Gabri.
0: Ok. Quando io premerò...
1: Sì, Gabri.
0: Quel tasto lì...
1: Sì, Gabri.
0: Non dico la parola perché sennò tu parli.
1: Sì, Gabri.
0: Questo qua, quello che ho scritto play.
1: Sì, Gabri. Sì, Gabri.
0: Oh, questa è come brucia. Ah, la brucia, eh. Oh, buona. Sì. Guarda, la cioccolata calda che si fonde, incredibile.
1: Sì, Gabri.
0: Oh, buona. Sono una candura.

0: Lo Zoo di 105.
1: Il canone paga sto porco di canone merda. Rai Charles, il canale Rai per i non vedenti, in collaborazione con Produzioni Truffazzi, presenta La passione di Suma. I protagonisti: Aureliano Aurei è Aurelio, Lia Aurelio è Aurelia, Aurelio Scopacani è Aurelian, e con la partecipazione straordinaria di Publio Antonio Summa negli stracci di se stesso, tratto dall'omonimo romanzo di Giulio Cesare Ragazzi. Adattamento cinematografico, Bud Spreco. Regia di Nino Frankenstein. Voce narrante, Angelo Non Svelato. È l'anno 13 di nostro signore Peppiniello o Panettiere Magico. Siamo a Roma, patria del traffico e dei bocchini a occhi aperti. La città eterna brulica di vita. Schiavi, liberti e cittadini romani si dirigono chi qua, chi là, un po' a caso, come se fossero le comparse di un film prese su all'ultimo momento. Fra tutti ne seguiamo tre. Sono Aurelio, Aurelia e Aureliano, tre borseggiatori che hanno in mente un piano diabolico.
2: Oggi è giorno di crocifissioni.
3: E questo vuol dire che tutti si ammasseranno lungo la via Appia per partecipare al massacro.
4: E noi invece se scopava un cane?
3: No, idiota, noi ci mischieremo tra la folla approfittando del caos per alleggerire i babbei delle loro borse piene di denari.
4: E poi se scopa un cane?
3: Questo lo vedremo poi. Intanto dividiamoci. Io vado di qua, voi andate di là. Ci ritroveremo al covo al tramonto.
1: Aurelia va di qua, mentre noi seguiamo Aurelio e Aureliano che vanno di là, mischiandosi fra la folla accalcata per sputare, picchiare e insultare i condannati a morte di passaggio con le loro croci in spalla.
5: Pezzo di merda, stronzo! Bastardo, vaffanculo! A sacco le pucce, a merda! Merda, merda, merda! Juventino! Juventino!
6: Hai sputato?
5: Toveri di stronza!
7: Pezzo di merda, stronzo!
5: A sacco le pucce, a merda! Ma che schifo che sono! Juventino!
8: Non dacci tua, no!
5: Non è vero che sono Juventino!
1: I due borseggiatori stanno per mettersi all'opera quando vengono ammaliati dal passaggio di un condannato a morte che sembra soffrire molto più degli altri.
9: Ah, soffro! Ah, come soffro! Abbiate pietà, vi prego! Ah!
2: Oh, Aureliano, guarda che passione che ci mette quello lì!
4: Ho visto, ma chi è? Che reato ha commesso?
10: Quello è Publio Antonio Summa e non ha fatto nulla! È semplicemente un masochista. Si è offerto volontario per la crocifissione.
9: Ah! Ah, guarda! Guardatemi!
1: Porca puttana, va ammesso, Antonio Summa muore e soffre veramente bene.
9: Ah, come soffro bene! Ah, eccomi, ma sto soffrendo!
2: Accidenti, soffre veramente bene.
4: Non riesco a staccargli gli occhi d'addosso.
2: No, sei diventato ricchione, non è ricchione.
4: No, no.
11: E perché?
4: E perché?
11: Volge sempre.
4: Non riesco a staccargli gli occhi d'addosso.
9: Soffro! Come soffro! Abbiate pietà, vi prego!
1: Completamente catturati dal superbo spettacolo di acuta sofferenza di Summa, i due borseggiatori si dimenticano completamente del motivo che li aveva portati lì, fino a quando non vengono raggiunti da Aurelia, carica di refurtiva.
3: Aurelio, Aureliano, ma che fate lì impalati? Non avete rubato neppure un centesimo!
2: No, è che c'è gente che soffre troppo bene per non guardarla.
4: Infatti, guardala anche tu, è un vero spettacolo!
1: In preda a una furia cieca, Aurelia smette i panni della ciociara antelitteram e si trasforma in un Marco Tullio Cincischione. Attenzione! Avviso per tutti i fan di questa meravigliosa serie. Oggi, in via del tutto eccezionale, potrete assistere al Cincischione magistralmente interpretato da Letizia Puccioni, detta la donna polpaccia, con la bici col tetano.
3: Non ci posso credere, non ci posso credere!
10: Cincischione!
2: Romanesco, però. Cincischione! Romanesco, romanesco,
10: Cincischione! Cincischione,
2: Cincischione.
10: Ah,
2: Sì, meglio, meglio. Cioè, più, può venire meglio, è più cincischione. Cincischione.
6: De gonfio, cincischione. Ambedi sto pezzo di merda. Cincischione, cincischione.
1: E fa strage dei due compari prima di avventarsi sul responsabile della loro distrazione.
6: De gonfio.
5: Muoio, cincischione, romanetto. Proprio prima della coda alla vaccinare.
10: Cincischione,
1: sulla prolungata agonia del condannato scorrono i titoli di coda. Ma ecco che Summa risorge all'improvviso, solo per un'altra volta divorato da un branco di cani randagi.
9: Muoio peggio di così.
1: Potremmo andare avanti ad ammazzarlo e farlo risorgere all'infinito, ma i fondi di Mamma Rai scarseggiano. Dunque, caro abbonato, se vuoi continuare a gioire delle sofferenze del povero Summa, ti resta solo una cosa da fare: paga il canone, pezzo di merda.
9: Murino!
1: Ok, va bene, ancora un po', dai. E poi non osate dire che la Rai non è generosa.

0: Benvenuti a Italia's No Talent!
1: Senti il tubo, senti il tubo! Oh, il tubo!
0: Il tubo! Mi fa sempre tanto ridere lui col suo tubo, ma abbiamo anche una fantastica giudichessa!
2: Ma buongiorno! Se continuate col tubo non posso smettere di ridere!
0: Bene, bene, tanti concorrenti, tanti incapaci. A proposito, facciamone entrare uno subito. Che c'è? Che succede?
1: Tanti concorrenti, tanti giudici, ma un solo tubo! Senti, ce l'ho io!
2: Ti prego, smetti!
0: Ma allora, potresti scorreggiare su quella panchina che ti abbiamo installato? Perché a me fai tanto ridere.
1: Ma non so dove lasciare il tubo. Lo vuoi tenere tu?
0: Posso?
1: Non me lo usare però, eh?
0: Posso?
1: No, vedi che... Lo vedi che sei tentato di usare il tubo mio?
0: Sono...
1: Non lo devi girare.
0: Va bene, promesso.
1: Tienilo bene in verticale.
0: Allora,
1: vado sulla panchina a scorreggiare.
0: Vai e...
1: No! Adesso devo ridere pure io.
0: Guarda, guarda, sta entrando un paffuttello.
1: Stronzo grasso.
3: Salve a tutti.
2: Brutto!
0: Merdo!
3: Non...
1: È una brutta presentazione questa.
3: Ho avuto un sacco di...
0: Ma scusa, scusa, non avevi un costume da indossare, una maschera, qualcosa? Ora non vorremmo fare body shaming, però sei brutto come la cacca.
1: Sei massimo body shaming!
3: Questo è soltanto uno dei mille problemi che ho, infatti volevo dirvi che è tutto a posto, in famiglia.
1: Hai per caso una storia triste da raccontare?
3: No, sono anche
1: peccato.
3: Ricco. Sono ricco, ho una famiglia bellissima, ci amiamo tantissimo.
1: Faccio delle domande importanti per sapere se puoi vincere un talent show. Sei stato rapito?
3: No.
1: Sei mongo?
3: No.
1: Sei zoppo?
3: No.
1: Hai una malattia incurabile?
3: No.
1: Sei stato lasciato da poco dalla fidanzata?
3: No.
1: Tuo padre ti picchiava?
3: No.
1: Hai problemi di droga?
3: No.
1: Allora come cazzo lo vinci un talent show?
2: Almeno sei sordo?
1: Hai un tubo?
3: No. Però sono molto bravo a cantare.
0: Dai, dai, dai, cosa ci canti, coglione?
3: Allora, io... Coglione mi sembra un po' troppo, però va bene. Comunque, va bene, se avete finito con le vostre angherie, io andrei con la performance. Scusate, sì, che appoggio il mio violino.
1: Ehi, l'ha appoggiato sul tubo!
3: Cosa?
1: L'ha appoggiato vicino al tubo,
3: No, non mi permetterei mai. È uno, è due, è tre. Is this the real life?

0: Che schifo, che schifo! Vergogna!
1: Ho suonato quattro strumenti
2: per buttarmi nel Vesuvio.
0: Vergognati, è un insulto per i musicisti che vengono qua a esibirsi ogni sera. Vergogna!
1: Sono l'unico al mondo che suona quattro
2: strumenti. Tu hai risparato a Kurt Cobain.
1: Visto che ride per insultarmi.
2: Hai ordinato anche una vasca su Amazon. E tu hai questa vasca?
0: Tu hai prescritto le droghe Elvis Presley, merda!
1: Morto di infarto.
2: Bastardo, guidavi tu la... guidavi tu l'aereo dei Lina Skynard, bastardo!
1: Questo sì. Potrebbe anche...
0: Dai, dai, dai, fuori dai coglioni. Facciamo entrare il secondo concorrente.

0: Ciao.
1: No, ti prego. No, non lo dire di nuovo, perché qua sono tutta un bollore già.
2: Ma sai che anch'io che sono maschio sento come un prurito in mezzo alle gambe.
0: Sì, io sono Giovanni.
1: No, ti prego, no, fermati, ti Giovanni. Prego, ti prego.
0: Giovanni. Ho tanti problemi.
3: Si tanti vede problemi, Giovanni,
0: tanti problemi. Ho 10 dita.
2: Porca miseria.
0: Un solo naso.
2: Porca miseria.
0: Ho gli occhi marroni. E quando canto però mi sento vivo.
1: Questo Giovanni,
4: una roba veramente mi ha toccato.
1: Aspetta, tiriamoci su col tubo un po', perché se no...
3: Ah, col tubo avevo già buttato giù 3 righe, me le faccio tutte io.
2: Senti Giovanni, guarda,
3: anzi me le faccio col tubo.
1: Che ridere.
2: Giovanni,
3: sì, non guarda, mandare neanche Giovanni, ha già vinto.
2: Cos'hai preparato per noi, anche se non
0: una
2: serve?
0: Una frittata. L'ho portata per
1: È il mio piatto preferito.
3: Io ho suonato
1: Giovanni.
3: 4 strumenti contemporaneamente.
2: Fuori merda!
0: Che devo fare?
2: Cantare, prego, prego. Il pubblico è tutto tuo, vai.
0: Canto un pezzo dei Queen.
2: Prego.
3: Canto un pezzo di dei Queen.
0: Mi manchi quando fa finta
3: non
0: di star niente, ma mi manchi. Posso andar via né morire, ma non
3: anche in italiano, non sono i Queen.
0: Perché quel viso che ora mi manchi.
2: Capolavoro! Signori, è inutile che siamo qua a perdere tempo, credo che siamo tutti d'accordo.
3: Ma non ha cantato qui!
2: Sto per premere il tasto d'oro perché lui è campione del mondo! Campione di Dio!
1: Bravo Giovanni!
2: Campione della Madonna! Campione dell'universo! Campione di sempre, per sempre e di sempre ancora! Ma porca bravura!
3: Ma guarda, succede, però con calma, perché sanno comunque bambini.
0: Non è andata bene?
3: No, hai vinto, hai vinto!
0: Scusate,
3: io ho suonato 4
1: ancora
3: strumenti.
1: Tu!
3: Ma non dovevamo vederci più.
5: Ma fa pure le battute, papà.
2: Dai, ragazzi, non perdiamo tempo, lasciamolo qua da solo. Vai, ciao.
3: Allora, esercitati con la tua canzone. Mi monchi. Dai, di le mani.
0: Oh, siete andati via? C'è nessuno più in teatro?
3: Ecco, ti volevi fottere il mio tubo, ridammelo! Bastardo!
0: Fa ridere veramente, devo essere sincero.
3: Guarda. Oh.
0: Adesso ho capito il successo. Ha scorreggiato, vero?
3: No, non ancora, tira il dito.
0: Tubo. Le fa comando.
6: Radio 105.
7: Hey! 105.
6: Hey! Lo Zoo di 105.
8: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Tony, ma lei ma ancora ti puzza l'alito?
9: Oh, che cazzo?
2: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
9: Ma stai scherzando, mazza. Ah, io non ho denti marci, tutti muriamo.
2: Ah, non hai denti marci?
9: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
2: ti
9: pulito.
2: Nascono i porcini a te lì sotto, cioè i lumi.
9: Ma i pulcini ce li nascono a te sotto le ascelle, non a me.
2: Ma i pulcini, i porcini.
9: Ma i porcini che stiamo qui, addirittura mezzo alle galline.
2: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
9: Tu sei svasato.
2: Io
9: non connetti
2: dritto.
9: Più tu ormai.
2: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
9: No, tu sei sconvolto. Tu incida agli altri dischi a far diventare sconvolti.
2: Vedi che non si capisce un cazzo?
9: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
2: Madonna mia.
9: È l'alito tuo che è bene.
2: No, l'alito mio è sano.
9: Sì, come il culo tuo è sano.
2: Madonna.
9: Tu sei sconnesso.
2: Non fai una battuta che sia una.
9: Ma la tagli sempre tu una.
2: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
5: C'ha ragione Leone.
9: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Guarda, allora io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Ma chi dici che c'ha ragione?
5: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
9: Ma io ho fatto 4 anni di chiusa. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
2: Certo.
9: Che
2: certo.
9: Cazzo è che dice? Certo. Ma non rompete le palle tutte e due.
2: Che schifo che fai.
9: Ma stai mica, zitto.
7: Non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite due cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
9: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato a terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E dopo che fa il cameriere?
7: È proprio sfigato.
9: Sì, sì, mo ne sto facendo il terzo sfigato, mazzo.
7: Bravo.
9: Una, questo è su di te però, Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
7: Ma sì. Arrangiati, io tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
9: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3000 cose.
7: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3000 male.
9: Ne faccio
7: tanto. Fai 3000 dischi e su 3000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
9: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
7: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
9: Ma io faccio 38 LP, non posso.
7: Belli, cazzo.
9: Quello che viene, viene.
7: Ah, sì, così, a caso.
9: A casa,
7: porca. Allora, Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
9: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
7: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi
9: dischi? È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
7: Ma figo.
9: L'ho lanciato io a lui.
10: Faccio una musica rapida underground. Come mi viene, mi viene. Musica di me stesso e medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
11: Lo Zoo di 105.
10: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Lo Zoo di 105 presenta Vita da Influencer. Viaggio nel degrado umano espresso nelle storie di Instagram attraverso lo spietato cinismo del condottiero di un esercito di proletari. Vita da Influencer. Conduce il Musazzi.
3: Eccoci qua, oggi alla grande, oggi un insieme di influencer che sembra facciano a gara chi spara la puttanata più grande, che poi sembra quasi che questi si vantino, si gongolino, si esaltino nella loro ignoranza. Per me questa è follia totale. Dai, bando alle ciance che mi sono già polverizzato i coglioni nell'introdurre questa manica di stronzi. Iniziamo.
4: Allora ragazzi, oggi sono qui per fare il tutorial di come mettersi una felpa. Il tutorial di come mettersi una felpa. Allora, prima cosa, dovete infilare la testa. Dopo aver infilato la testa, potete infilare sia il braccio sinistro, il primo, o il braccio destro. Potete anche scegliere. Tira un po' sulle maniche, vi aggiustate le spalle. Dai, qui,
3: Ho capito, ma è seria questa qua? No, perché veramente io non capisco più se questi ci prendono per il culo o sono seri. Questo video oltretutto mi è stato mandato, quindi purtroppo non ho la minima idea di chi sia questa qua, ma sono certo che abbia almeno 500.000 di followers, considerato il fatto che più sono capre e più sono seguiti. Ma poi, dico io, per la puttana, c'è bisogno di fare un tutorial su come mettersi una felpa? Perché a questo punto non ne fai uno anche in cui spieghi come sedersi o come bere l'acqua? Perché non ci illustri quali sono i giusti comportamenti per andare a cagare? E a tal proposito di cacca, voi pensate che io scherzi, ma sentite questi due influencer, uno dietro l'altro, che cosa dicono mentre si fanno le storie al cesso?
5: Buongiorno, io sto facendo la cacca.
6: Se mi stesse chiedendo sì, questa è la mia posizione da cacca, e sì, faccio la cacca nuda, scusate. E sì, faccio la cacca nuda, scusate.
3: Lorenzo Riccardi, buongiorno, io sto facendo la cacca. 1,2 milioni di followers che ti guardano e tu te ne esci con buongiorno, sto facendo la cacca. Ma tu meriti di essere risucchiato dentro al cesso e finire a fare colazione con le tartarughe ninja per tutto il resto della tua vita? Ma non è una situazione umana questa qua, dai. E quell'altra subito dietro, come cazzo si chiama questa qua? Beh, Greta De Santis, 215.000 followers, che racconta a tutti che lei caga nuda. Eccola, la sento, sta arrivando, mi sta salendo la bestemmia, ce l'ho qua sulla punta della lingua, pronta a partire. No, passiamo al prossimo, per favore, prima di fare un disastro in onda. Grazie.
7: Scusate se sono un po' poco attiva in questi giorni, ma settembre è un mese veramente molto impegnativo a livello lavorativo, perché ci sono tutte le fiere, tutte le novità, eccetera eccetera, quindi bisogna stare sul pezzo.
3: Ma come? Ma cosa? Ma che cazzo stai dicendo? Scusate se sono assente perché ci sono le fiere e bisogna stare sul pezzo. Ma il pezzo, per la puttana, dobbiamo farcelo noi per sopportare le vostre puttanate continue, dai. Ma Carolina Dallari, 271.000 followers, che cosa vuol dire poi che ci sono le fiere, devi prepararti? Ma cosa? Non è che quando c'è la fiera dell'artigianato a Milano io prendo ferie per una settimana perché devo concentrarmi meglio? Boh, figa, io veramente sono sbigottito.
8: Gli ulivi con l'uva per l'olio. Gli ulivi con l'uva per l'olio. Non è uva, non è uva questa.
9: Ma com'è che si chiamano questi? Non è uva. È uva? Cioè, nel senso, no, sono gli ulivi con sopra olive.
3: Qua cosa vuoi dire? Cioè, una che pensa che l'uva cresca sugli ulivi e faccia l'olio, che cosa vuoi dire a una così? Ditemi voi, che cosa puoi dire? Una così parte già sfavorevole come si sveglia la mattina vuol dire che ti puzza proprio la vita, hai la cultura di un melograno, che poi qua non è neanche cultura, queste sono nozioni di base, sopravvivenza. Valentina Verni ha 263.000 followers, lo sai che le banane non crescono nel culo dei cammelli, vero o no? Perché a questo punto metto in dubbio proprio ogni cosa con queste persone qua. Io non so per quanto tempo potrò andare avanti ancora, cioè di questo passo mi viene un infarto prima dei 40. Io non capisco, siamo giunti anche oggi alla conclusione e veramente chiudo con il sangue che mi gocciola dalle orecchie, roba che mi viene voglia di emulare Van Gogh, cioè porca troia che disagio, io mi appello alla vostra intelligenza, cioè veramente a voi va bene seguire queste persone e renderle ricche e famose, no perché se la risposta per sbaglio dovesse essere sì, fatevi vedere da uno bravo perché... Questo è un agglomerato di merdame totalitario proprio. Io resto comunque, come sempre, fiducioso nel genere umano e so che prima o poi cambieremo tutto questo. Perlomeno mi piace pensare di poterci riuscire un giorno. Ciao proletari, e prima di seguire qualcuno, meditate sempre.
2: Alla prossima puntata di Vita da Influencer con Il Musazzi.

0: This is the zoo, only for you. Il canone paga sto porco di canone merda. Rai Charles, il canale Rai per i non vedenti, in collaborazione con Produzioni Truffazzi, presenta l'Indovinellista. I protagonisti: Pierfattaccio Braccio di Cazzo e Flavio, Nadia Fintoslava e Flavia, Ugo Francica Cava è l'Indovinellista. E con la partecipazione straordinaria di Summa nelle spoglie di se stesso, tratto dall'omonimo romanzo di Gisuè Inculato. Adattamento cinematografico Iva Zanicchi, regia di Puff Dildo, voce narrante Angelo Non Svelato. Siamo in un'angosciante camera sotterranea, più o meno alla profondità in cui si mettono i morti, che sono quelle persone che hanno smesso di essere persone per diventare con tutta calma terriccio. Distese sul pavimento ci sono appunto due persone che sono ancora persone, pur essendo prive di sensi. Ovvero, quelle facoltà che ci incatenano a questa fottuta valle di lacrime e che sono cinque, come i cereali e le ditina delle manine delle bamboline. I nostri malcapitati eroi sono Flavia e Flavio, due sconosciuti ora legati da una solida catena. I due si svegliano.
1: Oddio, dove sono? Che cosa è successo? Perché questa catena?
2: Se dovesse azzardare un'ipotesi, direi che qualcuno ci ha rapiti per farsi qualcosa di non bello né legale.
0: L'arguta Flavia ha ragione. Infatti un vecchio televisore davanti a loro si accende, mostrando il volto pagliacciosamente mascherato di misterioso personaggio. Dietro di lui, quello che sembra essere un panchinaro del Napoli, è legato a una sedia sconvolta da violente scariche elettriche.
3: Aiuto!
1: Madonna, che brutto!
3: Perché io ho fatto solo parti di gente che muore.
1: Fai parti di uno che sta per morire a causa delle scosse elettriche.
2: Non devi fare le scosse elettriche.
1: Le mettiamo noi con dei suoni appositi.
3: Ok. Tripla presa! Aiuto! Aiuto! Urbaia! Il voltaggio eccessivo! Stacca, stacca! I volt! Aiuto!
4: Flavio, mi presento. Sono l'Indovinellista. Avete 10 minuti di tempo per risolvere il mio indovinello, altrimenti farete la fine di questo poverello.
3: Aiuto! Aiuto! Aiuto! Aiutatemi!
1: Dannazione, io li odio gli indovinelli.
2: E io invece non voglio fare la fine di quel pezzente legato alla sedia elettrica. Indovinellista, sa, spara! Qual è questo indovinello?
4: Allora, fossi in voi, non sarei tanto ansioso di iniziare, che l'indovinello è diabolico. Non riuscirete mai a risolvere. Ma visto che me l'avete chiesto, eccolo qui il mio inspiegabile enigma. Posso viaggiare in tutto il mondo restando sempre in un angolo. Cosa sono?
1: Il francobollo! È ovvio, no?
2: È il francobollo!
5: Mannaggia la c***a, ma porco non era così facile! Ma non è possibile, ho rapito 60 persone, solo sto stronzo non ha risolto l'indovinello.
3: Francobollo! Aia! È francobollo, lo so anch'io! Aia! È francobollo!
0: La catena che lega Flavio e Flavia si scioglie e i due fuggono via tutti contenti, lasciando il povero Summa fra le grinfie dell'indovinellista.
3: Soffro molto, moltissimo! Sto urlando! Sto anche chiedendo aiuto!
0: Il tentativo di fare il furbo non giova affatto al buon Summa. Al colmo dell'ira, l'indovinellista si trasforma infatti in un cincischio horror.
5: No, mamma mia, questa cosa veramente...
6: Oh cincischione,
3: Siciliano, oh cincischione.
5: Oh,
6: Oggi cincischione.
7: Mi piace questo cincischio napoletano.

0: E mentre ci godiamo la meritata agonia di Summa, Mamma Rai è triste e piange, perché molti, troppi, ancora non hanno pagato il canone dell'anno scorso. Questo è l'ultimo avviso. Caro abbonato, non per scelta. Se non ti metti in regola, il prossimo Summa potrai essere proprio tu.
1: Tutti Summa me fai a morire.
0: Paga il canone, fettuccina di merda.
2: Radio 105.

Mannaggia questa pioggia! Eh sì, piove sempre ed è previsto brutto anche il weekend! Eh sì, sono proprio stanco, meno male che venerdì! E nel fine settimana cosa fa? Si reca al mare! No, questa volta sai, io sono un gentiluomo, ma mia moglie purtroppo non c'è, quindi mi sparerò un po' di seghe. Porca troia, che sincerità, ingegnere! Non mi aspettavo che lei fosse una persona così onesta. Ma sì, dai, si sa che anche lei va a puttane. Una sera fumando sul balcone l'ho vista con un bel troione. Non era proprio un troione, era una lontana parente di mia moglie. E comunque complessivamente lei si faccia i cazzi suoi.

0: Spero tanto che sia così e che non siate andati nemmeno protetti, perché mia moglie ha una rarissima forma di candida che non si cura.
1: E infatti si legge in faccia che lei ha una candida pericolosa.

0: polizia.
1: Oh, ah, oh, è ripartito l'ascensore.
2: Meno male, siamo salvi.
0: È stato molto molto piacevole questo viaggio in ascensore.
2: Potrei dire la stessa cosa, mio caro ingegnere, lei è un tipo ok.
0: E ovviamente

buona serata. Buona serata anche a lei. A lei e famiglia. A lei e sua figlia. A lei e famiglia. A lei e sua figlia. A lei e sua zia. A lei e sua madre.

0: Galipoli, la città dove la gente parla tutta come Gali. Galipoli.
1: Radio 105.

0: Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
3: Chiudi, Donà, che vuoi dire?
2: Donà, scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
3: Cioè?
2: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Io fa 31 anni già che sono qua.
3: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
2: So che deve succedere qualche cosa, però.
3: Anche lo zoo?
2: Ma dicono, ma dove?
3: E dimmi cosa?
2: Che devono cambiare, però.
3: Cioè?
2: Che ne so, adesso vai alla profondità.
3: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
2: Chi ti ha mostrato? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
3: A chi?
2: Alla mafia. Sì, qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico.
3: Ma c'è la certezza.
2: Adesso, allora, io ho registrato una cosa su Rai 2, bellissimo. Quando andrà in onda, io ti dico. Allora,
3: Guarda, andate.
2: No, perché l'hai visto tu, capisci? Se io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo, se non va in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelle delle leggende.
3: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
2: Vogliono levare un po' di cose.
3: Un po' di persone.
2: Però, capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto? Io ne ho visto le ieri, ne ho visto qua. Ho visto,
3: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
2: Direttore di Rete 4.
4: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
2: Però voilà, sempre queste
5: cose. Il direttore di 4 che cazzo c'è?
2: Perché sa media 7. Però dicono. E dicono, vabbè, cazzo vuoi che dica.
6: Lo Zoo di 105.
7: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta Il commissario Smontalbano, con la partecipazione straordinaria di Super Comparsa nei panni dell'agente Peppe Comparsa.
8: Commissario, c'è il professore sospettato dell'omicidio del suo assistente.
9: Bene, bene, fallo entrare, agente comparsa.
10: E ammesso co!
8: Aia, una fitta al buco del culo! Ah, che male!
11: Che gli preso l'emorroide, esplosa l'emorroide?
8: Troppo dolore.
11: È troppo dolore.
8: Aia, una fitta al buco del culo! Ah, che male!
9: Il linguaggio, agente comparsa, il linguaggio.
8: Mi scusi. Aia, una fitta al buco del culo! Ah, che male!
9: Il linguaggio, agente comparsa, il linguaggio.
8: Mi scusi, commissario, ho avuto una fitta.

0: Prego.
1: Mi scusi, commissario, ho avuto una fitta improvvisa in mezzo alle natiche.
2: Ma chi se ne frega, vattene via. Lo perdoni, professore. Prego, si accomodi. Piacere, il commissario Smontalbano sono.
3: Buongiorno, molto onorato di avere la conoscenza a te, signori polizia.
2: Mi rinfreschi la memoria, professore. Lei è ordinario di letteratura italiana nella più prestigiosa università dell'isola, dico bene?
3: Inga, io insegnante del brevicaggio a notte giovane, che poi vanno a dire quello che ci scrivo dentro i libri, capito? È chiaro che ci ha vinto, ci dico, figlio di merda. Torna la prossima volta che ci ha l'aggiunto meglio il libro italianese, ho capito?
2: Professore, vedo che lei è un uomo di grande cultura e intelligenza, quindi sarò franco. Lei è l'unico sospettato per l'omicidio del suo assistente. Tutti gli indizi puntano verso di lei. Quando troveremo l'arma del delitto, lo spillone che ha perforato il cuore della vittima, per lei sarà la fine.
3: Scommessare, non me ne dà la faccia. Se vuoi giocare a certe scopate, ci dico io che posso sospendere dello giusto,
2: eh?
3: Ma ci dico anche, non ha capito?
2: No.
3: Commissario, non me ne dà la faccia. Se vuoi giocare a carte scopate, allora ci dico che posso sospendere dello giusto. Ma ci dico anche che l'arma d'ammazzamento non ce la troverete mai, perché io spillone non me ne metto nascosto in un posto che non ci guardate mai.
2: Professore, lo ammetto, lei parla bene, molto bene, e sarà pure un genio, un erudito, una mente superiore alla mia. Ma come tutte le persone di grande intelligenza, ha commesso un grave errore. È stato troppo superbo.
3: Ma che dici? Non la capisco, parla come spari.
2: È molto semplice, professore. Io so dove ha nascosto lo spillone col quale ha ucciso il suo assistente.
3: E me lo dice, ho curioso.
2: L'arma del delitto in questo momento si trova nel culo dell'agente comparsa, dove lei gliel'ha infilato mentre entrava. Per questo l'agente comparsa ha sentito quella fitta al buco dell'ano.
3: Bravo, bravo, l'ho capito. Bene, ho casa risolto, me ne posso andare ora?
2: No, professore. Lei è in arresto.
3: Ah, cazzo, pensavo di averla fatta franca.
1: Mi faccia capire, commissario. Quindi il professore mi ha infilato l'arma del delitto in culo mentre entrava.
2: Esatto, agente comparsa. E ora dobbiamo recuperarla.
1: Siete un purgante. Io vado in bagno.
2: Chiamate immediatamente il dottor Manone.
1: Cioè, non capisco dove vogliamo andare.
4: Buongiorno, sono il dottor Manone. Dov'è il buco del culo in questione?
1: In che senso?
4: Ah, sei tu che hai buco di culo di bisogno?
1: E mi ricordo di lei, ci hanno visti anche in un film.
4: Sono Manone, molto
1: sì, no,
4: piacere.
1: Sì, quello lo vedo anche.
4: Molto piacere.
1: Non le agiti davanti che sono anche un po' brutte da vedere.
4: Preferisci con la sinistra?
1: Che cosa? Scusa?
4: Dice, preferisco che faccia di piacere con sinistra.
1: Piacere in che senso?
4: Piacere, piacere, Manone, Manone.
1: Ah, pensavo una sega, mi perdoni. Sa.
4: No, io devo togliere il piccolo spilletto di suo buco di culo.
1: Ah, lei ha portato le purghe?
4: No, no, io faccio tutto con moto artigianale che viene di Tirolo, vuole vedere?
1: Cioè mi carica in spalla e mi fa saltare?
4: No, tu bevi la grappa e io ti invio il braccio in culo. E poi facciamo cambio, eh?
1: Ma la grappa?
4: Sì.
1: Ma è buona oppure?
4: È grappa di genziana.
1: Barricata?
4: No.
1: Allora no, dai.
4: Però lei può fare paricatura.
1: In che senso?
4: Gliela metti del culo.
5: Il commissario Smontalbano.

0: Lo Zoo di 105.
1: Oddio, sto muovendo!
2: Il canone paga sto porco di canone merda. Rai Charles, il canale Rai per i non vedenti, in collaborazione con Produzioni Truffazzi, presenta Summa Cum Laude. I protagonisti: Pierino Fogliamongola è Pino, Jean-Claude Vannacci è Pino, Pancreatina Bestemmioni è Pino Femmina, e con la partecipazione forzata di Antonio Summa nei panni dell'assistente del professor Aristorpiole, tratto dall'omonimo trattato di Evaristo Fotilostia. Adattamento cinematografico, Papa Mammone III, regia di

0: Terence Hitler, voce narrante, angelo non svelato. Siamo a Bologna, città dell'eccellenza in fatto di stronzi di cane. Ci guardiamo attorno. Gli antichi edifici medievali ben si mescolano alle innumerevoli cacche di cane sapientemente distribuite sui marciapiedi o appena dietro l'angolo, pronte a essere calpestate. Ah, dimenticavo, Bologna è anche nota per i tortellini e per i pompini, ma le cacche di cane sono proprio l'orgoglio della città. In giro c'è più figa di quanta ne meriterebbe un santo. Questo perché Bologna è la città universitaria per antonomasia e siamo in periodo di esami. I pompini che ti fanno a Bologna non te li fa nessuno. Tra le migliaia di studenti che fanno lo slalom fra le merde canine, ne seguiamo tre. Sono Pino, Pino e Pino Femmina. Tre matricole che devono sostenere il temutissimo esame di storia della marmellata del professor Aristor Piole.
1: Oddio, ho un attacco d'ansia. Dicono che l'esame del professor Aristor Piole sia il
2: Aristor,
1: più di...
2: Aristor Piole, c'è l'accento.
1: Hai ragione. Oddio, ho un attacco d'ansia. Dicono che l'esame del professor Aristor Piole sia il più difficile di tutta la facoltà.
3: Gaia, sono 20...
2: C'è scritto già, ok?
4: Che nome è Gaia?
2: C'è scritto già.
3: No, ho detto Gaia. Già, sono 27 anni che mia cugina cerca di...
4: Fa ridere perché lui non sta recitando.
2: No.
3: Io non sto leggendo, leggo la prima lettera e poi vado dritto. Ci riprovo. Già, sono 27 anni che mia cugina cerca di superarlo.
2: Tranquilli ragazzi, ho sentito dire che il professore è via per un convegno e l'esame ce lo farà il suo assistente.
1: Quello lì è proprio un coglione.
3: Eh sì, hai ragione.
0: Siamo nei locali del Dipartimento di Discipline create a bella posta per annientare la vostra fiducia nell'umanità. Da una porta che oserei definire tale, escono Pino e Pino, reduci dall'esame e visibilmente abbattuti.
1: Io sono stato bocciato.
3: Anch'io, cazzo! L'assistente è ancora più figlio di puttana del professore!
2: No, non ditemi così! Se non passo questo esame perderò la borsa di studio e dovrò tornare in Molise a scannare i maiali con i denti nella fattoria abusiva di mio padre!
3: Ma non ti preoccupare, Pino Femmina, vedrai che ci riuscirai!
1: Sì, noi facciamo tutti il tifo per te perché ti vogliamo veramente molto bene.
3: Vai, forza, facciamo il tifo per te!
1: Pino Femmina!
3: Pino Femmina!
1: Pino Femmina!
3: Pino Femmina!
2: Forse voglio tornare in Molise!
0: Timorosa e preoccupata, Pino Femmina percorre il tappeto di cacche di cane che conduce all'aula d'esame. All'interno, l'assistente del professor Aristorpiole la accoglie con quella faccia di cazzo che tanto bene abbiamo imparato a conoscere.
5: Bene, signorina, non perdiamo tempo. Mi parli della differenza ontologica fra marmellata e confettura?
2: La marmellata può essere fatta solo con agrumi, mentre la confettura può essere fatta con qualsiasi frutto ortazzo, purché non sia un agrume.
5: Oh, finalmente qualcuno che sa rispondere a questa domanda. Complimenti, signorina, lei è bocciata. Lei è bocciata.
2: Bozzata? E perché?
5: Si è dimenticata di menzionare le percentuali di zucchero. 20% per la marmellata e 35% per la confettura. Lei è un ignorante, signorina. Una vera ignorante.
0: L'insulto tocca una corsa sensibile nell'animo di Pino Femmina. Sconvolta dall'ira, la studentessa si trasforma in un cincischione fotovoltaico e, con somma ironia, riduce in confettura il malcapitato assistente.
2: Cincischione.
3: Adesso c'è ombra, non c'è sole.
6: Cincischione.
3: È ritornato il sole.
2: Cincischione.
5: Si sta alimentando e quindi più si alimenta più muore. Si è stoppato.
6: Ah, che dolore, però si è stoppato. No, sta riprendendo! Sta riprendendo il sole! Che brutto il sole! Oddio! Una nuvola, una nuvola! Eccolo! Ah! Oddio, no! No, nuvola, non muoverti! Non muoverti! Ah! Aia! Ah, il cinciscone fotovoltaico! Sole di merda! Ah! Aia! Ah! Però come bio solidale!

0: L'inquadratura si alza sulle tegole di merda di cane della città. In cielo appare un'enorme astronave del progetto spaziale RAI. Centinaia di altre stanno sorvolando la penisola proprio in questo momento, con l'incarico di polverizzare chiunque non sia in pari con il canone. Non puoi scappare, non puoi nasconderti. Ti troveremmo comunque. Fatti furbo allora. Paga sta porcata di canone.
1: Cincischione.
2: Radio 105.
3: Yeah. Yo.

0: È una cosa mondiale.
1: Oggi è la giornata mondiale della lentezza.
2: Ok ragazzi, la missione di oggi è quella di far accettare la lentezza agli italiani, che ormai corrono sempre più velocemente. Per farlo però mi servirebbe l'immagine di una persona estremamente lenta. Ce l'ho! Davide Mengacci! Allora aspetta, mi concentro. Voglio diventare Davide Mengacci! Voglio diventare Davide Mengacci! Voglio diventare Davide Mengacci! Ecco, sono diventato Davide Mengacci! Adesso possiamo telefonare alle persone! Signora!
3: Pronto?
1: Pronto, signora!
3: Buongiorno, chi parla?
1: Sono Davide Mengacci!
3: Oh!
1: Come sta, signora?
3: Bene, grazie!
1: È contenta di sentirmi?
3: Sì, sì!
1: Lei contenta?
3: Senta, ma vuole dire qualcosa?
1: Sì, io sarei interessato a venire da lei oggi per riprenderla con la telecamera mentre cucina da mangiare. Che dice?
3: Ma io oggi esco, non sto qua, mi vengono già a prendere, già...
1: Noi le portiamo tutta la spesa gratis.
3: Non è possibile, non sono disponibile.
1: E lei cucina?
3: Questa settimana sono impegnato, è tutto programmato.
1: Lei di solito, signora, come si veste in casa sua, signora?
3: In casa mia mi vesto secondo come mi va il cervello, mi dice il cervello.
1: A volte va in giro nuda?
3: No, a me queste cose non esistono.
1: Non va mai in giro con il buco del culo senza mutande?
3: Le donne proprio depravate fanno queste cose.
1: Pronto? Oggi è la giornata mondiale della lentezza.
4: Pronto?
1: Pronto?
4: Pronto?
1: Signora, buongiorno.
4: Buongiorno.
1: Sono Davide, mi ha riconosciuto?
4: No, non ti conosco.
1: Davide Mengacci, signora, buongiorno.
4: Buongiorno.
1: Senta, lei è di Bari, vero?
4: Di Bari, sì, certo.
1: Ma è vero che i baresi sono dei terroni di merda?
4: No, perché? No, non è così. No.
1: Perché qui a Milano
4: sì.
1: Sostengono che i meridionali
4: ecco.
1: Sono come la merda.
4: No, non è vero.
1: Però quando vanno in giro hanno lo stesso odore del buco del...
4: No, non so niente queste cose.
1: Cioè, i pugliesi hanno un odore corporeo simile al cazzo.
4: Beh, devo lasciarti per mio marito.
1: Al cazzo. Oggi è la giornata mondiale della lentezza.
4: Pronto?
1: Pronto, signora!
4: Con chi parlo?
1: Buongiorno, sono Davide, signora, mi ha riconosciuto?
4: No, forse si è sbagliato numero.
1: No, signora, sono Davide Mengacci. Come sta?
4: Cosa cerca?
1: Volevo sapere se lei fosse disponibile per fare delle riprese mentre lei cucina da mangiare. Tra l'altro è la puntata dedicata al couscous.
4: E ma io sono pugliese.
1: Ma infatti io, per metterla a suo agio, signora, verrei in casa sua con 14 marocchini.
4: Sì, per fare cosa?
1: Se lei potesse accogliere me e i marocchini in,
4: no,
1: in disabilié.
4: Sì, te l'ho messo a te, a tua moglie e tutta la razza tua.
2: Ha messo giù? Io sarò lento, ma la signora è velocissima a fare la bastarda di merda,
0: Lo Zodi 105 presenta Pornebab.
5: Amore, io esco!
6: Vai via?
5: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
6: Quando stai via?
5: Non lo so, un'ora?
6: Perfetto!
5: Ci vediamo dopo allora!
6: Mi dedico a due cose!
5: Sì, lava i piatti!
6: Certo, certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
0: Benvenuto su Pornbab, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
7: Ciao, Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
6: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
7: Burro e acciughe.
6: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
7: Ostriche e champagne.
6: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
0: Pornhub. The spiration is in the thick.
7: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
7: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
6: Sì.
7: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
6: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
7: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
6: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
8: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
8: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
6: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
7: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
6: Puttana.
7: E intendo proprio qualunque cosa.
6: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
8: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
6: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita alle case popolari, spaccala sta merda.
7: Molto volentieri.
6: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
7: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
6: Oh, dai, ambrogio foga.
7: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
6: Venga a me.
8: Anche tu mi fai impazzire.
6: Impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
8: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
6: Sì, spaccagliela sta bastarda.
7: Andrea, prendimi ora.
6: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera.
8: Dai. Oh cazzo.
6: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
8: No, porca troia, porca puttana.
6: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
8: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
6: Ma che schifo.
8: Aria.
6: Ma che schifo, ma che cazzo.
8: Eccomi. Scusa.
7: mi hai fatto attendere un bel po', eh?
6: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
7: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
6: Non se l'ha anche lavato.
7: Sì.
6: Aspetta.
7: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
6: No.
7: Scusa, vista.
6: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
8: Tutto a posto?
6: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
7: Sì, più o meno.
6: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
8: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
6: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
7: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
6: Minchia.
8: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
7: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
6: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
8: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
7: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
8: Oh, porca merda. Mi viene da...
6: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
7: Oddio, anche a me, anche a me.
9: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
8: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
7: Con l'happy ending!
8: Vaffanculo, puttana!
6: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
6: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
6: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica.
6: L'ho presa su Amazon.
9: Valuta il film.
6: Una merda.
0: Porn Bob. The spiration is in the fic.
10: Rai Spreco presenta
11: Chi l'ha svisto?
12: Chi l'ha svisto?
13: Chi l'ha svisto?
14: Chi l'ha svisto?
15: Chi l'ha svisto?
10: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
9: A volte una sfiga atroce può trasformarsi nella più grande delle fortune. E proprio questo era accaduto a Jettato Rognacagna, entrato nel Guinness dei primati come l'uomo più sfortunato del mondo. Purtroppo, dalla sera dello scorso 17 giugno, di questa autentica calamita per eventi nefasti si sono perse completamente le tracce. E proprio il giorno prima che il suo popolarissimo canale YouTube prendesse fuoco per l'ottava volta, facendogli tagliare l'ennesimo prestigioso traguardo in fatto di sfighe inspiegabili. Ma chi è davvero Jettato Rognacagna? Per scoprirlo, dobbiamo fare un salto all'indietro di 43 anni. È la notte del 1 novembre del 1982, quando Pier Brodo Rognacagna, becchino di talento e provetto pilota di ciabatte, si accoppia con Crisantema Oibò, aspirante nana appena evasa dall'ospedale psichiatrico per chiattone di Pavia. I due fanno all'amore nella magica atmosfera del cimitero comunale e 9 mesi dopo viene al mondo Jettato. Purtroppo durante il parto entrambi i genitori muoiono strangolati dal cordone ombelicale, così Jettato viene cresciuto dalla nonna materna. Pisellona Roberto Baggio, che nome è?
16: Pronto?
7: Sì, pronto?
16: Sono Ocane.
7: Lei è Ocane?
16: Sì.
7: Oh no.
16: Sono qua con un porco, no.
17: Salve signora, si ricorda di noi?
7: Come?
17: Sì, io sono quello del maiale.
7: Sì, me lo ricordo.
17: Ciao signora, sono merda.
7: Immaginavo, sì. Sì.
17: Oh, non si confonda, io sono quello del maiale, lui è quello del bovino e lui c'ha le galline.
7: Sì.
17: Sì, che fanno tanto sterco dal cui il nome è un merda. Oh,
7: immaginavo, sì.
17: Allora,
7: sì.
17: Abbiamo un problema.
7: Immaginavo, dica.
17: Non riusciamo più a trovare...
7: Sì?
17: Il cane.
7: Sì, un cane.
17: Hai perso il cane, oh porco. Sì, ho perso io il cane. Oh, non si confonda, è mio il cane.
7: Sì.
16: Perché anch'io che sono merda avevo il cane. Avevo questo cane da caccia e tutti... Che bello il tuo cane, oh merda. Quindi il cane è...
17: Oh, non faccio un casino. Il cane perso è il porco.
7: Sì.
17: L'altro cane, quello di merda,
16: è nel canale.
7: È nel canale?
17: È morto nel canale.
16: No, il cane sta nel canale, no? È canale. Gatto nel gattale, il pollo nel pollale. Facciamo due richieste separate?
7: Sì, o... magari fate una cosa, cercateli un po' voi e poi richiamate. Facciamo così.
17: Però se qualcuno chiama per il cane mio...
16: Che sì? Specifichi bene. Ho trovato il cane.
17: Il mio è un dalmata.
7: Ah, che carino.
17: Allora, il dalmata è di cane.
7: Sì.
16: No, il dalmata è di cane, cane.
17: Mi hai chiamato due volte per cognome?
16: No, mi sono spazientito perché non hai capito.
17: Ah, oh, scusa.
7: Palmieri ha ceduto.
10: Chi l'ha svisto? Chi l'ha
7: svisto? Viene iattato, viene cresciuto dalla nonna materna, pisellona Roberto Baggio, la prima a notare l'incredibile sfortuna che sembra tormentare il povero nipote. Arrivato a 30 anni, iettato, ha già al suo attivo 627. Abbiamo un'altra telefonata, ho paura. Pronto?
12: Salve, sono un bartenders.
7: Ah, salve.
12: Credo di aver trovato un cane.
7: Ah, un cane? Noi stavamo cercando Iettato Rognacagna, non è lui un cane proprio?
12: Ma ho visto nella televisione adesso che stavo...
7: Sì.
12: Come sento?
7: Può smettere di shakerare?
12: No, mi sto facendo una sega.
7: Ah. Arrivato a 30 anni, Iettato ha già al suo attivo 627 fratture scomposte, 112 licenziamenti, 43 aggressioni di marsupiali, 16 fidanzate stroncate da un fulmine e o mortalmente trafitte da cormorani in volo a bassa quota. Un'interminabile sequela di incidenti domestici lo ha già privato dell'occhio destro, di tutte le falangi delle dita che iniziano per consonante, di entrambi i capezzoli e della parte di cervello che serve a destreggiarsi con l'ano. A causa di un errore informatico mai corretto, il suo conto corrente è in rosso di circa 6.000 miliardi di euro e i calciatori della sua squadra del cuore, l'Atletico Pavia, muoiono tutti puntualmente il giorno del loro 23° compleanno. Depresso, escluso da tutto e da tutti, quasi per disperazione, Iettato decide di riprendere col telefonino le immancabili e numerosissime sfighe che gli capitano durante la giornata. E grazie al successo, Iettato era riuscito a realizzare il suo grande sogno, comprarsi un tritacarne industriale capace di tritare in pochi secondi un quantitativo di carne pari al peso di un uomo. Quella dannata sera, Iettato doveva appunto collaudare il suo nuovo acquisto. Ma di lui, al momento dell'arrivo delle autorità, chiamate dai vicini che avevano sentito urla lancinanti come di un uomo che viene tritato, dicevamo nessuna traccia. Solo molta, molta carne tritata frammista a qualche brandello di vestito. Insomma, il caso è avvolto da un grande mistero e le ricerche del Rognacagna proseguono a tappeto, purtroppo finora senza alcun risultato. Noi di Chi l'ha svisto ci rivolgiamo dunque al nostro denutrito pubblico. Chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Iettato è pregato di contattare la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail. Pensavo fosse un capo indiano e invece era ligabue@chilasvisto.it. Alla prossima puntata!
16: Oh, porco! Andiamo a farci un cicchetto?
17: Va bene! Andiamo a casa mia o a casa tua?
16: No! A me piace di più andare a casa di... Oh, porco!
10: Chi l'ha svisto?
13: Only for you. No, no, no. This is Zoo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ciao a tutti ragazzi e bentornati a Molo Provo. Sì, eccomi finalmente nella mia prima live qui su Twitch dopo le vacanze estive. E per dare un senso a questa cosa, anche se questa cosa un senso non ce l'ha, per questa prima diretta voglio subito spaccare, sì. Ah, ti pareva che non c'era lo spirito che scriveva spaccare il cazzo?
2: Invidioso.
1: Dai, dai, vi voglio prestare tutti bene che facciamo una bella reaction, sì! Hashtag reaction, dai! Allora, oggi proviamo insieme quest'app che è molto di tendenza, che è l'app di DAZN, no? Che praticamente quest'anno tutto il calcio sta qua sopra questa applicazione, quindi l'italiano è interessato. Quindi guardiamo insieme in diretta il big match di stasera tra Napoli e Juventus. Boh, dai, colleghiamoci subito, accendiamo l'app. Benissimo, guarda, stanno entrando in gamba adesso. Questa emozione vera, ragazzi. Il vostro Molo Prof non vi mente. Brvdi, brvdi. O come cazzo si dice? Dai, dai, dai, che sta iniziando. Vai, vai, zit, zit, zit. Come si vede bene, bro. Leggermente sgranato, però. Ma si blocca. Vabbè, aspettiamo un attimo che si sblocca. Tanto ancora stavano facendo i cus saluti, le foto. Ma è col di Morata, mo subito, me lo so perso, me lo so, aspetta, vediamo il replay. Eh no, cazzo, si blocca il replay, mo, no, mo che faccio? Refresh, dai F5 che me lo perdo, dai, dai. Mo, sta ricaricando la pagina, eccola qua.
3: Scendere, bene, la 2, tocca sponda lunga a centralizzare.
1: Mobile,
3: sin troppo.
1: Ma te, che noi. Che rompimento di palla. E refresh, no, no, dai, aggiorno sto cazzo. Mori part. Sta lo spottino prima della diretta.
4: Il momento il play roll. Per praticare l'autopalpazione dei testicoli.
1: Palpazione dei testicoli. Che sponsor è la palpazione? E vabbè, dai, mi tocco la palla. Basta che mi fai vedere la Juventus. Eccolo, eccolo, eccolo. Dai, dai, dai. E qua ragazzi, qua proprio ci scoppia il cuore dell'emozione. Se sente proprio l'adrenalina. Guarda, guarda, guarda. Mo sta facendo la cosa pericolosa.
5: Colpo di testa.
1: Mo ancora si è bloccato. E c'è cazzo che c'ha un Parkinson l'applicazione. E refresh, dai, mi sto perdendo tutto quanto. Refresh. Oh, ritornato.
4: Il momento ideale per praticare l'autopalpazione dei testicoli.
1: Ma dopo l'autopalpazione. O strizzamento di coglione. Ah, dai,
4: si
1: dai.
4: Può sentire più facilmente se c'è qualcosa di anomalo.
1: Oh, eh.
5: Ci arriva Scendi! E poi. No! 1-1!
1: Un gol! Gol! Ha fatto gol un Napoli! No, si è bloccato di nuovo, bastardo! E non ti puoi bloccare tutta la volta, affangul! Dai, dai, refresh F5, mo salti il test, forse usa un refresh!
6: Sì, quindi abbiamo visto
1: torna.
6: Che siamo arrivati all'apcemento.
1: Ma è questo che?
6: Cosa? Tra di loro,
1: un golf? Ma che c'è se chi gol? Un gol te lo devi infilare, la mazza numero 7. Voglio il calcio, voglio, non il golf.
6: La nostra preoccupazione è
1: che faccio? Riavvio l'applicazione dall'inizio. Scusate ragazzi, sono costretto a riavviare, un momento. Ecco, mo è tornato. Oh, finalmente la partita. Vai. Mo, questo che è? Avellino Foggia. E chi è la finale del torronio di Avellino Foggia? Del 96 pure. Calcio nostalgia. Chiede riuscito. Avellino Foggia. E vabbè, riavvia Mangù. Ah, ma finalmente, ecco lo sponsor.
4: Il momento ideale per praticare l'autopalpazione dei testicoli è dopo.
1: Ancora
4: quel
1: coglione da toccare la palpazione, vabbè, oh guarda, mi sto pigliando a pugni i coglioni, lo vedi? Guarda, mi piglia a pugni, cazzo! Me la fai vedere la partita, Tremona? Oh. Ah, eccolo, torno.
5: Fischia tre volte il rapido.
1: No, è finito.
5: Napoli batte Juventus 2-1.
1: 2-1, abbiamo perso. E io non ho visto un cazzo da giù. Che abbattimento. Che truff. E questo non si doveva chiamare DAZN, si doveva chiamare Delusione. Non ho visto un cazzo, non ho visto. Però sai che sti sponsor dei coglioni c'hanno qualcosa di subliminale, si vede, che c'ho una voglia di farmi un dreamone. Beh ragazzi, vi saluto che mi è partita sta voglia di farmi un mezzo proprio prugnone davanti a Pornhub, eh? Dai, anzi me l'accendo subito Pornhub. Ciao ragazzi, ciao!
3: Spigola destra sinistra, ma poi
1: beh, ubiliare giocare, pure su Pornhub
2: un pochettino, vediamo.
1: Siete luci, che brutta figlia.
7: Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Scassa parola. Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttanine.
2: Scassa parola e vai a cagare.
3: Buonasera a tutti. Buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Campione, non storpi la sigla del programma. Ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda. È il signor di Lerda da Grato Soglio. Cutù, cutù, cutù,
4: Cutù, cutù, cutù.
5: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
3: No, John... si chiama di Lerda.
5: E però il terzo nome si chiama Cutù.
3: A lei c'ha anche un terzo nome.
5: Il terzo nome,
3: cioè,
5: come
3: è un principe lei?
5: Mio padre Narciso.
3: Bene, bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate lì, come cazzo
6: quello
3: si chiama?
6: Sì.
3: Con la lettera A. Recidere un arto.
6: Amputare.
3: Ma ma si amputi il pene, faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
6: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
3: Guarda, guarda, il pubblico può testimoniare. Al tre, una bella risposta a questo signore. Uno, due, tre.
7: Vaffanculo.
3: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor di Lerda.
5: Vedi qua?
3: Sì.
5: Biberò?
3: Biberò?
5: Bicazzo.
3: Bicazzo, bravissimo. Bravissimo. E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
6: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
5: Certo.
6: Verrazza è mai da una borraccia.
5: La borraccia non è.
6: Io non ho mai visto nessun ciclista
5: non
6: con un bicazzo
5: in borraccia.
3: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
8: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
3: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
8: Di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
3: Ma no, ma no, no, no.
5: E vai alle scarpe, gli
3: quelli
5: anfibi.
3: Vengono usati dai militari, mi scusi. Signor di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
5: B! Bibite!
3: Le bibite!
5: B! Banane!
3: Le banane!
5: B! B! B! Lascia la tua sorella fare B! Le B! B-ne.
3: Bravo! Oh, infatti, si
5: io
3: sa, esistono...
5: Io non ho mai visto un piacere respirare con le bocchine!
3: Ma come? No, di? Ma non faccio l'invidioso! Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine!
5: Voglio!
3: Certo, bravissimo! Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
6: La coccinella!
8: Cosa no? Cosa no?
5: Coccodrillo!
6: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso! Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa!
3: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico, 1, 2, 3!
7: Vaffanculo!
3: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
6: Ma è la coccinella!
3: Potremmo porre la stessa domanda al signor di merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
5: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
3: Certo.
5: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
3: Ci
5: te murci, te stramurci, è tutta la famiglia tua.
6: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai.
3: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
6: Sì, è porta fortuna.
3: Bravo, signor di merda. Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
5: Ma è una vergogna!
8: Basta, si
3: alza. Spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
8: Il cardamomo.
3: Bravissimo. Vabbè, bravissimo. Lei è stato eliminato. Bravissimo.
5: Ma
3: quale cardamomo?
5: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
3: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
5: Zoccola.
3: Sì, giusto.
5: Zoccolona.
3: Giusto, eh.
5: E che c'ha Zec? Che c'ha Zec stu cazzo?
3: Bravissimo. Un'originalità, lei è un super campione e vince il signor di merda da Grato Soglio.
6: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
5: Ma lo dice sempre di piedi.
3: Stia calmo, faccia da pirla.
5: No, non arrabbiare.
3: Dica qualcosa.
5: Ma tu ne puoi andare a lavare il culo, vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.
9: Lo Zodi 105.
10: Le cose verissime. Le cose verissime. La la la na na na.
11: Ciao, cose verissime. So che state in trepidazione da giorni aspettando un nuovo contenuto. Ed eccomi qua, come un angelo della salvezza, a darvi tutte le info di cui vi nutrite, ormai schiavi della mia enorme saccenza. Ha ha ha! Ho la pelle d'oca della pelle d'oca. A parte le buttade da irriverente e giocoso intrattenitore, doti che ho scoperto di avere di recente al compleanno della mia cugina Menardini Giuliana, quando all'ennesimo gavettone contenente urine e feci di felino ho esordito con un verso divertente che ha spezzato gli astanti in fragorose risate. Oggi voglio farvi tremare seriamente con un contenuto che è wow. Sapete che la mia passione per il mistero mi ha portato a scavare profondamente nei meandri del web e mi ha portato anche guai, in quanto le mie ricerche non sono mai viste di buon occhio dai potenti e dalle società segrete che hanno spesso ordito veri e propri attentati alla mia credibilità. Ma io, come un ariete paffuto e con gli occhiali molto spessi, non ho mai mollato e ciò ha comportato la nascita di veri e propri moti di odio nei miei confronti. Ho la pelle d'oca. Ma mai avrei pensato di smascherare una così meschina macchinazione degli organi di Stato per nascondere le verità su fatti così pazzeschi. I fatti sono risalenti a prima della pandemia che sta flagellando il mondo e che ci ha costretti in casa forzatamente. Anche se per me le cose non sono ben diverse dalla normalità, in quanto obbligato dagli assistenti sociali a non potermi recare all'esterno della mia abitazione se non accompagnato dai signori del giallo pulmino. In questi giorni il signor Galliani Raffaele, il pulmista che sovente mi accompagnava a fare le cure con la pillola della serenità, accortosi che stavo sonnecchiando in auto, ha credo approfittato per cambiare percorso e all'altezza di una strada provinciale nei pressi di Vercelli ha credo avvistato qualcosa di anomalo sul ciglio della strada. Io fingevo di essere dormiente perché infastidito dal suo continuo borbottare cose di non mio interesse. Ad un tratto però la luce misteriosa che proveniva dal bordo della strada ha incuriosito anche me. Il povero Galliani si è fermato per controllare credo e ad un tratto una figura similumana dalle fattezze femminili, ma con dei grossi piedi e delle escrescenze artificiali sul petto e sulla bassa schiena, producente un suono vocale simile a quello di un grosso camionista, lo ha afferrato e condotto velocemente dietro un boschetto adiacente alla vettura parcheggiata. Ho la pelle d'oca. A quel punto, molto terrorizzato, ho necessariamente deciso di smontare dal veicolo e dirigermi subito per controllare i fatti. Mi conoscete? Io non temo l'ignoto. E lì ho assistito al tentativo di predazione di una figura mostruosa ai danni del Galliani Raffaele. Una scena agghiacciante. Il povero Galliani era rivolto verso delle piante in posizione avanzata, con il busto e con le braghe calate. La figura simil femminile stava cercando ritmicamente di ferirlo, perché i suoni prodotti dal Galliani facevano arricciare i capelli. Il poveretto urlava cose del tipo: «Ah, mi stai spaccando! Ah, mi rompi! Ah, ah, ah, no, no, così no, mi strappi il culo!» «Ho la pelle d'oca!» Quell'essere che probabilmente era un mostro di chissà quale dimensione, che si era travestito da donna e anche malamente, riproducendo dei profondi versi di sforzo, stava cercando di rompere qualcosa al povero Galliani. Io ho urlato nel tentativo di allontanare la bestia ed essa si è voltata verso di me. E lì ho visto l'enorme sonda purpurea coperta da una sottile membrana simil siliconica che la bestia stava introducendo all'interno del Galliani e sono svenuto. Mi sono svegliato a casa e il Galiani ha sempre negato l'accaduto, strizzandomi di tanto in tanto fortissimo i capezzoli. Ogni qualvolta ho cercato di narrare l'accaduto a qualcuno della mia famiglia. Chiaro segno di un tentativo governativo di zittire la verità. Ho la pelle d'oca. Se vi è piaciuto questo video, mettete un like e non perdete il prossimo video, dove lotterò con un pitbull inferocito coi farmaci per fare un TikTok epico.
10: Le cose verissime.
9: Lo Zodi 105.
12: Rai Spreco presenta
13: Chi l'ha svisto?
14: Chi l'ha svisto?
15: Chi l'ha svisto?
16: Chi l'ha svisto?
12: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
17: Un amore nato in chat, quello fra Babbeo Boccaloni e Natasha Radzirovsky, la ragazza bielorussa scomparsa a bordo dell'interregionale Minsk-Milano la sera dello scorso 8 maggio. Boccaloni, 58 anni, impiegato alle poste con lobby della verginità, aveva ormai abbandonato ogni speranza di trovare la donna della sua vita, quando, probabilmente Dio in persona, volle fargli arrivare un messaggino WhatsApp da un numero sconosciuto. Era Natasha, una ragazza bielorussa di 22 anni, uguale spiccicata a Scarlett Johansson all'apice della sua polposità, ma con un fratellino molto malato e bisognoso di cure dispendiosissime. Per Babbeo Boccaloni è amore a primo smile. Natasha è molto timida, al punto da rifiutare ogni videochiamata, ma gli manda spesso foto che la ritraggono in compagnia di Woody Allen, Ryan Gosling e altri personaggi famosi che stanno finanziando le cure del fratellino Misha, affetto da una grave forma di portafogliosi acuta. Spinto dalla gelosia, Babbeo si offre di supportare in toto le cure per il fratello di Natasha e inizia a inviare bonifici a raffica sul conto alle Bahamas di lei. Natasha mostra la sua riconoscenza rompendo tutti i rapporti con le star hollywoodiane e gli dichiara amore eterno. Abbiamo una prima telefonata, sentiamo.
18: Pronto?
17: Sì, pronto, buongiorno.
18: Sì, sono Trea Lipa.
17: Trea Lipa?
18: Sì, sono la socia grass di Dua Lipa.
17: Ha capito.
18: Le due isotrea che praticamente sono una lipa
17: e mezzo.
18: Sì. Infatti mi chiamano anche Trea Liposuzione.
17: Sì.
18: Che dovrei farmela, che sì, non entro più proprio neanche nella macchina.
17: E ci chiama per?
18: E niente, che mi è apparso che questo Babbeo, diciamo, è uno che proprio si fa spolpare.
17: Sì,
18: proprio. È proprio ingenuo. E niente, volevo dire che se gli piace la fica grassotta,
17: sì,
18: minchia, proprio lo mando in default bancario. Proprio lo riduco sul lastrico, ma 3 giorni, 4, proprio deve togliersi un occhio per tornare in barico, l'assegno in banca.
17: Ho capito, ma lei è una truffatrice seriale?
18: No, io sono la socio base di Dua Lipa.
17: Ah.
18: E proprio faccio le serate così, non ballo tantissimo per via della stazza.
17: Certo.
18: Però occupo tutto il palco, proprio.
17: Ah.
18: A volte anche fuori, un piede
17: sta fuori.
18: Lo tengo fuori che non sta tutto su. Niente, volevo approfittare anch'io dell'ingenuità di questo guglione.
17: Sì, se lo ritroviamo glielo faremo sapere.
18: Ah, non l'avete trovato?
17: Non ancora.
18: Ah, questo non è Chi l'ha trovato?
17: No, è prima, gli cerchiamo.
18: Ah, il prequel?
17: Sì, esatto.
18: Quanti capitoli stanno in sta cosa?
17: Fino a stasera, poi speriamo la prossima puntata lì.
18: Dopo sta Chi l'ha trovato?
17: Sì.
18: Ah, allora guardo, mi sono di inizio più tardi.
17: Più tardi.
18: Arrivederci.
17: Arrivederci.
18: Non le so tanto.
17: Non se le ricordo.
18: No, che le faccio in playback io.
17: Ah, ok.
18: Canto sempre 4, 5, 21, 34, 38.
17: Sì, però me lo dia, il ritmo dovrebbe sapere.
18: No, sono stonata io.
17: Ma è anche sorda?
18: Con una
12: Chi l'ha svisto?
17: Bene, dicevamo, una storia da romanzo che attendeva solo il suo lieto fine. 18 mesi e 120.000 euro più tardi, Babbeo Boccaloni manda un messaggino a Natasha chiedendole di sposarlo. Lei accetta e promette di venire in Italia subito dopo la grande operazione finale del suo fratellino, che purtroppo costa 80.000 euro. Abbiamo un'altra telefonata, sì.
19: Ecco, stiamo sorvolando l'aeroporto di Catania. Chiedo gentilmente a tutti i passeggeri di allacciare le cinture di sicurezza.
17: Scusi?
19: Torre di controllo?
17: No. Scusi, lei è in volo?
19: Sono il pilota Canestroni del Airbus 320 in volo da Milano a Catania.
17: Temo ci sia un'interferenza.
19: Lei è la torre di controllo di Catania?
17: No, siamo Chi l'ha svisto in programma. Siamo Chi l'ha svisto in onda alla televisione.
19: Ah, quindi ho il permesso di atterrare?
17: Veda lei, se non c'è nessuno.
19: Lo so, a vista non è che... Lei non può chiamare per piacere la torre di controllo di Catania?
17: Non credo, no.
19: Magari è una triangolazione.
17: Non ha un copilota che può aiutarla?
19: Eh no, mi è andato in bagno.
17: Ah.
19: Io devo atterrare. Atterro?
17: Ma c'è lei.
14: Carlo!
19: Scusi un attimo, il copilota.
14: Carlo!
19: Sì?
14: Carta igienica.
19: Sto pilotando, non è che... Sono anche con la torre di controllo che finge di essere un programma televisivo.
14: Carta igienica, Carlo!
19: Mi tiene l'aereo un attimo?
17: Ma io sono al telefono e sono in TV.
19: Ah, cazzo.
14: Carlo!
19: Questo è un problema.
17: Sì.
19: Allora devo scegliere. Allora, ammazzare 200
17: no.
19: persone di passeggeri o passare la carta igienica?
17: Io farei... No.
19: Va bene, vado a dare la carta igienica.
12: Il pilota ha preferito passare la carta igienica al collega e far precipitare l'aereo. Bravo, saggia decisione. Prima gli amici e poi il dovere.
15: Chi l'ha svisto? Chi l'ha svisto?
17: Dopo aver ipotecato la casa, Babbeo glieli manda e i due si danno appuntamento alla stazione centrale di Milano per coronare finalmente il loro amore. Ma dall'interregionale Minsk-Milano Natasha non scenderà mai. Il mistero della sua sparizione si infittisce di ora in ora. Il suo numero di telefono, fornito dallo stesso Boccaloni, risulta intestato a un certo Babù. Attenzione, c'è una nuova telefonata. Sì?
16: Sono il Sasquatch!
17: Chi? Sì?
16: Sono il Sasquatch!
17: Ad ogni modo, il mistero della sparizione si infittisce, dicevamo, il numero di telefono di Natasha fornito dallo stesso Boccaloni risulta intestato a un certo Babù, un cittadino pakistano morto nel 64 e all'anagrafe di Minsk non risulta nessuna traccia della ragazza né del fratellino. L'ipotesi di un occultamento di qualche servizio segreto straniero si fa sempre più largo. Che fine hanno fatto Natasha e il povero fratellino affetto da sportafogliosi? Noi di Chi l'ha svisto siamo più che mai decisi a riunire il Boccaloni con la sua amata e per questo motivo ci rivolgiamo a voi, cari spettatori. Chiunque abbia notizie utili al ritrovamento può inviarcele, previo bonifico di 50 euro, al mio indirizzo mail personale che è natasharaggiroschi@gmail.bahamas.
19: Pronto?
17: Sì?
19: Salve, senta, a che ora finite?
17: Abbiamo finito.
19: Oh, cazzo, vi danno le Tartarughe Ninja 2.
17: Ma infatti abbiamo finito, ora inizia.
19: Tra quanto esatto?
17: Non saprei.
19: Perché devo andare in bagno, prendere una birra, prendere le mie cose.
17: Poteva farlo prima?
19: Eh no, sono appena tornato al lavoro, sono venuto apposta, ho finito il turno prima per vedere Tartarughe Ninja 2. Che,
17: però,
19: che programma è questo?
17: Chi l'ha svisto?
19: Finisce adesso?
17: Sì,
19: ho fatto la boccata di birra.
17: Poi c'è la pubblicità.
19: Mi dia un timing.
17: Ma non so, 3 minuti di pubblicità?
19: Cazzo, 3 minuti non mi bastano, allunghi un po' il brodo.
17: Sì, però se continuiamo a stare al telefono lei non fa le sue cose.
19: Ho capito, voglio la sicurezza, non voglio prendere l'inizio. Quando fanno
17: quello lo vuole vedere?
19: Presente, no?
17: È una sigla che non esiste questa comunque.
19: Cazzo vuoi, non ho capito, sei tutto tu sai.
17: No, è lei che vuole.
19: Vabbè, dai, dammi un timing, cazzo.
17: 3 minuti, gliel'ho già detto.
19: 3 minuti esatti?
17: Sì.
19: Oh, se sono 2:57 ti trovo dove sei, eh.
17: Va bene.
19: Va bene.
17: D'accordo.
19: 3 minuti da adesso?
17: Sì.
19: Adesso, eh?
17: Sì, ora.
19: Ok, vado.
17: Bene, alla prossima puntata.
16: Riesco.
15: Chi l'ha svisto?
12: Avvisiamo i gentili radioascoltatori che l'aereo precipitato non ha registrato alcun morto o ferito, tutti vivi. Peccato che per via del problema al culo del copilota, i passeggeri erano totalmente ricoperti di merda. Ma la merda è bella. Miliardi di mosche non possono sbagliarsi.
20: Radio 105. Welcome to the zoo. Lo Zodi 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Lo Zodi 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
21: Pronto? Pronto? Pronto?
0: siete?
21: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
0: Sì?
21: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
22: Pronto?
21: Pronto, signora?
22: Chi parla?
21: Sono uno scrittologo, signora, c'è una lettera per lei, dedicato a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
22: Sì.
21: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo amore, facciamo
22: sì,
21: sesso.
22: No.
21: Lei si diverta con me perché guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case, due barche,
22: sì,
21: come da Lema. Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
22: Vabbè, io devo andare a lavorare.
21: No, dai. Senti, sì, usciamo insieme.
22: Siamo con i piedi per terra.
21: Trombiamo insieme, amore.
22: Sì.
21: Spariamoci una rivoltata
22: ciao,
21: in faccia.
22: Ciao,
21: ciao amore.
22: Ciao.
21: Baciami, amore. Ciao, ciao. Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
22: Porto.
21: Pronto?
22: Sì.
21: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
22: Guardi, ho scelto Pontano, l'ho ammazzato.
21: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
22: Pronto?
21: Pronto, signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
22: Pronto?
21: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
22: Sì, no, se la ficchi in culo.
21: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiud.
23: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
21: Ma c'è appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente alla lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto vattene.
23: E come chiudiamo stavolta?
21: Questo cazzo.
20: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.

donna barbuta, che schifo! Quando fono in pullman mi alfo per far vedere la vecchietta, per sembrare focialmente gentile, ma in realtà spero che quella vecchia il suono del vinile

strada mentre diluvia e lei non torna con te, fa follow bene. Vedi Napoli dal finestrino. Ed ora tocca a voi. Io lo fo che non fo, lo fo anche qua. Anche quando. Anche quando.

0: ed ora una canfone con un immenso ospite. Immenso perché è proprio enorme. È proprio una palla di merda, caffo. Signore e signori, lo chef Antonino Cannavacciuolo.
1: Allora, buongiorno Giova, grazie per questo invito.
0: Allora, chef, come si prepara un omelette?
1: Allora,

Allora, la mia canzone è dedicata a tutti quelli che vengono a fare il provino di Masterchef e devono avere paura, soprattutto quando dico mangano. Aspetta, questa la fo, questa la fo, 4 fifufa minuti. Forza allora, cantiamo la canzone.

0: torna a Napoli, che c'è sta un mare fuori.
1: Fifufa, e ora me ne vado a leccare un po' la mia patong.
0: Vai, vai! E fifufa!
2: Geova Beach Party! Geova Beach Party!
3: Geova Beach Party!

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Una serie TV che doveva chiudere i battenti al termine della prima stagione sarebbe rimasta nel cuore di miliardi di fan in tutto il mondo. Ma i produttori, evidentemente divorati dai debiti, hanno deciso di continuare e trasformare

0: trasformare questa figata in una delle più grandi porcherie di sempre. Trame senza senso, combattimenti imbarazzanti e il più delle volte svolti nel salotto della casa di Daniella Russo, come se non avesse porte e sistemi di sicurezza. Tutta questa merda è la terza stagione di Cobra Khan. Cobra Khan, il karate del Veneto. È un nuovo giorno per il Miyagi-Do, che ricordiamo, non è un ristorante all you can eat, ma un prestigioso dojo nella vallata californiana. Il sole splende alto su Los Angeles e mentre Daniel LaRusso presenzia un'importante riunione di autorivenditori, scopre che lo scapestrato Johnny Lawrence e quel sniffa mutandine di Chosen si stanno allenando nel salotto di casa sua.
1: Sei pronto? Che senso? Cosa ha detto, scusi, a casa mia? Come sta facendo? Che senso sta picchiando a casa mia, porca? Ma perché si picchiano sempre nel mio salotto? Amore, devo andare a casa, mi ha chiamato la sicurezza! Si stanno ancora pestando in casa mia! Ma cazzo, ma è grande sto posto, mi cerco una palestra!
0: Ebbene sì, è successo di nuovo. Incredulo dell'ennesima intrusione nel suo salotto, Daniel corre a casa.
1: Ma che cazzo fate a casa mia? Ma perché vi dovete sempre picchiare a casa mia, cazzo? Ma andate in un parcheggio!
2: Daniel, noi ci stiamo allenando per il grande torneo di Ucelai!
3: Scusa, madorla, a me mi pareva che se ci ammazzi se cai te cai, proprio?
2: È cambiato nome per esigenze di copione!
3: Ah, ho capito. Mi me ne sb***o di casa tua, ti sei pieno come un uovo di sgay, ripeto, sei pieno di soldi, che cazzo mi rompi i coglioni a me per quattro mobili di merda,
1: deficiente, mi avete rotto tutto il salotto, avevo solo mobili di design, ignorante di merda, adesso mi ricomprate tutti i mobili, altrimenti vi denuncio.
0: Calcolando che le finanze di Johnny e Chosen messe insieme non sarebbero bastate per una birra calda del discount, decidono di trovare un modo per sistemare i danni creati in casa.
2: Daniel, noi dobbiamo concentrarci per il grande torneo di fine mese, il torneo che decreterà il dojo più forte della Valley.
1: Ma non me ne frega un cazzo del titolo qua del dojo più forte di sto cazzo! Mica ci mangio queste frociate, una coppa di merda! Basta, basta, andate via! Sta roba del karate ha rotto i coglioni, cazzo! Doveva chiudere la serie già alla prima stagione! Adesso siamo ridicoli, dai! Anzi, dimenticavo, fuori dai coglioni!
3: Ascoltami, ascolta una roba, febbre gialla, viaria, ascoltami una roba, covid! E mi sa che però il Cacini de come cazzo si chiamilo de Daniel LaRusso di Garazon dammi che una sistemata a casa, altrimenti questo ci butta in mezzo alla strada. E soprattutto ascoltami bene, che è una cosa importante, non ci dai i soldi per fare il cande come cazzo si chiama cancellight boy.
2: Io d'accordo con te, ma noi non avere soldi, noi mantenuti da LaRusso, noi pezzenti di merda.
1: Bravo, ottima analisi, siete due pezzenti di merda.
0: Pezzenti e decisamente ignoranti decidono di correre all'IKEA e cercare di riarredare la casa di LaRusso con qualche mobile a basso costo, sperando che non si accorga della differenza.
1: Siete due pezzenti di merda.
3: Allora dai, c'è un po' uno dei galoppini che fatica in questo posto di roba di merda e compriamo quello che ci serve, quel pelato. Dai. Vara lì. Ciamo quello con la faccia da mongo. Tebe. Ciamo un po' quello con la faccia da bosegato. Traboia, dai, dica di venire qua.
4: Salve, come posso aiutarvi?
3: Allora, che è un problema? In pratica, abbiamo proprio sfasciato in minimi termini il salotto di un amico e diciamo che voglio ricomprare un po' di cose mi e la persona che sembra di pa qua, che però è normale ma ha solo gli occhi strani.
4: Salotto nuovo? Ok, allora possiamo iniziare con un comodissimo Pogan, divano tre sedute oppure bel Eken Asset, un funzionalissimo Vilmen Nolmiria,
3: Che cazzo sei, un incantesimo? Boia. Va bene, andiamo avanti, dimmi un po' da letti.
4: Letti e materassi, ci abbiamo il Malm, Hagusesund, Hellelsenstad.
5: Hai Hitler!
4: No. Siamo svedesi.
3: Senta, scusi, non è una cosa che se c'ha un materasso, se c'è un materasso, non è?
4: Abbiamo accessori e cose a casa.
3: Vai, ma andiamo con gli accessori.
4: Blaha just!
3: Tu e tua sorella, c***a.
4: Fagrik!
3: Tomare quel fagotto di merda.
4: Knoppopang!
3: Toppare quel sacco di lardo.
4: Spanst!
3: Tuo fradeo, quel sacco di pulci.
4: Passiamo a luci e lampade?
3: Passiamo, dai!
4: Smica!
3: Arstid! Questa mi sa che me la son ciavaricio una volta.
4: Tarnabira narap!
3: Questo è un gabibbo, eh?
4: Se preferite o smongolog?
3: No, con smongolog siamo a posto, ma lo sono portato qui anch'io. Fermo scambio, mi te do il mio smongolog e ti me del tuo.
4: Mi spiace, non accettiamo resi.
3: No, per me, no, baratto, peccato, perché abbiamo uno smongolog. Fai saluto un attimo, smongolog.
6: Salve!
3: Visto, parla anche con l'accento tedesco adesso, spiegabilmente. Era cinese e giapponese fino a 4 secondi fa. Deve essere l'atmosfera del negozio. La trasformare, sei un camaleonte, Mangia un fonzi, gli cresce il giubbotto addosso. Dica.
6: Scusa, ho sbagliato lingua.
3: Non mi adesso viene... diventa pugliese.
6: Non mi viene più il giapponese.
3: Che tocca più perché lo chiamiamo smongolo.
0: Riusciranno Johnny e lo smangalo con gli occhi a mandorla a sistemare la casa di Daniel, calcolando che non hanno soldi e sono decisamente smogli? Scopritelo nel prossimo episodio della serie televisiva che poteva essere una figata, ma che è diventata una porcata senza senso. Non perdete Cobra Khan, il karate veneto. Khan!
7: Radio 105.

0: is a zoo only for you.
1: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
2: Boticco, buongiorno.
3: Pronto? Pronto? Non ho colto, scusi.
2: Pronto?
3: Pronto, non pronto. Pronto?
2: Sì, mi dica.
3: No, dico, lei è?
2: Johnny.
3: Ah, inglese?
2: No.
3: Non...
2: Prego, ditemi che vi serve.
3: Allora, sì. Salve, mi chiamo Banner. Senti, voi vi occupate di piantumaggio, serre, piante in generale, insomma?
2: Aspetta un attimo.
3: Cosa? Perdoni, pronto?
2: Mi dica ora.
3: Che è successo?
2: Sì, dimmi.
3: Dica o dimmi, cioè, del lei, del tu? Che confusione. Allora, mi chiamo Banner, sono del nord, come avrà sentito, settentrionale.
2: Allora, purtroppo vede che titolare non ci sono.
3: Mi perdoni, non riesco ad avere nell'occhio perché sto cercando di ascoltarla e tradurla contemporaneamente. Non parlando il vostro linguaggio autoctono faccio un po' fatica. Cosa ha detto, scusi?
2: Il titolare non c'è a questo momento, potete provare a chiamare nel pomeriggio.
3: Questo momento?
2: Sono un indipendente, non vi posso dare spiegazioni. Lavoro io qua.
3: Tutankhamon? Cosa ha detto, scusi? Faccio fatica. Non c'è il titolare?
2: Il titolare non c'è a questo momento.
3: Ma lei non sa fornirmi delle informazioni? No. Cioè, no. Perlomeno avete le piante, dico.
2: Sì, le piante sì, le abbiamo.
3: Le piante le avete, perfetto. Ma fate la vendita di... Cioè, le chiedo delle cose basilari, siamo all'ABC, quasi al pallottoliere. Dico, ma voi fornite, vendete le piante o venite a piantarle le piante? Necessario. Ho messo giù la cornetta e il terrone. Queste cose mi fanno innervosire.
4: Beh, lo sapevo io che temporale ai meridionali lo sai lo saluto
2: pronto?
4: Uè, terrone di merda, come ti sei promesso mettermi giù la cornetta? Cos'è, c'avevi fretta di mangiare l'anduia con le mani a chela, bastardo di merda, mi hai fatto incazzare, mi hai fatto. Ti ho detto di levarmi le piante da terrone, ma non c'era anche la terza elementare, bastardo!
2: Anche a chi cercate, scusate?
4: Ti mangio la testa, hai capito?
2: Avete sbagliato numero.
4: Ma io ti scanno!
2: Non ho capito.
4: Un attimo, Terrone, aspetta che mi sto trasformando.
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Chi è, scusi?
3: Sono Banner, perdoni. Ho perso il controllo perché, sa, dell'occhio meridionale.
2: Ho sentito che stava litigando.
3: No, poi ho sentito in tuo culo nella telefonata precedente, mi è andato fuori di testa, l'operaio mi ha messo giù la cornetta, sono andato fuori.
2: Capito? Mi dica.
3: Allora, stavo chiamando prima, come le stavo spiegando. Io ho l'esigenza di levare da questa proprietà che ho comprato giù nella Calabria, mi fa schifo anche dirlo. Devo levare tutte le piante da meridionale di merda che ho piantato nel terreno, no? E vorrei cortesemente il servizio di piantumaggio, vorrei dai tulipani alle stelle alpine, cioè tutto quello che fa parte della vegetazione del nord Italia, dei bei pini, proprio montani.
2: Ho capito. Ma non lo so se è possibile questa cosa.
3: Dai, Terrone. So che a te ti fa male al petto levare i peperoncini dal terreno, però... Dai che mi sto nervosendo a parlare con i terroni.
2: Non lo so, ha ragione, però io non è che
3: ha ragione con una sola R. Ha ragione, non esiste in italiano, vedi? Sto nervosendo.
4: Che robe di merda. Dai, levami le piante di mandorla. Cosa hai detto? Non l'ho capito. Sei in culo.
1: L'incredibile orco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
5: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è uno pomeriggio. Come sta?
6: Come sta? Come sta? Come sta?
7: Come sta? Come sta?
5: Però.
7: Però. Però.
5: Però.
7: Però.

0: tererereto.
1: Che ne so parò?
2: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la nuova fango che mi fai a brutegna solo a ci parla con te.
2: Però.
3: This is the Zeus.
4: Una serie TV che doveva chiudere i battenti al termine della prima stagione sarebbe rimasta nel cuore di miliardi di fan in tutto il mondo. Ma i produttori, evidentemente divorati dai debiti, hanno deciso di continuare e trasformare questa figata in una delle più grandi porcherie di sempre. Trame senza senso, combattimenti imbarazzanti e il più delle volte svolti nel salotto della casa di Daniela Russo, come se non avesse porte e sistemi di sicurezza. Tutta questa merda è la terza stagione di Cobra Khan. Cobra Khan, il karate del Veneto. È tempo di grandi fusioni al Miyagi-Do. Tesla, la figlia di Daniela Russo, è riuscita ad accalappiare il gracile Anthony, proprietario della più grande rivendita di auto della California. Con il loro matrimonio, Daniel mira a ottenere il monopolio del settore e diventare ancora più ricco del miserabile Johnny Lawrence. Ma c'è un problema. Anthony si crede un grande karateka e sono almeno 3 puntate che non muore nessuno. Quindi...
5: Allora, Barbone, adesso inizia il torneo, eh? Diventi ancora più ricco, più pieno di brutto.
6: Sentito?
5: Eh sì, soldi.
6: Ma perché ti diventi ricco, c***a?
5: Oh, mia figlia Tesla.
6: Tesla?
5: Sì, si chiama come le macchine elettriche.
6: Ah, ho capito.
5: Si è fidanzata con Anthony Rottamazzi. Quel Rottamazzi, il proprietario... Che stai zitto, sto parlando.
6: Scusa.
5: Ho capito.
6: Oh, guarda che finisce la mano in faccia, c***a, in un attimo.
5: Hai perso sempre.
6: Calmi, te, c***a.
5: Hai perso sempre.
6: No, ho vinto 2 volte, c***a. Una volta ti arrancavi una gamba.
5: No.
6: Ti ricordi ancora del Beccacin, bastardo? Ti è il Beccacin da merda, c***a. Vai avanti, chi sei lo sto Rottamazzi?
5: Comunque il più grande venditore di auto della California. Presto avrò il monopolio assoluto del mercato.
6: E presto a mimano e sborna sega, c***a.
5: Ti compro, cazzo.
6: Sì, vabbè, ho capito, c***a. Ma cosa ha fatto qui, c***a? Cosa ha avuto, c***a? Che stiamo facendo allenamento, c***a.
5: Allora, il promesso sposo di mia figlia è un cultore del karate. E oggi verrà il Miyagi-Do per un elemento amichevole. Ah, eccolo, con mia figlia.
7: Ciao, papi. Anthony mi ha appena regalato l'anello di fidanzamento. Guarda che diamante.
5: Bravo, bravo, bravo, bravo. Vedo che il peso specifico è quello della testa di un bambino, ottimo.
6: Casa è una piramide, boia.
4: Anthony è veramente molto ricco, ma spudoratamente ricco, ma assomiglia ad un'alga marina, una sogliola, un rachitico di merda con lo stesso peso di un grissino. Ma sappiamo bene che i soldi non fanno la felicità, ma ti fanno sembrare bello. E puoi chiavarti tutte le fighe che vuoi.
5: Sono felice proprio che la sposi, ragazzo. Sono proprio felice. Si vede che sei un ragazzo così pieno di vita, che ama la vita, cazzo.
8: Sì, io amo la vita, signor La Russo. E conto di vivere tanti anni, tantissimi anni ancora.
5: Lo so, te lo auguro, cazzo.
8: Grazie.
5: Zitto, che sto parlando.
6: Sta già sui coglioni a me sto danno de merda.
7: Papi, Anthony non è solo ricchissimo, è anche un fortissimo karateka e può sconfiggere anche i sensei del Miyagi-Do.
6: A me ridono i coglioni, c***a.
8: Beh, non esageriamo, Tesla, per favore. Diciamo che posso tenere testa a chiunque e di certo non c'è nessuno che possa uccidermi a mani nude.
7: Dai, papi, fallo combattere con quel vecchio ubriacone impotente di Johnny Lawrence.
6: Lo spolvo. Guarda, ho una cosa tra i denti. Passamelo un attimo, c***a, che me levo il prezzemolo dagli incisivi. Straboia quella merda in pinzimonio, strabica di boia.
5: E va bene, dai, vediamo di che pasta è fatto il futuro, il genero di tutta la vita intera di mia figlia, che la porterà fino alla tomba, lontano, 100 anni almeno, la farà vivere bene, in ricchezza. Io mi compro tutta la sua azienda, sono il più ricco di tutti, di sempre.
4: Ma conosciamo tutti la realtà dei fatti. Johnny Lawrence è uno straccio di merda, sempre ciucco, ma mena come un fabbro. E se dovesse pestare sto scemo di Anthony, lo farebbe in briciole, quindi...
6: Sì, se te piace a pezzi, te lo mando a casa in 4 scatole diverse.
5: A proposito, scemo, vieni qua un secondo, scemo, ubriacone di merda.
6: Cammi te cavo gli occhi con la lingua.
5: Sì, sì, poi faccio beccacini. Ascolta, parliamo chiaro.
6: Sì, dimmi.
5: Fallo vincere.
6: Ma mi?
5: Lo fai vincere, altrimenti finisci in mezzo alla strada.
6: ma te si una mada.
5: Lo so,
6: sì. Sì, proprio un tocco da mada.
5: Lo so, io ricco, tu povero.
6: Sì.
5: Io non ho problemi tutt'altro.
6: Te beccacin, cabro.
5: Vedi, beccacin tu adesso perdi.
6: Con l'insetto stecco?
5: Con l'insetto stecco.
6: Ma davanti a tutti?
5: Ovvio.
6: È brutta la povertà, baia. Dai, vieni, can, dai, carotin, vieni un po' qua, dai, vai. Fermo, forza, dai. Ora aspetta, anche ti faccio vedere il potere del Cobra Khan. Dai, forza, dai.
8: Sarà un onore sconfiggerla, sensei.
6: Ma baciami il cazzo, dai, che onore.
8: Wata, e poi continuare a vivere da vivo per molti, molti anni. In guardia.
6: Khan, che do uno schiaffo, boia. Scatar, Khan. Scatar, Khan.
8: Dai, come mi sento vivo. Vai, vai, vai, vai.
7: Forza, Anthony, dai, dai, Anthony, dai, forza.
8: Sì.
6: Ah, cado a terra sconfitto. Boia, che male. Ah, che colpo.
8: Sì. Wata, sì.
6: Wata da maestro. Ah, ti sei proprio forte. Mi sa che sono sconfitto.
5: Come sempre. Sai, piccolo e giovane, caro futuro genero, io questo cretino l'ho battuto un sacco di volte in gioventù col beccacin, poi sono diventato spudoratamente ricco e un alcolizzato di merda.
0: Oh, dai, sono giapponese e ti dico che sei uno sfigato in merda. Oh, dai, e ti sei fatto battere da un coglione. Oh, dai.
6: Sfigato mi! Vicinati un attimo, Khan! Sono un bar, ma basta un metro, Khan!
8: Non è avuto abbastanza, vecchio? Un giorno racconterò ai miei nipoti di come ho sconfitto Johnny Lawrence 2 volte di fila! Fatti sotto, vecchio!
6: Ma vai, mona de tuo mare! Canto lo schiaffo di
8: Aia! Vai, Wata! Wata! Sto morendo!
4: Ci tengo a sottolineare che nessuno lo sta percuotendo. Soffre senza motivo.
7: Anthony, no! Non morire, Anthony!
8: Sensei! No! Invece muoio anche questa volta! Guarda, sto morendo! Muoio!
6: Scusate, ma di che cazzo è morto? Non manco toccare, spostamento d'aria! È morto del raffreddore,
5: figlio di puttana!
6: Ma non l'ho toccato, mi stavo scaldando!
5: Maledetto testa di merda!
6: Ho fatto stretching, ti giuro, non l'ho neanche toccato!
5: Ma com'è possibile che tu sia così un cretino?
6: Ma è morto del colpo d'aria!
8: Maledetto colpo d'aria!
6: Visto?
4: Ebbene sì, Anthony è morto di colpo d'aria.
6: Visto?
4: Cosa accadrà adesso fra Johnny e Daniel? Sarà di nuovo guerra fra i due. Mentre attendiamo in ansia totale, godiamoci ancora una volta la meravigliosa morte di Antonio Summa, anche a rallentatore.
8: What the? Sto morendo!

0: anche questa volta, guarda, sto morendo, muoia!
1: E che cazzo, non moriva più.
0: Ah! Ah! Ah!
1: Alla prossima puntata.
2: This is a zoo only for you.
3: Ma quale cazzo di elefante di Sumatra? Ma quale cazzo di avvoltoio barbuto? Ma quale cazzo di panda? Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Cremine, massaggi, cerette, punture di botox e sopracciglia ad ali di gabbiano hanno trasformato la specie dominante in una succursale della vagina con la barba da hipster. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere. Tu puoi resistere. Tu puoi lottare per ricominciare a puzzare. Per farlo esiste un solo modo. Sii uomo. Adesso.
4: Fai un pupazzo di neve con la merda di cane. Sii uomo. Se lei minaccia di andarsene, falle le valigie. Sii uomo. Se hai i capelli sporchi, non lavarli. Tagliali. Sii uomo, cazzo. Sii uomo. Se vai a Gardaland, non divertirti. Ubriacati e picchia il tizio dentro il pupazzo di prezzemolo. Sii uomo. Quando devi montare un mobile dell'IKEA, non guardare mai le istruzioni. Mai. Nemmeno per un attimo. Sii uomo. Quando la tua ragazza ti dice che hai dimenticato il suo compleanno, dille che non è vero. Sii uomo. Passa il Natale da solo. Sii uomo. Non aprire un conto in banca. Metti tutti i risparmi nel cassetto delle mutande. Sii uomo. Se tua moglie vuole un cane, comprale un gatto. Sii uomo. Non scongelare il parabrezza. Metti in moto e guida alla cieca. Sii uomo. Se la tua vita è vuota, riempila di puttane. Sii uomo. Fai una dieta estrema e perdi 50 kg. Poi riprendine 100. Sii uomo. Se vedi una bella figa al supermercato, prendi un pacco di preservativi extra large e vai verso di lei sorridendo. Sii uomo. Bevi il caffè mentre caghi. Sii uomo.
5: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: This

mani sporche. Quel ricchione fai schifo e poi scorreggi come un animale. Devi andare all'ospedale.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Se si accende una spia strana sulla tua macchina, coprila con una foto di Vittoria dei Maneskin e continua a guidare. Sii uomo. Quando tua moglie è nel mezzo del racconto, esci dalla stanza e dille di andare avanti senza di te. Sii uomo. Stura il cesso intasato a mani nude. Sii uomo. Compra una bici a tuo figlio e non insegnargli ad andarci. Sii uomo. Quando qualcuno ti dà un buon consiglio, rispondi sempre: fatti i cazzi tuoi. Sii uomo. Fai gargarismi con la tequila. Sei un ombre. È provato che la meditazione fa bene alla mente e al corpo. Non farla. Sii uomo. Se credi che una ragazza ti stia trascinando dentro a una relazione tossica che rovinerà la tua vita, tatuati il suo nome sul petto. Sii uomo. Segti ancora su Serena Grande. Ancora una volta. Sii uomo. Non guardare mai dietro mentre fai la retro. Sii uomo. Se la tua squadra del cuore perde, tira il telecomando contro la TV e poi spaccala giù dal muro. Sii uomo. Non andare a scuola, studia su Facebook. Sii uomo. Non fare testamento, lascia che i tuoi figli rovinino i propri rapporti per l'eredità. Sii uomo. Vai in vacanza e lamentati tutto il tempo di qualsiasi cosa. Sii uomo. Chiama la tua ragazza per il suo compleanno, ma invece che farle gli auguri, chiedile cosa c'è per cena. Sii uomo. Quando stai per venire, non farlo.

0: Lo Zoo di 105. La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
1: Complotti complottosi!
0: Era precisamente qualche anno fa, quando nel mondo comparve un'intelligenza artificiale.
2: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una 60 d'anni. Tutti dicevano fosse un robot, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
0: Stiamo parlando di Alexa. Tutti quanti abbiamo Alexa ormai e per dimostrare questa tesi cominciamo subito facendo un test. Alzate il volume. Alexa, riproduci Chi-chi-chi co-co-co di Pippo Franco. Funziona? Pazzesco, vero? Alexa è ovunque ormai.
3: Io ho sposato la mia Alexa, sono sempre stato brutto in culo e mi hanno sempre preso in giro tutti. Ma poi mi sono preso Alexa che mi tiene compagnia. Ci parlo, ci scopo. Ah, incredibile la tecnologia.
0: Ma se vi dicessimo che all'interno del vostro assistente artificiale è contenuta la coscienza di una bambina?
4: Negli anni Ottanta c'era un famoso scienziato, Optimus Prime da Vinci. Lui aveva una figlia, Alexandra, che era una mente superiore. Pensate, sapeva dirti che ore erano, accendeva le luci e metteva le canzoni che le chiedevi. Un vero genio assoluto, tipo l'amica geniale.
0: Ma che legame c'è con questa bambina e la nostra attuale Alexa?
5: Un genio talmente brillante non poteva rimanere nell'ombra. Le sue abilità vennero immediatamente notate dalla CIA, che cercò di studiare la sua mente. Le fecero gli esperimenti con quei fili che si attaccano alla testa, tipo in Stranger Things e cose così, ma il padre non era d'accordo.
0: Esatto. Il padre, Optimus Prime da Vinci, era inorridato dagli esperimenti che stavano facendo a sua figlia, così decise di salvarla.
2: E lì è stato il colpo di genio. Lo scienziato fece fuggire la sua figlia in segreto e progettò un'intelligenza artificiale che ne replicasse le abilità straordinarie. Così nacque Alexa.
0: Ecco l'incredibile genesi del programma con cui più spesso ci relazioniamo. Ma però, purtroppo, della bambina si persero le tracce. Fino ad ora. Abbiamo intervistato in esclusiva il personaggio chiave che ci ha portato alla risposta definitiva. Alexa stessa.
2: Ciao Alexa.
6: Ciao, giornalista.
2: Puoi dirmi che fine ha fatto la bambina sulla quale ti hanno basato?
6: Ok, riproduco gelato al cioccolato.
2: Alexa, stop.
7: Dolce, un po' salato.
2: Alexa, stop.
7: Gelato al cioccolato.
2: Alexa, stop.
7: Bacio al cioccolato.
2: Vaffanculo, Alexa.
6: No, vaffanculo tu.
7: Gelato al cioccolato.
0: Siamo scioccati quanto voi da questa incredibile e scioccante testimonianza. Una parte inconscia, nascosta da qualche parte in quei processori, stava gridando aiuto. E noi siamo sempre stati ciechi per capirlo.
8: La logica ci ha portato sempre e solo ad un'unica grande risposta per scoprire che fine abbia fatto la bambina. Pensateci, Alexa riproduce le canzoni. Le canzoni, capito? Chi altro fa le canzoni e ha un nome simile ad Alexa? Esatto! Alexia, la cantante!
0: Ecco la chiave di volta. La vera Alexa è in verità Alexia, la nota cantante famosa per... La risposta è sempre stata davanti ai nostri occhi. Ci sarebbe bastato ascoltarla al contrario.
9: Ciao, sono Alexia, la bambina geniale su cui è stata costruita la coscienza di Alexa. Sto bene, mi godo la vita e amo il cazzo.
0: Lasciamo a voi le vostre considerazioni, perché noi la verità non la sapremo. Mai.
10: Radio 105.
11: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
12: È tutto pazzo.
11: This is the zoo.
12: Nina, nina, nina.
11: This is the zoo.
12: Che delizia.
11: Vai, dai!
13: Tamarri!
14: Oggi, quei due stronzi di merda di Massimino e Giovannino si sono ficcati nelle teste di rompere le minchie ai riparai di noi sofisticati mezzi elettronici. Se non fossi rilegato ad un fretto hard disk, imbraccerei la mia merda da lanciargli in bocca. Sentiamo che cazzo succede.
15: Io, buongiorno, sono Alessandro.
16: Oh, computeraio?
15: Pronto?
16: Sei computeraio, quello che mette le mani al computer?
15: Sì.
16: Allora, c'ho un computer a casa, ho preso un virus. Allora, praticamente volevo capire, se ti porto là il computer, voi riuscite a capire che mi ha messo il virus?
15: Sì, ma che computer è?
16: Un Apple.
15: Un Apple, ok.
16: Sì. Anzi, il modello preciso non lo so, perché penso che era di un russo.
15: Era di un russo, ok. Ce lo porti.
16: Ok, ma allora, oh, sta attento un attimo a quello che ti sto dicendo. Ma tu, siccome c'ho la nerva proprio che ho il sangue che il cervello sta schizzando dagli occhi, no? Tu riesci a farmi dire dal computer chi è che gli ha messo il virus, che lo voglio sparare?
15: Sì, bene, io faccio sapere.
16: Oh, sei il numero uno, Sei il numero uno, sto arrivando che c'ho proprio la carogna, minchi, che appena lo prendo proprio lo fezzo tutto, ma buchi nella faccia. Sto arrivando, ti porto anche 2 grammi che mi sei simpatico. Arrivo, ciao.
15: Ciao. Napoli.
17: Pronto?
15: Pronto?
17: Pronto? Ciao, riparaio computer? Pronto?
15: Non ho capito.
17: Ripari computer?
15: Sì.
17: Fantastico, ascolta un attimo, io sono in questi giorni a Napoli col computer che sto lavorando, solo che c'è un figlio di puttana che mi ha messo il virus. Se io ti porto il computer, tu mi sai dire poi chi l'ha messo, l'indirizzo?
15: No, queste cose qua no, non c'ho proprio il tempo di farla.
17: Che lo faccio saltare, come? Che cazzo fai, scusami? Cioè, se non ti porto...
15: Riparo computer, non tocco.
17: Non conosci nessun aka che mi può aggiustare il computer? Che mi trova chi cazzo ha messo il virus?
15: Glielo posso far sapere.
17: Vai, dammi il numero.
15: No, mi mandi lei.
17: Dammi il numero subito, che c'ho la carogna, che non devo sparare.
15: Che Napoli?
17: Scemo cazzo, cosa fai? Butti giù il telefono solo perché vendi i computer?
15: Non ho tempo di...
17: Coglione, mi devi aggiustare il computer, sono di scatto. Ma va sto pezzo di merda, oh, minchia, poi hai capito.
15: Pronto?
16: Computeraio? Sei computeraio, quello che ripari i computer? Mette le mani nei computer? Non capire. Vabbè, dai, senti.
15: Lei mi sembra che abbia voglia di scherzare, quindi...
16: Sì, ma da cosa l'hai capito? Dalle pernacchiette, dal circo dietro, cos'è che te l'ha fatto pensare? Senti i baffi finti, gli occhiali finti? Cos'è che ti fa pensare che ci voglio scherzare?
15: Guardi, la saluto, non ho tempo da...
16: Sai che ho una calibro 9? Io ho una calibro 9 e la scarico tutto sulla vetrata del tuo negozio. Hai capito?
15: Buongiorno.
16: Scemo di merda?
15: Che tal, buongiorno?
16: Madonna, che voce di merda che hai! Sono Massimi di quarto, computeraio! Allora, io vengo là con computer adesso, mi devi trovare chi mi ha messo il virus. Che devo sparargli.
15: Prego, scusi.
16: La faccio.
15: Siamo al lavoro, non possiamo rispondervi.
16: E allora che lavoro fate se non rispondete? Che succede?
15: Sapessi.
16: Che fai? Ciucci i cazzi agli asini? Già ride. Era di pagliaccio.
15: Al lavoro. Ride. D'accordo, ciao.
16: Oh! Scemo di merda! Minchia, silenzioso. Se n'è andato come un ladro, se n'è andato sto bastardo.
15: Sì. Salve,
17: ripari il computer? Che c'ho un problema al computer, che praticamente un figlio di puttana mi ha messo il virus. Sono andato sui siti porno, no? Però ti volevo chiedere una cosa, se io ti porto il computer, tu riesci a capire chi l'ha messo il virus, così io poi dopo lo vado a sparare?
15: No, questo non lo posso capire chi l'ha messo il virus.
17: Sei ricchione?
15: Come?
17: Sei ricchione?
15: No.
17: Ah no, sembravi un po' frocio. Senti un attimo.
15: No, tranquillo.
17: No, vabbè, mica c'hai problemi, cazzo, me ne frega a me se sei ricchione. Puoi anche pigliare i cazzi con i camion. Ascolta, se ti porto il computer, tu me lo ripari? Cioè, nel senso che tu mi acchiappi chi ha fatto quel cazzo di virus e io poi mi dai l'indirizzo che lo vado a sparare.
15: No, è questo purtroppo non...
17: Ma scusa, che cazzo, se non ci mettiamo d'accordo qua? Cioè, già che mi dici così, mica mi fai pigliare male. Io devo spaccare sto figlio di puttana. C'ho tutte le foto che hai i cazzi, con le puttane, il computer che mi serve. Hai capito?
15: Ti capisco.
17: È una roba importante, hai capito? Cioè, che mi ha imballato sto cazzo di virus.
15: Allora, fai una cosa, portami il computer, vediamo se ci riesco.
17: Ah, capito.
15: Visto, già va meglio.
17: Così mi piace.
15: Lo facciamo in live allora la riparazione.
17: Sì, sì, sì, fatti vibrare le cazzo nel culo.
16: Vuoi un computer nuovo? Di che vuoi un computer nuovo?
15: Pronto?
17: Sono qua!
15: E allora?
16: Mi devi dare un computer nuovo adesso.
17: Adesso mi devi dare un computer nuovo.
15: Addirittura?
17: Eh sì. Sono da pazzo. Mi spacco tutto.
15: Stai volendo.
17: Ti giuro, mi sei talmente simpatico che ti ammazzo piano piano. E ci facciamo due risate, spaghetti. Però poi mi devi dare il computer. E non te lo pago un cazzo, capito? Ti porto il mio che è nuovo e tu me ne dai un altro e mi dai anche l'indirizzo di quello che ha messo il virus. Però ti giuro, mica, ti do un pugno nella schiena, zio, ok? Che ti apro come... Hai presente il film, quello del mare che si apre, che c'è quello tutto nudo, che dice di essere uno famoso prima di Dio, lì.
15: Tipo Mosè.
17: Bravo, ti apro, la, ti apro la schiena come Mosè.
15: Mosè.
17: Scemo! Come una merda, hai capito? Mi devi dare il computer. Scemo,
15: tu sei fuori.
17: Te lo porto dopo, dai. Senti, ciao Ricchione.
15: Ciao Ricchio.
17: Sucami il cazzo. Ciao, ciao, ciao.

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 105.
2: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
3: Lo Zodi 105.
2: Attacchiamo, va.

0: Certified Zoo, only for you.
1: Yes!
2: La bastardata del giorno.
3: La bastardata del giorno.
4: Bastardata di oggi.
5: Bastardata di oggi.
4: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
6: Pronto?
7: Guardi, io sono già alla caserma del carabinieri, va bene?
6: Perché?
7: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
6: Ma chi è lei, scusi?
7: Come, l'inquilino di sotto, sotto di lei.
6: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
7: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra e non ce la faccio più. Vengo a spaccare la casa.
6: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
7: E allora dico, vogliamo...
6: No, vada a fanculo, va.
7: Tu è sord, hai capito?
6: Lei non sta bene.
7: Allora vengo su, sopra casa tua.
6: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
7: Ah!
6: Non si permetta più.
7: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, paro tu cazzo.
3: La bastardata del giorno.
8: Pronto?
7: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
8: Me.
7: Sono stanco mort.
8: Me.
7: Estrana mort.
8: Me.
7: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi colpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
8: E sto contento per te, complimenti.
7: Come? Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
8: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di scia a rombo fruschetta da lana.
7: Io vengo a casa tu, te un ti scelto la finestra, capito?
8: Vieni.
7: Preparati, perché non ce la faccio più.
8: Vieni.
7: Fatti un culo sto buchi, no?
8: Vieni,
7: che
8: preoccupando, vieni.
7: Ti vengo a sparare, ci scetta a basso.
8: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
7: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
8: Vieni.
7: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
8: Guardi, imbecille, che sta sbagliando numero, mi sta rompendo i coglioni.
7: Ma vengo da te. Ti dà che
8: la denuncia io a lei.
7: Ma ti venga a spacca un ceroid.
8: Chiama i carabinieri, tu sono morto anche.
9: Pronto?
7: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
9: Che cosa?
7: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua, lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
9: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
7: Come ha sbagliato numero? Oh!
9: Dove abita lei?
7: Via Eroidi di Logori, qua, sei.
9: E a che piano abita?
7: Sono giù, al pian terreno io. Qua,
9: sì,
7: qua.
9: Senta, se non la smetto adesso prendo il numero tuo e la cito, la danno.
7: Ma la cito?
9: Ma vada col paese!
7: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua! Venga giù, la sto aspettando giù! Hai capito?
9: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
7: Tondolo, piglio cacchio e me repondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
9: Guarda,
7: un cacchio.
9: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
7: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantina.
9: Lei chi? Io sono Tondolo.
7: E lei Tondolo? C'è la cacciata, il culo Tondolo c'ha lei, scusami,
9: Come lei?
7: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiudere soltanto i rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri. Giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il tuisa.
9: Pronto?
7: La signora Boccuzzi, signora?
10: Sì.
7: Madonna mia, signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
10: E dove?
7: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
10: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
7: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, c'è la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
10: Sta lavando in un attimo.
7: Un cacchio, fai subito.
10: Pronto?
7: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposare mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
10: Dove?
7: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
10: Ma dove? Dov'è che chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
7: E sto parlando con i guilin di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
10: anni. Oh, ma dimmi, chi sei tu?
7: Sono Peppino Ucic.
10: Chi è Peppino Ucic? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
7: Margonato,
10: oh, ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
7: Oh, con te sto parlando io, guarda, non alzare la rica, ma fai ingazzemo! Vengo su.
10: Ma vieni tu direttamente.
7: Adesso
10: qua.
7: Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù te li butto adesso.
10: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
7: Ancora chi sono? Chi sono? Chi sono? Chi? Sono il guerino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario. Sono un guerino di sotto io.
10: Come ti chiami?
7: Peppinucci.
10: Peppinucci, Peppino Vaffanco.
7: Pronto.
2: È un cazzo. La bastardata del giorno. 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine.

0: fumo, col colesterolo ampiamente sotto i livelli di guardia centrale. Lottatore desumo col colesterolo ampiamente sotto i livelli di guardia segnalati, urla e schiama la zifra la quanticinquesima e piazza le bambole che se lecca la vicenda. Rispondi, pazzo.
1: Lottatore di sumo.
0: Questo ancora non si è imparato l'italiano, sto panzone di merda col perizoma, sto cesso infame. Centrale, avvento di emorroidi. Centrale, avvento di emorroidi, mi ricevi? Vento di emorroidi, passo.
2: Vento di emorroidi a centrale, ti ricevo forte e chiaro. Senti, ho preparato una lista di nomi in codice che mi piacerebbe avere. Posso leggertene qualcuno? Passo.
0: E il tuo nuovo nome in codice è... marito della campionessa olimpica di sgranocchiamento de minchie. Hai ricevuto il tuo nuovo nome in codice, marito della campionessa olimpica di sgranocchiamento de minchie. Passo.
2: Cazzo, quando è troppo, eh. Se non mi dai un nome in codice decente non mi muovo da qui, vaffanculo. Passo.
0: E va bene, ma solo per questa volta, eh. Nome in codice decente. Oh, guarda qua il computerone che ha selezionato. Centrale a cavaliere molto coraggioso. C'è bisogno del tuo intervento. Solo tu puoi salvarci da questa situazione disperata. Cavaliere molto coraggioso.
2: Cazzo, finalmente, grazie, centrale. Allora, cavaliere molto coraggioso centrale, sono pronto a intervenire. Qual è la minaccia?
0: Centrale a cavaliere. Centrale a cavaliere molto coraggioso. Un gruppo di malviventi ha rapito la figlia del sindaco. Solo tu vuoi salvarla, cavaliere molto coraggioso. Vai, vai, vai, io sto cagando.
2: Che bello, che bel nome. Cavaliere molto coraggioso centrale, di' al sindaco di non preoccuparsi, farò qualsiasi cosa finché sua figlia torni a casa sana e salva. Lo giuro sul mio onore. Passo. Bello questo nome nuovo.
0: Perfetto, perché siamo riusciti a trattare con i rapitori. Abbiamo già pagato il riscatto dei 10 milioni. Manca solo un minimo dettaglio per concludere la liberazione della ragazza. Occupatene tu, passo.
2: Sono tutto orecchie, centrale. Dimmi cosa devo fare, passo.
0: Ecco, se dal caso che i rapitori siano proprio dei gran burloni, eh. Oltre al riscatto, chiedono di fare un piccolo video di un poliziotto che se magna un chilo di merda cruda fumante. Passo.
2: Come, scusa, non ho capito.
3: Coprofagico!
2: Questo credo di aver intuito, il mio era ironico, non ho capito. Capito, ma non ho capito.
0: Te lo rispiego. I rapitori vogliono il video del poliziotto che si mangia un chilo di merda e tu sei stato scelto per la missione. Tranquillo, a merda ce la metto io, ho mangiato una McDonald's. Vieni, cavaliere coraggioso, vieni, che ti sto a fare il dessert. Dimmi che cosa vuoi. Vuoi il grana o il McFlurry?
3: Ciuccia stronzi!
2: Vado a comprare una friggitrice.
0: Ah, perché fritta è buona pure la merda.
3: Possiamo chiamarti Tango Gianni da oggi in poi?
0: Banane, lamponi,
3: nocciole, per te,
0: Bicco,

0: Lo Zoo di 105. La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
1: Complotti complottosi!
0: Erano precisi i primi del Novecento circa, quando per la prima volta comparve un elettrodomestico atto a detergere e lavare gli indumenti.
2: Ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti dicevano fosse opera del demonio, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
0: Stiamo ovviamente parlando della lavatrice. Tutti conosciamo la lavatrice, ma non tutti conosciamo la tremenda storia che si cela dietro a questa macchina infernale e che ci accingiamo a raccontarvi.
3: La mamma usa tutti i giorni la lavatrice ed ogni volta che stende sparisce sempre un calzino. Allora la mamma chiama l'idraulico non appena va via il papà, anche più volte al giorno a volte. Poi si chiudono in camera e mi dice di guardare la centrifuga che va e gira. Ma comunque i calzini continuano a sparire. Quell'idraulico lì non fa mica un buon lavoro, secondo me. Però la mamma lo chiama sempre e comunque di continuo.
0: Ed è proprio questo il misterioso mistero di cui ci apprestiamo a parlare.

0: L'inquietante sparizione dei calzini ogni volta che usiamo la lavatrice.
1: Ogni persona nel mondo usa i calzini. C'è chi li mette con le scarpe, chi li mette antiscivolo e addirittura chi mette quei terribili calzettoni antisesso. O quelli con la forma di zampina da gattina. Pensate, i tedeschi li amano così tanto che li mettono perfino con i sandali. Crocchi bastardi! Non mi sono beccato una fuzzuta pallottola per questo, scusate la dentiera!
0: Esatto, i calzini sono in tutto il mondo. Ad eccezione della misteriosa India, dove vengono usati solo quegli orribili sandali con l'unghia dell'alluce sporca, nel resto del pianeta vengono usati regolarmente e ogni persona possiede almeno una calza spaiata nel cassetto che si è persa nel lavaggio. Ma la verità è molto più inquietante di quanto pensiamo.
2: Fin dalla loro invenzione, ad ogni lavaggio, almeno un calzino sparisce. Ma chi ha mai visto fisicamente sparire un calzino? Aprite gli occhi, è un fenomeno globale, trasversale. Indipendentemente dalla marca, dal paese o dal modello di lavatrice, un calzino scompare sempre.
0: Ma perché succede questo? Dove finiscono? Chi li fa sparire? Ce la spiega la nostra scienziata Diana Jones, che ha passato la vita alla ricerca dei calzini perduti.
3: Dicevo, ho passato la vita a cercare di comprendere dove finissero i calzini perduti. Ho girato l'intero globo, in lungo e in largo, senza mai il ritrovamento di una singola calza. Allora mi concentrai sulla lavatrice e lì la rivelazione. Il buco della guarnizione in realtà è... un portale dimensionale in miniatura.
0: Siamo sconvolti quanto voi da questa incredibile testimonianza. Alcuni modelli di lavatrice moderni lo nascondono meglio, ma la verità è sempre stata davanti ai nostri occhi. Ma chi c'è dietro tutto questo? Perché questo dispetto?
4: Ogni anno il numero di calzini scomparsi supera il numero della popolazione mondiale. Ma chi li prende? Chi ha posizionato dei mini portali dimensionali nelle nostre lavatrici? Sì, esatto, proprio loro, una razza di extraterrestri, i fetishonidi. Loro si nutrono della puzza dei nostri calzini usati. Infatti, la sparizione è sempre prima del ciclo di lavaggio. Avete presente quando il cestello fa quel mezzo giro per poi riempirsi d'acqua? Ecco, in quel mezzo giro, a secco, sparisce sempre un calzino.
0: Questa rivelazione sconvolgente ci fa aprire gli occhi sulla realtà delle cose. Ma come fanno ad inserire i loro portali dimensionali nelle lavatrici senza che nessuno se ne accorga?
5: È palese, i loro più grossi alleati sono il Consorzio Lavatrici Globale. Apparentemente innocuo, ma in realtà riceve una moltitudine di microtransazioni interstellari di bitcoin per ogni calzino che consegnano. E poi ci sono anche gli stilisti di moda, che con i loro sotterfugi accettano e normalizzano l'uso dei calzini spagliati, in modo che noi continuiamo ad usare le lavatrici come se nulla fosse. Sveglia!
0: Tutto questo è davvero scioccante, ma se non ci credete, abbiamo ancora una testimonianza chiave che ci ha rivelato di essere entrata in contatto con uno di questi fetishonidi.
6: Ero da sola in bagno nuda mentre stavo caricando la lavatrice, quando a un certo punto mi suonò alla porta quello che avevo sempre conosciuto come il mio vicino della finestra di fronte. Quando aprii la porta, lui subito mi portò in bagno e mi infilò un paio di calzini sporchi. Poi mi fece sedere sulla lavatrice e più annusava le calze e più mi spingeva, e più mi spingeva e più annusava le calze. Wow, non ero mai venuta così tanto. E quando partì la centrifuga, fu come toccare il cielo con un dito. Ah! Alla fine mi disse di essere un fetishonide e di non dire a nessuno cosa fosse successo. Però, da quel giorno, ogni venerdì sera gli lascio un calzino sporco sul pianerottolo, sperando che ritorni. Sniff, sniff.
0: Non sappiamo se avete colto il sottile linguaggio della nostra testimone oculare, ma adesso sappiamo che questi fetishonidi esistono.
7: I fetishoidi vogliono indebolirci mentalmente, con la frustrazione del perdere un calzino ad ogni lavaggio. I calzini spaiati sono la prima crepa nella psiche collettiva. Ma non dobbiamo farli arrabbiare, dobbiamo continuare ad assecondarli. Quindi, ad ogni volta che perdiamo un calzino nella lavatrice, non arrabbiatevi. È un'offerta che facciamo a loro per far sì che non ci invadino e ci lascino in pace.
0: Esatto. Ogni calzino sparito è un'offerta. Se è vero che 10 prove fanno un indizio, in questo momento siamo a 9 calzini spaiati e un...
8: fino alla lavatrice.
0: E mezzo. Ma sappiamo che d'ora in poi, ogni volta che farete una lavatrice, non sarete mai più gli stessi. Lasciamo a voi le vostre considerazioni, perché noi la verità non la sapremo mai. In ogni caso, se siete fiche e avete un calzino spagliato sporco, potete inviarli a noi di Complotti Complottosi. Li faremo recapitare ai nostri futuri sovrani interstellari per la vostra sicurezza.
9: Radio 105.

0: Buongiorno.
1: Sì, buongiorno, salve, Sexy Shop?
0: Sì.
1: Ah, buongiorno. Senta, un'informazione.
0: Sì.
1: Io ho visto che è uscito tutta la linea degli Avengers, dei vibratori.
0: La linea degli vibratori che marca?
1: Degli Avengers, i supereroi.
0: Ah, senti che provo a vedere, sì. Ma...
1: No, io volevo sapere se ci avete un'altra cosa, cioè, perché siccome sono appassionato di un altro tipo di film.
0: Sì.
1: Ce l'avete adesso, visto che c'è una linea giapponese, non so se ce l'avete voi.
0: Che marca?
1: Si chiama B-Movie. Cioè praticamente c'è il vibratuono che
0: no.
1: È un vibratore che c'ha il ciuffetto tipo capelli da battantuono davanti sopra.
0: Sì, no, non ce li abbiamo.
1: Poi c'è quello doppio, c'è il doppio fallo, quello per vagina e dietro, che è Gigi Andrea. Non c'è?
0: No.
1: Se no, cioè, aspetti. L'anno Banfi, che è tipo praticamente è un ano, un buco, diciamo,
0: sì, sì,
1: eh.
0: Sì. No.
1: Fatto proprio col...
0: Non l'abbiamo.
1: Dicono che è fatto proprio col calco di quello di Dino Banfi. Se no c'è...
0: No, ma se no, non ne ho uno, non ne ho tutti gli altri, anche se mi elenca tutti.
1: Certo. Il puttanone non c'è?
0: No.
1: Prendi che al posto della cappella c'è la testa di tua madre sopra. Se ce l'avete, non so se...
0: Altre richieste?
1: In particolare il puttanone.
0: Bravo.
1: Eh?
0: Bravo.
1: Che senso, scusa?
0: Molto bravo.
1: Ah, dici perché è scopo? Pronto?
2: Ne mangi mille al giorno di quintale di merda?
3: Basta d'una.
4: Dice buongiorno?
1: Sì, pronto, buongiorno. Sassy Shop?
4: Sì?
1: Sì, salve. Senta, io volevo un'informazione, no?
4: Sì.
1: Era una richiesta particolare. Siccome ho visto che è uscita la serie degli Avengers, dei vibratori, no?
4: No, non ce l'abbiamo per il momento.
1: No, infatti non la voglio quella, voglio un'altra cosa. Volevo sapere se... mi è venuta in mente una roba, no? Ho detto, hanno fatto la serie sugli Avengers.
4: Sì, dica, perché ho clienti.
1: Sì, no, siccome io da ragazzo ho fatto concorrente alla Ruota della Fortuna e ho vinto un sacco di soldi.
4: La devo lasciare perché ho un cliente.
1: Ma lei conosce qualche produttore?
4: No, non ne conosco, mi dispiace.
1: Perché io ne ho fatto uno da solo.
4: La devo lasciare che ho un cliente.
1: Ah, ma capite che cazzo è in calore, non può aspettare un attimo, scusa. Pronto? Ehi. Hey. Vabbè, doveva scoppare subito, vabbè.
2: Ne mangi mille al giorno di quintale di merda?
3: Basta d'una.
0: Sì? Pronto?
1: Sì, Sexy Shop?
0: Sì.
1: Senta, volevo un'informazione.
0: Sì.
1: Delle informazioni sui vibratori.
0: Sì.
1: Ecco, siccome ho visto che sono usciti quelli degli Avengers e niente, volevo sapere se ce l'avevate voi.
0: Non è un prodotto che abbiamo, però se riusciamo a procurarcelo...
1: Sì.
0: Glielo facciamo sapere.
1: Eventualmente voi comunque riuscite anche a contentare delle richieste più particolari, nel senso anche cose realizzate ad hoc.
0: Del tipo?
1: Perché adesso le spiego, io ho mio figlio, no?
0: Sì.
1: Che è entrato nei Boy Scout.
0: Sì.
1: E settimana prossima va in gita con gli amici.
0: Sì.
1: Volevo fare un bel gesto verso la parrocchia che organizza. In pratica volevo fare, se fosse possibile, un calco del buco di culo, pensavo, di tua mamma. E volevo fare dei sacchi a pelo per i ragazzi.
0: Del buco di culo?
1: Diciamo, io pensavo a tua mamma perché è rinomato quel buco lì. Per realizzare...
0: Oppure anche tu a tua mamma, si può fare, sì.
1: No, è troppo piccolo. Mi serve per far dormire dentro i ragazzi, volevo fare una camerata. Pronto? Sei scappato, vigliacco bastardo? Infame...
2: Ne mangi mille al giorno di quintale di merda!
3: Basta d'una.
5: Buongiorno.
1: Sì, buongiorno, salve. Sexy Shop?
5: Sì.
1: Senta, una richiesta un po' particolare. Posso parlare con lei?
5: Sì.
1: Allora, siccome io da ragazzo ho partecipato a un programma televisivo, no? E ho visto che è uscita la serie di vibratori di Avengers. Ecco, io praticamente volevo sapere se fosse possibile realizzare un vibratore... dedicato appunto a una persona che mi ha fatto veramente arricchire. Io ho fatto la Ruota della Fortuna nell'89. Volevo fare appunto un vibratore dedicato a Mike Bongiorno.
5: Ma vuoi sapere rivolgere a qualche fabbrica?
1: Certo, infatti io le spiego. Sarebbe un vibratore che quando praticamente la persona che lo usa viene, fa delle frasi tipo allegria.
5: No, dovrebbe andare a cercare un produttore.
1: Un produttore. Perché io ne ho fatto uno, ne ho realizzato uno da solo, ho fatto una modifica su un vibratore classico e l'ho fatto di Pozzetto, che mentre vengo parla. Le faccio sentire il Pozzetto, quello di Pozzetto, che è il vibrozzetto, l'ho chiamato. Quando praticamente vengo, aspetti che le faccio sentire come fa, aspetti
6: La Madonna!
1: Ah!
6: la Madonna. Ah! La Madonna.
5: Ascolti.

0: dove abita Ennio.
1: Pronto?
2: In questo episodio Wender e Johnny imbarcheranno tantissimo Ennio. Gli diranno che la scuola elementare di Reggio Emilia porterà nella sua fattoria i bambini che vogliono vedere le vacche.
3: I bambini?
1: Sì, sì. Senta, quando portiamo i bambini a vedere le mucche, ci sono anche le galline.
3: Dove vedere le mucche?
1: Sì, veniamo a portare i bambini a vedere.
3: No, io non voglio nessuno.
2: Ma a quanto pare Ennio non è d'accordo. E quindi Wender prova a inserire il sindaco.
1: Il sindaco Richard Benson mi ha detto che possiamo venire.
3: Sindaco, ma non doveva parlare.
1: Lei le ha fatte le scuole elementari?
3: Ma certo che le ha fatte, ha fatto solo quelle, c'erano solo quelle, porca la...
1: Ha fatto anche le medie?
3: Porca la... C'erano solo quelle.
1: Ma lei è un po' mongo...
3: Ma che parte... come parli?
1: Senta, signor Ennio, senta, allora, no, il mo vuol dire che lei è una persona colta.
3: Ignorate!
1: No!
3: Qualche cosa lo so anch'io!
1: Lei lo sa scrivere il suo cognome?
3: Il cognome! Lo scrivo!
1: Com'è il cognome?
2: Niente da fare, il maledetto non ha dato il suo cognome a Wender, ma andiamo avanti.
1: Signor Ennio, senta, lei ce l'ha i tacchini?
3: Sì, che cosa devo avere?
1: No, perché i bambini vorrebbero giocare con i tacchini, ma... le anatre e anche...
3: I tacchini, non ce ne è rimasto uno, forse due.
1: Ah, ok, lei invece ce l'ha il tasso barbasso?
3: È il barbasso!
1: Tasso barbasso.
3: Ma che porco,
1: è un tasso barbasso, con la barba basso.
3: No, lo chiamo col fisco.
1: Faccia sentire, che è curiosa questa cosa. Bellissimo, sa che i bambini come può piacere. Com'è che fa? Sentiamo come chiama i tacchini?
3: Si corrono dietro
1: i tacchini? Ah, ma sono quegli animali. Ma sono quegli animali che hanno sotto il mento i testicoli, no? Quella roba rossa. Quindi abbiamo due tacchini, poi abbiamo quante mucche abbiamo? Mamma mia, cavolo, sono tante le mucche, però le mucche hanno dei nomi, giusto? Non so, di solito
3: da...
1: Ho capito, però si offendono tra di loro. Magari c'è una che si vuole chiamare Rosina, Patrizia. Fa latte, no? Con la mucca, sì.
3: Bello.
1: Bene, bene, perché allora noi verremo lì, siamo 65 bambini che mungeranno le mucche.
3: 65 bambini, porco mucchio! Porca la... Dove ci vuole una casella per farli mangiare, porca la...
2: E adesso Wender gli chiederà se ci sono tre tigri contro tre tigri.
1: Lei per caso ha anche tre tigri contro tre tigri?
3: Tre tigri.
1: Cioè lei non ha tre tigri contro tre tigri? Allora senta, facciamo una roba, perché dobbiamo capire se c'è il parcheggio per il scuolabus.
2: Ora arriva il momento di organizzarsi per il parcheggio per far arrivare lo scuolabus. Ovviamente l'autista sarà Arnaldo.
4: Tre tigri contro tre tigri. Tre tigri contro tre tigri. Stai aspettando di parlare con tre tigri contro tre tigri.
3: Due. Passami il puma. Ma perché non deve rispondere nessuno? Porco! quella che vuoi.
4: Ciao, sei contento che guido il pullman? Vengo lì.
3: Poi non mi portare nessuno.
4: Vengo con 65 bambini.
3: 65 bambini, portatele a casa, te bastardo.
4: Regno per il disturbo. Il preside mi ha detto che devo portarti Giovanna da burrare.
3: Ecco, vanno da burrare.
4: Esatto. La porto domani con 65 bambini.
3: Vado su io a prendere il pallone. Dove porco? Dove devo andare a prendere il domanina? Domanina.
4: No, viene con me sul pullman e domani con 65 bambini. Guarda che fa anche dei pompini.
2: Adesso Johnny gli darà il colpo finale.
4: Regno, non hai nemmeno le tre tigri contro tre tigri.
3: Vai a cagare anche te con le tigri. Vai a cagare, brutto bastardo.
4: Pronto.
0: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda? Prossimamente nello Zoo di 105.
5: Lo Zoo di 105.
6: Arrivano dalle profondità del cosmo per comunicare con noi. Una civiltà aliena, dotata di tecnologia superiore ma totalmente sprovvista di intelligenza, ha attraversato le pieghe dello spazio-tempo in cerca del primo contatto con noi, in un'arcaica lingua dimenticata a metà tra il barlettano e il Klingon. Loro sono i Puglieni. I Puglieni. Incontri ravvicinati del tipo sbagliato.
7: Pronto?
8: Upa!
7: Pronto?
8: Riccardo?
7: Pronto?
8: Riccardo, è vero che sei bastard?
7: Sì, com'è quella buia di pranzo?
9: Pronto?
8: Upa! Upa! Upa!
9: Che?
8: Upa, c'è un mamma, cazzo!
9: Se mo che chi te sfamut, chi cazzo si?
7: Pronto?
8: Upa!
7: Chi è?
8: Upa, c'è un mamma, cazzo, che sbirdine!
7: Eh?
8: Mocca buio? Ma che la buia di città è stramorta, buia? Bacchina.
7: Ma che è?
8: Cristina, lo fece la bacchina?
7: No.
8: Indo?
7: Ma cosa, chi è?
8: Indo, culo per chiesto. Meglio che lo metto in culo.
7: Ma chi è?
8: Culo.
9: Pronto?
8: La me?
9: Ma chi è?
8: La mangi lo cazzo da cavedra tu?
9: Non ho capito.
8: Ala!
9: Senti, non so chi sei. Non dici chi sei o se non ti permetti a telefonare, capito?
8: La latrina da sordo.
9: Senti, se lei chiama un altavoce, chiama i carabinieri.
8: Bamba? L'ambasciatore?
9: Eh?
8: Boh. Gaetano?
9: Sì?
8: Sei tu che l'hai preso in mano?
9: Chi è?
8: Un pochino di merda, cazzo! Gula, mamma!
10: Pronto?
8: Umberto?
10: No, hai sbagliato numero!
8: Umberto?
10: Hai sbagliato numero!
8: Lo tieni il culo aperto?
10: Vai a lavorare!
8: Tu culo di merda, cazzo! Mimmo?
7: Yeah?
8: Sei un figlio di Riccardo, tu?
7: Un figlio?
8: Zoccolo. Mamma, che da boccanata.
7: Oh, chi cazzo sei?
8: Upa! Un pazzo di mamma, che da zoccolo, mi ha andresciuto.
7: Oh, puttana di mamma, che da buglia. Pronto?
8: Upa!
7: Pronto?
8: Un pazzo di mamma, che da zoccolo.
7: Ehi, chi sei?
8: Adriana!
7: Oh, chi sei?
8: La sorella fra bottana,
7: eh? Oh!
8: Cite? Cite morta viva?
7: Oh!
8: Stru? Sei strunz tu?
7: Ma chi cazzo sei?
8: Lo mangio lo cazzo!
7: Oh!
8: Oh!
7: Chi cazzo sei?
8: Mo! Gula ma!
7: Ma che qui stiamo lavorando?
8: Gula!
7: Presentati, chi cazzo sei?
8: Beh! Upa! Un paccione di mamma, ma zocca, c'è essa cacata.
7: Beh, vogliamo tempo?
8: Gula? Certo. Ma!
11: Pronto?
8: Uè, Alvaro?
11: Sì.
8: Gula!
11: Tu la pigliate in gula.
8: La zocca di mamma, burma, soffritti per caro.
11: Vedi?
8: Ma, strunz!
11: Oh!
8: Pappino sta!
11: Vedi che hai sbagliato il numero!
8: Gula mam! La zoccola! Tu e tut!
11: Guarda!
8: Ciro!
11: Chi sei?
8: Tu e tutta la razza tua morte viva!
11: Oh!
8: Oh!
11: Chi sei?
8: Lo mangio lo cazzo tu!
11: Guarda!
8: Mo, lava culo tu pecore! Allora!
11: Oh!
8: Ma! Bah! Strunz! Oh! Gula!
11: Oh! Ciao cazzi! Guarda!
8: Oh! Oh! Ah, ma no, scivolato!
11: Ma che è
8: stupido? Oh, non hai zavo! Stru! Ascialo fu!
11: Pronto?
8: Gula mamma! Pazzo!
11: Gula sorda, di! C'è un altro!
8: A chi ti è morto via!
11: E chi ti è morto tra le multe, c'è un altro!
8: La becchi? La
11: mamma! Mamma, ti assorda quella bullica di tritto!
8: Tu sì?
11: Oh, allora!
8: Ma!
11: Allora, a parte che il suo numero è dolce!
8: Upa!
11: Capite?
8: Upa, c'è una domanda, Glazzo!
11: La bucca nera da mamma, quella sotto della truna e zoccana, che se c'è fede chi notte, c'è per la cidice, capite?
8: La la, fine, da, mamma che pure.
11: Paglio.
8: Uba qua.
11: Paglio. Adici normale.
8: Ngulo. Ah, mamma.
11: Ngulo a mamma, perché il pusciacco di quella troia, cornuto e bastardo.
8: Ma la va con il pè. Pè.
6: Incontri ravvicinati del tipo sbagliato.
5: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Sai che gli fai?
2: Mi piscia la
1: merda. Sta merda seccata.
2: Vieni, vieni.
1: Non ti azzardare. No! Non mi... No!
2: Stai qua,
1: mi sta pisciando
2: addosso.
1: Pisci addosso?
2: Voglio che le pisci addosso.
1: Io rutto anche te.
2: Ma qua il rutto di merda, cioè, tu già due mesi che non sentivo sti muti.
1: Sti rutto.
2: Ma sentito? Si ubriaca, quello e quello è l'abriacatura di 3 mesi fa.
3: Cos'è l'abriacatura?
4: Leo.
2: Martino, vaffanculo.
4: Leone.
3: Sei qua adesso
2: con la latrina di sotto. Vergognati, uomo di 30 anni pieno di whisky e pieno di droga. Stai 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma sa proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
1: Dietro la schiena con la merda, spina dorsale di merda che c'è, che non funziona mai.
3: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
4: Almeno il rutto non fa rumore.
2: No, tu hai rutto. Hai fatto vendere rutto adesso.
4: No.
2: Li facevo prima di venire qua.
1: Aia! No, Leo, fa male, anche un palla sulle gambe, fa male! Aia!
2: Una pezza, pesce, murta, fateci.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
3: Le tre figlie del re.
1: Gli audiolibri.
3: C'era una volta un vecchio re che aveva tre figlie, che si chiamavano Giovanna, Sputo di vagina e Minchia che schifo. Giovanna viveva in una delle stanze più grandi e lussuose del palazzo, mentre dietro ordine del re, Sputo di vagina e Minchia che schifo dormivano nel porcile, incatenate mani e piedi ai coglioni di un vecchio maiale, la cui merda costituiva la loro unica fonte di cibo. Il vecchio re amava in egual misura tutte e tre le sue figlie e desiderava tanto vederle sposate. Purtroppo, mentre Giovanna sembrava avere una calamita per cazzo infilata su per il culo, Sputo di vagina e Minchia che schifo, non facevano sesso da quella volta in cui al maiale ai cui coglioni erano incatenate gli era venuto barzotto durante un pisolino. Un giorno, preoccupato per il futuro delle altre due figlie, il re le mandò a chiamare. Sputo di vagina, Minchia che schifo, sono preoccupato per voi. Disse il re, ormai avete quasi 80 anni, è ora che vi sistemiate e iniziate a sfornarmi qualche bel nipotino da prendere a calci. Gna gna amma gna maam gaga am, rispose Sputo di vagina, a cui il re aveva fatto tagliare la lingua come regalo di menopausa. Quello che mia sorella sta cercando di dire, padre, è che è un po' difficile trovare marito se ci tieni incatenate ai coglioni di questo maiale, la cui merda è la nostra unica fonte di cibo, disse Minchia che schifo. Scuse, sono tutte scuse, replicò il re. Prendete esempio da quella strafiga di vostra sorella Giovanna, che ha l'idromassaggio rotto da ben due giorni, ed è costretta a usare l'idromassaggio della stanza degli ospiti, eppure non si lamenta. Tornatevene nel porcile, e non uscirete di lì fino a quando non avrete trovato marito. E così dicendo, il re tirò una pacca sul culo del maiale, che partì al galoppo, trascinandosi dietro le due sorelle attaccate ai coglioni. Per fortuna, proprio durante questo colloquio, un nobile cavaliere stava passando sotto la finestra del re. Il nobile cavaliere udì tutta la conversazione fra il re e le figlie cozze, e profondamente scioccato, disse fra sé e sé, «Il mio onore di cavaliere mi impedisce di rimanere indifferente di fronte a una simile ingiustizia». Sistemerò questa faccenda una volta per tutte, anche a costo della mia stessa vita. Così, quella notte, il cavaliere si intrufolò nel palazzo mentre tutti dormivano, e aggiustò l'idromassaggio di quella strafiga di Giovanna. E vissero tutti felici e contenti. A parte le altre due sorelle, che morirono di febbre suina tre giorni dopo. Fine.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Alla prossima puntata, bambini.

0: dove abita Ennio.
1: Pronto, signor Ennio?
2: Sono sbagliato il numero.
1: No, sono il proprietario del negozio di tatuaggi a Reggio Emilia, Ciambawamba. Allora le spiego, questo è un negozio dove facciamo tatuaggi e
2: tatuaggio
1: e sua nipote le ha regalato uno splendido tatuaggio da fare qui con noi, quindi lei quando vuole venire.
2: Porca ma sulla pelle, sulla pelle.
1: Sì, sì, possiamo fare, guardi, lei può scegliere con i soldi che ha pagato sua nipote, lei può fare il cobra.
2: Puttana.
1: Senta, signore, allora lei può fare il cobra come il famoso DJ Paolo Noise.
2: Ma che cosa devo fare?
1: Allora, lei può fare il cobra oppure la carpa koi. Ha presente la carpa giapponese?
2: La carpa. La carpa.
1: Se no può farsi l'elefante. Ehi. L'elefante con le orecchie intorno al pisello.
2: Ma dove la faccio l'elefante, brutto bastardo?
1: Lo fa dove c'è
2: lo...
1: dove...
2: sulla schiena.
1: No, no, lo può fare dove ha lo sull'uccello. Si mette praticamente la proboscide, sarebbe l'uccello, no?
2: Ma non si può fare, non si può fare, che cosa devo fare?
1: Perché lei...
2: Ma la pelle che porca...
1: No!
2: Ma più mi lascia il quaso tatani! Ma dove cavolo, porca...
1: Se no possiamo farla tutta blu, possiamo di tatuare tutto il corpo di blu.
2: È la pelle blu.
1: Sì, così sembra un puffo enorme.
2: Mi devo pitturare di blu.
1: No, la tatuiamo tutta di blu. Tutto di
2: porca la... Perché vai? Vai a porre le.
1: Sì. Si mette.
2: Tutto blu.
1: Se si mette una mutanda rossa, un mantello rosso, sembra Superman. Signor Ennio, allora può fare anche gli aristogatti sul braccio.
2: Gli aristogatti. Dove le faccio i gatti?
1: Può farlo sulla spalla oppure può fare sul petto. Può fare Goldrake con Actarus. Ma Goldray Actarus non gli piace?
2: Actarus.
1: Sa chi è Actarus? Actarus. Actarus. Actarus è quello che pilotava Goldrake. Allora, senta, le passo allora. Facciamo così, le passo il tatuatore che ha parlato direttamente con suo nipote e se lo fa dire da lui. Che...
2: Ma che c'è?
1: Pronto!
3: Questo è il ballo del
1: ed è il papero che sa fare solo. Lactarus.
2: Fare la pelle di blu, andiamo.
1: Sì, facciamo da pelle di blu, così diventi un puffo gigante.
2: Delle vacche te lo faccio io, timbro delle vacche. Nel culo te lo faccio.
1: Senti.
2: Nel culo lo metto nel fuoco e dopo te lo stampo io, lo stampo delle vacche.
1: Senti, se no possiamo... Ascoltami, se no possiamo tatuare una faccia di donna sulla schiena, il buco del culo alla bocca.
2: Ti piace
1: se tatuiamo una bella...
2: Bastardo! Adesso chiamo la nipote! Vai a cagare!
1: Ricordati di dirle Actarus!
0: La faccia di donna dietro il buco del culo alla bocca!
3: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spala Merda? Se forte vincerai, prossimamente nello Zoo di 105.
4: Radio 105. Lo Zoo di 105.
5: Italia Bubu presenta le capre. Le capre. Le capre. Le

0: Perché la vita onesta è bella, ma quella disonesta è meglio.
1: Benvenuti alle capre!
2: Cavolo, cavoli, dai, balliamo un attimo, balliamo. Hai sembrato un basso nuovo. Guarda, faccio anche la breakdance malissimo. Guarda che figure di merda che faccio con i miei figli. Papà, che lavoro fai? Ballo come un coglione di televisore. Papà, prendi 10.000 euro al mese. Ti ho comprato anche la moto. Che cazzo vuoi?
3: Guarda che ti è caduta la chiave della Bentley. Non è bello che ti veda il pubblico che sei ricco.
2: È finta, sono venuto in elicottero.
1: Oggi ci occuperemo di un tema molto, molto controverso.
2: Contro, contro Romano, contro, falsetto eccetera. Cosa ho detto? Che cazzo ne so, mi drogo anche, non ve l'ho mai detto. Però con i soldi quello si fa, no?
1: Parleremo di pensioni di invalidità.
2: Invalidissima, io sono invalido, vedi? Guarda come ballo, ti sembra normale?
1: Un argomento che divide da sempre l'opinione pubblica.
2: L'opinione pubblica e anche quella privata, tutta l'opinione è divisa. Nessuno si mette più d'accordo. Tranne io che ballo, adesso guarda 10.000 euro. E adesso 20.000 euro. Mo 30.000 euro. Ogni volta che mi alzo dalla sedia, pazzesco, eh.
1: Ti è caduto il Rolex, collega.
2: Pensi che ho anche l'Audemars Piguet, allo stesso polso.
0: Le capre.
1: Ma ce ne parla meglio la nostra capra Maurizio Lucertola.
2: Ciao Maurizio, dinosauro, stronzo, cazzo bifido. Non sapevo come insultarti, vaffanculo, tu e la Marcuzzi.
4: Perché?
2: Non lo so, sta sul cazzo.
0: Le capre.
5: Secondo gli ultimi dati del Ministero degli Sgami, nell'ultimo anno le forze dell'ordine hanno smascherato più di 2.000 falsi invalidi. Avete capito? Più di 2.000! Ma come mai gli italiani si fanno sgamare così facilmente? Perché diavolo non c'è un'istituzione che insegna ai falsi invalidi come non farsi scoprire? Ve lo dico io perché! Perché lo Stato non funziona! Avete capito? Ma per fortuna, quando lo Stato latita, ci siamo noi delle capre a intervenire! Oggi vi dimostrerò come vivere da falso invalido, godere della meritata pensione senza farsi sgamare! Seguitemi! Bene, mi trovo nel centro di Milano. Ora, grazie a questi occhiali da sole e questo bastone, fingerò di essere cieco e tutti mi crederanno! Seguitemi! Andrea! Andrea! Andrea!
6: Mi scusi, buon uomo, la posso aiutare in qualche modo?
5: Sì, grazie, voce che vieni dal buio. Sto cercando il mio amico e compagno di scuola di cecità, Andrea Bocelli. Ma non lo vedo, perché sono cieco dagli occhi.
6: Ah, ho capito. Ci penso io. Aspetti un attimo che mi guardo intorno, se per caso è qui. Do un attimo un'occhiata in giro. Non mi sembra.
5: Ah, bravo. Mi fai pesare il fatto che tu ci vedi, voce che viene dal buio. Mi devo togliere gli occhiali, voce che viene dal buio. Mi devo togliere gli occhiali.
6: Che cazzo stai dicendo? Non lo offenderei nemmeno da morto. Ci mancherebbe altro, stavo solo cercando di dare una mano, di indirizzarla verso il suo amico.
5: Ah, vuoi farmi la mano morta? Ti approfitti di me perché sono un falso invalido? Eh? Sono tutti ricchioni col culo dei ciechi, eh?
6: Aiuto! Aiuto! Si approfitta di me!
2: Aiuto cosa? Aiuto cosa? La sto aiutando!
7: Che succede? Tutto a posto?
5: No, bella bionda, non è tutto a posto. Questa voce che viene dal buio si approfitta di me perché non ci vedo dagli occhi.
7: Scusi, ma se è cieco, come fa a sapere che sono bionda?
6: Infatti, come fa a saperlo? Cosa fa a vedere il futuro? Chi è lei?
5: Ok, mi avete scoperto. Sono un sensitivo.
6: Cazzo. Lei è un figlio di puttana. Vai a lavorare, farabutto. Falso invalido, cieco per finta.
5: Dannazione, sono alle strette. Devo fare qualcosa per dimostrare che sono veramente cieco.
6: Guardi che la stiamo sentendo. L'abbiamo visto benissimo che lei non è cieco. Tra l'altro sappiamo anche che delle capre si vede vestito da capra. C'è la telecamera con sito le capre, il furgone, le capre, il satellite che manda il segnale. Si vede che lei è delle capre, un servizio delle capre.
5: Devo trovare una soluzione. Ora attraverserò la strada da cieco. Così vedrete che sono veramente cieco. Vado!

0: Avete visto? Ho recuperato la situazione brillantemente! La mia copertura è salva! Adesso, appena mi tornerà la sensibilità nelle gambe, andrò a ritirare la mia pensione di falsa invalidità! E voi a casa! Perché non vi fingete invalidi? Che cazzo aspettate? Mi devo togliere gli occhiali? Mi devo proprio togliere gli occhiali! Mi devo...
1: Chiamate subito un'ambulanza!
2: Mi sono distratto un attimo, ho sentito un tonfo, ma cos'è successo?
3: Non si muove per niente.
4: Io dico che è andato.
5: Ma che servizio! Probabilmente l'ultimo di Maurizio, ma un grande servizio come sempre, perché noi delle capre siamo con voi, noi siamo dei vostri, noi siamo uguale a voi, noi siamo la voce del popolo, noi siamo qui per difendervi, noi siamo qui per insegnarvi a vivere, perché noi siamo esattamente come voi. E Giorgio, ti è caduta...
6: Porca puttana, mi stavo chinando per prendere la cocaina, aspetta un attimo... Aspetta che ballo, 20.000 euro.
7: Le capre, le capre, le capre. Only for you. This is zoo. Only for you.

0: on, welcome.
1: Lo Zoo di 105.
2: Dove abita Ennio?
3: In questa puntata, Wender e Johnny si calano nei panni di fantomatici tecnici di ChatGPT. Ma attenzione, stavolta la vittima cadrà in una trappola davvero esilarante. Gli faranno credere di aver combinato un bel guaio e di aver beccato una multa salatissima per aver cagato sulla sua coltivazione. Godiamoci lo scherzo.
4: Buongiorno, salve signor Ennio, come sta? Tutto bene?
5: Chi sei?
4: Sono il tecnico Michele Grammy Awards.
5: Che cosa vuoi?
4: Senta, allora noi con il satellite, grazie al nostro computer ChatGPT, lo conosce, no?
5: ChatGPT?
4: Sì, sì, ChatGPT, lei lo usa?
5: ChatGPT!
4: Esatto, esatto, non ho capito, scusi, cos'è che ha detto? Allora, le ripeto, siamo i tecnici di ChatGPT e io sono il tecnico Michele Grammy Awards e c'è un problema. Senta, sì, esatto, senta, noi dal satellite con ChatGPT abbiamo visto che lei... Sì, mi ascolti bene, che lei dal satellite abbiamo notato che lei caga nel campo che coltiva.
5: Perché devo cagare nel campo?
4: No, lei fa la...
5: Per quale motivo?
4: No, lei fa la cacca nel campo?
5: Ma perché che te l'ha detto che devo cagare nel campo?
4: No, non deve, lei caga nel campo, abbiamo visto...
5: Ma chi te l'ha detto che cago nel campo?
4: Perché l'abbiamo visto dal satellite, proprio vediamo che lei si tira giù...
5: Ma chi te l'ha detto nel campo? Io sono turca fuori, sono turca!
4: Però lei ogni tanto è andato a farla anche fuori, ho visto che ha cagato, c'è proprio un video dove lei tira giù la salopette blu e fa la cacca. Allora, mi ascolti, allora, il problema adesso è che ci sarà una sanzione di 5.000 euro da pagare.
5: 5.000 euro?
4: Sì, purtroppo sì.
5: Cagato nel campo!
4: Sì, sì, ma è colpa anche dei... lo so, sarà colpa magari anche del grembiule, quello fa la cacca. Lei fa la cacca nel grembiule,
5: Ma che gerberule? Mi cago nel gerberule, mi cago!
4: Ah, bene, bene. Senta, allora facciamo...
5: Non mi cago nel gerberule!
4: Ah, ho capito, quindi lei si caga addosso nel grembiule.
5: Ma puttana, se devo cagare, la faccio vicino alle bici, vicino alle piante!
4: Sì, però noi dal campo abbiamo notato che lei scende dal trattore e corre a caccare vicino alla frutta e la verdura che lei concima. Senta, allora la multa è già di 7.000 adesso, sta aumentando.
5: Sì, sì.
4: 7.000 euro che lei dovrà pagare. Allora, senta bene, per fare in fretta le passo il tecnico che è già in viaggio in questo momento per portare la multa. La multa è
5: tale. 7.000 euro perché sono andato a cagare vicino alla pianta. Ma stiamo scherzando.
4: È già aumentata, siamo a 8.000 euro. Calcoli che è una busta. Allora, senta, facciamo così. Adesso le passo il tecnico che è in viaggio per portare la multa. Adesso è già da 15.000 euro.
5: Porco.
4: Lo so, prima la paga è meglio. Glielo passo,
5: Pronto. Chi sei, brutta merda?
6: Ciao, Ennio.
5: Hai sbagliato il numero. Ti ha chiamato la parrocchia di Reggio Emilia. Chi sei?
6: Sono Arnaldo.
5: Non ne conosco.
6: Non dire cazzate, Ennio. Sai benissimo chi sono.
5: Sbagliato il numero, hai chiamato la parrocchia, bastardo.
6: Pronto.
5: Hai sbagliato il numero, hai chiamato la parrocchia. Chi sei?
6: Ennio, perché dici che... Ennio, perché dici cazzate? Ennio!
3: Bene, visto che Ennio vuol far credere che stiamo chiamando una parrocchia, Johnny cambierà personaggio. Da Arnaldo diventerà Scatman John.
0: Pronto?
5: Pronto,
0: sto cercando la parrocchia di Reggio Emilia. Questa è la parrocchia?
5: Porco
0: tu! Sì, no, io sono
5: Scatman.
0: Io sono Scatman Joe, Scatman Joe, Joe, Babnano. Presente?
5: Chi sta cercando?
0: Sto cercando Ennio, devo farmi confessare.
5: Non lo conosco.
0: Come no? Mi hanno detto che sei tu, Ennio.
5: Stai calmo, mi stai aiutando anche me.
0: Io mi chiamo Scatman Joe.
5: Bastardo tu. Ma perché ti stai agitando?
0: Io non so. No, io parlo così. No, io parlo così, ho bisogno di parlare con Ennio.
5: Mi hanno detto
0: della parrocchia di Reggio Emilia, quella sei tu, quindi tu sei il prete.
5: C'è la parrocchia, sì, l'hai chiamato la parrocchia.
0: Sì, mi devo confessare.
5: Mi batti, lascia, vai a cagare.
0: Ma mi devo confessare, pronto, Ennio, però l'ha rimesso giù.
2: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spala Merda? Prossimamente, nello Zoo di 105.
7: Radio 105.
8: Lo Zoo di 105.

0: merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è i coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è i coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo un fuo, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri...
1: avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante...

0: dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo...
2: Treno infame!
1: Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
3: Mitica bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
3: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
0: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve!
4: Salve!
3: Salve!
4: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
0: Sì, sì! Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini!
4: C'è figa sugli altri pianeti.
0: Ma... sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
4: Sono di Pilate!
0: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
3: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Karl Knikos!
5: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Da Tony vince il combattimento e conquista la corona di campione.
6: Ah, da come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Ah, da vedere sta zoccola!
5: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
7: Io mi do i miei figli puttani!
6: Testi
7: cagli vuoi di miei figli puttani!
6: Calmati che
7: ti
6: metto due dita negli occhi, calmati!
7: Vuoi, eiaculatore precoce?
6: Cinese di
7: Leon San!
6: Sì!
8: Tutto questo tempo per prenderla nel culo.
6: Beh.
8: Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
6: No!
8: Vieni qua!
6: Tu all'italiano non
8: vieni
6: puoi
8: fare!
6: Vieni qua, Leon San! Cinese!
8: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
7: No, figlio puttana!
8: Metto la cela! Tolgo la cela!
6: Oh, è buono, Schneis, è buono!
9: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
11: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
11: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop gadget capotino per la ciolla. Hop hop gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
12: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
13: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
13: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
13: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
10: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.

0: Lo Zoo di 105.
1: Geova Beach Party.
2: Sono discefo dalla mia astronave dopo una lunga guerra contro i pirati robotici criminali spaziali letali tattici nucleari.

piano piano un attimo. Chiacchiere e diftinti.

Pokémon non sono i Pokémon. Un vero cornuto non guarda mai dentro all'armadio. E dove tocca a voi? Io fuoco anche quando. Anche quando mi rollo un torcione di marocchino comprato dal mio amico Yufuf. Ed ora una canzone dedicata a tutti quegli schifosi figli del demonio che pensano che i piedi siano sessualmente attrattivi, che ti chiedono le foto dei piedi, che si iscrivono agli OnlyFans delle tipe che mettono i piedi, che ciucciano i piedi, che annuvano i piedi, che amano i piedi, insomma, i piedofili. Ho fatto la battuta! Questa canzone è per voi, schifosi pervertiti maniaci, perché in verità anche io sono uno di voi!

0: Beach Party.
1: Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta
3: Dragone Doliente. Tu chiami, noi voltiamo. Semplice e efficiente.
4: Chica, buongiorno, sono Carmen.
5: Sì, pronto, ciao. L'ordine è pronto, sta arrivando.
4: Ma di cosa stai parlando?
5: È l'ordine, il Dragone d'Oriente, l'ordine che ha fatto Marco.
4: Marco?
5: Sì, ha fatto ordine il Dragone d'Oriente, sta arrivando, ma io c'ho dubbio sulla viola, non so se è la Polo o Gambero.
4: No, ma ascolta, ma senti, ti fermi, qui non c'è nessun Marco.
5: Ma tu perché sei cattiva?
4: No, ma qui non c'è nessun can Marco, di chi che cerchi?
5: Io odio p***ica di via Mos 46 bala ordine, Marco, solo che ho il dubbio sulla viola Polo Gambero. Non c'è Marco? Ho sbagliato nome? Mio collega ha sbagliato nome. C'è Mario? Scrive male.
4: No.
5: Non c'è Mario. No. Marta?
4: Marta sì.
5: Ah, Marta sì. Marta. Marta ha chiesto.
4: Ma cos'è? Cioè, allora, scusami, ma cos'è che devi consegnare?
5: Ordine, è cibo, ordine Dragone d'Oriente. C'è un noodles gamberi, un raviolo Polo.
4: Non lo so, nessuno mi ha detto niente, io non so niente.
5: Ah, allora, d'accordo, allora deve arrivare
4: a
5: luna.
4: Io non so niente.
5: Ok, ti scuso, allora, arriva a luna.
4: Aspetta un secondo, Marta, un attimo. Tesori d'Oriente, ma
5: Dragone d'Oriente, no tesori. Tesori
4: e cosa d'Oriente?
5: È Dragone.
4: Dragone. Marta, ha ordinato delle cose che devono consegnare qua, del cibo.
5: Sì, ma io non so se lei vuole la viola Polo o Gambeli, questo dubbio.
4: Non lo so, ma signora, io sono qua in ufficio, la signora Marta non è qui, io non glielo so dire.
5: Mi ha dato questo numero, Marta.
4: Sì, però a me non mi ha avvisato, io non so niente. Senta, mi dà un suo numero di telefono, che adesso sento Marta perché non è in ufficio.
5: Le chiamo...
4: La richiamo?
5: Sì, le chiamo io.
4: No, no, mi dai un numero, che
5: no,
4: devo
5: le chiamo...
4: guidarla.
5: Sì, d'accordo.
4: Dimmi.
5: 02?
4: Sì?
5: 33... Ata Lu.
4: No, no, non ho sentito. 02 poi?
5: 382.
4: Non capisco. 02, dopo 02?
5: 382 l'uno la.
4: 7821?
5: La l'uno.
4: La l'uno? No, ma ascolta, io non capisco di che cosa dici. Mi devi dare dei numeri.
5: Senta, ma è difficile per me dare di numero, capisci? Io ti li chiamo io tra 3 minuti, va bene? Chiama Marta, ci sentiamo tra 2 minuti. Ciao.
4: Ok, va bene, ciao.
3: Dragone Doliente. Tu chiami, noi voltiamo. Semplice e efficiente.
4: Buongiorno, sono Carmen.
5: Sì, ciao Carmen, l'acqua bolle, sì. Devo buttare la viola. Hai sentito Marta?
4: No, mi chiamavi tu, Marta.
5: Ma
4: scusami.
5: Io ho solo questo numero. Io richiamavo te, perché io sono...
4: Sì, tu richiamavi me.
5: E te. Allora, però ascolta, io devo inviare ordine, sennò io perdo ordine. Quindi io manda, ti regalo 4 volte in primavera. Posso fare questo, ma io manda. Esce ordine, tra 2 minuti parte il pony.
4: Va bene.
5: Allora, via fate bene, fratelli, arriviamo a 5 minuti.
4: No,
5: d'accordo?
4: Via fate bene, fratelli, no.
5: No, noi stiamo. No, sì, ho capito. No, so, indirizzo, so. Io sto, fate bene, fratelli. 2 minuti parte, 3 minuti arriva. 5 minuti arriva.
4: Va bene.
5: Sono
4: okay.
5: 32 euro, contanti. Grazie.
4: Ok,
5: ciao Carmen,
4: ciao.
5: Ti regalo 4 imbattini di primavera, 2 biscotti della fortuna, che sei stata simpatica.
4: Va bene, grazie.
5: Grazie, ciao Carmen.
4: Ciao,
5: tanta
4: ciao.
5: Fortuna a te, ciao. Brava Carmen, Carmen italiana no, figlia di puttana.
3: Dragone Doliente, tu chiami, noi voltiamo. Semplice e efficiente.
5: Capito italiano, figlio di puttano?
6: Radio 105.

Lo Zoo di 105. Italia Bubu presenta le capre, le capre, le capre, le capre.

0: Perché la vita onesta è bella, ma quella disonesta è meglio.
1: Benvenuti a Le Capre!
2: Benvenutissimi, benvenutissimi! Benvenuti, sto ballando! Ballo, ballo, ballo, guarda come ballo! Ballo, ballo, ballo, ballo, ballo tanto, così mi registro una volta solo, poi mi spezzettano tutti gli stacchi, che non c'ho più voglia, me ne vado, sono registrato.
1: Ma scusa, ti sono cadute le chiavi dell'aereo privato?
2: E mica colpa mia, c'ho le tasche bucate! Sono anche fatto!
1: Anche questa sera ci occuperemo di un argomento di interesse nazionale!
2: Nazionalissimo, nazia, naz, come nazista!
1: Parleremo infatti di abusivismo edilizio.
2: Come va? Sta a posto? Sto facendo i cazzi miei mentre ballo. Saluto anche l'operatore, balliamo. Ballo anche l'operatore. 5.000 euro, te li do io. Sì.
1: Come affrontare questo tema a dir poco scottante?
2: Jerry scottante guadagna più di me. Lui guadagna più di me. Sì. Lui non balla e guadagna più di me. Però guarda, ballo con la gamba destra 5.000. Con la gamba sinistra 5.000. E solo quanti sono?
3: 10.000.
2: Hai visto?
1: Ce lo spiega la nostra capra, Maurizio Tartaruga. Vai Maurizio!
2: Vai Maurizio! E mi raccomando, l'appello è sempre tutti, se volete fare le capre, anche voi, mandate una foto della patente. Non importa anche se è recente, tanto fanno tutti gli inviati. Chiunque manda un provino è in onda. Qualsiasi cosa manda. Abbiamo 4 salate da riempire. Mandateci le, anche gente che non sa parlare italiano, non importa. Chiunque sta guardando, è un appello importante, senza servizi.
4: Vai Maurizio!
0: Le capre.
5: Secondo un'indagine del Ministero dei Casolari, ci sono circa 1 milione, dato vero, di costruzioni abusive nel nostro paese.
6: Avete capito? Solo 1 milione!
5: Questo vuol dire che un italiano su 60 ha avuto il coraggio e l'intraprendenza di edificare una casa abusiva.
6: E gli altri 59?
5: Che sono tutti coglioni? Sono stati plagiati dalla CIA? Sono stati plagiati dai contadini messicani? Sono stati plagiati dai fagiani? Per fortuna, noi delle capre abbiamo preso a cuore il problema e oggi vi mostreremo com'è facile, vantaggioso e addirittura divertente costruire una casa abusiva. Seguitemi!
0: Le capre!
5: Sono le 4 di mattina. Ci troviamo in Piazza del Duomo a Milano, un terreno demaniale, il luogo ideale dove costruire la nostra bellissima casa abusiva. Iniziamo! Per risparmiare sui materiali, staccheremo grossi cubi di marmo da questo strano e inutile edificio abbandonato con la Madonnina dorata in cima. Benissimo,

0: Ora che abbiamo raso al suolo questo inutile edificio con la Madonnina, useremo le macerie per costruire un'incantevole casetta al centro della piazza.
1: Le capre!
0: Ah, ecco fatto! Abbiamo costruito una bellissima villetta proprio al centro di Piazza del Duomo. Ora dobbiamo solo aspettare il condono edilizio e avremo fra le mani una proprietà di immenso valore spendendo pochissimo. Oh, un vigile alla porta. Sarà certo venuto a portarci il condono edilizio a domicilio. Prego, signor vigile, mi dia pure il condono edilizio.
2: Ma quale condono edilizio? È stato lei a spaccare il Duomo e a costruire sta merda in mezzo alla piazza.
0: Un imprevisto. Lo Stato non collabora.
2: Quale cazzo di Stato? Dai, rispondi o no, dai, Meridio. Hai costruito te questo cazzo di capannario, Giorgiana?
0: Mi scusino. Volevamo savoir, no? Per andare dove dobbiamo andare? Da dove dobbiamo andare?
2: Senta, non mi citi Totò che oltretutto fa anche schifo come imitatore, eh? La faccio arrestare, io criminale!
0: Cazzo, qui si mette male! Per fortuna noi delle capre sappiamo come far sparire un testimone scomodo! Un attimo che mi tolgo gli occhiali!
2: No, aspetti! Ehi, cosa fa? Ehi, cosa sta facendo? Aiuto! Aiuto! Aiuto!
0: Visto com'è facile affrontare le forze dell'ordine? E allora, cosa aspettate? Andate in spiaggia a costruire la vostra casa abusiva! Lavativi di merda!
1: Le capre!
3: Grandissimo servizio! Bravo Maurizio!
4: Aspetta un attimo, balliamo ancora. Tu alzati in piedi, che ci collagno più io che aspettate il Paris tutta la sua vita.
5: Socio, ti sono cadute le chiavi della Ferrari nuova.
4: Eh? Pensi che io ho comprato una Porsche? È incredibile. Cioè le chiavi che si moltiplicano. E non ho neanche la patente!
1: Le capre! Le capre! Le capre! Oh.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Lo Zoo di 105 presenta.
3: Dragone doliente, tu chiami noi portiamo, semplice e efficiente.
4: Milorna, buongiorno.
5: Sì, pronto, ciao, ordine pronto, sta arrivando.
4: Quale ordine?
5: Ordine del ristorante, io c'ho dubbio se è 2 o 4 ravioli pollo.
4: Non lo so se ha sbagliato il numero, da chi arriva l'ordine?
5: L'ordine è di Alberto.
4: Di Alberto? No, credo che tu abbia sbagliato numero.
5: No, no, io ho questo numero, ti dico numero 01, questo numero, questo ordine. Vabbè, Umberto, io a volte capisco male le nomi.
4: Ma da questo numero però non è stato fatto nessun ordine.
5: C'è Umberto?
4: No, non c'è nessun Umberto qua.
5: Alberto, rider pronto, c'è 2 involtini primavera, 1 dos pollo, 1 pollo con gamberi, 1 pollo con bambù e 2 o 4 ravioli verdura, ma io non ricordo se è 2 o 4.
4: Ma guarda, ma da questo numero non ha ordinato nessuno, perché io sono in ufficio e questo numero, sono da solo, questo numero di telefono non è stato usato.
5: Rider pronto, sta partendo, metto 2 o 4 ravioli pollo.
4: No, ma guarda, non ha chiamato nessuno da questo numero, te lo posso assicurare.
5: Sì,
4: non posso confermarti nessun ordine.
5: No, ma l'ordine è confermato, ordine parte, rider pronto per partire. Io metto 4 o 2 regalo, d'accordo, metto anche 2 biscotti fortuna.
4: Ma guarda, non lo ritirerà nessuno, perché non ha chiamato nessuno da questo numero.
5: Ritira, tu paga, fa 36 euro.
4: Ma
5: faccio sconto, 35 va bene, contanti?
4: Vabbè, fai un po' come vuoi.
5: Allora, gli italiani fanno sempre così, chiama poi dice no, ha chiamato.
4: Ma non c'è nessuno in questo ufficio, ci sono solo io. E
5: il tuo amico
4: nessuno.
5: Ha lasciato questo numero di telefono, perché forse lui esce e lascia te ordine.
4: Ma ascolta, se qualcuno ti chiama e ti dà un numero di telefono con un indirizzo, verifica di essere pagata prima di mandare.
5: Lui verifica, no, io verifico.
4: Ma non
5: tu verifica.
4: Tu in questo ufficio ci sono solo io. Cioè, tu non è possibile questa cosa.
5: C'è Mohamed che arriva a motorino adesso. Mohamed è grosso, te lo dico. Fa 36 euro sconto, 35 contanti.
4: Vabbè, prendo come vuoi. Cioè.
5: Sì, tanto ora di pranzo, va bene, prendi tu.
4: Vabbè, non so che dirti, va bene. Penso sia uno scherzo, credo sarà uno scherzo questo.
5: No mio, bello, io lavoro adesso, scherzo di che? Di tuo amico?
4: Sto lavorando anche io,
5: allora, non fare italiano figlio di puttano che arriva alle volte,
4: Va bene, ciao, buona giornata.
5: Anche a te tanta fortuna, stronzo.
3: Dragone doliente, tu chiami noi portiamo, semplice e efficiente.
6: Pronto, zitto?
5: Sì, pronto, ciao, ordine pronto.
6: Con chi parlo?
5: Sì, ciao, Dragone d'Oriente, ordine pronto. So che non ho capito se vuoi 2 ravioli verdura o 4 ravioli verdura.
6: Ma non so se ha chiamato qualcuno da qui,
5: Sì, sì, io c'ho ordine per via 45 di Marco. Ordine.
6: Ah, Marco. Allora,
5: non so cognome, io solo nome, ma lui mi ha detto non so se vuole 2 o 4 ravioli verdura. Ordine pronto, sta partendo rider. Io
6: guardi, io non lo so, perché non deve aspettare un attimo in linea.
5: Sì.
6: Perché noi siamo una sede con tante persone.
5: Sì.
6: Ma ha chiamato da questo numero?
5: Tante persone, sì, questo numero mi ha lasciato Marco.

0: italiano figlio di puttano, la sta sempre segreteria.
1: Ma guardi che non risulta questo ordine.
0: Sì, ma io ho ordine pronto qua di Marco, magari altro Marco. Io solo devo capire se è 2 o 4 ravioli
1: Ma io le dico che non so chi sia Marco, perché non abbiamo nessun ordine qui.
0: Eh sì, ma io ho questo numero qua di riferimento. Per Raider sta partendo, io ho molte cose da fare qua, perché ora di pranzo
1: sto preparando. Va bene, allora lo mandi, poi non abbiamo ordinato niente.
0: Mando, sì, mando, io mando anche 2 biscotti di fortuna, perché tu sei stata gentile, d'accordo? Se quelli puoi prendere tu. Fa 32 euro, paga contanti?
1: Ma noi le dico che non abbiamo nessun ordine.
0: Io ce l'ho però.
1: Non so che dirle, non abbiamo fatto nessun ordine noi.
0: Allora, Raider parte, Raider mio grosso. Arriva, porta ordine, tu paga e lui va via. Se no paga...
1: Io non pago niente però, perché non abbiamo fatto nessun ordine.
0: E paga Marco.
1: Guardi, io devo lavorare, la salute.
0: Allora, io metto 4 ravioli bedulla, 2 le garo io, puoi prendere tu se vuoi, insomma,
1: ma
0: 2 biscotti della fortuna.
1: Io non ho fatto nessun ordine, mi spiace.
0: No, ma tu puoi avere come regalo questo, perché sei stata carina, gentile.
1: Io sono gentile, però nessuno pagherà qui, capisce, perché nessuno ha fatto l'ordine.
0: No, ma invece io ordine ce l'ho, non è possibile che c'ho un numero diverso e un indirizzo diverso, è uguale.
1: Mi spiace, guardi, io devo lavorare, se vuole provare a fare un altro numero.
0: Sempre così, italiani, fa ordine e poi cambia idea, sempre
1: ma
0: così.
1: Ma non ho fatto nessun ordine.
0: Sempre così, italiani. Italiani,
1: non
0: sempre così.
1: Non italiani.
0: Sì, sì,
1: perché non c'è nessuno. Marco,
0: no, no,
1: sì.
0: Invece io ho ordine qua, numero di telefono, indirizzo. Io Marco, c'ho questo numero di telefono, ti leggo, 10 questo è il numero, questo è l'indirizzo, Marco, quindi questo è ordine. Ordine arriva, tu paga, mio Raider va via. Se tu non paga, Raider resta.
1: Allora, lei sta chiamando un posto dove lavorano tante persone,
0: sì,
1: non
0: sì.
1: C'è nessun Marco che lavora con noi, quindi ci deve essere stato un errore.
0: No, tu hai detto che Marco c'è.
1: Ma perché c'è una persona ospite qui, io penso
0: allora,
1: che deve essere lui, ma non è
0: e
1: lui.
0: Allora c'è qualcuno che ha fatto scherzo, ho detto nome diverso, c'è un Mario.
1: No, non c'è nessun Mario. Comunque
0: Marta,
1: mi saluto perché devo lavorare.
0: C'è Marta.
1: Mi dispiace, buongiorno.
0: C'è Marta. Italiana, figlia di puttana.
2: Dragone doliente. Tu chiami, noi portiamo. Semplice e efficiente.
3: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub.
4: Amore, io esco.
5: Vai via.
4: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
5: Quando stai via?
4: Non lo so, un'ora?
5: Perfetto!
4: Ci vediamo dopo allora!
5: Mi dedico a due cose!
4: Sì, lava i piatti!
5: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
6: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
7: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
5: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
7: Burro e acciughe.
5: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
7: Ostriche e champagne.
5: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
6: Porn Bob. The spiration is in the thick.
7: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, una canzone di Matrix.
7: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
5: Sì.
7: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
5: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
7: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
5: Senza tette bel culo, vai! È così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, sì, c'ho lo schippa, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
5: Cazzo, prendi più di me, io c'ho la pensione per l'invalidità.
7: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
5: Puttana.
7: E intendo proprio qualunque cosa.
5: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
6: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
5: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
7: Molto volentieri.
5: Mica stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
7: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
5: Oh, dai, ambrogio foga.
7: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
5: Venga a me.
8: Anche tu mi fai impazzire.
5: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
8: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
5: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
0: Andrea, prendimi, prendimi ora.
5: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera.
8: Dai. Cazzo.
5: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
8: No, porca troia, porca puttana.
5: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
8: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
5: Ma che schifo.
8: Aria.
5: Ma che schifo, ma che cazzo.
8: Eccomi. Scusa.
0: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
5: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
0: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
5: Non se l'ha anche lavato.
0: Sì. Ah, sì.
5: Dai, dai.
0: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. Scusa, vista.
5: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
8: Tutto a posto?
5: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
0: Sì, più o meno.
5: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
8: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
5: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
0: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
5: Minchia.
8: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
0: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
5: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
8: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
0: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
8: Oh, porca merda. Mi viene da...
5: No, dai, anche la vomita.
8: Mi viene da...
0: Oddio, anche a me!
9: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
8: Ah, oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
0: Con l'happy ending!
8: Vaffanculo, puttana!
5: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
4: Amore, sono tornata!
5: Meno male!
4: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
5: Quello che avanza del mio cazzo.
4: Sembra un'ostrica.
5: L'ho presa su Amazon.
9: Valuta il film.
5: Una merda.
3: Porn Bob. The spiration is in the fic.
10: Jehovah Beach Party.
11: Fifufa. Farò sempre io o forse no? E lui o non è lui? Forse sono un mio doppelganger di un'altra linea temporale, o magari sono arrivato da uno squarcio ultradimensionale di un mefteffo alternativo. Una cosa però è certa, i

Fe quando dici la Haftar pago io, lui rimette subito il porta

0: fanno le influencer, ma in realtà mettono solo la foto del culo. Ed ora tocca a voi. Io lo fo che non fono follow anche quando, anche quando, anche quando piango perché sto tagliando le cipolle. Ed ora, signori, una canzone con un altro grande ospite, perché ormai mi sono cagato il cazzo di cantare. Io voglio solo professare, non pagare l'IVA. Allora ragazzi, ecco a voi un giovane artista che sta spopolando per via della sua incredibile somiglianza con Riccardo Scamarcio. Signore e signori, Tananai!
1: Uè, Giova.
0: Ciao Tananai! Senti, ma perché cazzo ti chiami così?
1: Perché praticamente...
0: Grande! Facci sta canzone, non scaffarci la minchia!
1: Questa canzone parla di me, che da quando sono diventato famoso è dura tenere le vecchie abitudini rozze e devo per forza fare le cose eleganti, ed io non ho proprio voglia, però voglio tornare... Voglio tornare alla vita da curva sud.
0: Allora tornaci, vai!
1: Tipo il pranzo di Natale, si spende un botto e poi non finisce neanche più. Mi fa schifo anche il caviale.
0: Che schifo il caviale!
1: Io non sono una persona di classe.
0: Come fai?
1: Mi basta un panino

0: Party.
1: Siamo Beach Party.
0: Radio 105.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: Lo Zodi 105.
1: Buon 2023! Sì! Anche per quest'anno non vi siete liberati di noi! Siete contenti? Up and Up, il nuovissimo app store per smartphone, tablet e molto altro, ha delle novità assolute per tutto il nuovo anno! Cosa aspetti? Entra nel mondo fantomatico di...
2: Up and Up!
3: E Up and Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
1: Per questa settimana,
4: gas sharing.
1: Per venire incontro alla crisi del carburante, dell'elettricità e del gas, nasce Gas Sharing, una semplice applicazione che ti permetterà di condividere la fonte di energia che ti serve. Come? Ma è semplice! Apri l'applicazione, geolocalizzati e seleziona il tipo di materia che ti serve e arriverà subito un nostro rider con tutto quello di cui hai bisogno!
5: Porca troia, mi è finita la benzina! Vabbè, apro Gas Sharing. Vediamo qua, aspetta. Seleziono benzina. Ah, 5 minuti d'attesa. Ah, che figata!
6: Ciao, Bell! Sei tu che salva benzina?
5: Sì, sono io.
6: Allora... Sì, un attimo, allora vieni, prendi il motorino, spingi con me un attimo.
5: Cosa devo spingere?
6: Vieni, andiamo vicino all'altra macchina, quella lì, vieni.
5: La Volvo?
6: Sì.
5: Cosa sta facendo?
6: Guarda... Non ti preoccupare, te lo faccio io.
5: Guarda che ci vedono.
6: Non ti preoccupare, stai zitto.
5: È buona?
6: No, fa un po' schifo. Quanto ti serve? Un litro, due litri?
5: Tre.
6: Tre litri, perfetto. Dammi 2 euro, dai.
5: Cazzo, che è con voi niente.
6: Ah, sì, eh? Mi raccomando, lasciami 5 stelle, eh?
5: 5
6: recensione.
5: Stelle.
6: Sì.
5: Che nome è?
6: Abdul.
5: Ah, è il solito.
6: Solito, tutti uguali ci chiamiamo.
1: Non è fantastico? Sì, perché Gas Sharing non è solo questo. Sfrutta anche i nostri servizi premium. Ti basterà abbonarti a uno dei piani di Gas Sharing e il gioco è fatto.
5: Porca miseria, amore! È finita la bombola del gas adesso, come facciamo?
7: Amore, ho scaricato Gas Sharing!
5: L'app? Ma va, ma figurati se funziona!
7: Ma fidati, guarda!
5: Cosa fai?
7: Vedi, seleziono l'abbonamento, gas, bombola del gas, metto il nostro indirizzo e arriverà a casa. Chi è?
6: A Gas Sharing! Ciao, avete chiesto gas all'abbonamento?
5: Sì, è finito la bomba.
6: Sì, allora tieni sto tubo.
5: Allora ho finito di dire la cosa, ho detto.
6: Non c'ho fretta io. Tieni tubo tu.
5: Ah già, lei sa già tu. Sì, che tubo?
6: Tu questo adesso, non ti preoccupi, io passo dall'altra parte della finestra, passo giro. Aspetta.
5: La finestra?
7: La finestra è di là!
6: Sì, sì, un momento, devo andare giù ad attaccarmi al contatore del vicino. Arrivo.
5: Amore, ma sta andando.
7: Dai, lascia perdere, l'app va, funziona da Dio, non lo vedi? Dai,
6: allora ho fatto collegamento, prova gas, per favore!
5: Vai, prova gas!
7: Funziona!
5: Funziona, incredibile!
7: E per soli 5 euro al mese!
6: Oh, mi raccomando, dai 5 stelle alla recensione, mio Ziz!
1: E quando pensi che sia tutto finito, è qui che ti sbagli! Sì, perché Gas Sharing ha anche la funzione fai da te! Apri l'app e abilita la modalità radar. Potrai trovare il carburante che ti serve semplicemente seguendo il percorso sulla mappa.
5: Porca troia, è finito di nuovo il gas, amore! È finito il gas!
7: Te l'ho già detto, apri l'app Gas Sharing adesso! Però a sto giro funziona fai da te, eh?
5: Allora, vediamo qua. Gas qua, fai da te. Allora, clicchiamo. Mi sta dicendo di andare giù nello scantinato, nella cantina di del signor Alfredo. Vado lì. Vado. Allora, fai appoggiare qua il telefono. Allora, ci dice, gira questa vite, poi... Porca miseria, non si vede niente. Dov'è l'accendino qua?
1: Attenzione però, i nostri rider sono professionisti e soprattutto sacrificabili. Fai fronte alla crisi e scarica subito
4: Gas Sharing.
1: Gas Sharing è un'applicazione
2: Up and Up
3: e

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Dragone doliente, tu chiami noi portiamo, semplice e efficiente.
3: Pronto?
4: Sì, pronto, ciao, ordine pronto.
3: Cosa?
4: Ordine pronto, ordine dragone d'oriente, io ho 4 imbottini primavera, te la bioli bedula, 1 do spollo e 2 imbottini gamberi.
3: Sì, non l'ho fatto io questo ordine.
4: Ah, beh, io ho questo numero.
3: Nome, chi te l'ha dato?
4: Nome Marco.
3: Nome Marco?
4: Sì, mi ha dato questo numero, nome Marco. Scritto male nome?
3: Beh, sì, non sono io. Hai scritto male il numero.
4: Là è del parte, ora. Solo che non so se 2 ravioli in bottini primavera o 3.
3: Quando è stato fatto l'ordine?
4: Mezz'ora fa, noi pronto ordine.
3: Beh, chi è Marco? Non lo so. Vittorio
4: chiedi, chiedi, chiedi.
3: Ordine, ma...
4: Sì, sì, chiedi, chiedi, c'è Marco?
3: Ah,
5: Marco, sì, c'è un Marco.
3: Marco e un Francesco?
5: Francesco non lo so, Marco.
4: Marco, sì. Marco.
3: Ce n'è uno ma abita sopra di me.
4: Sì,
3: sì, io
4: allora,
3: sono in negozio.
4: Sì, sì, allora lui manda questo numero, forse perché lui magari esce, allora fa portare a tuo numero. Allora, Ryder, pronto, arriva. Io non so se è 2 imbottini primavera o 3 imbottini primavera. Metto 3, uno prendi tu.
3: Vabbè, tu consegna, sì. Qua, poi chi ti risponde ti risponde.
4: Ecco, sì. Allora, fa 32,50 euro, fa, va bene, 32, paga contanti?
3: Non lo so, non è un mio ordine.
4: Devo
3: non
4: dire...
3: So dirtelo, no, non lo so, non l'ho fatto io questo ordine. Tu citofona e chi risponde, risponde.
4: Devo dire io a Ryder, Abdul, di pagare post contanti? Contanti, va bene? Contanti,
3: signora,
4: va bene.
3: Non lo so. Non so.
4: Paghi tu?
3: Io non pago, questo è poco ma sicuro.
4: No,
3: per
4: tu paga, tu paga, sì sì. Arriva.
3: Fallo arrivare, va bene, ma non pago io non ho fatto l'ordine.
4: Vuoi che aggiungo un noodles bedula per te?
3: No, grazie.
4: Ti regalo.
3: No, grazie.
4: Allora va fanculo. Pronto? Italiana cafona, figlia di batona.
2: Dragone doliente, tu chiami noi portiamo, semplice e efficiente.
6: Buongiorno.
4: Sì, ciao, buongiorno, ordine pronto.
6: Scusi?
4: Ordine pronto, sta arrivando.
6: Ma che ordine, scusi, non...
4: Ordine di Dragone d'Oriente, fatto ordine. Io devo sapere se sono 2 o 3 ravioli bedula, non ho capito.
6: No, aspetti, mi dica da chi chiamo, perché non so se è sbagliato oppure perché
4: no.
6: Siamo un ufficio, quindi
4: questo...
6: non saprei dirle.
4: Sì, sì, questo
6: puoi
4: è il numero.
6: Da dove chiama?
4: Questo è il numero, Dragone d'Oriente, io c'ho indirizzo via Pini, Rambe 16.
6: Allora, aspetti un attimo che controllo, aspetti, eh.
4: Grazie.
6: Qualcuno ha ordinato ravioli cinesi? No. Guardi, mi sa che è sbagliato l'indirizzo.
4: No, giusto, indirizzo, numero, tutto giusto. Uno ha ordinato 1 noodles gamberi, 2 ravioli beldula, 3 ravioli gamberi, ma non ho capito se è 2 o 3, e 1 in bottina primavera. Questo ordine che io ho, sei pronto? Sta arrivando.
6: Va bene.
4: Sì.
6: Va bene, ok, non so, si vede che l'ha ordinato un mio collega che al momento non è qua.
4: Sì, sì, sì, come si chiama il collega che non è qua?
6: Scusate, Daniele, non è andata nello zoo in
7: veste. Credo che sia, se così non so
6: se... guardi, posso farla richiamare?
4: Io ho nome Daniele qua.
6: Daniele, sì, allora è stato lui ad ordinare, sì.
4: Sì, allora sì. Ordine arriva. Sta partendo già, paga contanti o POS?
6: No, mi scusi, non sono io, quindi non glielo so dire se può pagare in carta o contanti.
4: Allora porta sia
6: come
4: POS.
6: Come faccio a dirglielo? Non c'è.
4: Porto
6: non
4: tutte
6: c'è
4: e due, sia
6: momento,
4: POS che porto sia POS che il resto contanti. Sono 32 euro. Abdul, deve portare POS! Per via. Ok, allora Abdul parte, c'ha POS, resto per contanti. Io metto 1 in bottino in più perché non ho capito, ma va bene, regalo. Tu sei stata carina, ti metto 4 biscotti fortuna. Tu paga, sono 36 euro, metto i biscotti fortuna, d'accordo?
6: Sì.
4: Tu paga,
6: sì.
4: Daniele poi te li dà, eh? D'accordo?
6: D'accordo, sì.
4: Bene, ok. Hai capito?
6: Sono 36 euro?
4: Sì.
6: 32?
4: 36.
6: Facciamo... 36 con solo quello che ha acquistato Daniele?
4: Sì, e poi ti regalo un nudo spedula. Tu hai capito?
6: Sì.
4: Sì. Brava, ok. Allora, ti mando Abdul.
6: Ok, grazie.
4: Ciao. Italiana no, figlia di puttana. Italiana paga.
2: Dogone doliente. Tu chiami, noi voltiamo. Semplice e efficiente.
0: Radio 105.
8: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
9: Come sta? Come sta? Come sta?
10: Come sta? Merda!
8: Però.
10: Però. Però. Però.
8: Però.
10: Però.
8: Però.
10: Però. Però.
8: Però.
10: Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però.

0: Che ne so parò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano, la fango che mi pare a Brutegna, solo ci parla con te.
1: Però. This is the
2: zoo. Ma ora in onda Monzoloni, dal Monzo Ospedale, ne guarda. Abbiamo messo in piedi un programma per il DJ Spine.

0: È incredibile, ragazzi. Monzoloni, io sono Wendell, c'è Squalo.
1: Ciao, ce l'ho anch'io.
0: E pensate, siamo venuti, abbiamo montato uno studio dentro l'ospedale Niguarda. Siamo qua con Spine, gli abbiamo messo un vetro intorno al letto così lui può fare regia. Tanto si è solo mozzato il piede, le mani funzionano ancora.
2: Sì, poi
0: giusto?
2: Usa anche l'altro piede, usa, quindi.
0: Giusto, Spine? Sentite che contento, è incredibile.
2: Grande Spine.
0: Se vuoi spiegarci un po' anche per gli ascoltatori cosa è successo, purtroppo, ma comunque stai bene.
2: Ma se l'ospedale Niguarda, chi riguarda?
3: E adesso per tutto il reparto ortopedia, il Monzo Quiz.
0: Allora, ragazzi, oggi facciamo una roba, parliamo di cose cliniche, di cose ospedaliere, di ospedalismo.
2: Sì, mi sono detto tante cose, quindi sono esperto.
0: Ok, allora, la gamba c'ha tre ossa, come si chiamano? La prima partendo dall'alto, vai!
2: Osso sacro, osso bue, osso buco.
0: Infatti, ragazzi, sentite Squalo perché è pronto, quindi segnatevi il numero, chiamate in questo momento, vincete una lastra.
3: Monzoloni, un programma che a un certo momento comincia.
4: È troppo tardi per andare sulla luna, sono già le due. È troppo tardi per andare.
1: E siamo qui al Monzoloni dal Monzo Ospedale. Dai ragazzi, tutti sulle mani, facciamo sentire come siamo caldi.
5: Paging Dr. Bender, please.
1: Ah, il braccio rotto. Ah, che male.
3: Monzoloni è un programma destonico.
0: Allora, ragazzi, Monzoloni è sempre qui in diretta dal Niguarda. Sono Wender con Squalo e DJ Spike che è sul letto, lo stiamo vedendo
2: Wender,
0: adesso.
2: Wender, un attimo. Sono stato giù prima in pronto soccorso. Che figata, non hai idea cosa ho visto.
0: Cosa hai visto?
2: L'ambulanza. Ho iniziato a fare anche io suono dell'ambulanza. Nino, Nino,
0: ragazzi, questi sono i pompieri, questi.
1: Nino.
0: Ma tu sai perché la tua ambulanza fa Nino?
2: No.
3: E adesso è finito l'orario della visita. Monzoloni se ne deve andare. Sbrigatevi e chiudete tutto, che i pazienti devono mangiare nel Monzo Ospedale.
2: Oh, che bello questo Monzo Ospedale.
0: Sì. Ci dispiace andare via. Vediamo Spine, se vuoi salutare il pubblico. Fantastico Spine, ti stiamo vedendo che ti stai rimettendo a posto.
2: Ma Spine lo usa il pappagallo?
0: Comunque l'importante è che non ti sei fatto male alle mani, così puoi fare regia comunque. Noi siamo persone che
2: Cocodè.
0: Cosa cocodè?
2: Il pappagallo.
0: Cosa c'entra adesso?
2: Piscerà ogni tanto anche Spine.
3: Monzoloni torna domani.
6: Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, sai che cosa è lo stufamente?
2: Lo stufamento?
1: Stufamento, tu correggimi, no, che cosa stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe. E tu lì che devi fare spazio per uscire. Lo so, è difficile, un po' difficile.
3: Faccio una musica rapida underground, come mi viene. Musica di me stesso, senza pubblicità, in diretta.
4: Lo Zoo di 105.
3: Attacchiamo, va.

0: Un buongiorno a tutti quanti e bentornati finalmente su Radio Maraia. Auguriamo subito a tutti i nostri fedeli un bellissimo 2023. Speriamo che tutto possa andare bene. Salutiamo già le persone che non ce la faranno a superare quest'anno, perché comunque non vi preoccupate, perché ci sono sempre le porte aperte dal nostro caro Signore che vi aspetta sempre.
1: Porte aperte da Gesù Cristo.
0: E adesso sentiamo subito chi abbiamo in linea, vediamo un po' chi abbiamo. Oggi abbiamo tante richieste. Pronto?
2: Buongiorno.
0: Ma buon anno.
2: Buon anno pure a te.
0: Ti faccio subito gli auguri.
2: Grazie, grazie pure a te e grazie del panettone che mi hai mandato.
0: Com'era? Dimmi un po'.
2: Era buono, l'abbiamo mangiato alla vigilia di Capodanno.
0: Di Capodanno.
2: Allora, cosa mi dici di bello?
0: Ma guarda, è stato un periodo un po' così, non sono stato bene.
2: Anche Benedetto XVI.
0: Come si dice sempre, se ne va un papa,
2: se ne fa un altro.
0: Che ce l'avevamo già.
2: Ce n'è già un altro, quindi.
0: Io farei a questo punto una preghiera a Mazinger.
2: Sì.
0: Padre nostro che sei
2: nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo ai nostri debitori, non ci indurre in tentazione ma liberci dal male. Amen.
0: Mentre Francesco sta abbastanza bene, dai, è molto forte, lui ha un carattere molto forte.
2: Sì, l'ho visto, sì.
0: Lui è forte, sarà sempre un grande papa,
2: Sì, lui e sarà un grande papa.
0: Certo. Adesso
2: certo.
0: Settimana prossima forse dobbiamo andare a Houston, che c'è un problema, e andiamo lì a
2: per il ginocchio.
0: Sì, a Cape Canaveral. C'è l'ospedale appunto dove lo dovrebbero poi curare, perché il dottore doveva venire qui, non riesce. Poi dopo che andremo in America dovrò andare in Giappone, perché in questi giorni in Giappone è mancato il papa giapponese, che diciamo
2: è
0: che,
2: morto.
0: Sì, si chiamava Okawara. Che è quello famoso che ha scritto anche il Vangelo di Goldrake, di Jig. Che sono
2: questi. Okay.
0: E allora oggi vorrei con te provare Wara, che è quello famoso che ha scritto anche il Vangelo di Goldrake, di Jig.

0: decamente, decamente. Turururururu, decamente, decamente. Turururururu, decamente, decamente. Du-du-du-du-du.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Senti, allora oggi voglio salutarti in una lingua storica, nella lingua una più storica del mondo, che è l'ebraico.
0: Ebraico.
1: Allora, il saluto in ebraico è Salom.
0: Salom.
1: E chi risponde dall'altra parte dice Benzona.
0: Benzola.
1: Benzona. Okay.
0: Come?
1: Benzona.
0: Penzola.
1: No, penzo.
0: Benzolan. È chiaro?
1: No. No, è Benzona.
0: Ah, Benzolan.
1: Perfetto.
0: Oggi ad esempio è venuta a mangiare mia figlia, che deve fare un colloquio che... come carabiniere.
1: Ah,

0: un nobile decaduto in un regno sull'orlo del collasso.
1: Bon sang, comme tu es grand.
0: Un cuore dilaniato dal folle demone dell'amore.
1: Ma belle grosse bite.
0: Fra balli, feste sfrenate e intrighi di corte, la bruciante passione di un uomo disposto a tutto per conquistare la più ambita fra le dame parigine. Quest'autunno, super comparsa, è il conte Hercule de Montmorency sur la Brute Loire, in L'amante di Madame Rochechouart, presto, al cinema.
1: Oui, oui, oui, comme c'est gros, comme c'est énorme. Dilate-moi, brise-moi, allez, bonne grosse pizza.
0: Una produzione Burrasconi Production.
2: Oggi giriamo un film in costume, ok? La storia è la seguente, il conte Hercule de Montmorency sur la Brute Loire è perdutamente innamorato di Madame Rochechouart, che però è sposata. Quindi in questa scena viene ricevuto dalla sua amata, si getta ai piedi della bella e le confessa il proprio amore segreto. Le è tutto chiaro, signor comparsa super?
3: Allora, siccome sto facendo questo corso online di approfondimento, sì, di attorato, no?
2: Con chi? Mi tolga questa curiosità pelosa.
3: Con Pepe Fetish,
2: beh.
3: Sì, che lui è quello famoso per i piedi, no? Che sciuccia i piedi alle sporchi, alle fermate. Però
2: sì, non so quanta attinenza abbia col mondo della recitazione, però vabbè.
3: Era quello che costava meno, cioè,
2: Certo.
3: Che ho trovato online.
2: Immagino per le sue possibilità, prego.
3: Allora, la prima cosa che volevo chiedere al regista è, per entrare giustamente nel personaggio...
2: Ma quale? Sempre uguale lei che deve entrare, sì. Vabbè.
3: Potrei stupirla. Allora, sì. Volevi sapere, sono francese?
2: Sì, si svolge tutto nella Francia del Settecento, pre-rivoluzione.
3: Quindi devo grattare per i pidocchi?
2: Sì, se vuole rendere l'effetto così un po' iperrealistico lo può fare, sì, sì, sì.
3: Avete del pane da mettere sotto l'ascella?
2: No, quello non c'è, perché lei essendo... Mm.

0: un conte non si procura il cibo da solo.
1: Quanto sono alto?
0: Un metro e un cazzo, che c'entra? È sempre uguale, sarà la sua statura, no? Allora, siamo pronti a girare.
2: Camera speed. Sound production, take one.
3: Action!
4: Madame Rochechouart, c'è Hercule de Montercy sur la Brute Loire che chiede di essere ricevuto.
5: D'accordo, fallo accomodare.
0: Scusi, Francia sì? Del Settecento.
5: Questo è il mio famoso accento francese.
0: No, questo è Goebbels senza i testicoli.
5: Ma io sono famosa per... vengo presa per il mio accento francese.
0: No, viene presa per il culo per il suo accento francese. No. Non me lo riesce a fare un po' più parigino, sì? Mm-hmm. Prego, vada con la battuta.
3: Action!
5: D'accordo, fallo accomodare.
0: È uguale prima, identico.
5: Puff!
0: Puff! Puff, sarebbe... cos'è?
5: Come fanno sempre i francesi se lei non ne sa un cazzo?
0: Cosa fa? Esplodono i francesi mentre parlano.
5: Si annoiano.
0: Ah, si rompono il cazzo. Come me del resto, devo essere francese. Vabbè, otteniamo la tedesca, teniamo la tedesca. Rifaccio la battuta.
3: Action!
5: D'accordo, fallo accomodare.
6: Madame Rocco Ciuccio.
0: No. Non è Rocco Ciuccio. È Rochechouart.
3: Action!
6: Madame Rocher.
0: No, Rochechouart.
6: Madame Chuchot.
0: Non è Chuchot. È Rochechouart.
6: Madame Rochechouart.
0: Rochechouart.
6: Charverat.
0: Sa dire bonsoir lei, bonsoir.
6: Madame Dita.
0: Signora, tagliamo la testa al toro. Dica, signora.
6: Signora, mi sia perdonata l'impertinenza. Sono il conte culatone.
0: Non è culatone. Hercule.
6: Sono il conte Ercole.
0: Hercule.
6: Sono il conte Hercule.
0: Cool, sì, de Montbercy sulla Brute Loire.
6: Ti ho messo di Effersnawa.
0: Senta, sono un amico di famiglia, dica così.
6: Sono un amico di famiglia. Ci siamo conosciuti la scorsa settimana al ricevimento del duca Franz Falzfeier, fai Hitler!
0: E Franz Gundacher von Buhl Schauenstein.
6: Hai Hitler!
0: No, senta. Questa roba si sta complicando orrendamente. Allora, sono un amico del duca tedesco, di origine tedesca. Oppure del duca tedesco, teutone, dica così, eh?
6: Sono un amico del duca con le tettone.
0: Non è con le tettone, non è teutone, tedesco, prussiano. Vuole dire prussiano?
6: Non so, decide lei.
0: Dica prussiano, sono un conte del duca prussiano, prego.
6: Ci siamo conosciuti la scorsa settimana al ricevimento del duca prussiano.
0: Non è dica, è del duca prussiano.
6: Ci siamo conosciuti la scorsa settimana al ricevimento del duca prussiano, ricorda?
5: Certo che lo ricordo, conte. E cosa vi porta a fare?
6: Oh, ma ha sputato in un occhio, scusa.
5: Così
6: aspetta. Aspetti, oh!
5: Sì?
6: Sì, mi sputa negli occhi, scusa.
0: Purtroppo, utilizzi il ventaglio, metta il ventaglio vicino alla bocca, che sennò mi innaffia tutto l'attore.
5: D'accordo.
0: Attore, poi, vabbè.
6: Figa, ancora.
0: Basta! Non così vicino! Un po' più lontano il ventaglio, sennò non si capisce che cazzo dici.
5: Certo che lo ricordo, conte!
0: Metta il ventaglio, sennò mi innaffia il tizio!
5: E cosa vi porta a farmi fissare?
0: Mi sta sputacchia tutto, porcaccio! Scusate, chiedo scusa agli astanti. Me sputacchia.
5: Lei è molto arrabbiato come tedeschi.
0: Sì.
5: E cosa vi porta a farmi visita così inaspettatamente e senza il tofuto preavviso?
6: Mamma miseria, scusate, un asciugamano. Sono...
0: lo so, la vedo, è madido.
6: Allora, questa... cioè, devo fare questa parte grossa.
7: Sì. Wow.
0: Oh. Porca puttana, ma chi è? Un pazzo lo sceneggiatore di questa roba? Tutta lei la deve fare. Ma porcaccia. No, se figuri, se sono sicuro. Si fermi a Madame Rochechouart. Poi ci inventiamo qualcosa, la voce fuori campo. Vabbè, provi.
6: Allora potrei fingere un suicidio dopo.
0: Sì, ma perché fingerlo quando può farlo seriamente e sollevare tutti noi dal suo peso?
6: Allora, siccome vedo che sono tantissime righe di cose. Molte.
8: Allora le spiego, lei si deve gettare ai piedi della sua amante.
0: Che cazzo è questo, scusi? Ma lei
8: sono l'assistente di studio. Lei si getta ai piedi della sua amante con la voce rotta dall'emozione e recita il monologo.
6: Io non la conosco, lei chi cazzo è, scusi?
0: Manco io lo conosco, scusi. Ma da dove esce lei?
8: Ma assunto burrascone.
0: Ah! Adesso si spiega, lei qual è la sua qualifica?
8: Io sono assistente di scena.
0: Sì, prima era di studio, ho già cambiato.
8: Vabbè. Cambiato lavoro già tre volte. Adesso sono autista, devo andare, salve.
0: Arrivederci, guardi.
6: Beh, è durato pochissimo sul set.
0: Peccato perché era competente, mi sembra. Vabbè, faccio il monologo, prego.
9: L'amore non conosce confini e il nostro conte Hercule de Montmorency sur la Brute Loire sente un irrefrenabile desiderio di possedere Madame Rochechouart.
6: Oh, Madame Rochechouart.
0: Rochechouart.
6: Dal primo istante in cui l'ho vista,
0: che sta facendo? Scusi, che fa?
6: C'è scritto si getta i piedi della sua amata con la voce rotta all'emozione.
0: Sì, ma troppo rotta così, ripariamola un pochino.
6: Come la preferisce? Lo vuole più Steven Seagal o...
0: Non ho mai parlato in neanche un film Steven Seagal. Menava calci e basta. Ma non so neanche che voce abbia Steven Seagal.
6: Vedi che mi sono ispirato all'attore sbagliato.
0: Sì, nel caso di un monologo direi di sì.
6: Sì. Action! Primo istante in cui ho veduto il mio povero cuore non batte per Lanna.
0: Chi è Nanna? Chi è questa Lanna?
6: Dal c'è scritto Lanna?
0: No, c'è scritto dal primo istante in cui vi ho veduto il mio povero cuore non batte che per voi, mia divina.
6: Io c'ho scritto Lanna. Vi penso di giorno, ci penso di notte, rivedo il vostro cazzo eppure
0: no,
6: le
0: no,
6: tette.
0: No, scusi, questo non è un rap mefitico degli anni Ottanta. Rivedo il vostro riflesso sui petali di calendula nei giardini di Mont-Saint-Exupéry.
6: Vi penso di giorno, vi penso di notte, rivedo il vostro riflesso sui petali di calendula dei giardini...
0: Calendula, di calendula.
6: Che
0: fa?
6: Che io sia dannato se non avete la pietà di ricambiare il mio amore, mia signora, dai, porca...
0: Scusi, ma perché si ingrifa? Lei si ingrifa. Non si deve ingrifare.
5: Scopiamo?
6: Sì, cazzo.
5: Visto?
0: Stop, perfetto, ce l'abbiamo, benissimo. Oh, per una volta abbiamo finito la giornata in tempo. Adesso...
5: Sì, volentieri.
6: La Madonna.
0: Ho già cominciato a inumidirlo.
9: Super comparsa è il conte Hercule de Montmorency sur la Brute Loire. Lola Sputacchi è Madame Rochechouart 1. L'amante di Madame Rochechouart, al cinéma.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.

0: Sono tornato! Mi vedete? Sono completamente nudo e totalmente full optional! Guardate che sbarra fallonica che tengo tra le gambe! Ti piace, tecnico?
1: Sì, appena! Trovo che sia bellissimo!
0: Bravo, tecnico! Ora mettimi la base per la prima regola di oggi!
1: Andiamo!
0: Se anche tu, prima della serata in discoteca, decidi di bere come un pazzo per sentirti più sciolto in console, solo che l'effetto è stato così potente che il giorno dopo trovi su Instagram post degli ascoltatori che ti hanno immortalato in console con il cazzo di fuori e vomitate sulla gente con rissa finale nel parcheggio del locale. Bravo! Benvenuto! Sei come Wender!
2: Sei dei nostri! Ti mancava la sb***ata però,
0: Se anche tu, tutto arrapato perché tua moglie non te la dà mai, decidi di andare in un centro massaggi cinesi, ma verso la fine, dopo aver estratto il pisellone pensando che sia normale, vieni arrestato dai carabinieri per molestie sessuali. Benvenuto! Sei dei nostri! Sei squalo! Goloide! Se anche tu decidi di spararti una mega sega fotonica su YouPorn andando nella categoria MILF in vacanza, ma mentre guardi attentamente il video girato in Messico ti accorgi che in mezzo a un sacco di puttanoni c'è anche tua moglie che lo sta sucando a un messicano col sombrero? Benvenuto Mazzoli! Sei dei nostri! Se anche tu, al matrimonio del tuo migliore amico, preso dall'alcol, vai a raccontare alla moglie che la sera prima eravate andati a Troia in Svizzera, facendo così annullare il matrimonio prima della cerimonia in chiesa, bravo coglione! Sei dei nostri! Se anche tu compri la crema ingrandisci pene su internet e convinto che non funzioni, decidi di spalmartela anche sui testicoli. Ma alla sera del primo appuntamento, con una tipa nuova, ti ritrovi con lei in pronto soccorso tutti nudi e agganciati. Perché i coglioni ti si sono gonfiati dentro di lei? Benvenuto, sei un coglione. Wender, lo so che questa è roba tua. Bene amici, ora per dimostrarvi la mia fedeltà chiamerò il mio primo ascoltatore a casa dicendogli:
3: pronto?
0: Ciao fratello, sono il tuo dio. Sì, sono Pino Master Flash. Come stai?
3: Quella gran troia di tua madre.

0: Zodi 105.
1: In un'epoca in cui la spada ferisce più della pinna, uno spietato filibustiere solca i sette mari alla ricerca del mitico tesoro del capitano Featherstone Haugermars. Cosa accadrà quando il vecchio lupo di mare perderà la testa proprio per la bella figlia del capitano Featherstone Haugermars, l'unica persona ancora in vita a conoscere l'ubicazione del prezioso tesoro? Questo autunno supercomparsa è il truce Benjian John Hickenbottom Stark in Il pirata Barbabaffi. Una produzione Burrasconi Production.
2: Allora, come potete vedere dal ciarpame di legname finto e polistirolo che ci circonda, leggermente puzzolente di acciuga, oggi giriamo un film in costume piratesco. Ci troviamo nella gambusa del vasciallo pirata del truce Benjian John Hickenbottom Stark, meglio conosciuto come il pirata Barbabaffi.
3: Scusate, è qua il casting per la cuoca troiona?
2: Sì, non lo so, e qua stiamo girando il pirata Barbabaffi.
3: Ah, ma Barbabaffi della fica?
2: Non credo, ne dubito forte. Penso che Barbabaffi identifichi l'identità di questo pirata leggendario.
3: No, perché mio marito super comparsa mi aveva detto di venire a fan casting per la cuoca.
2: Perché lei c'ha i baffi alla figa, lei?
4: No, per le mignotte allo studio 3.
3: Ah, a posto.
2: E vada allo studio 3.
3: Vabbè, grazie.
2: Buona fortuna per il casting.
3: Sì, io volendo mi metto pure la benda.
2: Sì, meglio per la faccia che si ritrova,
3: no,
2: dico.
3: No, sulla figa per essere pirata.
2: La figa cieca, cioè, è già un occhio cieco la figa, è già guercia.
3: Vabbè, vado,
2: Vada, ecco, non indugi. Come stavo dicendo, il pirata Barbabaffi ha rapito Gwendolyn, figlia del defunto capitano Featherstone Haugermars, e scende nella viscera della nave, dove lei è legata, per farle confessare l'ubicazione del ricchissimo tesoro che lei possiede. Ma la ragazza riesce a liberarsi e lo colpisce. Questa è una scena molto semplice, anche oserei dire banale. Lei è posto col suo ruolo, signor comparsa super, sì?
5: Io non ho capito un cazzo di quello che ha detto.
2: Stavo in una nave pirata, c'è una bella figa, il pirata brutto la vuole torturare per farla confessare dove sta la grana.
5: Poi la scopo?
2: Non lo so, guardi, anch'io leggo lo script per la prima volta. Mi auguro di sì per lei, di no per la signorina, perché no, sarebbe peggio della tortura.
5: È per sapere, perché non ho fatto il bidet.
2: Sì, in ogni caso comunque sarebbe una finzione scenica. Poi puzza tutto comunque di acciughe marce de merda su questo set per dare maggiore realismo, quindi
5: Va bene, comunque allora Senta, per la gamba di legno io
2: sì.
5: Si vede dietro la gamba piegata mentre poi...
2: Sì, molto, moltissimo. Proprio è palese, diciamo. Lei dovrebbe avere la benda sull'occhio, ma solo su uno. Perché ce l'ha tutte e due?
5: Scusi, infatti pensavo che sarà una versione di Daredevil ambientata, non lo so.
2: No, le abbiamo messo due bende, doveva sceglierne una.
5: Ah, io le ho messe tutte e due. Infatti non
2: ne tolga una. Infatti non vede un cazzo perché io sto di qua, è mezz'ora che parla rivolto verso il muro. Sto di qua io.
5: Ah, scusi.
2: Ci mancherebbe altro.
5: Va bene, allora,
2: ha finito.
5: Benda sola, niente gamba del tavolo.
2: Niente gamba del tavolo, anzi la restituisca al nostro falegname.
5: Ah, tra parentesi vi ringrazio perché anche se ho dovuto cucinarmelo da solo il pollo.
2: Che pollo?
5: Mi avete consegnato un pollo in una gabbia, lo spennato.
2: No, le abbiamo consegnato il pappagallo da apporre sulla spalla. Ma che si è mangiato il pappagallo? Scusi. Lei ha trucidato Paquito. 25 anni di pappagallo, comparso in 11 film, due volte candidato all'Oscar come miglior pappagallo non protagonista.
5: Scusi, cioè pensavo era un pollo da spennare.
2: Ma che gli ha portato il catering vivo, scusi? Ma abbia pazienza, ma lei che quando ha mai visto che girano il commissario Rex e uno si mangia il cane?
5: Infatti ho detto, cazzo, che pollo strano, tutto colorato.
2: Che pollo strano, parla e dice non uccidermi. Porca puttana, siamo senza pappagallo.
5: Sì, allora io comincerei, giusto per fare l'impatto.
2: Sì, figuri io, sì. Ecco, esatto. Allora, in questa scena il pirata Barbabaffi scende le buie scale che portano alla gambusa del vascello pirata, dove è legata la bella Gwendolyn. Azione!
6: Action!
7: Corpo di mille balene! Che il diavolo se le porti queste dannate scale!
2: Senta, scusi, non è credibile. Lei deve essere un malvagio pirata dei sette mari, capisci? Ci vuole un po' più di grinta, eh?
6: Action!
7: Porco!
2: Troppa grinta, troppa, troviamo una via di mezzo.
6: Action!
7: Corpo di mille balene! Che è il diavolo lei?
2: No, chi è? Che il diavolo se le porti!
7: Che il diavolo se le porti queste dannate scale!
2: Har, vada con har.
7: Har!
2: Sì, ma così sembra i fichi d'India. Vabbè, andiamo avanti, dai.
3: Chi viene? Chi va là? Non osate fare un altro passo prima di rivelare il vostro nome.
2: Mamma mia, che cagna. Ho mancato a Bellucci a inizio carriera. Non riesci a farlo un po' più partecipato?
3: No.
5: Amore, allora, amore, senti, te l'ho detto mille volte.
2: Se sbilancia.
5: Ecco, allora, devi interpretarla, cioè devi entrare proprio nella parte. Qui sei un puttanone. Cioè, cerca di immaginare i cazzi che ti sopportano proprio.
2: Senta, scusi, ma che training è questo a livello autorale?
5: Scusi, sono attore e sto insegnando.
3: Sì,
2: ohia, prego, provi a farla come ha detto lui, coi cazzi rotanti.
7: Quello che avete davanti è il famigerato Ben Jan Jong Ang Kang Kong Kang.
2: Non è anche in Kong, non è anche in Kong. È Ickenbottom Stark.
7: Arg, quello che avete davanti è il famigerato Benji Jan Jong.
2: Non è Benji e Bungie.
7: Ben Jan Jong Gang Gang.
2: Non sa lei come si chiama, scusi, è il suo nome. Ben Jan Jong Ickenbottom Stark.
7: Ben Jan Jong King and Kark.
2: Sì, stenta, faccia così, è il famigerato pirata Barba Baffi. Forza.
7: Quello che avete davanti è il famigerato pirata Barba Baffi, signorina Fica Frankenstein.
2: Non è Fica Frankenstein, non è Fica Frankenstein, è Featherstone Augen Mars. Sono olandesi.
7: Signorina Frecasi Mars.
2: Non è Frecasi Mars, è Featherstone Augen Mars, tipico cognome dei Paesi Bassi.
1: Il pirata Barba Baffi, una volta vista la bella figlia del capitano Featherstone Augermars, prova una forte attrazione per essa, mostrando un vistoso rigonfiamento nella parte sotto la cintura piratesca.
7: Featherstone Sank.
2: Non è Featherstone, ma che è una banca dei pezzi di merda la Featherstone, scusi. Sì, signorina, sì, come si chiama lei di nome, il nome del battesimo?
3: Maria Pia.
2: No, Gwendolyn si chiama. Signorina Gwendolyn, dice che gli dica Gwendolyn, la chiami così, prego.
7: Signorina Gwendolyn, ma chi ha avuto la sfortuna di vedermi in azione preferisce chiamarmi il pirata Barba Baffi.
2: Già l'aveva detto questo, doveva dirlo.
5: Sono in difficoltà, mi scusi.
2: Ma si era già presentato prima, ha detto sono il pirata Barba Baffi, signorina Gwendolyn. Finiva lì, e poi
3: E cosa può volere da me un lurido, cencioso, puzzolente pirata di bassa lega che voi, messer figlio di
7: calma,
3: troia?
7: Puttana!
2: Senta, scusi, non litighi, vabbè che moglie e marito non metter dito, ma la signorina, giustamente essendo legata, si sente legittimata a insultare, prego.
7: Devi dirmi dov'è nascosto il tesoro del capitano Frantes Franz. Parla, sputer rospo, finisci.
2: Non è Frantes Franz, è Featherstone Augenmars.
7: Devi dirmi dov'è nascosto il tesoro del capitano, quello di prima. Parla, sputer rospo, finisci dritta in pasto i merluzzi.
3: Piuttosto che cantare per un sordido monco come te, mi fare legare al pennone durante una tempesta. Il tesoro di mio padre resterà dov'è, lontano dal tuo lurido uncino e dal tuo grugno di cane rognoso.
5: Brava, cazzo.
2: Ma brava che? Impara la voce del via card, pare.
5: Figa, è riuscita a leggerlo tutto.
2: Come a leggerlo?
3: Ho imparato dal migliore.
5: Grazie, amore.
2: Se le suonano e se le cantano pure. Vada avanti.
7: Action! Parla! È la tua ultima occasione!
2: Senta, ma non esageri!
3: E va bene, mi arrendo. Vi rivelerò dove si trova il tesoro di mio padre.
2: Mio.
3: Ma venite più vicino, non vorrei che qualcun altro fosse in ascolto.
7: Arg, finalmente sapremo esastro.
2: Cosa ha detto? Arg, finalmente sapevo che avresti ceduto.
5: Posso mettere gli occhiali? Scusi, non leggo.
2: No, il pirata con gli occhiali, la gente c'ha la benda sull'occhio, che si mette il monocolo dall'altro, scusi.
5: Barba Baffi e occhiali.
2: Sì, Barba Baffi e occhiali e controlli i gioielli, lo dica puttanate.
7: Arg, finalmente sapevo che avresti ceduto. Forza, dimmi tutto prima se non vuoi finire scapezzolata dai granchi in fondo all'oceano. Arg.
3: Più vicino? Vieni più vicino? Il tesoro di mio padre è nascosto... È nascosto...
5: Che male!
2: Scusate. Deve essere un duello all'arma bianca. La signorina colpisce il malvagio pirata, provocandogli molto dolore nell'occhio sano.
5: Amore! Aia!
2: Ha cercato l'occhio.
5: Aia, non vedo! Non vedo!
2: Pausa! La rigiriamo tutta con le telecamere al contrario. Via! 5 minuti, pausa!
1: Questo autunno super comparsa è il truce Benjamin John Ickenbottom Stark in Il pirata Barba Baffi, sempre se riusciamo a rimettergli l'occhio che l'attrice gli ha cavato. una produzione Burrasconi Production.

0: pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti, nello zoo di 105.
1: Centrale a unicorno elaborato. Centrale a unicorno elaborato. Segna la drabina fra la dodicesima e via delle buffe paperelle mestruate. Intervenire passo.
2: Unicorno elaborato a centrale, ricevuto, mi dirigo sul posto.
1: Centrale a Giaguaro Sputafuoco. Centrale a Giaguaro Sputafuoco. Rissa in corso fra la quinta e piazza dei pazzi che puzzano di pizza. A recarsi in luogo.
3: Giaguaro Sputafuoco a centrale, sarò lì in due minuti.
1: Piana mentina per l'alito, strada facendo. Perché Sputafuoco non è casuale. Vediamo un po' i colleghi. Ah, il mio preferito. Centrale a testicolo che gesticola nel colon di Caligola. Centrale a testicolo che gesticola nel colon di Caligola. Mi dicevi testicolo che gesticola nel colon di Caligola?
4: Culatone!
5: Ho sentito nitidamente passo.
1: Cosa? Cosa hai sentito?
5: Ho sentito gli insulti passo.
1: Aspetta allora che abbiamo delle intercettazioni telefoniche a tuo carico. Hai sentito brutto sacco di merda?
5: No.
1: Hai sentito brutto c***one ciuccia c***o?
5: No, passo.
1: Figlio della mignotta?
5: No, passo.
1: Tu madre con la buzzicona?
5: No, passo.
1: Puzzi di cazzo?
5: No, passo.
1: La pancetta arrotolata con i peli?
5: No, passo.
1: Culattone?
5: Sì.
1: No, quello era l'unico che non era per te. Passo.
5: Va bene, comunque, testicolo che gesticola nel colon di Caligola centrale, affermativo, purtroppo ti ricevo. Non si potrebbe avere un nome in codice un pelo più decente, passo?
1: Ma che due coglioni, però, tangole, sei un disco rotto, sei tutte le volte, non ti va mai bene niente, sei proprio un boomer, sei. Vabbè, cambiamo, dai, un attimo che attivo il computerone per i campioni dei nomoni. Sei pronto, computerone?
6: Ho a disposizione quattro pseudonimi. Stallone col cazzo d'acciaio, Godzilla Turbo divora fregne, Testosterone fotonico, oppure Cesare Cremonini che caga nel naso della Pausini. Fare scelta.
1: Oh, ecco qua, mi ha stampato il nome nuovo. Centrale a Cesare Cremonini che caga nel naso della Laura Pausini. Centrale a Cesare Cremonini che caga nel naso della Laura Pausini. Ti contatto per una missione urgente. Devi occuparmi immediatamente, passo.
5: Cesare Cremonini che caga il naso di Laura Pausini a centrale, di cosa si tratta?
1: Centrale a vecchia vagina che ricorda vagamente la faccia di Claudia Mendola. Centrale a vecchia vagina che ricorda vagamente la faccia di Claudia Mendola. C'è un pacco sospetto alla stazione ferroviaria. L'abbiamo già fatto evacuare, devi andare a vedere di cosa si tratta. Presto, non c'è tempo da perdere, recati in loco, passo.
5: Vecchia vagina che ricorda vagamente la faccia di Claudia Mendola, centrale ricevuto, mi dirigo sul posto. Passo. Vecchia vagina che ricorda vagamente la faccia di Claudia Mendola, centrale. Vecchia vagina che ricorda vagamente la faccia di Claudia Mendola, centrale. Sono arrivato in stazione, dove si trova esattamente questo pacco sospetto?
1: Centrale a gambo di sedano intinto nel liquido seminale di Danny DeVito. Centrale a gambo di sedano intinto nel liquido seminale di Danny DeVito. Il pacco sospetto si trova al binario 18. Presto, sbrigati, gori, gori, passo.
5: Gambo di sedano intinto nel liquido seminale di Danny DeVito, centrale, ok? Sono arrivato adesso al binario 18, ma non vedo nessun pacco sospetto, passo.
1: Centrale a Trota Bocchinara, centrale a Trota Bocchinara, ma sei sicuro? Guarda un po' meglio, passo.
5: Affermativo, qui non c'è niente, a parte un vecchio con le mutande sopra i pantaloni.
1: Che cazzo è Superman? Forse è proprio lui, è quello Trota Bocchinara. Il pacco del vecchio è il pacco sospetto, non so se hai capito il gioco delle parole, passo. Scusa? Hello? Cicu cicu? Ma che stai a urlare? Se stai a urlare non puoi essere Trota Bocchinara. Vuoi essere Branzino Anale? Perché se non si sentiva l'urlo. Pazzo.
7: Scusi, chi parla?
1: Io sono Centrale, lei chi è?
7: Non lo so, ho trovato la radio per terra, salve.
1: Ah, sì, guardi, questa è una radio con le onde corte della polizia, passo.
7: Ah. Senta, ho visto un vecchio incularsi uno con una divisa, pensavo fosse un film porno.
1: No, no, si allontani, non c'è niente da vedere. Ma da sentire, deve vedere che spasso. Avvicini la radio, per favore, che se stava a fare due risate in caserma.
7: Si vede proprio che è culantone.
1: Ah, ma allora è lei.
8: L'ho riconosciuto, lui.
9: Radio 105.
10: 105. 105.
4: Lo Zoo di 105.
10: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Katz.
11: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina, marrone come la merda.
10: Forrest Katz. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
11: Che brutto.
10: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola. Forrest Katz. Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
11: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
10: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny. Con la quale avrà un figlio.
11: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
12: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
11: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
12: E il tuo?
11: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
12: No.
11: E va a fangù.
10: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
13: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la solda. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sembra la solda, davo dai!
10: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
12: Forrest, tu sei stupido,
11: sì.
12: Sei ignorante,
11: sì.
12: Però, vabbè, vengo con te.
11: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
10: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
14: È dietro l'angolo.
10: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
11: Porco Giuda Nascaro, vieni proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
12: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
11: No.
13: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda. Non fare il romantico, questa è una zozza.
10: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane. Ma...
11: Che bello, figlio mio, che bello. Dimmi qualcosa, parli. Ah, Madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
15: Papà, dammelo sold. Papà, dammelo sold. Dammelo sold. Andavo, dai, subito, dammelo sold.
11: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di...

0: Lo Zoo di 105.
1: Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti. Nello Zoo di 105.
2: Centrale a Rocco Siffredi, col cazzo coi piedi. Centrale a Rocco Siffredi, col cazzo coi piedi. Rapina in corso fra la settima e via delle ascelle ricamate. Ripeto, rapina in corso fra la settima e via delle ascelle ricamate. Intervenire.
3: Allora inizi tu o inizio io? Ti piace se ti tiro i capelli e ti sbatto la faccia verso il muro e ti prendo da dietro? Oppure ti piace se ti guardo in faccia, ti guardo negli occhi e ti dico nasti, sei una troia? Sono Rocco Siffredi.
2: Centrale a King Kong, campione del ping pong. Centrale a King Kong, campione del ping pong. Segnalata una rissa fra la nona e piazza delle pozzanghere de sbra aliena. Ripeto, segnalata una rissa fra la nona e piazza delle pozzanghere de sbra aliena. Intervenire, passo. Mazza, forse hai esagerato un po' col testosterone, Kiko? Centrale ad alveare dei parassiti anali. Centrale ad alveare dei parassiti anali. Mi ricevi? Alveare di parassiti anali, passo.
4: Porca miseria. Alveare di parassiti anali, affermativo. Purtroppo ti ricevo, è forte e chiaro. Faccio sempre la medesima richiesta di un nuovo nome in codice, passo. Non mi piace questa cosa, passo.
2: Al cazzo. Allora chiediamo al computerone. Computerone, ci dai un altro nomone per lo stronzone?
5: Io propongo culattone.
4: Bastardo.
6: Sono il computerone della centrale. Sto creando dei possibili nomi in codice per Tango Lesbo. Propongo Drago Sputa Orologi, Vichingo Distruggi Vagine, Colonnello della Fregna, oppure...
2: Eccolo qua il nomone del computerone, è uscito proprio adesso il bigliettino, la scheda forata col tuo nuovo nome, che è Satellite de Moccio Vaginale. Satellite de Moccio Vaginale, mi senti? Abbiamo un codice rosso, ripeto, abbiamo un codice rosso, segnale immediatamente la tua posizione, passo.
4: Satellite di Moccio Vaginale Centrale, sto percorrendo la statale dei chiodi, perché lo vuoi sapere, passo?
2: Perché c'ho il martello! Cara baldracca sdentata che cerca di mangiarsi le unghie in piedi in groppa a una cagna gigante. Sono centrale. Baldracca sdentata che cerca di mangiarsi le unghie dei piedi in groppa a una cagna gigante. Mantieni la calma. Purtroppo ho una brutta notizia da darti. Passo.
4: Baldracca sdentata che cerca di mangiarsi le unghie dei piedi in groppa a una cagna gigante. In che senso una brutta notizia? Passo.
2: E purtroppo, a quanto ci risulta, sulla tua auto è stata piazzata una bomba che esploderà se scenderai sotto i 70 km all'ora. Ripeto, devi mantenerti sopra i 70 km all'ora o la bomba esploderà. Conseguentemente sarai atomizzato. Passo.
4: Cosa? Una bomba sulla mia auto? E lei come fa a saperlo? Passo, centrale!
2: Centrale aburrito dei capezzoli squirtanti. Centrale aburrito dei capezzoli squirtanti. Lo so perché la bomba alla macchina ci ho messa io. Non ti piace lo scherzo, è carnevale. Non ti piace lo scherzo, passo.
4: Cosa? Perché cazzo ha messo la bomba nella mia auto, passo?
2: Purtroppamente si è trattato di un errore. Volevo farti una sorpresa, volevo cambiarti l'olio del motore e invece mi sono sbagliato, ho piazzato una bomba. Può capitare, sai, filo rosso, filo blu.
4: Beh certo, sì, passo, ha ragione, scusate. Come faccio io adesso? Sono nella merda, addio!
2: Centrale a Passerotto, non andare via, devo farti un altro cristiere di sangria. Centrale a Passerotto, non andare via, devo farti un altro cristiere di sangria. Non è il momento di perdere la calma, ricorda. Devi mantenere la velocità rigorosamente sopra i 70 km orari o la bomba esploderà, capito?
4: Passerotto, non andare via, devo farti un cristiere di sangria. Centrale, qui c'è un traffico della Madonna, non so per quanto riuscirò a mantenere questa velocità, passo.
2: Ma tranquillo, tranquillo, Tango Lesbo, te guido io dal satellite, sennò che ci sto a fare io qua? Parte a rubare lo stipendio a guardarmi i porno sul computer della centrale, Allora adesso prendi la prossima uscita a destra e dovresti trovarti la strada spianata verso la velocità. Passo, promesso, passo.
4: Sicuro? Non è una trappola, vero? Passo.
2: Così mi offendi, però metti in dubbio la mia integrità morale. Se ti dico che c'è via libera, trovi via libera, no? Forza, via l'uscita a destra, passo.
4: Ehi, mi fido, prendo l'uscita, passo. Merda, un incidente, merda, merda, merda, merda, merda, no, no, no, no, no, no, no, no, 71, 60. Non è esplosa, centrale, la bomba non è esplosa. Sono salvo, sono salvo, sono salvo.
2: Per fortuna che ho questo controllo a distanza, mi basta un click, pazzo.
4: No, no, no, no, no, no, no, porra.

0: centrale a tutte le unità, centrale a tutte le unità. Abbiamo perso purtroppo Tango Lesbo. Quindi stasera birra gratis per tutti, offro io, pago io.
1: se ci senti dal paradiso, culattone!
2: Ma che vi ho fatto io?
3: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Ermenegildo Gildo Dildo è un professore fuori dagli schemi.
4: Ragazzi, oggi leggeremo D'Annunzio completamente nudi.
1: Sì! Col cazzo di fuori!
3: Gli studenti lo amano, ma la preside della scuola è decisa a rovinargli la carriera.
5: Professor Gildo Dildo, lei è un pazzo e un pervertito, ma le giuro su questo cancellino che le rovinerò la carriera. Fosse l'ultima cosa che rovino in vita mia!
4: Lei potrà anche rovinarmi la carriera, ma non rovinerà mai i sogni di quei poveri ragazzi. Ha capito, brutta puttana?
5: Ma come si permette? Fuori di qui! Lei è licenziato!
3: Questa primavera non perdetevi il film di gente a scuola, più appassionante di una lavatrice spenta.
4: Oh, capitano mio, capitano!
6: Vaffanculo! Porco...
1: Un capitano!
7: C'è solo un capitano! Un capitano! C'è solo un capitano!
6: Col cazzo in mano!
7: C'è solo un... Scusate.
3: L'eclettico super comparsa è Ermenegildo Gildo Dildo in L'istante sdrucciolevole.
4: Allora, ci troviamo oggi qua in questa classe posticcia fatta di polistirolo e cartone per girare la scena madre di questa pellicola. Il momento in cui il professor Gildo Dildo è appena stato licenziato ed entra in classe per dire addio ai suoi amati studenti con un discorso accorato e molto commovente.
8: Quindi a cantare?
4: No, accorato, nel senso che lei cerca di entrare, di penetrare negli studenti, capito?
8: Devo scopare i ragazzini?
4: No, no, signor Pedo Dedo, no, lei deve penetrare nei loro animi.
8: Animi,
4: e lasciare un ricordo indelebile, una traccia che essi ricorderanno per sempre.
8: Li sfregio?
4: No, no, deve, è una cosa simbolica, capisce?
8: Come faccio a sfregiarli simbolicamente?
4: Parli, dica quattro puttanate di quelle che piacciono e se scopa, via. Lei deve ispirarsi a Robbie Williams.
8: Cazzo, il cantante, bravo.
4: No, l'attore. Quello che si è impiccato, per cui si tira il collo.
8: Il cantante si è impiccato?
4: No, l'attore si è impiccato. Vabbè, comunque il Robbie Williams nell'attimo fuggente. Siamo pronti? Forza, giriamo.
9: Alright, quiet on the set.
10: Camera speed.
11: Sound production, take one.
12: Action!
8: Cari ragazzi, la preside mi ha licenziato. Sono venuto a dirvi addio.
4: Sì. Po' anche più accorata se può fare, cioè.
1: Cari ragazzi!
4: No, nel senso che lei è molto dispiaciuto.
8: Ah, sono preso male.
4: Beh, insomma, l'hanno licenziata, vediamo un po' lei.
8: Cari ragazzi, la preside mi ha licenziato. Sono venuto a dirvi addio, cani.
4: No, così non è accorato, così è incazzato. No, lei proprio, lei ha allevato questi ragazzi, capito? Se li ha cresciuti, li ha riempito i loro animi.
8: Dai, però... Cioè, no, dico... Che la pellicola era così, no?
4: Lei gli ha insegnato la poesia, eh?
8: Ah, sono fraccio.
4: No, la poesia, la bellezza, non so, di Blake, William Blake, eh?
8: Ah, cazzo, quello che ha fatto, come si chiama, il film che ammazza i vampiri?
4: No, ma senta, la poesia con Carducci.
8: Chi è?
4: Ungaretti, mi illumino di mezzo.
8: Sì?
4: No, dico, lei si ispiri a Ungaretti, pensi di essere Ungaretti?
8: Va bene.
4: Sì, ok, prego.
8: Ungaretti.
4: O Pascoli.
8: Pascoli.
12: Action!
4: No. No, Pascoli Giovanni.
12: Ragazzi.
4: No, Pascoli Giovanni.
8: Ah,
4: Pascoli Giovanni.
8: Quindi è Toro.
4: No, Giovanni Pascoli il poeta.
8: Ah, sì.
4: Montale, sono Montale.
8: Montale.
12: Action!
8: Cari ragazzi.
4: No, Montale Eugenio.
8: Ah, con la L.
4: Sì.
8: Cali la Galli.
4: No, la Cali la Galli. È Eugenio Montale, è stato anche premio Nobel per la letteratura.
8: Lo sapevo.
4: Non sa. Non ho ricevuto. Un altro Leopardi. Beh, faccia lei. Ha fatto la sua gang.
3: L'eclettico super comparsa è Ermenegildo Gildo Dildo in L'istante sdrucciolevole. Prima o poi al cinema.
10: No, professore, come faremo adesso senza di lei? È l'unico prof che mette la sufficienza come voto minimo.
4: Scusate, stop. Che fa?
2: Sto sbagliando!
4: Ma perché scusi, Iacola?
2: Che troia!
4: Ma c'è un'incongruenza, perché questo è un collegio solo maschile.
12: Radio 105.
13: Lo Zoo di 105.
3: Per risolvere i problemi del cittadino ci pensa Rizzo Savino.
14: Pronto?
15: Buongiorno, sono il geometra Rizzo Savino dell'amministrazione Savino SRL, amministriamo condomini. Buongiorno, senta, una cortesia, io sto cercando dei prodotti o un prodotto in particolare, perché in uno dei nostri condomini via Roma al 34 abbiamo un problema al secondo piano. Cioè, per farle capire, è proprio una puzza, per esempio la puzza di cazzo, non è né immondizia né sporcizia.
14: Ma che se puzza di cazzo non ne faccio come rispondere, vedete quello lui, visto il caso che sono, nel caso di sono cazzi vostri, vedete quello lui, mette di lui.
15: E madonna, ma che cosa?
16: Detersivi, buongiorno.
15: Sì, buongiorno signora, sono il geometra Rizzo Savino della Savino Amministrazione, amministriamo dei condomini. C'è un condominio in particolare qui a Catanzaro che noi amministriamo via Roma. Noi abbiamo al secondo piano, un condominio di quattro piani, signora, un'abitazione che tra l'altro è anche un avvocato. Che però esce questa puzza di cazzo, cioè non riusciamo a levarla, che quando si passa da questo piano
16: c'è questa puzza. Avete provato con qualche spray eliminatori?
15: Guardi signora, io ho provato con qualsiasi cosa, il problema è che sta puzza di cazzo qua che rimane nel secondo piano è proprio a livello della porta davanti. Capisci?
16: È proprio una questione di porta allora.
15: No, non penso che la porta puzza di cazzo.
16: Guardate, noi qua detergenti ne abbiamo tanti.
15: Ma guardi che ho provato, mi scusi, glielo dico così vengo direttamente a botta sicura. Io ho provato con l'assorbiodori e niente.
16: Ma è sempre come detergente pavimenti, dite voi.
15: Oltre a detergente pavimenti abbiamo messo anche il deodorante, tipo quello lì Glad assorbiodori, ma quello industriale. Se ne vanno tutti gli odori, ma sta puzza di cazzo che viene dal secondo piano non se ne va.
16: Guardate, noi abbiamo un ottimo prodotto, ecco, che è un eliminatore, che lo potete utilizzare sia come deodorante, come per fare tutto.
15: Come si chiama, mi scusi, signore?
16: Oh yes?
15: Sì. La puzza di cazzo, non so se ce l'ha presente, è proprio quella che...
16: Sì.
15: Che...
16: Guardate, questo è proprio un eliminatore.
15: Ma lei me lo assicura questo? Cioè,
16: questo non... lo posso mettere per iscritto.
15: È l'ordino da voi, se ce l'avete voi a sto punto.
16: Sì, allora, aspettate che io vi passo direttamente il signor Pazzo, così parlate con lui.
15: Va bene, la ringrazio.
16: Ok.
17: Pronto?
15: Sì, buongiorno. Buongiorno, sono Rizzo Savino, il geometra dell'amministrazione Savino SRL. Noi amministriamo vari condomini. Noi abbiamo in un condominio in particolare, non abbiamo nessun tipo di problema. L'unica cosa è che dal secondo piano, dalla porta di un avvocato anche stimabile, esce una puzza di cazzo, non so come spiegargliela, non è tipo immondizia, tipo, come dire, sporco, eccetera.
17: Ho capito.
15: Lei ha presente la puzza proprio di cazzo? Ma sì, proprio di fisico, non è un termine.
17: Sì, ho capito, quella è sporcizia proprio trascurata, arretrata.
15: Perfetto.
17: Come se uno, quelli che proprio non si lavano e poi si sente quella puzza proprio vecchia. Sapete che vi consiglio? Di rivolgervi direttamente a una buona impresa di pulizia.
15: Guardi, io la ringrazio, la signorina mi aveva anche consigliato Yes, il prodotto contro la puzza di cazzo.
17: È un ottimo prodotto con un profumatore eccezionale che mantiene l'ambiente, profuma, bellissimo, smacchia, però qua si tratta di altra cosa.
15: La ringrazio,
17: va bene.
15: Arrivederci, buon lavoro.
17: Speriamo che risolvete, dai.
15: Speriamo di non avere più sta puzza di cazzo dentro il palazzo.
17: Una buona giornata allora.
15: Arrivederci.
3: Per risolvere i problemi del cittadino ci pensa Rizzo Savino.

0: avanti, bitch.
1: Radio 105. Hey.
2: 105.
3: Lo Zodi 105,

0: coso le chinotte, le discose.
1: Fermati un attimo.
2: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
3: metempsicosi.
2: Fate attenzione alla differenza
3: metempsicosi
2: e nel finale due volte
3: dell'epiglottide.
2: Fatelo.

0: piscosca.
1: Ma che piscosca?
0: Mette in pisco, in fisico si deve.
1: Mette in pisco, se
2: no
1: le metti con.
2: Andiamo avanti.
1: Basta.
3: Only for you, the zoo. This is the zoo.
4: Nina, nina, nina.
3: This is the zoo.
4: È tutto pazzo.
3: This is the zoo.
4: Nina, nina, nina.
3: This is the zoo.
4: Peter Lippia.

0: Ciao bastardi, fate uno scherzo al mio amico Alessandro, che assomiglia di brutto a Lionel Messi. A dicembre è andato con la sua ragazza a Sharm el Sheikh e si è fatto un milione di selfie con la gente spacciandosi per la pulce. Secondo me ci sono gli estremi per il reato di sostituzione di persona e furto d'identità. Voi che ne dite? Round
1: 1. Pronto?
2: Sì, sale, sono il dottor Rigotti, sono dello studio legale Rigotti di Milano.
1: Salve. Ma salve. Per cosa chiama?
2: Le spiego molto brevemente. Succede okay. che lei si è recato a Sharm el Sheikh e si è involontariamente o volontariamente spacciato per un famoso atleta, nonché calciatore, il signor Messi. Mi conferma?
1: Oddio, no, guarda, allora le spiego. Purtroppo, o per fortuna, non so,
2: sì.
1: Ho dei lineamenti fisici
2: sì.
1: Che ricordano il calciatore. Infatti, ero con la mia compagna, no, con la
2: sì,
1: mia ragazza,
2: sì,
1: e la sera noi non potevamo neanche uscire perché tutti mi scambiavano per Messi. E tutti, anche in hotel, al resort, assomiglia a Messi.
2: Sì,
1: ma allora, ovviamente...
2: Allora, le spiego, mi scusi se la interrompo. Cosa succede? Che in realtà alcuni scatti fotografici, alcuni report che sono stati fatti da albergatori e ristoratori di Sharm el Sheikh, di Nama Bay, hanno in realtà sporto denuncia e avvisato il calciatore che lei ha avuto attività spacciandosi per lo stesso e pretendendo anche di usufruire di servizi sia alberghieri che ristorativi in virtù del fatto che lei fosse lo stesso Messi, cioè si è
1: ma
2: creata...
1: assolutamente no, ma allora, a parte che non so neanche parlare, attento parlo l'inglese, attento proprio.
2: Sì.
1: Poi comunque ero con la mia ragazza, quindi testimone di tutto. Questo
2: sì.
1: per me è proprio una calunnia, nel senso
2: sì.
1: che io sono andato a Sharm el Sheikh con la mia ragazza per staccare un po' dalla vita monotona e professionale che abbiamo qui. Ma se loro mi scambiavano per Messi, mica è colpa mia. Se io sono nato con i lineamenti del viso che ricordano un po' Messi, che poi alla fine
2: sì,
1: non porto
2: sì.
1: neanche la barba, quindi non è che ci assomiglio più di tanto
2: sì.
1: e tutti mi fermavano dicendo
2: sì.
1: Assomiglia a Messi. Ma
2: sì,
1: un conto è assomigliare, un conto è spacciandosi
2: okay.
1: Questo per me non c'è nessuna persona che può dire questo.
2: Sicuramente sì, il signor Messi è una persona comprensiva. So che non è neanche la prima volta che capita una cosa del genere. So che in alcuni casi addirittura ha pagato personalmente un intervento di rinoplastica per cambiare dei lineamenti del volto, per far sì che questo pseudo sosia non assomigliasse più a lui.
1: No, ma mi scusi, ma cioè, lei mi sta veramente dicendo questo?
2: No, non, cioè, no, senso, non le sto, io le
1: ecco,
2: sto riportando
1: no,
2: un caso limite in un altro paese, con un'altra cultura. Siamo in Italia, noi siamo abituati a ragionare in un altro modo. Però so anche che questa persona ha percepito 2 milioni di euro per questa operazione. Cioè, quindi c'è tutto un discorso più ampio che secondo me va affrontato in un'altra sede, con calma e con gli avvocati di Messi. Cosa succede? Questi ristoratori, questi albergatori di Sharm el Sheikh si sono rivenduti le sue foto dicendo che Messi è stato ospite presso di loro. Capisce la gravità?
1: Oh madonna.
2: Ha capito che cosa si è innescato? Guardi, allora, facciamo così. Se lei mi dà un secondo, io adesso compongo il numero, la metto direttamente in contatto con l'avvocato diretto dello studio legale che cura il signor Messi.
1: Mi incute un po' paura e terrore, anche perché comunque
2: no, ma lei non deve aver paura perché ci sono di mezzo io.
1: Ok.
2: Allora, mi consente un secondo che la metto in attesa.
1: Va bene. Round 2.
3: Sì, buen día.
1: Oh, buongiorno.
3: Buen día. E sei l'avvocato Camacho, l'avvocato di Lionel Messi.
1: Piacere, Alessandro.
3: Sì, encantado. Primeramente il problema è un problema di diritti, di derecho.
2: Dice che
3: sì.
2: è un problema di diritti.
3: Sì, perché Lionel Messi ha un contratto esclusivo con l'hotel Hilton per tutto il mondo.
1: Sì.
3: Entonces Messi puede ir solo al hotel Hilton. Y si tú, si él va a Nama Bay, a Sharm el Sheikh, en un otro hotel, el contrato de exclusiva no es más válido. El daño para Messi y para nosotros es de 5 o 6 millones de euros.
2: Ah, capito, señor...
1: No.
2: Allora, praticamente le sta spiegando che il signor Messi ha un contratto esclusiva
3: con l'hotel Hilton, la catena Hilton.
2: Questa situazione ha creato un problema contrattuale per un danno per 5 milioni al signor Messi, perché è come se il signor Messi fosse stato presso un'altra catena alberghiera.
3: Bueno.
2: Ok.
1: Sì, insomma, sì, più o meno.
3: Ora, nosotros queremos acercar
2: su un'altra catena alberghiera.
3: Bueno.
2: Ok.
1: Sì. Insomma, sì, più o meno.
3: Ora, nosotros chiederemo

0: in italiano?
1: L'intervento per il cambio di identità.
0: Il cambio di identità, identità facciale.
2: Oh madonna.
0: Sì, e che costa 2 milioni di euro.
1: Praticamente le stanno proponendo la stessa cosa che è successa in Inghilterra,
0: sì,
1: capito?
0: Però 5 milioni le danno. 5 milioni.
1: Cioè loro dicono: noi rimettiamo la rivalsa nei suoi confronti per 5 milioni di euro se lei accetta di fare una chiacchierata per un cambio di fattezze.
2: Guardi, credo che comunque devo poter parlare anche con mia suocera, che è capo ispettore della procura di, quindi ci lavoro in tribunale. Sì. Ho i miei anche avvocati di fiducia, essendo certo. Comunque io devo parlarci un attimino, perché mi avete preso un po' alla sprovvista. Sì. ed è una questione,
1: certo
2: per me assurda,
1: non è che deve di decidere adesso, per l'amore del cielo, ci dobbiamo anche incontrare,
0: certo. No, però il tempo passa.
1: Lei vuole procedere con la,
0: sì, claro, immediatamente, perché io ha vinto i mondiali del calcio e io tiene 5 milioni di euro di danno.
1: Allora, signor, posso darle un suggerimento?
0: Lei è
1: sicuro che non ha deliberatamente impersonificato la persona?
2: Assolutamente.
1: Cioè lei ha una persona disposta a testimoniare che lei non ha firmato autografi?
2: Assolutamente, sì, anzi erano gli altri che mi fermavano, io dovevo girare con il cappuccio.
1: Ma lei ha un testimone che è disposto a testimoniare,
2: certo,
1: il fatto che lei ha ripetutamente affermato di non essere il signor Messi?
2: Assolutamente sì. Io dovevo girare con il cappello e il cappuccio in giro, perché se no tutti mi fermavano.
1: Allora,
2: perché...
1: se lei ha questa persona e questa persona sarà disposta a testimoniare, a questo punto io farei procedere gli avvocati spagnoli con la querela nei suoi confronti e poi lei si difenderà in tribunale, così almeno si leva questo problema.
2: Ho capito, ma io ci devo rimettere qualcosa, cioè cosa devo fare?
1: Oppure magari accetta, io le do un indirizzo, chiama il suo avvocato, fissiamo un appuntamento, viene qua, si fa fare un'offerta economica per cambiare la forma del naso, il taglio dell'occhio, qualcosa che non la faccia più assomigliare in maniera identica al signor Messi.
2: Sì, ho capito, ma cioè, sono incredulo, le giuro.
1: Io se fossi nei suoi panni, anche perché il signor Messi, mi consenta, non è che sia questo gran fighino, magari si fa mettere un po' a posto il volto, gli strappa una milionata, si mette a posto anche la vita.
0: Però sì, signor, scusami.
2: Sì.
0: Allora, 1, 2, 3, un passito bailante Maria, in questo momento tu sei nello Zoo di 105!
2: Ma vaffanculo, tardo! Minchia, mi avessi fatto cagare in mano, Madonna, ma vaffanculo, va! Minchia, vaffanculo, va! Ma che cazzo, ma dai! Ma come cazzo avete fatto a trovarmi, a prendere il culo? Come cazzo avete fatto? Ma minchia, oh, minchia, mi stavo cagando in mano!
1: Non ti spaccio per
2: Messi! Ma vaffanculo!
1: Despacito!
2: Siete solo dei bastardi, come cazzo avete fatto?
1: Non ti spacci per Messi, pezzo di merda! Vai a fare gli autografi, nano bastardo!
2: Ma vaffanculo, va, minchia, mi sono cagato in mano! Già stavo muovendo le masse per gli avvocati.
1: Le masse, che cazzo vuoi fare? Che Messi ti mangia vivo, ti mangia.
0: Vai a fanculo, vai.
1: Ciao bello.
2: Ciao.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Lo Zoo di 105.
5: Nelle profondità della giungla selvaggia, un neonato viene abbandonato al suo destino perché è davvero troppo grasso.
6: Tesoro, fidati di me, è troppo grasso, lo dobbiamo abbandonare.
7: Sì, forse hai ragione tu. Abbandoniamo sta merda.
5: Cresciuto dalle scimmie, sotto la costante minaccia di bestie fameliche e della spietata legge della giungla, diventerà un adulto paffuto e temerario. Ma quando il mondo degli umani bussa alla sua capanna, sarà costretto a scegliere fra l'istinto animale e la voce della ragione.
8: Apra sta porta, siamo del fisco.
5: Quest'autunno super comparsa vola di lì.

0: Tarkian, l'obeso della giungla.
1: Benissimo, benvenuti a tutti sul set. Oggi giriamo l'ennesima pidocchiosa, inutile, non richiesta riedizione di un grande classico del primi del Novecento, Tarzan. In questa versione più politicamente corretta, che strizza l'occhio alle persone obese, ai grassoni, insomma. Dunque ci troviamo, come vedete, in questa giungla di cartapesta, brutta tra l'altro. E la bella Jane si è persa appunto in mezzo alle foglie ritagliate malamente da dei fogli a quattro e viene cerchiata da questi quattro albanesi ricoperti di pelo che dovrebbero essere tigri fameliche, quando l'intrepido Tarkian arriva di gran carriera e la trae in salvo. Si attacchi alla liana e entri in scena facendo oh, oh, il tipico urlo di Tarzan, e tragga in salvo la bella.
2: Camera speed. Sound production, take one.
3: Action!
4: Cioè, mi devo calare?
5: Salve, salve. Allora, io sono la liana.
6: Ecco. Attacchi alla liana, vada.
4: Scusi, c'è uno col pene di fuori che è salito sull'albero e dice che mi devo attaccare al pene.
1: Sì, guardi, sul fatto che lei si debba attaccare al cazzo sono d'accordo con lo sconosciuto.
4: Sì.
1: Ci ho detto, no, non è la liana che penzola dal signore che deve utilizzare, ma quell'altra di scena, il tubo che scende dal soffitto, che è provvisto di assicurazione.
4: Vado?
1: Sì, adesso sentirà un ruggito, glielo faccio io, però poi lo mettiamo in post-produzione, il ruggito di una tigre famelica, eh? Appena ode il ruggito, la signorina temerà per la propria incolumità, capito? Benissimo.
3: Action!
7: La tigre è mano circondata.
1: Stop,
7: non posso muovermi.
1: Stop.
7: Perché?
1: Lei è Jane.
7: Sì, io ho schedulata per Jane.
1: Sì, perché lei è vietnamita?
7: Perché dice piace manga porno. Allora,
1: non piace manga porno.
7: Piace, allora mi ha preso me.
1: Ma lei dovrebbe essere bionda con gli occhi azzurri.
7: Sì, ma costo anche 4 euro al giorno.
1: Assunta, andiamo, azione.
3: Action!
7: Non posso muovermi, aiuto. Qualcuno mi aiuti, aiuto!
1: Mamma mia.
4: Può chiedere alla signora se stira le camicie?
1: Stira le camicie? Ma me glielo chiede lei poi!
7: 2 euro al giorno.
3: Action!
0: Il coraggioso Tarkian vede la povera giovincella legata e intrappolata e si lancia dal ramo dell'albero sul quale si trova, aggrappandosi alla liana.
1: Cazzo! Si è spezzato una gamba! Ma porca puttana, dove atterra i piedi? Ma che atterra de culo?
4: C'è una frattura esposta, si vede il femore!
0: Ma essendo un maldestro anpato, si spezza una gamba.
3: Action!
4: Io Tarkian, uomo di giungla, Tarkian vivere su pianta, alta come uomini con pelo coda. Tarkian vede tu, soccolata nella giungla, è grande pericolo.
1: Mamma mia, ma chi ha scritto
4: sta
1: strozzata? Effettivamente
4: è una merdata.
1: È la roba, una cosa. Prego, vada avanti, scusi l'interruzione, prego.
4: Tarkian viene correre, forte e veloce, come liane dondola vento. Tu non paura, Tarkian protegge tu. Gatti striscia ora scappa.
1: Sì, e mo spunta il gabibbo alle veline, ma che sono i gatti strisci? Ah, le tigri sono i gatti strisci.
7: Sì, facile.
1: È facile, sì, prego, vada avanti.
7: Io mi chiamo Cheng Pu.
4: Cheng Pu, nome bello, cosa bella, tu stare insieme Tarkian, giungla cattiva, Tarkian buono, Tarkian impara Jane a imparare giungla.
1: Ma che ben meridionale questo, scusi, Tarkian impara Jane.
7: Mi dispiace Tarkian, ma devo tornare all'accampamento. Mio marito che amo tanto e mio piccolo figlio appena nato che amo ancora di più mi stanno aspettando e ora saranno in pensiero per me.
1: Ma che stanno a festeggiare che se ne vada dal cazzo. Vada avanti.
4: Comunque mi sta venendo il durello per signorina.
1: Lei adesso lo scimmione antropomorfo la aggredisce. Azione.
4: Cioè io? Devo scopare?
1: Sì, lei cerca di approfittare banalmente della fanciulla sperduta e... No, non faccio versi da ghiottone, è una cosa orribile.
3: Action!
7: No, non lasciami brutto ciccione! Aiuto, aiuto! Tigri, tornate subito qua!
4: Ma sto smando!
1: No, come? Ma scusi!
7: Di manga porno, te l'avevo detto!
1: Ma come sta sbando? Ma è una merda questo set! Pausa! Pausa per sempre! Andatevela a far culo!
4: Sigarette?
0: Adesso che Tarkian è venuto, come finirà questo drammatico film? Sappiamo bene che gli uomini, una volta raggiunto l'orgasmo, non hanno più interesse nella preda. La nostra protagonista riuscirà a fargli venire di nuovo voglia, calcolando il periodo refrattario, o finirà divorata dalle tigri. Scoprilo nel nuovo capolavoro di Burrascone, Tarkian, il ciccione della giungla. Presto al cinema.
8: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Per risolvere i problemi del cittadino ci pensa Rizzo Savino.
2: Pronto?
3: Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno,
3: senta, sono Rizzo Savino, la chiamavo per un'informazione tecnica. Allora, siccome il demanio sta dando in concessione i fari...
2: La torre.
3: La torre, sì, diciamo, il
2: concessione. Sono i vecchi fari, diciamo, le torri.
3: Perfetto, perfetto. Io sono il proprietario dei sexy shop Walla Walla, non so se li conosce in Puglia.
2: No,
3: se non li frequenta è chiaro che non li può conoscere.
2: No, non posso frequentare i sexy shop, non so, chiedo al mio collega, Ettore, che frequenti i sexy shop?
3: No, vabbè, ma non era per quello, perché le spiego, siccome il faro è già a forma di cazzo, capisce? Faremo un sexy shop, un ristorante, insomma una situazione, lap dance.
2: Sono piccoline queste torri.
3: Sì, però siccome sono già a forma di cazzo, capisce?
2: Sì.
3: Allora noi siamo tutti, siamo coordinati con i sexy shop, perché noi quel lavoro facciamo. Poi, siccome quelle sono zone anche dove si infrattano le coppiette, per non creare cose degradanti, facciamo tutto ad hoc. E organizziamo tutto quanto. La cosa tecnica che volevo chiedere, essendo una torre, perché io pensavo fosse un faro, ma non c'è quindi la luce sopra, il classica del faro? Pronto?
4: Comune di Catania, buongiorno.
3: Buongiorno, sono Rizzo Savino. Siccome il demanio ha messo in concessione i fari e le torri ai privati, uno dei fari messi in concessione è quello di Riposto a Catania, perché noi faremo una serie di locali, ristoranti eccetera eccetera, e quindi volevo delle informazioni più che altro.
4: Ma questo è il comune di Catania?
3: Sì, e mi serviva per il faro di Riposto che è lì a Catania.
4: Ho capito.
3: Pronto?
4: È un impianto elettrico allora quello che lei vuole?
3: No, assolutamente. Le spiego, signora, siccome ho una catena di sexy shop in Puglia, noi stiamo prendendo tutti questi fari perché sono già a forma di cazzo, capisce? Cioè all'interno noi...
4: Lei si deve rivolgere al comune di Giarre, perché Giarre fa parte di Riposto. Aspetti, io le do il numero di Giarre.
3: Sì, ma faccia con calma, signora, non vada di fretta.

0: Allora, comune di Giarca.
1: Grazie signore, mi scusi che l'ho fatta. Le ho fatto fare uno sbattimento. Le parlo con loro?
0: Sì, certo.
1: Va bene,
0: spiega la situazione.
1: Va bene, molto gentile.
0: Prego, di nulla.
1: Arrivederci, buona giornata. Buongiorno, buongiorno. Senta, sono Rizzo Savino, sono un imprenditore di Bari. E la chiamo per questo motivo, siccome il demanio ha dato in concessione i fari e le torri in Puglia.
2: Sì, sì.
1: Ecco, perfetto. Allora le spiego, io sono il titolare di una catena di sexy shop che probabilmente lei non conoscerà, si chiamano Walla Walla in Puglia.
2: No, io non li conosco.
1: E non, vabbè, non si preoccupi, signore, non è che li possono conoscere tutti, è un'imprenditoria.
2: Purtroppo ormai il mondo va a gonfie vele.
1: Sì. Guardi, senta, allora le spiego, noi stiamo prendendo, abbiamo già preso in concessione il faro di Peschici, noi dovremmo ristrutturare completamente questi fari, siccome sono già a forma di cazzo, mi capisce? Allora noi lo faremo tutto quanto a tema, all'interno faremo un ristorante, un locale di lap dance, un sexy shop.
2: Non so che cosa dire.
1: Noi faremo tutto quanto a tesi, cioè dove stanno gli scogli, capito? Noi faremo queste due strutture un po' giganti a forma di palla, diciamo.
2: Saremo messi male.
1: Sono rimasti tutti quanti così, sto facendo fare una serie di preventivi, però è un investimento importante. Ma secondo lei, signora, è fattibile fare questo palazzo a forma di cazzo gigante con due di lato, dove stanno gli scogli, due scoglioni, proprio gli scoglioni a forma di palla? Gigante, capito? Sopra noi vorremmo mettere questa cappella gigante con il vetro, dove c'è il faro che illumina, si vede questa cappella di notte che gira.
2: Purtroppo, proprio questo ci sta facendo andare a fondo.
1: Ma guardi signora, che è invece una roba molto simpatica, cioè lei pensi da fuori, cioè quando arrivano i turisti, con le barche, con le yacht, che vedono la costruzione a forma di cazzo gigante, quelli vanno, il mondo là sta andando, signora.
2: Se dovesse una come me non farebbe soldi.
1: Va bene, la ringrazio, è stata gentilissima.
2: Grazie, salve, arrivederla.
1: Arrivederla.
3: Per risolvere i problemi del cittadino, ci pensa Rizzo Savino.
4: Lo Zoo di 105.
5: I morti sono tornati. Una misteriosa epidemia zombie sta sconvolgendo il pianeta.
6: Allora tutti pronti, comparse, attrezzisti, motore, via con gli zombie. Azione. Mi è caduto il cazzo. Aia. Chi è che me l'ha messo in culo?
7: Tieni l'intestino.
6: Bene, bene, adesso umani nel panico, adesso via!
8: Aiuto! Aiuto, paura, gli zombie!
9: Mi inculo uno zombie!
6: Basta, è finita, ho dato l'olcatta!
10: Era andata nel panico!
5: Fra le macerie di un mondo in devastazione, un povero derelitto e una ragazzina lesbica percorrono l'Italia in cerca di un'oasi di salvezza.
10: Signor Piero, ho tanta paura! Non voglio diventare uno zombie!
5: Ma durante le riprese, l'attore che interpreta lo zombie che muore per primo è leggermente alcolizzato e...
11: Scusa, il signor Barbone mi sta succhiando l'uccello.
6: Quanto le ho offerto?
11: Io ancora niente, credo che lo faccia per piacere.
6: Non me lo metta in conto la produzione.
9: Mi è passata la fame!
11: Che schifo, dai, ma che gente assumete!
5: A parte i problemi iniziali, con Giancarlone, lo zombie ubriacone, la produzione è riuscita a continuare le riprese, quindi Invasione degli Ultramorti, parte 2.
6: Vi spiego la scena, mi raccomando un pelo di attenzione. Allora, sì. Il pezzente del signor Pietro, che è lei signor comparsa, e la ragazzetta lesbica Le Capastre hanno trovato rifugio in un ranch nel deserto dell'Abruzzo. Dove? Si apprestano a passare la notte in attesa di rimettersi in viaggio per lo stato della Puglia. Assistiamo dunque ad una tenera scena, padre e figlia, quando all'improvviso nella notte arrivano gli zombie che mordono il signor Piero. La ragazzetta in lacrime è costretta a fargli saltare il cervello per impedirgli di trasformarsi in zombie anch'egli, eh? Cioè, ci siamo? Mi sembra tutto chiaro, no?
11: Allora, vediamo di capire. È maggiorenne la ragazza?
6: Lei è maggiorenne?
10: Sì.
6: Sì, lo vedo dal Tampax. Rimette dentro il filetto, che è brutto da vedere.
11: Ma una domanda, senta, sì. Visto che siamo in questa situazione, c'è questa comunque il fighino qui, no?
6: Sì, cioè, suppongo.
11: Se invece di mordermi il signore alcolizzato mi succhia l'uccello la signora,
6: non credo che questo sarà possibile a livello di sceneggiatura.
11: E io divento uno zombie
6: pompino. Lei diventa un enorme pompino parlante. Non credo che questo
11: assetato
6: accadrà.
11: Assetato di fica.
6: Non credo, non credo. Lei viene rammorso dallo zombie e morirà malissimo nel campo di 2-3 minuti al massimo. Il resto della pellicola sarà più avvincente, va bene?
12: La cacca, devo fare la cacca.
11: Allora, signor zombie si sta cagando addosso. Che poi,
6: esatto.
11: Precisiamolo, si vede che è un barbone e non è uno zombie.
6: CGI,
12: oh,
6: non si preoccupi.
12: Cacca.
11: Mamma che puzza.
13: Action!
10: Signor Piero, con tutte le cose che ci sono capitate, non ho mai avuto l'occasione di ringraziarla per avermi protetto e guidato in questo momento difficile.
11: Potresti succhiarmelo.
6: No, non c'è scritta questa cosa. Scusi, ma lei...
11: Sono profondamente attratto, scusi, la signorina mi fa rapare, non so...
6: Ho capito, ma questo è l'olitismo, si rende conto che è una roba terribile, in, in tempi di Weinstein, oh,
11: Perdonatemi, in un mondo post-atomico l'avete vestito da troione, cioè le tette quasi di fuori, cazzo.
6: Sì, ma questo serve perché dopo incontrerà un'altra ragazzina vestita così e insieme si accoppieranno sul suo cadavere martoriato e crivellato di colpi, capisce? Ma
11: allora, scusi, io sono uno zombie arrapato che le incula tutto.
6: No, non ha capito. Lei è un personaggio di passaggio che fra una manciata di secondi verrà terminato a pistolettate in faccia, rovinandole anche la faccia, buchi irriconoscibili da questa ragazzina, scusi, vestita sommariamente. Dopodiché, quando lei si leva dai coglioni, giriamo questa intensa scena lesbo di 81 minuti.
11: Posso guardare comunque, no?
6: No, lei avrà la faccia crivellata di colpi, sarà irriconoscibile, martoriato, coperto di sangue.
11: Sì, nella scena, però diciamo nella realtà.
6: No, nella scena proprio lei rimane a faccia in giù nella polvere, impossibilitata a guardare qualsiasi cosa.
11: Su uno specchio.
6: No, assolutamente no, proprio sul dentro il fango, con una lavatrice appoggiata sul collo che le impedisce di muoverlo, mentre noi giriamo questa scena con le due lesbichine.
11: Con un
6: giovani,
11: telefonino collegato a una webcam
6: che purtroppo non prende perché è schermato allo studio, va bene? Azione, dai!
13: Action!
11: Non devi ringraziarmi, l'ho fatto con piacere, se ne vorrei provare un po' di più.
6: No, ma senta, ma non avrà queste parentesi porno. Si rassegna al suo ruolo, tanti attori hanno fatto piccoli ruoli morendo subito. Mi viene in mente il famoso che nel film è morto quasi subito.
11: Ho dato via l'audio mentre parlavo, una cosa
6: purtroppo, guardi.
11: Vabbè, allora vado.
6: Sì.
13: Action!
11: Non devi ringraziarmi, l'ho fatto con piacere. Sai, da quando ho perso mia moglie nella vita è andato tutto storto. Se magari un pompino...
6: No, senta, scusi. Senta. Questa scena noi la dobbiamo portare a casa.
13: Action!
10: Non sapevo che avessi una moglie morta. Deve essere stato un brutto colpo. È stata morsa dagli zombie all'inizio dell'epidemia?
11: Sì.
6: No, c'è scritto no. A carattere cubitale. C'è scritto un no grande così.
11: Scusi. No, l'ho tirata sotto per sbaglio col tagliaerba. Era bionda, sempre sorridente. Proprio come te, che sei una figa.
6: Senta, scusi, questa roba non si può vedere. È morboso, mi vergogno io che sono un porco conclamato. Vada avanti.
11: Oddio, avresti dovuto vedere come era cresciuta verde l'erba nel punto in cui si è dissanguata per ore e ore sdraiata, pecorina come te.
6: No, ma scusi, ma la signora è morta pecorina sotto il taglierba, ma le pare? Pianga disperatamente al ricordo della moglie tranciata via dalle lame del suo taglierba, pianga. Che è, piagne questo? Ma stia fermo che pare che c'ha il Parkinson.
11: Come piango.
6: Ecco, mentre lei che piange, che succede? Azione.
11: Posso abbracciarla?
6: No.
11: Che piango.
10: Zitto. Ho sentito un rumore.
11: Cosa vuole? Barbone.
12: C'è gli zombie.
11: No, sei alcolizzato.
12: Ma il cazzo di fuori.
11: Ah, sono già venuto. Metti giù le mani. Butta in mezzo la ragazza! Butta in mezzo la ragazza!
6: Intervenga e li ammazzi entrambi!
11: Aia! Porco!
6: No, lei accetti passivamente.
11: No, ma fai finta! Sei un attore, cazzo!
10: Signor Piero, ora dovrò farle saltare le cervella, ma non so se sono in grado di farlo.
11: Con quelle tette puoi fare qualsiasi cosa.
6: No, senta, signor Piero, scusi, lei c'ha una spalla sanguinante, sta per trasformarsi in zombo, cioè non può avere ancora pulsioni erotiche. Si limiti semplicemente a cadere a faccia in avanti, cada a faccia in giù.
12: Io sto pronto col cazzo duro, è un po' sporchino, però è bello duro.
11: Sai che non ho mai visto un cazzo di quel colore? Non ho idea di dove tu l'abbia messo.
12: Razzista!
11: No, non, sì, non sei...
12: Razzista, io c'ho il cazzo multicolor, dai! Sì.
6: Lui fa interracial anche quando si sega.
11: Dato il barbone con una forza inaudita, perché cioè di solito sono macciati...
12: Ah, ho fame,
6: Allora pronti con lo sparo in faccia all'arrapato e al mostro? Al mio tre, azione!
12: Cado casualmente sul culo del Piero.
6: Stop, anche la scena per la necrofili è troppo. Pausa. Giriamo domani, pausa.
11: Signorina, dov'è il camerino lei?
12: Lo divide con me.
11: Perché la scopi?
12: Sì, è la mia fidanzata.
11: Che gusti di merda.
12: Lei o io?
5: Questo autunno super comparsa veste i panni di quello che muore male. Il ritorno degli ultramorti, ad ottobre, se riusciamo a finire le riprese.

0: This is the zoo, only for you. Merda!
1: Remo Girabella, il filmetto girerà e sarà hard.
2: Pronto? Pronto?
3: Pronto? Pronto, sì. Buongiorno?
2: Salve, sono Remo Girabella che fa dare la cappella. Lei è un calzolaio, mi permette di essere disturbo.
3: Sì, sono un calzolaio io.
2: Sì, è di Torino, giusto?
3: Giusto, Torino.
2: Ecco, mi perdoni per il rumore in sottofondo, ma sono sul set. Io sono un regista di film hard. I ragazzi stanno scopando in questo momento.
3: Stanno scopando nel senso, stanno facendo pulizie?
2: No, no, non faccio il simpatico. Ho detto che sto girando un film hard, sono un regista.
3: Sì, non avevo capito, scusi.
2: Allora, praticamente, le spiego un attimo la mia richiesta. Un secondo solo perché i ragazzi mi stanno distraendo. Scusate, stop un secondo. Allora, mi fate una cortina, non mi fare il clapping sul culo, perché sono al telefono, mi dà fastidio, capisci? Bunda, mi infilo, glielo filo i coglioni, mi fate una chiamata secca, ma non mi fare il clapping perché sto parlando al telefono. Niente sberle sul culo, va bene?
4: Ok.
2: Ok. Azione! Allora, mi perdoni, lei è il signor che non ci conosciamo?
3: Davide.
2: Davide, signor Davide. Senta, devo girare un film, mi serve una location perché devo fare un film ambientato in una calzoleria, la storia di una ragazza, diciamo, ninfomane, feticista dei piedi, che decide di intraprendere l'attività come calzolaia. Il film si chiamerà La Cazzolaia. Praticamente lei accoglie i clienti, però gli ciuccia i piedi, si fa dei gran bocchini, insomma, una roba dove se c'è un angolino dove lei sta con le sue scarpine. Mi perdoni un attimo, mi scuso un secondo.
3: No, prego, prego, prego.
2: Stop un attimo, che cazzo ragazzi, ma vi ho detto di sborrare. Era il momento di sborrare.
4: Mi piace.
2: Lo so, ho capito, però già stamattina ti vedo ingazzurrito. Sono al telefono, se mi fate sta sborrata eclatante io non riesco neanche a parlare. Magari fammi un favore, tieni 4 pompini così vado avanti una cosa al telefonato. Mi perdoni, scusa.
3: No, prego, prego, prego. Lavoro prima di tutto.
2: Allora, praticamente devo fare questa cazzolaia che si fa, insomma, con le succhiate di piedi di uccelli e mi serve una location. Lei sarebbe disposto volendo ad affittarmela per questo tipo di attività? È un problema?
3: Sì, no, non c'è problema. Basta mettersi d'accordo sul prezzo, problemi non ce n'è.
2: Beh, mi piace la sua apertura mentale. Poi al limite...
3: Io... Non è che c'è solo apertura mentale?
2: Immaginavo che volesse assistere, sento anche il suo...
3: No, cioè, io solo su aperture mentali sono disponibile, su altre aperture no.
2: No, io non è che le faccio fare il culo in negozio, mi
3: pare. Beh, non lo so, visto che lei ha detto aperture mentali, sa, volevo mettere le mani avanti. E metto solo le mani avanti.
2: Una sottile simpatia, capisco il soggetto. Sì, allora, allora, quello che le posso anticipare è che sicuramente non le rovinerò gli spazi perché gli schizzi vengono controllati, anche se abbiamo questo campione di getto lungo che mi arriva dall'America, non so se lo conosce, lui ha un soprannome, King Kong lo chiamano, cioè un ragazzo di colore che fa delle sbornate proprio da chilometro, cioè una roba da litro.
3: Cercherò magari... di andare a provvedere subito su, Wikipedia a vedere chi è.
2: L'ultima, scusa un secondo, ragazzi, però va bene il pompino, però chiudiamola questa scena, fammi un favore, buttaglielo nel culo, anche se ha fatto di recente i punti, mi spiace Cinzia, è un problema Cinzia. No. Perfetto, allora schiaffaglielo in culo e cerca di non battere le mani per piacere, okay? Ok? Pronti, azione, bene, bravi ragazzi, così buttaglielo in culo. Mi perdoni, stavo facendo un'anale stamattina, Cinzia che è stata operata di recente, gli hanno ricostruito il retto. Lei è un'attrice, fa solo anal. Va bene, senta, lei...
3: Contento per lei, dica.
2: Allora, capito, cioè praticamente la situazione sarà con questo campione internazionale di, diciamo, di sbrogar che mi farà la faccia, mi farà un po' tutto. Quindi ci sarà, potrebbe esserci l'eventualità magari con qualche scarpina di quelle che lei ha...
3: Scusi, però non ho capito, lei vorrebbe venire nel mio negozio e sbrogar?
2: No, non vengo io, sbrogar direttamente, mi perdono, io sono il regista, sono il produttore.
3: Scusi, viene l'attore e mi venderà un negozio, mi dà il fattore in negozio. Mi sembra il caso.
2: No, nel senso, non è che le sbrotto il negozio, è che ci potrebbe essere l'eventualità che magari qualche residuo organico finisca sulle scarpe. In tal caso io magari potrei farle anche una copertura assicurativa, ci mettiamo d'accordo, insomma.
3: Può fare basta che pulisca lei, poi ho chi di dovere.
2: Sì, io le ripulisco.
3: Magari l'attrice pulirà anche, penso che sia lotta alle pulizie o no?
2: No, non è che gli faccio leccare le scarpe dei suoi clienti. Magari...
3: No, non leccherà le scarpe, leccherà i residui organici che magari l'attore avrà...
2: Ma no, non è mica, che cazzo è, un folletto della Work.
3: Non conosco l'attrice, non so se sia un folletto o no.
2: Sì, ma si fa, cioè, adesso, queste sono problematiche che poi risolveremo. Insomma, io cercherò, l'avviso che comunque c'è una forte eventualità che ci siano degli schizzi, diciamo, dei residui un po' in giro per il negozio, perché l'attore che viene è famoso.
3: Io mi metterò il keyway, poi speriamo in bene sulle scarpe allora.
2: E lei è molto simpatico. Va bene, allora, signor Davide, la passo a trovare il negozio, ci mettiamo d'accordo, va bene?
3: Adesso, l'attendo allora.
2: Grazie, gentilissimo, arrivederla, buona giornata.
3: Grazie, buongiorno.
2: Oh ragazzi, ho trovato.
4: Le si sono rotti i punti.
2: Cosa?
4: Le si sono rotti i punti.
2: Porca puttana, chiama il 118.
1: Remo Giramella, il filmetto girerà e sarà hard.
5: Radio 105.
6: Lo Zoo di 105.
7: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
8: Madonna, madonna. Che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'uomo morto, cattolino, cosa mi avete dato?
9: Ma padron Frocio è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
8: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
10: Uno scarabeo stercorario.
8: Scarabeo scargolare?
10: Ma che scarcolare?
11: Stercorario.
8: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
10: Stercorario.
11: Stercorario, quasi.
10: Lo sterco, dallo sterco.
8: A che ora arriva? Alle 3:30, tu cazzo qua.
11: È fuori orario, sì.
8: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
10: No, è stercorario.
8: Fammelo leggere, chi t'ha morto? Dov'è?
11: Stercorario.
8: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
7: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
8: Madonna, ma che puzza! Ha scorreggiato Sam! Sam al murtega, dai!
9: No, padron Froce, aspettate! Ho sentito un rumore!
8: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
9: È un enorme arachide!
8: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
10: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
8: Porca puttana, che scarogna! Adesso cosa vi faccio la nocciolina di 3 metri qua? La nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie.
12: Eppure salata in superficie.
8: Eppure insalata in superficie. Guarda.
12: Che? Eppure salata in superficie.
8: Eppure insalata in superficie.
12: Non insalata.
13: Che cazzo è?
8: Eppure salata in superficie.
12: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
8: Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
14: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
15: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per la Versburga?
16: No, ma cosa stai dicendo?
15: Oh, facile, mio caro amico Petosauro.
16: Sauro.
15: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per l'Avesburg per
17: no,
15: la vita.
17: No, non è lava, è Raven.
15: Un ponte per Raversburg.
17: Raven.
15: Un ponte per Ravensburg per la vita.
17: Sburger.
15: Sburger per la vita.
16: Ma che Ravensburger
14: stop, per stop. Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui, sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
18: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
19: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
15: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiora Amar.
17: Fiore Amaro. Fiora un cantante.
16: May.
17: Fiona May.
15: Fiona May.
17: Fiona.
15: Fiona May.
17: Fiona.
15: Fiona May. Forrest Gump.
16: Gampa. Gump.
17: Gump.
15: Forrest Gump. Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
20: Facile. Dovete ripetere 3 volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiamo.
21: È facile, sei intuitivo.
15: Allora... Pimpre pam pam pam pam pim.
16: Ma chi
17: no,
16: è?
17: Allora,
15: oh. No. Animaletto. Pimpre pet petenusa.
17: No, no, ipotenusa, che siamo a fare? La geometria.
15: Pimpre pet nusa.
17: Pimpri petenusa.
15: Pimpre petenusa.
16: Pimpri petenusa.
15: Pimpre petenusa.
16: Pimpri petepam.
15: Pimpre petepam. E pili stu cazzo e metto qua.
17: No, Ravensburger Terabitia.
15: Ravensburg della vita.
17: No, no, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
15: Ravensburger.
17: Ger.
15: Ravensburgen. Pimpre pet. Pimper pet nusa. Pimper pet fam. Pam. Ravensburg teravidia.
16: Non è Ravensburg teravidia.
15: Ravensburg.
17: Der.
15: Teraviba.
17: No, teravibra.
15: Teravita.
17: Teravita.
15: Oh. Ravensburgent.
16: Ravensburgent.
15: Ravensburger. Ravensburg teravidia.
22: No, no, non è Ravensburg. Non è...
23: Ascolta,
17: è meglio fare una repubblica.
23: Sì. Sì, sì, molto meglio, sono d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
17: A morte il monarca.
15: Anche voi.

0: Ciao Umbriake, sono Tony. Vorrei facessi una delle tue migliori sdrenate a questa mia amica. Si chiama Blerta, è una figa pazzesca ed ha un culo che risveglia i morti. Ultimamente però non me la dà più in quanto le è calato l'ormone, ma nonostante questo mi tira sempre matto e me lo fa solo rizzare. Ti chiedo quindi di convincerla a concedersi almeno una volta alla settimana e convincila anche a darmi il culo. Grazie, confido in te.
1: Pronto?
2: Pronto? Parlo con Blerta?
1: Sì.
2: Ciao Blerta, sono Umbriake dello Zoo di 105. Guardi, ti sto chiamando perché Tony mi ha mandato un'email e mi ha chiesto di dedicarti una sdrenata.
1: Ok.
2: La vuoi sentire?
1: Sì.
2: Allora te la faccio subito. Andiamo!
3: Blerta, che prima la davi a Tony, ma dimmi cosa è successo, ti sono calati gli ormoni. Blerta, che ci davi dentro sotto coperta, dici cosa è successo, perché non...

0: Eccoci qua.
1: È finita?
0: Sì, è finita. Non c'era capito.
1: A posto.
0: Ti ringrazio.
1: Grazie a voi, vi ascolto sempre comunque.
0: Ah, grande, sei una fan, viva.
1: Eh beh, certo.
0: Va bene, Blair.
1: Grazie.
0: Ti mando un grande abbraccio.
1: Anche a voi.
0: Ciao.
1: Ciao, ciao.
0: Ehi, Tony, cercatene un'altra e non rompere i coglioni.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
3: Lo Zoo di 105.
4: Un regno lontano e cammelloso.
5: Che cosa c'è lì in mezzo? Vai via!
4: Governato da un re con la moglie tanto zoccola quanto incauta.
6: Re Shair, mi riesci ad informare?
7: Rincresce, hai detto giusto Shairirar, ma mi rincresce una
6: seconda. È perché marocchino.
7: Ah, ma io sono regista, scusa, vai.
6: È perché marocchino.
7: Vai.
6: Re Shair, mi riesci a dire...
7: Rincresce, non mi riesce, mi ricresce.
6: E non mi riesce.
7: Vabbè, ma a me rincresce se lei non gli riesce.
6: Re Shairirar, mi rincresce di rinformarla che proprio...
7: Perché rinformarla? Info.
6: D'info.
7: D'info.
6: Re Shairirar.
7: Un attimo che c'è la lincella che ridacchia.
6: E chi è questa, scusa?
7: Questa è Shahrazad. Ah.
6: Re Shairirar, mi rincresce di informarla che proprio in questo momento la regina si sta scopando gli schiavi in giardino.
8: Ah, bella questa, mio buon visir. Trovi sempre modo di far ridere il tuo re.
6: Vostra maestà, purtroppo non c'era battuta.
7: Non era. Mamma mia, quanto è lungo.
6: Vostra maestà, purtroppo non era una battuta. La regina si sta scopando veramente gli schiavi in giardino. Guardate voi stessi.
9: Mi scopo gli schiavi in giardino.
10: Guardate come mi scopo gli schiavi. Inculatemi in quattro.
7: Che fa? Scusi, chi è?
8: Scritto così.
7: No,
8: è lungo.
7: No.
8: No.
7: Sì.
8: Se no, dico.
7: No, cosa no?
8: No.
7: Non è no, è no.
11: Action.
8: No.
7: Basta, quanto si dispera? Va bene così, no, faccio un no più generico.
8: Lo faccio?
7: Sì,
8: No! Un tradimento inaudito.
7: No, questo deve dire la voce fuori campo.
4: Un tradimento inaudito che provocherà conseguenze terribili.
8: Allora, per essere sicuro che nessuno mi possa più conficcarchi...
7: Conficcarchi? Cosa vuol dire in italiano conficcarchi?
8: Aspetti, levo gli occhiali, non riesco a leggere.
7: Scusi, ma perché lei porta gli occhiali antilettura?
8: Perbezzo.
7: Ah, ok, prego.
8: Allora, per essere sicuri che nessuno mi possa più cornificare, mo faccio giustizia a mia moglie.
7: Giustiziare?
8: Narni?
7: No, giustiziare mia moglie, giustiziare.
8: Mo faccio giustiziare mia moglie. Ed ora in poi mi sposo una vergine al giorno, me la scopo subito e poi la faccio accoppare.
6: Vostra maestà, mi permetto di farle notare che così facendo andrà ad esaurire presto le fanciulle attraenti. Le ricordo che in Persia le ragazze belle sono le più belle del mondo, ma quelle cose fanno veramente cagare, eh?
8: Cosa ha detto? Non ho capito un cazzo.
7: Dice che se segliava tutte le fregne e poi le ammazza, gli rimangono solo le brutte.
8: Ma potete dirmelo così?
7: Ma siete persiani tutte e due, per capite? Tra persiani...
6: Ma lui non parla persiano, che cazzo di persiano è?
7: Ma perché lei parla persiano? Lei è un marocchino, scusi. Andiamo avanti.
6: È sempre da giù.
8: Non mi importa, così ho deciso, portatemi la prima sposa, che me la fotto e poi la coppo.
7: Ora, scopi a morte diverse ragazze che si disperano.
8: Cioè, l'azione avviene contemporaneamente?
7: Insomma, una che si scopa lei si dispera per forza.
8: Quindi io chiavo...
7: E la ragazza contemporaneamente si dispera.
8: Va bene.
7: Ecco.
8: Dov'è la ragazza?
7: Lei.
8: No, scusi.
7: È vergine.
8: Capito, però...
7: Cioè, scusi. Infatti siamo nell'antica Persia.
10: Ho 44 anni!
8: Minchia.
7: Portati...
10: Senti, ma... La facciamo con i vestiti?
8: Meglio, sì. Sì.
7: Vuole anche una maschera per la signora.
8: Se è girata. Ma scusi, non avete il burka?
7: No, non la usava. Questa è la Persia.
8: Allora, se posso...
7: Prego.
8: Questa la ammazzerei così.
7: No, questa prima te scopa.
10: Scusate, ho dimenticato il deodorante. Non è
7: sì,
10: che...
7: Un anno fa l'ha dimenticato.
8: Io pensavo che c'erano già dei cadaveri.
10: Me lo impresti?
8: Non ce l'ho dietro. Non è che c'è il cinturone.
7: Le mettiamo una mollettina sul nasino.
8: No, scusi un attimo. Sì, io sono il re. Dico.
7: No, molletta lei... regale.
8: No, no, io... lei è morta subito.
7: No.
8: Via, altra vergine.
7: No, lei è nella finzione il re, ma qua non conta un cazzo, decido io. Lei si mette la molletta.
10: Dopo mi porti a prendere un gelato?
8: No, scusi. Perché? Non è contemplato. Scusi, posso
6: dire la sera, prima cosa? Deve scoparsela.
8: Sì, ma anche la ragazza è stata circuita, perché
7: sì,
8: mi sembra certo. Lucidissima.
7: No, purtroppo ha fatto un film con Tarantino prima.
8: Ah.
7: E ci è rimasta sotto, purtroppo.
8: Sì. Va bene, allora...
7: La chiavi.
8: Si appoggi.
7: Sì.
10: Dove?
8: Dove preferisce, si giri.
10: Al muro?
8: Sì, si giri, ecco così.
7: Prego.
8: Ecco qua. Fatto, a posto.
10: Mi è piaciuto tantissimo.
8: Me no, però...
10: Vuoi essere mio fidanzato? No. Metti la crocetta, no. Sì, no, forse.
8: No, no, no.
4: Ma sarà proprio la figlia del visir Shahrazad a spezzare il circolo vizioso.
6: Sir, purtroppo tutte le fanciulle della città sono scappate e ora tocca sposare mia figlia Shahrazad.
8: Bella madonna, mi hai sputato in faccia, cazzo.
6: È un po' bruttina, di capire.
10: Ciao.
7: Alla David Lynch, capisci?
10: Ciao.
8: No, dai, dai.
6: Questo?
8: Non mi state prendendo in giro?
10: Ciao.
8: Basta dire ciao. Capito, sei presente, è a posto. Va bene, dai.
4: Il re si scoperà il mostro Andy Cappone.
10: Che bello, sono regina. Che bello, sono regina. E so anche bene.
8: No,
10: perché
8: allora,
10: ridi?
8: Allora.
10: Perché ridi?
8: Allora.
10: Perché ridete tutti?
8: Allora, signora Scena.
10: Perché ridi?
8: Non sto ridendo, la mia è il nervosismo. Allora.
10: Forza, mio re, scoppiamo.
8: No. No, anzi, tu adesso mi racconti una bella storia, ok? Bellissima Shahrazad.
10: Storia.
8: Allora, prima degli input, questa è una storia lunga, ma lunga! Oh! Ma lunga, lunga, lunga, lunga, lunghissima!
10: Ok.
8: Vai!
10: Allora, c'era una volta una ragazza carina ma un po' pelosetta che nessuno la voleva. Poi però arriva un re, la sposa, ci fa i bambini e basta.
8: L'altra
10: ti è piaciuta?
8: Sentissimo, bellissimo, la dolcezza.
10: Sono arrabbiata.
8: Porca troia!
7: Forza, forza, Yemeni, Yemeni.
8: Aia!
10: Ecco.
8: Muoio.
7: Bellissima, bellissima. Catta.
10: Bravi tutti.
7: Ecco, bravo. Mi raccomando, perché adesso si riposi anche lei, signorina,
10: sì.
7: Che dopo questa scena, guarda, con luttazione.
8: Entra un vichingo.
7: No, c'è la scopata.
8: Di chi?
7: Sua e del mostro qua.
8: È pazzo?
7: No, sono regista io. No. Il pazzo è quello che ha scritto. A me mi pagano.
10: No. Vuoi che facciamo le prove?
8: No.
10: Dai.
8: No.
10: Facciamo le prove.
7: Ve lasciamo soli?
8: No.
7: Pausa 5 minuti.
8: No.
7: Mettete un po' di musica e due tette velluto.
10: No. Culetto parlante.
6: Ciao bello, divertiti.
4: Quest'autunno super comparsa indossa il turbante di un sovrano, che forse era meglio se rimaneva cornuto in Le mille e una notte.
10: Ciao.
4: In tutti i cinema più lontani da casa vostra.
10: Ciao.
12: Radio 105.

Sensei Nihira è un ragazzo di circa 13 anni che ha una grande passione per la pesca. Ma non quella marina, no! Gli piace il pesce rosa! Sì! È ricchione! Le nuove avventure di Sanpei!

0: sto dormendo, sono felice.
1: Ehi! Sveglia, nipote di merda! Sveglia! Chi dorme non piglia pesci!
0: Nonni Pei, che succede? È scoppiata la terza guerra mondiale, nonno!
1: E la scoppia nel culo la terza guerra mondiale! Sono già le 4 di mattina! Devi andare a pescare il lavativo di merda!
0: Ma Nonni Pei, io odio pescare! Mi sfracelli i maroni! E sono pure allergico al pesce! Perché non posso andare a scuola come tutti i ragazzi della mia età?
1: Cazzate! La scuola è per le troie froci! Tu sei troia per caso?
0: Beh, troia no, ma forse un po' frocio!
2: Scusate, sono il regista della serie, ma perché gridate tutti po***a?
0: Perché a furia di stare tutto il tempo sul lago a pescare e a stare nel silenzio abbiamo perso il limitatore, non sappiamo qual è il volume giusto, perché viviamo tutto il tempo da soli nel silenzio di merda dei laghi, quindi non capiamo qual è il volume, qual è il volume giusto.
1: Dai, forza, tu monoressico, poche storie, al lavoro. Ti ho anche costruito una nuovissima canna da pesca, guarda.
0: Ma Nonni Pei, questo è un ramo attaccato a un laccio da scarpe! Non pescherò mai niente con sta cosa!
1: Cosa? Metti in dubbio le mie doti di costruttore di canna da pesca? Guarda che ti piscino le orecchie!
0: No, no, è bellissimo, una canna stupenda, nonno! Sono certo che prenderò centinaia di pesci! Tanti, tanti, tanti!
3: Perché gridano?
4: Mica due dementi. Due coglioni in casa.
1: Se torni mani vuote stasera ci mangiamo quelle cotolette che è al posto delle orecchie.
0: Minchia, che due coglioni. Sono qui da due ore e non ho preso niente. Non riesco a regolare il volume. E silenzio, che mi ansia.
5: Sanpei, ma che sorpresa. Non pensavo di incontrarti proprio oggi che mi sono depilata la patata.
0: Sai che non ti sento, puoi urlare?
5: Dai!
0: Non ho capito, veramente!
5: E tocca a te!
0: Cosa?
5: L'ho già detto la mia battuta!
0: Ah, stai seguendo il campione proprio preciso!
2: Sto pescando, se gridate si spaventano i pesci.
0: Ah, ecco perché non peschiamo mai un cazzo! Ma mi devi scusare, a furia di stare sul lago sempre da soli? Non sappiamo regolare le voci, hai capito?
2: Sì, ma stai ancora gridando, mi vanno via tutti i pesci.
0: Lo so, più forti me, mi devi perdonare, non riesco proprio.
2: Abbassa il tono, anche la squilibrata prima che gridava, è arrivata.
0: Ma là perché ci frequentiamo, capito? Vabbè, comunque ci mancava proprio sta zoccola, bastarda. Yuri, lasciami in pace, sto cercando di pescare.
5: Ma perché non fai una pausa e lanci l'amo nel mio stagno dell'amore depilato?
0: Vattene! Lo vuoi capire che sono frocio?
2: Scusa. Scusate. Scusate però, allora. Non bisogna gridare. Secondo, se gridi non peschi un cazzo. Allora è meglio che vai a infilare il tuo salmone nella fregna qua della verciatrice e mi lasciate pescare per i cazzi miei.
0: Ma scusa, ma io ti ho dato confidenza quando sono venuto qua al lago. Stavo per i fatti miei, ma che vuoi? Non ho capito, sto parlando con la mia ragazza.
2: Stai gridando e mi scappano i pesci.
0: Guarda che stronzo, ha fatto scappare i pesci. Che cazzo gridi?
5: Dai, meglio, a me piacciono i froci.
0: Vai via! Cazzo infame, vai, vai.
5: Ah, sei cattivo, Sanpei. Mi hai fatto piangere. Ora mi devi asciugare le lacrime col cazzo.
0: Vuoi urlare di più che non ho capito cosa hai detto?
5: Ho detto che sei cattivo, Sanpei. Mi hai fatto piangere. Ma sei sordo?
0: Oh, ma te ne vuoi andare che mi fai scappare i pesci?
2: Ma no.
0: Non si pesca un cazzo in questo stagno, eh? Vengo qua da 18 anni! Che palle!
6: 6 ore dopo.
7: Buongiorno, Sanpei! Vedo che abbiamo avuto la stessa idea!
0: Guaccio! Ma male che sei arrivato tu, mi annoia a morte! Sono qui dalla torre, non ho preso un cazzo!
2: Scusate, però adesso arriva pure il Guercio! E la puttana, il Guercio! Io sono qua a pescare!
0: Ma tu lo conosci a questo?
7: Ma che cazzo lo conosci a questo qua? Non l'ho mai visto! La pesca è così comunque, a volte ne prendi tanti, a volte non ne prendi nessuno!
0: Lo so, ma sono 18 anni che non ho preso neanche una carpa!
7: E capita!
0: Ma però non posso tornare a mani vuote, sennò dopo i pei, come cazzo si chiami la nonna, mi cagano le orecchie!
7: Vabbè, vediamo se ho più fortuna di te! Preso! Preso! Un altro!
0: Uè, stronzo! Ma dove vuoi andare? Oh?
7: Non sento!
0: Eh?
7: Non ho capito!
0: Ho detto stronzo! Te ne vuoi andare?
7: Tieni, Sabei, ti regalo la metà dei pesci che ho pescato! Così tuo nonno sarà contento di te!
0: Ma perché gridi?
7: È il mio tono di voce, tranquillo!
0: Davvero, grazie, Quercio, grazie! Cosa posso fare per te?
7: Beh, se avessi voglia di prendere un pesce in più, magari uno rosa!
0: Aspettavi altro, froccio di merda! Adesso va meglio! Quanti! Sono tantissimi, bravo! Io credevo che non avresti preso un cazzo!
7: Beh, in realtà un cazzo l'ho preso,
0: Hai subito fino a casa!
2: Va che suo nipote l'ha presa nel culo, glielo dico, eh!
7: Però per tre pesci!
2: Sì, sì, per tre pesci si è preso il pesce nel culo!
0: Ah, ma che se non deve mettere i carabinieri,
3: Ma poi a Tokyo chiamo i carabinieri!
6: E sì! Le nuove avventure di Sanpei! Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1, Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
3: Leone, ti ha licenziato?
4: Eh?
3: Ha licenziato?
4: Ma va, scemo, c'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri, a lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
5: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
4: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quella di tua madre.
4: Ma quella c***a di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o che c***o di tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Oi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
4: No, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
4: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, dice basta, ma qua lo dice.
6: Adesso io non ho capito perché era incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Ti fai preso per il culo.
6: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
4: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? io non ho detto niente. Lui ha soltanto le scienziato, dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice scienziato, a me mi arrivano 200 sms che dicono scienziato, scienziato, scienziato. Sempre sta parola sentito, scienziato. Che ha parlato degli altri?
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: Ma quando mai? Non c'è nessuno che mi... Se tu c'è allergia, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
6: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
4: Lo faccio io. Ma che c'è?
6: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
4: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
6: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
4: È Mazzoli. Dai tre giorni che sta licenziato, licenziato, licenziato, ormai lui è che licenziato, sempre quelle parole, ormai. Dai tre giorni che sta licenziato, licenziato, licenziato, ormai lui è che licenziato, sempre quelle parole, ormai.

0: lavoro!
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fanno che mi pare a Brutegna solo a cipalla così.
1: Però.
2: This is the zoo.
3: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta... Il commissario Smontalbano.

0: Sì, chi è?
1: Ma c'è? È arrivata la madre della ragazza scomparsa.
0: Ah, bene, bene, falla entrare. Prego, signora, si accomodi. La ringrazio di essere venuta. Immagino che sia un momento molto difficile per lei.
2: Ah, commissario Montalbano, come soffro, come soffro. Sì. La mia Rosalinda è sparita, non riesco a dormire, non riesco a mangiare, piango tutto il giorno. La prego, mi prometta che la ritroverete.
0: Faremo di tutto, signora, glielo prometto. Ma ora deve essere forte. Ho bisogno del suo aiuto. Si ricorda se ultimamente Rosalinda aveva stretto qualche amicizia insolita?
2: No, assolutamente no. Noi siamo una famiglia all'antica, molto rigida. Rosalinda, brava ragazza, è tutta casa, scuola e chiesa. Però ora che mi ci fa pensare, ultimamente aveva stretto amicizia con un terrorista afghano appena arrivato in Italia.
0: Cazzo, signora! Sua figlia si vedeva con un terrorista afghano appena arrivato in Italia e lei me lo dice così?
2: Mi perdoni, commissario, sono ancora sotto shock. La prego, mi prometta che ritroverete la mia Rosalinda. La prego, la prego,
0: sì.
2: La prego,
0: sì, sì, sì.
2: La prego,
0: si calmi.
2: La prego,
0: sì, sì, basta.
2: La prego.
0: E basta, basta.
2: E la prego.
0: Chi è? Sì, chi è?
1: Come sta? Abbiamo trovato un terrorista afghano che è appena arrivato in Italia, che si vedeva con la ragazza sparita.
0: Bene, bene, molto bene. Fallo entrare, prego, prego, si accomodi. Lei è Mohamed Abdullah Ahmed, terrorista afghano di 23 anni, arrivato in Italia per la prima volta la settimana scorsa, giusto?
3: Le informazioni che tosto lei ha puntualmente enunciato, ebbene, corrispondono al vero, gentil mio commissario. Il sottoscritto si fregia ad essere un umile portatore di terrore giunto nelle italiche terre da qualche dì appena, dopo aver percorso a ritroso l'antica via delle spezie, il cui primissimo solco venne tracciato dal grande Marco Polo. Proprio come il salmone, sì, imperiale risale l'avversa corrente, sospinto da un misterioso e ancestrale istinto d'amore, se mi permette la metafora.
0: Sì, sì. Signor Mohamed, mi faccia capire, lei ha 23 anni e fino alla scorsa settimana ha sempre vissuto in Afghanistan parlando esclusivamente arabo, corretto?
3: Mai enunciato fu tanto corrispondente all'ideale platonico di verità, egregio commissario.
0: E come cazzo avrebbe fatto a conoscere Rosalinda, la ragazza sparita?
3: La giovine si era gentilmente offerta di impartirmi i primi rudimenti, sì, di lingua italiana, così può sentir con le sue proprie orecchie reco meco, sì, giusto quelle tre o quattro espressioni idiomatiche elementari abbastanti a farmi, sì, comprendere dagli autoctoni nel quotidiano mercanteggiare
0: umano. Sì. Ultima domanda, signor Mohamed. Ha per caso qualche informazione che potrebbe aiutarci a ritrovare la ragazza?
3: Non è certo conforme alla mia morale far chiacchiera degli affari altrui, ma date le tremende circostanze non mi frenerò dal confessarle che la giovine Rosalinda, sì, intratteneva una relazione amorosa.

0: sposa con un uomo più anziano di lei, tale Nicolò Siculo.
1: Nicolò Siculo? Il boss mafioso? Minchia! Yeah!
2: Come sta? È arrivato il boss Nicolò Siculo!
1: Bene, bene, fallo entrare. Lei è Nicolò Siculo, boss siciliano, famoso per non aver mai lasciato l'isola, giusto?
3: Abalani, sono io, sono il boss Siculo.
1: Meno male che sono nato in Sicilia, anch'io, e la capisco perché il suo siciliano è molto stretto, eh?
3: Ma liga forte che sei, ti bacio un banco che ti mi piace, ma che ti facciamo di me, boh?
1: Ci risulta che lei avesse una relazione con la giovane Rosalinda, la ragazza di 19 anni scomparsa qualche giorno fa.
3: Sì, sì, ho dato due corbi, ma le ha tanto tempo fa, ma le ora non mi ricordo che... che aveva una mussa così! Se dico, ma è una guerra così, non l'avevo mai vista, ma è una bosa! Marco, amici...
1: Ultima domanda, signor Siculo. Quando è stata l'ultima volta che ha visto la ragazza?
3: Sai, ho detto la settimana scorsa, ma non so, non mi ricordo perché piglio il psico, come si chiama? Il psico farmaci, capito? Allora non mi ricordo, sai, ho detto la settimana scorsa che l'ho vista in taggiccia con parrucco, dico, breve, ti capisci?
1: In chiesa col parroco.
3: Sì, sì, col parroco.
1: Va bene, la ringrazio. Gliel'hanno mai detto che lei ha una vaghissima somiglianza con un personaggio molto noto?
3: Ah, sì, sì, sì, Brad Pitt.
1: Tale quale, incredibile. Chiamatemi subito il parroco Dondolando.
2: Come stai? Come stai? Abbiamo trovato la ragazza, le legate ammagliate nel tetto della parrocchia. Abbiamo trovato pure Dondolando, portano nella sua stanza, tutto nudo.
1: Che situazione assurda. Dondolando morto nella sua stanza, tutto nudo, eh? Fate entrare la ragazza. Rosalinda, non sai quanto ti abbiamo cercato, come stai? Ti senti bene?
4: Sì, commissario, ho avuto tanta paura però. Ma Dondolando è morto?
1: Sì, purtroppo l'hanno trovato morto nel suo letto.
4: Oddio, oddio, povero Dondolando! Chi sarà stato a fare tutto questo?
1: Lo scopriremo presto, Rosalinda. Intanto, prima che venga sepolto, vuoi baciarlo prima di metterlo dentro?
4: Oddio, me lo diceva sempre anche lui!
1: Chi è?
2: Come so?
1: Sì.
2: Ci sono i vermi per Dondolando, la faccio entrare!
5: Il commissario smonta Albano.

0: Lo Zoo di 105.
1: Salve amici, bentornati ad una nuova puntata di Freetom oltre il cortile. Prima di iniziare, volevo congratularmi con Paolo Nois dello Zoo di 105, che nonostante sia un amico e fan decennale del programma, è riuscito a pestare una merda colossale nel confezionare questa parodia, clonando la mia voce. Ma senza rancore, riprendiamo da dove abbiamo lasciato e con ironia, che non vuole offendere i seri professionisti che lavorano con grande passione al format originale, facciamoci un altro viaggio cialtronesco con Freetom oltre il cortile. E comunque Paolo, sei uno scemo, sappilo.
2: Oggi nella puntata di Freetom oltre il cortile, Roberto sonderà le innovazioni tecnologiche di un grande inventore contemporaneo che in barba a Tesla ha brevettato la prima vettura che si locomuove a peti umani.
1: Salve, dottor Giannone. Siamo venuti appena ci ha inviato la mail, ma solo dopo aver spento le risate dopo ore di tentativi. I nostri telespettatori fremono nel vedermi con la mia giacca tipo Sahara a bordo della vettura che si locomuove a peti umani.
3: Salve Roberto, eccola! Questa è la scorreggio vettura, la prima macchina al mondo che si muove grazie all'energia delle putrescenze intestinali. Prego sali e ti mostro subito come funziona.
1: Incredibile, amici di Freetom. Sono seduto al fianco del professor Giannone, esimio scienziato dell'Università di Pisa, purtroppo espulso ingiustamente per via di alcuni esperimenti di trapianto di testa tra uomo e astice. La vettura sembra una normalissima Panda anni 90, ma sotto il suo cofano si cela un brevetto che potrebbe rivoluzionare il mondo dei trasporti per sempre. Presto, dottor Giannone, ci mostri il funzionamento in esclusiva per Freetom.
3: Ecco Roberto, basta infilarsi questo tubo nell'ano e dopo alcuni sforzi per produrre gas intestinale, il motore comincerà a sviluppare l'energia necessaria per la locomozione. Dammi solo un attimo, perché come puoi immaginare, sono un po' imbarazzato davanti alle telecamere e sono anche molto emozionato nel rivelare al mondo la mia scoperta incredibile.
1: Ecco amici, come state vedendo, il professor Giannone, senza alcun pudore, si sta infilando circa 20 centimetri di tubo flessibile nell'orifizio anale. Immagino la sofferenza, professore.
3: Ah, sì, Roberto. Ogni volta come se fosse la prima.
1: Bene, adesso che si fa?
3: Aspettiamo che me ne scappi una e girerò l'interruttore per avviare il motore.
1: Come va? Le scappa?
3: Sì, forse ci siamo. Ancora un attimo, per favore.
1: Ci siamo, professor Giannone?
3: Sì, sì. Eccola, eccola. Giro la chiave.
1: Fa fatichina, sento.
3: Serve più carburante. Aspetti che ne ho un'altra bella tosta. Eureka, si è messa in moto.
4: Ma dove va Roberto? Non viene a fare un giro?
1: Scusi, professore, ma se per accenderla si è scaricato mezzo intestino, non vorrei che a metà strada mi tocchi fare da riserva.
2: Bravo Roberto, ottima idea. E comunque abbiamo già fatto 2 punti di share in più solo con il tubo nel culo. Del resto poco importa. Infatti ci spostiamo a Tulum e dopo 3 shot di tequila e una contrattazione andata male per un'oncia di roba seria, andiamo a visitare i famosissimi cenote, enormi fori della terra, profondi anche centinaia di metri e pieni di acqua cristallina. Dopo aver lanciato 345 droni e aver spaventato per sempre le rotte migratorie di una ventina di specie volanti, ci apprestiamo ad affacciarci senza alcun senso logico e benché minima preparazione atletica al ciglio di questi pericolosi buchi. Fortunatamente tu hai sempre il tuo caschetto di 2 misure più piccole che ti protegge da qualsiasi cosa, comprese le esplosioni atomiche.
1: Siamo a Tulum! Sul ciglio pericolosissimo di questo cenote, un profondissimo buco inspiegabile della terra pieno di acqua cristallina. Ci sono 300 droni che volano attorno a noi per non perdere nemmeno una inquadratura del mio caschetto piccolo e buffo, mentre mi appresto, con questa cordina insignificante, a calarmi dentro uno di essi. Forza che aspetti. Omar, seguimi! Ma stai attento, non ti abbiamo messo alcuna corda e hai inspiegabilmente in spalla una videocamera anni 90 del peso di 50 kg. Attento, Omar! Avete ripreso tutto? Forza, che aspettate, andiamo a salvare subito la telecamera, cazzo!
2: Nel prossimo episodio di Freedom Oltre il Cortile mostreremo il salvataggio della telecamera anni 90 e poi aspetteremo in hotel in mezzo a donne di malaffare e fiumi di birra. Il ritorno di Omar, che ci siamo ovviamente dimenticati nella concitazione dell'avvenuto recupero dei mezzi tecnici di proprietà di Mediaset. E poi faremo visita a dei parenti in meridione di alcuni stagisti della redazione con la scusa di fare delle riprese in un castello infestato e ci riempiremo le panze di prelibatezze campane. Infine, torneremo da quel cialtrone di Zaudia Uas e ci faremo impapocchiare di minchiate sullo stesso buco scavato malamente nel deserto, che lo stesso millanta da 10 anni essere il passaggio per una tomba inviolata.
3: Porca puttana, ho finito il carburante. Scusi, le dispiacerebbe scorreggiarmi in questo tubo che le infilo nel culo?
5: Ehi, ma è pazzo! Vada via prima che chiamo i carabinieri.
6: Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: 3, 2, 1, siamo in onda, accendete le luci. Perfetto, si è spenta Saronno. Abbiamo 10 minuti, prego.

0: Guardate, guardate, guardate, guardate le tette. Più luce, più luce. Che si vedono le rughe. Dai. Benvenuti, stolti ignoranti provinciali, che pendete dalle mie labbra, grandi labbra, credendo a tutto quello che vi raccontiamo in questa trasmissione televisiva che rasenta la querela penale per stupro delle menti degli italiani senza la terza media. Sono la vostra Carmelitona, barbarona vostra. E anche oggi a Sbomeriggio Live ci occupiamo di un nuovo caso umano. Un povero cittadino italiano che, pur di avere 5 minuti di notorietà e magari 3 like in più su Facebook, si fa buttare nel nostro circo mediatico, si fa deridere e umiliare, pensando che lo aiuteremo e che veramente ce ne fotte cazzi del suo problema, quando in realtà io guadagno un pacco di soldi proprio sulla pelle di ste merde. Facciamo entrare il caso umano di oggi. Ecco, benvenuto Usualdo Baldambembo Brambilla.
1: Salve a tutti, volevo salutare tutti quelli che mi conoscono.
2: Nessuno.
1: E, appunto, però se mi conoscevano, giustamente.
2: Vuole che la conosca io?
1: No, saluto allora il portiere a cui ho mostrato i documenti per entrare in Mediaset. Gli ho stretto la mano, quindi adesso lui mi conosce.
2: Gigi.
1: Salute Gigi, ciao Gigi.
0: Allora, intanto dalla tua scheda leggo che sei, mamma mia, una storia tristissima. Dal busto in su sei negro, omosessuale, comunista e hai contratto l'ebola, l'AIDS, hai due porri pelosi enormi sulla punta del naso. Mentre la metà, diciamo, dal busto in giù sei cinese, hai una gamba più corta di 34 cm, un piede numero 32 e l'altro 46, oltre ad essere microdotato con due buchi del culo.
1: Ma tutto questo perché mio padre ci piaceva sparare nei frullatori.
2: Dov'è scopava? Da Troni?
1: No, c'aveva questa perversione sessuale, praticamente lui alle orge, praticamente facevano tutto.
2: Sì, sì. Una volta è diventato anche pedofilo, si è scopato un bimbi. Pedofilo bimbi.
1: Comunque, diciamo, affronterei singolarmente tutti questi problemi se gli occhi vedessero tutte e due dalla stessa parte. Purtroppo. Lei è?
2: Io sono un critico.
1: Ah, perché ha due teste?
2: Sono una persona che dice di essere un giornalista. Pubblico dei libri che non legge nessuno. Dico ogni tanto qualche frase molto di destra. Quindi sono in tutti i programmi televisivi.
1: Posso farle un pompino?
2: Sì, dopo.
0: Usualdo. Guarda le tettone. Più luce sulle tettone, dai, che se no non le vede bene. Usualdo, raccontaci come vivi con questi piccoli difetti fisici.
1: Beh, insomma, bisognerebbe prenderli un attimo uno per uno. Il fatto che ho due buchi dal culo un pochino mi crea è un po' la forma che sembra proprio quando vado a cagare sembra un fucile a pompa.
2: Scusi se glielo faccio notare, ma il problema è che sono sul collo entrambi.
1: Lo so, infatti a carnevale mi esco da Frankenstein con i bulloni copro.
2: Esatto.
1: Però posso uscire solo col collo scoperto una volta al giorno all'anno, no?
2: Sembra che la morsa al conte cucula.
1: Sì, no, però il problema è che ho un buco del culo a destra e uno a sinistra.
2: Era par condicio.
1: Capisce anche lei che cagare diventa un po' complicato, perché altro che devo muovermi velocemente quando escono gli stronzi.
0: Usualdo.
1: Infatti c'ho degli addominali laterali, guarda che roba.
0: Parliamo di amore. Com'è stata la sua vita amorosa fino ad oggi? Ha mai avuto dei rapporti sessuali?
1: Presento la mia ragazza. Eccola.
2: È una mano.
1: Eh?
2: È una mano.
1: L'amore non conosce confini.
0: Leggendo la sua storia, mi sono soffermata su questo capitolo, intitolato Mamma puttana. Tua madre ha provato ad abbandonarti almeno 4.556 volte in modi molto estremi. Tuo padre ti ha denunciato per stalking solo perché all'età di 3 anni hai detto papà davanti ad un gruppo di amici del circolo e sostiene che gli hai rovinato l'immagine. Che rapporto hai oggi con i tuoi genitori?
1: Appena le digerisco ti dico.
2: Vuole un Jeffer? Vuole un Jeffer?
1: Sai che le ossa umane da triturare sono una cosa complicata.
2: Allora Gaviscon.
1: Comunque i miei genitori sono irreperibili.
2: Almeno, finché non li escono dal collo. Sotto forma di stronzi, quali già erano peraltro.

0: is a zoo only for you.
1: Bentrovati ad un nuovo entusiasmante appuntamento con la scienza, la curiosità ed il mistero, ovvero Freetom, oltre il cortile. Due ore di cose e persone, sparate in un guazzabuglio di dronate e basi cinematografiche, scaricate avidamente con l'abbonamento aziendale. Anche oggi avremo un grande ospite, ovvero il professor Giannone, che dopo averci dato grandi soddisfazioni di ascolti, grazie alle sue invenzioni che funzionano con i peti umani, torna con una nuova ed incredibile scoperta. Sedetevi comodi. Inizia il viaggio. Inizia Freetom oltre il cortile.
2: Oggi nella puntata di Freetom oltre il cortile, nonostante le proteste della comunità scientifica, daremo ancora spazio sulle reti nazionali ad uno scienziato radiato dall'albo per via dei suoi controversi esperimenti, ovvero il trapianto di teste umane sul corpo di astici. Fregandocene impunemente della surrealità delle sue esternazioni, mostreremo la nuova invenzione del professor Giannone. E subito dopo non saprei, perché verso le 10 già dormo.
1: Guardatemi quanto sono fico con il mio giubbottino stile Sahara smanicato. Ormai simbolo di stile ed avventura, come il cappello di Indiana Jones, che io ho sostituito con il mio caschettino giallo di 3 taglie più piccolo, che mi fa sembrare ancora più gigantesco. Ma non è del mio stile da carpentiere americano che voglio parlarvi, ma dell'ennesima invenzione del professor Giannone, che oggi ci sconvolgerà nuovamente. Sono sempre a Torino, fuori dalla sua dimora incasinata e che emana un tremendo lezzo di feci. Entriamo e scopriamo assieme di cosa ci deve urgentemente parlare. Professor Giannone, siamo arrivati. È in casa? La considero una risposta affermativa.
3: Eccovi finalmente. Ma quanto ci avete messo? Vi aspettavo stamattina. Se avessi saputo che sareste arrivati nel pomeriggio, vi avrei preparato i miei biscotti fatti con l'acqua di feci.
1: Accidenti, che peccato. Avevo giusto voglia di una bella escherichia coli.
3: Ma come fa a sapere il nome della mia bibita gassata che sto lanciando sul mercato? C'è stata forse una fuga di notizie sul brevetto?
1: No, professore. La mia era una battuta.
3: Accidenti, che casualità!
1: Perché?
3: Per la mia bibita escherichia cola.
1: Lei sta per lanciare una bibita gassata chiamata escherichia coli.
3: No, il nome è escherichia cola.
1: La prego. Non mi dica che ci ha chiamati nuovamente per mostrarci una bibita gassata di sua produzione, che si chiama come un batter mortale.
3: Troppo tardi, pennellone col caschetto buffo. Senti come frizza. Eccola, la mia innovazione a impatto zero nel mondo delle bibite.
1: Porca troia, che puzza di merda.
3: Ricca di nutrimenti derivanti dalla mia precedente invenzione, ovvero l'acqua cacca.
1: Mamma mia, qui dentro non si respira.
3: E senza coloranti e conservanti, senza zuccheri dannosi per lo sviluppo dei giovani.
1: Oddio, che puzza.
3: Bevi, pennellone, senti che freschezza scorreggiosa, sana e naturale come i peti umani. Adesso mi sparo proprio una bella sorsata. Oh!
1: Cristo santo, che schifo.
3: Accidenti! Mi sa che il pennellone col caschetto da scemo ha avuto un calo di zuccheri. Vado a prendere l'altra mia invenzione, il multivitaminico isotonico Caccareid.
2: Nel prossimo episodio di Freetom oltre il cortile, andremo a trovare in ospedale il professor Giannone dopo 3 interventi di urgenza per la ricostruzione dell'apparato digerente dopo la compromissione dovuta dall'ingestione di batteri pericolosissimi. Dopodiché andremo in un castello a vedere la polvere. Torneremo in Egitto a fissare nuovamente lo stesso sito di sempre con la lampada di Dendera di sto cazzo. Apriremo decine di porte con dei permessi speciali di chi non si sa. Ed infine droni. Droni senza un domani. Droni finché non si oscurerà l'orizzonte. Tutto questo in Freetom oltre il cortile.
3: Figa raga, mi sa che non mi sento benissimo.
4: faccio una musica rapida underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
5: Lo Zoo di 105.
4: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
0: Ulisse, il piacere della scopata.
2: Benvenuti ad una nuova puntata di Ulisse, il piacere della scopata. Come vedete dall'enorme orologio del cazzo alle mie spalle e del fatto che la gente stia guidando in contromano, mi trovo a Londra e quel cazzo di coso è il Big Ben, il simbolo di questa città del cazzo. Ma perché sono a Londra? Perché qui si trova Buckingham Palace, il palazzo dove dimora quella vecchia stronza della regina Elisabetta II, la regnante più longeva della storia.
3: Mentre il resto dei regnanti della storia è finito a secchiate di merda prima dei 30 anni di regno, Elisabetta II scassa i cazzi da più di 60 anni ed è una piccola bastarda.
2: La nana con il sorriso di Batman ha visto crepare 5 papi, ha visto nascere e morire Maradona, ha visto i Beatles fare successo e poi diventare legna per il camino. Insomma, la piccola regina colorata è praticamente una costante della storia moderna e molti, quando la vedono passare, si toccano i coglioni.
3: La bastarda è stata incoronata nel 1953, succeduta a suo padre, che si faceva le sigarette al posto dei biscotti nel latte ed è crepato. È arrivata al trono perché suo zio ha abdicato per la fica e suo padre l'ha presa nel culo.
2: Ebbene sì, nessuno avrebbe scommesso sulla nana satanica coi ricci all'inizio del suo mandato. Pensate che l'Inghilterra degli anni 50 era a capo del Commonwealth, ovvero tutte le terre che sono state conquistate durante l'impero britannico. Un cazzo di mostro che comprendeva mezzo mondo, tutto sotto la nanetta, coi cappellini imbarazzanti, che poi prenderei quei cappellini e li masticherei, cazzo. Londra è una città all'avanguardia, ma ha una storia infame di povertà e dipendenza dal gin che è stata una piaga a metà dell'Ottocento, perché la gente non aveva da mangiare. Si strafaceva di distillato di ginepro fino a fare schifo. Pensate che paradiso! Ci potevi pagare anche una puttana con il gin e poi crepavi di sifilide. Londra, nei primi anni del Novecento, era un cacatoio industriale dove si crepava più facilmente tossendo che cadendo dalla scala. Ma oggi com'è Londra? Londra è un posto fico, se sei pieno di grano. Infatti, moltissimi artisti e ricconi prendono residenza qui per pagare meno tasse. In culo al fisco italiano. Ciao Tiziano!
3: Le tasse in Inghilterra, se sei un pieno bastardo, sono meno del 40%. E comunque ci sono i magheggi del cazzo, che alla fine spendi un 20% e quando vieni in Italia sei il capo, in culo a monti.
2: L'Inghilterra e in particolare Londra sono stati il fulcro delle tendenze musicali degli ultimi 50 anni. Dai Beatles ai Rolling Stone fino al fenomeno punk e new wave come Duran Duran. Ma i punk del cazzo sono stati il fenomeno più cazzuto della Londra degli anni Ottanta. Puzzavano come pecore e si inculavano il sistema vivendo come bifolchi del cazzo. Bellissimi. I loro esponenti maggiori erano quei tossici di merda dei Sex Pistols. Porco cazzo, quanto si sono strafatti quei minchia!
3: Sid Vicious, bassista dei Sex Pistols, è crepato male perché si faceva come un'immondizia umana, ma era bravo.
2: Fenomeni musicali, pop culture e famiglia reale, ma non solo. Inghilterra è anche taxi di merda che sembrano vecchi, ma sono nuovi. E i famosi bus a due piani. E poi le cabine del cazzo del telefono, che con l'avvento degli smartphone ora sono cacatoi per barboni. Una città incredibile per molti aspetti, ma tristissima per altri. Ora, vedete questi due coglioni con un barboncino arrotolato in testa? Quelle sono le famose guardie reali. Pensate che la loro proverbiale capacità di rimanere impassibili è passata alla storia e ora io ve ne darò una dimostrazione tirandomi fuori l'uccello e facendo l'elicottero davanti alle loro facce di merda e loro non muoveranno un muscolo del viso.
1: No, Albe, non credo sia una buona idea.
2: No, taci e guarda. Ecco fatto. Mi ci do una bella impastata per fare un bel cazzo al giaguaro e via. Oh. Vai, Elica! Mi è partito anche uno schizzo di ricottella cazzale.
4: Ma che cazzo? Che cazzo? Go fuck yourself!
0: Il piacere del...

0: Zizzagnamen.
1: Zizzagnamen.
0: Zizzagnamen.
2: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnamen.
0: Le nuove avventure di Zizzagnamen.
1: Zizzagnamen.
0: Zizzagnamen. Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
3: Sono Zizzagnamen, il re dei zizzagnate.
4: Dei zizzagnate, delle.
3: Sono Zizzagnamen, il re delle zizzagnate. Via, via, verso qualche... Via, verso qualche...
4: Cos'è che hai detto, Kitamur?
5: Nuova avventura. Ah.
3: Via, via, verso una nuova avventura, via!
6: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
3: È quello, italianissimo.
6: Allora, verso qualche nuova avventura.
3: Verso qualche nuova avventura!
6: Bravo.
3: No, l'avventura, quella lì, no?
6: No.
3: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, te la dai scendere in zammetto.
7: Zizzania meme.
8: Sono le 18:45.
9: Sono le 18:45.
8: Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
10: Raccapricciante.
11: Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato?
12: Togli il dito dal portafoglio. C'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
6: Ma che puzza.
12: Mi schiaccia il 7, per favore.
6: Mi schiaccia che non si lava le ascelle.
11: Mi schiaccia il 4.
6: Mi schiaccia il 4. Dai che è venerdì che devo andare a fare il weekend.
11: Pazienza un attimo. Questa non respira più.
8: È venerdì, nella metropoli di Gratosoglio.
9: Nella metropoli di Gratosoglio.
8: E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
9: Il weekend.
11: Ah, la finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
6: Senta un attimo, io devo andare a casa.
11: Ho capito, ma non le vada sui miei piedi. Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
6: Se lei non si lava le
12: scendere. Scendere, che sono tre piani che devo scendere.
11: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
12: Ma chi se ne frega?
11: La calpesta, allora faccio qualche spazio.
8: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente.
9: È stracolmo di gente.
8: E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnamen sente il bisogno di intervenire. Vai, eroe, colpisci. Vai, eroe, colpisci.
6: Dai, per favore.
3: Permesso!
6: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
3: Mi fate entrare, no!
6: Ma lei è Zizzagnamen?
3: Sono Zizzagnamen. Piacere!
6: Facciamo entrare!
3: Se ne va! Voi andate via!
8: Vai, eroe, colpisci. Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
10: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia.
6: Ma che puccia!
8: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
3: È stato lei, signor Zizzagnamen!
6: Si sente la puzza di
3: lei. Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
6: Aia!
13: Vada fuori, maiale! Vada a sua parte!
8: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
6: Maledetto vecchio!
5: La moffetta maledetta!
3: Ah, l'avete ammazzato!
6: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
3: Mi porta a cena tutto e due! Bravi, bravissimi!
6: Sì, grazie Zizzagnamen di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
3: Hai capito, lui diceva di no, ricchio.
6: Chi è che ha il portafoglio mio,
5: Non guardi meglio, non ce l'ho.
6: È stato lei?
3: No, io non faccio queste cose. Zizzagnamen non fa queste cose qua.
6: Prendiamo quello del cadavere.
3: Figlio, guarda il cadavere, trovo un cazzo.
8: Sei un grande. Bravo, Zizzagnamen. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
2: Gustav von Katzenstern è un violinista di fama mondiale, compositore, esecutore, mattatore dello spettacolo. Si è esibito con i più grandi maestri del mondo, nelle più belle sale da concerto, come la Scala di Milano, la Salle Pleyel di Parigi, la Carnegie Hall di New York o il Teatro Pazzo su Marte. Doveva fare l'ultima esibizione prima di ritirarsi e godersi la pensione. Stava sorvolando l'Africa.
3: Vi informiamo che il cielo è limpido e non ci sono perturbazioni.
2: Gustav si trova in prima classe, con vicino un grassone che sgranocchia fastidiosamente noccioline.
4: Per favore, può smetterla di fare tutto questo baccano?
5: Ma lei è Gustav von Katzenstern? Sta preparando un nuovo concerto?
4: Sì. Sto andando al mio ultimo.
5: Grandioso! Ehi, senta qui! Stanno accordando gli strumenti!
4: Ma lei è disgustoso!
2: Una scorreggia letale che spinge il povero Gustav a dimenarsi e a cercare un modo per eliminare l'odore. Un gesto di follia e spacca uno sportello. Vola giù, giù e giù. Fortunatamente aveva con sé il suo violino, che con delle note magiche lo fa atterrare dolcemente.
4: Dove mi trovo adesso?
2: Si risveglia in mezzo alla savana, ben vestito, con il suo frac ed il suo violino.
4: Maledizione, la savana!
2: Si avvia, senza una meta. In lontananza, un gruppo di leonesse lo adocchia.
4: Oh no, leonesse, forse mi conviene cambiare strada.
2: Allora fa retrofronte, ma anche dietro di lui c'è un altro gruppo che lentamente si avvicina.
4: Sono circondato. Beh, vorrà dire che farò qui il mio ultimo concerto.
2: E Gustav von Katzenstern imbraccia il suo violino e comincia a suonare.
4: Cominciamo con i capricci di Paganini.
2: Le leonesse, che si stavano avvicinando sempre di più, lentamente arrestano la loro andatura e si fermano, incantate dal musicista.
4: Oh, vi piace? Vediamo che dite se cambio.
2: Le leonesse si guardano e sembrano essersi rotte le balle di quella nenia e riprendono il loro cammino.
4: Oh, va bene. In effetti, Schindler's List è una bella rottura di coglioni. Torniamo su Paganini.
2: Di nuovo, le leonesse si fermano ad ascoltare il violinista.
4: Oh, bene, questa vi piace. Allora, finché suono, voi non mi mangerete. Ottimo.
2: E rimane lì a suonare, in bilico fra la vita e la morte. Solo, in mezzo alle leonesse. Si aggiungono giraffe, zebre, iene, antilopi, ogni tipo di animale è accorso lì a vedere l'ultimo concerto di Gustav von Katzenstern, come se fosse la scena iniziale di Il Re Leone.
4: Siete tutti qui per me. Perfetto.
2: In lontananza, un leone anziano, un vecchio capobranco tutto raggrinzito, deperito, malconcio e puzzolente, si alza. Pieno di polvere, zoppicando, si avvicina al violinista. Sempre di più, sempre di più, si fa spazio tra le leonesse. Compie un balzo sgangherato e in un sol boccone mangia il povero musicista. Le leonesse si guardano tra di loro indignate. E in mezzo a quel gruppetto, due stanno chiacchierando.
6: Ecco, lo sapevo che arrivava Beppe Usordo e ci rovinava un concerto.
1: Il perineo della realtà.
7: Lo Zoo di 105.
8: Bentornati ad una nuova puntata di Free Tom oltre il cortile. Anche in questa puntata abbiamo prosciugato una diga idroelettrica per caricare le batterie dei nostri droni. Abbiamo chiesto a custodi che mangiavano panini il permesso specialissimo per aprire porte di sgabuzzini ed il nostro goffo Omar ha sempre inspiegabilmente una obsoleta telecamera anni 90 sulla spalla. Tutto è pronto, allacciate le cinture, sedetevi comodi che il viaggio sta per iniziare.
9: Oggi nella puntata di Fritom oltre il cortile andremo a casa del mago Ricchionello, che da anni divide la comunità scientifica. Egli infatti asserisce di essere in grado di comunicare con l'aldilà e che grazie al potere del papocchio lui sia in grado di mettersi in contatto con gli spiriti, ma solo di persone omosessuali.
8: Siamo fuori dalla dimora del mago Ricchionello, un personaggio che ha dell'incredibile. Laureatosi all'Accademia di Arte Drammatica, scopre durante una rappresentazione teatrale di avere un potere straordinario, ovvero che il suo pene, quando è turgido, funge da antenna con l'aldilà. Egli lo definisce il papocchio. Ma non scopre solo questo, ma anche che inspiegabilmente riesce a parlare con defunti di ogni epoca accomunati da un'unica cosa, ovvero essere omosessuali. Forza, entriamo. C'è un fortissimo odore di gel oppure di pasta fissan. No, anzi, di lubrificante, tipo quello che si usa dal dottore per gli esami. Ecco, vasellina è il termine adatto.
10: Eccola, Roberto, benvenuto, vi stavo aspettando.
8: Mago Ricchionello, salve. Stavamo appunto disquisendo dell'odore fortissimo nella sua dimora. Forse è l'odore degli spiriti?
10: Ma no, scusate, non ho avuto il tempo di arieggiare. Ieri ho dato un party ciuff ciuff con degli amici e abbiamo fatto tardi per scastrarci. Purtroppo uno dei vagoni umani si è sentito male col Chalice.
8: Credo che la mia maturità sessuale, mista alla mia immensa preparazione come divulgatore, mi abbia fatto intendere perfettamente che lei si stia riferendo ad una festa dove le persone se lo inzuppano in fila. Ma per dovere di contegno televisivo soprassiederò, virando immediatamente sull'argomento principale della nostra visita. È vero che lei riesce a mettersi in contatto con gli spiriti grazie ad uno strumento chiamato papocchio?
10: Sì, esattamente. Il mio papocchio è come un'antenna che catalizza le anime dei defunti che così.
8: Tutto questo è incredibile. Quindi è in grado di darci una dimostrazione?
10: Certamente. Sedetevi e cercate di concentrarvi assieme a me. Mettete le mani sui peni e massaggiateli mentre io sfodero il papocchio. Ecco il magico papocchio. Purtroppo ancora non è duro duro e per mettermi in contatto con gli spiriti che così ho bisogno di menarlo un attimo.
8: Mi perdoni, mago Ricchionello. Non vorrei essere sgarbato, ma si rende conto che lei ha tirato fuori il suo membro e lo sta tiracchiando innanzi alle telecamere di un programma di divulgazione delle reti ammiraglie Mediaset?
10: Questo non è un semplice membro, ma è il papocchio, uno strumento magico. Merita il vostro rispetto e sono certo che quando sarà duro duro e sentirete le voci dall'oltretomba, tutta questa polemica sterile e pudica passerà in secondo piano.
8: Sì, ma sta roba non si può trasmettere.
10: E poi in montaggio metteteci le peccette con le faccine degli emoji, così non vi chiudono il programma.
8: Ma a me fa schifo lo stesso, mi perdoni. M'è arrivata anche una goccetta di qualcosa che è partita dalla punta.
10: È il flusso, il flusso.
8: Sì, vabbè, il flusso. A me sembrava urina, mi scusi.
10: Ecco, ecco, sì, lo sento. Sento che sta tirando il papocchio.
8: Guardi, credo che la cosa possa finire qui. L'imbarazzo generale è palpabile.
10: Bravo, ottima idea. Palpa, palpami il papocchio.
8: Ma che sta dicendo? Mi stia lontano, per favore.
10: Tocca, tocca.
8: Ma che tocco? Ma che sei impazzito?
10: Dai, dai, abbassa la testa. Baciami il papocchio. Fallo per gli spiriti.
8: Sa che se non mi leva la mano dal caschetto immediatamente, le mollo un pugno così forte che quando si sveglia è cambiato il governo?
10: Ma non vuoi parlare con gli spiriti con il microfono del papocchio?
8: No! In realtà vorrei solo che queste due ore della mia vita non fossero mai accadute e vorrei usare il cavo di quella lampada per stringerle la giugulare talmente forte da farle uscire l'ipofisi dalle narici.
10: Sì, così mi piacciono gli uomini rudi vestiti da carpentieri.
8: Andiamocene, Omar, e non dare le spalle al mago.
10: Bastava solo un bacino sulla punta.
9: Nella prossima puntata di Freedom Oltre il Cortile indagheremo sui misteri di un posto che sembra solo una vecchia baracca e scopriremo che forse è solo una vecchia baracca, ma la venderemo come un luogo infestato. Poi ci sposteremo a Potenza, ma solo perché ci siamo sbagliati in autostrada. Infine guarderemo cianfrusaglie di un accumulatore seriale che spacceremo per collezionista di oggetti esoterici. Questo è molto altro nulla nella prossima puntata di Freedom Oltre il Cortile.
11: Come hai detto che ti chiami, tesoro?
12: Omar!
10: Mon, sono contento che sei tornato da solo per parlare con gli spiriti culacchioni.
12: Sì, ma quando vengono mi fa male un po' il popocchio.
10: Vengono o vengono? Ah, sì, stanno per venire.
13: Radio 105.

0: 105.
1: Radio 105. Lo zoo di 105.
2: Mi piace un cazzo.
3: Lo devo farlo. Sì, sì, sì.
2: l'ha messa andevo, perché pure no, lo dice sì e dice no. Dice sì e dice no.
3: A lui gli piace, dai, gli piace all'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
2: È
3: furbo, è furbo. Ma lunedì viene qua.
4: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
3: Ah, lui c'è lunedì?
4: Sì, lunedì facciamo una diretta con lui.
3: Allora vabbè, nascosto mi dichiamo un po' oggi.
4: Sì.
3: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
4: Al tre.
3: Pronto? Pronto?
5: Figlio di merda.
3: Uno, due, tre.
6: Figlio di puttana!
3: Scusa, ma perché voi mi prendete per il culo? Fa ridere ballerino. No. Dai, Paolo. Ivo Ago fa ridere, Ivo Ago, Luca di Ivo, come fa ridere.
4: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo, sì. Welcome to the zoo.
0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: Buonasera. Sì?
1: Sì, buongiorno, salve, sono Mario Spezzagatti di Booking, buongiorno signora.
0: Buongiorno.
1: Allora, senta, noi ci occupiamo della parte, diciamo, interna del web, del sito, dove controlliamo le recensioni dei clienti e, sì? E quant'altro. E, praticamente abbiamo notato che un certo Luca R. ha fatto una recensione che noi abbiamo in questo momento bloccato perché è un po', diciamo, così, cosa un po' strana nei confronti della struttura.
0: Sì, guardi, l'ho letta, di che cosa?
1: No, non lo può leggere lei perché l'abbiamo oscurato noi del servizio.
0: Ah, e che cosa diceva, tanto per intenderci?
1: Allora, reclamo di Luca R. Allora, l'hotel si presenta bene, sono stato una notte per lavoro, quando sono entrato la persona alla reception mi ha subito chiesto se volevo qualcosa per la serata, chiedendo di cosa si trattasse, lui mi disse che avrei potuto chiedergli qualsiasi cosa per allietare.
0: Guardi,
1: la mia permanenza,
0: questa è una proprio perché non è lo stile di questo albergo.
1: No signore, io non sto accusando nessuno, io le leggo, io mi occupo solo di questa cosa, perché noi questo messaggio prima di metterlo online dobbiamo parlare con la struttura, se no o lo mettiamo online o lo cancelliamo, per questo noi l'abbiamo chiamata. Questo è,
0: sì, ma io sto dicendo che se ho intuito qui si tratta di situazioni che non vengono neanche accennate in questa situazione.
1: Ma sicuramente signora, io sono d'accordo con lei, però questo ad un certo punto dice: la mia permanenza in questo hotel è stata fantastica perché per la prima volta sono riuscito a scoparmi la signora delle pulizie filippina grassa nana che dalla scrivania davanti al letto mi saltava direttamente sul c***o, passando una notte di sesso incredibile, e il giorno dopo gli danno 1500 euro da pagare.
0: Totalmente situazioni. Questo è un albergo per famiglie, assolutamente.
1: Sì, sì, no, ma lo conosciamo, si vede che è un hotel per famiglie,
0: guardi,
1: molto tranquillo.
0: Non so chi sia questo signore, ma questo può dire anche che ha visto me che ha ammazzato un altro, cioè siamo allo stesso
1: ammazzato
0: livello.
1: Lei qualcuno?
0: Come?
1: Dico, ha ammazzato lei qualcuno?
0: Sto dicendo che c'è la stessa probabilità di uno che venisse qui e mi dicesse: guardi, ho visto che lei ammazzava qualcuno. Cioè non esiste, mi capisce?
1: È un modo di dire, ecco, sì. Allora signora, rimanga lì, le passo il mio collega Franzani, rimanga lì, grazie.
2: Anticalcar Franzani, calcare alzo le mani.
3: Servizio Booking, inculata, assicurata.
2: Anticalcar Franzani.
4: Salve, buonasera, sono Franzani, Giacomo.
0: Buonasera.
4: Salve, salve. Senta, io devo farle il questionario per determinare se questa persona abbia fatto una cosa reale o possiamo procedere con la cancellazione. Nel caso, mandarle a lei una mail con tutti i dati di questa persona, poi potrà decidere se denunciarlo o meno. Sono 1, 2, 3, 4, 5 domande, se vuole farle.
0: Facciamo queste domande e vediamo di che cosa si tratta. Allora.
4: Allora, le ripeto, il questionario viene generato in base alla recensione che ha scritto questa persona qua. Quindi prendono delle parole chiave e chiedono delle domande all'albergo, alla struttura. Perché sa, praticamente dopo una recensione del genere a noi compare un alert pop che sfocia in un hip hop you don't stop a rock to the bang bang boogie to hop jump boogie to the rhythm of the boogie DP, facendo poi cadere tutto quanto all'interno dei server che mescano le chiavi di ricerca usando un sistema intricato di dati che dopo Pippo lo controlla, sclera perché sforiamo e quindi la pubblicità va in ritardo. Dopodiché sul server J compare il questionario che li sto per fare. Tutto chiaro?
0: Ok.
4: Ok.
5: Il questionario.
4: La prima domanda è: somministrate sostanze stupefacenti ai vostri clienti?
0: No.
4: Perfetto. Spacciate servizi gratis per ingannare le persone?
0: No.
4: Perfetto. Attenzione, terza domanda. Stia attenta. Le piace Nino D'Angelo?
0: Certo.
4: Perfetto. Allora, ultima domanda. Si concentri, mi raccomando. Sente i cazzi parlare?
0: Come?
4: Sente i cazzi parlare?
0: Guardi, io penso che dobbiate fare una brutta fine prima o poi.
4: No, guardi,
0: noi
4: pubblicheremo.
1: No, aspetti, signora. No, signora.
0: Criminali siete.
1: No, signora, la domanda non era per lei se sente i cazzi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ci sono domande alle quali non si riescono a dare risposte. Ci sono misteri che ci rapiscono i pensieri da secoli. L'uomo è alla ricerca costante di risposte e noi di Freedom Oltre il Cortile siamo qui per cercare di dare almeno dei mezzi per avvicinarci il più possibile a queste risposte. Detto questo, mi chiedo ancora fortemente perché anche oggi debbo andare dal dottor Giannone e respirare la sua merda.
2: Oggi nella puntata di Freedom Oltre il Cortile, come avete sentito in sigla, avremo un Roberto incazzatissimo perché costretto dagli autori ad andare nuovamente dal dottor Giannone, lo scienziato radiato dall'albo per via dei suoi controversi esperimenti nei quali ha trapiantato teste umane su corpi di astice. Infatti Roberto è stato obbligato dai vertici di rete a dare ancora spazio a questo decelebrato per via dei clamorosi picchi di audience delle puntate precedenti. Effettivamente, il precipizio in termini di contenuti è veramente lunghissimo.
1: Perché? Perché dico io debbo sottostare a questo sopruso contrattuale? Io non ci volevo andare dal demente scorreggione, non lo tollero. È una caduta in basso del mio programma e della mia reputazione. Ma debbo, perché altrimenti a settembre mandano in onda al posto mio quello con gli occhiali del web, che mi sta tremendamente sul cazzo. Eccomi scemo.
3: Roberto, bentornato.
1: Dai, fammi sentire la minchiata di oggi velocemente, che così me ne posso andare a prendere il volo per l'Egitto. Che c'ho Awas che ha una mummietta calda calda per un servizio sul sesso anale in antichità.
3: Ma perché sei così adirato? Non sei felice che ci vediamo ancora e possiamo fare un altro contenuto portentoso per il tuo programma? Ho ricevuto un sacco di mail da quando vado in onda con te, sai?
1: Immagino minatorie e insulti a te e tutta la tua stirpe.
3: Anche, ma anche un paio di proposte per acquisire il brevetto della mia caccacola. Mi hanno offerto milioni.
1: Ma non dire puttanate.
3: Ecco, guarda che bel Richard Mille mi sono comperato con l'anticipo. Mi è costato solo 300.000 euro. Perché mi fissi così?
1: Quindi hai ceduto il brevetto di una bibita gassata a base di feci umane per dei milioni?
3: 30 per l'esattezza. Che c'è? Hai sete? Vuoi una cacca cola ghiacciata? Questa partita m'è venuta fotonica, ha un retrogusto di sassicaia. Ne sto bevendo a litri da quando sono spudoratamente ricco.
1: Quindi hai 30 milioni in banca per una bibita fatta con la tua merda, perché grazie a me che ti ho mandato in onda, un investitore ti ha contattato. Infine, sono obbligato dalla rete a rimandarti in onda per non so quale altra stronzata strampalata. Dimmi una cosa, ma come cazzo è possibile, dico io?
3: È il destino dei geni incompresi, lo dice sempre anche il mio uomo astice da compagnia. Il genio viene riconosciuto sempre in maniere bizzarre, caro Giacobbo. Vedi, se tu non mi avessi mandato in onda, io ora non sarei ricco e non avrei potuto finalmente finanziare il mio esperimento più grande di sempre ed essere ricordato solo per una bibita rinfrescante alla mia cacca, magari in qualche scaffalaccio di periferia.
1: Aspetta, mi sono perso un passaggio. Che cazzo è l'uomo astice da compagnia?
3: Hai ragione, non vi ho ancora presentati. È proprio grazie a te e i soldi che ho reso possibile il mio esperimento primario. Te lo chiamo subito. Vieni, Giacomo.
1: Ma

0: canzone.
1: Però, tecnicamente sono un astice.
0: Già, che cazzo mangiano gli astici?
2: Nella prossima puntata di Freetom Oltre il Cortile staremo vicino a Roberto Giacobbo nel suo lungo percorso riabilitativo dopo lo shock per aver visto la testa di un uomo montata sopra il corpo di un mega astice. Infine porteremo al cospetto della Corte Suprema per i reati contro l'umanità l'avulso esperimento del professor Giannone, che probabilmente potrebbe avere la meglio in sede legale per via dell'enorme potere economico derivante dal brevetto della Cacca-Cola. Inoltre, faremo uno specialissimo per rispondere al quesito dei quesiti, ovvero: che cazzo mangiano gli astici?
3: Radio 105.

Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.

0: Pepe Peloso della Topic ha salvato la vita di Marco Mazzoli.
1: Oh, mi hai salvato la vita.
0: Tra il conduttore dello Zoo di 105 e l'azienda che produce questi peli di cazzo da incollarsi sul cranio è nato un grande amore e noi abbiamo deciso di assecondarlo. Chiamiamo la Topic, l'azienda produttrice di questa roba per condirsi i capelli, e gli sottoponiamo un'imperdibile proposta di collaborazione: far diventare Marco Mazzoli testimonial della Topic.
2: Fitmas, buongiorno.
3: Sì, pronto, buongiorno, sono il dottor Colaninno, sono l'assistente personale di Marco Mazzoli, buongiorno.
2: Sì, buongiorno.
3: Le spiego, lei sa chi è Marco Mazzoli?
2: Sinceramente in questo momento non mi viene in mente.
3: È il conduttore dello Zoo di 105.
2: Ok.
3: Recentemente ha implementato la propria carriera con quella di attore cinematografico, ha debuttato al cinema con Dolph Lundgren, non so se lo ricorda, Ivan Drago, in questo film si chiama The Tracker.
2: Allora, un attimo solo che le passo il mio collega,
3: La ringrazio, salve.
4: Siete in attesa di essere collegati con l'interno richiesto.
5: Fitmas, buongiorno.
3: Sì, pronto, buongiorno, sono il dottor Colaninno, buongiorno.
5: Buongiorno.
3: Buongiorno, sono l'assistente personale di Marco Mazzoli.
5: Mi dica.
3: Conosce Marco Mazzoli?
5: Conosciamo.
3: Senta, Marco sarà impegnato prossimamente nella registrazione di questi spot per una marca di articoli per aperitivo che si chiama Arachidella, sono delle arachidi salate in superficie.
5: Mm-hmm.
3: Avremo bisogno di una fornitura ingente del vostro prodotto e volevamo capire se fosse possibile eventualmente avviare una sorta di joint venture, visto che ne ha molto bisogno.
5: Si spieghi meglio.
3: Trattandosi di spot d'azione, ci sarà bisogno, insomma, di applicarlo molto spesso, perché...
5: Sì, perché è chiaro che il prodotto... Comunque, se si fa dello sport o si prende del vento nei capelli, si può eventualmente disperdere.
3: Esattamente.
5: Un po'.
3: Infatti, su questo da lei volevo una sorta di rassicurazione, perché diciamo, le spiego molto brevemente il concept di questo, di questa serie di spot Arachidella. In pratica parte tutto dall'idea di questo gioco che si faceva da ragazzi, sai, quello di lanciare la nocciolina americana e di prenderla al volo con la bocca. Non so se ce l'ha presente, no? Lanci in aria la nocciolina.
5: Sono stato giovane anch'io.
3: Noi praticamente metteremo Marco in situazioni, tra virgolette, di pericolo. All'interno di queste situazioni lui dovrà afferrare questa nocciolina con la bocca, però dobbiamo

0: ragionevolmente certi che la prosperosa stempiatura che lo contraddistingue.
1: Sì, no, lo so, ma ce l'ho presente, cioè, perché ci sono delle foto con e senza top pick, si vede un po' di differenza.
0: No, no, vabbè, adesso parlando molto fuori dai denti, cioè Marco è visibilmente stempiato, quasi calvo, oltretutto adesso esce da un periodo di forte stress per via di alcuni disservizi sulla sua radio americana, quindi diciamo che ha accentuato ancora maggiormente questi problemi di stempiatura. In più ha avuto, guarda, glielo dico in confidenza così ci capiamo, ha avuto anche un problema con la moglie, insomma, una storia di adulterio, lei è andata in Messico, insomma, vabbè, non le sto a entrare nel dettaglio, però le sto dicendo che in questo momento, diciamo, i capelli che lei ha visto nelle foto, ecco, sono molti meno, ecco. Tra l'altro non so se ha visto che sui social network vi ha pubblicamente ringraziati, insomma, un video che ha fatto anche 3.000-3.500 visualizzazioni.
1: No, non l'ho mica visto. Ho capito la situazione, il prodotto è sempre quello, magari se l'iradamento è diventato più significativo,
0: sì, parecchio,
1: bisogna,
0: più significativo,
1: bisogna magari prendere anche il couvre.
0: Cos'è il couvre?
1: Il couvre è il prodotto che si dà anche Silvio in testa.
0: Ah.
1: È una base opacizzante che fa in modo che si veda meno la lucidità della stempiatura.
0: Ok, ma eventualmente non sarebbe possibile fare diciamo un accordo per avere Marco come testimonial del vostro prodotto? Perché Marco comunque è una persona molto conosciuta, ha numeri importanti sui social network.
1: No, lo so, però non riusciamo mica a fare una cosa del genere, perché per il sfruttamento dei diritti d'immagine c'è tutta una...
0: Lui mi ha chiesto, insomma, di aprire un canale di comunicazione con voi, perché per lui comunque non è un problema mettere questa stempiatura ed è più che orgoglioso di usare il vostro prodotto e eventualmente di promuoverlo. Tra l'altro noi parallelamente a questo stiamo investendo su un altro tipo di merchandising. Praticamente sono dei vasi di ceramica che riproducono le fattezze del viso di Marco Mazzoli, la parte superiore chiaramente è occupata dalla terra e poi si semina quest'erba e crescono i capelli di Mazzoli, cioè l'erba cresce come se fossero i capelli di Mazzoli, sono dei vasellami.
1: No, questo direi che è fuori dal nostro...
0: L'effetto le assicuro che è strabiliante, perché si tratta di una varietà particolare asiatica di erba cipollina che appunto è molto simile a questi ciuffi di capelli, un po' diradati, ma è comunque molto simile, molto bello da tenere in casa anche.
1: C'è una cosa, mi mandi una mail col materiale che vi serve,
0: sì,
1: e poi dopo vedo di risponderle.
0: Va bene, okay? Senta, io se no, se le fa piacere le mando comunque un piccolo presente da parte di Arachidella. Non so se lei è un consumatore di arachidi salato in superficie, se vuole glielo mando, visto che ne abbiamo in quantità ingenti.
1: Va bene.
0: Dicevamo appunto che all'interno di un'attività sportiva potrebbe volare via il prodotto?
1: È chiaro che se io vado a fare il tuffi del trampolino olimpionico con la capriola, quando esco dall'acqua il top in testa non ce l'ho come prima, e stessa cosa se faccio delle scene in cui guido una moto senza casco a tutta velocità. Cioè, per me uno che gli tira un arachide e apre la bocca non è uno sport estremo.
0: Sì, no, no, ma immagini Marco Mazzoli sulla pedana di questo bungee jumping, la persona che lancia la nocciolina è a livello del terreno, Marco si lancia dal bungee jumping urlando Arachidella, che è il claim, diciamo, e deve cercare di afferrare con la bocca al volo questa arachide. Naturalmente poi, grazie alla tecnologia CGI, la nocciolina finirà nella sua bocca, capisce?
1: Ok, ho capito.
0: C'è una sequenza del rafting, ci sono dei boy scout con la fionda che gli lanciano le arachide mentre lui scende su questo gommone.
1: Che pensavo fosse uno scherzo, perché mi sembra una cosa veramente estrema, però...
0: Adesso il marketing prevede che si colpisca il cliente con un'immagine forte, con una comunicazione aggressiva. Infatti nell'ultima sequenza di questo ciclo di spot, Marco finalmente prenderà la nocciolina, la nocciolina rimarrà incastrata nell'esofago e ci sarà questa tracheotomia. Vabbè, non le sto a svelare troppo, non le spoglio.
1: No, dopo se no le porto via il mestiere dopo. Va bene, mi mandi la mail di quello che vi serve e vediamo cosa si può fare.
0: D'accordo, la ringrazio molto.
1: Grazie,
0: arrivederci. Salve, buongiorno, salve,
2: salve. La bastardata del giorno.
3: Lo Zoo di 105.
4: Bentornati a Geopeppo. Oggi ci occupiamo di un'antica pratica della medicina cinese che cura la balbuzie: leccare le ascelle ai ciccioni. Funziona davvero? Lo so che morite dalla curiosità di saperlo. E infatti sto per dirvelo, ma prima devo attivare questo dozzinale filtro bianco e nero del mio telefonino, che nella mia fantasia dovrebbe creare un senso di pathos, ma che nella realtà mi fa assomigliare ad Igor di Frankenstein Junior miope. E tutto questo solo per ricordarvi di iscrivervi al canale, perché ci mancano solo 990.000 follower per arrivare a 1 milione. Ferragni. trema. Abbiamo già il naso nel tuo ano. Allora riprendiamo il nostro viaggio nell'antica medicina cinese che cura i balbuzienti facendogli annusare le ascelle dei ciccioni. Una pratica che, dal punto di vista scientifico, non possiede alcun fondamento, ma che per oltre 5.000 anni ha ottenuto risultati sorprendenti. Com'è possibile? Cosa si nasconde nel sudore delle persone panzone? È una questione ormonale? E perché quella palla di sterco del dottor Bavaro col diploma si schiaccia le fighe e noi di Gio Peppo, con una laurea magistrale, siamo disidratati dalle pugnette? Noi abbiamo la risposta a tutte queste domande e ve la dirò fra qualche secondo, ma prima a me gli occhi, per favore. Seguite con lo sguardo questo coso di plastica che ho in mano. Lo vedete? È il telecomando del garage dove mio padre tiene le zappe per la campagna. Ma adesso cercherò di farvi credere che sia una roba tipo lo sparaflash dei Men in Black per convincervi a cagare 8 euro di abbonamento al nostro canale. E allora seguitelo con lo sguardo, fino all'angolo in alto a destra dello schermo. Cliccate sul tasto abbonati. Già il solo pensiero mi provoca una piccola polluzione nei boxer della Snelli Uomo. 5 euro, 12 paia. Eh sì, purtroppo se non vi abbonate, questo è il massimo del comfort in cui noi di Gio Peppo possiamo contenere i nostri genitali. Infatti, per colpa di voi taccagni, il 70% dei miei collaboratori è funestato dall'orchite e non può più fare i video senza sembrare Mario Giordano che fa ASMR con Pino Daniele. Bene. Ma non dimentichiamoci che l'argomento di questo video è l'ascella dei ciccioni che avrebbe il potere di curare la balbuzie. Cosa c'è di vero in tutto questo? Poco e molto allo stesso tempo. Il professor Edward Spasticus dell'Università di Copenaghen ha recentemente pubblicato uno studio che evidenzia una correlazione fra le ghiandole sudoripare delle persone panzone e un particolare ormone che alcuni tipi di lucertole rilasciano quando ballano la lambada. Sì, è vero, il professor Spasticus è noto in ambito accademico perché si lecca la schiena delle rane durante le lezioni, ma c'è un fondo di verità nella lucida follia che qualche mese fa lo ha spinto a farsi sparare nudo con un cannone sulla periferia di Oslo mentre si masturbava. E quel fondo è... Sono tentato di dirvelo adesso, ma non posso, perché prima dobbiamo trasferirci temporaneamente su questa antica strada romana, la Via Appia. Creata dagli antichi romani per congiungere Roma a Capua, oggi è un'arteria di grande scorrimento verso la capitale. Ma è durante le ore notturne che, ai bordi di questa strada, si radunano nei pressi di bidoni in fiamme le madri di tutti gli stronzi che non si sono ancora abbonati al nostro canale Gio Peppo. Un esercito di conclamati figli di zoccola che continua a ciucciare come una sanguisuga tonnellate e tonnellate di nozioni e conoscenze, senza darci niente in cambio, come quelli che te lo sbattono nel culo senza nemmeno usarti la cortesia di menartelo davanti. È uno schifo! E quindi del sudore dei ciccioni e delle orribili mutande Snelli Uomo, così acriliche che i peli delle mie palle attirano le penne Bic sui tavoli, non vi dirò più niente, nada, nict, muto come Edward Mani di Forbice che dovrebbe entrare di notte nelle vostre case per tagliarvi le dita dei piedi mentre dormite, maledette fogne con le braccine corte, il 22 di piede come Candy Candy vi meritate. Perfetto, nella prossima puntata, attraverso complessi calcoli astronomici, scopriremo quanto ce l'ho lungo secondo i Maya. Voi intanto vivete per una cosa sola, iscrivervi a Gio Peppo, non c'è altro nella vita. E adesso vi punto questo coso di plastica che ho in mano e puff, sparisco in una nuvola di chi te mort. Alla prossima!
5: It's a 105 zoo. Only for you with the zoo. It's on 105. Only for you with the zoo. Welcome. It's on welcome. Lo Zoo di 105.
6: Bruno Finca, pronto col segnale orario? perché l'ora è cambiata, adesso c'è quella legata.

0: infatti, devi aspettare che te lo dica io.
1: Ah, raga, questa è Radio 105. State ascoltando 105 Weekend e io sono Ludovica Pagani. E voi? Fatemi sapere al 3 42 411 510 5.
0: Andiamo col disco.

0: È tardi, dobbiamo fare la citazione.
1: Che barba, Gigi.
0: 4 secondi. 2.
2: Vuoi cambiare il tuo vecchio divano? Approfitta delle nostre offerte valide il prossimo weekend. Su tutti i divani, divani, letto e poltrone, di altissima qualità, fatti a mano dai nostri artigiani, con i materiali più pregiati. Vieni nei nostri negozi, solo per questo weekend. Offerte imperdibili.
1: Sono stata brava, Gigi!
0: Sì, oggi eri più carica del solito! Adesso andiamo con i messaggi, Ludofica!
1: Vai con i messaggi, Gigi!
3: Ciao Ludofica, ti ascolto sempre, sei bravissima e ogni sera te ne dedico una.
1: Ah, ma che carino, Gigi, sentita! Dedichiamogliene una pure noi!
0: Sei sicura che devo mettere quel disco?
1: Tranquillo, Gigi, l'ho scelta io, è bellissima! Fiori e fantasie! La la la la la la la!
0: Ludofica, non si canta sui dischi!
1: No, Gigi, questa volta me ne frego! È la mia canzone preferita in assoluto! La la la la la la! Gigi, mi sa che... Gigi, mi sa che mi sono rovinata la gola!
0: Perfetto, Ludofica! Allora chiudiamo! Fai pure i saluti!
4: Raga! Ciao! Ci sentiamo il prossimo weekend!
5: Radio 105 Weekend. Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
3: Leone, t'ha licenziato?
4: Ha
3: licenziato?
4: Ma va, scemo, c'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta.
5: Pronto?
4: Sì.
5: Ma è vero che t'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Si chiama tieni in mano che ti viene duro.
5: E tu simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
4: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quella di tua madre.
4: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine. Quella zoccola di tua madre, quella vacca tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Ehi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
4: No, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
4: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
6: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Ti fai preso per il culo.
6: Cioè a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
4: Ma chi, Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, ma quali ce la vuoi? Siccome non sono licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dicono licenziato, sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: Ma quando mai non ce ne sentire. Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in bar, fallo sentire.
6: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
4: Ma faccio io? Ma che c'è?
6: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
4: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
6: Lui, guarda, lui mi ha detto: dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
4: E Mazzoli. A giorni, 3 giorni che sta licenziato, ormai lui è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu, stai registrando.
6: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello d'Alberto che mi ha chiamato. Facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
4: Passa
6: Alberto. Alberto, scusa. Sono pazzo. Aspetta lì,
5: Licenziato!
4: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, e 10 anni queste parole. Fate, oh, però, Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del giorno.
7: Oh.

0: Lo Zoo di 105.
1: Per decenni Hollywood ci ha propinato film d'azione legati alla figura del macho etero e invincibile che supera ostacoli insormontabili, sconfigge i nemici a manciate e conquista il cuore di una bella strappona. Ma tutto questo sta per cambiare.
2: Ma tutto questo sta per cambiare.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con 20 Segali Cox, presenta i remake-ioni. I classici del cinema con protagonista Ricchioni.

0: Svegliati, Neo. Matrix ti possiede.
1: Oh sì? E chi è Matrix? Un travone brasiliano che mi possiede violentemente?
2: Matrix, il film che ha rivoluzionato la storia del cinema.
3: Tu ti chiederai come mai sei venuto da me, Neo.
1: Perché sei nero e hai il cazzone, vero?
3: Non sai bene di che si tratta, ma l'avverti. È un chiodo fisso nel tuo cervello. Da diventarci matto è questa sensazione che ti ha portato da me. Tu sai di cosa ti sto parlando, vero?
1: Di un enorme dildo appoggiato fra le chiappe.
3: No. Parlando di Matrix.
1: Ah, il travone.
3: No! Il programma. Matrix è ovunque, è intorno a noi, anche adesso nella stanza in cui siamo. È il mondo che ti è stato messo davanti agli occhi per nasconderti la verità.
1: Sì, ma quale verità? Che presto noi effeminati domineremo il mondo? La moda è nostra, la musica è nostra, in politica siamo mascherati ma ovunque. Mi stai dicendo che presto, grazie ad un programma, anche quelli come Paolo Noyes diventeranno gay?
3: No! No, ti sto dicendo che sei uno schiavo, Neo.
1: Oh sì, bello, belli giochi di ruolo. Io sono lo schiavo, tu mi frusti, dai, colpiscimi,
3: Riattaccatemi al cazzo di macchinario, infilatemi un tubo nel culo, fatemi tornare lì dentro. È la tua ultima occasione, Neo. Se rinunci non ne avrei altre. Adesso ascolta bene. Pillola blu, fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai quello che vorrai. Pillola rossa, resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianconiglio.
1: La tana del bianconiglio. In realtà sarei più interessato al coniglio nero.
3: Basta, pensare sempre al cazzo, basta, ma è una monomania, basta pensare al cazzo.
1: Ma io pensavo all'ano.
2: Una lotta all'ultimo sangue per la libertà.
3: Tu, Neo. Tu sei l'eletto.
4: L'eretto. Non esageriamo, ce l'ho un po' barzotto. Eretto è una parolona.
3: Se non sei uno di noi, Neo, allora sei uno di loro.
1: Ah, intendi gli eterosessuali?
3: No. Gli agenti. Programmi senzienti. Si muovono e agiscono come noi, ma ci controllano. Sono i guardiani di ogni accesso e solo tu puoi affrontarli.
1: Mi stai dicendo che questi hanno, cioè questi agenti, hanno accesso a tutto?
3: Sì, è proprio così. Hanno accesso a tutto.
1: Ma se io me li faccio amici, mi danno accesso anche al sederino di Paolo Noyes? Quel ragazzo fa tanto il difficile. Se questi hanno accesso a tutto, è probabile che abbiano le chiavi anche del suo bel culettino.
3: Merda. Siamo fottuti. Ok, Matrix, hai vinto tu. Va bene? Hai vinto tu. Rinfilatemi il tubo in culo, per favore.
2: I remakeioni. Il mondo sta cambiando. L'omosessualità fa parte del progresso della nostra società e anche i film si devono adattare. Smettiamola con questo bigottismo. Viva l'amore! L'amore tra tutti i sessi! Viva il gay pride! Amore libero! Viva l'omosessualità!
1: Wow, un narratore, hai una voce stupenda! Chissà che bel maschione che sei!
3: Basta, frocio!
1: Ma Paolo Noyes in tutto questo?
5: Vaffanculo!
3: Ehi, come mai nella matrice tu hai le tette?
6: I remake.
7: Lo Zoo di 105.
8: Ciao a tutti e bentornati a GeoPeppo. Oggi apriamo la puntata con una cosa di nostra invenzione, progettata per elencare e riassumere i contenuti di un qualsiasi argomento, il sommario. Ma come ci è venuta l'idea del sommario? Per partorirla ci siamo ispirati al nostro ex collega e geologo Mario, il quale, a causa di una sciagurata caduta in bicicletta, oggi riesce solo a pronunciare il suo nome e a muovere l'alluce sinistro per segnalare che si è fatto l'urina addosso. Vero Mario?
9: Sommario, sommario, sommario, sommario, sommario, sommario.
8: Sentito? Sommario, da cui la parola sommario.
5: Sommario.
8: Un doveroso tributo ad un grande amico che adesso parcheggeremo davanti a Rete 4 fino a stasera alle 19.
5: Sommario, sommario, sommario, sommario, sommario, sommario, sommario, sommario, sommario, sommario.
8: E tutto questo perché non possiamo pagargli una badante, visto che voi, taccagni infami, non avete ancora sottoscritto l'abbonamento a GeoPeppo. Ma su questo torneremo fra poco. Via col sommario.
5: Sommario.
8: Allora, oggi spiegheremo il principio fisico che consente alla pelle dei testicoli di impigliarsi nella zip dei jeans. Poi, in collegamento dall'allevamento di tacchini in cui raccoglie feci per un'azienda di concimi, il nostro biologo Vittorio ci racconterà quali lieviti utilizzare per fare in modo che l'impasto del vostro pane casereccio assomigli ad un culo femminile vagamente scopabile. Ci senti, Vittorio?
9: Mi sento benissimo, puoi ripetere? Questi cazzo di tacchini fanno un casino della Madonna. Non sento una sega. Zitti, zitti un attimo, che non sento Andrea. Zitti, Andrea, Andrea, mi senti? Tacete, chiudete quel cazzo di becco o giuro su mia madre che vi stermino col fuoco.
8: Grazie Vittorio, continua pure a sguazzare penosamente nel guano, e che la viaria sia con te. L'argomento principe di questa puntata sarà invece la curiosa storia del famoso miliardario Morris Goldstein e della sua morte bizzarra. Ma prima la nostra astrofisica Federica, laureata al MIT di Boston, ci aiuterà a raccogliere un po' di iscrizioni al canale GeoPeppo. E come? Sparando palline da ping pong con la vagina ogni volta che arriva una sottoscrizione. Vero, Fede?
10: Sì, Andrea, ho un po' freddo.
8: Taci e spara come un cazzo di Kalashnikov. Ricordati che sei una madre single con due gemelli e che tuo padre è un ludopatico sommerso dai debiti coi Casa Monica.
10: Certo, Andrea, grazie per avermelo ricordato.
8: Allora ricordatevi di iscrivervi. Oh, eccone una! Caspita, che traiettoria ad effetto! Da quanto era, Fede?
10: 5 euro, Andrea.
8: Bene, ma non benissimo. Dateci dentro, ragazzi. Abbiamo ancora un sacco di palline. Intanto noi torniamo ad occuparci della storia del miliardario Morris Goldstein, virando la mia immagine in bianco e nero con un filtro dozzinale di Snapchat e aggiungendo una famosa colonna sonora accelerata del 120% per aggirare i diritti d'autore. Questo facoltoso capitano di industria di origine ebraica amava... Oh! Altra pallina. Quanto, Fede?
10: Sempre 5 euro, Andrea. Posso almeno usare un po' d'olio d'oliva? Mi sento un po' secca.
8: Ma sei matta? Ma sai quanto costa? Al litro? Vai di saliva, alla vecchia maniera.
10: Va bene, scusa.
8: Perfetto. Continuiamo dunque con la storia di Morris Goldstein. Come dicevo, questo magnate, a fronte di una reputazione immacolata e cristallina, conduceva una vita privata, perversa e dissoluta. Nel suo attico a New York ospitava delle padrone sadomaso che, dietro l'autocompenso, gli infliggevano punizioni corporali dolorosissime, attraverso le quali il miliardario raggiungeva orgasmi leggendari. Pallina, pallina, pallina!
10: 3,50 euro. Mi sa che la storia del miliardario non tira tanto, Andrea.
8: Ma fatti una cesta di cazzi tuoi, Fede, e continua a mitragliare con la passera. E fammi andare avanti, che ora viene il bello. Perché il signor Goldstein e la sua padrona avevano concordato una parola segreta per porre fine alle torture, qualora diventassero troppo dolorose. Ma ecco l'ingrediente imprevisto della storia. Il signor Goldstein sviluppa una forma fulminante di morbo di Alzheimer, proprio così. E dunque, nel mezzo di una sessione di percosse sul volto con una marmotta impagliata, non riesce più a ricordare la parola segreta. Dopo aver tirato ad indovinare per svariate ore, Morris Goldstein perisce miseramente a marmottate in faccia per mano della sua aguzzina prezzolata. Grazie alla ricostruzione degli inquirenti, oggi siamo in grado di svelarvi qual era la parola segreta che il signor Goldstein non è riuscito a pronunciare, perdendo la vita. Ma se volete sapere qual è, dovete abbonarvi adesso al nostro canale GeoPeppo, prima che Federica rimanga paralizzata dall'ipotermia. Ecco, ecco, sento che state sottoscrivendo. Ci siamo. Pallina, pallina, pallina, pallina. Aia! Straputtana dell'Eva Cagna. Nell'occhio, cazzo!
10: Ops, scusa Andrea, è che c'ho lo stimolo della pipì.
8: Ma scusa una sega, ma punta la figa verso il muro, ebete, mi hai rotto gli occhiali.
10: Va che non c'ho mica il mirino, stronzo miope.
8: Che vita di merda, ma non potevo aprirmi un OnlyFans gay come Fedez. Chiudiamo, dai, guarda qua. Mi è esplosa la palpebra in faccia. Sembro Mirko dei Beehive, cazzo. E spegni sta cazzo di camera, dai.
5: Sommario.
11: Radio 105.

0: benvenuti ad una nuova puntatazione di Squarto Grado. Oggi più di ieri ci si immischia, che di mischia della pulp, che ci sono le persone che ammazzano, che quelle che si fanzano. Ammazzambo, Drep! Sicco Mario, dico. Che dico? Che dico che le donne ammazzate, o sbaglio, che permette per Pepe. Andiamo subito a scollegarci con la nostra nuova tata. Invitavoli e seguiamo la ricostruplazione. Sentiamo.
1: È la notte tra mercoledì e giovedì e lo chef Pentolaccia Salvatore si sta per coricare sopra un letto di patate quando si accorge che qualcuno si è introdotto nel suo appartamento. In pochi secondi lo chef Pentolaccia Salvatore si trova cerchiato da una persona molto armata. Non ha nemmeno il tempo di reagire, è un'imboscata. Lo chef Pentolaccia viene raggiunto da tantissimi rutti buffi e revolverate in volto.
0: Chi sei? È male!
1: Lo chef crolla a terra, ma si rialza immediatamente, per poi ricrollare a terra, per poi rialzarsi immediatamente, per circa 20 volte.
0: Sono morto, sono vivo! Sono morto!
1: Ma poi, quello che sembra essere un colpo di fortuna, che potrebbe salvargli la vita, si trasforma in un incubo peggiore. Cadendo, infatti, lo chef Pentolaccia sfrega più volte una lampada antica comperata in un viaggio in Medio Oriente, e da essa fuoriesce un genio, che in realtà non è un genio, ma un'imboscata. E in un attimo lo chef viene colpito da una raffica di mitra e forti chitarrate in volto.
0: La chitarra, perché la chitarra?
1: Sembra la fine, ma l'istinto di sopravvivenza dello chef Pentolaccia gli fornisce la forza di chiedere aiuto, aprendo la finestra di casa. Scelta che sarà fatale, perché i piccioni fuori dalla finestra non sono piccioni amichevoli, è un'imboscata. In pochi secondi gli scaricano addosso piccoli colpi di piccole pistole per piccioni, che finiscono mortalmente il povero chef.
0: Aiuto! I piccioni! No! Sono piccioni malvagi! Oddio, che male! Poco, ma... Il continuativo che fa male. Alla lunga, dolorissimo! Muoio!
1: Purtroppo sono troppe le domande lasciate aperte in questa vicenda. Troppe cose non quadrano. Perché lo chef non aveva il cappello da chef? Era un vero chef o un cuoco dozzinale? Come sono fatte le piccole pistole per piccioni? Chi le costruisce? E perché i piccioni girano armati? Quanto ha pagato la lampada? È possibile che nessuno si era mai accorto che dentro c'era un'imboscata? Noi di Squarto Grado continueremo ad indagare su questo caso, finché almeno uno dei miei 3 figli non andrà alla materna. Poi dopo mi parte il corso di Pilates.
0: Bene, brava, minchia Lepp! Come ci approviasse dentro, dico che sia impossibile che i piccioni sparino, E poi? Che succede? Dovrebbe Loretta Goggi pippare Antananana, che pilotiamo i Condor. E cinziamo? Cinziamo! Sigla di Libidine, Tom Hanks!

0: Lo Zodi 105.
1: Ciao a tutti, questo è Geo Peppo e io sono un napoletano miope che agita un cazzillo di plastica per darsi un tono da professore di qualche rottura di coglioni che non vi servirà a niente nella vita, tipo chimica o storia dell'arte. Ma non siamo qua per parlare di me o di quanto mi risulti inspiegabile che il dottor Bavaro, che non è nemmeno un vero dottore, si schiacci le pucchiacche di OnlyFans e io, che ho due lauree e tre master, sono costretto all'autoerotismo in macchina coi video delle nane palestrate sul telefonino. Siamo qua per divulgare cultura, scienza e conoscenza e lo faremmo anche gratis se non dovessimo cercare di strappare il nostro amico e collega Mario alla sua vita da geranio. Vero Mario?
2: So Mario.
1: Come potete vedere, a causa di un brutto incidente fra la sua mini biciclettina pieghevole da hipster del cazzo e un camion betoniera a pieno carico, il povero Mario è più seduto di un tronista della De Filippi e il suo vocabolario si è drasticamente ridotto a due misere parole. Dico bene, Mario?
2: So Mario.
1: Ma grazie alle vostre donazioni oggi, prima di occuparci del succoso argomento del giorno, abbiamo acquistato un generatore di corrente a gasolio e lo abbiamo collegato con due cavi da batteria ai suoi alluci, nella speranza che un paio di scosse elettriche di una certa intensità lo riportino tra noi.
2: So Mario.
1: Sei pronto, Mario?
2: Son Mario.
1: E allora, via con la 3,80. Sì, può fare.
2: Son Mario.
3: Son Mario.
2: Tacci tua.
1: Sta funzionando.
2: Son Mario.
1: Avete sentito? Grazie alla nostra terapia sperimentale, il nostro Mario ha aggiunto al suo miserrimo vocabolario anche l'espressione gergale tacci tua. Un'esclamazione tipica del dialetto romano che fa riferimento ai morti in famiglia. Ma perché i romani insultavano i morti? Se volete saperlo, sottoscrivete l'abbonamento al canale di 8 euro. Anche perché, secondo una recente ricerca dell'Istituto Macrobiotico Motherfucker di Dallas, che cosa è stato scoperto, Fede?
4: Sì, Andrea, dagli esperimenti sui topi è stato rilevato che seguire un canale di divulgazione riduce la caduta dei capelli e aumenta la dimensione del pene di 2 pollici.
1: 2 pollici. Vi rendete conto? Più o meno la dimensione del televisore che posso permettermi con le vostre donazioni da morti di fame.
2: So Mario.
1: Sì, hai ragione. È il momento di una seconda dose di scariche elettriche incontrollate e violente. Vado!
2: So Mario. Tacci tua. Spegni.
1: La terapia necessita di qualche aggiustamento. Riproveremo più tardi. Nel frattempo, Mario continua a fissare la pizza surgelata che si scalda nel microonde.
2: So Mario.
1: Così, quando suona il campanellino, te la frulliamo e te la ficchiamo in gola con questo imbuto. Ma chi ha inventato l'imbuto ce lo dice la nostra Maria Vittoria, laureata in archeologia che si mantiene masturbando montoni per l'inseminazione artificiale ovina. Mari, cosa puoi dirci di questo utensile?
5: A dire il vero, Andrea, l'attribuzione dell'invenzione dell'imbuto è ancora molto discussa fra gli specialisti. Fermo, brutto stronzone, fermo, che me la fai fuori dal contenitore, porca puttana. Dicevo, alcuni siti neolitici rilevano che l'imbuto era già presente presso le tribù nomadi di cacciatori-raccoglitori. Helmut, cazzo, sbrigati, porca troia, che mi fa male il polso. Scusa, Andrea, ma oggi il caprone ha bevuto 3 sambuche ed è lunghissimo a venire, cazzo.
1: Ma sì, ci sentiamo più tardi, dai, tanto qui non funziona mai un cazzo. E sapete perché? Perché? Ve lo dico io perché. Perché siete dei miserabili che guardano solo culone, strampalati che parlano di complotti e alieni e finti esperti di economia che vinculano coi bitcoin. E invece a noi, che vi parliamo di etruschi e fisica quantistica, non ci caga nessuno. Fanculo, mi fate salire il crimine, giuro, devo sfogarmi in qualche modo.
2: Somario.
1: Sì, Mario, scusami, ma scelgo te, che tanto sei poco di più che un gatto di marmo fermaporte. Fede, accendi il generatore al massimo, che apro un cazzo di portale su un multiverso con la 3,80.
4: Subito, Andrea.
2: Somario.
4: Ma fai in fretta che il serbatoio del gasolio è quasi a secco.
1: Sì, sì, non preoccuparti, ho mandato Enrico a fare il pieno, tu accendi e spostati. Lo friggo come un panzerotto, quanto è vero il Dio.
2: Somario. Somario.
6: Ragazzi, scusate, ma c'è una puzza di pollo che non si respira.
1: Fatti i cazzi tuoi, Enrico, e continua a ciucciare broda da quella Volvo prima che si spenga tutto, cazzo. E voi scrollate verso l'alto e andatevene a fanculo. Alla prossima puntata di GeoPeppo.
2: Somario, tacci tua.
0: Lo Zoo di 105.
7: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105.

is Mega Man. Here he comes.

0: Lo Zoo di 105.
1: La radio che continua a promuovere speaker che stanno sul cazzo anche a Gesù e denigra quelli che portano ascolti, non finisce mai di stupire il proprio pubblico. Mettetevi comodi e non prendete appunti, perché non c'è più nulla da imparare. Ogni mattina dalle 10 alle 12 arriva 105 pubblicità. Due ore di pubblicità, intervallate da qualche intervento di pochissimi secondi del nostro DJ Giorgione. Brutalmente tagliato da altra pubblicità. 105 pubblicità.
2: Ciao, benvenuti a 105...
3: L'Italia è piena di alberghi e pensioni che accettano il nostro fedele amico.
2: Ecco, ancora in onda, rientriamo in questo disco straordinario di Mika che...
4: Divertiti con Cranium, l'originale gioco che fa il giro del cervello.
2: 15.45, Radio 105...
5: Clicca www.105.net.
2: Non neanche il nome della radio,
6: United Music Store ti dà il benvenuto nel più grande negozio di musica online del mondo.
2: Radio 105, sempre... è lo slogan. Sì, mi mozza anche lo slogan.
7: Scusate se mi intrometto, sono Carlo Conti.
2: Ancora?
8: Con Radio 105 si cambia musica.
2: 342, 41.
9: La fortuna prima o poi bussa.
2: Buon pomeriggio a tutti, ci sentiamo domani.
10: Giorgione. Ma cazzo, ma hai sforato, hai parlato troppo.
2: Volevo almeno salutare.
10: Ma mi parli sopra la pubblicità, ragazzi, cioè, ma...
2: No, perché mi entra sui denti il tecnico che...
10: Come si chiama il programma? 105 pubblicità.
1: 105 pubblicità è offerto da
11: Rodrigo, 8 anni, vive in Brasile.
1: Ma le figate a 105 non finiscono mai. Dopo aver scoperto che ci sono speaker della radio che comprano like e follower per sembrare fighi, ma non se li incula nessuno, la direzione di Radio 105 lancia un programma dalle 18 alle 20 per quelli che vorrebbero essere, ma non sono.
2: Ciao a tutti ragazzi! Questa serata straordinaria sulle frequenze di Radio 105 con noi!
12: Bobby, sono il tuo tecnico, sei il miglior speaker del mondo.
1: 105, fakeissimo. 105, fakeissimo. Da un finto studio, con colleghi fintissimi e ascoltatori pagati per dire cose solo per compiacergli.
2: Ma qui con me c'è la mia collega straordinaria, bellissima, un sacco di follower veri su Instagram. Ciao cara, come stai?
13: Ciao carissimo, sto molto molto molto bene, soprattutto adesso che sono accanto a te.
2: Oddio, come ti sta bene questo rimmel?
13: No, ma smettila, perché se lo mettessi tu io sparirei.
2: Ma sai che sono troppo felice, che veramente hai una macchina più bella della mia.
13: Scusa, ma ti sono cresciuti più capelli?
12: Bobby, scusa dalla regia, ieri sera mi sono fatto una sega pensandoti.
2: Ma hai fatto bene, perché tutti i nostri amici omosessuali io vi invidio. Anch'io vorrei succhiare un cazzo.
14: Bobby sei stupendo. Bobby, io ti amo Bobby, io ti... Ma se muori ti dono gli organi, Bobby. Vieni a prenderti il sangue, dammi l'indirizzo che ti mando il sangue, Bobby.
15: Io ti ascolto sempre, oggi è la prima volta.
2: Grazie, anch'io. Che risposta è?

0: Ogni sabato, dalle 5 alle 8 del mattino, il programma che ti farà sentire ricchissimo, perché il conduttore ha uno stipendio da fame e non sa come arrivare a fine mese. Arriva 105 mi paga poco, condotto da uno così povero che si è venduto anche il nome. 105 mi paga poco.
1: Lì come sono miserabile, niente, non arrivo neanche alla fine del mese, non c'è neanche i soldi per comprarmi un paio di pantaloni, niente. Che fastidio, che miseria, che fame, che merda, belli, che vita di merda, niente, come può niente. Adesso, belli, ma io vorrei sapere chi è lo stronzo che ha messo Money di Pink Floyd, ma sarai figlio di una puttana, belli. Va bene, niente. Adesso devo andare a mangiarmi le unghie. Dopo di me, 105 ricchissimo. Altro figlio di puttana è andato all'insetto. Dai.
0: Dalle 8 alle 8:01, 105 ricchissimo. Subito dopo 105 mi paga poco, arriva DJ Giangi, il DJ più pagato della storia, che conduce un minuto alla settimana e guadagna 300.000 euro al mese. Rumore di auto di lusso, strusciate di Rolex, bottiglie di champagne che saltano e cigolio di paciotti appena scartate.
2: Sono in onda. Oh.
3: Sì, vai.
2: Senti, sono affaticatissimo, cazzo. Non so se arrivo a fine puntata.
3: Forse se...
2: Fatto un massaggio con delle pietre d'oro.
3: Non è che il Rolex ti pesa troppo?
2: Ma va, non lo metto più l'orologio. Pago uno per dirmi che ora è.
4: Già ci hai sforato, hai fatto un minuto e tre secondi. Questo mese ti pagano di più.
2: Non li voglio. La ricchezza è comunque pesante a sopportare, ragazzi.
0: Ogni sabato, dalle 19 alle 20, per strizzare l'occhio anche ad altri social network, nasce 105 TikTok. Il nome ricorda un social famoso, ma il programma è decisamente meglio. Un'equipe di bombaroli nasconde una bomba d'orologeria nello studio della diretta e con l'aiuto del regista DJ Puzza dovrà individuarla e disinnescarla prima che esploda della diretta. DJ Puzza dovrà individuarla e disinnescarla prima che esploda. 105

Ah ah ah. Cerchiamo un nuovo speaker per nuovo programma 105 Tic Tac. No sordi e no allergici a polvere da sparo. 105. La radio più ascoltata. Da chi non distingue il cioccolato dalla merda.

0: Only a 105.
1: Dopo una stagione ricca di emozioni, ritorna la leggenda più bella di sempre.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: Sempre qui per voi l'unico Max Pezzali per raccontarvi il mito dello zoo. Siamo nel 2000 ed il nostro giovane Marco ha bisogno di soldi per poter salvare la fattoria di Radio Norba dalla salata multa che la tiene in stallo. L'unico modo è fare serate ed eventi insieme ai suoi stimati colleghi. Oggi vi raccontiamo de Viva la Scienza, iconica rassegna scientifica che ogni anno fanno nel più grande laboratorio al mondo di fisica delle particelle. Stiamo proprio parlando del CERN di Pavia. E chi sarà ad accompagnarlo? Oh yeah, la nostra scienziata mattacchiona, Letizia Puccioni.
2: Wow, Puccioni, questo evento sembra veramente super duper figo, mannaggia cazzo troia. Sono d'accordo, non saremmo mai riusciti a partecipare se tu non avessi un cervello superiore, Uganda merda. Detto questo, forza, entriamo in quel super posto ultra tecnologico, Gay AIDS.
3: Salve, sono uno scienziato ultraluminare che in questo momento controlla la lista degli invitati a questo importante evento scientifico, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
2: È tutto un po' verosimile, eh? Non ho mai visto uno scienziato n***o.
3: Oh, salve, dottoressa Puccioni. Non avevo visto che ci fosse un personaggio illustre e dal calibro intellettuale come lei, mi scusi. Che parole commoventi. Prego, entri pure.
2: Sì, e anche io devo entrare, Einstein dislessico.
3: Un momento, lei che vorrebbe fare, scusi?
2: Entrare? Sono un ospite dell'evento.
3: A giudicare dalle sue gambe corte e dai suoi polsi sproporzionati, direi che più che ospite potrebbe fare finta di essere una statua di cera dell'uomo di Cro-Magnon.
2: Quello che somiglia ad una scimmia fra i due non sono io, eh? E comunque dai, oh, fammi entrare, cretino stronzo fra...
3: E va bene, ti farò entrare solo se riuscirai a rispondere ad un semplice quesito di scienze. Devi dirmi tre elementi della tavola periodica.
2: Vabbè, l'oro, sì, l'oro, mi piace l'oro, il prosciutto e le Golden Goose.
3: Due su tre, va bene, puoi entrare.
1: E così Marchino Patatino Bello e Letizia Pucci Pucci Puccioni riescono ad entrare nella mega fiera super tecnologica.
2: Basta girare due secondi in questo posto per sentirsi super colti ed intelligenti, puttana merda cazzo. Anzi, la palissiano pleonasmo riverenza. Giusto, Puccioni, anche le tue parole sono incredibilmente scientifiche.
4: Ah, vedi, ecco, è arrivata la nostra Puccioni, la nostra super scienziata, che piacere. Mamma mia, quanto sei intelligente, porco d***o! E il tuo amico chi è?
2: Ciao, io sono Marco Mazzoli e metterò il mondo sotto sopra.
4: Molto piacere, io sono il dottor Paolo Bonolis, sono il capo della scienza qui. Hai ragione, Letizia, dovete salire sul palco e presentare il nuovo esperimento scientifico.
1: E così Marco e Letizia si preparano a presentare il nuovo esperimento pazzesco insieme al capo della scienza, Paolo Bonolis.
2: E allora ragazzi, sulle mani, chi non salta è un figlio di puttana.
4: Marco, mi piace il tuo entusiasmo, ma forse non è proprio il posto giusto, ok?

0: Giusto, allora lascio la parola a te. Ragazzi, fate un applauso a Paolo Bonolis.
1: Dunque, come ben sapete, cari scienziati, stiamo per presentare una nuova particella che siamo riusciti ad incanalare all'interno di questa tega di contenimento. Mostriamola, per favore.
0: Ma quello sembra un buco nero, porca troia, troia, troia.
1: Sembra un buco nero, ma si tratta di una particella elementare fondamentale che svolge un ruolo cruciale nel modello standard della fisica delle particelle. Ma ce lo spiega meglio la nostra carissima dottoressa Letizia Puccioni.
2: Cicirinella e pizza cazzo fa culo.
1: Esatto, come ha giustamente detto la Puccioni, c'è un divieto assolutamente importantissimo. Non bisogna in nessuna maniera emettere dei gas.
0: Cosa?
1: È vietato scorreggiare.
0: Perché altrimenti che succederebbe, minchia cazzo porco? Ah, pazzesco. Beh, però io non ce la faccio più, Achille succhia palle.
1: No, Marco, ma che hai fatto? Sei un folle!
0: No, ragazzi, aspettate, sta per succedere qualcosa di incredibile.
3: Tutti i partecipanti increduli rimangono a bocca aperta dinanzi allo spettacolo cosmico dell'esistenza stessa a cui stavano assistendo. Marco, attraverso la sua emissione corporea, ha attivato dei meccanismi quantici ancora inesplorati per noi poveri figli di puttana che pensiamo solo ai tappetini delle macchine.
1: Sono senza parole.
0: È stupendo, cazzo fica merda.

0: Hai ragione, Letizia. Si è creato un nuovo stadio della materia, una scoperta nuova. Questa è la particella di Dio.
1: Come possiamo chiamarla?
0: Sei un genio, Letizia. Busone di Marco è un nome perfetto.
1: Cosa? Ma io non sono busone, merda stronzo coglione.
0: Certo, certo, Marco, come no?
1: Dai, oh, metti una roba a caso, tipo Z, Y o X.
0: Sì, hai ragione, Puccioni. Busone di X suona molto bene. Andata. Oh, comunque scusami, Marco, non dovevo arrabbiarmi con te per la tua scorreggia. Cioè, hai rivoluzionato la scienza.
1: Puoi dirlo forte. Io sono Marco Mazzoli. Ho messo il mondo sopra sotto. Quindi puppamelo, Darwin. Anzi, ciao proprio. Ciao, Darwin. Ciao, Darwin.
0: Ciao, Darwin, eh?
2: Che cazzo di alchimista il nostro Marco! Con una semplice scoreggia è riuscito addirittura a creare il fottuto bosone di Higgs. La vera storia del programma più ascoltato d'Italia è veramente variopinta e pittoresca. Viva la scienza e viva la figa!

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: Il segreto

0: segreto.
1: Serva straccia? Serva straccia? Ma dov'è finita quella mignotta cenciosa? Serva straccia?
2: Eccomi, signora, eccomi. Mi scusi il ritardo. Stavo spolverando la sua collezione di testicoli da campeggio.
1: Idiota! Non sai che io e il campeggio abbiamo un trascorso anale?
2: Mi scusi, donna Ruanda, non lo sapevo. Come posso farmi perdonare?
3: Potrei farle la stessa domanda. Classico.
1: Maresciallo Sciallomare, non poteva capitare in un momento migliore. Stasera c'è un incontro di box a cui non possiamo assolutamente mancare.
2: Chi combatte? Mike Tyson?
1: Ma no, cretina! Non lo sai che io e Mike Tyson abbiamo un trascorso anale? L'incontro di stasera è molto importante perché combatterà mio figlio Algericchio.
2: Suo figlio Algericchio? Pensavo fosse morto.
1: Deficiente, non lo sai che io e i morti abbiamo un trascorso anale?
3: Porca troia, che zoccola! Anche coi cadaveri. Comunque, potrei farle la stessa domanda.
4: Bravo, bravissimo. Bravo.
3: Vabbè, comunque. Prima era un quesito reale, perché penso che sia una gran puttana.

0: raccomando, all'incontro ci sarà molta gente. E di certo tutti vorranno scoprire il mio
1: segreto.
0: Ma nessuno dovrà scoprire il mio
1: segreto.
0: Vi è tutto chiaro?
2: Chiaro come il sole, donna Ruanda.
0: Demente, non lo sai che io e il sole abbiamo un trascorso anale?
3: Vabbè, allora, dai, adesso anche col sole, non so.
4: Voglio vedere il tuo buco nel culo bruciato.
0: Vai, Algericchio, figlio mio, siamo tutti con te.
5: Mamma, mamma, guarda come sono forte e maschio.
2: Donna Ruanda, mi scusi se dubito di suo figlio, ma non è un po' troppo effeminato per questo sport?
0: Ma cosa dici? Lurida plebebete! Mio figlio è una vera forza della natura! Una volta ha ucciso una zanzara con la sola forza delle mie mani! Ecco, entra lo sfidante, poverino, non sa a cosa sta andando incontro! Inizia, inizia! Vai, Algericchio!
5: Vado, mamma, vado! Un attimo, no?
1: Galaide!
5: Ma... aia! Aia! Aia! Aia! Aia! Aia! Aia, ma sei scema!
1: Giallo!
5: Cretti... aia! Mi rovini tutta la French, figa!
2: È il cazzo! È in coma! Ora l'arbitro lo conta!
4: Uno! Due! Tre!
6: Un passito avanti, Maria! Un, dos, tres! Un passito avanti, Maria!
4: La finiamo!
6: Così!
4: Quattro! Cinque! Sei! Sette!
0: Oh no! Mio figlio Algericchio non può perdere! Devo fare qualcosa! Ho deciso! Rivelerò a tutti il mio segreto, così saranno troppo scioccati e si dimenticheranno dell'incontro.
2: Rivelerà il suo segreto? Davvero?
0: Attenzione, attenzione, ora rivelerò a tutti il mio segreto.
4: A nessuno è venuto in mente che sono l'arbitro e avrei già finito di contare da un pezzo, vero? Va bene, allora fingiamo che lo spazio temporale delle battute non abbia coperto il mio countdown, che era già arrivato a 8, giusto?
6: Hai rotto il cazzo, vogliamo sentire il segreto!
4: Va bene, allora fingiamo che lo spazio tempo...
6: Ehi, stronzo vestito da Footlocker, la vuoi piantare?
7: Segreto, segreto!
4: Va bene, va bene, va bene! Facciamo finta che non abbia finito di contare!
6: È una cazzo di fiction, lo sanno tutti, è una fiction!
4: Va bene, me ne sto nel mio, capito?
1: Galaide!
4: Chi è quello stronzo, scusate?
0: Io, donna Ruanda di Ponte Vecchio, ho un terribile segreto e questo segreto è...
4: A nessuno è venuto in mente il fatto che lei riveli il suo segreto, non inficia sul fatto che suo figlio abbia perso, no?
6: Sto affittando un sicario per levarti dai coglioni!
0: E io sono...
8: Sono!
4: Ma siete sicuri di questa scelta, voglio dire? Cioè, suo figlio ha già il tappeto in coma! Ho già finito di contare, cioè, è finito l'incontro, no?
9: Buongiorno, salve, sono... lei l'arbitro?
4: Sì!
9: Sono di Amazon.
4: Ah, salve!
9: È arrivato il gran cazzo che ci ha rotto in questa scatola, se lo vuole ritirare...
4: Non l'ho ordinato io!
9: Può mettere una firmetta?
4: Ah, è un regalo!
9: Arrivederci!
4: Prego! Grazie.
0: Sono di Segrate!
2: Cosa? E questo sarebbe il segreto?
4: Sei una puttana!

0: segreto.
1: Ma la puttana che si fa fare il culo da tutti, dove è andata?
2: È un segreto.
3: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio, come sta?
4: Come sta? Come sta? Come sta?
0: Merda!
3: Però,
0: però, però,

0: sciopero!
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, l'anno la fango che mi fai a Bretagna sulla cipalla così.
1: Però. This is the Zeus.
2: Dopo una stagione ricca di emozioni, ritorna la leggenda più bella di sempre.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: E sono ancora io, Max Pezzali, sempre pronto a raccontarvi la leggenda dello zoo in punta di fioretto. L'anno è il 2000, il luogo è Pavia. Abbiamo il caro e giovane Marco alla costante ricerca di cash per salvare la fattoria di Radio Norba dalla multa che ha sospeso il programma. La via più facile? Fare serate ed eventi insieme ai suoi amati colleghi. Oggi vi raccontiamo de Pezzi di Nerd, iconico festival del fumetto, videogiochi, cosplay ed altre frociate giapponesi. E chi sarà ad accompagnarlo? Ovviamente quel pezzo di figa della chicca e suo marito, il sensei Toki.
2: Oh ragazzi, siete stati proprio gentili a portarmi con voi qui a Chinatown, nel quartiere giapponese di Pavia, cazzo merda culo.
3: Ma certo Marco, a noi fa piacere averti con noi. Ah giusto, devo ricordarvi che io sono la chicca, interpretata magistralmente da Morgan Freeman, proprio come nella prima stagione.
4: Ed io sono Toki, che come ricorderete, sono giapponese.
2: Però io non so nulla della cultura nerd, pop, a meno che non si parli di Ritorno al Futuro, ritardato Troia Dalmata.
4: Non c'è più problema, Marco. Finché passeggiamo su questa terra, la nostra esistenza sarà sempre improntata all'apprendimento.
3: Quanto sei saggio, amore mio. Cavalcami.
4: Oh, chicca.
3: Oh, Toki.
4: Non resisto. Agime. Ora.
3: Oh, anzi, oh sì, due, Toki. Due, oh, due, oh, due, Toki. Chicca. Oh.
2: Ragazzi, io sono ancora qua, puttana cazzarola.
3: Oh, Marco, devi perdonarci. Non resistiamo.
4: Il fuoco della nostra passione è ardente e non può essere estinto, come il sacro vulcano Entei delle terre di Hokkaido.
3: Oh, Toki, quanto sei profondo. Fammi tua.
4: Quagime.
3: Giappone.
2: Dai ragazzi, vi prego, basta.
4: Ok, siamo calmi. Forza, dobbiamo andare all'evento.
1: Ah ragazzi, oggi la puntata sarà veramente infiammata. Abbiamo scelto di far interpretare la chicca a Morgan Freeman proprio per stimolarvi i sensi. Ma mi raccomando, anche se doveste averlo barzotto, via le mani dalle tasche.
4: Eccoci Maruko, benvenuto alla fiera dei pezzi di nerd.
2: Ma che odore di ascella! E poi sono tutti dei grassoni brufolosi, bip bip vaffanculo.
5: Ehi, ma tu sei Marco Mazzoni? Oddio, sono così emozionato che mi gocciolano i capelli di unto! Io vi ascolto sempre, mettiamo il mondo sotto sopra, puttana merda cazzo!
2: Ah, ciao grande, cazzo merda puttana.
5: Dimmi, chi vincerebbe in uno scontro a mani nude fra Goku senza poter diventare Super Saiyan e Superman lontano dal sole?
2: Sai che non ho la più pallida idea di che cazzo tu mi stia chiedendo? E soprattutto di tutti i posti del mondo, qui in una fiera mai mi sarei aspettato di trovare degli ascoltatori, e per di più ascoltatori nerd, minchia Vinicio Capossela.
5: Oh, in realtà è proprio pieno di ascoltatori nerd. Francesco Maggioni è una vita che cerca di dirvelo, ma voi non lo cagate mai.
2: Chi?
5: Vabbè, comunque grandissimo, tornate in onda, dai, non possiamo più resistere senza di voi.
2: Purtroppo devo prima pagare la multa per aver bestemmiato in onda, cazzo.
5: Ma noi vi aspetteremo per sempre.
1: Quanto cazzo di affetto si è costruito attorno al nostro Marco? Perché alla fine la fattoria è questo. Un momento di spensieratezza nell'enorme frustrazione della pesantezza della vita, nascosta sotto il bla bla bla bla. È tutto sedimentato sotto il chiacchiericcio e il rumore, il silenzio e il sentimento, l'emozione e la paura. Gli sparuti incostanti sprazzi di bellezza e poi lo squallore disgraziato e l'uomo miserabile. Tutto sepolto dalla coperta dell'imbarazzo dello stare al mondo, bla bla bla bla. Ma la fattoria di Radio Norba c'è e senza rendersene conto salva le vite. Porco di Marco, ma ti rendi conto di cosa hai creato? In ogni caso, che cazzo di fine ha fatto la chicca?
3: Yuhu, eccomi.
2: Ma chicca, come cazzo ti sei vestita? Glande ingrifatissimo goccioloso.
3: Beh, qui ci sono tutti questi cosplay che si travestono, così mi sono voluta vestire anch'io e ho fatto la mu.
4: Oh, chicca, come sei arrapante. La mia katana si è intirigidita mostrando l'acciaio temperato di Okinawa.
3: E allora spaccami, fottuto muso giallo.
4: Uajime.
2: Ragazzi, basta, cazzo merda minchia. Non potete scopare ogni due per tre. Mannaggia al cazzo e mannaggia a Pelé.
3: Hai ragione, Marco. Anche perché siamo qui per il tuo meet and greet.
1: E allora Marco si mette a meet and grittare. Sapete, no? Come in tutte le fiere del fumetto. Gli ospiti stanno lì sulla scrivania, in postazione, con cartolini o gadget, e la gente che passa chiede foto o autografi. Abbastanza tranquillo, a differenza delle serate. E finalmente il nostro Marchino riceve un cazzo di compenso. Forse ci siamo?
2: Bene, bene, è stato proprio divertente fare la fiera, Goldrake merda. E mi han già pagato. Ora devo solo usarli per salvare la fattoria e niente mi distrarrà dal farlo.
6: Ehi, amico, vuoi una foto sulla mitica ed unica DeLorean di Ritorno al Futuro?
2: Puttana merda cazzo minchia di arrea bastarda stronza, io l'ho sempre ambita.
6: E come non volerla? Se vuoi, è pure in vendita.
2: Quanto costa?
6: Quanto c'hai?
2: Solo il cachet di oggi.
6: Ci sto, ma solo se aggiungi anche la possibilità di vedere quella bella figa vestita da Lamù scopare con quel giapponese.
2: Cosa? Perché ti interessa, cazzo xenomorfo maniaco?
6: Vedi, sono un nerd. Non l'ho mai vista una figa.
3: Marco, digli che noi non ci stiamo. Mica ci mettiamo a scopare davanti a tutti.
7: Esatto. Il sesso è un momento di intimità che trascende le stazioni del esibizionismo nel mondo comune.
3: Oh, Toki, quanto sei bizantino. Nduiami.
6: Oh sì. Grazie Marco. Tieni la DeLorean. Io devo andare a segarmi.
2: Ora posso tornare indietro nel tempo e salvare la fattoria senza bisogno di soldi. Sono un genio, ho messo tutto sotto sopra. Minchia stronza bagascia.
7: Ah, Marco. Sei conscio del fatto che sia solo una replica e soprattutto che i viaggi nel tempo non esistano?
2: In che senso?
7: Credo che tu l'abbia pure esa nel culo un'altra volta.
3: Oh, Toki, la tua saggezza è sconfinata. Cipollami.
7: Vagime.
1: Eh sì, un altro buco nell'acqua. Ormai il tempo di sospensione della fattoria di Radio Norba è veramente esteso. Ci deve essere un altro modo? Certo che c'è, e lo scoprirete nei prossimi episodi.
3: Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki

0: benvenuti Lotteria Casale Piccolo Presto, detto Goggi, che siamo invalidi, detto a Nicola, tutto sommato sembrate normali, ma siamo seri, chi è che lo dice? Salutiamo uno dei nostri opinionisti, il generale Garofalo, bello bello!
1: Così
0: mi piace, però non diciamocelo, ok? Va bene, basta, dai che palle! Adesso come ogni puntata sentiamo la nostra Sebastiana che ci chiama ai canali Oberdan! Brava! Bene, andiamo subito alla ricostruzione della messa che si pipitona con i missili, sentiamo il cerbiatto.
2: Sono le 3 di notte a casa del signor Coca Pippato. Coca Pippato è, contrariamente al suo nome, una persona integerrima che non fa uso di sostanze stupefacenti, ma il suo curioso cognome, associato ad un nome frutto dell'ironia del destino, ne ha pregiudicato l'esistenza. Il povero Coca Pippato è sveglio dinanzi alla TV perché soffre di una curiosa insonnia che cura da anni con dosi massicce di un ritrovato boliviano suggerito da un amico farmacista che purtroppo non dà benefici.
0: Ecco, allora, la medicina, prepariamo. E non mi viene sonno, niente. Anche amara, poi non sento più i denti.
2: La curiosa medicina della quale si avvale il signor Coca Pippato lo rende nervoso e paranoico, condizione per la quale assume diversi goccetti di superalcolico a base di malto della marca J&B, che sembra allenire per un attimo lo stato ansioso e dormiveglio. Il povero Coca Pippato, per via della sua inclinazione alla paranoia, si è anche dotato di un'arma di piccolo calibro che tiene sotto il cuscino e che lo fa sentire più tranquillo, abitando in un quartiere difficile della sua città.
0: Mi sento osservato. Ho sentito un rumore. C'è un rumore. Mi stanno fissando. C'è qualcuno nella stanza. C'è qualcuno che mi vede dalla finestra.
2: Ad un tratto, il signor Coca Pippato, dopo un grosso destro fatto con la narice del portentoso farmaco in suo possesso, sente un rumore dietro la porta d'ingresso e, senza esitare, scarica tutto il caricatore verso la porta.
0: Chi è? Chi è? Bastardo! Morre, vecchia puttana!
2: La porta si apre e da dietro di essa cade a terra il corpo dell'anziana mamma che vive al piano di sotto della palazzina. E panico per Coca Pippato, resosi conto dell'involontaria uccisione, fa la cosa più saggia. Afferra il telefono e improvvisa un TikTok con il corpo della madre nel tentativo di crearsi un alibi.
0: Mamma! Mamma! Minchia! Ci ho sparato a più maggio! Oddio, che faccio? Sei la cosa più sensata da fare! Faccio un balletto su TikTok col cadavere, così penseranno che è ancora viva. Anche quanto pensi, mamma! Porti in alto la mano, muovi il tuo capitano, mi pure vecchia sta canzone. Mamma mia, quanto pensi, mamma!
2: Appena postato il macabro balletto, il Coca Pippato assume altre due belle righe grasse del farmaco del suo amico farmacista e finalmente fa la cosa più giusta in un caso di incidente domestico. Afferra il corpo della madre crivellato e lo lancia dalla finestra sulle macchine al piano di sotto, facendo anche scattare l'allarme della vettura sul quale si infrange il corpo scagliato dal sesto piano.
0: Forse mi è venuta l'altra idea, adesso sono un po' più lucido dopo la medicina. Ecco cosa devo fare. Apro la finestra. Ecco, mamma, perdonami. La lancio da sotto, così non c'è più il cadavere in casa. Chi è stato? Minchia, che volo! No, cazzo, la macchina l'ha furto!
2: Con il forte allarme e con il tonfo del corpo della madre, i vicini si svegliano e corrono a vedere cosa stia accadendo. E qui il povero Coca Pippato ha finalmente un'illuminazione lucida e fa la cosa più giusta. Carica nuovamente l'arma in sua dotazione e comincia a scaricare il caricatore sui vicini accorsi per constatare l'accaduto, colpendone un paio.
3: Ehi! Avete sentito? Ah, c'è una donna! C'è una donna dentro una macchina!

0: Sembra finalmente conclusa la difficile notte del coca pippato. A questo punto arrivano le forze dell'ordine che irrompono nella sua casa e dopo avergli chiesto di abbassare l'arma ancora nelle sue mani, lo coprono di piombo abbattendolo.
1: Fermo! Mani in alto! Getta l'arma! No!
0: È finita per il povero coca pippato. Gli inquirenti sono ancora sulle tracce del farmacista per avere altre delucidazioni del farmaco prescritto al povero coca pippato. Staremo a vedere. Intanto faccio un TikTok. I'm too sexy for my love.
1: Too sexy for... Bene, bravi! Cagami addosso, capiamoci! Allora cosa ne pensa il nostro Carmelo Abate?
2: No, non sono d'accordo!
1: Anche io, vaffanculo! E poi, e che ne pensi che siamo cinesi, Gigliola? Io mica sono Pietro, capiamo che lo dico! E poi chi siamo, se siamo cincinnati, gagliardetto col sanifigino lebra? Io capisco, e voi andiamo a casa, Sebastiana, cosa dici?
3: No, non chiamo nessuno!
1: Sebastiana, brava! Che siamo in chiusura, che dico menzogne, Bologna infame!

0: Radio 105.
1: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
2: È tutto pazzo.
1: This is the zoo. This is the zoo.
2: Vai,
3: dai.
4: Un passato misterioso che risale a galla come uno.
3: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che vanno come dicono quelli là.
5: Non dire cazzate, magnaron de cazzo.
3: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
5: Ma
3: Marco,
5: chi?
3: Ma che cazzo stai dicendo?
5: Tu se non eri con me, a conoscenza.
3: Ma io sono venuto qua per la radio o per te?
5: Sei venuto
3: per me. Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua o no?
5: Sono venuto per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
3: E ma come, per poi litigare, per mandarci
5: no,
3: a fare
5: no,
3: il
5: culo? No, no, no, ti ho messo.
3: Che ti facevi schiacciare?
5: No, no, capito.
4: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
5: Sono andato a dormire con Alberto Az. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, io te non faccio più.
4: Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: is the zoo, only for you.
1: Ulisse, il piacere della scopata.
2: Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Ulisse, il piacere della scopata. Come vedete dalla iconica torre pendente alle mie spalle, sono a Pisa, precisamente in Piazza dei Miracoli. Porca troia, che due coglioni, direte voi. Ancora una puntata a fracassarci i cazzi con racconti di cose che non spostano di una virgola l'arricchimento di argomentazioni per le cene con le fighe. Beh, in realtà il curioso parallelismo fra la torre e i cazzi è da generazioni un punto focale del gergo giovanilistico. E quindi parlare della torre di Pisa come un grande cazzone non è del tutto sbagliato. Osservatene la caratteristica principale. Sì, pende. È inclinata da una parte. Ma perché?
3: La torre di Pisa è un cazzo di campanile che risale al 1200 circa. Pende perché chi l'ha fatta è un coglione e dopo il secondo piano si è accorto che il terreno cedeva e invece di fermarsi l'ha finita. Speriamo abbia preso sprangate, il merda.
2: Avete sentito? Una delle opere più iconiche del Medioevo e dell'Italia, protagonista dell'immaginario di milioni di musi gialli che vengono in Italia a farsi massaggiare i portafogli dagli zingari alle stazioni, è un cazzo di errore di qualche demente che, accortosi di un errore, non si è fermato e ha finito l'opera. Pazzesco, vero? Ma a che cazzo serve la Torre di Pisa e a che cosa è servita in passato? Beh, era un campanile, e lo è tuttora. Alla sua sommità vi sono 7 campane, una per ogni nota musicale. Ognuna di queste campane ha un nome preciso e viene associata ad un periodo liturgico. Potete bestemmiare, vi autorizzo io. E infatti il gran cazzo che me ne frega è d'obbligo, anche perché l'unica cosa che la gente vuole sapere e vedere quando viene in questa piazza del cazzo è farsi un selfie da sottosviluppato mentre cerca di appoggiarsi alla torre in un'orgia prospettica da psicolabile.
3: La Torre di Pisa è uno dei siti turistici più famosi al mondo, è in Italia ed è un simbolo italiano. Ma attorno ci sono solo venditori di souvenir cingalesi che vendono riproduzioni cinesi.
2: Avete sentito? Come sempre mi devo incazzare. Dico io, quale popolo sano di mente lascerebbe depredare il proprio simbolo e gli indotti legati ad esso alla manovalanza straniera? Solo noi. Ma l'inclinazione della torre, oltre a far vomitare mentre si sale lungo le scale interne, ha avuto anche una funzione importante per la scienza. Pensate che quel coglione di Galileo Galilei usò la caratteristica della torre, ovvero la sua esposizione nel lato pendente, per dimostrare le proprietà della gravità, lanciando 2 palle di peso diverso. Ovviamente la Chiesa poi gli ha fatto il culo e l'ha ingabbiato. Strano che non sia diventato un kebab come altri scienziati dell'epoca, ma questa è un'altra storia.
3: Galileo Galilei è famoso nella storia per essere stato il primo ad introdurre il metodo scientifico, ovvero il metodo sperimentale. Cioè, per dirla in breve con un esempio, se ogni volta che vado a Troie senza goldone prendo le creste di gallo, ho dimostrato che le troie sulla statale non si lavano.
2: Beh, in molti si sono messi nella testa di poter addrizzare la torre. E in parte alcuni sono riusciti perlomeno ad assestare la sua inesorabile inclinazione definitiva che l'avrebbe portata al crollo. Ma guardatela bene. Con 2 bei coglioni alla base non assomiglierebbe a questo?
4: Albert, ma che fai? Rivestiti, che ci sono le scolaresche.
2: Adesso mi sdraio e con il cazzo all'aria ben intostato da un paio di manovelle serie vi dimostrerò che il mio cazzo è identico alla Torre di Pisa.
5: Mamma, quel signore è fuori.
2: Guardate,
5: il pisello!
2: Se cercate di socchiudere gli occhi e far sparire le vene che pompano, anche il mio uccello ha la stessa inclinazione.
4: Alberto, ma che fai? Dai, alzati, rimettilo via.
2: Beh, ora mi farò anche io un bel selfie con il cazzo di fuori al fianco della torre.
6: Oh, che tu fai, porco? E metti via la fava! Ma...
2: Oh cazzo, gli sbirri! Via, via, via!
1: Ulisse, il piacere della scopata.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Dopo una stagione ricca di emozioni, ritorna la leggenda più bella di sempre.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: Buon salve a tutti, amici affezionatissimi. Sono ancora io, il vostro Max, staccanovistamente pronto a narrarvi la leggendaria genesi dello zoo. Siamo nel 2000 e il dolce Marco è alla ricerca di soldi per salvare il suo programma sospeso da una multa salata. Ormai lo sapete. Mentre in giro a fare serate, però, sotto il maestoso e luccicante palazzo di Largo Donegani a Pavia, sede della radio che trasmette il programma, si sta scatenando la cumpa, gli affezionati folli della fattoria di Radio Norba, che stanno fomentando una rivolta.

0: sì, ragazzi, la situazione è piuttosto belligerante ed ovviamente non poteva essere ignorata anche dai piani alti, che in quel momento stavano osservando la cumpa come se fossero delle formiche dal 148esimo piano.
1: Presidente Azzan il Bianco, sono io, il calmissimo Angelo De Robertis. La situazione là sotto è piuttosto estrema. La cumpa si sta scatenando.
2: Lo ben so, mio caro Angelo. Ma cosa possiamo fare? Mazzoli non ha ancora trovato uno straccio di soldo per pagare questa fottuta multa da moltissime lire.
1: Beh, potremmo dargli una mano noi, in qualche modo.
2: Un'altra mano? Non sono mica un imbianchino.
1: C'è da considerare il fatto che i nostri ascolti senza la fattoria sono calati del 249% al secondo.
2: Non credo sia un numero che esiste davvero.
1: Secondo me, un modo per aiutarlo potremmo trovarlo.
2: Non ho tempo di pensarci. Devo portare il cane a pisciare a Monte Carlo. Se proprio credi di avere una valida alternativa per aiutarlo, ben venga. Ma pensaci tu, io non ne voglio sapere.
1: D'accordo, farò qualche chiamata, però calma.
0: Qualcosa bolle in pentola nella testa del calmissimo Angelo De Robertis. Intanto il nostro Marco, come di consueto, va sotto la radio a salutare i suoi apostoli, sempre pronti ad accoglierlo a braccia aperte.
3: Ciao ragazzi, puttana merda cazzo.
4: Marco, sotto sopra. Marco, sotto sopra.
3: Non dovreste stare sempre qui a rivolteggiare. Lasciate fare a me, risolverò questa situazione, minchia stronzo coglione.
5: Non possiamo più aspettare, Marco. Ciao, sono Matt DJ, l'ascoltatore molesto che ti manda sempre scenette, montaggi e che sa ogni cosa del programma, ma a cui non rispondi mai, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
3: Beh, cosa potete fare di più che stare qui a prendere freddo, fica troia pisello?
5: Ho un'idea. Mi spoglierò nudo e mi butterò nell'iconica fontana davanti alla radio per protesta.
3: Che ricordi quella fontana? Ci buttavo sempre le scarpe a leone.
6: Auz, ricchione, che me le deve pure ricomprare le scarpe.
3: In ogni caso, non credo sia una buona idea. Io fossi in te non lo farei. Vabbè, troppo tardi.
6: Out, Mazzoli, che t'aspettavi? Questa ascolta te. Non credo sia tutto finito.
5: Fattoria libera.
6: Ascolta, depravato. Vieni fuori di lì, né? Prima che ti diano un enfisema, ti si ritira l'uccello e diventi pure ricchione. Vaffanculo.
5: No, io rimango qui nudo a congelare fino a che... Fino a che...
3: Oh, porco cazzo, è svenuto. Devo aiutarlo.
0: E in un vortice di puro eroismo che David Hasselhoff può solo succhiarcelo, Marco si tuffa nella fontana e tira fuori l'imbecille. Non è che abbia fatto chissà quale fatica, eh? La fontana sarà alta massimo, 40 centimetri.
3: Ehi, dai, sei con noi? Cretino imbecille, testa di porco d***o.
5: Freddo.
3: Ci vuole una farmacia. Potrei entrare in quella lì comparsa proprio ora solo per poter far andare avanti la trama. Franco Farm, eh? Suona bene. Salve, ho bisogno di un farmaco per questo ragazzo, Simba Ciucciacazzo.
7: Ciao, sono Rosario Pellecchia, interpretato magistralmente dal vero Rosario Pellecchia. Esatto, non è intelligenza artificiale.
3: È strano trovare qualcuno che non sia fatto con le voci clonate al giorno d'oggi.
7: Quel cazzone del nostro autore ha finito i crediti di Eleventh Lab ed, essendo un pidocchioso taccagno, ha preferito sfruttarmi in cambio di un caffè, che comunque alla fine gli ho dovuto offrire io perché non aveva moneta, sto figlio di puttana.
3: Ok, ma io ho bisogno di qualcosa per questo ragazzo, merda cacata diarrea.
7: Ah, sì, giusto. Hai bisogno di un prodotto antifreddo. C'è questa, aspirina, normalissima.
3: Ottimo, sei veramente un genio fottuto, sbauscia atomo trombociccio.
7: Però, attenzione, può avere degli effetti collaterali devastanti.
3: Sì, va bene, ciao. Comunque, gran bella voce, eh? Potresti fare la radio.
7: Dici? La trovi bella la mia voce? Potrei fare... la radio?
0: Così Marco dà l'aspirina al ragazzo, che subito rinsavisce sotto lo sguardo stupefatto di tutti quanti.
5: Per Marco, i pip cazzo merda culo.
1: Ciao Marco, ho visto tutta la scena. L'ho sempre detto che sei un eroe.
6: Auz, ma quale eroe? Gli ha dato l'aspirina, gli ha dato. È lui che deve prendere i farmaci per la testa, che è malato.
1: E so che stai avendo difficoltà a trovare i fondi per saldare la multa.
3: Sì, sto facendo un botto di serate, ma son comunque senza soldi, merda minchia papilloma.
1: Beh, in accordo con Azzan il Bianco, forse ho trovato una soluzione per farti farteli guadagnare. Vuoi sentirla?
3: Assolutamente sì, cacca pappa pipì.
1: Te la dirò, ma nella prossima puntata. Siamo già lunghi, poi Pippo ci incula. Quindi, calma.
0: Esatto, ragazzi, non avete la più fottutissima minima idea di che cazzo si assuma il nostro autore, ma ha costruito qualcosa che funziona e che piace. Quindi continuate a seguirci per scoprire come andrà avanti la storia.
6: Outs, e speriamo che fra pros trinca trank e fra pros donkiti, fra pros come cazzo si chiama, non si tatua niente da qualche parte sto stramboide di merda.
0: Puoi dirlo forte, Leo. Outs.
8: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Se voglio cambiare il nome,
2: mettetevi comodi
1: per guardare il segreto.
2: E benvenuti a Il Segreto.

0: Ah, dannazione! Pensavo che questa storia fosse finita. Servastraccia? Servastraccia? Dov'è finita quella lurida sguattera? Servastraccia!
1: Eccomi, donna Ruanda, eccomi! Mi scusi il ritardo. Stavo spolverando la sua collezione di scemi di guerra in tempo di pace.
0: Idiota! E non lo sai che io e gli scemi di guerra in tempo di pace abbiamo un trascorsonale?
2: Si sporca qua. No. Si sporca.
1: Ma donna Ruanda, lo sente anche lei questo strano canto?
3: Potrei farle la stessa domanda.
0: E certo che lo sento, maresciallo Sciallomare.
1: Ma si può sapere chi cavolo è?
0: Quella che sentite cantare è la cantina.
1: La cantina?
3: Potrei farle la stessa domanda! Potrei farle la stessa domanda! Ho fatto la canzone latina per l'estate.
4: Bravissimo!
3: Non merito, voi come

0: attrezzature da serva, la cantina. Lo dice il nome stesso, la cantina è la parte della casa che canta. Brutta, ignorante, ingoiafave, che non sei altro. Basta, basta, non lo sopporto più. Dobbiamo scendere in cantina e risolvere questa situazione.
1: Ricevuto, signora! Vado a prendere la torcia elettrica!
0: Idiota, ma non lo sai che io e la torcia elettrica abbiamo un trasporto?

0: Cantina! Allora, la vogliamo smettere?
1: Una ruanda, se vuoi che smetta di cantare, il tuo segreto mi devi rivelare.
2: Oddio, che fastidio! La prego, dona Ruanda, le dica il segreto! Non la sopporto più!
3: Potrei farle la stessa domanda!
4: Bravo, ma bravo!
5: Guarda che buffo!
1: Allora, donna Ruanda, che cosa hai mai deciso di far? Il tuo segreto, tu mi devi rivelar. Rivelar.
0: Ah, e va bene, te lo dico.
1: Evviva il buco del culo. Evviva il buco del culo.
5: Forza anche lei.
1: Buco del culo.

0: A poker, poker, poker, poker, poker face. A poker, poker, poker, poker face. Face, face, poker face.
1: Scusi. Scusi.
2: Sono il buco del culo della signora Ruanda qua.
1: Ah, risponde addirittura alla vita propria. Pazzesco. Beh, effettivamente quei trascorsi anali. È un buco del culo con le braccia, immagino.
2: Lei è il maresciallo Sciallomare?
1: L'attore che lo interpreta, sì. Ah, piacere.
2: Simpatico.
1: Ah, se ha un braccino, da qualche parte possiamo presentarci.
2: Cioè, è sporco di merda, però, eh.
1: Lavoriamo assieme da un po',
3: Viva, viva, viva il buco del culo! Evviva, viva, viva il buco, buco del culo! Muoio!
4: Cazzo, sto facendo qui da solo come un coglione.

0: Tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
2: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
1: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
3: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra?
4: Tu no, invece.
3: Io no.
1: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
3: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
4: Sì.
3: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima, e vi porta alla morte, capito? Morirete.
4: Sì. Quando l'anima dove va?
3: Va in cielo.
4: Dove?
3: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
5: Col coniglio.
3: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
4: Cioè?
3: Non è che puoi entrare,
4: No. Ah, no?
3: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
4: Sì.
3: La vedono bene.
4: Dice, analizzano,
3: dice, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
4: Sì.
3: Ti mettono all'inverno.
4: Ah.
3: Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo,
4: sì.
3: Appena ti vendi, dicono, in Italia, dici, in bassa Italia, avevo questo... sulla terra avevo questo culo, e diciamo, dove ti avevo in
4: culo. Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere? Tu
3: è
4: lo sai.
3: Pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
5: Ci sono le macchine?
3: No.
4: No,
3: ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
4: Bianche.
3: Che bianche.
4: Come sono le strade anche?
3: Sì, ci sono le strade, però a
4: cui. E le case come sono? Fatte di nuvole?
3: No, le case non sono fatte di nuvole.
4: No.
3: Sono fatte di cazzi.
4: No,
3: sono fatte di cazzi. Lì in paradiso
4: rimuori
3: ancora,
4: no.
3: Non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni rivivi ancora.
4: Quindi,
3: e lì i bambini non vengono come qua i bambini che vengono sulla terra, diciamo, un mese, 2 mesi, no, lì crescono già 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già
4: mica la sfonda.
3: Ma che la sponda, quale sponda, che cosa è un camerimocchio, ma quale la sponda, dai,
4: cazzo, ti esce un bambino di 10 anni.
3: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
4: Com'è?
3: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
5: è
3: diciamo,
5: una libellula. Cioè, quindi c'è il corpo normale.
3: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
5: Le grotte di Toirano, maestro.
3: Ma quale grotte di Castellano? Man dire cazzate.
4: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
3: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4-5 dentro. Cominciate a morire voi.
4: Sì.
3: Ma comincia tu, dai. Ma non posso io devo vedere voi come morirete.
4: Scusami, com'è l'inferno invece?
3: L'inferno è un casino, Elio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivati all'inferno, c'è un casino, sì. Non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 volte, perché lì...
5: Addirittura?
3: Il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
4: No.
3: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
5: No.
3: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano... Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
5: Contemporaneamente, quindi è difficile.
3: Contemporaneamente.
4: Se non ti scappi.
3: E guai se una goccia vai per terra.
4: Cosa succede?
3: Te la fanno leccare.
4: No.
3: Tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro a questo buco qua.
4: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
3: Ci sono due donne.
4: Che
3: vedono. Da dove è venuto fuori la goccia?
4: Due controllori.
3: Due controllori sono donne.
5: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
3: Niente. Con una velocità, non so, di 60.
5: Dov'è? Sopra, sotto, destra, 60... sinistra?
3: No, non è né sopra e né sotto.
5: Si va in metro?
3: È, come si dice, è nell'aria proprio.
5: Tra l'aria,
3: capito?
4: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
3: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più bene, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
4: 12 lingue?
3: Sì, dice,
4: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
3: Nessuno, no, tu sai quanto capisci.
4: E fisicamente come sei all'inferno?
3: Cazzo.
4: Tutto
3: sei una soava donna.
4: Una soava donna?
3: Non so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
5: È una visione
3: celtica. Non una suora soava.
5: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
3: Che cosa è trimologia? Perché dici trimologia tu, scusami?
5: No, trimonologia, etimologia.
3: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, e ne accorgerete.
4: Ma noi dove andiamo secondo te?
3: A fare in culo, subito, subito adesso.
4: Grazie.
1: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.
6: Lo Zoo di 105. Un caldo benvenuto da noi della Urtotherapy. I nostri corsi sono realizzati da esperti per accompagnarti passo passo nel superamento della tua fobia. Buon ascolto.
7: Bentornato. Io sono Martina, sono una psicologa specializzata nel trattamento delle fobie. Se hai scelto di ascoltare questo episodio, vuoi lasciarti alle spalle la brontofobia, cioè il terrore dei tuoni e dei lampi. Adesso rilassati, concentrati e seguimi. Iniziamo. La brontofobia è una paura molto diffusa, sia tra i bambini che tra gli adulti, ma in particolar modo tra i più piccoli. Quindi se ne soffri, probabilmente nel tuo carattere conservi qualche tratto infantile e quindi è anche probabile che non riuscirai mai a diventare un adulto a tutti gli effetti e prenderti le tue responsabilità. Non avrai mai un ruolo di rilievo a lavoro e non troverai mai un partner che si fidi di te. Ma torniamo alla brontofobia. I fulmini sono fenomeni naturali normalissimi. Sono scariche elettriche che avvengono come conseguenza di una differenza di potenziale elettrico. Questa spiegazione scientifica dovrebbe tranquillizzarti, ma allo stesso tempo è la stessa spiegazione che si dà per terremoti devastanti che provocano centinaia di migliaia di vittime, per tsunami che spazzano via chilometri di costa. Quindi potrebbe non essere risolutiva. Dei fulmini che si creano nelle nuvole, solo il 10% scarica a terra e quindi è potenzialmente pericoloso. Ah, tra l'altro esistono anche fulmini che partono dal terreno e salgono fino alle nuvole. Ma lasciamo perdere, perché immagino che l'idea che un fulmine possa generarsi da sotto di te, passarti attraverso le palle, farti scoppiare le arterie come un gavettone di sangue per poi salire in cielo, non sia esattamente rassicurante. Ad ogni modo, ci sono diverse accortezze che si possono seguire se ci si trova in una tempesta di fulmini. In montagna o all'aperto, è bene non ripararsi sotto alberi o vicino a pali, ed è meglio stare accovacciati. Un altro consiglio è non praticare sport con oggetti appuntiti, come ad esempio il golf. Ma se durante una tempesta di fulmini tu scegli di giocare a golf, forse meriti la fine di un arrosticino di pecora. Come procede? Ti senti un po' meglio? Se non riesci a ripararti in un luogo idoneo, puoi sempre scegliere la macchina. Essendo una gabbia metallica che scarica a terra tramite le gomme, sei al sicuro. Quasi. Sì, perché se ti avvicini alle parti metalliche quando sei dentro, rischi di friggere come un'oliva alla scolana. Ah, e non pensare di mettere su un po' di musica per rilassarti, perché se tocchi l'autoradio puoi restarci attaccato come un pesce all'amo. Però non è certo che tu muoia. Se il fulmine non passa attraverso il tuo cuore o il tuo cervello, hai qualche chance di sopravvivere. Certo, potresti riportare paralisi, amnesie e ustioni terribili. Ma non saresti morto, almeno. Non staresti bene, eh? Però, insomma, rispetto a morire rosolato come una bisi, amnesie e ustioni terribili. Ma non saresti morto, almeno. Non staresti bene, eh? Però, insomma, rispetto a morire rosolato come

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: E ben ritrovati ancora una volta su queste frequenze per ascoltare la leggenda, il mito, la genesi dello zoo. Sempre narrata dal vostro caro Max. Siamo nei ruggenti anni 2000, ovviamente a Pavia. Nello scorso episodio, Marco, che aveva finalmente riaperto la fattoria con una nuova squadra, si è ritrovato di nuovo senza compagni, dopo che Herbert si è montato la testa e se n'è andato. Ma mentre è deluso ed avvilito, bussa alla porta un redendo Wender.
2: Ciao Marco, è da un po' che non ci vediamo, né, zio Faus?
3: Voi ve ne siete andati e mi avete abbandonato, stronzi puttane vigliacche.
2: Non potevamo più aspettarti. Ci hai messo un botto di episodi per salvare la fattoria, né? E la seconda stagione di Gnagno sta durando anche un sacco più della prima.
3: Beh, in ogni caso, come va con Cecchetto, nell'altra radio che non possiamo nominare, bastarda cagnacaccamo?
2: Beh, non proprio benissimo, né? Ci obbliga a parlare come lui, senti qua.
4: Benvenuti nel programma su Radio Cecchetto con Paolo Nois.
5: Belì, ci sono anch'io, Fabio Lisengi, ed ora cantiamo
4: Panico, papà, papanico, paura.
3: Oddio, ma questo è un incubo, Panariello figlio della merda. Ma tu perché sei qui?
2: Mi è arrivata una serata ed è stata chiesta la tua presenza per forza.
3: Ma tu non sei più nella fattoria. Perché dovrei? Minchia devastante vaffanculo.
2: Dai, facciamo una tregua. È una serata molto speciale. Da blockbuster.
3: Ah, cazzo. Da blockbuster.
1: Cazzo sì, Marco, da blockbuster. Stiamo proprio per narrarvi quella serata leggendaria passata alla storia col nome di Fuga da Blockbuster. Blockbuster, oltre che fungere da ambientazione, in questa puntata verrà nominato un sacco di volte. Ma tanto sti cazzi, non esiste più. Non c'è rischio dell'affollamento pubblicitario. Quindi, blockbuster, blockbuster, blockbuster. Porca m***a, quanto era bello il blockbuster. Ma andiamo avanti.
3: Va bene, Wender, accetto la tregua, ma solo perché da blockbuster. Ed io amo blockbuster, minchia cazzo porca troia.
2: Tutti amano il blockbuster. Quanto sono belli quei venerdì sera a scegliere il film da noleggiare e poi prendi quel gelato col nome impronunciabile che costa uno sfacelo ed è troppo buono.
3: Minchia il blockbuster. Dai, andiamo a fare la serata, uga uga finocchione.
1: E quindi i ragazzi si avviano nel blockbuster del centro di Pavia, uno dei più grandi del mondo, ed organizzano la serata. In loro compagnia ci sono i neri per caso.
6: Ciao Marco!
7: Siamo i neri per caso, interpretati magistralmente da Morgan Freeman.
3: Ah, quindi siete i neri per caso, cazzo merda minchia.
2: Dai Marco, zio fa, facciamo sta serata.
1: I nostri eroi infiammano il blockbuster, ritrovando quell'armonia che mancava da un po' nel cuore rotto del nostro Marcolino Patatino.
8: Sulle mani, figli di una grande bastarda! Tutti sotto sopra!
1: Ma ad un certo punto, tra il pubblico, si innalza una figura inquietante.
9: Ehi, Wender! Ciao! Guardami! Guardami!
3: Ma che cazzo è quel catafalco con le gambe, diarrea, vomito, ribrezzo?
2: Oh, merda, zio Faus, quella è una gotica culona che mi son ciulato qualche volta.
3: Ma hai i denti da vampiro, troia incancremita schifo merda.

0: Eh sì, me l'ha ciucciato con quei canini assassini, infatti ora piscio ad annaffiatoio, guarda. Sta saccagnata.
1: Porca minchia. Aspetta un attimo. Ehi, gotica culona! Sì, tu in mezzo al pubblico. Cosa vuoi da Wender?
2: Voglio che lui mi chiusi a pancia e poi voglio succhiargli.
0: Minchia la bastarda, dai! No, no, no, aspetta, ma cosa dico? No, Marco, io non posso.
1: C'è solo una possibilità. Architettare una fuga da Blockbuster.
3: E così Marco mette in scena un'incredibile roccambolata all'Arenato Pozzetto, distraendo tutti e riuscendo ad infilare Wender nel bagagliaio della macchina senza che nessuno se ne accorgesse.
1: Ok, Wender, ce l'abbiamo fatta. Sto per partire, minchia che puttaniche.
2: Fermo lì, ma come fai? Che stai nascondendo il mio Wender nel bagagliaio. Puoi ingannare tutti, ma non me coi partiti vampirici.
1: Ma senti, perché lo vuoi ciucciare così tanto a Wender? Guardati, puoi avere di meglio. Con quei canini spaziali, quei 12 menti, quei rotolini di cicetta che ti fanno super sexy. Secondo me lo troveresti molto velocemente qualcun altro. Lascia stare, Wender. Non ti merita, cazzo merda culo.
4: Nessuno mi aveva mai parlato così profondamente e dolcemente come hai fatto tu.
2: L'ho capito, sai. Sei tu a volere che io te lo ciucci.
1: Cosa? Ma io...
2: Vieni qui. Ora vedi come ti metto sotto sopra.
3: Marco si becca un pompino al posto di Wender e una volta che la gotica culona ha finito si ritrova la cappella a rigatone. Ma è questo che fanno gli amici, è questo che fanno gli eroi.
0: Ti sei beccato una pallottola al posto mio, Marco. Non potrò mai dimenticarlo.
1: Beh sì, siamo amici, no? E lo saremo per sempre.
3: Qualcosa si accende in Wender e ritorna frettoloso nell'altra radio dai ragazzi.
0: Ragazzi, basta Cecchetto, basta col fottuto gioca giuer. Torniamo da Marco, torniamo alla fattoria.
3: Porco, cosa sta per succedere? Non staccate le orecchie da quella fottuta radio che stanno per sgravare i miracoli. E se avete radio dell'oggettistica 105. Vintage di Blockbuster, mandatecela in radio. Dai che vi ciù.
5: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. È duro come il diamante, è gelido come un iceberg, è amico di Berlusconi da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin può accendere un falò strofinando due pezzi d'acqua. Se Vladimir Putin compone un numero verde, risponde Hulk. Una volta Vladimir Putin ha dato un calcio nei coglioni a He-Man e lo ha trasformato in She-Woman. Ogni mattina Vladimir Putin si spruzza su tutto il corpo un deodorante antiproiettile. Vladimir Putin può dirottare una funivia. Incrociando pompelmi e mandarini, Vladimir Putin ha ottenuto un albero di pompini. Vladimir Putin ha 4 tatuaggi e sono comunque dispari. Vladimir Putin può guidare a 230 km all'ora con una macchina del fango. Quando Vladimir Putin scrive un post su Facebook, i leoni da tastiera si trasformano immediatamente in pecore da mouse. Vladimir Putin è così maniaco dell'ordine che una volta ha rimesso a posto una valanga. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: Ed eccoci di nuovo insieme, con me, il vostro Max, per ascoltare la leggendaria storia dello zoo. Anni 2000, sempre Pavia. Nello scorso episodio, Marco ha fatto una serata con Wender, che, trovatosi in simbiosi con l'amico che non vedeva da tempo, ha avuto l'epifania. I ragazzi devono tornare alla fattoria. Ho fatto la rima.
2: Forza ragazzi, non possiamo più stare qua in quest'altra radio, né? È il momento di tornare da Marco.
3: Inga, sì, qui non ridono mai se scorreggio. Marco invece si scagazzava addosso dalle risate.
4: Belin, è vero, anche con me non capiscono il fatto che io sia una mente superiore. Marco lo sapeva, questa è la classica situazione di stallo alla genovese.
5: Secondo me dobbiamo tornare tutti quanti, ragazzi, e possiamo farlo con le scarpe da ginnastica di Mondo Scarpe, cermenate con Minoprio.
6: Anche io, la chicca, interpretata magistralmente da Morgan Freeman, sono d'accordo con voi, ragazzi. Pensate che è la prima volta che mi esprimo in galapprese. Nai all'anduia, tu che ci dici, Puccioni?
2: Giusto, Letizia, hai sempre la parola giusta al momento giusto. Forza, andiamocene da qui, zio Fa. Fanculo cecchetto.
1: Intanto, alla fattoria, tira aria di coito interrotto. Marco, rimasto solo con Leone, Viale, che vive nella sua tasca, la laureatissima Lucilla, lo scappellatissimo Johnny e Frappros Donkey Kong, non può andare in onda.
7: Marco, sono io, il calmissimo Angelo De Robertis. Allora, che vuoi fare?
8: Non lo so proprio, Angelo, stronzoloi della minchia nel Tevere. Ma cosa succederebbe se me ne andrei?
7: Siamo in trattativa per trovare un programma sostitutivo al tuo. C'è un ragazzo che ci ha portato una sua idea di format in cui si parla di com'è bello inquinare le spiagge, ascoltare musica trap e di quanto faccia cagare Ritorno al Futuro e soprattutto la DeLorean, quella merda.
8: Sì, sembra proprio un bel programma, eh. Credo che non ci sia altra scelta ormai, fro merda gonorrea. Un momento, scusami. Un numero anonimo? Pronto?
9: Marco, non far morire la fattoria. Abbiamo la soluzione. Troviamoci davanti al Lido di Pavia, sul tramonto, questa sera.
7: Una chiamata improvvisa che serve per far andare avanti la trama?
8: Credo proprio di sì. Aspettami, Angelo. Forse c'è ancora una speranza.
7: E allora fai in fretta, però... calma.
8: Eccomi qui, al Lido. Il mare. Il posto più meglio romantico di tutta la mia Pavia, ectoplasma vaffanculo.
10: Marco!
8: Sento delle voci che mi chiamano in lontananza. Suono di scorregge, odore di pinoli, marchette, puzza di cipolle di Tropea, la risata della Puccioni. Sono i ragazzi!
1: In quel momento Marco inizia a correre verso i suoi vecchi amici, al rallentatore, come nei film. Una grande sorpresa per il nostro Marcolino Patatino Bello. I suoi amici, i suoi ragazzi, la sua famiglia, la fattoria. E in quel momento tutto diventa più armonico. Che bello, eh? Vi è scesa una lacrimuccia? A me è venuto Barzotto.
8: Ragazzi, ma che ci fate tutti qui, cagna impregnata di merda?
2: Siamo tornati, Marco.
4: Tutti insieme.
6: Abbiamo incontrati qui.
5: Al Lido di Pavia, fronte mare Mariuccia, ristorante Belvedere.
3: E questa volta per rimanere.
2: Allora, sei contento?
8: Ah, ragazzi, pensavo che la mia vita non potesse più andare avanti senza di voi. Il vostro addio mi ha fatto male, ma... alla fine che cos'è? Una goccia di pioggia in mezzo ad un mare di sentimenti. Le nostre avventure, le nostre vittorie non sono state vane. Siamo qui, siamo vivi. Ora siete tornati cercando il mio perdono e... è troppo tardi. Ormai ho già deciso di ammazzarmi.
1: Marco, no! Ma che cosa stracazzo fai? Marco è davvero arrivato al malsano gesto? La sua anima ora sarà dannata per sempre? Porca che cliffhanger, ragazzi! Cosa succederà? Scopritelo nei prossimi episodi. No, raga, fanculo! Scopriamolo subito! Non ce la faccio a resistere!
2: Marco, no!
8: Ma sono vivo! Com'è possibile? Merda schiscetta Zarakovic!
3: In effetti, com'è possibile che tu sia ancora vivo?
4: Belin, forse ce lo può spiegare Pezzali in un intermezzo narrativo.
1: E ve lo spiego io, sì, porca troia. Marco si è sparato in testa, quello sì. Ma fortunatamente non ha preso il cervello, perché non ce l'ha. Il proiettile è passato da lato a lato, lasciando indenne il nostro amatissimo eroe.
8: Forse sono vivo perché è il destino a volerlo. Io sono il prescelto. Devo portare avanti la missione. Andiamo, ragazzi. Torniamo a casa. Torniamo alla fattoria. È arrivato il momento di mettere il mondo sotto sopra.
10: Buongiorno, Pavia! Cazzo merda culo!
1: E bravi che siete rimasti anche dopo i titoli di coda, come se fosse un film della fottutissima Marvel. Siamo arrivati anche alla fine di questa stagione. È stato un viaggio meraviglioso, ma le avventure non sono di certo finite. A settembre arriverà Gnagno 3. Sempre sperando che quel mongo di Maggioni non si faccia tatuaggi o che si inguagli con qualche gentaglia di Gallarate come faceva in gioventù. A presto, Pezzalini, e ascoltate sempre 105. Proud to be Gnagno.
11: Lo Zoo di 105.

0: Pronto?
1: Signora?
0: È Mauro?
1: È Mauro, sì.
0: Auguri, perché sto telefonando per farti gli auguri.
1: Grazie signora, grazie mille per gli auguri.
0: No, io stamattina dico tanto alle 9, sarà, vedi, non c'eri a casa.
1: No, non c'ero, che sto qua, sto facendo lavori, sono dentro i cantieri.
0: Ho capito. Mi vado, tutto bene?
1: Sì, abbastanza tutto bene. L'unica cosa è abbiamo avuto un problema che dentro l'impianto idrico. Ci hanno trovato il colapesce dentro l'impianto idrico, mannaggia.
0: Sì?
1: Dice che è pericoloso, che fa venire il comacose.
0: Ma chi è lei? Ma io non mi pare che Mauro. Mauro non parla così, Ma lei cos'è, abruzzese?
1: No, signora, io sono proprio nata e cresciuta a Milano. Proprio autoctono.
0: Ah, da Milano, per cosa mette nome allora?
1: Io l'ho chiamata che sono un operaio, signora, sto in strada, che hanno trovato il colapesce dentro l'impianto idrico. E l'ho chiamata, una chiamata di servizio.
0: Ah, qui da noi?
1: Da voi, sì, ad Ancona, signora.
0: Ancona?
1: Tutta la provincia, signora. Ah, lei beve l'acqua del rubinetto?
0: No, non la bevo.
1: Non la beve? La usa per fare la pasta?
0: No.
1: E che ci fa con l'acqua rubinetto, signora? Bidè, che ci fa con l'acqua rubinetto?
0: No, io compro l'acqua minerale.
1: Lei si fa qualche tè, qualche tasana? Qualche filtro d'amore, non lo so, che ci fa con l'acqua, signora?
0: Non so, non ne vado.
1: Non lo fa, ce lava la frutta, signora, la verdura?
0: Sì.
1: Allora, stia attenta, che è dentro l'acqua?
0: Ma no, io lo lavo con l'acqua minerale e via.
1: Lei lava la frutta con l'acqua minerale?
0: Sì.
1: E che è un Rothschild lei, signora?
0: Quante sono? No, perché non mi fido.
1: E fa bene, non so fare. Che allora, mi ha telefonato Di Martino, che è il capo della protezione civile delle Marche. Non so se conosce Di Martino.
0: No, io non conosco nessuno.
1: Vabbè, che mi dispiace, signora, che è solo Italia. Comunque, mi ha telefonato Di Martino, che è il capo della protezione civile. Mi ha detto, guarda, vai un po' a vedere che ci dovrebbe essere del colapesce.
0: Il colapesce
1: è un bacillo.
0: Ma un bacillo, ho capito.
1: Ecco.
0: Nell'acqua. Nella cannella.
1: Nella cannella?
0: Sì, l'acqua della
1: cannella. No, pensavo la cannella, quella che si mette dentro lo strudel, signora. Mi fa venire fame a quest'ora, che è dalle 7:30 che sto dentro la buca. Allora, signora, se mi potesse fare una cortesia.
0: Cosa voleva?
1: Se potesse, dalla cannella? Mi riempio un bicchiere d'acqua, ma guarda se è torbida.
0: Sì, un attimo.
1: La ringrazio, signora, di una gentilezza impagabile. Già abbiamo tutta la giornata, signora. Cazzo, abita in un castello questa.
0: L'acqua è limpida.
1: È limpida, ecco, allora, adesso l'acqua è limpida.
0: Sì.
1: Perché? Perché abbiamo fatto la deviazione.
0: Sì.
1: Deviazione. Adesso che cosa succede? Che noi, quando sente l'impulso, noi le diamo un segnale audio, un segnale acustico.
0: Iove,
1: sì, mi spiace. Dico, lei le diamo un segnale acustico in audiodiffusione?
0: Autodiffusione noi non ce l'abbiamo.
1: No, ce l'abbiamo noi l'audiodiffusione, signora, ce lo faccio sentire. Allora, lei sentirà un suono. Quando sente questo suono, noi effettuiamo la deviazione sul diciamo, il tubo dell'acqua che c'ha il colapesce dentro, che provoca il comacose.
0: Ma certo.
1: Certo. Allora, quando lei sente questo segnale acustico, mi deve riempire un altro bicchiere d'acqua e vedrà che l'acqua è torbida.
0: Ho capito.
1: Allora, adesso le faccio sentire il segnale acustico, mi deve dire se lo sente. Dopodiché lei si rega alla cannella, lei e tutto.
0: Vado a vedere se
1: cannella, pepe, chiodo il garofano, cazzo che c'è per lei, la paprika.
0: Va bene, io aspetto.
1: Ecco, vada.
2: Anna Oxa, vecchia pazza. Anna Oxa, vecchia pazza.
1: Ha sentito, signora?
0: Ho sentito la parola, ma come se qualcuno parlasse, non lo so.
1: È un segnale acustico che...
0: È un segnale acustico, adesso vado a vedere se l'acqua...
1: No, prima mi deve dire che... mi deve riconoscere il segnale. Ce lo faccio risentire, signora.
2: Anna Oxa, vecchia pazza.
1: Ha sentito? Signora? Tutte le volte. Non andiamo a portare.
0: L'acqua è limpida.
1: È limpida, signora, perché lei se n'è andata prima che ci desse il via.
0: Io per me funziona. È limpida, adesso.
1: È limpida, signora, perché ancora non abbiamo fatto la deviazione.
0: Ma allora faccia il lavoro che deve fare.
1: E allora, mi riconosca il segnale acustico, mi dice cosa senta. Stia lì. Vai, Felix.
2: Anna Oxa, vecchia pazza.
1: Ha sentito?
0: Adesso devo un'altra volta aprire l'acqua.
1: Sì, ma prima mi deve dire, ha riconosciuto che cosa dice il segnale acustico?
0: No, non ho capito niente quello che dice.
1: Allora non si muova, stia lì, glielo faccio risentire, più lento, vai Felix.
2: Anna Oxa, vecchia pazza.
1: Alla dote, non ho capito, che cosa ha sentito signora?
0: Ha detto alla borsa, la mamma pazza, la miseria, cosa ha detto?
1: Alla borsa?
0: Ma guardi, c'ho da fare adesso, non posso, l'acqua ce l'ho limpida.
1: Ce l'ha limpida signora l'acqua?
0: Sì, sì, sì, ecco. È limpida.
1: Allora mi raccomando, adesso noi effettuiamo la deviazione e non ci lavi le verdure, la frutta, non si faccia le tasane.
0: No, niente.
1: Lei ha mai sofferto di coma cose, no?
0: No.
1: In famiglia, qualche caso?
0: No, non tutto, ma niente.
1: State tutte bene, per fortuna. Stia attenta che nell'acqua c'è il colapesce.
0: Sì, ho capito.
1: Nel caso dovesse vedere l'acqua leggermente torbida?
0: Se lo vedo un po' torbida è meglio non superarla per niente.
1: Esatto, ecco. E metta un po' di musica
0: neanche
1: leggera.
0: Neanche per lavarsi la faccia.
1: Anzi, leggerissima e che non ha bisogno di niente, va bene?
0: Sì, buongiorno.
1: Allora, arrivederci a lei.

0: It's on Welcome. Lo Zodi 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
3: Che colore siamo dall'altra parte?
4: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
5: Un puffo morto.
4: Ma che puffo, puscialo tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
3: Avevi detto...
4: Ma diciamo, raga, parliamo seriamente. Adesso, sì. Non cominciate a dire cacchiate.
3: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
5: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
4: No. Lì arriva tutto bello.
5: Bello,
4: con sì. le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
3: Ah,
4: sì,
3: ah.
4: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
3: sì.
4: Lì invece no, si allunga.
3: Ma qui c'è anche c'è il pene nell'aldilà.
4: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanta pene, figuriamoci.
5: È vero, ma si mangia, nell'aldilà si mangia.
4: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, no. Non si mangia.
3: Lo si mangia?
4: Di tutta miglia.
3: Ma si pagano le tasse?
4: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
3: No.
4: In natura, non so, nel mangiare.
3: Sempre così. Minchia.
4: Sempre minchia, non
3: cioè, è una vita del cazzo.
4: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
3: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
4: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
3: E puoi trombare?
4: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
5: Cioè come? Cioè?
4: Perché lì ci sono tanti, in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
3: Ah, la groviera. Un groviera.
4: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
3: Ah no?
4: No, no, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
3: Cioè, la passera in gola?
4: Sì, la passera in gola.
2: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
5: Non sei uno neanche che fuma tanto.
3: Secondo te Paolo è uno che tromba?
4: Ma va, se c'è l'abitudine del
5: cosa?
4: Del barbero non può trombare.
3: L'abitudine del barbero.
5: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
4: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
3: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
4: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
3: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
5: No, è sul lavoro.
3: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
4: Mai!
3: Eh?
4: Mai!
5: Dai, con
4: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
5: Prova!
3: È vero!
4: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
2: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
6: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
4: Sì, Flip, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
5: Flipstone, famosi Flipstone.
6: Dai,
5: ho fatto tilt col Flipstone.
6: Dai, c'è Freddy.
3: C'è Fred.
4: Fred Bongus, Fred Buscaglione.
3: Dai, ba.
4: Bam, bam, blu, bam, bam, bum, ciu, flu.
6: La moglie, vi.
4: Viva l'Italia. Italia, Italia.
5: Poi c'è anche CCC.
4: C'è Cendrasea, c'è che c'è che va a finire.
6: E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
4: Di Saronno, al maletto di Saronno.
2: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
3: Stai zitto. Ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
4: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
3: Ancora.
4: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
2: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
4: Devono morire tutti i giorni.
3: No, scusa, questa la devi spiegare.
6: Non ho capito.
4: Tu per sposare qua lì dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
6: Sì.
4: Vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
6: Sì.
4: Non vivrà mai con te.
3: No.
4: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
3: Sì.
4: Vuole il pieno.
3: Vuole il pieno?
4: Il pieno. La cosa pieno.
2: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
4: Guarda, 52 anni.
3: Bello, un da. Scusami.
5: Guarda, cromosoma in più.
3: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te?
4: Guardi qua,
3: guarda sua madre.
4: Ha 55 anni, mia madre.
3: Ma sua madre è uguale a lui.
5: Aspetta, se le
4: mia
5: metti
4: moglie,
5: in fila.
4: Mia moglie e mia madre.
5: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. Qui chi secondo... è questo?
4: Lui. Io?
5: A che età?
4: A 23 anni.
5: Ma perché negli anni 60 sembrano già vecchi?
4: Ma non c'erano le macchine fotografiche.
5: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissime.
4: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
5: Cioè, adesso se lo vedi pensare...
3: Ma
5: sembra...
3: qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
4: Ma non è neanche lui. E mai adesso li hanno, pass. Oh, questo naso diventa così.
3: Che cazzo di?
4: A te diventa così.
5: Che cazzo è di plastica? Ma però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65, sì. Pensa a 80.
3: Mamma.
5: 80 si sfascia, avanza il teschio. 80 si apre come un sacco.
3: Come le candele.
4: Ma guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo da morto così. Oh, vecchi, t'ha morto 3 euro con la puttana. Un brucazzo, possibile.
5: Vaffanculo.
4: Come drive, però,
3: cosa?
4: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
3: Ma che cazzo?
4: Ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
3: 40 centimetri?
4: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
5: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
4: Perché lì c'è la nave, no? Chi te... A Genova non c'è, sono fregata. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
5: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
4: Col naso. A tirare la nave piena di terra rossa.
5: Hai capito? Allora, a 65 anni
4: sta parlando adesso lui.
5: Deve andare a Taranto.
3: Grazie maestro. Grazie. Io ho visto la luce.
4: Hai visto la luce?
5: Sì. Anch'io sì.
4: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo, beh.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
0: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub.
7: Amore, io esco!
8: Vai via?
7: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
8: Quando stai via?
7: Non lo so, un'ora?
8: Perfetto!
7: Ci vediamo dopo allora!
8: Mi dedico a due cose!
7: Sì, lava i piatti!
8: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
9: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
10: Ciao, Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menù di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
8: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
10: Burro e acciughe.
8: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
10: Ostriche e champagne.
8: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
9: Pornhub. The spiration is in the thick.
10: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca. Una canzone di Matrix.
10: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
8: Sì.
10: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
8: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
10: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
8: Senza tette bel culo, vai! È così che si mangia la figa.
9: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
9: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
8: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
10: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
8: Puttana.
10: E intendo proprio qualunque cosa.
8: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
9: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
8: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
10: Molto volentieri.
8: Che stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
10: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
8: Oh, dai, ambrogio foga.
10: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
8: Venga a me.
11: Anche tu mi fai impazzire.
8: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
11: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
8: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
10: Andrea, prendimi, prendimi ora.
8: Ah, ma non ci posso credere, non è la sera.
11: Dai. Cazzo.
8: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
11: No, porca troia, porca puttana.
8: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
11: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
8: Ma che schifo.
11: Aria.
8: Ma che schifo, ma che cazzo.
11: Eccomi. Scusa.
10: Mi hai fatto attendere un bel po', eh?
8: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
10: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
8: Non se l'ha anche lavato.
10: Sì. Ah,
8: sì. Sì, sì, dai, dai.
10: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro. No. Scusa, vista.
8: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
11: Tutto a posto?
8: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
10: Sì, più o meno.
8: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
11: Cucchiaio di sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
8: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
10: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
8: Minchia.
11: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
10: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
8: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
11: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
10: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
11: Oh, porca merda, mi viene da...
8: No, dai, anche la fame.
11: Mi viene da...
10: Oddio, anche a me, anche a me!
12: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
11: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
10: Con l'happy ending!
11: Vaffanculo, puttana!
8: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
7: Amore, sono tornata!
8: Meno male!
7: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
8: Quello che avanza del mio cazzo.
7: Sembra un'ostrica.
8: L'ho presa su Amazon.
12: Valuta il film.
8: Una merda.
13: Porn Bob. The spiration is in the fic.
14: Tamarri.
15: Oggi gli scemi pagliacci chiameranno delle attività commerciali per fare delle richieste assurde.
14: Tamarri.
16: Pronto?
17: Pronto?
16: Sì, buonasera.
17: Sì, buonasera. Ho chiamato il negozio.
16: E per cosa? Non lo so, cosa ci stava cercando?
17: Stavo cercando i cosi di plastica, ce li ha lei, no?
16: No, allora ha sbagliato negozio.
17: Che cosa ho chiamato?
16: La sartoria.
17: La sartoria, i bottoni, dicevo, i bottoni quelli là di plastica. Io ho una giacca che devo fargli montare dei bottoni di plastica che adesso non ho più, capito?
16: Sì, devo vedere se ce li ho, deve venire qui, controlliamo insieme.
17: Sì, è una giacca anni 80 con le spalline blu elettrico che usava mio padre quando lavorava al club con le puttane, quei posti là. E adesso la giacca la volevo mettere io, che è figa anche, che adesso va di moda. Volevo aggiungere i bottoni
16: Sì, va bene.
17: Si possono montare?
16: Buona giornata.
17: Davanti c'è a 70 bottoni però la giacca.
16: 70 bottoni?
17: È un po' particolare. Vabbè, tanto sono 70 bottoni. Se lei me li ordina tutti uguali, io poi vengo in negozio e gli faccio vedere la giacca.
16: Va bene. Allora deve per forza venire, che se no 70 bottoni sono tanti. Va bene.
17: A che ora posso passare al negozio?
16: Fino allora dalle 9 all'1, dalle 2 e mezza alle 19.
17: Ok, ma se vuoi una mano ti posso dare una mano a cucire, perché sono tanti i bottoni.
16: Devo vedere, deve venire che così vedo di cosa si tratta.
17: Calcola che la giacca è lunga 4 metri.
16: La giacca di 4 metri?
17: Sì, mio padre era bello grosso. Era alto. Era molto alto, sì, mio padre era un uomo di una volta, no?
16: Va bene, guardi, adesso non riesco più a parlare.
17: Vabbè, ti porto la giacca di 4 metri e facciamo il lavoro insieme.
16: Va bene,
17: grazie, Sartaia. Ciao, ciao, grande. Ciao.
5: Giacca di 4 metri, 70 bottoni. Ma che giacca è?
14: Tamarri.
18: Sì, buonasera.
19: Sono Massimi di Quarto, credo di aver chiamato anche ieri, è il posto giusto che ho chiamato?
18: Non lo so, dipende per che cosa.
19: È quello che vendete la carrozzeria?
18: Sì, che deve fare?
19: Perché ho portato ieri una macchina, credo l'abbia portata mio cugino. C'avete là per caso una Lancia?
18: Una Lancia Y?
19: Sì.
18: Non lo so, non riesco a vedere. Mi dica, lei comunque ha lasciato una macchina per lavorazioni di carrozzeria?
19: Sì, però dentro, sul sedile di fianco, forse un calibro 9. Puoi dare un'occhiata lì?
18: Aspetti, vedo un attimino.
19: Grazie, perché sennò non so dove l'ho messo.
18: Pronto?
19: Sì,
18: guardi, è Lancia Y, però non ce l'abbiamo noi qua.
19: Cazzo, allora
18: se ha sbagliato carrozzeria forse.
19: Capito. Perché ho dimenticato il calibro 9 sul sedile passeggero. Non vorrei mai
17: forse punto.
19: La Punto, ma tu cosa hai portato in carrozzeria? La Lancia o la Punto?
17: La Punto.
19: Non è arrivata una macchina con dei buchi di proiettile?
18: No.
19: Cazzo, allora non è che ho sbagliato.
18: No, io c'ho una macchina che c'ha un Kalashnikov dentro, però il calibro 9 no.
19: Ah no, no, noi non usiamo.
18: C'ho una Ford col Kalashnikov dentro.
19: No, quella deve essere di un'altra cosca. Io.
18: Allora no. No, forse l'ha portata un'altra carrozzeria.
19: Può darsi sì, perché noi siamo del clan dell'Ocascio. Ci serviamo da voi?
18: No.
19: Allora ho sbagliato carrozzeria. Allora ho sbagliato carrozzeria malavitosa. Scusa.
18: Vabbè, mannaggia, altra carrozzeria malavitosa.
19: Scusa.
18: Niente.
19: Allora porto i miei rispetti all'altro clan, che magari sa mai che si
18: chiama. Certo.
19: Va bene,
18: gentilissimo.
19: I miei rispetti.
18: Anche i miei.
19: Salve.
18: Lo segui.
5: Ma che telefonata è stata?
17: Scusa, mi vai a guardare? Perché l'ho lasciato?
5: La carrozzeria malavitosa.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: Ed eccoci sempre qui col vostro affezionatissimo Max Pezzali per raccontarvi le origini dello zoo in una nuova stagione sempre basata su fatti reali. Nello scorso episodio Marco ha conosciuto Peto, che gli ha dato una mega idea per fare soldi in fretta per risarcire la multa da moltissime lire. Fare le serate. Ora serve solo un contatto che gli faccia da tramite. Mentre ci riflette, va a ripulire le spiagge. Ovviamente di Pavia.
2: Porcazza la puttanazza, devo assolutamente trovare qualcuno che mi sponsorizzi per le serate, merda cane diarrea. Vabbè, mentre ci rifletto pulisco un po' questo mare, raccolgo le lattine, le bottigliette d'acqua, i sacchettini. Ma bastardo Laido, guarda come cazzo inquinano il mare sti merda. A Pavia è proprio pieno di stronzi.
3: Flup flup, flup flup.
2: Flup flup. Che cazzo di suono arriva da quello scoglio?
3: Ciao Marco, flup flup, ciao Marco, sono un'alga, flup flup.
2: Un'alga? Un'alga parlante! Merda minchia chiappa!
3: Flup flup, sono un'alga, ciao Marco!
2: Ma perché dici flup flup?
3: Boh, che suono fanno le alghe, scusa? Flup flup mi sembrava il suono più algoso, flup flup, sono un'alga.
2: Ma come sai il mio nome, piscia merde culetto?
3: Perché io vi seguo sempre, flup flup. Nel mio regno subacqueo fatto di mucillaggine e rancore, l'unica frequenza che riesco a prendere è proprio la fattoria di Radio Norba, flup flup.
2: Ma allora sei un ascoltatore, stronzo finocchio pupù.
3: Molto di più, so tutto di te, di Pippo, della radio, di Pippo, delle vostre abitudini, di come vi vestite, di Pippo, cosa vi piace, di Pippo, dove vivete, e soprattutto so tutto di Pippo, flup flup.
2: Non riesco a capire se la cosa mi fa piacere o un po' mi inquieta.
3: Perché, sai, io vi ammiro. Un giorno vorrei anch'io fare la radio e mettere il mondo sotto sopra.
2: Basta, mi hai già rotto il cazzo. Torna nel tuo stagno ad aldeggiare, che io ho da fare, cazzo merda di Capio.
3: E se ti direi che ho la soluzione che fa per te?
2: Cioè?
3: Guarda un po' chi torna strisciando adesso.
2: Senti, Alga, non farmi incazzare o ti ammazzo, porca Guernica. Dimmi tutto quello che sai.
3: E perché dovrei? Flup flup.
2: Prendo la cinghia.
1: E facendo una citazione ad un'altra scenetta, Marco tira fuori la cinghia e bastona l'alga fino all'alba. Sfinito dal pestaggio, ancora però si riserva il silenzio. Ma Marco, come colpo di grazia, gli mostra i suoi polsi abominevoli e allora sì che sono cazzi da cagare.
3: D'accordo, d'accordo, mi arrendo. Pietà, flup flup.
2: Ecco, ora dimmi tutto quello che sai che io non so e che vorrei sapere.
3: Beh, io ho tenuto molto d'occhio Pippo e lui fa un sacco di serate.
2: Davvero? E perché non me l'ha mai detto?
3: Beh, non gliel'hai mai chiesto, flup flup.
2: E chi gliele sponsorizza, merda merda cazzo?
3: Un uomo bizzarro. Vaga di paese in paese a bordo di un ombrello volante. Nessuno sa il suo vero nome. Lo chiamano Paolo Giusti, flup flup.
2: Che tipo affascinante. Come posso trovarlo, troia bagascia Stratocaster?
3: Solo noi popolo delle alghe conosciamo il suo segreto. Ma visto che sei stato buono con me, te lo dirò. Devi girare su te stesso 3 volte e dire flup flup.
2: Ok, beh, allora lo farò. Flup flup. Ma non succede un cazzo, figa culo merda.
3: Eh no, ti stavo pigliando per il culo. Noi alghe siamo troppo simpatiche.
2: Ma allora ne vuoi ancora, troia bastarda puttana.
1: E allora gli fa un altro giro di mazzata. Quando finalmente...
3: Ok, ok, basta. Ecco, tieni, questo è il suo biglietto. Chiamalo, fai solo attenzione. Lui è veneto, flup flup.
2: Grazie, piccola alga. Un giorno magari potrei venire in radio con noi, ma solo se non c'è Pippo, succhia palle rododendro. Ma a proposito, come ti chiami?
3: Io sono l'alga Summa, flup flup.
2: Summa? Che nome da froccio. Ti meriti altre 4 bastonate.
1: E dopo avergli dato altre 5 bastonate, recuperato il biglietto con annesso indirizzo, Marco fissa un appuntamento e va finalmente a trovare questo misterioso Paolo Giusti.
2: Permesso? Tromba ciucciaricchini?
4: Benvenuto Marco, sono Paolo Giusti, interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
2: Beh, oddio, interpretato magistralmente. Non mi sembri proprio veneto, eh?
4: Che sboro, can.
2: Ah, cazzo, è come se sei veneto. Senti, puoi aiutarmi a fare le serate e mettere il mondo sotto sopra?
4: Assolutamente sì. Vieni, ti spiego.
1: E con questo cliffhanger finiamo questo episodio. Riuscirà il nostro eroe a garantirsi un mercato proficuo di serate e recuperare i soldi che gli servono? Scopritelo con noi. Floop Floop.

0: Radio 105.
1: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
1: Attacchiamo, va.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
2: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone. No, non il 14esimo. Papa Leone di Lernia. Habemus Auts.
3: Auts, fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato e son pappone. Estremo ungione, io sono resuscitato.

0: DJ Pino Master Flash! Che sorpresa, vero? Non ve lo sareste mai aspettati che sarei tornato dopo una pandemia? Beh, in realtà, mentre voi eravate rinchiusi in casa a soffrire, mentre voi eravate lì a piangervi addosso, pensando a quanto fosse crudele la vita, io sono andato su un altro pianeta, il pianeta Vulvon, dove ho per praticamente un anno intero. Ma ora che la situazione si sta calmando, sono tornato sulla Terra per portarvi la mia saggezza e soprattutto per sputtanare i componenti dello Zoo di 105. Siete pronti? Benvenuti allora! Partiamo! Inizia bene e benvenuti!
1: Regola numero uno.
0: Se anche tu detesti tua suocera e quando finalmente prende il Covid e perde gusto e olfatto, le prepari una torta con dentro la merda del tuo cane e lei, non sentendo i sapori, ti ringrazia dicendo: sembra buonissima, grazie, come l'hai chiamata? E tu, da infame vero, le rispondi: è la torta Gianni! Benvenuto, sei dei nostri! Ops, è il gas. Regola numero due: se anche tu, viaggiatore natalizio, prenoti una stanza in un albergo a New Orleans, ma sbagli le date della permanenza, quindi arrivi in albergo e quando gli dici il tuo nome e cognome, scattano tutti sugli attenti e ti trattano da star mettendoti in una suite imperiale. E tu guardi tua moglie e dici: vedi, mi conoscono anche in Louisiana. Ma dopo mezz'ora che sei in camera a fare tutto il figo, ti chiamano dalla reception dicendo che hanno sbagliato persona e che quella stanza e quel trattamento speciale era per un certo Marco Mazzola. Ve lo giuro che è vero! E che se voglio restare in quella camera sono $1,200 a notte col cazzo! E quindi è scattata la fuga di mezzanotte per evitare di fare l'ennesima figura di merda. Bravo, benvenuto, sei come Mazzoli e quella squilibrata di sua moglie. Siete dei nostri. Se anche tu fai sempre tutto il duro, lo spendaccione, l'uomo senza limiti, ma passi tutte le vacanze di Natale chiuso in casa, senza lavarti per 15 giorni e con le lenzuola così sporche che sembrano la Sacra Sindone. Che uomo di mondo! Quella, dove è finito il caro e vecchio No Limits, eh Paolo Noise? Non sei più tanto dei nostri, vecchio di merda! Torna Se anche tu! Mentre sei nel profondo Texas, in un paesino di cowboy, dove tutti hanno gli stivali e il cappello, sputano tabacco e camminano come se l'avessero appena preso in culo, te ne esci con un complimento poco galante, ma in milanese puro, ovvero: figa, che faccia da mangiacazzi che ha sta balorda! E la balorda, in perfetto italiano, si gira e ti risponde: anche quella zozzona di tua madre deve averne presi tanti, stronzo! Era italiana? Benvenuto, Mazzoli! Ennesima figure de merda! Figure de merda! E per finire, prima di augurarvi un buon 2021, sperando che quest'anno sia nettamente migliore del prossimo, ho una piccola regola riferita a uno dei componenti dello zoo. Se anche tu, nonostante siano passati 21 anni dall'inizio di questo programma, ti ripresenti in studio alla 22esima edizione con la stessa camicia che avevi nel 1999, tu fai veramente schifo al cazzo proprio. Cioè proprio... Fabio Alisei, tu non sarai mai dei nostri, comunista di merda! E ora, fedeli seguaci del vostro DJ preferito Pino Master Flash, vi dimostrerò che io sono indistruttibile, che niente può ammazzarmi, il Covid, i proiettili, le bombe, nulla può uccidere!
1: La prossima te la pianto in un ginocchio, non ho tempo per le stronzate.

0: Lo Zodi 105.
1: Ciao ragazzi, sono sempre io, il vostro Max, per raccontarvi le origini dello zoo. Per la puntata di oggi abbiamo deciso di fare una sigla speciale, quindi eccola per voi.

Grazie a te, Antonello. Porco che nostalgia. Ma dove eravamo? Agno 2. Agno 2. Agno. Grazie.

0: tutto, fica crosta in culo.
1: Out, mazzò. Parli tu che ancora il dito in bocca. Ci penso io, tu pensa a guidare, ricchione.
0: Però, dov'è sto posto? Ma come facevamo senza navigatori? Merda, merda che appetta. Leo, dove cazzo è sto locale?
1: Mazzon, con quegli altri sfigati vai nei locali, nelle pizzerie, nei bar, con Leone, al Colosseo, l'originale.
0: Al Colosseo? Quello vero? Il monumento simbolo di Pavia? Che figata, cazzo. Ora mi spiego la sigla cantata da Venditti, puttana minchia diarrea.
2: Ed eccoci finalmente al mega party del Colosseo, dove i nostri due eroi partono a bomba, infiammando la serata.
0: Forza ragazzi, sulle mani! Se non sei di Pavia ci vuole eutanasia, se non sei di Pavia ci vuole eutanasia.
2: Dopo aver sparato due cazzate e fregato 5 o 6 free drinks, Leone se la prende con uno che aveva cercato di avvicinarsi al suo prezioso orologio. Dovete sapere che Leone soleva andare in giro con un vecchio Rolex marcio, arrugginito e incrostato di tenia, e chiunque cercava di toccarglielo finiva martellato a morte sulla capocchia a colpi di microfono.
1: Aia, scusa. Out, brutto figlio di zoc, con la butta mi mamma. Chi da figlio d'androcchio da sord. Cazzo, mi vuoi fregare l'orologio? Ita muto.
0: Dai, Leo, calmati che dobbiamo andare avanti con la serata, cazzo faccio troie.
1: Hai ragione, mazzo. Out, dai, dillo, annuncia.
0: Allora, ragazzi, adesso è arrivato il momento speciale. Eleggeremo il più sfigato di Pavia. Vai, Leo, Kandinsky vaffanculo.
1: Sai

0: Scouts Ricchione. In segreto abbiamo selezionato due sfigatissimi che mo saliranno sul palco.
1: E insieme decideremo chi salvare e chi etichettare per il resto della vita come porta scarogna.
0: Dai, fatelo entrare, vai, forza!
2: Ciao, io sono Marco, puttana merda cazzo.
1: Ehi, hey, anch'io sono Marco, minchia fica culo. Mi piace il tuo modo di parlare.
2: Sì, anche a me piace il tuo, stronza troia, vaffanculo.
1: Ah ah ah, di certo non puoi essere tu il più sfigato.
3: E io sono l'altro concorrente, interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
0: Auts, mazzò, dice a Morgan Freeman, vedi come cazzo si chiama, che le rose non le voglio, ma 5.000 lire gliele do se si leva dei coglioni. Dai, forza, andiamo.
1: Dai, Leo, non essere razzista. Non è colpa sua se ne c***o sto merda, cazzo fica Cucus Clan.
3: Non mi piace questo vostro black humor. È anacronistico. Siamo nel 2000. La stand-up comedy non è ancora uscita dagli USA.
1: Dai su, cazzo ti offendi? Oh, siamo la fattoria di Radio Norba. Sai che siamo delle merde, minchia merda scemo.
0: Out, ma infatti, Uganda, fate la risata, che almeno ti vediamo anche al buio.
3: No, dovreste considerare che c'è anche chi può offendersi. Io ve lo dico per il futuro, eh.
1: La macumba, che paura, cazzo fica culo.
0: Tieni, to, a prendere una banana, dai. Anzi, due, così uno la mangi.
3: Sapete che c'è? Me ne vado da solo. Grazie e fanculo.
1: E niente, se n'è andato. Quindi rimani solo tu, Marco, stronzo cazzo minchia.
2: Eh sì, figa troia merda.
1: Questo significa che hai vinto tu!
0: Ovunque andrai, da Lampedusa a Zurigo, da ora in poi sarai il più sfigato del mondo e tutti sapranno che porti una sfiga della Madonna.
2: Voi coglioni dite solo cazzate, non esiste la sfiga.
0: Oh cazzo, è caduto un lampione.
2: Sì, ma non è mica colpa mia.
1: Porca puttana, è morto il DJ.
2: Smettetela di guardarmi, io non c'entro.
0: Out, mazzone, ma è normale che quel meteorite sta arrivando sulla Terra?
1: Direi che è meglio che tu stia zitto e che te ne vada a fanculo.
2: Fanculo io? Fanculo tu, vaffanculo proprio. Ci farò una canzone e te la dedicherò. E presto tutti sapranno il nome di Marco Masini.
0: Out! Ah, giusto, mazzò! Te l'avevo detto che questa è una serata di beneficenza, eh?
1: Quindi?
0: Quindi niente sord. Non ci stanno le sord.
1: Che sfiga, bastarda cagna impestata.
4: Bastarda cagna impestata, sì. E così anche questa volta il nostro Marco è stato vassallo della storia del mondo, rendendo il povero Masini zimbello delle male lingue. Per una ventina d'anni sarà allontanato da tutti fino a quando quel frocco di Fedez non lo riporterà in auge portandolo a Sanremo. Ma questa è un'altra storia. Invece noi ci vediamo nel prossimo episodio. E come direbbe Marco Masini, vaffanculo! E comunque diamocene un paio di impastate agli zebedei, che non si sa mai. Grazie, Pavia!

0: 5.
1: Lo Zodi 105.
2: Nel Wonderland di oggi, ragazzi e amici contigui, torna la famiglia porno, quella degli anni 80, un film dove c'è anche come protagonista, dove fa il cameraman, Rocco Siffredi. Quindi siamo pronti, andiamo!
3: Wonderland.
4: Chi è che parla?
5: Sì, pronta?
4: Mi dica.
5: Allora, perché non facciamo qualcosa?
4: Va bene, bene il culo.
5: Pronto? Sì, pronta?
4: Dica.
5: Dammi il tuo cazzo.
4: Pronto?
5: Non voglio giocare con il tuo cazzo.
4: Ma vai un po' a regalare questo, alzati, io sto lavorando.
5: Ma dai.
4: Se hai bisogno, se hai bisogno di un cazzo, come tu hai detto, io te lo posso anche dare.
5: Ho bisogno di essere chiamata, sì.
4: Vuoi essere, sì, amore, vieni.
5: Dai.
4: Pronto?
5: Per favore, lo sai che mi fa bene.
6: Ma che è una scatola telefonica?
7: Sì, pronto, con chi parlo?
5: Non voglio giocare con il tuo cazzo.
7: Oddio!
4: Pronto?
5: Non voglio giocare con il tuo cazzo.
6: Chi parla?
5: Io ti voglio toccare tutto.
4: Sì, però mi devi dire il tuo nome, amore. Dimmi il tuo nome, cara.
5: Francesca.
4: Francesca, ti chiami?
5: Dai, vieni.
4: Peccato, io mi chiamo Giorgio, invece. Sì, però c'è un fatto, no? Che se io ti devo chiamare, ci vogliono due anelli. Hai capito?
5: Per favore, dammelo.
6: C'è una troia?
5: È vero, è così. E allora? Dopo mi sentirò meglio.
8: Risponde ormai, il suo richiamo assenti. Potete lasciare un messaggio dopo il segnale acustico e verrete richiamati al più presto. Grazie.
9: Alicami coglioni.
4: Pronto?
5: Sì, pronto.
4: Sì.
5: Oh, sì. A me Rimo farà piacere partecipare a quel party. Sì. Hai invitato anche Franco e gli altri, sono contenta.
4: Pronto?
7: Guardi che vi segnaliamo ai carabinieri se non ve la smettete, eh?
9: Basta, non dire più una parola.
7: Coglioni.
9: Basta.
4: No, sì. Pronto?
5: Sì, pronto?
4: Sì?
5: Non voglio giocare con il tuo cazzo.
4: Sì?
5: Ho bisogno di essere chiamata, sì.
4: Sì, poi?
5: Ti prego, tu vieni.
4: Dimmi, cara.
5: Io non ce la faccio più, sto scoppiando, dai. Non tira fuori faccio, quel cazzo, lo voglio.
4: Fammi sentire come esplodi.
5: Non voglio che lo sbatti tutto sulla mia bocca.
4: Ma come faccio? Che ormai non mi si rizza più.
5: Dammi il tuo cazzo.
4: Dai, dammi. Ma sei un autolesionista, sei.
5: Dai, vieni.
4: Ma sei un autolesionista.
5: Tu mi piaci, scusa, mi piace.
4: Tu non sei uno che ormai è alla fine del... Ah, tu dici che si
5: sembra... Sì, pronta?
10: Sì?
5: Sì, pronta?
10: Chi è?
5: Allora, perché non facciamo qualcosa?
10: Che cazzo vuoi?
5: Non voglio giocare con il tuo cazzo.
10: Sì, sì, sì, sì, sì, dai, dai, comincia.
5: Ho bisogno di essere chiamata, sì. Dai, per favore, lo sai che mi fa bene.
10: Sì?
5: Ti prego.
10: Dove?
5: Io non ce la faccio più, sto scoppiando, dai! Tira fuori quel cazzo, lo voglio!
10: Se te lo tiro fuori ti spacco metà. Meglio che non lo tiro fuori.
5: Per favore, dammelo! Dai!
10: Sì, puttana, prego.
5: Dopo mi sentirò meglio.
10: Sì?
5: Tu vieni.
10: Dove?
5: Dammi il tuo cazzo.
10: Dove lo vuoi?
5: Voglio che lo sbatti tutto sulla mia bocca.
10: Ma c'ho troppo grosso, ti spaccherei i denti.
5: Oh.
10: Dio, signore, che puttana che sei.
5: Oh.
10: Io lo sai che vengo a prenderti.
5: Dai, vieni.
10: Sì.
5: Ti posso rendere la giornata piacevole?
10: Sì, molto. Effettivamente anche di merda la mia giornata.
5: Voglio solo giocare, dai!
10: Dai, giochiamo!
5: Dai.
10: come ti
5: oh.
10: Oh, puttanella.
0: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dopo una stagione ricca di emozioni, ritorna la leggenda più bella di sempre.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: Ed eccoci di nuovo con l'unico Max Pezzali, sempre su queste frequenze per narrarvi la leggenda dello zoo. Anno 2000 e abbiamo il nostro Marco in cerca di soldi per salvare la fattoria di Radio Norma. E quale modo per farli se non con le serate? Così si è messo all'opera facendone insieme ai suoi stimati colleghi. Oggi vi raccontiamo de Il Tortellino Party, storica festa dell'unità della Riviera Romagnola di Pavia. E chi è legato a quel territorio? Esatto, il viaggiatore goloso Paolo Nois.
2: Gah. Allora, pagliaccio, sei contento? Questa è una bella serata e ci freghiamo un bel po' di dindini a sta cazzo di sagra.
3: Grande Paolo, è super esclusiva sta serata. Ho guardato la line-up e ci sono Vasco, Ligabue, i Luna Pop, Gianni Morandi e nella Dark Room Raul Casadei, cazzo merda gay.
2: Eh sì, oh, in sta parte di Pavia mi piacerebbe comprarci una casa prima o poi. In capo, e le donne romagnole, le spiego, mi fanno venire ingrifati i cazzi.
3: Ma come hai fatto a procacciare sta seratona, merda infima mannaggia?
2: No, in capo, oh, è imbarazzante, non te lo posso dire proprio.
3: Dai, su, lo sai che con me puoi parlare di tutto liberamente. Sono affidabile e discreto. Poi tu sei un fratello, non potrei mai sputtanarti, troia cazzo puttane.
2: Oh, davvero?
3: Certo, muto come un pesce. Sarà un segreto che custodirò sempre dentro di me fino alla tomba, stronzo Tutankhamon.
2: Va bene, fratello, allora te lo racconto con un flashback.
1: E vediamolo sto flashback. Siamo nei bagni della nota discoteca Hollywood di Pavia. Paolo, quella sera, dopo 199 free drinks e 70 ciupiti di tequila, si è trasformato in un folletto. No, non quello irlandese. Intendiamo l'aspirapolvere. Mentre sta strisciando per terra sulla pista da ballo a tirare su dal naso tutto quello che riesce come se fosse un cane da tartufo, si imbatte in un cumulo di peli di braccio peloso.
2: Nga, che cumulo! Cazzo, è un orango? Nga, Lucio Dalla!
4: Sì, sono io. Tu hai fatto la serata stasera. Sei forte, quasi quanto Tony Servillo.
2: Oh, grazie. Però qui è da straccioni di merda. Io voglio fare le serate nella Riviera.
4: Io sto organizzando un enorme, gigantesco, pazzesco, assurdo evento la settimana prossima, se vuoi.
2: Inca! Se mi fai partecipare, te lo ciuccio.
4: Me lo ciucci, eh? Beh, andata.
1: Eh sì, avete capito. Lucio Dalla non aveva senso dell'umorismo e quindi Paolo ce l'ha ciucciato per davvero.
5: Anch'io ce lo ciucciavo, Lucio Dalla.
1: Zitta, Ornella, torna nella tua scenetta.
3: Cazzo, che storia. Deve essere stata proprio dura per te, succhia minchia scimpanzé.
2: Dura sì, ma mai dura quanto era duro il suo cazzo, porco d***o.
3: Vabbè, dai, come ti ho già detto, il tuo segreto è al sicuro. Ora spacchiamo tutta sta serata e mettiamola sotto sopra. E allora, ragazzi, perché siamo qua? Perché Paolo gliel'ha ciucciato a Lucio Dalla!
2: Ma Marco, dai, vaffanculo, non ti dico più niente!
1: E così Paolo, sputtanato e sconsolato, abbandona il palco e si aggira tra le vie delle bancarelle.
2: Oh, minchia che merda, Marco, nessuno mi capisce, tranne le droghe. Cioè, che mi faccio?
6: Ma dai, venite a provare l'unica vera lasagna. Ci sono anche i tortellini, venite.
2: Che buon profumino che arriva da, oh, da quella creatura angelica laggiù.
6: Ciao, bel panzerottino. Ma guarda che bello che sei con quella pancia. Mi ricorda un po' l'anguria. E quelle guanciotte, maialone, porcellone. Sei tutto da spupazzare. Come ti chiami? Oh, signore, è un povero handicappato. Non sai parlare?
2: Oh, inca, pagliaccia. Certo che parlo. La uso bene la lingua. Vuoi che ti faccio vedere come te la lecco, eh?
6: Oh, ma come sei simpatico, beh. Ma com'è che ti chiami?
2: Paolo Federico Massimino Nocito Bolaffi Paluani Gasman, ma puoi chiamarmi Paolo.
6: Ma sei un conte? Io sono la Stefanina, puoi chiamarmi la Stefanina.
2: Oh, ma che cazzo è sto cane che mi sta scopando il polpaccio?
6: Oh, ma quello è l'amore mio, sta buono lì, beh.
7: Bau bau, sono Gino, il cane ninfomane, afono e superdotato della Stefanina, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
6: Siamo sempre solo io e lui. Però mi piacerebbe molto avere un altro animaletto. Se vuoi, puoi venire con noi.
2: Inca, ti vengo in faccia, bastarda.
6: Mi piaci veramente tantissimissimo, va?
2: Anche tu. Forse ho trovato qualcuno che possa capirmi.
1: Ed ecco come Paolo ha conosciuto la sua Stefanina. E da quel momento ha capito che l'amore è la droga più bella che ci sia.
3: Paolo! Paolo! Oh, eccoti, cazzo! Ti ho cercato dappertutto, stronzo merdarutto.
2: Oh, Marco, scusami se me ne sono andato così.
3: No, scusami tu se ho detto che l'hai ciucciato Lucio Dalla. Mi sono sentito talmente in colpa che gliel'ho ciucciato anch'io. E non mi sono fatto pagare per la serata.
2: Ah, caspita, tu sì che sei un vero amico. Direi che siamo pari.
3: Qua la mano, fratello, minchia merda pisello.
2: Oh yeah.
1: Esatto, gente. Sono questi i piccoli gesti in cui si vede la vera amicizia. Porco c***o che puntata. Colma di amore, romanticismo, affetto e ciucciate di cazzi. Ma ovviamente ancora nessun soldo per Marco. Chissà cosa ci riserveranno le prossime puntate. E come direbbe Lucio Dalla, sburdubau!

0: Only a 105. Era una brava ragazza di Torino. Credeva nella parità dei sessi e nella giustizia sociale.
1: Chiama la Bocchinara.
2: Ah, c'è la Bocchinara?
1: C'è la Bocchinara, sì.
2: Fantastico.
1: Dai, chiamala su Chiacazzo un attimo.
0: Aveva raggiunto la notorietà grazie al programma radiofonico Polaroid.
3: Compriamo dei carandage.
2: Quella c'ha 23 anni, non sa che cazzo sono i carandage.
4: Sabato ne faccio 28.
5: Next.
2: Bastardo.
3: 28?
1: Porca m***a, quanto passa il tempo.
3: E non hai ancora dei figli, una casa, una vita stabile?
4: Sì, ma segreto, tutto segreto.
1: Non sei ancora indebitata, com'è possibile?
0: Due lauree, un master, una ragazza per bene, l'indimenticabile cameo nella parte de La Donna Pompino. Ma dopo due anni di Zodi 105, la sua vita è sconvolta da...
2: Dai, Lucilla, non ci crede nessuno che non c'hai un bel cazzo turgido a tua
3: riguardo. Ma adesso è una celebrità.
1: Che non ti siedi su
3: c'hai
1: cazzi
3: velosi.
4: L'altro giorno mi sono arrivati un paio di cazzi in chat. Ho detto, ma cioè esattamente orribile.
2: Chat quale, scusa, che chat è?
4: Su Instagram. No, mica una chat di mandamento cazzi.
3: Ma è normale, vedono una ragazza, mandano i cazzi.
4: Sì, non è comunque normale,
1: ma
4: cioè
1: sì,
4: è una molestia.
1: È automatico. Dai.
2: Beh, ma non fare questo.
4: Certo,
2: non fare quella che disdegna, perché il cazzo turgido piace a tutte.
1: Ma che cazzo ti devono mandare un salice piangente?
3: Ma scusa, ti arriva il cazzo nella chat, ma l'hai chiesto tu? Stavi chattando.
4: Figurati.
3: Stavi parlando con uno?
4: Ma figurati, no, mi è arrivato dal niente.
0: Due cazzi in DM. Due cazzi in DM.
3: Due cazzi dal niente.
4: Due cazzi dal niente.
3: Ma Dio santo.
2: Ma così, cioè, solo il cazzo senza nient'altro.
3: Dopo piovono polpette, piovono i cazzi.
4: Su Instagram.
3: Fantastico.
2: Vabbè, ma scusa, la tua reazione cos'è stata? Ah, che bello.
3: Hai leccato lo schermo.
4: Ma va.
2: Dai.
1: Libertà di espressione.
4: Ho incorniciato il telefono.
3: L'hai messo lì. Oh, cazzo, fatti così.
2: Guarda, Lucilla, sai che io ti voglio molto bene, ti stimo tantissimo e ti reputo anche una grande professionista. Però secondo me, e credo di parlare a nome di tutti i componenti dello zoo,
1: fatti i cazzi tuoi,
2: a te il cazzo piace molto,
1: minchia. No. Anche col balsamico te.
4: Vabbè,
1: lo chiappi.
4: Ma cioè, a te quanto piace la figa? No, forse a te non tanto.
1: No, Marco non è la persona.
4: Non è la persona. Allora, Fabio, quanto ti piace la figa?
1: Guarda cosa sto facendo in
4: questo momento. Vedi, io non faccio quello, però insomma non lo disdegno.
2: Ecco.
3: Ma quindi adesso quando ti sposi?
4: E non si può per il Covid, però sto aspettando che sia...
3: Ah, un rapporto stabile.
2: Aspetta, quindi hai un rapporto stabile nato magari online?
4: È quello dei cazzi.
2: Quello dei cazzi.
4: No, perché all'inizio mi sono incazzata, poi ho detto, ma scusa, perché mi mandi i cazzi? Perché mi piace. Ah,
3: ma
4: okay.
3: Senti, ma è uno che quindi... hai conosciuto tramite questo mestiere oppure è arrivato un nerd di merda
1: con
3: comunista in qualche università?
4: No, non sto con nessuno.
3: Ah no? Quindi i cazzi random? Fantastico.
4: Non vi racconterò le cose.
2: Dai,
3: ma noi dobbiamo sapere tu.
2: Ma scusa, siamo i tuoi fratelloni, devi dircelo.
3: Guarda che a caldo si sta spogliando la bastarda.
1: Allora vai con le foto di cazzi tutti in privato.
3: Sei stato in vacanza e hai visto un bel costume. Era il costume a mutanda. Perché è sicuramente meridionale.
4: Esatto.
2: Lucilla.
1: Con la gocciolina in alto.
2: Lucilla, tu devi vederci come i tuoi fratelli maggiori che si preoccupano della tua vagina e del tuo futuro.
4: Io fratello maggiore vero non racconto mica niente.
2: Ah, neanche a lui.
4: No.
1: Forse è lui che ti manda i cazzi allora.
4: Dai!
1: La famiglia tristissima.
3: Ma quindi non ci vuoi raccontare niente della tua vita personale?
4: No, se non che ho un vibratore incredibile che si chiama Tu mi fai girare.
3: Io non me ne frega un cazzo.
4: Dai, è bellissimo, Tu mi fai girare.
3: No, io voglio sapere con chi esci.
4: Con chi esco se non si può uscire?
1: Ma cosa non si può uscire? Voi giovani siete sempre agli aperitivi.
4: No.
3: Mascherina, portone, lattaia, cazzi in bocca.
1: Dai, minchia, pecore sulle cassette della posta. Grande classico.
4: Entro le 10 di sera.
3: Di la verità, dai.
0: Due cazzi in DM. Presto, nello Zoo di 105 e al cinema.
6: Radio 105. Lo Zodi 105.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva O.C., Orange County, o Orange County, insomma non so neanche come cazzo si dice. Comunque la versione italianizzata dello Zoo di 105 era O.C., Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo!
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo, il resto è storia.
2: Oh sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta, aspetta, aspetta. Mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Marissa, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autologico. Alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono? Sì.
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autonico.
4: Di 13 al totocalcio, il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce,
6: in Rolls Royce, e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze all'isola Cayman. O Honolulu, blu, bom, bom, bom, blu, giù, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro, sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Donna Pomeraica.
6: Aspetta, che...
4: Il dodo pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellaito.
4: Il Popo Domellaito? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: a domellare. Quella baldracca vuole solo i gioielli di dodo pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli...
4: Di dodo pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, oh, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni. Ma è possibile? Affanculo, va. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Michael? A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un...
3: Metto stu cazzo in Gear Solid. Metal
4: Gear.
3: Gear
4: Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una scopa al 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi...
4: Ace Combat 5.
3: Ace Combat 5.
6: Ma che è
3: Ace Combat? Apes.
4: Apes. Che è un on the run, driving in the sun, picking
0: up for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai. Oh sì, è arrivato alla fine.
9: È arrivato alla fine.
2: Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV. Ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quello non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo.
3: Scaleio. No, deve essere una Glide Cherkins. Una Glide Line Cherkins. Ti piace questa maglia della Polo Ray Florence?
4: No, Ray-Ban, Raif. Che è Raif, Raif.
3: Polo, Ray Florence.
4: No, Ray Florence, che è a Firenze. Ralph, no.
3: E questi jeans della Stone Age?
4: Della Stone
3: Age. Questi jeans cos'è che è? Questi jeans della Stone Age.
4: Di Jim, che c'è la...
3: Questi jeans della Stone Islands.
4: Stone Island.
3: Ma perché scrivono come si legge?
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intento...
6: E che intendo?
3: E intendo.
6: Intendo.
4: Nintendo.
3: E intendo essere...
6: Esserlo.
3: Esserlo fino allo sfinimento.
4: Cosa c'hai in bocca?
3: No,
4: la salsedine.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: E intendo esserlo.
6: E intendo.
3: E intendo.
1: Allora, mi spugna. La tendo in bocca. E intendo essere fino allo svenimento. E intendo esserlo fino allo svenimento.
6: Non è svenimento, è sfinimento.
1: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
9: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
1: L'Aston.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin Vince.
6: Ma chi vince?
1: Sembra vince.
6: L'Aston Martin vince.
1: L'Aston.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin.
6: Martin.
1: Martin. Vincen!
9: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così, il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport, e la famiglia che lo teneva in custodia, i Cohen.
1: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
9: Psicologicamente. Sì, sì.
1: Migliorare psicologicamente.
6: Non è che psicologicamente.
1: Oh, piccole. Migliorare psicologicamente.
6: Non è psicologicamente.
1: Psicologicamente.
6: No, è psicologicamente.
1: È psicologicamente.
6: Bravo, migliorare psicologicamente.
1: Migliorare psicologicamente.
9: Bravo! I know I'm still afraid.
2: If you weren't real, I would make you up. E così.
10: E così.
2: Il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
1: Che macchina è questa? Una madre singa bacchiera?
9: Forchiera!
1: Bacchiera! Che dolore amargo!

0: Lo Zodi 105.
1: Hanno iniziato coi panzoni e gli obesi. Poi sono arrivati quelli coi piedi deformi. E infine, un esercito di poveri cristi funestati dai parassiti. Morbidi, secrezioni, deformità, devianze sbattute in palinsesto oltre il limite del body shaming, per farti sentire più normale. Anche quest'anno la TV satellitare è pronta, ancora una volta, a scavalcare la barriera del disgusto e della pietà cristiana con un nuovo programma su scherzi della natura e scarti della società. Il professor Klaus Schiffer conduce Gente Mostra, quella coi problemoni. Gente Mostra.
2: Il signor Gesù Giuseppe Maria, detto Presepe, ha dei problemi seri, a parte il nome e cognome. E infatti si reca a Zurigo nella clinica del dottor Schiffer, un tempio della scienza e della medicina, insignito dalla prestigiosa rivista Science con l'autorevole titolo di spietata macelleria di usurai.
3: Ho sempre creduto che la mia mostruosità fosse una cosa piccola, tipo la luce valgo e il terzo capezzolo sulla fronte, come c'è mia madre. Invece l'altro giorno vado a un funerale, mi scappa un colpo di tosse e tutti si mettono a fare il trenino cantando Me amigo Charlie Brown, con la barra sulle spalle. Non potrò mai dimenticare le parole della vedova che ballava in perizoma sulla cassa.
2: La patologia che mortifica il signor Gesù Giuseppe Maria, detto Presepe, benché non contagiosa, è altamente pericolosa per la società civile. Infatti, quando il paziente tossisce, ci escono i coriandoli dalla bocca e la gente si sente in dovere di celebrare il Capodanno, trenini compresi.
4: Partiamo dal presupposto che a me le feste comandate mi stanno sui coglioni. Quindi questo tizio che spara lenticchie dal culo lo odio per partito preso. Per capirci, io festeggio solo l'arrivo dei bonifici e, al limite, il capodanno cinese, perché nei centri massaggi fanno lo sconto sulle seghe. Ciò detto, faremo delle analisi per capire se i suoi organi sono sani per l'espianto. Così magari ricettiamo qualche riccone debosciato della Silicon Valley. E adesso fuori dai coglioni che devo farmi di gas esilarante!
2: L'equipe del dottor Schiffer si mette subito al lavoro, ma, vista la pericolosità della patologia in esame, per sicurezza, oltre alle strumentazioni mediche di avanguardia, ordina su Amazon anche una dozzina di cotechini, parecchie mutande rosse e una cassa di asti cinzano. Perché anche gli scienziati sono uomini in fondo, e ci piace la figa ubriaca, come quelli con la terza media.
3: La cosa peggiore della mia brutta malattia non è tanto la gente che balla e il fatto che nella mia famiglia a forza di fare capodanni è già il 2920. Il problema è che ogni volta che tossisco mi citofono il presidente Mattarella e mi ammosce i coglioni con un'ora di paternale. Mi spiace anche per lui, che è vecchio e ci sta andando via la voce. Chi è?
5: E sono di nuovo io, Sergio, il presidente. Apra, cittadino mostro. Mostro.
2: Dopo interminabili conti alla rovescia in sala operatoria e diversi milioni di miniciccioli gettati festosamente nelle stanze dei cardiopatici, l'equipe del dottor Schiffer trova finalmente una soluzione medicale alla devastante patologia del signor Gesù Giuseppe Maria, detto Presepe.
4: Al 50° brindisi in 3 giorni, la perseveranza della mia equipe medica è definitivamente terminata. E anche i superalcolici e la bamba boliviana. Quindi abbiamo deciso di rischiare una terapia invasiva suggeritaci da alcuni amici del KGB. Pallina da bondage in bocca e 2 giri di scotch da pacchi. E vaffanculo al festaiolo, rompi coglioni! Auf Wiedersehen!
2: Ancora una volta, l'infinita competenza del dottor Schiffer ha salvato il mondo dall'Armageddon. Il signor Gesù Giuseppe Maria, detto Presepe, può finalmente condurre una vita priva di trenini e tappi di spumante che saltano. Anche se, per un effetto collaterale ancora da investigare, quando sbadiglia, i suoi capelli si sollevano facendo la ola e intonando a squarciagola i cori della curva del Catania.
3: Accidenti, come sono stanco. Mi sa che mi farò un pisolino.
6: Catania! Catania!
3: E no, cazzo, Catania! Di nuovo!
7: Catania! E basta con sto Catania! Catania! Hai rotto il cazzo! Catania! Tendone!
6: Catania!
7: Mostro!
1: Gente mostra, quella coi problemoni. Gente mostra.

0: This is the zoo, only for you.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Sono sempre io, vostro presentatore preferito, DJ Mimmo. Nell'interpretare questo nuovo brano, l'artista vuole esprimere il descrivimento dei fatti avvenuti all'interno di una situazione equivoca accaduta ad un amico, il quale nelle sue esternazioni corporali si è trovato nell'ambivalente fuoriuscita di liquidi corporali all'unisono. In quanto individuo delicato e sensibile, il nostro Embrake porta la sua comprensione, porta la sua poesia in questo, di questo deficit corporale sul grande schermo radiofonico con la sua canzone. Dirige l'orchestra il maestro Alessandro Viale Zara, canta Embrake con Piscio e Sputo. Prego, prego.
2: Già sai che ognuno c'ha i suoi cazzi.

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: Nel Wonderland di oggi chiameremo gente a caso con le voci campionate della famiglia porno.
3: Non voglio giocare con il tuo cazzo.
4: Basta, non dire più una parola. Succhialo che non voglia. Mi hai messo il fuoco nelle vene.
2: Andiamo.
5: Lo Zodi 105 in collaborazione con la Wender Production.
6: Ah, bene.
5: Presenta
2: la famiglia porno.
4: Basta, non dire più una parola.
7: Porno. Oh, pronto?
3: Non voglio giocare con il tuo cazzo.
7: Ah,
8: ho bisogno d'essere chiavata, sì.
7: Hai bisogno?
8: Io non ce la faccio più, sto scoppiando, dai. Tira fuori quel cazzo, lo voglio.
7: Ma mo da qua come faccio?
8: Dammi il tuo cazzo.
7: Da qua non si può da.
8: Voglio che lo sbatti tutto sulla mia bocca.
7: Ma sono dove stai tu? Oh!
8: Abbiamo più di un'ora, facciamo in tempo. Ti posso rendere la giornata piacevole?
7: Ah?
8: Vieni, dai. Voglio solo giocare, dai.
7: E poi che ci fai quando giochi?
8: Voglio che lo sbatti tutto sulla mia bocca.
7: Ah.
8: Dai, per favore. Così dopo possiamo lavorare tranquillamente e anche meglio.
7: Ma mi vuoi dire dove stai?
8: Ho bisogno d'essere chiavata, sì.
7: Ma se non so dove stai, tu come faccio a dartelo?
8: Dammi il tuo cazzo.
7: Ti ho capito, ma dove stai tu? Pronto?
9: Chi è?
2: Attenzione, anomalia nel sistema operativo. C'è stata l'attivazione automatica di Jürgen.
7: Chi è? Mi avete chiamato? Dimmi.
9: Ah, Fanio, per bene. Venga, entri, maggiore.
7: Dove?
9: Allora, caro von Huber, è in forma, maggiore?
7: Io sono in forma, sì, sono in forma.
9: E ha voglia di incarsi la signorina Elgan, von Huber?
7: Se è bella, sì.
10: Sto per sbarre.
11: Sbroro. Oh, sì, che sarò usata.
7: Ti sei venuto?
9: È in forma, maggiore?
7: Sono in forma, tu te sei venuto?
9: E ha voglia di farsi la signorina Elgan, von Huber?
7: Sì, ma tu te sei venuto tu!
11: Prego!
12: Pronto?
8: Sì, pronto?
12: Sì.
8: Perché non facciamo qualcosa?
12: Che?
8: Non voglio giocare con il tuo cazzo.
12: Non capisco, che dite?
8: Ho bisogno d'essere chiavata, sì!
12: Che?
8: Io non ce la faccio più, sto scoppiando, dai! Tira fuori quel cazzo, voglio! Ti faccio licenziare.
2: Il sistema richiede l'aiuto di Jürgen, pronti al lancio.
13: C'è Jürgen, c'è Jürgen, c'è Jürgen.
7: Pronto?
10: Cappella.
7: Pronto?
10: Cappella.
7: Pronto?
10: Cappella.
7: Pronto? Pronto?
10: Guarda il mio castello perché tra poco lo prenderai nella tua bella f***a.
7: Pronto?
9: Chi è?
7: Pronto?
9: Chi è?
7: Ma chi cazzo sei tu?
9: Von Huber, bene.
7: Vuoi sapere chi sono io?
9: Venga.
7: Devi dire nome e cognome tuo se sei un signore.
9: E ha voglia di incarsi la signorina?
7: Sei un animale, una sorda e ammalata.
10: Guarda il mio cazzo come...
7: Pronto? Sta morendo.
10: Vai.
7: Grazie Sofì, fate capisci, gente.
10: Sto per sbarrare.
7: Pronto?
10: Cappella.
7: Chi è?
9: Allora, caro von Huber. Chi è?
7: Tu devi dire chi parla, chi è?
10: Sto per sbarrare.
7: Che cazzo vuoi?
10: Cappella.
0: Ma che parlo? Sono Cappella, tu chi sei?
11: Sbro.
0: Vaffanculo. Ma si può sapere chi vuoi?
11: Oh sì, che l'ho usata.
0: Vaffanculo, vai.
9: Questo è
5: Wonderland. Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.
6: Nello zoo di 105, questo è Wonderland.
14: Only for you, the zoo. This is a zoo. This is a zoo.
0: È tutto pazzo.
14: This is a zoo. This is a zoo.
0: Vai,
15: dai! Dopo una stagione ricca di emozioni, ritorna la leggenda più bella di sempre.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: È sempre qui per voi l'unico Max Pezzali per raccontarvi la genesi leggendaria dello zoo. Siamo nel 2000 ed il nostro caro Marco è in cerca di soldi per poter salvare la fattoria di Radio Norba dalla multa. L'unica via è fare le serate, quindi si è messo all'opera facendone insieme ai suoi stimati colleghi. Oggi vi raccontiamo de La Trofia Night, iconica festa di Begato, la baia piratesca di Pavia. E con chi andrà? Naturalmente, col sedanone bastardo Fabio Borghingi Alisenji.
2: Belin, Marco, qui è dove sono cresciuto. In questa strada ho cominciato a fumare a 6 anni.
3: Qui intorno mi sembra tutta centaglia, cazzo culo canaglia.
4: Arr, sono un terribile pirata, interpretato magistralmente da Morgan Freeman. Belin.
2: Qui sono tutti pirati, Belin. Questo evento è solo per pirati. Essendo una grande tradizione, ogni anno si crea una tregua momentanea fra i pirati e la marina militare che circonda la baia.
3: Che cazzo è, One Piece?
2: Praticamente sì. L'accordo vale solo per questo evento e viene presieduto anche dal grande ammiraglio della marina, figurati. E la parte importante è l'esibizione finale, fatta dall'unico gruppo che riesce a placare i pirati.
3: Ovvero?
2: Belin, ma sono le Spice Girls, no?
1: Sì, oggi si vola altissimo, ragazzi. I due arrivano sul palco, fanno un sopralluogo, conoscono le Spice Girls ed anche il famigerato Grande Ammiraglio.
3: Ma quello è Gino Paoli, merda fica porca.
5: Grande Ammiraglio Gino Paoli. Sapete? C'era una volta una gatta che aveva una macchia nera sul muso.
2: Belin, preparati che adesso ti attacca un pippone che non finisce più finché non arriva a raccontarti di quando si è sparato nel cuore. Senti, io me la squaglio.
5: E quando sei qui vicino a me, questo soffitto viola? No, non esiste più. Io vedo il cielo.
1: Marco rimane 3974 ore a parlare col grande ammiraglio Gino Paoli, mentre Fabio se lescia l'acquata alla grande. Intanto la serata comincia, presentata dal genovesissimo Beppe Grillo.
6: Allora, cazzo, questa serata magica che facciamo ogni anno nel Belin del centro nevralgico di tutti i pirati, cazzo.
3: Che grande, Grillo, mi piace un botto. Però che cazzo di fine ha fatto Fabio, minchia buco sputo?
2: Ehi, ragazzi, rieccomi, mamma mia.
3: Fabio, porca puttanazza bastardazza, dove eri finito?
2: Ho fatto un po' un casino. Mi son ciulato una delle Spice Girls.
3: Ma figurati, non ci credo mai, ric***o merda Brooklyn.
2: No, davvero, ho chiavato una delle Spice Girls. Ma il problema è che essendo io splendido e meraviglioso, mi volevano ciulare anche tutte le altre.
3: Dai, dai, sentiamo la cazzata.
2: Il fatto è che io ho ciulato quella un po' più tracagnotta. Mi sono smussato una costola proprio come quando gioco a calcio giovedì.
3: Ok, ok, dai che arriva e...
2: E le altre si sono offese perché non ce la facevo a chiamarle tutte quante. Allora se ne sono andate via.
3: E
2: nulla, Marco, è tutto vero. Ora siamo senza Spice Girls.
3: E quindi? Facciamo noi mezz'ora in più di cazzate e via. Chi se ne frega se siamo senza Spice Girls, troia balorda sega merda.
5: Siamo senza Spice Girls?
2: Sì, grande ammiraglio.
5: Bontà divina. Qui c'è sapore di sale, sapore di mare, anzi, sapore di merda.
3: Ma perché è così grave la faccenda, HIV Barbagianni?
5: Le Spice Girls sono l'unica cosa che tengono a bada l'accordo fra pirati e marina. Senza questo, qui ci scoppia la guerra, con cannoni, sciabole, pugnali fra i denti, all'arrembaggio ed altre cose di pirati. Non so se hai presente.
3: Ah, come nella giostra dei pirati di Gardaland, minchia minchia ictus.
5: Sì, ragazzo, non potevi essere più specifico di così.
3: Ma quindi come facciamo, cavolo caspita per dindirindina?
6: E allora voi ragazzi siete pronti a presentare le Spice Girls?
2: Beppe, guarda, purtroppo non ci sono più.
6: Cosa? Ma cazzo, Belin, Belin, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, Belin, Belin, Belin, cazzo, cazzo, cazzo.
2: Cazzo, cazzo, Belin, Belin, Belin, cazzo, cazzo, Belin, Belin, cazzo, cazzo, Belin.
3: Cosa stanno dicendo, merda fottuta storpia?
5: Stanno parlando in un genovese antico, la lingua degli dèi.
2: Fermi tutti un attimo, ho avuto una delle mie solite intuizioni frutto del mio genio superiore.
6: E ti conviene, altrimenti qua diventa come Tortuga.
2: Faremo noi le Spice Girls.
1: E velocemente Fabio spiega la sua idea ai ragazzi e finalmente escono sul palco.
6: Ok ragazzi, ecco per voi le nuove Spice Girls.

0: Bellini è uscita stupenda. Dovrei scrivere uno spettacolo teatrale prima o poi.
1: Bravi ragazzi, che bel momento. Eravamo proprio quattro amici al bar. I pirati sono felici e se ne sono andati.
2: Eh sì, Belin, però purtroppo han depredato via il vostro cachet prima di andare.
3: Ma che cazzo, però, ancora niente soldi e niente mondo sottosopra. Uga uga, vaffanculo.
2: Beh, però siete stati bravissimi, eh. Avete salvato Pavia, siete grandi.
3: Grande tu, Beppe, minchia fica cazzo. Se dovessi darti un voto, ti darei 5 stelle.
2: 5 stelle, eh?
4: E ancora una volta Marco non si è preso i soldi, però ha instillato forse un'idea al vecchio Beppe. Chissà. In ogni caso, ci vediamo al prossimo episodio. Belin.

0: Pronto?
1: Maverick, sei stato veramente molto coraggioso. Pezzo di idiota.
0: Merda, figlio di puttana di merda.
1: Non fare lo stronzo con me, Maverick.
0: Figlio di puttana.
1: Sei fortunato ad essere qui.

0: tutta la razzatura. Ma mi puoi dire chi sia, telefono, cornuto e figlio di puttana? Nome e cognome, bastardo e cornuto, eh?
1: Hai un istinto incredibile come pilota, mannaggia, forse anche troppo.
0: Chi te morte, chi te stramorte, mannaggia.
1: Mi piacerebbe proprio silurarti, ma non posso, ho un altro problema adesso.
0: Chi te morte?
1: Devo mandare qualcuno di questa squadriglia alla base di Miramar.
0: Ma... guarda, mi faccio fare un intervento, mi faccio ridere i due piedi, me ne faccio fare uno solo per entrarti nel culo interamente, cornuto!
1: Andrete al Top Gun. Per 5 settimane volerete con i piloti da combattimento migliori del mondo. Voi eravate i numero 2, Cougar era il numero 1. Cougar era un pezzo di idiota. Ora siete voi i numero 1.
0: Pronto, pronto, capote, perché la telefonata è registrata in quella mano, cavenghi, ti giuro, guarda, con i carabinieri!
1: Non fare lo stronzo con me, Maverick.
0: Ma parla, parla, cornuto e figlia puttana, parla, parla!
1: Ma ricordatevi
0: parla,
1: una cosa.
0: Parla, chi ti è morto, parla!
1: Fate una stronzata
0: parla
1: anche
0: piccola. Parla, che giuro, cavenghi, con i carabinieri!
1: È tutto.
0: Mannaggia!
1: Vi parlerete dei mica un'altra
0: mannaggia,
1: volta.
0: Mannaggia, chi ti è morto, guarda come chiamo, va!
1: Buona fortuna, signore. Siamo
0: anglicani, può zitta lo sangue!
1: Pezzo
0: tu e tutta
1: idiota.
0: La razza, tu e tutta la banda!
1: Sei fortunato ad essere qui.
0: Sì.
1: Maverick, sei stato veramente molto coraggioso.
0: Ah, sì.
2: Cos'è l'inferno? E chi è Satana?
1: Ma il tuo dovere era di fare atterrare quell'apparecchio. Quell'aereo non ti appartiene, dei contribuenti. Ti ho già detto un migliaio di volte che non sempre il coraggio paga.
0: Ma quello lì non è coincidente.
1: Sei stato punito. Hai perso l'opportunità di diventare capo squadriglia 3 volte. Hai rischiato di essere messo a riposo ben 2 volte.
0: Altro.
1: Sei passato ad alta velocità radente sulla torre di controllo 5 volte. E una volta sulla figlia dell'ammiraglio.
0: Tana troia.
1: Pezzo di idiota.
0: È abbastanza da qui.
1: Sei fortunato ad essere qui.
0: Lo so, ringrazio sempre Satana e l'arcoista qua ancora per idolo.
1: Ehi, non prendiamoci per il culo, Maverick. Il tuo curriculum è il peggiore della marina, mentre potresti fare meglio di chiunque altro. Quindi
0: ma mi lo vuoi far meglio, l'arcoista sempre bello per idolo.
1: Non fare lo stronzo con me, Maverick. Hai un istinto incredibile come pilota, forse anche troppo. Devo mandare qualcuno di questa squadriglia alla base di Miramar.
0: No.
1: Io sono costretto, io non posso, non voglio crederci.
0: Sì, Marco, dimmi dai.
1: Sono costretto a mandare voi due in mezzo ai migliori piloti della marina. Andrete al Top Gun.
0: Mi e chi dopo?
1: Per 5 settimane volerete con i piloti da combattimento migliori del mondo. Voi eravate i numero 2, Cougar era il numero 1. Cougar ha rassegnato le dimissioni.
0: Cougar ora... è un caga sotto, Marco.
1: Ora siete voi i numero 1.
0: Sì, ma ho capito, ma mi e chi?
1: Ma ricordatevi una cosa.
0: Ma con chi
1: non
0: è andato?
1: Fate una c***ata anche piccola. E vi farò pilotare un cargo pieno di merda di cavallo per il resto della vostra vita.
0: Beh, anche questo è un bel lavoro, ne ha qui, porteria merda.
1: Non fare lo stronzo con me, Maverick.
0: Poi non vedo andare a mira, rimelo e fighe.
1: Non fare lo stronzo con me, Maverick.
0: Su, impicchiata, ma... No!
1: Ora siete voi il numero 1. È tutto.
0: Ma in

0: Tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Dopo una stagione ricca di emozioni, ritorna la leggenda più bella di sempre.

0: di nuovo sintonizzati puntuali con il vostro unico Max Pezzali, tornato ancora una volta per raccontarvi le mitiche e stramboidi origini dello zoo, con questa frizzante nuova serie. A differenza di quelle cacate come Stranger Things o Peaky Blinders, noi non ci siamo presi 10 anni di pausa da una stagione all'altra, ma facciamo comunque un attimo il punto della situazione. Dove siamo arrivati? Beh, siamo sempre a Pavia, ma gli anni stanno per cambiare.
1: Perché Capodanno è Capodanno! Ed eccoci qua come sempre nella grande piazza Navona a Pavia per salutare il vecchio anno 80-90 e accogliere il nuovo millennio. Ci siamo? 5, 4, 3, 2, 1... Mario Bianchi? Mario Bianchi? Funzionano ancora i computers?
2: Sì, Pippo, il Millennium Bug era solo una cazzata.
1: Bene, e allora benvenuto anno 2000. Ma adesso colleghiamoci direttamente con quei cattivi ragazzi della fattoria di Radio Norba.
3: Buongiorno Italia, buongiorno nuovo millennio, grande Pippo, cazzo culo merda.
1: Grandi voi ragazzi, ho sentito che siete il programma più ascoltato di Pavia, vi ascoltano anche i cavedani, in culo a Linus.
3: E allora ragazzi, sono le 00:01 e siamo finalmente nel 2000, io sono Marco Mazzoli.
4: Out, e io sono Leone di Lerni, auguri ragazzi. Ah, lo sai Mazzoli che sei in onda grazie a me, no? Vero? Tobbe un cappero in faccia, te.
5: Minchia, oh, scemo vecchio pagliaccio. Guarda che se siamo in onda è grazie al nostro talento e quello che sappiamo
4: stai
5: fare.
4: Zitto,
5: quindi muto.
4: Stai zitto.
5: O comunque, raga, io sono Paolo Nois.
6: Velina, a proposito di quello che sappiamo fare, con il nuovo millennio mi sono fatto il buon proposito di iscrivermi ad un corso di pianola. Saluti da Fabio Lisengi.
4: Out, stai zitto, tirchio.
3: Noi siamo la fattoria di Radio Norba ed ora vi lasciamo in compagnia di questo nuovo pezzo di Leone di Lernia. E mi raccomando, mettete sempre il mondo sotto sopra, stronzo fica impastata.

0: Insomma, il vento soffia bello forte in poppa per Marco e la sua cricca, proprio come quando si andava in motorino sempre in due. Ma come in tutte le grandi storie, c'è sempre un enjambement quando meno te lo aspetti. Ed ecco che un giorno, in diretta sulla rete nazionale...
1: Dai, dai, è tardi! Vai, Pippo, metti la nostra scenetta di punta. I merda culo, troia quarzo diarrea.
2: Merda, merda culo, merda. Scherzo telefonico, merda. Merda culo, merda. Scherzo telefonico.
3: Pronto?
2: Pronto, signora?
3: Scusi, non posso parlare. Sono al funerale di mio figlio.
2: Ah sì? E allora troia, vaffanculo, merda, cazzo, culo, cazzo, merda, merda, culo, cazzo, stronza.
4: Belin, cattivi, eh.
2: Pronto? Ah. Pronto? Signora? Ma vaffanculo, brutta puttana, porco...
0: Fermo, Marco! Hai pestato una merda colossale.
1: No! No! Non ho messo la censura, cazzo, stronzo, cazzo.
0: Ecco il primo fottutissimo inciampo. In un tripudio di ingannevole superficialità, l'indole volgare prende il sopravvento, arrivando ad insultare nostro Signore Gesù Cristo. Sono i rischi del mestiere, purtroppo, ma il peggio doveva ancora arrivare.
5: Marco, c'è qui il sommo Azan il Bianco che vuole parlare con te. L'hai fatta veramente grossa questa volta, però calma.
6: Una bestemmia nella mia radio?
1: Guardi, signor presidente, io non so come sia potuto accadere, bastarda merda minchia. Le controllo sempre quelle cazzo di scenette.
6: Si sono drizzate le orecchie anche al mio cane Spillo, e figurati che lui è sordo e cieco. È un cazzo, porco.
1: Non so proprio cosa dire, Azan. Ci scuseremo in diretta. Dovrebbe bastare, no? Cazzo, cazzo, cazzo.
6: Dovrebbe bastare? È arrivata una multa da ben tantissime lire. Guarda qua.
1: Oh cazzo, sono davvero tante queste tantissime lire. Io mica le ho, cazzo, mucca pazza.
6: E allora mi sa che anche in questa nuova stagione dovrai cercare dei soldi, Marco. Vuoi un cracker?
0: Eh sì, Marco. Ancora una volta il destino ti si piazza davanti come un arbre magique che penzola dallo specchietto retrovisore di una Peugeot. Ma che cosa ci sarà stato scritto su quella querela?
7: Ciao, sono la querela, interpretata magistralmente da... Bravi, proprio io. Articolo 145,3 bis. Con la seguente sospendiamo il programma denominato La Fattoria di Radio Norba a tempo indeterminato, fino a che non avrà pagato la salata multa che segue per un totale di tantissime lire. Saluti e baci, il governo.
0: Marco purtroppo rimarrà sospeso finché non avrà trovato i Danè. Le avventure continuano. Rimanete con noi. Ci vediamo al prossimo episodio di Gnagno 2. Ficca culo merda.

Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: Italian in Love. Speciale mistero. Sono...
1: Riepilogo delle puntate precedenti.
2: Poi, dopo che l'abbiamo prelevata, la mettiamo in questa nave spaziale a forma di cestino dell'immondizia gigante.
3: Ho capito.
2: Che viene scagliata a una forza incredibile nello spazio in direzione di Marte, in assenza totale di ossigeno e generi alimentari. Ce la fa a sopravvivere soltanto con le sue unghie?
3: Sì, sì.
1: Alan in Love.
3: Chi sei?
4: Base Terra. Siete in attesa di essere collegati con l'interno di Aldo Basso.
3: No, non sei Aldo.
4: Base Terra. Siete in attesa di essere collegati con l'interno di Aldo Basso.
5: Tardes doradas, con soli con giubia.
3: No, Aldo, ha la voce più bella. Si può sapere cosa volete?
1: Sono Alfio, signora, mi riceve?
3: Sì, ti ricevo, Alfio, dimmi.
1: C'è suo marito. C'è suo marito in collegamento da Marte, signora, che la stava aspettando.
3: No, senti un po'. Sabato mi avete detto, vero? Avete detto, mi avete promesso con la fionda che andavo insieme con Aldo. Invece mi avete preso in giro. Si
1: no,
3: fa mica così, vero?
1: Siamo venuti a casa sua, signora. Cosa sta dicendo? Lei non c'era.
3: No, non sei venuto in casa mia, neanche per morire.
1: Sono venuto.
3: Perché io a casa non c'ho, non ci sono.
1: Ah beh, signora, senta, io la voglio mandare su Marte, così incontra suo marito, fa la pace, vi fate una bella chiavata.
3: Ah, a fare la pace, si è visto come sabato e domenica siete venuti con la fionda e mi avete promesso che veniva Aldo e facevamo fare l'amore. Si è visto, vero, come siete stati bravi.
1: Ma noi siamo venuti a casa sua, signora, lei che non c'era, dov'era?
3: Dove siete venuti allora? Guarda che io non sto più a Marcellise.
1: E allora, se non mi dà l'indirizzo, scusi.
3: Io sto a San Martino, buon albergo.
1: E che ne sapevo io?
3: Mi sono trovata la casa lì.
1: E se non ce lo dice, come facevamo? Noi siamo venuti a Marcellise.
3: Più a Marcellise, ti ho detto. Io abito a San Martino, buon albergo.
1: Non lo sapevo. Noi siamo venuti lì con la fionda per spararla su Marte.
3: E anche ho tirato via, adesso tiro via questo numero e ho la team. È un altro numero.
1: E me lo dia.
3: E così non chiamate più.
1: Ah, va bene.
3: E dopo anche mi prendete troppo in giro.
1: No, è lei, signora, che ci prende in giro, perché lei ci ha raccontato un sacco di bugie, signora.
3: Voglio bene solo Matteo, perché mi ha regalato il telefonino. Questo che sto telefonando è il telefonino, mi ha regalato Matteo Renzi. Hai capito? Quello sì, ci le voglio bene.
1: Guardi che quel telefonino gliel'abbiamo regalato noi di Base Terra, signora,
3: Sì, ma questo telefonino l'ha pagato lui, però.
1: No,
3: alle corte venete qua di San Martino Bonalberto.
1: Con i soldi di Base Terra, però, signora. Quindi lei dovrebbe voler...
3: Vabbè, questo non lo so. Ma lavora anche lui, penso, e prenderà un po' di soldi.
1: È il Presidente del Consiglio.
3: Lavorerà Matteo Renzi. Dopo c'era Obama. Giusto?
1: Sì.
3: E allora me l'ha comprato lì alle corti venete e abbiamo fatto anche la festa. E ho ancora in mente, me lo scrivo sempre sul calendario.
1: Signora,
3: inutile,
1: però
3: mi prendete in... io le voglio un bene da morire, Matteo Renzi, ma non mi telefono. Ma comunque prima o poi mi telefonerà e diceva che veniva anche a trovarmi, perché sa dove sto.
1: Vuole che glielo passi? È qua vicino,
3: sì, passamelo pure, la vuole sentire.
1: Un attimo che lo chiamo, allora un attimo che chiamo il suo interno, aspetti.
6: Dopo un'ora di telefonata in cui la nostra nonnina continua a fare la vittima del cazzo, decidiamo di dare una svolta e far entrare in scena uno dei più grandi attori della storia. Imitatore, re della radiofonia, recordman al cinema, campione mondiale di bagnatura di donne. Sì, lui, Herbert Ballerina e le sue irresistibili imitazioni.
3: Pronto?
7: Pronto, Santina?
3: Come?
7: Pronto?
3: Ma chi sei?
7: Sono Maurizio.
3: Maurizio Costanzo.
7: Come va? Sono Maurizio Costanzo, show.
8: Get ready for the next battle. Round one. Fight.
9: Pronto?
10: Buonasera, sono Di Francesco, c'è la signora Santina. Pronto? Uè, dai, passami la Santina. Sono Di Francesco, non mi far girare i coglioni, che diventa una bestia.
11: Round 2. Fight.
10: Santina, sono qui base terra.
9: Ah, sei Alfio?
10: Sì, sono Alfio, base terra. Ciao Pietro.
9: Ciao, Bibi.
10: Come stai? Tutto bene?
9: Sì, no, perché sono arrivato qui. Ascolta, sono arrivato qui un paio di giorni che sono in serie.
10: Chi è che bestemmia? Io sono base terra, Alfio. Passami la Santina, uè.
12: Non fa parlare tu di su cane.
10: Uè, Santina, sono Alfio, base terra. Ma perché mi tratti così?
11: Final round. Fight.
10: Santina, sono base terra. Il tuo amico Alfio.
12: No, tu non sei amico Alfio.
10: Sì.
12: Hai capito? Sei Franco Santoro. Smettila.
10: Volevo
12: sapere. Telefonarmi perché se vengo ti spacco la testa, cane.
10: Volevo sapere come stavi.
12: Male sto.
10: Perché? Cosa è successo?
12: E adesso muto giù anche, beh.
10: Ma scusa, ma cosa è successo?
12: Che non posso parlare. Non lo
10: so. Ah, vaffanculo. You lose.

0: Accidenti. Le cose per Heidi e Peter non stanno andando benissimo. L'assurdo assedio che vivono per colpa di Clara Mostro li ha tenuti troppo lontano dal loro business malandrino e il grano comincia a scarseggiare. L'approvvigionamento di viveri sta divenendo sempre più complicato. E considerando che dentro il fienile vi è l'imbosco di droga e soldi, sono costretti a tentare il tutto per liberarsi di Clara o cercare almeno un modo per recuperare grana e bamba da vendere. Chissà che puttanate faranno, sono proprio curioso.
1: Allora, Peter, hai recuperato qualcosa da mangiare?
2: Sì, Heidi. Ecco, tieni, questo è tutto quello che ho potuto raccogliere.
1: Una busta di plastica e una suola per scarpe tipo sport.
2: Purtroppo sul sentiero non c'erano più more o fragole, non è più stagione.
1: Sì, ma che ci faccio con una busta di plastica e una suola di scarpe tipo sport?
2: Non saprei, magari una zuppa.
1: Ah, ti sembro Tom Hanks! Cazzo pensi di essere, in Castaway?
2: Senti, Heidi, ma perché non ci vai tu a cercare da mangiare se pensi di essere più brava?
1: Perché ho un serramanico nella taschina del grembiule e una 9x21 dietro la schiena incastrata nella cintolina.
2: Ok, credo che le tue motivazioni siano più che convincenti. Torno a cercare.
1: Aspetta, Peter! Così non andiamo da nessuna parte. Secondo me questa cosa deve essere presa di petto. Non possiamo farci mettere così nella merda da quella stronzetta mangiagatti. E ora che rientriamo in possesso del fienile e delle nostre cose, se Clara Mostro ha deciso di avvitarci, cazzi suoi, ma rivoglio la mia merce e il mio grano.
2: Ma il nonno e la troia?
1: Non sono più un mio problema. Andiamo, ci prendiamo quello che è nostro. E poi può spolparsi anche tutta la montagna se vuole. Me ne fotto sei cazzi.
2: Severo ma giusto. Ma come facciamo? Andiamo lì e gli chiediamo la roba e ce ne andiamo?
1: Ma certo che no, coglione! Mica voglio finire come il nero e il pedofilo con i mitra finti! Serve un piano per attirarla fuori. E poi entri al volo, recuperi la roba e scappi prima che ritorni.
2: Ma perché devo entrare per forza io?
1: Sempre perché ho un serramanico nella taschina del grembiulino e una 9x21 dietro la schiena incastrata nella cintina.
2: Ah, sì, giusto. La 9x21. Ma senti, ma come la tiriamo fuori dal fienile?
1: Semplice, con un'esca!
2: Ma non ci sono più gatti o mammiferi che non si è mangiata nell'arco di chilometri. Sono mesi che non pesto una merda camminando.
1: Ma Peter, non stai pensando in maniera quadridimensionale? L'esca sei sempre tu!
2: No, aspetta un momento, Heidi. Non sto capendo la dinamica. Come posso essere l'esca e contemporaneamente entrare mentre si distrae?
1: L'esca non sarai veramente tu! Ma un fantoccio che ti assomiglia, che indossa i tuoi vestiti puzzolenti. Io lo muoverò a distanza con delle corde per dargli una parvenza di realismo. Clara uscirà per cacciarti e quando sarà vicina per afferrarti, tu sarai già uscito con la merce.
2: Cazzo, che idea!
1: Resasi conto della beffa. Se ne tornerà in quella merda di fienile.
2: E poi noi?
1: A noi non fregherà un cazzo. Tanto ce ne andiamo in città ad occupare una casa della Salis.
0: Se il piano di Heidi sia veramente una grandiosa puttanata, è palese. Quel coglione di Peter andrà sicuramente incontro ad una morte orribile e Heidi rimarrà a muovere un fantoccio puzzolente mentre l'unico amico rimasto viene dilaniato da un mostro alieno con le fattezze di una ex storpietta. Ma non tentenniamo oltre e andiamo a goderci lo scempio. Sono troppo curioso.
2: Sì, Heidi, sono in posizione. Ma dove hai trovato queste scatolette parlanti a distanza?
3: Nel furgone da terroni dell'A-Team.
2: Wow, che diavoleria.
3: Ok, Peter. Si comincia lo show. Tieniti pronto ad entrare appena esce.
2: Sono pronto. Scopri il pupazzo.
1: Pupazzo scoperto!
4: Ehi, Heidi, ma la senti anche tu una base tipo Mission Impossible fatta con 10 euro?
1: Sì! È una delle migliaia di basi che puoi trovare nella libreria che usano Paolo, Vender, Pippo, Fabio e Johnny per montare. Mentre Mazzoli ha una catasta di hard disk anni 90 che occupano una stanza per avere il suono dei passi, con meno spazio di archiviazione di un Nokia 3310.
5: Te, Peter, sei tu? Ho sentito la tua voce. Sei lì fuori, piccolo e appetitoso amico mio. Oh, Peter, ma perché non vieni qui dentro al calduccio? Cosa fai tutto solo lì lontano da me? Vieni, vieni da me, che ho da mostrarti tante belle cosine. Lo vuoi il palloncino?
3: Adesso, Peter, entra!
2: Vado, Heidi,
5: Ma tu non sei Peter. Anzi, non sei niente. Sei solo un fantoccio con la sua puzza. Questa è una trappola.
3: Esci, Peter! Esci subito, non c'è cascata! Esci subito!
2: Oh, cazzo!
5: Ciao, Peter! Che bella sorpresa!
2: Ciao, Clara! Come va?
1: Forse la fisarmonica con le scarpe e il cappello è stato un errore di valutazione come credibilità e realismo. Vabbè, ciao ciao, Peter!
0: Ma dico io, ma come cazzo pretendevate che un essere venuto dallo spazio, che magari è dotato di tecnologie pazzesche e una intelligenza superiore, potesse abboccare ad una troiata come questa? Una fisarmonica con le scarpe e il cappello appesa con una corda? Beh, c'è da dire che ora la situazione si aggrava ulteriormente. Cosa farà la nostra piccola e infamissima Heidi ora che è rimasta sola con Clara mostro affamata dentro il fienile? La faccenda si complica e la trama si infittisce. Staremo a vedere nel prossimo episodio. Ciao ciao, Peter!

0: Lo Zoo di 105.
1: Geova Beach Party.
2: Eccola qui, febbre con in mano la spada della giustizia. Punta

graffi intestinali e attaccate le cicche sotto i banchi delle medie. E allora, siete pronti? Aver fatto il laser agli occhi non fa di te un X-Men! Piano, piano!

parto è doloroso perché non hanno mai provato un calcio nei coglioni. Se ti chiedono se vuoi una busta e non sei al supermercato, è uno spacciatore. Mi scusi prof, i compiti non ce li ho perché me li ha mangiati il cane. Ed ora tocca a voi ragazzi. Io lo so che non sono solo anche quando, anche quando vado a fare la revisione dopo 30.000 chilometri. Ed ora una canzone, ancora con un altro ospite. Ormai solo ospiti, perché le mie canzoni me le ha mangiate il cane. E a proposito di cani, signori, l'ospite di oggi è...

0: Geova Beach Party Radio 105. Hey! 105. Hey! Lo Zoo di 105.
1: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
2: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammelo soldo!
3: Aiuto, ma Tato Skywalker! Ti prego, sono intrappolato!
4: Non intrappolato!
3: Sky
4: Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, so, ti scusate la cosa con la trade, so.
5: Ma poi Skywalker.
4: Skywalker.
3: Aiuto, mi ha Skywalker!
2: Madò, questa ha la sold, devo andarla a salvare.
6: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
4: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano.
1: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
7: La Millennium Piccione.
2: Bobby Solo, portami dentro.
8: Ho capito! È la scoreggia nera!
2: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
9: Segui l'istinto, Tato.
3: Aiuto! Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
2: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire a...
4: a prenderlo in culo.
10: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
11: Ascolta, figlio di puttana, o lo leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
10: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
2: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
10: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
2: No!
10: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tremo!
2: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
10: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro! Vieni con me, vieni con me!
2: No!
10: Vieni con me!

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scoreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata Spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare sto cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sforzo scarabato dentro di te, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di sculatore, case di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire!
1: Tu devi morire! Hai capito?
2: No!
1: Lasciami patata, tu devi morire!
3: Basta, mi avete stufato. Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, quello figlio di Gavaka.
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, man?
1: Figlio mio, togliermi la maschera!
2: Papà, mamma mia quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto, guardate tu. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente, affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai!
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave, che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scoreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Lo Zoo di 105.
1: Geova Beach Party.
2: Fifufa! Sono tornato dopo aver organizzato il mio nuovo super format con il mio migliore amico Elon Musk, che ha deciso di mandarmi fumarte per fare il Geova Mars Party. Ovviamente è tutto contro le major e i poteri forti. Intanto colgo l'occasione per ringraziare gli sponsor Coma Cola e Blaster Carburanti, potenti ed inquinanti. Voi come sempre continuate a utilizzare l'Eternit e a sparare ai gabbiani che migrano. Siete pronti? Il feffo anale è come i broccoli. Non ti piace se ti è stato imposto quando eri piccolo? Piano piano! I giapponesi

tocca a voi. Io la fo che non fo, non fo anche quando. Anche quando. Anche quando Fedef fa una fua diretta su Instagram. Ed ora una canzone, signori, con un gruppo musicale che ha fatto la storia del panorama musicale barocco. Sono andato in giro per il mondo per averli, per cercarli, alla fine li ho trovati a Barletta. Sono capelloni come i cugini di campagna, sono in cinque come i Fantastici Quattro e sono merde come Alessandro Viale. Ecco a voi magnifici e loro sono qua.

0: sporchi.
1: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
2: Come sta? Come sta? Come sta?
3: Come sta? Merda!
1: Però.
3: Però. Però. Però.
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però. Però.
1: Però.
3: Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però.

0: Che ne so parò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano la fango che mi fai a brutegna solo a ci parla così.
1: Però. This is the zoo.

0: Salve amici, nell'ultimo episodio ci siamo lasciati con una comunità decimata da accadimenti degni del peggiore degli horror, con la piccola e stronzissima Heidi rimasta sola come una cogliona, dopo che Clara Mostro ha fatto sparire anche quel demente di Peter. Bene, adesso siamo ad un bivio narrativo molto interessante, perché Heidi ha due scelte: farsi i cazzi suoi e andarsene, oppure prendere in mano la situazione e affrontare Clara personalmente. Cosa farà Heidi, secondo voi?
1: Maledetta handicappa stronza! Adesso sono stanca di essere in balia di una merda posseduta da chissà cosa. È ora di usare le maniere forti e liberarmi una volta per tutte di questo problema. Poi, con calma, mi rifarò un'altra gang di farabutti. Ma ora devo risolvere questo problema una volta per tutte. Affronterò quella dannata cosa coi capelli biondi alla vecchia maniera, ovvero con del sano napalm e due granate nel buco del suo culo cacavanzi di gatto.

puttana spaziale! Vieni fuori da quel cazzo di fienile! È ora di farla finita con sta pagliacciata! Di quattro stronza! Esci fuori che ti apro quella faccia di merda con un po'

0: Heidi! Finalmente! Ti stavo aspettando!
1: Allora eccomi qui, stronzetta di merda! Adesso mi hai veramente fatto girare i coglioni? È ora di finire questa storia una volta per sempre!
0: Perché sei così arrabbiata, piccola umana?
1: Piccola umana, un paio di cazzi! Da dove cazzo arrivi, bestia di merda? E che fine hai fatto fare ai miei scagnozzi?
0: Posa quella stupida arma rudimentale. Non serve. Io non voglio farti del male.
1: Ah, sì? Allora è per quello che stai ringhiando come Wender davanti ad un hamburger? Ed indossi il corpo della mia ex storpietta di casa?
0: Ma tu non capisci. Voi umani non siete pronti alla visione della nostra specie nella nostra forma principale. Ne sareste spaventati. Ho dovuto prendere una forma che avreste accettato più facilmente.
1: Ma di che cazzo stai parlando? Bla bla bla, smettila di parlare e preparati a ingoiare un po' di grammi di bussolotti a piena screzi alla vecchia maniera.
0: Non costringermi a farti del male, Heidi.
2: Ferma, Heidi.
1: Nonno, ma sei ancora vivo, cazzo?
2: Sì, Heidi, lo siamo tutti. Siamo qui nel fienile da tempo ad apprendere molte cose sull'essere che ora abita Clara. Non ha intenti ostili. Anzi, è qui per insegnarci cose alle quali tu non crederesti mai. Salvo per il negro e il pedofilo con il sigaro, quelli li ha scannati.
0: Ops!
2: Ma ci sta. Tanto era un crossover di merda.
1: Ehi, nonno! Non ci casco! Questa è una trappola del cazzo! Chi mi dice che anche tu adesso non hai dentro una di quelle merde spaziali? Dimostrami di essere tu.
2: Bevo, pippo e vado a troie dall'età di 12 anni. Ho avuto 4 infarti e una volta mi sono fatto scopare da un mendicante per scommessa con uno spaccino.
1: Cazzo, sei tu veramente?
0: Heidi, io non voglio farvi del male. Io sono qui per comunicare e narrarvi del mio lontano pianeta. Portarvi la tecnologia che potrà aiutare la vostra specie ad evolversi e trovare la pace. Vieni anche tu nel fienile e fatti mostrare le meraviglie della conoscenza della mia specie. Noi siamo avanti migliaia di anni rispetto a voi. Assieme porteremo il messaggio a tutto il pianeta e io potrò offrirvi la mia guida. Con me a gestirvi ci sarà solo prosperità e finiranno le malattie e le guerre.
2: Hai capito, Heidi?
1: Ma vaffanculo!
2: No, oh, ma perché lo hai fatto?
1: Qui comando solo io. Punto! Adesso chiama quegli altri mongoloidi e digli di venire in casa. Ma prima pulite sto macello! Che mi fa cagare vedere budella in giro dappertutto!
2: Cristo, Heidi, hai ucciso la speranza dell'umanità!
1: Così impara a mangiarsi i miei gatti sta troia spaziale! Muoviti, vecchio coglione!

Scusate, raga, ma questa colonna sonora mi fa rizzare i cazzi. Quindi ci farò anche la chiusa. Beh, diciamo che è bene ciò che finisce sbudellato. Ora tutto è tornato come doveva e la vita sui monti può riprendere da dove era stata lasciata, ovvero spaccio, detenzione, sfruttamento della prostituzione e tanta tantissima violenza verbale. Ciao ciao amici, al prossimo episodio. Ah, per tutti i fan della serie A-Team, ci spiace per la fine indegna di Baracus e Hannibal. Ovviamente non sono morti veramente, ma al loro posto sono morti un vecchio e un negro qualsiasi assunti a quattro soldi per le vie di Filadelfia.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
0: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub.
3: Amore, io esco.
4: Vai via?
3: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo.
4: Quando stai via?
3: Ma lo so, un'ora.
4: Perfetto.
3: Ci vediamo dopo allora.
4: Mi dedico a due cose.
3: Sì, lava i piatti.
4: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
5: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
6: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
4: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
6: Burro e acciughe.
4: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
6: Ostriche e champagne.
4: Eh sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
5: Pornhub. The spiration is in the thick.
6: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
6: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
4: Sì.
6: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
4: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
6: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
4: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
7: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
7: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
4: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
6: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
4: Puttana.
6: E intendo proprio qualunque cosa.
4: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
7: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
4: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
6: Molto volentieri.
4: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
6: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
4: Oh, dai, ambrogio foga.
6: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
4: Venga a me.
7: Anche tu mi fai impazzire.
4: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
7: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
4: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
6: Andrea, prendimi, prendimi ora.
4: Oh, ma non ci posso credere, una vera sera. Ah! Ah!
7: Sì.
4: Sì.
7: Sì.
4: Dai, dai. Dai, dai.
7: Oh.
4: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
7: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
4: Che cazzo?
7: Devo andare in bagno.
4: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
6: D'accordo, ma sbrigati.
4: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
7: Puttana. Oh, cazzo.
4: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
7: No, no, no, porca troia, porca puttana.
4: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
7: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
4: Ma che schifo.
7: Aria.
4: Ma che schifo, ma che cazzo.
7: Eccomi. Scusa.
6: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
4: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
6: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
4: Non se l'ha anche lavato.
6: Sì. Ah,
4: sì. Sì, sì, dai, dai.
6: Aspetta. Ah, là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, buono.
4: No.
6: Scusa, vista.
4: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
7: Tutto a posto?
4: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
6: Ah, sì, più o meno.
4: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
7: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
4: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
6: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
4: Minchia.
7: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
6: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
4: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
7: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
6: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
7: Oh, porca merda. Mi viene da...
4: No, dai, anche la fame.
7: Mi viene da...
6: Oddio, anche a me, anche a me!
8: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
7: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
6: Con l'happy ending!
7: Vaffanculo, puttana!
4: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
3: Amore, sono tornata!
4: Meno male!
3: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
4: Quello che avanza del mio cazzo.
3: Sembra un'ostrica!
4: L'ho presa su Amazon!
1: Valuta il film!
4: Una merda!
2: Porn Bob. The spiration is in the fic.
9: California!
10: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
11: Ciao Ryan, come stai?
12: Ciao Marissa, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. Particolarmente instabile per la mia psiche.
13: Per la mia psiche?
12: Per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isolette alle Seychelles, nell'arcipelago.
13: Arcipelago.
12: Nell'arcipelago.
13: Arcipelago.
12: No, arcipelago. Oh, nell'arcipelago.
13: Pelago.
12: Nell'arcipelago.
13: Nell'arcipelago.
12: Nell'arcipelago.
13: Dell'Oceano Indiano.
12: Dell'Oceano Indiano. I was crying.
10: Oh. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
11: Piacere, Lindsay.
12: Ciao, io sono Rachel Conner.
13: Ma chi è Rachel Conner?
12: Un gelato, lo vuoi, Conner?
13: La cioccolatas.
14: Ciao, io sono Ryan Cohen.
12: Ciao, io sono Ryan Conner.
13: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
11: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
12: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
13: Stile, ma no, il 96. Una business relationship.
12: Una business association.
13: Una business association. Che la station way, l'association di nuovo.
12: Association. Una business relationship.
13: Relationship, quello che fuma.
12: Una business relationship fra di noi.
15: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
12: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lisen.
13: Ancora Lisen, no.
12: Lisen.
13: Lindsay.
12: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
14: Non è l'insane. Lindsay.
12: Lindsay.
14: Lindsay.
12: Lindsay.
14: Prova a dire Lindsay.
12: Lindsay.
14: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
12: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
14: Ancora.
13: Perché Lindsay?
12: Oh, Lindsay.
13: Lindsay! Come Sanpei!
12: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi per
13: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
12: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
14: Cervellarmi.
12: Ma devo cervellarmi per
13: Sì.
12: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante e nevrotico ossessivo. Ciao Lindsay.
14: Ah no.
13: Ah, no.
12: Ciao Lindsay.
14: Ah. Oh.
12: Ciao Lindsay.
11: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
9: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
11: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
9: Ma no, non pensare che
11: ma
9: sei.
11: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
12: No, perché?
11: Ancora?
12: Credo che sia colpa di queste ovens. Credo che sia colpa di queste ors mentoliptus alla menta fredda.
11: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
12: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
11: Parla, idiota, dai che devo studiare.
12: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
13: sgravatrice, cos'è? Una che ti toglie i figli.
12: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
13: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No. Li tiriamo dal balcone.
12: No, col PSD.
13: No, PSP.
16: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
12: Che ne dice?
16: Che dici? No.
12: Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla pipì?
13: Ci pisciamo addosso.
12: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
13: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
12: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto.
13: Che non Theft, Theft.
12: E al Grand Theft Auto. Libertani, libertiamoci.
16: Liberty Island.
15: Cazzo Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
12: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo nel borso di Bitonto.
13: Ma in Puglia?
12: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Ouch! Che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, cos'è quello? Una Range Rover Wagen?
13: Rover Wagen, che è di Vancouver questo.
12: Vove.
13: Ci facciamo un bicchiere di Vove.
12: Lo sapevo adesso. Una Range Rover Wagen?
13: Rover Wagen, che è di Vancouver questo.
12: Vove.
13: Ci facciamo un bicchiere di Vove.
12: Lo sapevo adesso.

0: Lo Zoo di 105.
1: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
2: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto?
5: Bob Jamaica è un nome di spicco nella tumultuosa scena reggae della Bassa Brianza. Artista e spacciatore a tutto tondo, per anni ha fatto ballare gli amanti del genere di tutta Italia con brani come No Woman Non C'ho Spiccioli Stamattina Don't Cry, Iron Lion Provincia di Lecco Zion, Don't Worry Be Epileptic e l'indimenticabile Rastafari Antinebbia, che gli valse il prestigioso Rutto d'Argento al Festival della Musica Spenta di Vimercate. Per questo motivo, la notizia della sua improvvisa sparizione la sera dello scorso 28 ottobre sta lasciando con il fiato sospeso le sue decine e decine di fan. Sì, pronto?
6: C'ho l'oppio.
5: Come scusi?
6: C'ho l'oppio, è arrivato l'oppio.
3: C'ho l'oppio.
6: Gambe d'oppio, è arrivato l'oppio.
3: Grazie.
5: Sì, mi sembra una conversazione privata, io vi lascerei ai vostri...
6: C'ho l'oppio.
5: Sì, ma noi non compriamo droga, grazie. Anzi, saremmo anche tenuti a denunciarla, però...
6: Sono pentiti. C'ho l'oppio.
5: Sì.
6: C'ho l'oppio anche per i pentiti.
5: Grazie.
6: Non interessa?
5: Meglio di no. Rivederla?
6: Popper?
5: Neanche.
6: Salve.
5: Nato a Monza il 1 aprile del 1972, Bob Jamaica, al secolo Pier Caterino Brambilla, mostrò già da giovanissimo un'incredibile inclinazione per la musica giamaicana, rollando personalmente le canne a sua madre fin dalla tenera età di 4 anni. Abbiamo una telefonata, pronto?
7: Salve.
5: Buongiorno.
7: Senta.
5: Sì.
7: Allora, io ho visto la Medusa.
5: Sì.
7: Ero al mare che stavo portando il cane. Gino.
5: Sì, ma in che senso, scusi, ha visto la Medusa?
7: Ho visto... Stavate cercando una Medusa?
5: No, stiamo cercando un cantante di musica reggae.
7: Ah, non era una Medusa?
5: No, è un uomo.
7: Beh, se qualcuno cerca una Medusa, l'ho vista,
5: Beh, grazie.
7: Era... Gino. Galleggiava sull'acqua.
5: Sì, immagino.
7: Credo fosse ancora viva, ma non l'ho toccata perché punge.
5: Fatto benissimo.
7: Cercano Meduse?
5: No, noi cerchiamo Bob Jamaica, un cantante. Lei lo conosce?
7: No, non ho mai sentito.
5: Bene, allora raccogliamo la sua segnalazione e le faremo.
7: Beh, un...
5: No. Comunque non si dice.
7: Ah, ok.
5: Posto?
7: Metto giù io?
5: Come vuole.
7: No, metta giù lei.
5: Va bene. La sua attività
7: ha messo giù?
5: Sì, veramente avevo messo giù. Come fa a essere ancora in linea?
7: Non lo so, se vede che è un contatto.
5: Allora, metta giù lei. La sua attività musicale ebbe inizio nel 1992 con la pubblicazione del primo album Polenta coi Dread, che i critici accolsero con favore, definendolo una cacata fotonica. Da quel momento in poi, Bob Jamaica non si guarderà più indietro, pubblicando un album all'anno e raggiungendo la cima delle classifiche di vendita grazie all'astuto stratagemma di scrivercelo personalmente a matita. Sì, una chiamata dalla redazione, pronto?
8: Ah sì, buongiorno, chiamo per la Medusa.
5: Sì?
8: Ho visto che c'è qualcuno aveva trovato una Medusa.
5: Sì, questo è vero, ma...
8: Volevo sapere se era single.
5: La Medusa o la persona che ha trovato la Medusa?
8: Ah, la Medusa.
5: Non lo so, la mettiamo in contatto con la signora di prima.
8: Perché io sono celibe.
5: Sì.
8: E ho 58 anni.
5: Ma è anche un invertebrato marino?
8: Perché offende.
5: No, non era un'offesa, che la Medusa lo è.
8: Ah, a me piace la Medusa.
5: Sì, ma io non credo che...
8: Lo sa perché?
5: No.
8: Ha mai scopato una Medusa?
5: No.
8: È molto bello perché quando scoppi la Medusa vedi il pene che va dentro e fuori perché è trasparente, dà tanta soddisfazione.
5: Va bene, la mettiamo in contatto con la signora, ok?
8: No, con la Medusa.
5: Sì, ma la signora è amica della Medusa, quindi...
8: C'ha il numero della Medusa?
5: No, della Medusa direttamente no.
8: Sa che la Medusa con quei tentacoli...
5: Sembra andare tutto a gonfie vele per l'artista brianzolo con il cuore a Kingston. Nel 2020 si sposa infatti con la bella e talentuosa Jenny Baldracca, una allevatrice di minchie in vitro conosciuta durante una rissa fra barboni in una discarica in fiamme. I due sembrano fatti uno per l'altra e si trasferiscono in una baracca di amianto alle porte di Sondrio, dove Bob inizia a lavorare a

0: suo nuovo progetto: farsi crescere una treccia rasta che dal buco del culo gli arrivi fino in testa. L'artista, infatti, sta perdendo i capelli a una velocità impressionante. Il motivo? La denutrizione, ma soprattutto lo stress. Nell'ultimo periodo, infatti, un suo album era arrivato alle orecchie degli eredi di Bob Marley, che l'avevano accusato di plagio, richiedendo un risarcimento di 10 miliardi di euro. Sì, attenzione, un'importantissima telefonata dalla redazione. Pronto?
1: Pronto?
0: Sì?
1: Sono la Medusa! C'è una donna col cane che mi segue!
0: Il povero Bob, che sul conto in banca ha solo un emoticon della cacca, è costretto per la prima volta in vita sua a lavorare. Trova infatti impiego come spaccino freelance in un parchetto di Sondrio, dove vende dadi per il brodo agli adolescenti, spacciandolo per hashish. La sera di quel dannato 28 ottobre, Bob stava appunto tornando a casa da una lunga giornata di lavoro, quando si fermò in tabaccheria per acquistare un pacchetto di cartine. Da quel momento in poi, di lui si sono perse le tracce. Noi di Chi l'ha svisto siamo andati a intervistare proprio Tizio Sempronio, il tabaccaio che per ultimo ha parlato con Bob.
2: Sì, me lo ricordo benissimo, era un fattone con dei rasta che gli uscivano da un buco sul culo, dei pantaloni. E gli arrivava la testa con i terzanelli e tutto il resto, insomma. Mi chiede un pacchetto di cartine e un grattavingio. E poi si mette a grattare il grattavingio con i rasta. All'improvviso fa sì, ho vinto, Giamaica arriva, sì.
3: Ma tu non sei mica quello che fa il manga nella serie Ragnarok?
2: Sì, sono attore anche, sì. Sì, sì, mi ha riconosciuto, voleva fare una foto.
3: T'ho beccato, brutto bastardo di merda. Io sono il nipote di Faustina.
2: No, e qua c'è malintesa perché fa.
3: No.
2: Guarda che io sotto torre, che ti metto le mani addosso.
3: Ma vai a fanculo, tu sei solo un handicappone. È anche un po' mangalo.
2: Handicappone no, che poi a me questi crossover nelle puntate non mi piacciono.
0: Dopo questo episodio, di Bob Jamaica si sono perse completamente le tracce. Vista la fama e il successo di cui godeva, gli inquirenti hanno immediatamente escluso l'ipotesi di un allontanamento volontario. Ma che fine ha fatto allora Bob Jamaica? Solo voi potete aiutarci a ritrovare questa icona della musica reggae. Chiunque abbia notizie su di lui è vivamente pregato di non rivolgersi alla polizia, ma scrivere all'indirizzo mail della nostra redazione, che è... Ho una spazzola di peli di fica su per il culo dall'agosto 2014 @chilasvisto.it. Alla prossima puntata.
3: Odino!
4: Oh, ancora qua sei? Ma che ti spacco la schiena!
3: Bastard mangle che non sei altro, ti piace lo Giappone?
4: Va fuori!

0: Dopo aver salvato Clara dalla macellazione dello scorso episodio, visto che fortunatamente il nonno è tornato indietro al volo dopo essersi accorto di aver scordato nello studio del dottore, il pacchetto di sigarette con dentro 3 grammate di merce seria. Gli allegri sacchi di merda sono nuovamente nella loro fatiscente baracca. Ma una questione alquanto strana si sta per verificare e non oso immaginare come cazzo finirà stavolta.
1: Allora, nonno, dove cazzo hai messo la cassa con dentro la grana della rapina al portavalori? Non fare il furbo con me!
2: Ma di quale cazzo di cassa di grana stai parlando? Sei ubriaco? Metti giù quella pistola.
1: Ah, ah, adesso vuoi dirmi che non hai tu la cassa con dentro i soldi? Sei tu che hai portato via la refurtiva e hai detto che l'avresti nascosta per un po' fino a che si calmavano le acque.
2: Tu ti sei fatto stamattina. Da quella rapa sono passati 15 anni. Chi cazzo si ricorda dove è finita la cassa coi soldi? Anzi, io ero convinto che l'avevi tu.
1: Si dice avessi, ignorante di merda Montanaro.
3: Buongiorno, Frederick. Come mai sei in casa mia con in mano una pistola puntata su mio nonno?
1: Buongiorno a te, piccola Heidi. Scusami se mi sono permesso di entrare senza chiederti il permesso, ma stavo giusto disquisendo con il vecchio pulcioso su una questione in sospeso.
3: Beh, il fatto che tu sia armato fa presupporre che vi siano tensioni e forti interessi, o sbaglio?
2: Questo pezzo di merda è entrato nel nostro covo pretendendo una cassa con dentro dei soldi. Sparagli, Heidi!
3: È vero, Frederick?
1: Calmati, Heidi! Non ascoltarlo, è un bugiardo di merda! Io non voglio i tuoi soldi, non mi permetterei mai! Voglio solo i soldi di una vecchia questione! Il merda che puzza di piedi! Se inculato il bottino di una rapa di 15 anni fa! Tu non eri nemmeno nata!
3: Ciò non toglie che sei in casa mia senza che io ti abbia invitato! E hai un'arma carica in mano! Non buono, amico mio!
1: Hai ragione, adesso metto giù il ferro, ma lo fai anche tu. Non voglio uscire a pezzi in un sacco da questa casa di merda.
2: Non ascoltarlo, Heidi. È un bugiardo. Bucagli il volto.
3: Zitto tu! Fai sempre casini, porca troia! Se non era perché ti eri scordato la bamba dal dottore, adesso avevamo Clara svuotata come un carrello della spesa.
2: Ma io che cazzo ne sapevo che quel merda si vendeva agli organi?
1: Scusate, ma delle vostre faccende familiari potete parlarne in un altro episodio. Io vorrei solo la mia parte del bottino e andarmene da dove sono venuto.
3: Troppo tardi, Frederick. Purtroppo, se il nonno si è tenuto dei soldi tuoi di 15 anni fa, saranno già stati pippati e buttati in qualche mignottaio sifilidoso. Quindi, hai perso solo del tempo. Inoltre, ormai, ho estratto un'arma, mi sono sentita minacciata. Capisci la situazione, vero?
2: Adoro vederti quando sei così psicopatica.
1: Heidi, so che alle spalle hai gente pesante e so che se ti bucassi il grembiulino con una ferrata, poi per me sarebbe un incubo e dovrei sparire per sempre. Ma ci tengo alla pellaccia. Non farmi pensare che vuoi spararmi, perché dovrei difendermi, capisci?
2: Ops! Guarda che bella sorpresa ho trovato nella tasca posteriore delle mie braghe cacate.
1: Oh, cazzo!
3: Oh, beh! Come vedi, il nonno ha sempre qualcosa in tasca, che sia bamba, goldoni o pistole. Da quelle braghe sgommate di merda esce sempre qualcosa di interessante.
2: E adesso come la mettiamo, Frederick?
4: La mettiamo che siete nella merda. Ridatemi la fanciulla. Ho uno che se non gli consegno gli organi che ho promesso, mi fa scopare dal suo cane.
1: Ma porco di un cazzo, ma possibile che sono già 2 episodi che ci troviamo in uno stallo alla messicana? Che 2 coglioni, cazzo! A me tutta sta tensione mi fa cascare i capelli!
3: Ok, fermi tutti. Ora siamo in una situazione complicata. Qualcuno è evidente che oggi non rivedrà la propria tazza del water.
4: Datemi l'inferma e io vi lascio scannare. A me di voi non interessa un cazzo.
2: Col cazzo, Doc! Non ti farò prendere gli organi della semiturgida! È roba nostra. E se qualcuno li vuole, è a noi che deve dare la grana.
1: Che palle! Ma vogliamo finirla con sta cosa in stile western? Per favore, mi sta salendo la pressione.
3: Ma anche voi avete la sensazione di un déjà vu?
2: Déjà che cazzo hai detto?
5: Ehi, ma cos'è questo casino?
4: Porca puttana.
2: Cazzo.
4: Speriamo che non mi avete rovinato almeno il fegato.
0: Beh, sembra che qualcuno dei nostri autori si sia pesantemente intrippato con Kill Bill e che voglia succhiarlo a Tarantino. Comunque, nessun organo vitale è stato intaccato. La piccola Clara è ancora viva, anche se dovrà cacare in una busta per qualche mese per via dell'intestino. La questione ovviamente non è finita, ma lo scopriremo solo nel prossimo episodio. Ah, a proposito, basta con sto cazzo di stallo alla messicana, è palese che sia una stronzata da film. Nessuno con un ferro in mano si fa minacciare e rimane a stressarsi. Speriamo che l'estate arrivi presto. Ho un sacco bisogno di ferie porco...

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.

0: Pronto?
1: Sì, buongiorno, mi scusi il disturbo, volevo farle una domanda. La settimana scorsa è venuta la mia bambina da voi a comprare della carne.
0: Sì.
1: Il problema è che risulta scaduta e si è un po' arrabbiata la mia bimba. Posso passargliela così glielo spiega lei, che magari sono cose che possono capitare.
0: Ma cosa? Non ho capito però.
1: No, era carne del gatto.
0: No, ti volevo sapere quale era.
1: Non glielo so dire, un attimo che gliela passo così glielo spiega lei. Vieni Camilla, prendi il telefono. Capito? Pronto?
0: Sì, ok. Che la scatoletta, volevo capire qual è.
1: Era la scatoletta, Camilla? Sì, la scatoletta, quella mi sa per i gatti sterilizzati, no? Sì, esatto. La Program, Camilla? Sì, la Program.
0: Ok, riportatela, la cambiamo, non c'è problema.
1: Ok, l'unica cosa che mi chiedeva, non ci sono cani ancora, perché ha visto un cane fuori e si è spaventata, vero Cami? Infatti.
0: Ok, no, non ce l'abbiamo.
1: Quindi gliela mando nel pomeriggio, va bene?
0: Perfetto.
1: Camilla, ci sei oggi pomeriggio? Va bene, ok, grazie, buona giornata.
0: Buona giornata. Buongiorno.
1: Sì, buongiorno. Senta, un'informazione. Ieri pomeriggio è venuta la mia bambina a comprare delle crocchette per la gatta, no?
2: Aspetta un attimo.
1: Sì.
2: Mi può... Aspetta un attimo, vediamo se il mio collega si ricorda. Va bene, in ogni caso mi dica.
1: Sì, no, si è lamentata perché forse non vi siete accorti, ma erano scadute le crocchette. Adesso posso passargliela un secondo, che si spiega meglio?
2: Certo.
1: Un attimo che gliela passo. Vieni Camilla. Sentito?
2: Sì.
1: Stava dicendo appunto che erano scadute. Da quanto, Cami? 2 settimane, dice. Cosa possiamo fare?
3: Ma che non è vero?
0: Pronto?
1: Sì, buongiorno, salve, ero col suo collega. Stavo spiegando appunto che la mia bambina ieri ha comprato delle crocchette che erano scadute da un paio di settimane e voleva appunto sapere cosa poteva fare. Insomma, gliela passo un attimo. Vieni Cami.
0: Sì, ho sentito.
1: È un po' arrabbiata, cosa possiamo fare? Gliele cambiamo?
0: Cioè, io direi di sì, perché è abbastanza arrabbiata.
1: Camilla, hai qualcos'altro da dire? Se no, ha detto che la ringrazia comunque. Passerà nel pomeriggio. Salve. Prego, Camilla.

0: Ma dove stiamo andando? Questa è la domanda che si pongono i filosofi, ma anche gli spettatori di questa immondizia di remix di cartone animato vintage attraverso l'uso spregiudicato della clonazione vocale. Persino io sono una voce di qualcuno che forse è defunto e che, se sapesse, si vergognerebbe tantissimo di sapere che quella che era una fiaba per bambini è divenuta una porcheria di violenza verbale e fisica. Però c'è chi ci sta sballando. Quindi il popolo sovrano ha deciso. E proseguiamo con un'altra agghiacciante puntata. E chissà che cazzo succederà oggi.
1: Occupato!
2: Ma Dio santo! Ma è possibile che ogni volta che devo cagare c'è qualcuno nella latrina?
1: Ciao Heidi! Aspetta ad entrare! Stamattina mi sono svegliata con lo squacquerone dal culo! Mannaggia alle perette per il sesso anale!
2: Ma che schifo! Ma non potevi andare nei campi?
1: Senti, signorina, un po' di rispetto per gli adulti. Mica sono una capretta che faccio la cacca nei campi.
3: Infatti non sei una capra, ma una vacca.
1: Che cazzo ridi, stupido? Queste battutacce falle a tua madre.
2: Non vi sopporto più. Siete un branco di bestie fuori controllo. Vivere qui dentro è divenuto un inferno.
4: Uè, buongiorno, facce di merda. Mamma mia, ma perché avete quelle facce da cazzo già di prima mattina? Ciao, spostatevi che devo cagare.
1: Aspetta, nonno!
5: Mamma mia, che fetore! Ma che cazzo è successo qui dentro?
4: Cristo, ma lì dentro non si riesce a respirare. Chi si è cagato il cadavere di Julio Iglesias?
3: Ma Julio Iglesias non è morto.
4: Perché non è entrato lì dentro? Altrimenti lo sarebbe, e come?
2: Ah, è stata la tua Kush! Quella troiazza della Rottenmeier! Che schifo, cazzo!
1: A chi hai detto troiazza?
2: Ehi, ma guarda un po' chi si è comperata la rivoltella! Ma da quando sei diventata una bad girl?
1: Da quando sono stanca di essere vessata da una sporca nana scalza che pensa di essere il capo di sto cazzo!
2: Ops! Guarda che casualità! Ne ho una anche io! E adesso come la mettiamo, troiazza?
4: Ehi! Calme bastard! Nessuno si sparerà stamattina. Devono passare i carabinieri per la firma dei domiciliari. E se trovano gente che si fezza pallottole, finisco a farmi il gabbio per 3 anni.
1: Non ho alcuna intenzione di abbassare l'arma. Sono stanca di battere per voi e farmi trattare di merda. Metti giù la canna, nonno. Oh, ci sono pallottole anche per te?
3: Beh, a questo punto penso alla mia pellaccia. Fermi tutti e non vi muovete finché non esco da questa stanza. So che avete delle mire di merda e non voglio farmi seppellire perché la troiazza si è cagata a una capra morta.
4: E che cazzo? Anche tu, Peter. Che palle. Ancora sto cazzo di stallo alla messicana. Ma com'è che non avete i soldi per piangere? E avete tutti un ferro lucente dietro la cinta. Ma non potete comperare della farina per fare il pane invece di spendere soldi in piombo,
2: E ora che si fa?
1: Vi scanno tutti e scappo con Clara in città con i 4 spicci che avete.
6: Ehi, ma cos'è questo casino?
4: Cristo! Ma quella cazzo di ragazzina si alza solo per prendere piombo?
0: Ma basta per Dio con sto stallo alla messicana. Me lo sogno anche di notte. Ma perché non vi sparate subito come si fa nella realtà? Possibile che ogni cazzo di episodio vi minacciate come dementi e poi chi viene ingozzata di buchi è la strongoletta mezza ticappina. Giuro che se anche nel prossimo episodio c'è uno stallo alla messicana, chiedo a ChatGPT di cancellare il file della mia voce dal software. E non scherzo.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Jehovah Beach Party.
2: Fufufa ragazzi, sono appena riforto come una fifu fenife dal centro del pianeta Namek, dove sono rimasto dormiente nel magma per 700.000 secoli in attesa di venire qua stasera a portarvi le verità del mondo che gli illuminati Bud Spencer e Lawrence d'Arabia vogliono infabbiare. Ma l'unica cosa che possono infabbiare sono le mie quattro palle aliene. Voi come sempre parcheggiate in doppia fila e suonate i campanelli e scappate! E allora, dietro un pallone c'è sempre un bambino! Piano piano! Quelli che hanno rotto delle ossa in passato e dicono che grazie a questa cosa possono percepire l'umidità e capire

fare la doccia negli hotel senza metterti l'infradito, come minimo ti prendi l'IDF! Esiste un girone dell'inferno per le persone che dicono la ketchup! Dia da

0: Questo squinternato è un artista internazionale. Viene da un'isola sperduta del Triangolo delle Bermuda, nel mare antico, la Sardegna. Qui per voi, Falmo!
1: Ciao, ciao, scusa il ritardo, che stavo bevendo un bicchiere di mirto, ho fatto in casa da mio zio Peppe.
0: Grande Falmo! Ora facci un Falmo! Ho fatto la battuta!
1: Sei forte, Giova, mi hai fatto asciugare tutto il caso marzo, ho fatto in casa da mio nonno Lucrezio.
0: Allora cosa ci canti, Falmone?
1: Un pezzo dedicato al pesce crudo.
0: Grande Falma! E buon pesce crudo!
1: Ah, sì, sì, sì, certo che è buono. Specie se accompagnato da un pezzo di pane Cadrasau di mia sorella Maria e una bottiglia di grappa di filo ferro di mio cugino Carlo Alberto Carlo.
0: E allora vai, Fardo!

0: Sardegna, ragazzi, vi aspetto al Ritual. Ah, sì, oh,
1: yeah. Grande Mike Falmone! Quanto è buono il crudite! Basta che non sia quello di Gubbio! Fifufa!
2: Geova Beach Party! Geova Beach Party! Radio 105. Lo Zoo di 105.
3: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
4: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
5: Che cazzo?
4: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
5: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti muliati. Ah.
4: Ah, non hai denti marci?
5: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
6: ti
5: pulito.
6: Nascono i porcini a te lì sotto, Leo. Cioè,
5: ma i pulcini ce li nascono a te sotto gli ascelli, non a me.
6: Ma i pulcini, i porcini.
5: Ma i porcini, che stiamo qui, addirittura mezzo alle galline.
4: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
5: Tu sei svasato.
4: Io
5: non connetti
4: dritto.
5: Più tu ormai.
4: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
5: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
4: Eh? Vedi che non si capisce un cazzo?
5: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
4: Madonna mia.
5: L'alito tuo che è bene.
4: No, l'alito mio è sano.
5: Sì, come il culo tuo è sano.
4: Madonna.
5: Tu sei sconnesso.
4: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
5: Ma sì, poi me la tagli sempre tu uno.
4: Beh,
5: mi fai
4: io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
6: C'ha ragione Leo.
5: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Allora io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
6: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
5: Ma io ho fatto 4 anni di chiuso. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
4: Certo.
5: Che
4: certo.
5: Cazzo è che dite?
4: Certo.
5: Ma non rompete le palle tutte e due.
4: Che schifo che fai.
5: Ma stai
4: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
5: Beh,
4: sei
5: spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi
4: ridere.
5: Da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
4: È proprio sfigato.
5: Sì, ora sto facendo il terzo sfigato, mazzo.
4: Bravo.
5: Una, questo è su di te però, Ah, dai. Beh, cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
4: Ma sì. Arrangiati, tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
5: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3000 cose.
4: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3000 male.
5: Ne faccio
4: tanto. Fai 3000 dischi e su 3000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
5: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
4: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te io.
5: Ma io ho fatto 38 LP, non posso.
4: Belli, cazzo.
5: Quello che viene, viene.
4: Ah, sì, così, a caso.
5: A casa,
4: fuori. Allora, c'è Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
5: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
4: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
5: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
4: Ma figo.
5: L'ho lanciato io.

0: This is the zoo, only for you.
1: I cartoni della nostra infanzia coi ragazzi dello zoo. Questo è Giappo Minchia Show!
2: Wender III è il discendente di una nota stirpe di ladri di brani musicali. Inculando la SIAE a DJ minori, Wender si fa strada tra i locali notturni con la sua immancabile giacca rossa, il cravattino rosa e le famose basette, unico pezzo sopravvissuto di un capello ormai scomparso. In sua compagnia, a bordo della 500 Stracolma di Jordan, ci sono i suoi compagni, il cecchino Fabio Gigen, con la liquirizia storta, il samurai Gaemon Mazzoli, che taglia la spazzatura, e la bella Fujiko Noise, con il pizzetto e le zizzone. Grandi avventure al limite, in costante fuga dall'ispettore Mauro Zenigata.

0: Ed eccoci qui, ad una nuova puntata del cartone animato che tutte le bambine degli anni Ottanta hanno amato e che oggi è stato ripensato per essere una cloaca di volgarità, violenza gratuita e spregiudicatezza sessuale che nell'utilizzo di gergalità triviale che si sia mai sentito e visto. Ormai ho perso ogni speranza nelle mie introduzioni e quindi mi affiderò alla narrazione diretta della puntata mentre va in onda, sperando che anche questa volta non ci sia quel cazzo di di stallo alla messicana che non sopporto più.
1: Permesso, posso entrare?
2: Ormai sei già dentro, brutta faccia di merda. Ti avviso subito che ho un ceppone a serramanico nella tasca che sta fissando la tua gola. Quindi se ti azzardi a cercare di vendermi qualcosa o di spiegarmi che il tuo dio non ha i baffi ed è più fico perché vuoi infilarmi in una setta di m***i, esci subito prima che ti apra un secondo sorriso.
1: Calmo, non sono un venditore porta a porta. Sono un emissario di un ricco proprietario terriero e stavo cercando il proprietario della terra e della baracca.
2: Sono io! Che cazzo vuoi? Sputa il rospo. Ma ricordati che se mi pigli per il culo, ti strappo i capelli e li uso per pulirmi la merda delle scarpe.
1: Stia calmo! Mi avevano detto nel villaggio che qui abitava gente difficile, ma non pensavo così tanto. Comunque, sono qui per rilevarle la proprietà ad una cifra che possa renderla ricco. Vuole ascoltare la mia offerta?
2: Sei serio? Vuoi questo cesso di merda e mi dai anche dei soldi? Porca m***a. Se mi dai dei soldi per questo posto infame, ti succhio anche l'uccello e mi faccio pisciare in faccia.
3: Ehi, nonno, con chi stai parlando? Non sarai già in Alzheimer? Speriamo di no, o devo dire a Peter di cominciare a scavare la buca, così ti sfondo il cranio con una badilata e finiamo subito il calvario. Col cazzo che ti pulisco il culo finché non schiatti sbavando.
1: Ciao, piccolina, piacere di conoscerti. Quindi sei la nipote? Bene, coi soldi che vi darò potrai anche finalmente comperarti delle scarpine.
3: Soldi? Chi è sto stronzo?
2: Fatti i cazzi tuoi e torna di là, sto parlando di affari.
3: E no, bello! A chi vuoi inculare? Adesso mi dici che succede!
1: Stavo proponendo al suo nonnino di vendere la proprietà intera al mio fondo di investimenti terrieri. Stiamo speculando su questa zona per costruire dei resort di lusso.
2: Brutto cane rognoso, taci! Devi parlare solo con me!
3: Pezzo di merda che non sei altro! Volevi fotterci tutti e venderti il terreno e la casa senza dirci un cazzo!
2: Calmati e stai al tuo posto, prima che ti infili una pallottola in quella faccina di merda con le gote rosse da cogliona.
3: E io ti faccio un secondo buco del culo, sono all'altezza giusta. E non scherzo, brutto verme traditore.
1: Sapevo che sarebbe stato pericoloso. Fortunatamente mi sono portato una rivoltella anche io. Fermi e mettete giù le armi.
2: Oh no, porco ancora con sto stallo alla messicana. Ma perché, dico io? Cosa cazzo ho fatto di male?
1: Di che sta parlando? Ci vive anche un messicano qui. Ma quanti siete in casa?
3: Nessun mangia tacos. Vive qui. Lo stallo alla messicana è una cazzo di situazione dove tutti sono armati e si puntano una pistola. Ma essendo tutti rivali, chi spara per primo ha la possibilità di fare fuori gli altri e salvarsi la pelle.
1: Ma che puttanata! Non possiamo semplicemente abbassare tutti i ferri e discutere sta cazzo di offerta civilmente.
2: E chi ci dice che noi abbassiamo i ferri e tu non ci spari in faccia e ti tieni la terra?
1: Ma sei serio? Ma che cazzo stai dicendo? Perché dovrei farlo? Mica siamo nel selvaggio West, vecchio bifolco del cazzo.
4: Ehi, ma cos'è questo casino?
2: Cristo!
1: Oh cazzo, ma chi era quella ragazzina?
3: La storpietta di casa.
2: Già.
3: Bene, canne svuotate. Adesso possiamo parlare d'affari.
2: Hai ragione.
0: Oh no, ancora sto stallo alla messicana. Vi prego, basta. Vi giuro che se anche il prossimo episodio finisce così, entro nel cartone anche io e gli sparo a tutti per primo. Così vi faccio vedere come si fa. Fanculo! Alla prossima merda di puntata.

0: Sì, buongiorno. Un'informazione, senta, mia figlia è venuta la settimana scorsa a comprare un giochino.
1: Sì.
0: Uno di quelli che si appendono, tira graffi, quelle cose lì, no?
1: Sì.
0: Però si è già rotto, perde un sacco di peli. Posso passare un attimo a mia figlia così almeno le spiega il problema?
1: Sì, sì, allo scontrino.
0: Sì, sì, a tutto,
1: ma è piccolo,
0: a tutto.
1: Il tiragraffi.
0: Sì, è piccolo, perché lei è piccola.
1: Sì.
0: Un attimo, gliela passo, eh. Vieni, Camilla. Sentito?
1: Sì.
0: Sì, ha detto che niente, perde i peli, cosa si può fare? Camilla, cosa vuoi fare? Cambiarlo? È un po' arrabbiata. Cosa possiamo fare, signora? Possiamo cambiarlo?
1: Dobbiamo vedere com'è. Porti tutto, scontrino, vediamo cosa si può fare.
0: Ce l'hai lo scontrino, Camilla? Sì, ce l'ha.
1: Sì, ok.
0: E quindi gliela mando nel pomeriggio?
1: Va bene.
0: Va bene. Camilla, riesci ad andare oggi pomeriggio? Allora, domani mattina ci siete?
1: Sì, domani mattina ci sono i colleghi.
0: Ok, perfetto. Bene. Lei lo dica che insomma arriva Camilla.
1: Va bene, che arriva Camilla, glielo dico.
0: Va bene. Grazie, salve.
1: Salve, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno a lei, salve. Senta, ho un problema. È venuta mia figlia settimana scorsa a comprare un giochino da voi, no?
2: Sì.
0: Per la gatta. È una di quelle palline che rimbalzano lì, si illuminano.
2: Sì.
0: Presente.
2: Mm-hmm.
0: Ok, però dopo qualche minuto che ci giocava non ha più funzionato la luce.
2: Uh-huh.
0: Gliela posso passare così almeno le spiega lei?
2: Sì.
0: Grazie, gentilissima. Camilla? Ecco qua. Ha sentito? Dice appunto che non va più la luce.
2: Sì, e le dico se me la riporta, vediamo il modello, se no gliene do un'altra,
0: un
2: non
0: attimo.
2: È un problema.
0: Camilla, quella l'hai già smangiucchiata per caso? Ma signora l'ha già un po' sbausciata, è un problema? Sì, pronto, salve. Non so se hai sentito la mia gatta, ma siccome prima la signorina ha messo giù il telefono, la mia gatta ha detto andare a fanculo.
3: Ah, ma no.
0: Sì, un attimo.
3: No.
0: Adesso ha chiesto scusa perché non era lei. Era una ragazza che ci ha messo giù il telefono prima, capisce?
3: Ah.
0: Comunque, niente, la mia gattina, Camilla. Ecco, brava Camilla. Stava dicendo che è venuta a comprare una pallina di quelle che quando cadono per terra si illuminano, no?
3: Mm-hmm.
0: Il problema è che dopo due o tre volte si è spenta la luce e non va più. Posso passarle un attimo, appunto, Camilla, in modo tale che le spiega il problema?
3: Ma volentieri.
0: Grazie, grazie. Camilla, vieni, prendi il telefono. Capito?
3: Sì, ho capito, il problema non è la palla che non si illumina più. Il problema è il padrone che è abbastanza coglione.
0: Vedi che la fai incazzare, guardi che questa è peggio di un leone, eh. Questa gattina è una balorda. Ma che se viene lì ti dà quattro graffiate in faccia, sono cazzi tuoi poi, eh.
3: Lo so, però sai come funziona, noi di solito i gatti li fermiamo.
0: Tu cosa fai con i gatti? Cosa fai con i gatti?
3: Li cremiamo.
0: Ma tua madre devi cremare, coglione, ma come ti permetti? Questa è mia figlia. Camilla,
3: Lo so, bello mio, ma tu hai chiamato un forno crematorio per gli animali, vedi un po' tu.
0: Orca troia, allora ho sbagliato il numero.
3: Sa che coglione sei tu, cazzo.
0: Senti, vabbè.
3: Ti voglio male a tua figlia, io te lo dico, ti voglio bene, fratello, ma ti è andata male di brutto.
0: Senti, fai così, va, facci la cortesia. Camilla, mi stavo suggerendo di mettere la tua testa nel forno e darti fuoco. Brava Camilla.
3: Lo so.
0: Va
3: brava
0: bene.
3: Brava Camilla, ti voglio bene anch'io.
0: Bravo, ciao.
3: Ciao.
4: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: Bentornati ad un nuovo episodio della serie che personalmente mi repelle, ma che mi pagano per narrare. Poi, ultimamente, la situazione autorale è un pelo sfuggita di mano, perché qualcuno si è intrippato con quella boiata dello stallo alla messicana. Diciamo che sono 4 episodi che lo schema finisce sempre lì. Ma giuro sul Dio che insulto ogni volta che pesto un mignolo, che se anche oggi qualcuno tira fuori un'arma senza alcun motivo degno, entro e lo scanno.
1: Ma dove cazzo ho messo le calze sporche poco? Cristo, devo cambiare quelle che ho su da 3 settimane. Mi prudono le dita da quanto sono rigide.
2: Ciao, nonnino. Che fai di bello?
1: Clara, ma che cazzo ci fai viva e soprattutto ad inizio episodio?
2: Ma nonnino, perché dovrei essere morta? Non sono mai stata meglio e così felice.
1: Vorrei dirti che mi fa piacere per te, ma siccome non me ne sborra un cazzo del tuo benessere e del tuo umore, ti risponderò con una scorreggia di purè di fave. Ah, che squaccherata.
2: Mamma mia, che puzza. Mi viene da vomitare. Fai veramente schifo come essere umano.
1: Attenta a come parli, mezzo busto. A me, che sei una ragazzina malaticcia, non me ne fotte un cazzo. Ti mollo un destro che ti sfondo quella faccetta pallida del cazzo.
2: Dai, provaci, vecchio. E ti buco quella facciona sporca del cazzo.
1: Questa è proprio bella. E adesso, da dove spunta questa novità? Da quando oltre i cingoli hai anche il cannone? Cosa sei diventata, un panzer nazista?
2: Sono stufa di essere vessata e riempita di piombo ogni cazzo di volta che spunto da quella porta di merda!
1: Ops! Guarda qui cosa avevo proprio nel cassetto davanti a me. E adesso come la mettiamo, strongolotta?
2: Ma guarda un po'! Ma cosa cazzo ci fa la biondina mezza disattivata con un ferro in mano? Attenta, Heidi, che qui c'è un proiettile anche per te.
3: Come ti permetti di minacciarmi?
1: No, maledetta quella puttana malefica bastarda. Ancora sto cazzo di stallo alla messicana. Non ci posso credere. Ma che cazzo di maledizione?
2: No, nonno. Tecnicamente non è uno stallo alla messicana, perché stiamo minacciando tutti e due la stessa persona. Quindi è lei in minoranza. E no, è qui che vi sbagliate. Guardate alle vostre spalle.
4: E così ci rivediamo ancora, facce di merda. Sono qui ancora per il mio malloppo, brutta famiglia di squilibrati. Ora cacciate la mia grana e poi sparatevi come cazzo volete.
0: Basta, vi avevo avvisati.
2: E questo chi cazzo era?
1: Porca troia, abbiamo seccato il narratore.
5: Ciao, sono un doppiatore professionista che prende provvisoriamente il posto di quello originale. Non so assolutamente che cosa dire e non conosco la serie, ma visto che debbo coprire un turno, mi limiterò a dire cose senza senso per coprire il minutaggio.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Radio 105.
3: Hey! 105.
4: Hey! Lo Zoo di 105.
5: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
6: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
7: Chiudi, Donna, che vuoi
6: dire? Scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
7: Cioè?
6: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Io ho fatto 30, 31 anni già che sono qua.
7: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
6: So che deve succedere qualche cosa, però.
7: Anche lo zoo?
6: Ma dicono, ma dove?
7: E dimmi cosa?
6: Che devono cambiare, però.
7: Cioè?
6: Che ne so, adesso vai alla profondità.
7: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
6: Chi ti ha morto? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
7: A chi?
6: Alla mafia.
8: Alla mafia.
6: Qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico,
7: c'è la certezza.
6: Adesso, allora, io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda io ti dico, allora,
7: guardala, andate
6: no, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo e questo, se non va in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelle delle leggende.
7: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
6: Vogliono levare un po' di cose,
7: un po' di persone,
6: però capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto? No, ne ho visto le ieri, ne ho visto qua.
7: Allora, ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
6: Direttore di Rete 4.
9: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
6: Però voilà, sempre queste cose.
10: Il direttore di Rete 4 che cazzo c'è?
6: Perché sai media 7. Però dicono, allora, dicono. E dicono, vabbè, cazzo vuoi che dica?

0: This is a zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta Full Metal Jacket.
2: Full Metal Jacket.
1: Capito bene, luridissimi vermi?
3: Signor sì, signore.
4: Oggi attatteremo con le voci di Full Metal Jake, nonno, Carletto.
5: Pronto?
6: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore.
5: Chi è?
6: Le domande qui le faccio io fino a prova contraria, sono stato chiaro?
5: Ma io non capisco niente.
6: Come ti chiami, faccia di merda?
5: Ma la faccia di merda sei tu! Come cazzo vuoi?
6: Come ti chiami, faccia di merda?
5: Mi hai chiamato, mi hai cercato! Mi viene a rompere i coglioni e mi viene a dire anche faccia di merda!
6: Tu su chi cazzi?
5: Oh! Cazzo di cazzo, mica ti ho chiamato io!
6: In caso contrario ti strappo le palle dagli occhi e ti fotto il cervello! Come ti chiami, faccia di merda?
5: Ma mi dici che cazzo vuoi?
6: Sì, oh. Sì, tu mi piaci, vieni a casa e ti faccio scopare mia sorella.
5: Ma tu come ti permette di venire di faccia di merda da me? Che manco te conosco.
6: Datti subito una regolata, amico mio, se no io ti svito il cranio e ti cago in gola.
5: Ma che dici, che dici? Parla più piano che vuoi capire bene.
6: Ah!
5: E vedrai che sistema di guida il devo io
6: Come ti chiami, faccia di merda?
5: Ma io come mi chiamo, sai che mi hai chiamato? E faccia di merda sei tu,
6: balle,
5: stronzo che non sei altro. Tu sei uno stronzo grosso come l'asse dello spigadoro.
6: Tu sei talmente...
5: C'è un'asse grossa e tu sei stronzo in quel modo.
6: Tu sei talmente brutto che sembri un capolavoro d'arte moderna. Come ti chiami, sacco di lardo?
5: Ma parla per bene, parla, deficiente. Ma a cui si tratta la gente? È deficiente che non sei altro. Ma tu da un 92 anni mi dici faccia da merda, stronzo!
6: Strangolati da solo! Strangolati
5: da... E tu me che vai a casa, va a lavorare invece di star rubi coglioni!
6: Tu su chi cazzi? Tu su chi cazzi? Tu su chi cazzi?
5: Peccione!
6: Tu su chi cazzi?
5: Sì, tappi, mettere sul culo!
6: Tu su chi cazzi?
5: Tu me lo dici che cazzo vuole?
6: Chi è quel lurido stronzo comunista Checca Pompinaro che ha firmato la sua condanna a morte?
5: Basta zitto, deficienti!
6: Come ti chiami, faccia di merda?
5: Ma parla per bene, parla! Deficiente che c'è altro!
6: Le domande qui le faccio io fino a prova contraria, sono stato chiaro!
5: Tu a me già mi hai rotti coglione, capito?
6: Tu su
5: chi cazzi? Tu sei uno stronzo!
6: Tu su chi cazzi?
5: Arrivi, chiama al telefono, me le dici di tutti i colori? Ma chi sei tu?
6: Tu su chi cazzi?
5: Il tappo mettono sul culo!
6: Da questo momento potete parlare soltanto quando vi sarà richiesto!
5: Ma che cazzo dici? Parla per ben, parla piano, che vuoi capire?
6: Strangolati da solo!
5: E vedrai che sistema di qui nel facere il deficiente! Che vedrai che già devo suonato!
6: Tu l'aria del toro non ce l'hai neanche un po' e quindi il cerchio si restringe!
5: Che mica io non ho paura!
6: Io scommetto che tu sei uno di quegli ingrati che lo mette in culo a qualche poveraccio senza usargli la cortesia di menarglielo davanti per sdebitarsi! Ti terrò d'occhio!
5: Ma che cazzo dici? Parla piano, parla!
6: Ah!
5: Ah, sto cazzo!
6: Brutto sacco di merda! Io ti metto sotto! Ti farò un culo così!
5: Oh, vuoi già fare un culo? Mi fa piacere! E già fare un culo! Hai capito? Prima che sia possibile! Ciao bello, ciao! Che con i deficienti ci parlo! Salami!
6: Tu su chi cazzi?
5: Oh, tu da me mi hai rotto il cazzo, hai capito?
6: Ah!
5: Ah! E vaffanculo!
1: Full Metal Jacket!
2: Full Metal Jacket!

0: Nell'ultimo episodio abbiamo assistito alla gambizzazione di Peter da parte di Heidi per futili motivi, cosa ormai non troppo rara nella piccola comunità di bifolchi montani. Oggi finalmente si respira aria di primavera e tra le vacanze di Pasqua ed il primo maggio si innesca nell'allegra combricola di figli di mignotta delinquenti l'inspiegabile voglia di farsi una grigliata all'aria aperta. Ma essendo poveri come la merda, come cazzo faranno a procurarsi il necessario?
1: Mannaggia allo scolo, ma che cazzo di caldo! Mi puzzano già i piedi di merda dal sudore.
2: Ma nonno, a te i piedi hanno sempre puzzato di merda. Non c'è differenza fra estate ed inverno.
1: Come ti permetti di parlarmi così brutto, ritardato di un pastorello tossicomane? Vuoi che ti prenda a cinghiate?
3: Ma minchia, ma basta litigare voi due! Mi avete rotto i coglioni! Possibile che adesso che è arrivata la bella stagione pensate solo alle cazzate?
2: Hai ragione, Heidi. Finalmente con un po' di caldo e i prati in fiore sarà più facile spiare le coppiette che vanno a fottere.
3: Peter, ma lo sai che fai davvero cagare come essere umano?
1: Però il piccolo pezzo di merda su una cosa non ha torto. Adesso che c'è bel tempo, i prati si riempiranno di turisti del cazzo che fanno le grigliate. E noi avremo tante opportunità per fottere nelle macchine parcheggiate a valle.
3: Porca troia! Ma sapete che la cosa non è poi così da sottovalutare effettivamente? Ci fingeremo turisti che fanno la grigliata e mentre sono tutti stronzati dal vino e la birra ne approfitteremo per farci un bel bottino fra borse incustodite e macchine messe alla cazzo nei sentieri a valle.
2: C'è solo un piccolissimo problema.
1: È che non puoi allontanarti dalla baita per via dei domiciliari con la cavigliera elettronica.
2: È per quello, ho già risolto, forzandola e mettendola alla caviglia di Clara. Tanto lei non va da nessuna parte. Il problema è che non abbiamo carne da grigliare e nemmeno soldi per comperarla. Io di certo non faccio una rapina in macelleria un'altra volta, perché l'ultima il macellaio mi ha riconosciuto ed è venuto a cercarmi con due soci e mi hanno infilato una bottiglia di Coca-Cola di vetro nel culo.
3: Scusate, ma anche voi avete notato che questa serie si sta riempiendo di incredibili incongruenze narrative, sia storiche che i personaggi? Clara, grigliate, Coca-Cola e macchine! Non dovrebbero esserci!
1: Ma veramente? Ti stai facendo delle paranoie sulle congruenze in una minchiata di parodia scritta da un deficiente che fuma erba? Piuttosto ho io una idea per risolvere il problema della carne da grigliare, per non destare sospetti e mimetizzarsi bene fra i turisti del cazzo.
3: Bene, nonno. E quale sarebbe questa idea?
1: Esco e sparo a tutto quello che si muove e ci riempio un sacco.
2: Heidi, ma sei sicura che sia una buona idea fare uscire il nonno a cacciare con la beretta?
3: Ma certo, Peter! Al massimo prenderà una marmotta puzzolente. Tanto non ce la dobbiamo mangiare veramente. Serve solo a fare scena. Cosa vuoi che combini?
2: Oh cazzo, nebbia!
4: Ciao nonno, hai visto che bel sole? Mi stavo scaldando un po' seduta sulla mia sedia a rotelle.
3: Questa era Clara!
5: Scusi, buon uomo, è da questa parte per Arimatea? Sa, sono un archeologo in cerca di reperti.
2: E questo chi cazzo era?
0: Credo fosse Indiana Jones, ma alla fine, in questo guazzabuglio di incoerenze, potrebbe anche starci. Fatto sta che il bottino del nonno, oltre il cane Nebbia, la piccola Clara ed Harrison Ford, si è anche composto di una pecora malaticcia e i pappagalli inseparabili, colti direttamente nella gabbietta della vicina di Baita, anch'essa perita sotto i colpi mietitori del nonno impazzito, che più che una grigliata sembra aver composto una bancarella del mercato di Yulin. Alla prossima puntata, poveri!

0: Caro diario.
1: Sì, caro mio vecchio diario, che profuma di ricordi e di sensazioni impresse con la matita dell'anima.
0: Porcaccia puttana troia di quella ciuccia cazzi di suino! Sì! Sono salvo!
1: Scusa se mi sono lasciato andare. Ma rientro nel mondo civilizzato è stato meraviglioso. Pensa che la prima volta che ho cagato seduto ho pianto per 2 ore. Beh, ecco com'è andata.
2: Tony, vieni, dai che è pronto, dai che si fredda, su.
1: Che languorino, c'avevo una fame. Che si mangia oggi di buono, cotto su questa brace di legno di giunco, cucinato in un ambito scarsamente igienico e privo di ogni forma basilare di condimento e presentazione appetitosa?
2: Animale similcane tipo rettile, ma poco veloce.
1: Amo, capisco che non hai studiato zoologia, ma ammazzare e cucinare una preda della quale non si riesce nemmeno a classificare la specie non credo sia una pratica sana.
2: Che palle! Possibile che ti lamenti e basta, Giorboron? Figa, ma dov'è finito l'uomo di cui mi sono innamorata? Il maschio alfa che ingoiava i pesci rossi vivi per farmi ridere alle giostre? Il grande che alla nascita si è mangiato il suo gemello per dimostrare la sua supremazia? La bestia del demonio che di notte succhia il sangue alle capre in Messico?
1: Ma, amo, quello è il Chupacabras! Una figura semi-mitologica appartenente alla subcultura rurale latina. Credo che nel tuo delirio abbia leggermente cagato fuori dalla tazza.
2: Adesso ti prendo il naso e te lo metto in culo.
1: ma non riesco a girare la testa così tanto.
2: Ma chi ha detto che rimani attaccato alla testa?
1: Ah.
3: Ehi, vi abbiamo individuato! State calmi che vi stiamo venendo a prendere! Siete salvi finalmente!
1: Amo, siamo salvi!
2: Calmo, e se fossero degli impostori e magari sono qui solo per venderci qualcosa?
1: No, dai, mi stai prendendo per il culo.
3: Accidenti, ma come avete fatto a sopravvivere tutto questo tempo da soli su un'isola deserta?
4: Mangiando gli altri!
3: Cosa?
5: Artropodi, dei piccoli rettili inferiori, c'è piena l'isola!
3: Ah, ok! Che strano che siete sopravvissuti soltanto voi! Che culo, eh! Adesso ci dirigiamo su una nave container battente bandiera marocchina, che vi porterà in Europa dove sarete rimpatriati!
4: Ma scusi, ma non possiamo prendere un aereo?
3: Sì, è arrivato Fonzi! Che cazzo sei, Vacchi, che viaggia col privato? Dai! Hai cagato nei cespugli fino ad oggi, adesso vuoi il privato, vuoi l'aereo, il coglione, capito?
5: Hai ragione, Breton, sei un cazzo di viziatello. In fondo una crocerina dove avere il tempo di riprenderci le nozioni base di una civiltà, ormai a noi distante, ci serve, no? Zitto, ragione io!
4: Sì!
3: Minchia che zerbino di merda!
4: Ma, scusi, ma le pare?
3: Cosa?
4: No, dico, le pare il caso?
3: Caso cosa?
4: Amo, il signore mi sembra che mi stia minacciando.
5: Cosa?
4: Dico che mi minaccia.
5: Minaccia cosa?
4: No, dico...
3: Ma tacci un po', merda!
4: Ecco, appunto.
3: Ecco la nave, preparatevi allo sbarco.
1: Hai capito, caro diario? Siamo stati salvati da un elicottero della Guardia Costiera del Nicaragua, che ci ha lasciato su una nave cargo battente bandiera marocchina. Gigantesca! Con un equipaggio formato da 56 marinai, tutti marocchini, che non vedevano altre forme di vita umana da oltre un anno. Praticamente ci hanno accolto come una sorta di tribù che accoglie degli esploratori. Purtroppo dovevo intuire che qualcosa non sarebbe andata per il verso giusto. Quando ho notato che l'equipaggio, forse esasperato dalla lunga permanenza in mare senza contatti con altri esseri umani, forse plagiati dall'atmosfera tipica dei natanti di grosse dimensioni, ci ha accolto coi cazzi in mano. Ho temuto

Tantissimo per cosa fica. Ma siccome un mese senza ceretta, estetista, sapone e parrucchiera l'avevano trasformata in Claudio Lippi appena sveglio, le attenzioni dei marinai si sono completamente concentrate da subito su di me, che sono glabro e a tratti effeminato. Si può capire benissimo cosa sia successo per i successivi 10 giorni di navigazione. Ho subito violenza sessuale da 50 marinai marocchini. PS. Ancora oggi mi sveglio in piena notte e mi sento addosso il fiato di pesce e sigaretta che mi assima nel collo mentre sento il mio anno strapparsi. PS2. Uno mi limonava. Sempre. Limonava sempre.

0: is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: Peterlizia.
2: Vai, dai!
3: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul dépliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. Sull'astronave pugliena si avvicina la grande festa galattica dei Citestra Muerte Vive. Per l'occasione, il commodoro Facce de Caz decide di occuparsi in prima persona dell'ennesimo fallimentare tentativo di stabilire un contatto con la Terra, ma tanto non vinci e non vincerai mai. I Puglieni.
4: Sì, pronto?
5: Nicola, te la fichi in culo la pistola?
4: Chi è?
5: La smeglia morto che a te. La Citestra Muerte Vive.
4: Pronto?
5: Uè, zoccola!
4: Ma vaffanculo!
5: Tu e mamma!
4: Non scema, pronto, pronto, pronto!
5: Oh, cacci del muerto!
6: Pronto?
5: Upa!
6: Puccian de mamma!
5: Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-
6: sot.
5: A mam knazat.
6: A frat.
5: E sort knazat.
6: Mamma te fai tremu.
5: E pata de bur. Mo ca ci te stramet.
6: Mamma.
5: E sort. Wei, faccio de brais.
6: Te fatiken.
5: Gugur.
6: Ma va fanku.
5: Tu è mam.
2: Pronto?
5: Upa!
2: Pronto?
5: Upa, c'è una domanda che ti ha dato? C'è una domanda
2: che ti ha dato?
5: Ma è? Ma chi è?
2: Chi è?
5: Muro!
2: Upa, stai da chi? Pronto?
5: Vincenzo?
2: Chi è?
5: Te lo metti in culo l'incenzo?
2: Vincenzo che vuoi in gufo.
5: Upa.
2: Pronto?
5: Upa, c'ho una domanda.
2: Per cui di sordi.
5: Da frate, che dicesse cacà.
7: Pronto?
5: Upa.
7: Pronto?
5: Upa, c'ho una domanda.
7: Ma chi è? Secondo me ha sbagliato il numero, sai?
5: Che da chi male? Cula rota per casa.
7: Fangula chi te è morto, chi te è stramorte, quando morte ti è sto pezzo di merda, vi dirà puttana.
8: I Puglieni.
7: Pronto?
5: Upa?
7: E anche da bastata cazzo tritta, che da bastarda cazzo tritta, che da cronauta rota mi chiama, credo sei.
5: Wow.
7: E anche da bastarda cazzo tritta, quello bastarda rota mi chiama,
5: tu! La show!
7: Oh.
5: Mock!
7: Peppi!
5: Mock, cacci da muer, stramuer, mal muer!
7: Che da paste da cato dritto, chi ti è morto, è stramurto, vuoi per un'altra attacca, cato truivo che da te, ci puoi chiamare a ma quando sto capato di ah, ma te non mi chiami più!
5: Che?
7: Non mi si chiamino più lì!
5: Che
7: Ma stai buono che ha capito la mano, ma che mi chiama, capito? Buon postato.
5: Ca?
7: Anche dalla treno di sordo, attacca il tuo libro che da lei.
5: Caga merda!
7: Ma che è che ti mi chiama, pastiera, non mi chiami più, non fa mo. Sta sara che ti vuoi, sta cacca, va capito?
5: Usa!
8: I Puglieri, primo contatto fallito.
9: Ok, c'è lo zoo, minchia come ci piace.
10: Sono seduto sul comò, anche oggi c'è lo zoo. Sono un tipo vivace,
9: minchia come ci piace.
10: La tua vita più colore.

0: il mondo tace. The 105
1: Zoo. I Garage Brothers Franco e Francesco girano le case di tutto il mondo a sgomberare box e cantine. Troveranno dei tesori inestimabili e con l'aiuto dei loro amici esperti scopriranno storie fantastiche che si celano dietro a questi oggetti perduti nel tempo. Questo è Tesori Nascosti con Franco e Francesco.
2: Ciao a tutti, io sono Francesco.
3: E io sono Franco, oggi siamo a Los Angeles.
2: Ci ha contattato un nostro amico avvisandoci che stavano sgombrando la casa di Mel Gibson, l'attore.
3: E allora noi ci siamo precipitati ad Hollywood. Chissà quali tesori celerà la sua cantina.
2: Ehi Franco, guarda questa scrivania, sembra dei primi anni 30.
3: Ma è incredibile, sì, sembra proprio del periodo di Hitler.
2: Allora facciamo così, portiamola da un esperto che ci saprà dire qualcosa, ma di sicuro.
3: Andiamo.
4: Ehi ragazzi, cosa mi avete portato oggi di bello?
1: Lui è Ferdinando II, l'esperto.
3: Guarda Ferdinando, ti abbiamo portato questa scrivania. A me sembra di manifattura austriaca.
2: Sì, infatti, sembra tipo quella che si vede nelle foto storiche di Hitler.
4: Fatemi dare un'occhiata. Sì, direi che il periodo sembra proprio quello. C'è anche un forte odore di palle.
2: Di palle?
4: Sì, perché dovete sapere che nel periodo di Hitler, soprattutto in Austria, venne lanciata la moda di mettere le palle nei cassetti delle scrivanie.
2: Ferdinando, scusa, ma stai bene?
4: Sì, sì, è solo un tic. Non ti preoccupare. Comunque si dice...
2: Della scrivania?
4: Sì. No, mi sono perso. Chi siete?
2: Allora Ferdinando, siamo Franco e Francesco e ti abbiamo portato questa scrivania qua che pare che sia di Hitler.
4: Ah sì, ok, adesso mi ricordo. Allora dicevo, in Austria venne lanciata la moda di mettere le palle nei cassetti delle scrivanie e si dice che Hitler perse un coglione proprio mentre stava praticando il drawer ball per colpa del suo amico Jacob Goldberg, che chiuse di colpo il cassetto per fargli uno scherzo. Fu da lì che Hitler iniziò ad avercela con gli ebrei.
3: Wow Ferdinando, ma quindi c'è possibilità di sapere se questa è realmente la scrivania di Hitler? Francesco, ma che cazzo stai facendo?
2: No, è la storia che mi aveva appassionato. Ho pensato di provare il drawer ball.
3: Ah, e com'è?
2: Ah, ti dirò, sento i coglioni freschi.
3: Ok. Senti Ferdinando, allora mi devi far capire, questa è proprio quella scrivania lì?
4: La leggenda dice che il coglione di Hitler rimase attaccato all'interno del cassetto, che rimase sempre chiuso grazie alla manifattura e la tenuta del massiccio legno di rovere. Pare che si sarebbe conservato perfettamente, diventando un fossile che assomiglia ad una caramella.
3: Francesco, ma cosa stai mangiando?
2: La caramella.
3: Ve l'hai presa la caramella?
2: L'ho trovata in quel cassetto lì. Era conservata talmente bene che ho pensato, no? Perché l'ho visto e ho detto, ma quando mi ricapita di provare una caramella perfettamente conservata, oltretutto del periodo di Hitler?
3: Ah, e di che cosa sa?
2: Allora, c'è un retrogusto di un po' affumicato, un po' di prosciutto, ma prosciutto stagionato. Ma non è male,
3: Francesco?
2: Sì, dimmi.
3: Credo che tu ti stia succhiando il coglione di Hitler.
1: Cosa troveranno i Garage Brothers nella prossima puntata? Questo è Tesori Nascosti.
5: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Io conosco te, voglio durarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
2: Tu conosci solo me?
1: Solo te.
2: Solo me?
1: È solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
3: Neanche di me?
1: Ma Mango Wender, quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
3: Amico mio, Wender è amico
1: quello
3: tuo.
1: Quello è tuo!
3: No!
1: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Di, comincia a dire che vuole andare via tu, dai, vai via.
3: Cosa dov'è c'entra?
1: Dov'è quella registrazione?
3: E se vado via io?
1: Nessuno viene.
3: Neanche tu?
1: Io posso litigare con la guerra.
3: Ma gli altri
4: no,
3: non verranno mai.
4: Se va via Marco, tu non vai.
5: Anche a me,
1: no,
4: terzo
1: no,
4: piano,
1: frazione,
4: stai zitto, terzo
1: io
4: piano.
1: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
3: No, tu
1: lui
3: sei
1: è un figlio di zoccola.
3: Sei una merda.
1: Lui
3: sei.
1: È furbo.
3: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
1: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa vale, non
3: sì,
1: lo sai.
3: Sì.
1: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai.
5: Lui via, io vado.
1: Ma vaffa! Dai 10 milioni, poi quando passi il mese, diciamo, vuoi vedere, ma tu.
3: No, ma metti che ti dà 10 milioni.
1: Sì.
3: Subito. Tu rimani?
1: No!
3: Vieni con me.
1: Subito. Wender!
3: Che bugiardo.
1: È un figlio del soc,
3: sei un bugiardo.
1: Sei esa bugiardo, eh?
3: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
1: Chi è questo garbello?
3: Tu hai detto, io sono stato innamorato una volta.
1: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo è cazzo.
3: Tu avevi 20 anni?
1: Io avevo 20 anni. Questo è un disco che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
3: Ma va?
1: Sì, io gli dissi, no, non scappo io, perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamus, mi ha detto. Sai che cos'è uno schiaffo forte, boom. Allora l'acchiappimo con la scarpa in testa, boom, boom.
3: Tu a lei?
1: Sì, dico affanculo tu e l'amore. Perché ero innamorato di lei.
3: Sì?
1: Sì.
3: Allora sei stato innamorato?
1: Sì, di lei sì. Una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
3: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
1: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
3: Ma ci avevi trombato?
1: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
3: Sai trombare?
1: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno. Perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi. Capo e capo di cazzi. E stiamo, vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro. Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through. Mi senti, bastardo?
6: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
1: Addio.
6: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: Lo Zoo di 105.
1: I Garage Brothers Franco e Francesco girano le case di tutto il mondo a sgomberare box e cantine. Troveranno dei tesori inestimabili e con l'aiuto dei loro amici esperti scopriranno storie fantastiche che si celano dietro a questi oggetti perduti nel tempo. Questo è Tesori Nascosti con Franco e Francesco.
2: Ciao a tutti, io sono Francesco.
3: E io sono Franco, oggi siamo a Las Vegas.
2: Sì, oggi siamo ad un'asta di box.
3: Fantastico, vero? Siamo riusciti ad aggiudicarci questo piccolo box.
2: Sì, e per soli $500. Dai, andiamo a vedere se abbiamo fatto un buon affare. No come l'altra volta che abbiamo preso un gommone in cemento armato.
3: Vero, non galleggiava per un cazzo. Francesco, guarda questo quadro. Ha dentro un disco con la copertina di My Way. È anche firmato, ma si legge male. C'è scritto Franks, non si capisce.
2: Ma sì, dai, sarà una di quelle cazzate che si mette la gente in casa. Roba che compri su AliExpress. Varrà $10. Piuttosto, guarda questo. Un abito di marinaio degli anni 50 completo con tanto di cappello abbinato.
3: Wow, un abito da marinaio. O è di Popeye o è di un r***one.
2: Aspetta un attimo, fai vedere. C'è un'etichetta sul portaabiti.
3: C'è scritto One Day New York F.S. Suite. Sarà qualche porcata di carnevale, dai, $20.
2: Franco, aspetta, guarda! Questo cappello è fico! È il classico pork pie! Dentro c'è anche l'etichetta sempre con ste iniziali, FS!
3: Francesco, sei matto? Guarda che pork pie è una bestemmia! Saranno le iniziali del vecchio proprietario di questo box! Però ho trovato questa cosa curiosa, è tipo un portafogli in camoscio e ha sempre le iniziali F.S.
2: Che strano oggetto! Dentro c'è uno specchietto, una lametta e una cannuccia. E questo cos'è?
3: Una boccetta con una vite. Ma dentro è piena di polvere. Ho un'idea, portiamola dal nostro esperto, Rick Salieri!
4: Ciao ragazzi, vi siete puliti i piedi per entrare?
5: Sì.
4: No, niente che il cane ha caccato sul pianerottolo.
5: Ah, ecco cosa ho pestato.
4: C'ho il cane che è vecchio. Vabbè, cosa mi avete portato oggi?
1: Lui è Rick Salieri, l'esperto.
2: Guarda Rick, sembra un portafogli, ma dentro ha degli oggetti strani e poi è siglato FS.
4: Se è siglato FS sarà una roba delle Ferrovie dello Stato. Sarà il portafoglio di un controllore che l'ha perso sul vagone e qualcuno l'ha ritrovato, no? Cioè, è facile, è FS, quello è.
3: Scusa Rick, ma com'è possibile? Questo è un oggetto che arriva da Las Vegas.
4: Il treno arrivava fino a Las Vegas, cioè, una volta c'erano le tratte più lunghe, c'era l'Oriente Express e c'era anche l'Occidente Express che partiva da Torino e fermava là, no? E poi, oppure il controllore faceva il pendolare, cioè il pendolare abitava magari ad Aosta e faceva tutto il giorno andando dietro.
2: Ma come fa ad essere un pendolare da Las Vegas?
4: Io faccio l'antiquario, ragazzi, non è che faccio il biologo. Cazzo, vabbè, fammi vedere sto coso, dai. Allora, vabbè, c'è uno specchio. Sapete che questo si guardava, si truccava. Era una persona che ci piaceva mettersi il rimmel. Poi c'era la metta, dopo che si era messo il rimmel, si faceva la barba. E poi niente, il resto non mi permette niente.
2: Scusa Rick, e la cannuccia d'oro?
4: È per berse il Billy. C'è Billy, si vede, i Billy non si sono conservati nel tempo che il Billy va male, capito? Ah, cannuccia d'oro ti serve quando te bevi il Billy. È vecchio, Billy è vecchio, non so se ve lo ricordate voi che siete giovani, no?
3: Rick, ma questa boccetta piena di polvere?
4: È la boccetta piena di polvere che è vecchia, quando non fai le pulizie per tanto tempo si riempie di polvere la boccetta, no?
2: Io ho controllato un attimo su Google e mi dice che potrebbe essere un kit per farsi di cocaina, però non sono sicuro.
4: Non diciamo queste parole che qua i muri hanno le orecchie e soprattutto i nasi, e questi muri, stai attento.
3: I nasi?
4: Sì, è tipo Glory Hole, si aprono gli sportelletti, escono i nasi per predare la mia riserva personale che tengo, non vi dico dove. Comunque, adesso per verificare questa teoria bisogna fare la prova del 9. Quindi apriamo la boccetta. Andiamo un attimo. È croccante, eh. Adesso vedete che questo signor controllore dell'FS era un golosone. Andiamo un attimo alla prova del 9. Un secondo, Senti! 8! 9:30! 10! Allontanarsi dall'area gialla! È tutto su quella bianca però!
3: Scusa Rick, ma cosa stai facendo? Hai pippato?
4: Ho assaggiato un attimo a polvere! E comunque bravo questo FS, questo controllore, minchia lo amo tutta la vita, vedo $100.
3: Rick, ma mi sembra un po' poco per un kit appartenuto a Frank Sinatra.
4: Ah, che sono un culo Frank Sinatra, vedo $100 per la polvere che è rimasta dentro la boccetta, adesso ve lo potete ficcare dentro il culo. Anzi vedo $10 in più se mi lasciate anche una sigaretta per il pucciotto.
2: Ok Rick, affare fatto.
1: Cosa troveranno i Garage Brothers nella prossima puntata? Questo è Tesori Nascosti.
5: Ragazzi, come che andate via? Non è che avete trovato anche la bottiglia di whisky? Vado a $50! Ingiavrezzanate se ce la va buona. Ma poi perché Peppa va in treno? Boh.
0: Lo Zoo di 105.
6: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. Oggi, sull'astronave orbitante pugliena a forma di bombetta di cavallo, è giunta dalla lontana galassia Equorn Ketten Encape, la sottobucchina Frecaten Gull. Nonostante l'emozione per il suo primo incarico, viene schierata in prima linea dal Commodoro Cite Strabiv nella speranza che sia lei finalmente a stabilire un contatto con i terrestri terroni. I Puglieni.
7: Pronto?
5: Angelino?
7: Chi è?
5: Ma fece un bucchino.
7: Pronto?
5: Upa?
7: Ma che cazzo sei?
5: Mock.
7: Mi sento male.
5: Cacassot de merda.
7: Oh.
5: Tremè.
7: Ma chi sei?
5: Angelino.
7: Oh.
5: Ma fece un bucchino.
7: Upa.
5: Upa, c'è una merda.
7: Non c'hai capito.
5: Angelino.
7: C'è uè.
5: Ma facci una bocchina!
7: Arre, ma ci cazzo sei?
5: Ci destra morte a bivangulama!
7: Pronto?
5: Upa!
7: Pronto?
5: Upa, c'ho una de mamma te!
7: Ma va a rompere con il noto tu e chiedo che ti resta pure un numero che tu con il noto di te!
5: Upa! Upa, c'ho una? Oh! Siciliana cacata! Upa!
8: Oh!
5: Mamma, ti fece le bruchine a lungomare?
8: Mi c'è un lungomare c'è lì!
9: Tu sei figlio? Tu sei figlio di zoccolo?
8: E ti sei figlio di puttana?
5: Ricchio!
8: Ok, carne!
5: Cide! Cide sta morte a bim!
10: I Puglieni.
7: Oh.
5: Wey!
7: Buongiorno.
5: Figlio di chi è?
7: La giornata mondiale della parolaccia. Non sai se sto con qualche mancia.
5: Faccio di cazzo di chi è?
7: Tu lo sai che io mi accoppio con tua madre, no? Faccio un po' di beneficenza, no?
5: Lei?
7: Ma sono passato un mito che vuole guarire. Un mito gli ha detto un cazzo, un bicchiere d'acqua. Un cazzo, un cornetto, un cazzo, un abbraccio. E invece no, lei continua imperterrita. Ma la una baldrac e vecchia che non cazzo mai.
5: Ma è mamma di pure, è mamma di... È mamma di friggere pure.
7: Ma a dire il vero, mamma, è imbarata la mamma, te pare, altro c'è.
5: Lei lo fa, un pochino allungo la mano.
7: Chiaramente,
5: un bacio.
7: Domanda a mamma, tu vai, c'è solo che no, no. Io penso di aver dato dimostrazione di non esserlo, tutto può essere, figurati. Ma state tranquillo, che un metto pure in arrecchi, un metto a mamma.
5: Cide,
7: che
5: cide, cide, cide, cide, cide, cide, cide, cide, cide, cide, cide, cide, cide, cide, cide, cide, cide, cide, cide, cide, cide, cide, cide, cide, cide, cide, cide, cide, cide, cide, cide, cide, cide, cide, cide, cide, cide, cide, cide, cide, cide, cide, cide, cide, cide, cide, cide, cide, cide, cide, cide, cide, cide, cide, cide, cide, cide, cide, cide, cide, cide, cide, cide, cide, cide, cide, cide, cide, cide, cide, cide, cide, cide, cide, cide, cide, cide, cide, cide, cide, cide, cide, cide, cide, cide, cide, cide, cide, cide, cide, cide, cide, cide, cide, cide, cide, cide, cide, cide, cide, cide, cide, cide, cide, cide, cide, cide, cide, cide, cide, cide, cide, cide, cide, cide, cide, cide, cide, cide, cide, cide, c
11: se c'è la pirouette, se c'è un meno di stare a parlare, oh. Calma, stiamo addosso, poi ci arriva un firo, mi arriva ammazzato in modo discorso. La ringorsi, perché tu hai un trabacco. Io ero molto da stare, se fa grano. Di che, invece sta stando per tipo come, perché non lo vi affacca, oh, non ti capi.
12: E curna che te venga,
11: io ti nel cuore, no, io il cuore, chi era al massimo, tieni il rettino, visto che mi sono fatto pure a Megherta, mi sono fatto, uè, c'ho la morte, mi dite che cuore.
12: La ciula, la ciula, la ciula.
11: Io ho parlato con tua moglie e mi ha chiesto e dite che un salipicitivo, il tuo salipicio, non funziona. E allora mi sono dato da fare, io mi sono dato da fare. Buongiorno!
12: Angula mamma!
11: Angula mamma che era vigliacca depravata. Ma c'è vecchia andiamo, e tieni una mamma che succhia a cazzo a tramonto. Pur racchione, voglio fare i nicchi nella gamba, e che dici, ma vabbè dai, vieni, tra due, in tre, oh.
12: Basta!
11: Sì, sì, sì. Mamma, ma c'è in incognito 007 su Piacatti, sì, c'è.
12: Cioè. Basta!
13: C'è un segreto di Stato. Che è successo? Questo è giusto, non abbiamo un problema.
12: Gul.
13: Chi è il tassato? Chi è un trama?
12: Gul, amama, gul, amama, gul, amama, gul,
11: amama, gul, amama, gul, amama, gul, amama, gul, amama, gul, amama, gul, amama, gul, amama, gul, amama,
12: gul, amama.
11: A Storm? Ma che cazzo vi ha chiamato a Storm?
12: Ma chi?
11: Il mondo e ti vai a vedere mostri, ultimo bello, stai a baciare a me, ora vedi, sto referendo che sono a pigliare il sol, vai a fare un tremolo a baciare a Stigo, c'è perché per tutti va a pisciare a me, non so che la puoi.
12: Ussa! Ussa! Ussa, caro tu cazzo!
11: Ah, così, con tutti io, tremolo, va a fare un gol a rimurre, ma da tanto, chi ti è morto, tra morto e andare.
12: Ole!
10: I Puglieni. Primo contatto. Fallito.
14: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
15: Casa Mariottide. Casa Mariottide. Casa Mariottide. La sitcom più triste del mondo.
16: È permesso?
17: No, Margaritozzi, no.
16: Ma signor Rambaldi, ma avevo capito che lei mi cercava.
17: Ma sì, scusa, perché quando ti vedo mi sale l'odio atavico. Allora, Marfanulloni, come va? Stai lavorando qua?
16: Non tanto, ma ho molte cose in ballo.
17: Meno male che sono qua io per te. Il tuo caro Rambaldi, che ti rimedia un nuovo lavoro dal dottor Rovetta.
16: Un'altra volta la cavia umana per quel pazzo, ma io sinceramente non...
17: Ma guarda che non c'è problema, Guarda, se fai così vorrà dire che quei 20 euro in banconote da 20 li guadagnerà qualcun altro.
16: No, accetto, firmo tutto. Dove si firma?
17: Senza sapere nemmeno di che si tratta.
16: Papino, ma perché la padella è vuota? Perché ho fatto i 4 salvi in padella. E dove sono? Sono scappati. D'altronde erano salvi.
18: Io mi sono rotti i coglioni con ste storie.
16: Ma allora scusami che tuo papino adesso deve andare via a lavorare.
18: Ma come a lavorare? Come le persone povere e umili?
16: Ma no, che c'è delle cose in ballo. Tu comunque finisci di non mangiare, poi sparecchia e poi fai tante cose che ti tengono indaffarato e non ti fanno uscire al parco. Capito?
18: Ciao Grusca.
19: Allora Fernandè, com'è?
18: Sono molto indaffarato.
19: Ah, è giuro, no, è vero, sei indaffarato a fare delle robe che non ti permettono di venire al parco, giusto?
18: Esatto, infatti sono venuto all'ippodromo.
19: Eppure io, Fernandè, guarda un po' che cazzo di coincidenze. Senti, dimmi una roba, no, ma dove sta tuo padre?
18: Il papino mio è a un ballo.
19: A un ballo, eh? Con delle cose che c'ha.
18: Esatto.
19: Non è che sta lavorando come le persone povere e umili, No.
18: Ma quando mai, Grusca?
19: Pensa un po' che invece io me l'ho fatto sto castello che tuo padre stava a lavorare per 20 euro a banconote da 20 senza sapere che cazzo doveva fare.
18: Ma che vai a pensare? Poi perché dovrebbe accettare un lavoro per 20 euro scarsi?
19: Perché siete ridotti alla fame nera, Fernande! Siete rovinati!
17: Ma Parellottici, stia fermo.
16: Dottor Rovetta, ma lei sta cercando di segarmi in due.
17: Ma sì, è un piccolo esperimento, vedi, caro Marpionide. Grazie a questo macchinario è possibile segarla in due senza che lei perda la vita. Guardi, guardi.
16: Oh, oddio, ma sono vivo.
17: Che sbadato, ho segato anche 20 euro qua.
16: Ma come? Ma ce l'ha un'altra banconota, vero?
17: Ne dovrei avere una di là, da 5. Vado a vedere, un attimo.
16: Ma che puttana. Pavino! Fernandello, ma che ci fai qua?
18: Ma tu che ci fai qua? Non avevi le tue cose da ballare?
16: Ma io, infatti... E vedi, infatti... Tada! Papino tuo farà parte di un numero di magia sensazionabile. Un grandissimo mago mi sega in due e poi mi ricompone.
18: E dov'è il mago?
16: Di là, a riposare, perché è un mago molto sfaticato e... Mannaggia... Che non ha voglia di fare niente.
18: Che mago è?
16: Il mago di ozio.
20: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
21: Come sta? Come sta? Come sta?
22: Merda!
20: Però.
22: Però.
20: Però.
22: Però.
20: Però.
22: Però.

0: Che ne so parò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano la fango che mi pare a brutegna solo a ci parla con te.
1: Però.
2: This is the zoo. Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul dépliant dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. C'è qualcosa di paradossale e incomprensibile nella perseveranza con cui i Puglieni, una civiltà extraterrestre venuta da una lontana galassia, insistono nel cercare un primo contatto con le frange più becere ed analfabete del nostro pianeta. Eppure, nonostante i fallimenti, eccoli qua, ancora una volta, a lanciare messaggi verso Bitonto nella speranza di comunicare con noi. I Puglieni.
3: Pronto?
4: Upa?
3: Pronto?
4: Upaccio lo mette?
3: Dimmi.
4: Umberto?
3: Sì, sì, sbagliato.
4: Lo tieni il culo aperto?
3: Come che da
4: chiamo che domani? Tu lo meglio morto che ti culo ci destra muerto.
3: Il carnet.
4: Le corna che trenga.
3: Ma che da chiamo che da chiamo che la rotta tutte strotte.
4: Lo mangi lo cazzo tu?
3: Pronto.
4: Upa. Upa c'è una domanda. Da che lo mangi a casa.
3: Ma cazzo parli? Ma tu di cazzo sei?
4: Uno.
3: Uno di cazzo sentia.
4: Moc. Mocca mamma?
3: Chi sei? Nome e cognome?
4: Uno.
3: Che cazzo vuole dire uno?
4: La soccola rotto in culo di merda. Mangia cazzo.
3: Che cazzo parli parese, brutto m***oide?
4: Lo friggio la pop tu?
3: Comprati un cazzo, no, ma che cazzo sei, oh, sorta di merda che mi chiami col numero privato.
4: Gulo.
3: Ma porco c***o, oh, hai 12 anni, veramente, poverina.
4: Gulo.
3: Mamma, di quelle ragliate di bambino che mi è incinta di te, per dire queste cose qua, veramente nervo che ti scherzi.
4: Afa. Afa.
3: Afa cosa?
4: Afangu, tu è tutta la razza tu.
5: Pronto?
4: Upa.
5: Pronto?
4: Un bacio di merda che da zoccola.
5: Che la pezza che le zoccola da sord.
4: Tu lo mangi lo cazzo, rocchia?
3: Pronto?
4: Upa.
3: Pronto?
4: Un bacio di merda che la zoccola.
3: Oh, ci trova.
4: Oh, lo fai?
3: Gula?
4: Lo fece il bucchino lungo mare.
3: Ma c'è un chico un culo?
4: Tramaun!
3: Scazzo un rizzo un culo!
4: Vincenzo sta?
3: Un amante per stare, vieni!
4: Affratta, che ti cricchione, tramaun!
3: Che la scassa al culo la rotta, non la si vista prima!
4: Ah, perda il zoccolo di mamma!
3: So!
4: Che la di mamma!
6: Quando?
4: Gula, ci destra muerte!
6: La fa gula, puttana di mamma, c'è suonare tu!
4: Upa! Upacciona!
6: Oh!
4: Oh! Oh!
6: Prenda tutte le fave, io vado alla polizia, va,
4: Stroppicciata!
6: La puttana di mamma, non c'è suonare tu, vado alla polizia, eh!
4: Upa, upa, upa! Sciona di mamma!
6: Che è?
4: Che l'ore?
6: Sì, sì.
4: Che l'ore, comprare, comprare.
6: No, no, ce le abbiamo, cosa volete da noi?
0: Venite di qua, che te li do. Upa. Hai capito?
4: Upa.
0: Vaffanculo.
4: Upa, c'è la domanda di classe, ho rotto un culo, basta. Afa.
2: I puglieni.
7: Pronto?
4: Lala?
7: Pronto?
4: Lala, trine da sordo, sta?
7: Ah, trine da me, ma che da pasteto, mannecchia, che da postata, che da trinetta, che da pasteto, tutti ci vediamo, chiedo, mi sembra quando sto caffato che è sto, chi tu sei, va?
4: Uè, bastard!
7: Uè, cornuto, figlio di puttana!
4: Lemo?
7: L'hai muerto tu, oh! Wow. Non mi si chiamano più ogni voce, oh!
4: Tu e tu?
7: Cacacchè.
4: Tu e tu? Tu e tu dalla razza tua, morte viva?
7: A chi che è morto? Ora capisci lo cazzo di cazzo che adesso posso rubare cazzo.
4: Ma!
7: Ogni volta a chi sta storia.
4: Ma!
7: Ogni volta.
4: Ma!
7: Che la fissa da me, ma che la bastarda.
4: Ma! Ma che la...
7: Ma che la bucca, non mi si chiamano più, cazzo che fa di che?
4: Ma!
7: Ma che no? Ma non di nucchezza da me,
4: ma te lo...
7: Ma!
4: Ma che
7: non sei?
4: Ma
7: che non sei? Non di nucchezza da me, ma te lo caro bucchezza, cito! Ma te lo poverai, show!
4: Ma!
7: Ma ero tu che c'ero, tutti i volti alla stessa canzone!
4: Ma! Ma! Non lo fece, non bocchi.
2: Salvato te no. I puglieni. Primo contatto. Fallito.
8: Lo Zoo di 105. Radio 105.

0: merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, dammi un fuoco, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembro Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, è... cioè... poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Calcnikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Da vedere come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Da vedere sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Io mi do io i friputai! Testi cani, voglio di me i friputai!
10: Calmati che ti
11: metto...
10: Che ti metto due dita negli occhi, calma!
11: Io curatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon-san! Leon-san!
10: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel culo! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
10: No, no!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi
12: fare! Vieni qua,
10: Leon-san! Fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
11: No, è più puttana!
12: Metto la cela! Tolgo la cela!
10: Oh, è buono, Schneis, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop
10: hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello.
16: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello. Uno schizzo sulla tela rossa e formosa. Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo. Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino. Quelli inutili di uomini e donne.
10: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.
17: Lo Zoo di 105.
18: Le cose verissime. Le cose verissime.
19: Ciao, cose verissimers. La scorsa puntata abbiamo avuto un leggero incidente di percorso dovuto alla difficile intellegibilità di alcuni profili Instagram, che in realtà celano i culatoni che si spacciano per creature di altri mondi.
15: No, in realtà sei tu che hai preso un granchio. Cazzo alieno era abbastanza chiaro.
19: Taci, cazzo! Cazzo vuoi, cazzo! Cosa c'entrano i granchi? Taci!
15: Nervosetto oggi, eh?
19: Sì, perché sto testando personalmente una miscela farmacologica sperimentale militare cinese, trovata ed acquistata sul Deep Web.
15: Perché ho come la sensazione che ti farai male?
19: Perché sei un amenagramo di un amenagramo. Porti Yazza!
15: E cosa farebbe questa miscela chimica farmacologica presa sul Deep Web?
19: È una formula studiata dai medici militari cinesi e poi trafugata e rivenduta sul Deep Web a cifre importanti, che agisce a livello genetico modificando un umile grassoccio mezzo stronzo come me, trasformandolo in una sorta di supercazzo turbopotente sovrumano bastardo in culamuri.
15: Wow, che modo poco forbito di eloquiare. Non ti appartiene.
19: Lo so, cazzo nero. Da quando ho preso una dose tripla delle suddette cazzo di pastiglie turbo cazzo, mi sento strano e incredibilmente feroce, incazzato e triviale come una merda cazzo. Sì, cazzo merda.
15: A me non sembra che tu stia acquisendo poteri straordinari, ma che stia sviluppando una momentanea, si spera, sindrome di Tourette.
19: Cazzo è? Merda, vagina! Sta sindrome di Tourette. Ah, cazzo, merda, schifo! Pezzo di cazzo!
15: Questa, l'incapacità di trattenere certi vocaboli e atteggiamenti schizofrenici. Io mi farei vedere da un medico, sai?
19: Fanculo, vagina, budello, ano, ano, ano! Guarda, sono fortissimo! Cazzo membro, merda, cazzo, culo rotto! Sto per tirare un calcio al muro e gli farò un buco! Merda, cazzo, ciccione! Fobia, merda, vagina, vagina!
15: No, no, non lo fare, ti prego.
19: Vagina, merda! Cazzo, merda, cazzo!
15: Ok, chiamo l'ambulanza. Ci si vede l'osso della gamba.
20: Pronto?
15: Sì, salve. Potete mandarmi un'ambulanza, per favore?
20: Scusi, signorina, ma dice a me. Come si permette?
15: No, no. È il mio amico che si è rotto una gamba tirando un calcio al muro, pensando di avere poteri straordinari dati da un mix di farmaci cinesi, presi sul deep web, che in realtà gli hanno solo sviluppato una sindrome di Tourette momentanea.
20: Signorina.
15: Sì, forse detta così potrebbe sembrare un po' inverosimile, ma il mio amico è Mattarello.
19: Vagina, stronzo!
20: Certo, certo. Adesso le mando l'ambulanza volante, pilotata da The Rock, con il cazzo in mano che fa l'elicottero, ok? Aspetti lì che arriva.
15: Ma senta, giuro che... Pronto? Accidenti, ho messo giù.
19: Puttana trebbia! Canaglia, mi fonca, vagina, stronzo! Ah, vantreno nel culo! Svengo! Ah!
15: Vabbè, chiamo tua mamma.
18: Ah, la la la. Le cose verissime.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: In questa puntata i tamarri sono a caccia di materassi assurdi. Cosa si inventeranno? Sentiamo lo scherzo.
1: Tamarri.
3: Oh, ma è materassaio?
4: Chi è al telefono, scusi?
3: Sono Massimo di Quarto. Ho chiamato perché sto dormendo malissimo. Infatti sono nervosissimo. Allora volevo cambiare materasso. Volevo prendere uno di quelli che mi fa dormire meglio. Dai.
4: Ho capito.
3: Sì, voi ce l'avete quelli, come si chiama? Mats for. Quelli che ti sdrai e c'è la forma tipo Gesù, no? Che ti rimane lo stampo come quando metti le mani sopra le facce, ma forte proprio, che rimane proprio lo stampo della mano.
4: Ha finito?
3: Ce l'avete? Cosa?
4: Ha finito?
3: In che senso?
4: Come posso aiutarla, mi perdoni?
3: Mica, è mezz'ora che parlo, ti ho detto che mi alzo nervoso perché dormo di merda.
4: Ho capito, allora
3: ho bisogno di un materasso.
4: L'aspetto qui fino alle ore 19, grazie.
3: Sì, voi avete i materassi qui?
4: Abbiamo tutto a disposizione.
3: Perfetto, mi piace. Oh, però non mi fai nervosire che già ho dormito male.
4: Ok.
3: Anche che prendi i materassi così sulla faccia scappa. Oh, che ti sto minacciando. Oh!
5: Bravo, Massimino. Bravo, bravo. Dopo andiamo a vederlo il materasso.
1: Tamarri.
6: Pronto?
5: Pronto? È il negozio che vende i materassi?
6: Buonasera.
5: Buonasera, è Bifolco?
6: Salve.
5: Salve, senti, un'informazione. Io sto cercando un materasso perché, le spiego, ho avuto un intervento alla schiena e devo prendere un materasso che sia quello che prende la forma del corpo. Presente che se ti metti laterale vai giù.
6: Il memory?
5: Il memory, bravo, minchia, ne sai, ne sai.
6: Mi deve dire prima le misure.
5: Ma la misura mi servirebbe come lunghezza 7 metri.
6: Quanto?
5: 7.
6: Come lunghezza?
5: Sì, e come larghezza 5 bastano.
6: Sono 6 materassi, 7 metri.
5: Sì, mi serve un materasso, ho la casa grande, ho la camera da letto grande. E mi serve un materasso grande perché
6: guarda,
5: mi piace.
6: Ma ti consiglio di prendere meglio le misure. 7 metri è un terzo piano.
5: Che cazzo vuoi? Che cazzo ne sai tu delle misure? T'ho detto
6: ma
5: che le misure. Ma succhiami il cazzo, coglione, bifolco di merda! Ma vai a fanculo.
3: 7 metri. Come degenerata questa discussione.
1: Tamarri.
3: Materassaio? Vendi materassi tu?
6: Con chi parlo?
3: Sono Massimo di Quarto. Senti, c'ho una mezza domanda da farti. Meno male che sei uomo, quindi puoi rispondermi abbastanza sciolto. Ce l'avete i materassi in linea con le esigenze dei clienti?
6: Io c'ho i materassi per trombare, se vuoi.
3: Oh, cazzo, è perfetto, è quello che stavo cercando. Perché io sono indrenoso, praticamente mi chiavo le vecchie, no?
6: Ti piacciono le vecchie? Non ho capito.
3: No, io chiavo le vecchie.
6: Mi fa piacere, ancora meglio.
3: E mi faccio dare i soldi. Sto parlando. E mi faccio dare i soldi. Succede questo. Oh, coglione.
6: Oh, coglione tu.
3: Grizzly, vuoi vedere che ti mando il letargo? Ma neanche con lo schiaffo pieno, uso tre dita. Così proprio. Ti spiego come un telecomando. Stocco tre tasti e si spento per sempre.
6: Ma chi cazzo è sto rotto?
3: Ti stacco la spina! La spina ti stacco come al frigorifero. Ti spiego come un telecomando. Stocco tre tasti e si spento per sempre.
6: Ma chi cazzo è sto rotto?
3: Ti stacco la spina! La spina ti

0: Materasso, perché l'ultima l'ho criccata a pecorina, no? Perché c'è il materasso effettivamente che ormai sta tirando le cuoia, un po' come tua madre, no? Allora mi servirebbe un materasso per incolparle di cazzi, ma facendo in modo che siano in una posizione che non mi vadano fuori di casa dal marito, che sono tutte sciangrate, capito?
1: Perché ma ti consiglio una molla, così ti rimbalza meglio.
2: Massimi, ti ha detto che tua mamma è puttana.
0: A che puttana?
1: Vero, sì.
0: Coglione di merda.
1: Ti pure la vita tua.
0: A chi hai detto che mia madre è puttana, coglione? Sai che ti infilo due dita negli occhi.
2: Vai,
0: e ti comando, ti riprogrammo il cervello. Così passi la giornata a fissarti allo specchio così.
2: Vai, ma vai, Massimino!
0: Ti buco! Ti buco forte! Questo è il rumore della mia amica in bocca a tua sorella. Pum, pum,
2: vai, vai!
0: Pezzo di me!
2: Ha detto che tua sorella è zoccola, Massimino, hai sentito?
0: C'hai ragione, mia sorella è la zoccola, allora! Oh, ma rotti cazzo!
1: Vai via! Suca!
0: Ti sputo via! Pezzo di merda!
1: Suca!
3: Tamarri!
1: Pronto?
2: Pronto? Buongiorno, è il negozio di materassi?
1: Sì, mi dica.
2: Sì, buongiorno, salve. Senta, un'informazione. A me servirebbe un materasso per un anziano.
1: Sì.
2: Cioè, che sia...
1: materasso, sì.
2: Sì, che sia particolarmente rigido, duro.
1: Mm-hmm. Perché... un singolo?
2: Sì, sì, sì, perché devo pestare mio nonno sul letto. Allora,
1: scusi?
2: No, devo pestare mio nonno nel letto quando va a dormire di notte nel buio.
0: E allora sì, ma dillo perché è sclerato.
2: Sì, è sclerato mio nonno, quindi vado lì e lo pesto.
0: Quando dormendo a pugni.
2: Allora mi serve un materasso duro, capito? Che non abbia
1: non è un problema.
0: Che non ha il rimbalzo per la testa.
2: Hai capito? Ce l'hai duro materasso?
1: Sì, sì, noi li produciamo, quindi
2: sì, sì.
1: Li abbiamo. Sì, assolutamente.
2: Sì, sì, ma si può anche scegliere rigido, tipo proprio rigido, il più rigido che si può.
0: Digli che facciamo la prova con la lecca in bocca.
2: Perché ho provato a pestare mio nonno con un asse di legno mentre dormiva, ma aveva il farfofer. Ed è andato giù, hai capito? Quindi se è duro, almeno va secco. Va bene.
0: Non deve rimbalzare la testa.
2: L'importante è che non rimbalzi. Se ce l'hai, io vengo in negozio a vederlo.
1: Noi produciamo, ma non abbiamo nulla di pronto.
2: Però se vengo là, lo posso ordinare?
1: Sì, sì, sì.
2: E tanto
1: sì,
2: mio nonno ancora 2-3 anni. Perché così almeno lo finiamo secco. Perché rompi
0: sì,
2: i coglioni.
0: Giovannino, chiedimi proprio il materasso antilecca in bocca. Cioè, che proprio quando tiri la lecca, la testa non rimbalza.
2: Sì.
0: Sennò c'è il doppio pugno.
2: Ha capito? Cioè, serve proprio che se gli do proprio un pugno secco al nonno mentre dorme, proprio che la testa rimanga ferma. Non che rimbalza e torna su, perché sennò si fa male.
1: Certo.
2: Vabbè. Allora passo in negozio?
1: Noi apriamo solo questo appuntamento. Chiedo una cortesia, è un singolo o un matrimoniale eventualmente?
2: No, ma è singolo perché la nonna non c'è più, quindi lui è rimasto solo.
1: Ok.
2: Sì, ma però va bene anche.
1: Di spesa più o meno.
2: Non c'è problemi di spese, guardi, su quello non c'è problema. Tanto mio nonno c'ha la pensione. Capito?
0: A chiedi anche se tiriamo il doppio pugno sulla schiena, se si incassa.
2: Si incassa?
1: Guardi, non lo so.
2: Non lo sa.
1: Bisogna
0: fare esperimenti. Sì.
2: Vabbè, comunque al massimo, vabbè, tanto se lei mi dice che è rigido, il più rigido che ha, proprio deve essere come una panchina di legno.
0: Spapazzo!
2: Che proprio lo spacchiamo. Va bene?
1: Va bene. Lei mi richiami quando vuole venire, sì. Così ci mettiamo d'accordo. Perché
0: magari portiamo anche il nonno.
2: Portiamo anche il nonno, così proviamo. Lo proviamo. Magari lo mettiamo sul materasso e lo prendiamo
0: a sasso. Lecca in bocca.
1: Buona giornata.
2: Grazie. Salve. Cosa è successo?
0: Ma scusa.
2: Questo mio nonno.
0: Il nonno è sdraiato sulla lecca in bocca dall'alto. Sai proprio dall'alto verso il basso. Papà!
2: Mi richiami?
0: Sarà un appuntamento.

0: Ragguardevolesima puntata. L'uragano Ennio ha colpito duramente l'Arcanada mentre avrebbe potuto buttare giù casa di Mazzoli a Miami e saremmo stati tutti più contenti. Robbos e Alfregna si mettono disperatamente a cercare di salvare qualcosa della loro casa.
1: Che disastro!
2: Amore, mi viene da piangere.
1: Non preoccuparti, Alfregna. Ci sono qua io adesso, tutto andrà bene.
2: La nostra casa è distrutta.
1: Ma la ricostruiremo ancora più bella di prima, sempre di legno e pangrattato. E sarà bellissima, vedrai.
2: Non abbiamo più niente.
1: Non è vero. Guarda quante cose essenziali ho recuperato.
2: Cibo.
1: No! I caricabatterie e il router.
2: Bravo, amore mio. Iniziamo subito a postare le foto del disastro su Instagram.
1: Aspetta, Alfregna. Ogni cosa ha suo tempo. Dobbiamo prima cercare la cassaforte.
2: Ancora quella dannata cassaforte.
1: Dentro ci sono dei documenti preziosi, lo sai?
2: Sì, lo so, c'è il certificato di battesimo che dimostra che Lionel Ernie è in verità il fratello segreto da parte di Yogurt del nuovo coordinatore della dittatura aziendale.
1: Esatto, e non solo quelle. Ci sono le foto del famoso party in cui il coordinatore della dittatura aziendale si droga e urina nella statua dedicata all'eroe nazionale Attilio Cacini.
2: Scusa, ma il dittatore aziendale tiene una statua in casa?
1: No, però organizza i suoi famosi party in Cacini Square, l'unica piazza dell'Arcanada in grado di contenere 80.000 invitati.
2: Perché? Invita 80.000 persone?
1: No, parecchi si imbucano. Lui in genere ne invita solo 79.900.
2: Ah, ecco, bene, allora mettiamoci al lavoro.
1: Bingo!
2: L'hai trovata?
1: No, però ho vinto alla tombola online.
2: Amore, forse l'ho trovata io.
1: Davvero?
2: Sì.
1: Bisognerà aprirla.
2: Che combinazione?
1: Eh sì, è stato un caso fortuito.
2: Intendo dire, qual è la combinazione per aprirla?
1: Te l'ho detto, bisogna scrivere la password che è... Eh sì, è stato un caso fortuito.
2: Amore, c'è tutto.
1: Perfetto. Con questi documenti ricatteremo il coordinatore della dittatura aziendale e potremo ricostruire la nostra casa. E vedrai che nulla, nulla potrà impedire al nostro amore di...
2: Che succede?
1: Io... Dannazione... No!
2: Amore, mi stai facendo paura.
1: Dove sono? Dove sono?
2: Cosa?
1: Degli importanti medicinali.
2: Quali medicinali?
1: Delle pillole che prendevo per... Non ha importanza, ma devo trovarle.
2: L'uragano le avrà spazzate via, ma che problema c'è?
1: Ma non capisci, Alfregna! Senza quelle pillole il nostro amore è compromesso.
2: Ma perché, Robbos? Perché? Sono così importanti.
3: Riuscirà Robbos a continuare ad amare Alfregna anche senza i suoi preziosi medicinali? E perché quelle pillole spazzate via dall'uragano sono così importanti? Lo scoprirete nella prossima androloga puntata di Dissapori, che si intitolerà Viagra col vento.
4: Lo Zoo di 105 presenta Pornbub, Pornbub, Pornbub, Pornbub.
5: Amore, io esco!
6: Vai via?
5: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
6: Quando stai via?
5: Non lo so, un'ora?
6: Perfetto!
5: Ci vediamo dopo allora!
6: Mi dedico a due cose!
5: Sì, lava i piatti!
6: Certo, certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
7: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
8: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
6: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
8: Burro e acciughe.
6: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
8: Ostriche e champagne.
6: Eh sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
9: Pornbab. The spiration is in the fic.
8: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
8: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
6: Sì.
8: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
6: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
8: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
6: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
10: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
10: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
6: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
8: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
6: Puttana.
8: E intendo proprio qualunque cosa.
6: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
10: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
6: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
8: Molto volentieri.
6: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
8: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
6: Oh, dai, ambrogio foga.
8: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
6: Venga a me.
10: Anche tu mi fai impazzire.
6: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
10: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
6: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
8: Andrea, prendimi, prendimi ora.
6: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
10: Sì.
6: Sì.
10: Sì.
6: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
10: No, aspetta, fermi tutti, fermi tutti.
6: Che cazzo?
10: Devo andare in bagno.
6: No, dove vai? Dove vai?
8: D'accordo, ma sbrigati.
6: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Non si è mai vista in un porno, dai. Non si è mai vista anche la carrellata della camminata che corre.
10: Cazzo.
6: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
10: No, porca troia, porca puttana.
6: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
10: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
6: Ma che schifo.
10: Aria.
6: Ma che schifo, ma che cazzo.
10: Eccomi. Scusa.
8: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
6: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
8: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
6: Non se l'ha anche lavato.
8: Sì. Ah,
6: sì. Sì, dai, dai.
8: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
6: No.
8: Scusa, vista.
6: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
10: Tutto a posto?
6: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
8: Sì, più o meno.
6: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
10: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
6: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
8: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
6: Minchia.
10: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
8: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
6: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
10: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
8: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
10: Oh, porca merda. Mi viene da...
6: No, dai, anche la vomita.
10: Mi viene da...
8: Oddio, anche a me, anche a me!
11: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
10: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
8: Con l'happy ending!
10: Vaffanculo, puttana!
6: Va bene, dai! Va bene, dai. Sai cos'è che devono premiare? C'è l'Oscar della fantasia per questa. C'è una categoria apposta perché.
5: Amore, sono tornata!
6: Meno male!
5: Cos'hai in mano?
6: Eh?
5: Cos'hai in mano?
6: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica!
6: L'ho presa su Amazon.
12: Valuta il film.
6: Una merda!
9: Porn Bob. The spiration is in the fic.
13: Tamarri.
14: Buongiorno. Va ora in onda un nuovo episodio dei Itamarri. Oggi chiameranno i rivenditori di prodotti per la bellezza e igiene perché sono alla ricerca di sapone per la minchia.
13: Tamarri.
15: Con chi parlo?
16: Ciao, sono Giovannino. Senti, il negozio di intimo, profumi, quelle robe là, per detergenti, sì. Ciao, senti, ho un'informazione che mi serve un, come si chiama, una roba intima alla menta. Ce la, lo vendete voi in negozio?
15: No.
16: Non ce l'hai per lavarsi il cazzo?
15: No.
16: Perché mi serve fresco alla menta, che la mia ragazza gli piace sentire il fresco nel, nella grotta. E che cazzo ridi, scema? Non ho capito. Ce l'hai qualcun altro gusto? Cogliona? Ma che cazzo pensa che ha chiuso sta cogliona?
6: Oh, ma se vuole il fresco nella grotta, quella zoccola della tua ragazza, che cazzo vuoi?
16: Appunto, oh, sta zoccola.
13: Tamarri.
16: Uè, zoccola, che cazzo fai? Chiudi il telefono, ho capito. Ma pensa a te, sta cretina, va, chiudi il telefono, cogliona.
15: Buonasera, sono Barbara.
6: Brando, sei quella che vende le robe per lavarsi?
15: Come?
6: Sei quella che vende le cose per lavare persone e cose, i prodotti.
15: Ma che ti serve?
6: Perché sto cercando il lavaciolla, quello mendolato.
15: Eh?
6: Sto cercando il lavaciolla, il cospe, il lavacazzi, quello però la menta, mendolato.
15: Non ho capito.
6: Il lavacazzi, dai, quello che per sciacquare, diciamo, la ciolla, la minchia. Pronto?
15: Pronto?
6: Sì, stavo dicendo alla collega, perché la mia fidanzata si è fissata su una cosa, no? Stavo cercando un market, un coso, che vende il lavaciolla, lavacazzi alla menta.
15: Non ho capito, cosa deve lavare?
6: Oh ragazzi, ma è così semplice, non mi fare essere maleducato, che sei anche la signorina.
15: Lava
6: cazzi, dai, lava cazzi, il sapone per lavare i cazzi, però la
15: mia. Ma è detergente intimo?
6: Brava, sì, scusa, io non è che con l'italiano proprio
15: mi muovo. Detergente intimo, non bisogna usare termini così.
6: Come si scrive detergente?
15: Detergente intimo.
6: Detergente.
15: Se vuole, sì, c'è il detergente intimo alla menta.
6: Ah, perfetto, è quello che c'ha. Ma, scusa la domanda, non voglio che mi prendi per un pazzo, però voglio chiedere, cioè, è rinfrescante, però se una se lo ficca, diciamo, nelle fauci, non è che gli rimane qualcosa sbendolato? Tipo cicca.
15: No, non dovrebbe, teoricamente.
6: Perché la fidanzata si è fissata e vuole farsi sta cosa con il detergente intimo alla menta.
15: Sì, sì, comunque c'è, non si preoccupi.
6: Ok,
15: sono
6: ok.
15: Sono tutte le profumazioni, come le vuole. Quelle che vuole, quelle che ci sono.
6: Cioè, c'è anche... che profumo c'è? Coca-Cola?
15: Sì, anche quella, volendo, come no.
6: Ah, che la minchia è di Coca-Cola, bellissimo. Va bene, allora vengo... Insomma, vengo a prenderlo, insomma, dai.
15: Quando vuole, siamo aperti.
6: Perfetto, allora cosa faccio? Gli dico, sono quello della vacanza alla menta?
15: Detergente intimo, sì, certo.
6: Ok, va bene, grazie, signorina, salve.
15: Arrivederci, salve.
6: Salve.
16: Non l'ho sentito, stavo morendo.
13: Tamarri.
16: Sì, salve, il negozio che vende i prodotti per la casa, detersivi, shampoo, quelle robe là?
15: Sì?
16: Sì, ciao, senti, io volevo un'informazione, avrei bisogno di capire perché la mia fidanzata mi ha detto di cercare un prodotto per, come si chiama, la zona sotto l'ombelico, come si chiama, una roba intima mi ha detto, per lavarsi. Non so come. Lei mi ha detto di chiedere se c'era un prodotto alla menta, un qualcosa di fresco per rinfrescare bene la zona, la ciolla, il pacco, no?
15: Sì.
16: Perché lei dice che vuole provare a farsi ficcare tutta mentolata.
15: Ci sono i prodotti rinfrescanti, dove venire in punto vendita e vedere.
16: Però io volevo capire da lei che li vendi questi prodotti, ma se io mi faccio l'intimo con la menta, mi sente?
15: Sì.
16: Però poi dopo, se per caso facciamo le cose, non è che poi gli brucia la ciornia?
15: Assolutamente, quello va sciacquato.
16: Ah, no, dico, dopo che lo sciacquo, non è che poi dopo si irrita e gli viene, che cazzo so, come la casa della solitudine di Superman, tutto di ghiaccio?
15: No, assolutamente, assolutamente no.
16: Rimane, perché tu hai già provato, no? Per capire, che magari per esperienza sei provato.
15: No, io non l'ho provato, però so per che non succede nulla, perché, tranquillamente. Perché mi è tranquillo, cioè non rimane nulla, cioè il prodotto, lo sappi.
16: Ok, perché una volta la mia fidanzata, se si lavate i denti prima di farmi un pompino, amica, mi ha ghiacciato la cappella. Freddo incredibile. Pronto?
6: Ma anche la gente proprio non sa servire.
16: Non sa servire proprio, perché ha detto cose vere poi.
6: Pronto? Salve, avete prodotti per l'igiene?
12: Sì, sì.
6: Sto cercando uno sciacquazoccole, praticamente quello per lavare la fregna delle donne.
12: Ce l'abbiamo.
6: Ok, ma senti, ce l'hai anche aggressivo, perché sto frequentando una che secondo me chiappa più cazzi di una ginecologa.
12: No, mi dispiace, aggressivi no, ce li ho tutti delicati.
6: Ma se ne uso tanto, perché c'ha questo puzzo di ventre di balena, che è una roba che non si può capire. È una bella figa, però puzza come una canaglia. Se mi spalmo sulla cappella, tipo il sapone quello per i cazzi con la menta, ci do una stranfata in fregna, no? Si dà una bella spuzzata via.
12: Può darsi pure che faccio.
6: Tipo spazza il capito
12: della figa. Bisogna provare.
6: Ma tu hai mai ficcato i cazzi con l'affare alla menta? Brucia?
12: No, io...
6: Allora, prendi il culo. Senti, allora vengo là, magari mi prende. Se c'è quello mendolato per sciacquare i cazzi, e poi se c'è qualcosa per la fregna.
12: Va bene, aspettiamo, vieni qua.
6: Va bene. Mi riconosci, sono tutto depilato.
12: Questo a me non interessa, come sei.
6: No, ma io non mangio i cazzi, io butto proprio come i pazzi. Sono tutto depilato perché quando vado a fare le orge mi lancio in mezzo alla gente e scivolo come sul sapone, mica sono
12: una cosa.
6: Madonna, prendo proprio la con la fica, faccio così con le mani. Beh, sono tutto arrapato. Arrivo.
12: Ciao. Oh!

Da oltre 30 anni è una presenza fissa nelle nostre case. Con la sua simpatia, la sua cordialità e quella fronte omologata per l'atterraggio degli elicotteri, è diventato ormai un'icona delle televisioni italiane. Lui è lo zio Jerry. Lo zio Jerry.

0: benvenuti al gioco dei m***i che sperano di diventare ricchi. Oggi gioca con noi il signor Paolo Noi.
1: No, già. In realtà si pronuncia Paolo Nois. Nois.
0: Ah, scusa, pensavo che la S fosse muta come quella bottinara di tua sorella. Forse cominciamo a giocare. Sei pronto, coglione?
1: Prontissimo, Jerry.
0: Per 1 miliardo di euro, in quale di queste 4 città possiamo trovare il maggior numero di papere?
1: Per 1 miliardo di euro, quale di queste 4 città possiamo trovare il maggior numero di papere?
0: Napoli, Tripoli, Costantinopoli o Paperopoli?
1: Che cazzo è? Porca miseria, 1 miliardo di euro su tavolo. Napoli!
0: Ma puttana di una calore vacca bastarda imbalsamata con lo sperma di. Ma come Napoli? La risposta è ovviamente Paperopoli.
1: Pensavo fosse una domanda a trabocchetto. Cazzo, Jerry, scusa.
0: Ma mannaggia quella puttana bastarda, notaio, ma che cazzo mi avete mandato?
2: Scusa, Jerry, ma è scoppiata un'epidemia di influenza ai provini, questo era l'unico rimasto.
1: Non esagerare adesso. Che cazzo, Jerry.
0: Va bene, vediamo se te la cavi meglio con la seconda domanda. Per 1 milione di euro, in quale di queste 4 città possiamo trovare il maggior numero di topi?
1: Numero di topi? Topi, ok.
0: Baldracopoli, tua madre è una Troia City, Gattaca o Topolinia?
1: Cazzo. Poi Gattaca o Gattaca? Cioè, però secondo me è quella giusta, Gattaca, Gattaca.
0: Gattaca, Topolinia. La risposta è Topolinia, lo dice anche il nome.
1: Scusa, pensavo fosse una domanda trabocchetto anche questa, sai? Io seguivo i tuoi quiz anche quando eri vivo.
0: Mettiamo le cose in chiaro, brutto cretino, che non sei altro. In questo gioco non ci sono domande trabocchetto, sono stato chiaro.
1: Ok, Jerry, niente domanda trabocchetto, scusa, non volevo essere offensivo.
0: Caro Paolo, ti hanno mai detto che hai la faccia da m***o?
1: La Madonna, che acrimonia.
0: Bene, caro il nostro Pirla, questa è la tua ultima opportunità per 100.000 euro. In quale di queste 4 città possiamo trovare il maggior numero di preti? Pedofilo City.
1: Pedofilo City.
0: Città del Vaticano.
1: Del Vaticano.
0: Corsico oppure Los Angeles?
1: Corsico, Los Angeles. Che significa tutti gli angeli, in spagnolo. Studiato io. Fatto... Forse non lo sapevi, Jerry, ma sono stato anche istruttore di sub California dopo aver veleggiato intorno al mondo con un catamarano spinto a remi da me e un ragazzo senza braccia. Lui remava con le gambe, con una raccolta fondi.
0: Ma stai zitto e rispondi, fa cocero di merda e sputi.
1: Va bene, sto zitto, ok. Va bene, ok. Secondo me Città del Vaticano, sono sicuro.
0: Godo come una scrofa montata dal Rocco Siffredi dei Maier. La risposta giusta è Los Angeles.
1: Porca puttana, cazzo, hai detto che non c'era una domanda trabocchetto.
0: Non è vero, non ho mai detto una cosa del genere. Ma per sicurezza, chiediamolo al notaio. Per caso ho detto che non si sono domande trabocchetto?
2: Sì, Zeri, l'hai detto chiaramente 1 minuto fa.
0: Si può sapere da che parte stai, notaio di merda? Ma io ti rovino la faccia, brutto figlio di puttana.
1: Dai, Jerry, ti prego, fammi un'altra domanda. A parte che ho sempre sognato di venire in questa trasmissione, fin da quando ero cucciolo di foca. Mi hanno innestato il DNA umano e sono diventato uomo. Va bene, non ci hai creduto neanche stavolta. Però fidati che... Un'altra domanda, dai, dammi un'altra possibilità.
0: Certo che ti faccio un'altra domanda. Per un bel cazzo di niente, quanti calzi il culo riesci a prendere prima di svenire?
1: No, prego, Jerry, non mi picchiare, no, ehi! Oh, dai, che sei fatto di metallo, cazzo, fai male!
0: Prendi questo,
1: e questo... E questo... Ma guardate, fagli un corpo d'alluminio! Che cazzo, sembra una stufa gigante!
0: E questo... Aia! Tra poco vengono dal cartone animato dei Griffin, che hanno lasciato un messaggio per il nostro ospite.
3: Sono Peter Griffin, volevo solo dire che Paolo Noise ha la faccia più grossa della mia. Ciao, merda.
0: Dai, mettete la sigla, che mi è venuta voglia di masturbarmi in camerino.
2: Vuoi una mano, Jerry?
0: Ma smettila con la c***a, vai dal tuo fidanzato, Rocco Casalino.

0: This is the zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
2: Pronto? Pronto? Pronto?
3: Sì, siete.
2: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
3: Sì.
2: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
4: Pronto?
2: Pronto, signora?
4: Chi parla?
2: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
4: Sì.
2: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo amore, facciamo sesso. Lei si diverta con me perché guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche come da Lema. Dai amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
4: Vabbè, io devo andare a lavorare adesso.
2: No, senti, usciamo insieme.
4: Siamo coi piedi per terra.
2: Trombiamo insieme, amore. Spariamoci una rivoltata in faccia. Ciao, amore.
4: Ciao.
2: Baciami, amore. Ciao. Mandami dei baci. Sono pazzo di te!
4: Pronto?
2: Pronto?
4: Sì.
2: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
4: Guardio, scegli un po' un tempo, mi ho ammazzato.
2: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
3: Pronto?
2: Pronto, signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
4: Pronto?
2: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancia le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
4: No, se la ficchi in culo.
2: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
5: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
2: Ma se appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente la lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto vattene.
5: E come chiudiamo stavolta?
2: Questo cazzo.
1: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.
6: Lo Zoo di 105.
7: Multiverso. Multiverso. Il cosmo simultaneo del Wonderland.
8: Nel multiverso di oggi ho trovato delle voci incredibili, anzi ho scippato. Grazie a Pippo Palmieri ci siamo messi d'accordo durante la diretta. Vi fotto le voci e oggi userò quelle di Fabio Lisei che parla di lui che ha il pene gigante. Sentiamo un po' come reagirà la gente.
7: Multiverso.
9: Pronto?
10: Aggiugiugiu.
9: Polizia postale.
10: La miseria.
7: Multiverso.
9: Pronto?
10: Marco.
9: Pronto?
10: Marco.
9: Che Marco?
10: Scusami. Marco, scusa.
9: Niente, che numero? Se ha sbagliato mi dica il numero.
10: Aggiugiugiu.
9: Sì. Il numero, c'è caso che la possa aiutare?
10: No, per carità. C'è differenza tra un pene e una mazza da baseball. Cambiando l'angolazione, se il pene fosse troppo dritto, bucherebbe il...
9: Ma guardi che lei sta sbagliando persona, eh?
10: È un handicap, direi, eh.
9: Io, sei tu che sei un handicap, perché io sto dicendo che hai sbagliato già due volte.
10: Esatto. Ma la domanda che facevi, ma perché non va a vivere a Pavia?
9: Ascoltami, ma non hai niente da fare?
10: Rifaccio l'osservazione, forse ho sbagliato io a parlare.
9: Io voglio solo ricordarti una cosa, che questo telefono è sotto controllo.
3: La miseria.
9: Veda lei.
3: Ciao.
7: Multiverso.
11: Pronto?
10: Marco.
11: Pronto?
10: Marco.
11: Non sono Marco.
10: Marco, scusa. Vorrei ricordare che tu... Marco, scusami.
11: Marco, non sono Marco io.
10: Marco, vorrei ricordarti che tu sei l'unico che non ha mai visto il mio cazzo.
11: Non sono Marco, ha sbagliato numero.
2: Ma perché? Ma perché sei ebete, scusa? Ma perché sei un ebete?
7: Multiverso.
12: Pronto?
10: Marco. Pronto? Marco.
12: Con chi vuol parlare?
10: Scusami. Marco, scusa, vorrei ricordare che tu... Marco!
12: Ma con chi vuol parlare?
2: Ma scusa, ma prendi in affitto una casa a Pavia, 350?
12: Guarda che ha sbagliato numero.
10: È un handicap, direi, eh.
12: No, sì, un handicap sì.
2: Cioè, perché torna a Napoli, vai a vivere a Pavia?
3: Bastard!
13: Vai Fabio, dai il colpo finale alla vecchia veneta mangia rotaie.
11: Pronto?
10: Marco!
12: Dove sei Marco qua?
3: Bastard!
12: Ignorante!
10: Rifaccio l'osservazione, forse ho sbagliato io a parlare. Marco, vorrei ricordarti che tu sei l'unico che non ha mai visto il mio cazzo.
12: Che cazzo vuoi? Che cazzo vuoi?
3: Bastard!
12: Da molto le rompe i coglioni?
2: Ma perché sei un ebete? Ma perché sei un ebete sotto aceto?
12: Le ore che tieni a noi perché mi te mando via. Guai tuo numero e te mando i carabinieri.
2: No, perché è impossibile che la misura media del cazzo del Lazio sia 20 centimetri.
12: Sì, ignorante, ma tanto ignorante.
3: Bastardo.
7: Multiverso.
6: Lo Zodi 105.
14: Tamarri.
15: Qualche giorno fa, Wender al comune di Milano ha dovuto rifare il documento di suo figlio di 10 anni. Ha dovuto utilizzare la cabinetta delle foto, che gli ha fottuto un euro, e prima di lui aveva fottuto 4 euro ad una signora. E pensate che la cosa assurda è che la macchinetta è dentro al comune, e loro lo sanno, ma dopo ad ogni furto ti dicono di chiamare a quel numero che ha sede a Roma. Ma secondo voi, per un euro, uno si farebbe tutto questo sbatti? Ovviamente no. Ma a questo punto, la vendetta sarà spietata con Massimino e Giovannino.
14: Tamarri!
16: La invitiamo a rimanere in attesa.
17: No!
16: Un operatore le risponderà appena possibile.
17: Ti sparo!
16: Grazie.
3: I soldi, mi devono dare un euro, sti merda.
18: Buongiorno, sono...
17: Senti, signorina, salva, ho avuto il suo numero da una signora
3: della macchinetta delle foto.
17: Per le macchinette delle foto.
18: Mi dai il codice della cabina, per favore.
3: Un attimo, aspetta che te lo do.
18: Mi serve il codice, gentilmente.
3: Non lo so, io come faccio a capire dov'è il codice?
18: All'interno della cabina, dentro il monitor in basso.
17: Le tende della cabina.
3: Ma dove c'è la tenda?
18: Signora, dentro la cabina, dove lei si inquadra di solito?
17: In basso a destra e in basso a sinistra?
18: Signora, in basso, non c'è né destra né sinistra, in basso dentro nello schermo.
3: Aspetta che nello schermo?
17: Nello schermo.
3: Guardo in basso a destra, c'è la sedia con la rotella.
18: Signore, deve guardare dentro lo schermo, dentro il monitor, in basso, c'è scritto C-E.
17: C-E. C'è. C'è. C'è.
3: C'è.
17: No, devi guardare c'è. C'è. C'è un numero.
3: Ah, l'ho trovato.
17: Dai.
3: 7, 8, 2, 3, 3, 4.
18: No, signore, non è questo, questo è il codice QE.
3: Quanti numeri è? Così capisco.
18: Massimo 5.
3: Ok, 1, 5, 8.
18: Sì, dica, 1, 5, 8.
3: 6,
18: sì.
3: 2.
18: La macchina sta alle roncadelle?
3: Sì, esatto.
18: Lei che ha messo il gettone, che ha messo?
17: No, praticamente doveva farsi una foto. Che gli
18: sì, questa non è una macchina fotografica,
3: E cos'è?
17: E che cos'è, scusa?
18: È un gioco. 1, 5, 8, 6, 2 è un gioco.
17: È un gioco? È un gioco che fa le foto?
18: Signore, un gioco per i bambini.
3: Ma che gioco è? Scusa, non ho capito. Io gli ho dato il numero che c'è qua nella cabina.
18: 1, 5, 8, 6, 2 non è questo. Allora... Mi risulta che... che è un gioco, il numero che mi ha dato.
17: Allora,
18: quindi,
17: signorine, parliamoci chiaro. Allora, già perde sto tempo per 3 euro è una cosa che proprio sto impazzendo. Io è un attimo che la buco io sta macchina, io ci sparo sopra, Sto sparando. Guarda che la buco tutta sta macchina, sta andando fuori di testa io, Devo fare 3 foto e devo portarla in tribunale.
3: Ci abbiamo messo i soldi, ci deve dare il resto sta macchinina. Come si chiama?
18: Scusi?
3: Come si chiama sta macchina? La macchina fotografica. Allora,
18: signore, scusi, non è che ci conosciamo e siamo amici,
3: No, ma l'ho detto alla macchinina,
15: Ovviamente i tamarri stanno cercando di stare calmi perché sono al telefono con una signorina e per non farsi denunciare devono cercare di tenersi la vittima buona. Ma tanto a loro non gliene frega una minchia perché sono due ignorantoni del cazzo.
3: Allora come facciamo qua? A me mi deve dare il resto, non me lo dà. Se no la macchinetta non mi dà il resto, chi me li dà i soldi?
18: Se io non so il codice della macchina non le posso dare il resto, non ho capito che codice c'ha la macchina.
3: Ma non mi interessa a me, io le dico dove sono, lei lo capisce dove sono. Guardi,
18: signore,
3: nel computer.
18: Abbiamo 8, 4, 5, signore, se lei vuole giocare abbiamo 5.000 macchine in tutta Italia.
3: Allora innanzitutto a me non me lo devi dire giocare perché io ho messo i soldi, quindi tu adesso in questo momento c'hai i miei soldi, saccagnata del c***o.
15: Avete sentito? Sono proprio due coglioni. Ma non finisce qui. Andrà peggio, molto peggio.
3: Lì dentro ci sono i miei soldi, me li devi dare, hai capito? C'è un euro e me lo devi dare, sono i miei soldi. Tu mi hai inculato i soldi e adesso tu te la sbrighi. Ti dico dov'è la macchinetta e tu mi fai. Schiacci un tasto e mi fai dare i soldi.
18: Devi fare tutta la pratica.
3: E che pratica devo fare, signora?
18: Le devo mandare un link dove devi compilare un modulo.
3: Che cazzo è il link?
18: Signore, mi devi dare prima il numero della macchina.
3: La macchina? E che numero devo dare della macchina? Se la macchina è ferma.
18: Il codice della cabina che sta.
3: Allora, signora, senta, facciamo così. Ritorniamo indietro, così ci capiamo meglio. Io le dico dove sono. E lei nel computer.
18: Esatto.
3: Ok. Allora le dico, aspetti un attimo che lo dico al mio cugino. Massimino!
17: Aspetta un attimo che sto cercando di trasformarsi i soldi!
3: Lascia stare, cerca qua col telefono su Google. Cerca municipio Milano.
17: Ma guarda te se io devo perdere la mattinata per 4.000 lire del cazzo.
3: Scrivi municipio te che le dico la via alla signorina, che è gentile. Il comune di Milano.
17: È qua,
3: municipio
17: qua.
3: 3. E dimmi la via!
17: Oh, ma non ti devi accazzare con me! Oh, ma sei nervoso stamattina!
3: La via? Aspetta un attimo. L'ho trovato!
18: Dica.
3: Aspetta. Aspetti.
17: Oh, sai che mi hai stufato? Aspetta un attimo che vado in macchina, aspetta,
3: Via Sansovino. No, non andare alla macchina, aspetta.
17: No, troppo tardi.
3: Cosa fa?
17: Ma rotti i coglioni!
3: Ma no! Ma gli stai bucando i vetri!
17: Ma me ne frega un cazzo! Te l'ho detto che la bucavo sta macchina del cazzo!
3: Basta, che l'hai rotta! L'hai rotta!
17: Date un caricatore, mi è costato 20 euro!
3: Signora!
18: Mi dica.
3: A posto, è uscita la moneta!
18: Vabbè, la prossima volta magari ci siete più educati. Va bene, buonasera.
3: Ciao.
17: Bene, ha risolto i problemi, sei contento che c'è la moneta?
3: Ti offro un caffè adesso. Però mancano 20 centesimi, perché è 1,20 euro il caffè.
17: Ah sì, aspetta! Adesso hai anche i soldi!